0: una questione di cui si parlerà tra poche ore, perché adesso è il momento dei festeggiamenti. Milano invasa dalle bandiere, dalle sciarpe, dai vessilli interisti, lo stadio di San Siro che continua ad ammirare i fuochi d'artificio che partono dal campo per raggiungere vette altissime, quelle stesse vette raggiunte dall'Inter in questo campionato scandito da un 21esimo scudetto meritatissimo, inseguito con grande caparbia, grande determinazione, grande entusiasmo, e alla fine portato a casa dal panchinaro esordiente più giovane della storia nerazzurra, Cristian Chivu, eroe dell'Inter in questa serata, in tutto questo campionato, compresi i fuochi d'artificio che festeggiano sia lui che la sua squadra. Milano, collaborazione tecnica Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
1: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi, nei primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, le Ferrari, sesta e settima con Leclerc ed Hamilton. La guerra in Medio Oriente, Donald Trump annuncia una nuova operazione per liberare Hormuz, mentre ancora lontano un accordo con l'Iran per porre fine al conflitto. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, la corrispondente.
2: Donald Trump ha bocciato l'ultima proposta di Teheran, definendola inaccettabile in un'intervista a un'emittente israeliana, ma il suo inviato speciale Steve Witkoff ha assicurato alla CNN che le trattative proseguono. Di certo le posizioni tra Stati Uniti e Iran restano distanti e resta possibile anche una ripresa degli attacchi. Trump intanto, con un post sul suo social Truth, annuncia che gli Stati Uniti avvieranno domani la loro iniziativa per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. E la guerra rende sempre più impopolare Trump. Secondo un sondaggio del Washington Post, a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il 62% degli americani disapprova il presidente e il 66% non è d'accordo in particolare con la sua gestione del conflitto. Dall'inizio della guerra, il costo medio della benzina negli Stati Uniti è salito di quasi il 50%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
1: Passiamo all'altro conflitto, quello russo-ucraino. Un drone di Kiev nella notte ha colpito un edificio a Mosca, nessun ferito, solo danni alla struttura. Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia, poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la premier farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La rotta caucasica è diventata fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì ha fatto sapere il suo legale deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperono dalla chat che avrebbe scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. Calcio, la Serie A, oltre la vittoria dell'Inter con il Parma per 2-0, il conseguente scudetto, c'è il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona e lo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi i posticipi, Cremonese, Lazio e Roma Fiorentina. Ed è l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil.
3: Stereo Notte.
4: Para ampliar su audiencia, deberán inflar sus músculos, minar criptomonedas, usar palabras como glow up, vibe check y un hashtag. Jimbaland los convertirá en estrellas.

0: siamo tornati dopo il GR1 delle ore 2, Rai Radio 1 con Stereo Notte Brasile. Questa notte parliamo moltissimo di musica latina. Abbiamo parlato di Omar Aportuondo con questi due amici che ci sono venuti a trovare, Fabrizio Mocata, Franco Luciani, sono qui con noi anche dopo il GR, e abbiamo iniziato questa seconda ora con Catriele Pacamoroso, tanto per capire e far capire ai nostri ascoltatori che la musica argentina moderna sta funzionando tanto.
1: Sí, lo que está pasando con la Argentina y lo que se llama género urbano,
0: suburbano, sí,
1: o trap, se está convirtiendo, sí, como en un centro
0: grandísimo.
1: O sea, con Catriele y Paco Moroso, sí, con Milo J, con Doug Duki. No son muchos artistas que yo conozca tanto.
0: Sí, certo.
1: Trueno, con Trueno sí he grabado.
0: Allora, ci sono diversi artisti, non ne conosci tanti. C'è Trueno con il quale.
1: Con Trueno sí grabé un tema.
0: Inciso con la tua armonica.
1: Exacto.
0: Un tema.
1: Nati Peluso.
0: Meravigliosa.
1: ¿Qué más puedo decir? Hay un montón. Bueno, es muy fuerte porque.
0: È molto
1: es un
0: forte
1: éxito,
0: questo nuovo movimento della musica
1: mondiale,
0: argentina.
1: No?
0: Un'esplosione mondiale. E abbiamo visto anche quanto la musica latinoamericana sta avendo grande spazio anche negli Stati Uniti. C'è stato la partecipazione di Bad Bunny al Super Bowl.
1: Sì, totalmente, Bad Bunny al Super Bowl.
0: Insomma, tutti i grandi artisti argentini stanno avendo.
1: E è una cosa interessante.
0: Latinoamericani, sto dicendo.
1: Un artista che è Milo J, a quien tuve il gusto di conoscere. Sì. Molto jovencito, tiene 19 anni.
0: Milo J. 19 anni, un nuovo artista.
1: E le hace trap e musica urbana, che è una musica che a me particolarmente. Al momento.
0: Al momento,
1: no,
0: sí.
1: Es una cosa que me toque ni
0: un
1: que...
0: Un poco lontana del tuo genere.
1: Pero él hizo el último disco con muchos elementos del folclore, incluso con usando la voz de Mercedes Sosa.
0: L'ultimo disco è pieno di elementi del folclore, inclusi tra l'altro con la voce di Mercedes Sosa.
1: Y están todos los pibes, como decimos nosotros, la gente
0: ragazzini,
1: joven,
0: sí,
1: cantando... Es hasta casi extraño.
0: Sembra un po' strano, ¿no?
1: Pero cantando, por ejemplo, melodías que...
0: Cantano melodías
1: del folclore, de otra época, tal vez asociada...
0: A la tradición.
1: Claro, y hoy estos chicos, obviamente, todo lo que le ofrezca Milo J, certo, ellos están atentos, pero bueno, están esas canciones populares.
0: Y
1: uno las ve cantada por todos los ragazzos.
0: E questo ragazzo ha reso popolare quello che è musica tradizionale argentina. Allora, c'è un brano scelto da te, Franco, che è un brano brasiliano, sì, di Egberto Gismonti. Sì. Voi lo conoscete molto bene, no?
1: Bueno,
0: a te gusta?
1: Sì, io tuve il gusto di toccare in due occasioni con Egberto.
0: Hai suonato, sì, due volte,
1: sì,
0: con Egberto.
1: Sì, tengo una muy buena relación con él.
0: Sei molto amico.
1: Dos veces en Buenos Aires, claro.
0: Due volte a Buenos Aires.
1: Y de ir a comer, todo,
0: sì, una cosa a mangiare insieme.
1: Muy buena, muy, muy lindo, porque es un músico que también se sabe que... Que
0: ha un carattere.
1: Tiene su carattere.
0: È un musicista che ha un caratterino un po' strano. Tu lo sai, no, Fabrizio? Lo conosci? L'hai conosciuto?
2: Mai, purtroppo.
0: No, la sua musica ti piace.
1: Bueno, yo tuve il gusto di toccare Agua y Vino. Me acuerdo che in un soundcheck.
0: Hai suonato Agua y Vino?
1: Sì. Yo le comento, tocando en la sala del Centro Cultural Kirchner en Buenos Aires, que es un.
0: Hai suonato in questa sala del Centro Culturale?
1: Centro Cultural Kirchner.
0: Kirchner.
1: O Palacio Aires, Libertad hoy.
0: O Palacio Libertad.
1: Hay una discusión política en, sí, cómo se llama, bueno, no importa.
0: Va bene.
1: Y yo le dije a él que me gustaba ese tema.
0: Tú has dicho que a lui que él te piaceva questa
1: Porque
0: canzone.
1: Siempre me gustó mucho y certo. Me dijo, ¿en serio? A ver, probemos.
0: Facciamola. Dice, veramente.
1: 40 segundos, me dijo, ¿querés tocarla?
0: En 40 segundos, ha dicho, ¿la voy a sonar? Y tú has dicho sí.
1: Es una melodía que aparte, particularmente me encanta tocarla, sí, con la armónica, porque a veces hay músicas maravillosas que tal vez a tu instrumento,
0: certo,
1: pueden no quedar
0: bien.
1: È una
0: melodia molto bella che a te piace suonare con l'armonica, perché a volte non tutte le melodie possono essere suonate o danno, diciamo, un senso compiuto, sì, con l'armonica. Invece questa qui secondo te è perfetta.
1: Y bueno, obviamente que mi pensamiento es bastante general, porque es uno de los temas más que la gente más, sì, le gusta de él, no?
0: Il tuo pensiero comunque un pensiero relativo, perché questo è uno dei temi più famosi di Egberto Gismonti. Ce l'ascoltiamo, Agua e Vino.

0: Egberto Gismonci, Agua e Vino, stiamo parlando con Fabrizio Mocata, con Franco Luciani, stiamo raccontando le loro esperienze nel mondo latinoamericano, un po' anche quello che lui pensa, quello che Fabrizio pensa della musica latina e anche quello che il nostro amico Franco Luciani, che viene da Buenos Aires, da Rosario, pensa in genere, no, dell'arrivo della musica latina in tutto quanto il mondo. Fabrizio, volevi dire qualche cosa? Ti vedo che c'hai la parola, il concetto sulla punta delle labbra.
1: No, riflettevo anche su quanto la musica possa unire culture di un'ampiezza mondiale.
0: O far scoprire anche culture.
1: Assolutamente. Mm. E di come poi in realtà nella gestione politica delle cose si creino conflitti. E
0: sì. Sì.
1: Se il mondo fosse musica sarebbe tutto più semplice.
0: Certo, io poi dico una cosa che spero che Franco riesca a capire. Ci sono molti paesi nel mondo che sono grandi produttori di musica eccellente, e che purtroppo dal punto di vista politico, sociale, non sono sicuramente lo specchio di una buona società. E purtroppo ci sono anche paesi che noi amiamo tanto, come il Brasile, come l'Argentina, come la Colombia, come Cuba, come il Messico, con tutti i problemi che questi paesi hanno. E io penso una cosa, che i politici di questi paesi dovrebbero pensare che il miglior biglietto da visita per la loro cultura, per presentarsi, non è sicuramente non sono i passi sociali fatti avanti, ma è la musica,
2: sì,
0: che è sempre stata costante. La qualità della musica di questi paesi è sempre stata costante.
2: Sì, sì, son países que a nivel político están siempre tratando de resolver países. Problemas. Si resuelven uno, ya se ve otro. Tal vez la cultura es un poco, tal vez una voz de no digo de resistencia, sí, podemos decir de resistencia, de no me sale la palabra, pero eso que uno hace cuando necesita, cuando pasa por un mal momento,
0: sí,
2: lo transforma en algo bueno, una necesidad inherente al ser humano, y eso es un poco la cultura.
0: Franco dice appunto che la cultura di questi paesi che hanno una vita politica abbastanza complicata, una volta va bene, una volta va male, una volta il dollaro scende, una volta sale. Invece la musica, attraverso il suo messaggio culturale, riesce in qualche modo, anche in momenti drammatici, a rivitalizzare l'istinto, il sentimento del paese. È questo che volevi dire? È eso che tu queria...
2: Sì, esattamente, sì. Y es una cosa muy popular. Es una cosa muy de la gente, porque...
0: Que la música es popular, es de la
2: sí,
0: gente.
2: Sí, no, de la gente.
0: Sí, cierto.
2: Esa resultante, porque muchas veces, desde los gobiernos, a veces usan eso como una imagen para posicionarse en ciertas situaciones en el mundo.
0: Cierto.
2: Pero en general, no tiene, la política no apoya tanto a la cultura como pasa en Europa. Entonces hay mucho de que el artista se hace bastante solo.
0: Allora, l'artista in questi paesi si sente, secondo Franco, abbastanza solo, perché la politica non entra mai nella realtà culturale e musicale, e a volte la politica in qualche modo va contro ciò che i musicisti e gli autori fanno, perché in genere i musicisti e gli autori scrivono i difetti della politica, e quindi non, è difficile che ci sia un incastro positivo fra queste due realtà.
1: E magari scrivendoli li esorcizzano in qualche modo,
0: esatto,
1: per quanto possibile.
0: Esatto. Fabrizio Mocata ha scelto un classico di Antonio Carlo Jobim con l'orchestra di Klaus Ogerman. Tu che sei un jazzista, sì, secondo me, questo è per te proprio, no?
1: Sì, io tra l'altro sono legato a questo brano perché a 14 anni che facevo lezione di pianoforte,
0: sì,
1: il mio buon maestro Rino Crescente le provava un po' tutte,
0: sì,
1: e mi presentò questo spartito di Wave e rimasi affascinato, certo, dalla tessitura armonica. Era uno spartito scritto, quindi mi è rimasto un po' nel cuore questo pezzo e lo risuono sempre spesso con piacere. Tra l'altro, casualmente, visto che si parlava dell'acqua, appunto il titolo vuol dire onda,
0: torniamo all'acqua,
1: quindi non poteva non essere questo brano.

0: Team con Wave, scelto da Fabrizio Mocata. Questa notte sono stati con noi Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Franco Luciani argentino, Fabrizio Mocata siciliano ma cittadino del mondo, perché insomma già questo incontro con Omara Portuondo, che abbiamo ascoltato in questo brano Acheggio, poi c'è anche Volver, poi chissà che cosa arriverà, secondo me saranno delle cose bellissime, no? Che verranno, no Fabrizio?
1: Io ci credo, nel senso che ho sentito un'energia veramente impressionante in questa artista e anche in questa persona, nelle persone che lei ha intorno, che si sente veramente qualcosa di speciale.
0: A parte questo progetto, cose nuove?
1: Con Franco stiamo progettando un nuovo album, sì, ovviamente.
2: Un video.
1: Poi ho inciso con un disco in duo che si chiama Crudo, che verrà pubblicato ancora non so neanche, sì, da chi, ma con Ruben Dantas, sì, che è il percussionista di Paco de Lucía, è la persona che ha introdotto il cajón, sì, nel flamenco.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, perché
0: pensavo che il flamenco fosse nato proprio con il cajón.
1: Ruben è brasiliano.
0: Ah, che bello.
1: E lui praticamente racconta che erano in tournée con Paco de Lucía, suonava i bongo, sì, percussioni, le congas, quello. E non trovavano uno strumento che nel flamenco, e in Perù prese un cajón e disse proviamo con questo in una riunione, e da lì il cajón è diventato uno degli strumenti chiave del flamenco. Quindi quest'estate sarò anche con lui in un festival di percussioni che lui sta organizzando in Spagna.
0: Bene. Franco, tutto arriva.
1: I bongo, sì, percussioni, le congas, quello che è, non trovavano uno strumento che nel flamenco, e in Perù prese un cajón e disse proviamo con questo in una riunione, e da lì il cajón è diventato uno degli strumenti chiave del flamenco. Quindi quest'estate sarò anche con lui in un festival di percussioni che lui sta organizzando in Spagna.
0: Bene. Franco, tutto arriva in Argentina?
2: Bien, sì, sì. Quando

0: Benísimo.
1: De Italia, Francia, España. Y con Fabrizio en septiembre estaremos nuevamente por aquí.
0: Ti aspettiamo.
1: Sarà un placer.
0: Un abbraccio, ragazzi. Grazie ancora per questa bellissima chiacchierata su Aquello. Omar Portuondo, Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Molto obrigado.
1: Molto obrigado. Grazie.

0: Ed è il momento della nostra Mafalda Minnozzi. Mafalda, buonoici.
1: Buonoici, Max, finalmente.
0: A te che infine.
1: Non si può stare così, a te che infine.
0: Esatto.
1: Molto saudade.
0: Esatto.
1: Realmente, Max.
0: Mafalda, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto. Sono a Torino.
0: Ah, che bello. E stai facendo dei concerti, immagino, no?
1: Appena fatto.
0: Ah, che bello.
1: Molto carino. Bellissimo. Il posto è bellissimo. È un cavo sotterraneo del jazz organizzato da Fulvio Albano, questo meraviglioso sassofonista italiano, famoso, conosciuto, amato da tutti. E ha questo cavo sotto casa e abbiamo fatto questa serata bella. Ci è piaciuta tantissimo.
0: E a
1: lui è piaciuto tanto anche la musica brasiliana, piace molto.
0: Certo,
1: come sempre, no?
0: Immagino.
1: Come tutti i jazzisti, Max.
0: Mafalda, senti, è tanto tempo che non ci sentiamo. Però so che tu hai fatto giri per il mondo, quindi raccontaci un po' qual è stato il tuo itinerario negli ultimi 30-40 giorni.
1: Ah, vabbè, facciamo gli ultimi 10.
0: Vai.
1: Perché sono appena arrivata dal Brasile, no? Circa un 15 giorni fa. Ci siamo fatti circa 3.600 km in macchina a Monaco, dove abbiamo suonato, poi siamo arrivati su a Brema, proprio la punta sulla la città dei musicisti, no? Benissimo della favola, no?
0: È vero.
1: I musicanti di Brema, poi Berlino, il Tirolo, però guarda, realmente le autostrade tedesche sono lunghe, belle.
0: Eh sì, ne parlano tutti quanti molto bene, è vero.
1: E
0: tu poi
1: bene.
0: Dobbiamo dire una cosa, Mafalda, tu stai qui con noi da tantissimi anni. Io forse non ho mai detto che tu ami molto guidare.
1: Tanto.
0: Ma perché?
1: Mi piace tantissimo.
0: Ma perché?
1: Ma è un senso di grande libertà. Guarda, io ho avuto la mia prima macchinina, una piccola Y10.

0: dove si alzavano i fanali automaticamente davanti. Avevo 14 anni, sì. 14-15 anni, perché siccome vivevamo in prossimità di una collina, una brutta salita, sì. Allora per venire giù e prendere poi il treno, andare a scuola, papà mi comprò questa macchina un po' sfondata, un po' così buttata là. E io invece di arrivare fino all'incrocio prossimo alla stazione, io me ne andavo in giro, addirittura a volte andavo anche proprio quasi a scuola con la macchina.
1: Ma è proibito, avevi 14 anni, scusa. Eri così...
0: Esattamente, esattamente.
1: Ma pensa tu che roba, incredibile.
0: Ma poi guidavo i kart, mi è piaciuto tantissimo sempre anche la moto, avevo un Kajiva 250 che poi... Quando ero più grandino ho comprato anche un Kajiva 400.
1: Lo vedi?
0: Insomma, non riuscivo a metterlo in moto perché ero bassina e non aveva l'accensione elettronica a quell'epoca, per cui me la facevo accendere dalle persone per strada, ma appoggiavo sempre allo stipite dei marciapiedi, comunque degli scalini. Però io ho sempre guidato tantissimo, fin da piccolina.
1: Complimenti.
0: Poi dopo, vabbè, la vita è andata da un'altra parte.
1: Complimenti.
0: Dopo una bella botta fatta in un brutto incidente, brutto, dove sono stata anche molto in coma, bla bla bla. Alla fine, vabbè, mi sono moderata al punto tale che adesso sono una lumaca quando vado. Metto il navigatore, metto 90-100.
2: A veces usan eso como una imagen para posicionarse en ciertas situaciones en el mundo.
1: Cierto.
2: Pero en general, no tiene, la política no apoya tanto a la cultura como pasa en Europa. Entonces hay mucho de que el artista se hace bastante solo.
1: Allora, l'artista in questi paesi si sente, secondo Franco, abbastanza solo, perché la politica non entra mai nella realtà culturale e musicale. E a volte la politica in qualche modo va contro ciò che i musicisti e gli autori fanno, perché in genere i musicisti e gli autori scrivono i difetti della politica, e quindi è difficile che ci sia un incastro positivo fra queste due realtà.
3: E magari scrivendoli li esorcizzano in qualche modo, esatto. Per quanto possibile.
1: Esatto. Fabrizio Mocata ha scelto un classico di Antonio Carlo Jobim con l'orchestra di Klaus Ogerman. Tu che sei un jazzista, secondo me, questo è per te proprio, no?
3: Sì, io tra l'altro... sono legato a questo brano perché a 14 anni che facevo lezione di pianoforte, il mio buon maestro Rino Crescente le provava un po' tutte e mi presentò questo spartito di Wave e rimasi affascinato dalla tessitura armonica. Era uno spartito scritto e quindi mi è rimasto un po' nel cuore questo pezzo e lo risuono sempre spesso con piacere. Tra l'altro, casualmente, visto che si parlava dell'acqua, appunto il titolo vuol dire onda.
1: Torniamo all'acqua.
3: Quindi... non poteva non essere questo brano.

0: Bim con Wave, scelto da Fabrizio Mocata. Questa notte sono stati con noi Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Franco Luciani argentino, Fabrizio Mocata siciliano ma cittadino del mondo, perché insomma già questo incontro con Omara Portuondo, che abbiamo ascoltato in questo brano A Cheijo, poi c'è anche Volver, poi chissà che cosa arriverà, secondo me saranno delle cose bellissime, no? Che verranno, no Fabrizio?
1: Io ci credo, nel senso che ho sentito un'energia veramente impressionante in questa artista e anche in questa persona, nelle persone che lei ha intorno, che si sente veramente qualcosa di speciale.
0: A parte questo progetto, cose nuove?
1: Con Franco stiamo progettando un nuovo album, sì. Ovviamente.
2: Un video.
1: Poi ho inciso con un disco in duo che si chiama Crudo, che verrà pubblicato ancora non so neanche, sì, da chi, ma con Ruben Dantas, sì, che è il percussionista di Paco de Lucía, è la persona che ha introdotto, veramente, il cajón, sì, nel flamenco.
0: Addirittura.
1: Sì, sì, perché
0: ma la diciamo che il flamenco fosse nato proprio con il cajón.
1: Ruben è brasiliano.
0: Che bello.
1: E lui praticamente racconta che erano in tournée con Paco de Lucía, suonava le bongo, sì, percussioni, le congas, quello. E non trovavano uno strumento che nel flamenco, e in Perù prese un cajón e disse proviamo con questo in una riunione, e da lì il cajón è diventato uno degli strumenti chiave del flamenco. Quindi quest'estate sarò anche con lui in un festival di percussioni che lui sta organizzando in Spagna.
0: Bene. Franco, tu torni in Argentina?
2: Bien, sì sì.
0: Quando?
2: Ritorno
0: fra pochi giorni.
2: Sì, sì, in estos días.
0: E torni in Italia fra un po'?
2: Sì, sì, a Europa 2-3 volte all'anno.
0: Benissimo.
2: Italia, Francia, Spagna, e con Fabrizio in settembre staremo nuovamente per qui.
0: Ti aspettiamo.
2: Sarà un placer.
0: Un abbraccio ragazzi, grazie ancora per questa bellissima chiacchierata su A Cheijo. Omara Portuondo, Fabrizio Mocata e Franco Luciani. Molto obrigado.
1: Grazie, buonanotte.
0: Grazie.

0: Ed è il momento della nostra Mafalda Minnozzi. Mafalda, buonoici.
1: Buonoici, Max, finalmente.
0: A te che infine.
1: Non si può stare così, a te che infine.
0: Esatto.
1: Molto saudade.
0: Esatto.
1: Realmente, Max.
0: Mafalda, come stai? Tutto bene?
1: Tutto a posto. Sono a Torino.
0: Ah, che bello. E stai facendo dei concerti, immagino, no?
1: Appena fatto.
0: Ah, che bello.
1: Molto carino. Bellissimo. Il posto è bellissimo. È un cavo sotterraneo del jazz organizzato da Fulvio Albano, questo meraviglioso sassofonista italiano, famoso, conosciuto, amato da tutti. E ha questo cavo sotto casa e abbiamo fatto questa serata bella, ci è piaciuta tantissimo.
0: E
1: a lui è piaciuto tanto anche la musica brasiliana, piace molto,
0: certo,
1: come sempre, no?
0: Immagino.
1: Come tutti i jazzisti, Max.
0: Mafalda, senti, è tanto tempo che non ci sentiamo. Però so che tu hai fatto giri per il mondo, quindi raccontaci un po' qual è stato il tuo itinerario negli ultimi 30-40 giorni.
1: Ah, vabbè, facciamo gli ultimi 10.
0: Vai.
1: Che sono appena arrivata dal Brasile, no? Circa 15 giorni fa. Ci siamo fatti circa 3.600 km in macchina a Monaco, dove abbiamo suonato. Poi siamo arrivati su a Brema, proprio la punta sola, la città dei musicisti, no? Benissimo, della favola, no?
0: È vero.
1: I musicanti di Brema. Poi Berlino, il Tirolo. Però guarda, realmente le autostrade tedesche sono lunghe, belle.
0: Eh sì, ne parlano tutti quanti molto bene, è vero, è vero. E tu poi, dobbiamo dire una cosa, Mafalda, tu stai qui con noi da tantissimi anni. Io forse non ho mai detto che tu ami molto guidare.
1: Tanto.
0: Ma perché?
1: Mi piace tantissimo.
0: Ma perché?
1: Ma è un senso di grande libertà. Guarda, io ho avuto la mia prima macchinina, una piccola Y10, dove si alzavano i fanali automaticamente davanti.
0: Bello.
1: Avevo 14 anni, 14-15 anni, perché siccome vivevamo in prossimità di una collina, una brutta salita, allora per venire giù e prendere poi il treno e andare a scuola, papà mi comprò questa macchina un po' sfondata, un po' così buttata là. E io invece di arrivare fino all'incrocio prossimo alla stazione, io me ne andavo in giro, addirittura a volte andavo anche proprio quasi a scuola con la macchina.
0: Ma è proibito, avevi 14 anni, scusa.
1: Ecco, esattamente.
0: Ma pensa tu che roba, incredibile.
1: Ma poi guidavo anche, ho guidato il kart, è piaciuto tantissimo sempre anche la moto, avevo un Kajiva 250 che poi, quando ero più grandino, ho comprato anche un Kajiva 400.
0: Lo vedi?
1: Insomma, non riuscivo a metterlo in moto perché ero bassina e non aveva l'accensione elettronica a quell'epoca, per cui me la facevo accendere dalle persone per strada, mi appoggiavo sempre allo stipite dei marciapiedi, comunque degli scalini. Però io ho sempre guidato tantissimo, fin da piccolina.
0: Complimenti.
1: Poi dopo, vabbè, la vita è andata da un'altra parte.
0: Complimenti.
1: Dopo una bella botta fatta in un brutto incidente, brutto, dove sono stata anche molto in coma, bla bla. Alla fine, vabbè, mi sono moderata al punto tale che adesso sono una lumaca quando vado. Metto il navigatore, metto 90-100. Hai detto tutto te. Sono paesi che hanno sofferto tantissimo, ma sono sempre rovinati da Sims.
0: È vero, sì.
1: E soprattutto paesi che io conosco di più, come per esempio l'Argentina, o anche lo stesso Paraguay, Uruguay, che sono paesi confinanti, chiaramente tra i paesi confinanti del Brasile.
0: Sì.
1: Senti proprio che comunque loro hanno la voglia sempre di ricominciare, sempre di riniziare. Forse perché sono nuovi. Sono nuovi al dolore? Non lo so, Max.
0: Non lo so.
1: Più che nuovi al dolore,
0: secondo me sono abituati al dolore, quindi hanno sempre una grande resilienza, forza di ricominciare da zero. E anzi, i momenti di dolore fanno sì che loro possano in qualche modo essere creativi, ancor più creativi, non trovi?
1: Sì, dici bene.
0: Grazie.
1: Ma quell'allegria, io non so, Max, il fatto che questa gente comunque sia comunque felice, sia leggera, vedi proprio che c'è un portamento umano diverso.
0: Sono d'accordo.
1: Magari è un punto fortissimo. per tutti loro.
0: È vero, ti chiedo queste cose a te perché tu viaggi tantissimo, quindi ti rendi conto di quello che è il mondo che gira intorno a noi, no? E poi visiti questi paesi, diciamo a distanza di un anno, due anni, tre anni, quindi vedi anche i cambiamenti in meglio e in peggio. Senti, parliamo di Sud America, visto che si parlava di Argentina, grazie a un brano tuo presente a Rio, su Riofonic, questo nuovo album. Il brano si intitola Café South American Style, che hai voluto registrare però in italiano, perché tra l'altro questo brano è stato inserito all'interno di un film. Raccontami un po' questa storia.
1: Allora, guarda, adesso detto nel senso che a me piace tantissimo Café South American Style, mi piace tantissimo, è una canzone che ha avuto una bellissima, un bel percorso dall'anno sì. scorso che l'abbiamo lanciata su Riofonic. Però io volevo cantarla in italiano perché sì. la mia lingua è la lingua del cuore
0: sì.
1: e quindi ho riscritto il testo, è diventato sicuramente un'altra cosa, sempre che coloro che hanno suonato la base, ossia Roberto Menescao, Cassin, fammi ricordare, Joan Cortez alla batteria, sì. Marcello Martins al sax soprano e quindi chiaramente Purriccio alle chitarre e l'arrangiamento,
0: certo.
1: Loro sono lì e c'è anche molto di Rio de Janeiro perché è stato registrato nel studio di Cassini,
0: chiaro.
1: C'è Brooklyn dove io ho messo la voce, però questo è un senso diverso perché un bar è un caffè in Sud America, esattamente nella Cala de Hueca, che è proprio lì a Buenos Aires, dove ero stata all'inizio del dicembre di due anni fa
0: sì.
1: e ho scritto qualche parola là, mi piacque tantissimo
0: sì.
1: perché Caffè Sud America non è un posto vero, però in realtà
0: certo.
1: è un luogo forse dell'anima
0: sì.
1: dove puoi anche lasciare tutto sommato, andare via la paura e dire magari apri il cuore che io ti seguirò, non ho paura di venirti dietro, anzi
0: sì.
1: di stare con te, di dividere la mia vita con te, così magari perché fai un incontro in un bar, in un momento. E poi questo fatto qua è piaciuto tantissimo all'autore, no, regista del film, Walter Avancini e tutta la loro produzione che
0: sì.
1: mi hanno chiesto delle canzoni. Ho detto aspettate, ma avete per caso qualcosa che riguarda? C'era,
0: sì.
1: sono stata molto fortunata e quindi questo brano fa parte della colonna sonora di un film italo-brasiliano che si chiama Locus Amoris Liquido, che in italiano si tradurrebbe come Max, pazzi amori liquidi.
0: Sì,
1: pazzi amori liquidi.
0: Perfetto, perfetto. È girato in Basilicata, ho letto, e a Minas
1: Bravo.
0: Gerais. Due stati che secondo me hanno molto a che vedere, no, l'uno con l'altro, perché sono un po' stati così che si trovano inclusi in un contesto geografico molto più grande, molto più importante, no?
1: È vero, è vero. A me fa tanto effetto solo il fatto di sapere che la musica entrerà nel cinema, no? Dentro un film.
0: Certo.
1: E che farà parte magari di una storia di un bacio. No? A me ci è capitato tantissimo nelle telenovelle brasiliane,
0: sì.
1: no? E lì proprio c'è la sudorazione, mille, proprio senti la tua voce, insomma, che si ha
0: sì.
1: di una scena, no?
0: È molto emozionante, bello. Molto evocativo, sì,
1: bello.
0: Perché no?
1: Sì, sì, sì.
0: Allora,
1: vedremo, accompagneremo insieme anche il lancio, Max, perché ora so molto poco ancora.
0: Va
1: del
0: bene,
1: lancio del film.
0: Molto volentieri, facci conoscere anche Walter Avancini, così lo intervistiamo, lo ospitiamo qui in Rai, ok?
1: Bellissimo, Max.
0: Sentiamoci Caffè Sud America, poi torniamo a parlare con Mafalda.

0: tratto da Riofonic, ma comunque è un brano contenuto all'interno di Riofonic, ovviamente in un'altra lingua, Caffè Sud America, che farà parte di questo Locus Amores Liquidos, diretto da Walter Avancini. Ma il film è in portoghese o in italiano?
1: No, è stato fatto tutto dal cast brasiliano.
0: Ah, perché questo Avancini allora sarà Avancini, possibile? Perché
1: Avancini.
0: Ah, ok, benissimo, quindi è un regista brasiliano di origini italiane.
1: Sì,
0: meraviglia.
1: Esatto. Molto famoso anche, perché ha fatto un sacco di novelle, film, sì. Insomma, è globale, il mondo globale dove tutti entrano, Max.
0: Ma Falda, io non so se tutti...
1: Comunque,
0: prego, dimmi.
1: Ci terrei a dire, coloro che hanno curiosità, di poterlo ascoltare nelle piattaforme, magari scaricarlo, farlo loro, metterlo nelle loro playlist, sarei contenta, insomma.
0: Benissimo, ok. Ma Falda, non so se ti sei resa conto, in questi 15 minuti in cui abbiamo fatto questa chiacchierata, abbiamo parlato tanto della tua carriera, di quello che hai fatto, brani inseriti in telenovelas, i tuoi viaggi, e fra le tante cose che hai fatto... Per esempio, io vorrei tanto capire quando sarà il momento di suonare con un'orchestra, di cantare con un'orchestra.
1: Ma come fai a saperlo? Suonerò con un'orchestra meravigliosa.
0: Ma che stai a dire?
1: Allora, io
0: ho fatto la domanda per me. Cioè, ma Falda, ma scusa. Ma mi stai prendendo in giro, scusa.
1: No, te lo giuro. No, nel senso, io già ho avuto delle esperienze bellissime.
0: Certo.
1: Una meravigliosa con l'orchestra, non mi ricordo bene i nomi, ma comunque per città di ogni orchestra, no? Però ce n'è proprio una che era una specie di fanfara, di una grande orchestra di brass,
0: sì,
1: di Vittorio Spirito Santo. Questo è successo tipo 20 anni fa, ancora sì, tremo. E molti di quei ragazzi che erano là poi hanno avuto delle storie belle e poi mi sono anche rincontrata con loro a Rio, eccetera.
0: Sì.
1: Poi invece un'altra bella orchestra a Piracicaba,
0: sì,
1: che è un'orchestra importante di giovani musicisti. Poi un'altra invece 2 anni fa a Ribera un Preto,
0: sì,
1: teatro Pedro II. E invece la prossima, e poi vabbè, quella di Eleopolis, abbiamo fatto 4 brani alla Sala San Paolo,
0: sì,
1: che ancora mi tremano le gambe. Però
0: sì,
1: la prossima sarà con l'orchestra di Sant'André, probabilmente
0: sì,
1: musiche tratte dal mio album Cinema City. O Cinema,
0: ma che bello,
1: City,
0: ma pensa un po', cioè io ho fatto questa domanda così tanto per farla. Perché mi faceva piacere pensare ad una collaborazione fra un'orchestra importante e Mafalda Minozzi. Allora, visto che abbiamo parlato di orchestre...
1: Ma che tu sei tanto caro, nel senso, a te piace la musica, piace espanderti, no? Allora, sai, hai pensato a me, piccolina, lì in mezzo a un'orchestra, capito? E quindi,
0: certo,
1: bello.
0: Senti, una delle orchestre con le quali io ti consiglio di collaborare è la Metropole Orchestra, diretta da questo ragazzo giovane molto bravo, Jules Buckley. Ebbene, questa orchestra ha collaborato con Edu Lobo in un album meraviglioso, e all'interno di questo album, ovviamente realizzato da Edu Lobo con canzoni scritte da lui, questa è scritta con Chico Buarque Gioia e si intitola A Historia de Lily Brown, che è una delle canzoni contenute nel musical Un Grande Circo Mistico, che è un musical bellissimo che davvero è un'opera eccellente fatta da Chico Buarque e da Edu Lobo. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Mafalda Minozzi.
2: Como num romance, o homem dos meus sonhos me apareceu num dance. Era mais um, só

0: Edu Lobo a Storia di Lily Brown con l'orchestra Metropole di Jules Buckley. Ebbene, visto che parlavamo di orchestra, abbiamo lanciato l'idea di una nuova collaborazione di Mafalda Minozzi, così io immaginavo, e poi alla fine è venuta fuori davvero questa collaborazione. Sono, guarda, secondo me dovresti registrare l'album con questa orchestra.
1: Beh, piano piano, intanto andiamo, facciamo le prove, già siamo nella fase della scelta della tonalità e poi soprattutto della stesura, no?
0: Sì.
1: E poi vediamo, dai.
0: Bene. Mafalda, senti un po'.
1: Può sempre sognare, no?
0: Certo.
1: Può sempre sognare.
0: Certo, guarda, stavo facendo una considerazione qualche giorno fa, che in questo momento, così come ho detto anche con i due amici che abbiamo intervistato, no? Mocata e Franco Luciani, stavo dicendo che in questo momento la musica latinoamericana sta vivendo un periodo fantastico, perché abbiamo visto Bad Bunny al Super Bowl.
1: Super Bowl, sì.
0: Esattamente, ieri proprio a Rio de Janeiro Copacabana ha suonato Shakira. Esatto. Poi, per esempio, poi ci sono stati, tipo, non so, Karol G ha aperto Coachella, che è il più grande festival americano. Esatto. Quindi davvero in questo momento la musica latina sta vivendo un momento d'oro. Che ne dici?
1: Ma sinceramente, no, Max, noi non possiamo che non essere contenti.
0: Ma
1: no?
0: Certo.
1: Insomma, noi amiamo, a parte che tu proprio hai una storia molto interessante con la musica latina, perché sono anni, anche con quell'altro programma che facevi, Suoni, Culture dal Mondo,
0: sì,
1: dove mi ricordo che hai fatto proprio un excursus all'epoca, forse parliamo addirittura di 10-15
0: sì,
1: anni
0: sì,
1: fa.
0: Certo.
1: Mi ricordo tantissimo di tanto, da gruppi storici, ma anche a nuove proposte che poi oggi sono diventate come Rosario, no? Tante cose,
0: certo,
1: artisti meravigliosi e conosciutissimi. Sai, la musica latina in questo momento sta vivendo comunque un momento storico, perché forse da nicchia e da etnico magari è diventato un mainstream globale.
0: È vero.
1: Forse una revanche, vogliamo dire, no?
0: Sì.
1: Siccome vogliono forse tappargli la bocca, no?
0: Sì.
1: Allora, oppure escluderli, metterli da parte, invece magari, sai, la musica così prepotente si fa strada.
0: È vero.
1: E poi è divertente, perché la musica latina è bella, è divertente, si può ballare, e poi sono tanti i fruitori. Cioè, perché Bad Bunny, sì, va bene, ma dietro a Bad Bunny ci sono talmente tante generazioni.
0: Sì, sì, sì.
1: Io per esempio quando sono a New York, ma non ti dico quanto consumo musica latina.
0: Sì.
1: Da Bobby Sanabria, le radio, anche le radio più importanti,
0: certo,
1: di jazz come la WGO, sono radio che propongono sempre musica latina.
0: Immagino.
1: Quindi ben vengono nei concerti e poi ci si diverte da matti.
0: Sì, si balla, tanto, si ascolta belle melodie. Mafalda, noi ti ringraziamo perché adesso è il momento del GR1 delle tre. Ci arriviamo con Natalia Laforcade.
1: È volato.
0: Natalia Laforcade, Israel Fernandez, Amor Clandestino. Mafalda, ci sentiamo nelle prossime puntate di Stereonotte Brasil. Grazie di questa partecipazione. In bocca al lupo. Ti aspettiamo qui in studio quando vuoi.
1: Bene, bene, Marta. Allora ti dico subito che io dopo domani vado in Brasile.
0: Sì.
1: E ci sentiremo da là per almeno un
0: bene.
1: Paio di mesi, va bene?
0: Maraviglia, un abbraccio.
1: Ricordati di me.
0: Ciao. Ciao, querida, buona noite.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Festa nerazzurra nella notte di Milano. L'Inter supera 2-0 in casa il Parma e con tre turni d'anticipo conquista il suo 21esimo scudetto. Lautaro e compagni riscattano così il brutto epilogo della scorsa stagione, il pesante 5-0 subito dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Ora avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes trionfa nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi e c'entra la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto Yannick Sinner che si impone nel torneo di Madrid e vince il quinto Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora agli esteri. È ancora stallo nelle trattative tra Stati Uniti ed Iran, ma il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per sbloccare le navi nello stretto di Hormuz. La missione si avvarrà di cacciatorpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. E Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
3: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri, Tajani e della difesa, Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio, Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO, Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La Premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. E i paesi dell'OPEC Plus hanno deciso di accrescere la produzione di 188.000 barili di petrolio al giorno a partire da giugno, ma solo se lo stretto di Hormuz resterà chiuso, altrimenti resterà aperto, altrimenti l'aumento sarà solo in minima parte. È la prima decisione presa dopo il ritiro del cartello dei paesi esportatori di greggio degli Emirati Arabi Uniti. In Libano continuano le violazioni del cessate il fuoco fra Israele ed Hezbollah. Almeno 20 persone sono state uccise e 46 ferite negli attacchi israeliani nelle ultime 24 ore. Prorogata intanto la detenzione dei due attivisti della flottiglia portati nello Stato ebraico. Ora la cronaca con il caso Garlasco. A due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
4: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20. 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: Torniamo allo sport per dare conto, oltre lo scudetto dell'Inter, delle altre gare di campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1-1 tra Juventus-Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi per gli ultimi posticipi in campo le romane si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, la linea torna a Serenotte Brasil.
0: Stereo Notte.

E siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3, Max De Tomassi con Stereo Notte Brasil qui su Rai Radio 1. Siamo tornati con Sek e Darrell dal Sud America, Otro Trago, una canzone molto bella, andate a vedere il video perché la protagonista, la donna, la ragazza di cui si parla in questa Otro Trago è davvero molto bella. Sek è un produttore, compositore, interprete panamense, mentre Darrell, sempre nell'ambito della musica centroamericana, è portoricano, anche lui rapper e produttore. Molto interessante questo brano che ha avuto tanto successo e soprattutto tante visualizzazioni un 5-6 anni fa. Ebbene, come abbiamo detto, avremmo parlato questa notte della schiavitù in Brasile. È un tema molto toccante e delicato che introduciamo con un brano che cita questa parola, appunto schiavitù, con questa canzone intitolata Escravo da Alegria, cioè schiavo dell'allegria. Lo facciamo appunto con un po' di leggerezza, trasferendo appunto la sua innegabile gravità, la pesantezza di questa parola, su una realtà molto più leggera, appunto quella dei sentimenti. Nel brano, Toquinho e Vinicius de Moraes dicono: se l'amore è fantasia, io mi trovo ultimamente in pieno carnevale. Toquinho e Vinicius de Moraes, escravo d'allegria.

Toquinho, Vinicius de Moraes, Escravo d'Alegria. Parliamo adesso della schiavitù in Brasile. C'è una data molto importante: il 13 maggio si celebra la firma della Lei Aurea. Nel 1988 è stata firmata questa legge, sottoscritta dalla principessa Isabel, figlia di Don Pedro II, tra l'altro figlia di Teresa Cristina, un'italiana napoletana, per porre fine alla schiavitù delle persone africane e dei loro discendenti. I dati che leggeremo, i dati che vi darò, sono tratti dall'Istituto Brasileiro di Geografia e Statistica. Ebbene, in ricordo di questo fatto, la Lei Aurea, il 13 maggio del 1888, e di questa caratteristica così importante della società e della cultura brasiliana, nel corso di questa ultima ora di Serenotte Brasil ascolteremo e rifletteremo su alcune canzoni fondamentali del repertorio brasiliano che affrontano il tema della schiavitù. La cultura brasiliana è profondamente segnata dalla presenza africana, è segnata nella lingua, nella religione, nella musica, nella danza, nella cucina. Tuttavia questa presenza non può essere separata da un processo storico che è stato molto violento, e lo sappiamo tutti quanti. La formazione sociale ed etnica del Brasile è direttamente legata alla schiavitù. È un sistema che ha strutturato l'economia, organizzato gerarchie e ha lasciato tracce che attraversano ancora oggi tutta la società brasiliana. Per oltre tre secoli, circa 4 milioni e 800 mila africani sono stati deportati dall'Africa, dalle loro terre, appunto, con la forza in Brasile dai portoghesi. La schiavitù non è stata un elemento marginale nella storia e nella formazione del Brasile, è stata centrale. Comprendere questo passato è fondamentale per comprendere il presente del Brasile. Se vogliamo conoscere il Brasile, noi che lo conosciamo attraverso Serenotte Brasil dal punto di vista musicale, ma è bello anche entrare nell'ambito sociale di questo paese. Ebbene, è proprio qui che la musica diventa una chiave di lettura. Non solo espressione artistica, ma un archivio di memoria e resistenza. Come gli artisti più importanti dello scenario musicale brasiliano hanno trattato questo periodo? In quali modi queste canzoni traducono la presenza dei neri nella storia e nella cultura brasiliana? Ebbene, adesso parliamo della struttura sociale della schiavitù, dell'economia generata intorno alla schiavitù e della violenza. Per parlare della schiavitù in Brasile occorre prima di tutto ricordarsi di un elemento decisivo che noi conosciamo molto bene, lo zucchero. Fino alla fine del Medioevo lo zucchero era raro e molto costoso. Con l'espansione del capitalismo diventa una delle merci più preziose del mondo moderno. Cresce anche l'interesse per individuare terre in cui la canna da zucchero potesse essere coltivata in larga scala. In Brasile gli engenhos, che sono strutture estremamente complesse per l'epoca, considerate le più grandi fabbriche del mondo preindustriale fino al XVIII secolo, sostenevano questa ricchezza, cioè erano gli engenhos che gestivano la produzione dello zucchero. I primi engenhos sono nati tra il 1530 e il 1540, soprattutto nel nord-est e anche nella regione di São Vicente e Santos. Sono aree davvero molto distanti l'una dall'altra. Ma dietro la dolcezza dello zucchero si nascondeva la violenza. La produzione dipendeva dal lavoro forzato di persone schiavizzate. Prima furono gli indigeni, ma quasi di immediato sono iniziate le deportazioni a forza dal continente africano. Un sacerdote dell'epoca, padre Antonio Vieira, descrisse questi luoghi come un'immagine dell'inferno. Rumori delle ruote, delle catene, di tutta quella gente del colore della stessa notte che lavora incessantemente e geme allo stesso tempo, senza un momento di tregua né di riposo. Non potrà dubitare, anche se ha visto Etna e Vesuvio, che sia una somiglianza dell'inferno. Tornando agli ingenius, gli ingenius incarnavano questo spazio dello sfruttamento. Però nello stesso tempo la società coloniale si strutturava attorno ad una divisione radicale tra casa padronale, chiamata casa grande, e senzala, che era il luogo in cui gli schiavi vivevano dopo le loro funzioni lavorative. Apparentemente allegro,
Il brano che stiamo per ascoltare è stato il tema della scuola di samba di Manghera nel carnevale del 1962, quindi tanto tempo fa, si è anche classificato molto bene al quarto posto. Parla appunto di Casagrangi e Senzala, questa divisione tra ricchi e poveri, tra proprietari terrieri e i loro schiavi.

0: Mangueira, Casa Grandi e Senzala, 1962, Carnevale di Rio de Janeiro. La canzone che abbiamo appena ascoltato è la rappresentazione simbolica della struttura sociale schiavista che separava, gerarchizzava e naturalizzava le disuguaglianze tra il padrone e lo schiavo. A proposito di questa Casa Grande e della Senzala, no? Un po' di anni fa sono andato a realizzare uno speciale per la RAI televisivo con Tonino Pinto in un territorio abbastanza conosciuto, San Paolo, una città importantissima. Immediatamente fuori San Paolo, un centinaio di chilometri, siamo stati ospiti di una ex fazenda che era poi diventata la villa del fine settimana di una coppia di amici. Siamo stati lì, siamo stati molto bene, ci hanno trattato benissimo, ci hanno fatto mangiare delle cose meravigliose e poi dopo il pranzo che abbiamo gustato all'aperto siamo entrati in questa bellissima fazenda e io notavo una casa estremamente curata architettonicamente, con le suppellettili, con gli oggetti d'arredamento, ma notavo che c'era qualche cosa di diverso, di strano. Il pavimento di questa villa era fatto di travi di legno che non erano però attaccate l'una con l'altra, cioè fra una tavola e l'altra di questo legno molto pregiato c'era sempre uno spazio. A un certo punto io ho chiesto al proprietario di questa casa, di questa bellissima villa, per quale motivo tutto era perfetto meno il pavimento, che presentava appunto delle fenditure, degli spazi fra una tavola e l'altra, e lui mi spiegava che la senzala, cioè l'area in cui gli schiavi vivevano, era in pratica nel piano di sotto di questo grande salone dove stavamo prendendo il caffè, e che soprattutto durante l'inverno gli schiavi, essendo tanti ed essendo ammassati, con il loro calore corporeo riuscivano a scaldare la casa e la sala in cui il padrone poteva cenare o poteva ricevere degli ospiti. Io sono sinceramente rimasto molto sorpreso, è stato davvero un modo molto semplice e molto crudo di raccontarci che cosa succedeva all'epoca della schiavitù. Bene, tornando ai nostri dati, il Brasile è stato il paese che ha ricevuto il maggior numero di africani schiavizzati nelle Americhe. Provenivano principalmente dall'Africa centro-occidentale, dal Mozambico e dalla regione del Golfo del Benin, sud-ovest dell'attuale Nigeria. Ogni gruppo portava con sé lingue, credenze e pratiche culturali. Ma questa diversità è stata attraversata dalla violenza dello sradicamento, perché questi venivano portati via da una realtà che era loro e che è sempre stata loro. Ancora prima di arrivare in Brasile, la traversata rappresentava uno spazio di morte e disumanizzazione. Adesso c'è Caetano Veloso che cita proprio questi momenti con Un avio negreiro dall'album Livro.
1: Estamos em pleno mar. Era um sonho dantesco tombadilho, que das luzernas a vermelha o brilho, em sangue a se banhar.

0: Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares.
1: Caetano Veloso, Un avio negrero, da un album bellissimo che vi consiglio di ascoltare, si intitola Livro. Parliamo di questa traversata atlantica, degli schiavi che dall'Africa venivano a raggiungere le coste brasiliane. La traversata atlantica è vista come trauma originario. Va ricordato che questa traversata non è soltanto uno spostamento geografico, ma una rottura radicale dell'identità e dell'appartenenza. I primi africani giunsero negli Ingenios del Reconcavo Baiano, che è una zona attorno alla baia di Todos os Santos, circa 100 km da Salvador. La schiavitù non ha significato soltanto sfruttamento del lavoro, ma anche distruzione dei legami, la perdita delle origini, imposizione di una nuova condizione sociale. Questa frattura emerge con forza nella musica brasiliana degli anni 70. E questa canzone, che si intitola Era Rei, Eu Sou Escravo, è una canzone che in sostanza racconta anche quello che molti anni fa una persona che si occupa proprio di questo tema mi raccontò, che spesso gli schiavisti arrivavano in Africa e prendevano l'intera tribù, popolazioni di 2.000-3.000 persone. C'era all'interno di questa tribù anche una gerarchia e c'era anche un'aristocrazia, e quindi loro insieme ai cittadini di questa tribù portavano anche il re e la regina, che venivano messi insieme a tutti quanti gli altri schiavi. Immaginate che sensazione, che situazione sociale che si creava. Ebbene, adesso ci ascoltiamo Milton Nascimento, Era Rei, Eu Sou Escravo, e poi torniamo a parlare di questo tema.
2: Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado. Onde a minha terra firme, África de meus amores, onde a minha casa branca, minha mulher e meus filhos, me trouxeram para longe, amarrado na madeira, me bateram com chicote, me xingaram, me feriram. Era rei e sou escravo. Era livre e sou mandado. Mas, por mais que me naveguem, me levando pelos mares, mas por mais que me maltratem, carne aberta pela faca, a memória vem e salva. A memória vem e guarda. Guarda o cheiro da minha terra, a música do meu povo, a certeza de hoje e sempre, que ninguém vai nos tirar. Aonde estiver o porto, por mais que eu sofra e grite, sou mandado, serei livre, sou escravo, serei rei.

La canzone che abbiamo appena ascoltato sposta lo sguardo della storia collettiva all'esperienza intima della perdita e della spoliazione, da soggetto a oggetto. Ma fra gli schiavi si parlava a voce bassa anche di resistenza e di insurrezione, tant'è che la schiavitù ha prodotto anche resistenza. Fuggire, creare quilombos, che erano poi delle piccole repubbliche nelle quali loro si rifugiavano, ovviamente repubbliche fondate e abitate esclusivamente da afrodiscendenti, reinventare forme di vita, tutto questo faceva parte della lotta quotidiana degli schiavi. I quilombos sorgevano in luoghi diversi, nelle foreste, nelle montagne, nelle vicinanze di fattorie o presso villaggi. Tra queste forme di resistenza una figura diventa simbolo, fu davvero un precursore della lotta degli schiavizzati. Zumbi dos Palmares, una delle più belle canzoni dedicate a Zumbi dos Palmares e alla schiavitù, è quella di George Ben, che si intitola appunto Zumbi, da un album storico, A Tabua de Esmeralda.

George Ben, adesso George Ben Jor, Zumbie, da A Tavola di Esmeralda, un album splendido di questo grande compositore brasiliano. Questa canzone è l'affermazione della resistenza e dell'autonomia nera. Qui la narrazione cambia, non ci sono soltanto vittime, ma soggetti della storia e della lotta. È anche un po' una fotografia di quei momenti che raccontano la vendita degli schiavi catturati in Africa dai portoghesi. La canzone dice Angola, Congo, Benguela, tre territori, diciamo, all'interno dei quali gli schiavisti andavano a pescare persone. A chi oggi sta un homens, qui dove sono gli uomini? Da una parte c'è la canna da zucchero, dall'altro una piantagione di caffè. Al centro, signori seduti che scelgono gli uomini più prestanti e le donne più belle. Funzionava così. Arrivavano questi schiavi dall'Africa e c'erano questi signori, magari proprio nella loro piantagione di caffè o di canna da zucchero, che sceglievano queste persone come se fossero oggetti. La storia del Brasile è segnata anche dall'incontro spesso violento tra popolazioni indigene, africane ed europee povere. Questa memoria emerge in una delle canzoni più emblematiche della musica brasiliana, che è Canto das Três Raças,

Clara Nunes, Canto da Tres Razas. Questa canzone offre una lettura critica della formazione nazionale, mette in discussione il mito dell'armonia razziale, della convivenza pacifica, rivelando una memoria collettiva segnata da un grandissimo dolore. E adesso si passa dalla schiavitù alla marginalità, perché il Brasile fu l'ultimo paese delle Americhe ad abolire la schiavitù. La Lei Aurea fu firmata dalla principessa Isabel il 13 maggio, come abbiamo detto, del 1888, sotto la pressione del movimento abolizionista nazionale e internazionale. Gli inglesi, per esempio, erano in prima fila per cercare di far abolire la schiavitù in territori in cui era ancora in vigore. Prima della Lei Aurea furono promulgate la legge Eusebio de Queiroz nel 1850, che pose fine al traffico di schiavi, la legge del ventre libero, questo è bellissimo, 1871, che stabilì la libertà dei figli nati da persone schiavizzate. Quindi se la mamma era schiava, il figlio che nasceva dopo il 1871 nasceva libero. E la legge dei sessagenari, promulgata nel 1885, che concesse la libertà agli schiavi con più di 60 anni. La Lei Aurea abolì la schiavitù, ma non integrò gli ex schiavi nella società, senza accesso alla terra, all'istruzione oppure all'abitazione, generando disuguaglianze molto persistenti, molto intense. Al momento dell'abolizione, più di 700.000 persone di colore erano ancora schiavizzate. Con la firma della legge, coloro che furono liberati lasciarono le fazendas senza alcun sostegno da parte dello Stato, una condizione che si riflette ancora oggi nella situazione di marginalizzazione della popolazione nera in Brasile. La musica evidenzia spesso questa continuità tra passato e presente. Questa canzone, ad esempio, che si intitola Recirancis, in cui ascoltiamo la voce di Nana Caymmi, Danilo Caymmi e Dori Caymmi, scritta da Dorival, è un emblema di questa condizione.

Nana Caymmi, Danilo Caymmi, Dori Caymmi. La canzone fu una connessione tra schiavitù storica e disuguaglianze contemporanee. Si intitola Recirantes. La marginalizzazione non termina però con l'abolizione, si trasforma e purtroppo si perpetua. Ascoltiamo questa canzone di Gilberto Gil, che si intitola A Mão da Limpeza. È quasi un rock, tratto da un album molto bello intitolato Razza Umana, è l'album in cui c'è una delle più belle canzoni scritte da Gil, che si intitola Temporary.

Gilberto Gil a Mound all'impesa. La canzone denuncia il razzismo strutturale. L'eredità della schiavitù appare in questa canzone come una struttura ancora attiva. E in questa canzone si tocca con mano la memoria del presente. E, per esempio, le prime due quartine: un branco inventò che un negro quando non sugia na entrada vai sugiar na saída. Ve lo dico in italiano: il bianco ha inventato che il negro quando non sporca in entrata sporca quando esce. Immaginati se questo può essere possibile, dice Gilberto Gil. Che bugia incredibile. Veramente la mano degli schiavi passava la vita a pulire ciò che il bianco sporcava. Pensa un po' che cosa assurda, no? E quanto la persona di colore, il negro, penava. E anche dopo l'abolizione della schiavitù, negra è la mano di chi fa le pulizie, lavando i vestiti più sporchi e pulendo per terra. Negra è la mano della purezza. Questa è molto bella, questa canzone di Gilberto Gil, ed è molto bello quello che lui dice. La schiavitù quindi continua ad essere rielaborata da artisti contemporanei, non come passato distante, ma come memoria viva. Questa riattualizzazione emerge in composizioni più recenti, come questa bellissima storia di Chico Buarque Gio Holanda, intitolata Signà.

Chico Buarque di Holanda, una canzone meravigliosa, Signà, la canzone che rievoca nella sua poetica le relazioni di potere schiaviste. Racconta tante cose, ma è soprattutto il rapporto di uno schiavo che viene catturato all'interno della fazenda perché viene accusato di aver osservato la proprietaria della fazenda mentre faceva nuda il bagno in uno stagno, in una laguna. E lui si scusa davanti ai suoi accusatori, ai suoi aguzzini, dicendo: io non ci vedo nemmeno tanto bene, io sono pure in là con gli anni, per favore non mi mettete legato ad un tronco per frustarmi, io non ho mai visto la signorina, anche se è bellissima, ma io vi prego di non farmi male, sono arrivato a questo stagno perché seguivo un uccellino che fischiettava, che cinguettava, e quindi non potevo pensare che lì ci fosse la signorina che stava facendo il bagno, quindi vi prego di non uccidermi. E quindi si parla di schiavitù e si parla di una storia, fra le tante storie che possono essere accadute in quell'epoca. La schiavitù quindi non è soltanto un capitolo della storia brasiliana, è proprio una struttura che ha plasmato questo paese. Il patrimonio musicale brasiliano ha funzionato come archivio sensibile di questa esperienza. In queste canzoni noi troviamo dolore, memoria, resistenza, ma anche possibilità ancora aperte. Noi ci lasciamo ringraziando coloro che hanno reso possibile la realizzazione di Serenotte Brasil questa notte: Marco Mascia alla parte tecnica, Federico Scoppi in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Ci lasciamo con Moacir Santos, che è sicuramente uno degli afrodiscendenti brasiliani più ispirati dal punto di vista musicale. Bluesman è il titolo di questa canzone, che ovviamente si rifà al tema che abbiamo trattato in questa ultima parte della trasmissione. Dopo Bluesman di Moacir Santos c'è il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max De Tomassi.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto. Il primo per mister Chibu, che si dice felice della vittoria. Festa grande in campo e a Milano, dove migliaia di sostenitori si sono radunati in strada, tra cui Piazza Duomo, per celebrare i giocatori interisti arrivati in tarda serata anche loro in quell'area. Adesso l'attenzione è sulla finale di Coppa Italia, che vede tra 10 giorni i nerazzurri giocarsi il trofeo contro la Lazio. Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia. Nel tennis, Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Masters, 1000 consecutivi, né i primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami dedicandolo ad Alex Zanardi. Il pilota bolognese, leader del mondiale, ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri. Ferrari sesta e settima con Leclerc e Hamilton. La crisi in Medio Oriente, l'ultima proposta iraniana, è definita inaccettabile da Trump, che ribadisce come la ripresa degli attacchi è sempre possibile, e poco dopo annuncia via social per stamattina le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz. Si tratta di Project Freedom, un supporto alle navi mercantili che devono attraversare il corridoio marino. Per Teheran qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, e nella notte una petroliera è stata colpita al largo degli Emirati da proiettili non identificati, nessun ferito. Intanto gli iraniani affermano di aver ricevuto la risposta di Trump tramite i mediatori pakistani. Sono posizioni ancora inconciliabili, anche se l'inviato di Trump, Witkoff, assicura che i contatti sono ancora in corso. Giorgia Meloni è a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. La missione della Premier proseguirà in Azerbaigian. La nostra inviata.
3: Difesa e sicurezza, due priorità dell'esecutivo, ha assicurato più volte Giorgia Meloni. Se sul fronte della difesa la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare e non alternativa alle forze americane, dal lato dell'energia Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e chiesto a Bruxelles di scorporare le spese energetiche dal calcolo del patto di stabilità. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda, ma non escluso. Intanto la presenza dei leader di 20 paesi oltre ai 27 dell'Unione qui a Yerevan sarà l'occasione per dei bilaterali a margine. La missione della Premier Meloni prosegue a Baku per incontrare i vertici istituzionali azeri, un viaggio sulla scia di quelli già fatti in Algeria e nel Golfo. Azerbaigian, partner energetico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: I paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. E oggi a Bruxelles si terrà la riunione dell'Eurogruppo e dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas.
4: La crisi energetica arriva a Bruxelles sul tavolo dei 27. Tocca ora ai ministri delle finanze dell'Eurozona individuare interventi mirati per spegnere prezzi alle stelle e inflazione. Alcuni stati membri chiedono un bazooka economico, cioè gli eurobond, nuovo debito comune per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i cosiddetti paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Nel frattempo l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno già avviato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
5: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi.
4: Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Gelsomina Testa, GR1.
2: I temi economici sono al centro del confronto tra i partiti.
0: Fratelli d'Italia rivendica il buon lavoro del governo sull'economia. In questi anni abbiamo creato 1.200.000 posti di lavoro. Stessa linea da Forza Italia, che sottolinea anche i conti in ordine. Enrico Costa.
6: Lavoriamo in questo governo per sostenere famiglie e imprese contro il caro carburanti e il caro bollette. All'Europa chiediamo flessibilità per affrontare in modo efficace la crisi energetica.
0: E intanto, alla vigilia della visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia, il presidente Trump riposta su Truth un'intervista in un sito statunitense di Matteo Salvini, in cui il leader della Lega esalta il coraggio del tycoon, fondamentale per l'Occidente. Sul governo arrivano le critiche delle opposizioni. Per la segretaria del PD Elly Schlein il lavoro è sottopagato, serve il salario minimo, poi la stoccata, la nostra coalizione più unita della destra. Da Meloni risultati pessimi per il Movimento 5 Stelle. Ettore Licheri.
7: La sedicente pontiera Giorgia Meloni, con la sua presunta centralità internazionale, ha raggiunto risultati drammatici. Gli equilibri internazionali si frantumano e lei resta muta.
0: Il trionfalismo di Meloni smentito dai dati, chiosa VS, secondo governo più longevo della storia d'Italia, ma risultati pessimi. Alessandra Allegra, GR1.
2: Calcio, la Serie A oltre lo scudetto. 2-0 del Sassuolo sul Milan, 1-1 tra Juventus e Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi Cremonese-Lazio, Roma-Fiorentina. Era l'ultima notizia, linea della musica di Radio 1.

RAI Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Marco Santucci. È stata una notte di festa per la Milano Nerazzurra. Con la vittoria sul Parma per 2-0, l'Inter ha conquistato con 3 turni di anticipo il suo 21esimo scudetto. Ed ora Lautaro e compagni avranno l'occasione il prossimo 13 maggio all'Olimpico di Roma contro la Lazio di centrare la doppietta campionato Coppa Italia. Restiamo in tema per celebrare due stelle dello sport azzurro. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes si è imposto nel Gran Premio di Miami, vittoria dedicata ad Alex Zanardi, centrando la terza vittoria consecutiva, ma soprattutto è stato il giorno di Yannick Sinner, che con il trionfo nel torneo di Madrid ha vinto il 5° Masters 1000 consecutivo, primo tennista nella storia a raggiungere tale traguardo. Le congratulazioni della Premier Meloni, pagina indimenticabile per lo sport italiano. Ed ora gli esteri, ancora alta tensione nel Golfo Persico. Nella notte una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti e non si sbloccano le trattative tra Stati Uniti ed Iran, anche se il dialogo continua. Il presidente Trump ha però annunciato per oggi il via all'operazione Project Freedom per liberare le navi nello stretto di Hormuz. La missione, a scopo difensivo, precisa il comando centrale americano, si avvarrà di caccia torpediniere lanciamissili, oltre 100 velivoli terrestri e navali, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. Ma Teheran mette in guardia Washington sui rischi di un'escalation.
3: È il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei a dichiarare di aver ricevuto dai mediatori pakistani la risposta americana. È in corso una valutazione. Baghei non aggiunge dettagli, salvo chiarire che la proposta di Teheran era incentrata sulla fine delle ostilità e non comprendeva il dossier nucleare. Poche ore prima l'agenzia stampa dei Pasdaran aveva parlato di Stati Uniti di fronte a un bivio, costretti a scegliere tra un'operazione impossibile e un brutto accordo. Dunque, gli iraniani si sentono in una posizione di forza e si dichiarano pronti a riprendere lo scontro. In un messaggio sul profilo Telegram della guida suprema Khamenei, la minaccia: gli stranieri che vengono a compiere violazioni nel Golfo Persico troveranno il loro posto in fondo al mare. Intanto, nello stretto di Hormuz, una super petroliera di Teheran è riuscita a sfuggire al blocco americano. Non sarebbe la prima volta. Nel mese di aprile almeno 15 navi iraniane hanno superato la barriera, secondo il sito Tanker Trackers, mentre una nave cargo con bandiera sconosciuta è stata attaccata nelle ultime ore da una flotta di piccole barche, lo riferisce l'ente britannico di monitoraggio del traffico navale, senza dare dettagli. Francesco Mincone, GR1.
2: Giovedì il segretario di Stato americano Rubio sarà a Roma, atteso in Vaticano per cercare di ricucire il rapporto con Papa Leone dopo gli attacchi di Trump. Venerdì poi vedrà i ministri degli esteri Tajani e della difesa Crosetto. Non è escluso un bilaterale con la presidente del Consiglio Meloni, che oggi sarà a Yerevan in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Al summit sarà presente il segretario della NATO Rutte, ma non vi prenderanno parte gli Stati Uniti, mentre per la prima volta parteciperà il Canada. La Premier Meloni, che poi si recherà in Azerbaigian, è pronta a ribadire la proposta italiana di scorporare i costi per l'energia dal patto di stabilità. Ed ora la cronaca, il caso Carrasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato mercoledì prossimo, trapelano i contenuti di una chat dell'indagato.
4: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: E torniamo allo sport per dare conto, oltre allo scudetto dell'Inter, delle altre gare di campionato. Sassuolo-Milan 2-0, 1 pari tra Juventus-Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi per gli ultimi posticipi della 35esima giornata scendono in campo le romane. Si giocano Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina. Ci fermiamo qui, vi lasciamo a Disco Sveglia.
0: Disco Sveglia!
1: Disco Sveglia!
0: Buongiorno, buongiorno. Disco Sveglia!
5: Buongiorno!
0: Eugenio Lomellino, sì, mi manda il suo saluto mattutino! Buona giornata a tutti!
5: Non potremmo cominciare la giornata senza... Buongiorno, ma che lupi mannari abbiamo.
6: Non sto per niente in forma.
5: Peccato, peccato.
7: Come mai?
6: Meno male che c'è il disco sveglia che ritorna.
5: Ritorna. Anche oggi, primo maggio.
6: Un saluto a quel ciabattaro del
5: stavolta però. Ciabattaro ci sta,
7: Me la sono cercata.
8: Buongiorno, vi volevo solo dire che vi voglio tanto bene.
7: Grazie.
8: Siete tanto altrettanto bravi.
5: Anche noi ti vogliamo
7: buongiorno,
5: bene.
7: Buongiorno,
5: buongiorno. Senti, partita, partita.
9: Con tutte le ciabatte sono tremendo. Lo dice Foderaro dal letto scendendo. Nessuna mai al posto, ma non
5: ormai
9: mi
5: siamo fuori di testa.
9: Con
5: veramente
9: una come te.
7: Una, io due ne
9: ciao,
7: voglio.
9: Ciao, buona giornata.
5: Ciao, ciao, buona giornata a te. E alle ciabatte di Foderaro.
10: Disco Sveglia!
11: Disco Sveglia!
12: Disco Sveglia!
5: Grazie a tutti per aver partecipato al 335-699-2949. Messaggi sempre più veramente improponibili. Grazie comunque. Diamo la linea al nostro Umberto Broccoli. Successo, prima però c'è il GR.
13: Buongiorno ascoltatori. Con la luce del mattino la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto.
5: Oh, il saluto l'abbiamo fatto, sì. Allora buongiorno
7: testa,
5: a tutti.
7: Di cola, di mentre.
5: Sì. Da Gian Maurizio Foderaro e quell'altro.
7: Oggi può aperto i miei occhioni al nuovo giorno. E già così anche a quell'ora comincia c'è più chiaro già rispetto
5: più chiaro.
7: Rispetto all'inverno. Sì. E il mio occhio, uno solo, è andato verso il calendario.
5: Che ha visto che oggi non è più aprile.
7: Ecco. E sai che ho fatto? No. Maggio alzato, maggio vestito.
5: Per fortuna che a giugno andiamo via. Perché se no non ce l'avrei fatta neanche a giugno. Certo. Ha scelto un pezzo, guarda caso, che parla del mese di oggi. Di Antonio Maggio, giusto? Un pezzo di Antonio Maggio.
7: Le notti di maggio poteva andare.
5: Sì, poteva andare.
7: Ecco. Però questa è perfetta. Ecco,
5: è un bellissima canzone. Poi insomma, gli vogliamo bene a Fabione, con Cato, e quindi ce l'ascoltiamo.
7: Fiore di maggio. Tu che sei

0: che sei nata.
1: Bella, bella canzone questa.
2: Abbiamo iniziato maggio, quindi è iniziato qualche giorno, però per noi questa è la prima trasmissione mese di maggio.
1: Sì, per noi maggio comincia oggi.
2: Ecco. Io maggio alzato.
1: Lo sappiamo, sì. Allora, dopo aver ascoltato Fabio Concato, parteciperà al pezzone della
2: prossima settimana. L'abbiamo detto, oltretutto ormai abbiamo fatto i calcoli, fra un paio di settimane cominciamo
1: con la nuova fase.
2: Ti dico subito, ne ascolteremo tre al giorno,
1: ecco,
2: e ogni giorno avremo una semifinalista.
1: Ma ascoltiamoli i brani di questa settimana da votare. Allora,
2: siamo partiti era lunedì 27.
1: Perché?
2: C'era Miscia,
1: era l'amica.
2: My One Temptation.
1: Bella.
2: Scriverete Mica male.
1: Ma no con la K, sono un altro.
2: Martedì, Anna Oxa, il suo compleanno 28 di aprile. È tutto un attimo.
1: Quello
2: che dicono sempre i miei fidanzati.
1: Lo so. E poi, mercoledì 29 di aprile.
2: La giornata internazionale della danza.
1: Danza.
2: Voglio vederti danzare. Fabio Franco Battiato. Fabio Canniato.
1: Gigi Battiato.
2: Ecco, Franco Battiato. Quindi era il 29 di aprile.
1: Il 30 di aprile, giornata del jazz. Giornata di entrata del jazz. Che abbiamo
2: Paolo Conte. Sotto le stelle del jazz. Oh yeah,
3: ladri di stelle del jazz.
1: Che meraviglia. E allora votate 335-699-2949. Potete scrivere Mica Peris,
2: sì.
1: Anna Oxa. Battiato, potete scrivere anche Gigi. E poi Paolo Conte con Sotto le stelle del jazz.
2: Potete pure scrivere Carlo, che noi capiamo Carlo Conte.
1: Va bene. E adesso invece è il momento di ascoltare un disco a richiesta di un nostro ascoltatore.
2: Da voi.
4: Disco Sveglia.
5: Buongiorno Rai 1, siamo tutti all'ascolto di Disco Sveglia, un programma dove i conduttori e lo staff tutto si impegnano a rendere speciale l'ascolto di questo programma. E io oggi vorrei proporre un buon risveglio a tutti gli italiani con un brano hip hop, California Love di Tupac. Spero che vi piaccia. Buongiorno di nuovo.

0: ecco qui, allora abbiamo,
1: hai capito,
0: sì, sì,
1: Tupac.
0: Questo qua è il pezzo preferito da Bezos perché lui non è che lui manda tanti, no?
1: Oh, Tupac. Si è limitato a Tupac lui. Comunque California Love, capolavoro assoluto di Tupac Shakur, che abbiamo ascoltato insieme a Dr. Dre, no?
0: Sì,
1: era, era Dr. Dre o Tupac?
0: Tutte e due.
1: E questa canzone l'abbiamo ascoltata grazie alla scelta del nostro amico ascoltatore al 335-699-2949, perché questo è un programma sempre di dischi a richiesta.
0: Non dimenticate.
1: Ma adesso è il momento dell'almanacco, l'almaneco.
0: Almaneccolo!
1: Oggi, 4 maggio, si festeggia il compleanno di Serena Brancari.
0: Brancari, l'abbiamo detto. Vuoi sentire 20 secondi di Baccalà?
1: No, va bene.
0: Sentiamo nell'aria il Baccalà.
1: Sì, va bene.
0: Poi oggi però si ricorda, e questa è una cosa che non tutti sanno, è la giornata mondiale del gioco del calcio.
1: Questa è stata istituita per commemorare una tragica storia, quella di Superga, e quindi insomma lo vogliamo rispettare anche noi.
0: Il grande Torino, ecco, che purtroppo scomparivano tutti per un incidente aereo, tutta la squadra, pensate.
1: E adesso i santi, no, perché sono tanti anche oggi.
0: Oggi si festeggia Afra.
1: Afra.
0: Però a Roma Afra, che sarebbe uno, si chiama Franco, Francesco o Chicco.
1: Afra.
0: Però
1: anche fratello.
0: Afra, ecco. Poi Agapio.
1: O Agapio.
0: E questo è secondino. Agapio che arriva sempre dopo, secondino.
1: Poverino.
0: Ecco. Poi c'è Cassiano.
1: Ah, lui proprio.
0: Buono.
1: Antonio.
0: Poi c'è Ciriaco.
1: Ah, allora
0: Ciriaco,
1: facciamo tutti qualcuno, ciriaci, ecco, all'ascolto.
0: Poi non manca mai durante l'anno qualche Etelredo. Etelredo, c'è qualcuno che si chiama Etelredo?
1: È un negozio di interni.
0: Ecco. Guarda, se trovassimo un Etelredo, io gli regalo un pranzo per quattro persone.
1: Vabbè, tutti gli Etelredo
0: alla Riviera.
1: Sappiano che hanno un pranzo pagato. Si
0: alla Riviera di Oliveto Citra.
1: Vabbè, ecco, cioè, bella comunque. Poi, oggi anche San Firmino. Io non ho conosciuto un Firmino.
0: Io pure, perché stava sempre lì. Non stava lì. Ecco.
1: E poi Floriano.
0: In questo periodo è la sua stagione. Quella
1: Allora, di Serena Brancari abbiamo già ricordato il compleanno, ma oggi avrebbe festeggiato il compleanno anche Bartolomeo Cristofori.
0: Che dice, ma chi è? È un amico di Foderaro.
1: Ha
0: invece
1: inventato il pianoforte.
0: Voi lo sapevate che Bartolomeo Cristofori ha inventato
1: il
0: pianoforte?
1: Io non lo sapevo.
0: Poi c'è Audrey Hepburn. Audrey Hepburn.
1: Grandissima.
0: Hai visto come si pronuncia? Come si pronuncia?
1: Hepburn.
0: Ecco.
1: Anche lei anche era il 4 maggio.
0: E anche Eli Schlein.
1: Schlein
0: o Schlein?
1: Schlein.
0: Lei pensa che ha il doppio passaporto, perché è nata a Lugano, però c'è anche il passaporto statunitense.
1: Vabbè,
0: insomma, però è la segretaria del PD, no?
1: Sì, è lei.
0: Poi abbiamo
1: grande Keith Haring.
0: Keith Haring.
1: Il grande artista neopop. Anche
0: io
1: a
0: questo proposito ho una frase di Keith Haring. Di solito le persone più generose sono quelle che hanno meno da dare. L'ho imparato, dice Keith Haring. Chi lo dice? Keith Haring. Per esperienza personale, a 12 anni, quando consegnavo i giornali a domicilio.
1: Bello.
0: Le mance migliori venivano dalla gente più povera.
1: È vero.
0: Quindi la prossima volta che vi consegnano la pizza, dategli un bel cinquantino.
1: Senta, ma compleanni di giapponesi giocano a calcio.
0: Con un cognome e nome giapponese.
1: È vero.
0: Perché sono giapponese.
1: Yasuhiro Hato.
0: E adesso, a sorpresa, una cantante qui. Quindi questa volta, caro Gabriele, andiamo in Albania, classe 1987, Anieza Shanini. Eccola qua, 30 secondi te li meriti.

0: Daniela Scianini, 1987, albanese.
1: Ah, no? Tante che ecco, nessuno conosce.
0: Auguri.
1: E adesso invece è il momento di ascoltare una di quelle canzoni che invece fanno parte della nostra playlist.

0: E allora siamo arrivati praticamente quasi al momento dei saluti. C'è una notizia da dare prima?
1: Allora, intanto oggi una notizia che non è molto, diciamo, non è di quelle strane, perché è una cosa che ci fa riflettere,
0: tipo?
1: No? Parliamo dell'intelligenza artificiale.
0: Ma lei vuole parlare di intelligenza artificiale? Sì, non è in grado di farlo.
1: Perché praticamente mette in forse un elemento che era importante alla nostra cultura della preparazione: i compiti a casa per i ragazzi. Capito?
0: I compiti
1: perché
0: a casa.
1: Praticamente molti professori hanno lanciato questo alert,
0: certo.
1: Con l'intelligenza artificiale sono diventati inutili.
0: No, infatti li fanno tutti quanti con ChatGPT. Anche lei so che fa i corsi di aggiornamento con le risposte di ChatGPT.
1: Ma io l'ho finita, certo. Però insomma non è male, anzi possiamo dirla questa cosa.
0: No,
1: amici miei,
0: no.
1: che le vostre
0: stare.
1: Aziende
0: lasci stare,
1: le vostre aziende vi
0: non è che fa una buona pubblicità,
1: impongono
0: i quesiti, il
1: aggiornamento, ecco. Date un'occhiata all'intelligenza artificiale, quella che avete sul telefonino, che vi può essere molto utile.
0: Dopo aver dato questa cattiva informazione,
1: rimanete cretini assoluti. Però,
0: i maestri si sono preoccupati del fatto che i ragazzi a casa poi fanno fare tutto a Alexa. Quindi, Alexa, fammi i compiti. E Alexa, fa i compiti. Ed è una cosa comoda, ce l'avessimo avuto noi.
1: Questa cosa qui, i professori se ne sono accorti, quelli un po' più attenti,
0: sì.
1: Perché in tante classi, dice ad esempio Daniele, che è appunto un insegnante, io ho smesso di assegnare compiti a casa, oppure li assegno solo dove l'intelligenza artificiale non dà risposte giuste,
0: negli
1: ambiti, perché sulle cose normali, se tu gli chiedi,
0: sì,
1: dice fammi un riassunto dei promessi sposi,
0: ma che ci metto un attimo,
1: ci impiega 20 secondi. Anche quando gli studenti non lo ammettono apertamente, i segnali sono evidenti.
0: E quindi ormai cosa possiamo fare? È una cosa talmente ormai.
1: Allora, si può fare una cosa: voi prendete i vostri studenti uno a uno,
0: sì,
1: vi segnate l'indirizzo di casa.
0: Ah, ok.
1: Andate casa per casa e costruite delle gabbie, delle gabbie in cui il segnale tagliate il segnale IP.
0: Ecco.
1: Perché l'unico modo è quello lì. In classe, ad esempio,
0: hanno
1: vietato i telefonini.
0: Certo.
1: Però da una parte quindi riconoscono anche l'importanza dell'intelligenza artificiale. Perché un altro professore dice: io ritengo che l'intelligenza artificiale in alcuni casi sia democratica, per cui può essere utile come supporto per quelli che non vanno tanto bene. Invece di spendere i soldi con gli insegnanti
0: le ripetizioni, bravo, ecco. Giusto. C'hanno Siri che fa le ripetizioni, ma è giusto, ecco. Questa cosa qua, sono d'accordo, è democratico.
1: E non devi pagare 20 euro, 30
0: euro. Va benissimo, lo sa chi ha vinto?
1: Dai, te li dico. Allora, avrà vinto per caso la Mica?
0: No,
1: Mica
0: ha vinto, mi dispiace
1: Mica.
0: Però no, che non abbia vinto Mica Persi,
1: no. Ma avrà vinto l'Anna Ox.
0: Guardi, ha avuto un sacco di voti, l'Anna Ox è sempre un piacere ascoltarla.
1: È un piacere, certo.
0: E devo dire, se la sono battuta tra Franco Battiato e Paolo Conte, o Paolo Battiato e Franco Conte.
1: La battuta di Battiato.
0: La battuta di Battiato.
1: Battiata di battuta.
0: Sì,
1: ecco,
0: buonanotte. Certo. Quindi chi ha vinto secondo lei?
1: Paolo Conte e Battiato?
0: Ha vinto Paolo Conte, glielo dico io.
1: Sotto le stelle del jazz.
0: Noi torniamo domani, saremo sempre qui con voi, adesso la linea
1: e
0: va.
1: Domani sarà martedì.
0: Domani.
1: Ti dice qualcosa 5 maggio? Il 5 maggio. Vuoi te la recito?
0: No, la prego. E allora, linea invece Umberto Brozzi.
1: Ma se vuoi lui ti racconta tutto il 5 maggio.
0: Esatto.
1: Ti dà anche i nomi dei soldati uno per uno.
0: E allora, linea Umberto Broccoli che ci dà tutti i nomi dei soldati e ci racconta
1: quelli pro e quelli contro Napoleone.
0: Esatto.
1: Pure, certo.
0: Noi ci troviamo domani. Ciao!
2: Certi capirono. Certo.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. L'Inter batte il Parma 2-0 e vince il campionato di calcio con 3 giornate d'anticipo, conquistando il suo 21esimo scudetto, il primo per mister Chievo, che si dice felice della vittoria. Festa grande in campo e a Milano, dove migliaia di sostenitori si sono radunati in strada, tra cui Piazza Duomo, per celebrare i giocatori interisti che a tarda serata li hanno raggiunti. E a Milano dunque esplode la festa nerazzurra, come ci racconta il nostro inviato.
3: L'entusiasmo dei tifosi cresce col man mano del passare dei minuti e sulla rete del 2-0 fa fatica a contenersi, per poi esplodere al triplice fischio finale.
4: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, nonostante le ultime vicissitudini a livello extra calcistico, la goduria è immensa, immensa.
5: Vincere dopo una stagione fatta da fallimenti, vincere con un allenatore in cui non ci credeva nessuno.
6: Vincere lo scudetto in casa è una grandissima soddisfazione.
3: Le maglie nerazzurre invadono la città da San Siro al Duomo. Una coppia con due bambini esprime la sua gioia anche ferma a un semaforo tra i caroselli di macchine.
7: Parte
8: famiglia, vedo.
7: Tutta la famiglia. E sono 21.
8: Perché sei contento?
7: Perché abbiamo vinto il 21esimo.
3: Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
2: Oltre il calcio, doppia vittoria per l'Italia nel tennis. Sinner si è aggiudicato il torneo di Madrid sconfiggendo il tedesco Zverev. Mai nessuno prima di lui aveva vinto 5 tornei Master 1000 consecutivi, né i primi 4 della stagione. In Formula 1, Kimi Antonelli su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Miami, dedicandolo ad Alex Zanardi, il pilota bolognese leader del mondiale. Ha preceduto le McLaren di Norris e Piastri, Ferrari 6 e 7 con Leclerc ed Hamilton. La crisi in Medio Oriente, mentre il confronto tra Stati Uniti e Iran è ancora in via di definizione, Trump annuncia via social per stamattina le operazioni per liberare lo stretto di Hormuz. Si tratta di Project Freedom, ovvero il supporto alle navi mercantili che devono attraversare il corridoio marino. Per Teheran, qualsiasi interferenza sullo stretto sarà considerata una violazione del cessate il fuoco. Nella notte una petroliera è stata colpita al largo degli Emirati Arabi Uniti da proiettili non identificati, nessun ferito. Le crisi internazionali saranno al centro del vertice della comunità politica europea che si aprirà oggi in Armenia. Poco fa l'arrivo di Giorgia Meloni. Priorità difesa e sicurezza con il rafforzamento del pilastro europeo della NATO. Poi la premier farà tappa a Baku in Azerbaigian per discutere dei dossier energetici tra gas e petrolio. La rotta caucasica è diventata ormai fondamentale data l'instabilità dello stretto di Hormuz. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per la morte di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Martedì, ha fatto sapere il suo avvocato, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo traperano dalle chat che avrebbero scritto su una sua ossessione amorosa, ma per i suoi legali non si tratta della Poggi. La scomparsa di Alex Zanardi. Martedì a Padova attese migliaia di persone per i funerali nella Basilica di Santa Giustina.
9: 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. Per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi, la Basilica di Santa Giustina a Padova s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. Non mancherà il sindaco Sergio Giordani.
10: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
9: A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Sui banchi di fronte all'altare, nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Jovanotti.
11: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
9: Elena Baiocco, GR1.
2: E un Boeing 767-424 di United Airlines atterrato all'aeroporto internazionale di Newark è partito da Venezia con 221 passeggeri e 10 membri. Prima dell'atterraggio ha colpito indirettamente anche un furgone e un palo della luce. Non ci sono però per adesso feriti da parte dei passeggeri. Calcio, scudetto a parte, la giornata di Serie A fa registrare il 2-0 del Sassuolo sul Milan, l'1-1 tra Juventus e Verona, lo 0-0 tra Bologna e Cagliari. Oggi i posticipi Cremonese e Lazio e Roma Fiorentina. Era l'ultima notizia, linea a successo.
0: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
12: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
0: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Cari figlioli, sento le vostre voci.
14: Il cantante, anzi il cantatore.
15: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
16: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha partito.
17: Sono Pippo Baud, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
18: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare.
19: Successo. Storie e voci dal Novecento.

0: Oh, Alessio Caranzetti, evviva, ritrovato al colore dei suoni, alla console, in questo 4 maggio 2026. E se non sbaglio è un lunedì, e infatti è un lunedì 4 maggio 2026, con una luna che è calante, con il sole che sorgerà tra poco, perché alle 6, tramonterà alle 20.09, e in regia c'è Luca Bernardini, come sempre, Patrizia Cavalieri a quello che riguarda i copioni, la stesura dei copioni, poi Roberta Genuini al coordinamento di tutti quanti noi, con Chiara Terranova, con Claudio Urbani, e tutti quanti pronti ad ascoltare il proverbio del giorno che qui ha posizionato con sagacia Patrizia Cavalieri. E il proverbio del giorno è il seguente: calato il sole, anche gli asini stanno all'ombra. Ecco, com'è vero, i proverbi, non c'è niente da fare, c'è la saggezza popolare dei proverbi che ci ricorda come e quanto è stato fatto nel corso di questi millenni. Tanti auguri oggi a Tullio Del Sette, che è stato generale dei carabinieri, anzi è stato comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette. Abbiamo fatto una cosa con Tullio Del Sette a Maccarese, maestro Bernardini e Rita Pavone, ricordo fin tutti, abbiamo visto più carabinieri quella volta che Dio solo sa. Irene Ghergo, autrice non solo, poi Stefano Sollima, che è grande figlio d'arte, che è nato oggi, basti dire che sia la Suburra che il romanzo criminale porta alla sua firma, e ci sono delle assonanze notevoli tra quelle che sono la regia di Sollima e certe sonorità che riproponiamo da qualche tempo in radio. Bravo Sollima, veramente molto bravo. Serena Brancale, lo diciamo, è una ragazza, oltre che essere una cantautrice italiana, per noi è ragazza, anima e cuore. Beh, allora caliamoci oggi in questa puntata, e oggi cominciamo con una notizia che ovviamente non è una notizia di cronaca, ma è una notizia datata 11 maggio 1949 e si riferisce al 4 maggio 1949.
1: Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della basilica: ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori: è caduto un apparecchio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. I passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ciao.

0: Beh, questo è Sergio Ponarini e Radio Boys. Ciao Turin. Perché il 4 maggio del 1949 accadeva la strage di Superga e con questo aereo che si schiantava contro la collina di Superga moriva la squadra del leggendario Torino. Era un trimotore, il Fiat G212, questa squadra 5 volte campione del mondo, la squadra di Valentino Mazzola, la squadra che vede morire non soltanto la squadra, ma Renato Tosatti, il papà di Tosatti, il grande giornalista. E pensate, per una vicenda veramente quasi paradossale, il comandante dell'aereo si chiamava, se non sbaglio, Luigi di nome, ma era il tenente colonnello Luigi Meroni. Meroni è stato un grandissimo calciatore del Torino negli anni 60, se non ricordo male, adesso la Genuini mi darà la conferma, mi pare che sia morto nel 67 a causa di un incidente stradale, cioè stava attraversando la strada e viene falciato da un'automobile. Meroni è lo stesso nome del comandante del G212. Che era successo? Ma probabilmente si è capito forse dopo, che a un certo punto l'altimetro segnava 2000 metri, in realtà stavano a 600 metri d'altezza e si schiantano contro la collina. Pensate, a volte la sorte passa per pochi momenti. Era una partita amichevole che giocavano in Portogallo, doveva imbarcarsi con loro Vittorio Pozzo, che era stato commissario tecnico della nazionale, e non si imbarca perché era stato poco bene, doveva imbarcarsi Tommaso Maestrelli. Io sono convinto che tutti quanti ricordino Tommaso Maestrelli come allenatore della Lazio. Era un calciatore della Roma, doveva essere ospitato, no, perché anche lui aveva un'indisposizione. Doveva imbarcarsi Nicolò Carosio, il grande radiocronista, che però aveva la cresima, se non sbaglio, del figlio, e non si imbarca, non va in trasferta con il Torino. Era la squadra di Valentino Mazzola, era la squadra di Giuseppe Gresar, di Ezio Loic, di Maroso, di Martelli, di Menti, di Operto, di Osso, di Rigamonti, di Schubert, di Bacigalupo, di Ballarina, Aldo e Dino Ballarina. E io ricordo con piacere una puntata particolare che facemmo per Rai Sport, quando Giorgia Cardinaletti era in Rai Sport, e facemmo insieme questa puntata dedicata al grande Torino, con delle immagini d'epoca, con delle letture autografe, eccetera eccetera, e devo dire che si creò proprio una sorta di grande attenzione, di grande romanticismo, se non sbaglio, sì, perché è diventata epica la fine del Torino, sono stati consegnati alla storia. C'è una massima della Grecia antica che dice: muore giovane chi è caro agli dèi. Sono morti tutti quanti i giovani, questi ragazzi del Torino. I funerali sono stati fatti, se non sbaglio, il 6 di maggio del 49, 600.000 persone a seguire il grande Torino. Pensate che anche è trasversale, perché conosco persone che sono nate a Roma, mi viene in mente Dante Papili, per esempio, che è un romano di Maccarese, che tifa Torino perché era rimasto segnato da questa sciagura. Allora sentiamo una testimonianza originale. Elena Grezzar, che è la moglie di Giuseppe Grezzar, con Enrico Ameri, con Sandro Ciotti avevano fatto un po' di una raccolta antologica di tutto questo, e Grezzar che telefona ai Ballarin e dà la notizia a lei. Sentiamo.
1: Io ero sul balcone che sentivo arrivare l'aereo. Tutto d'un tratto ho sentito un boato molto distante, anzi pensavo fosse una macchina, e invece purtroppo erano loro.
2: Fu lei a telefonare alla famiglia Ballarin, vero?
1: Sì, le ho detto: signore Aldo. Dice: Aldo è Compino. Ho detto: signora, ma guardi che sono insieme. Non lo aspetto.

0: toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
1: Sia Ciao Turin che Le Foglie Morte, Le Foglie Morte di Yves Montand, cantata da Yves Olivi, anche egli italiano di origine, Yves Montand, sono di quel periodo, sono dagli anni 46-49, ed è significativo doverlo ricordare oggi dopo tanti tanti anni. E sentiamo Chiara Terranova che contributo ha dato, chi ha svegliato questa mattina per parlare di questa tragedia del grande Torino. Sentiamo.
2: Marco Lollobrigida, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, buongiorno.
2: Giornalista sportivo, attuale direttore di Rai Sport. Direttore, che impatto emotivo ha avuto Superga sui tifosi, non solo Granata?
3: Ma è stata una delle più grandi tragedie dello sport mondiale. Ebbe un impatto forte anche perché l'Italia usciva da poco dalla guerra, quindi quella squadra era una squadra di speranza, tutti si agganciavano anche dal punto di vista emotivo, e creò un dramma interiore enorme, non soltanto ai tifosi del Toro, ma in tutti i tifosi. Era come spezzare un sogno, aver percepito che fossero state spezzate delle ali gloriose, e questa fu una cosa certamente molto molto grande, un impatto molto grande.
2: Il mito del grande Torino è nato in seguito alla tragedia, oppure era già viva allora la leggenda di una squadra imbattibile?
3: Lo schianto di quell'aereo distrusse in realtà una leggenda vivente. Il Toro aveva già vinto 5 titoli consecutivi, era il Toro di grandissimi campioni ed era una leggenda che viveva. Quindi in realtà era già una grande squadra, appunto, che era un paradigma di un'Italia che doveva rialzarsi, doveva in qualche maniera cercare delle identità. Il grande Toro era già una grande identità.
2: Il 4 maggio, quando avvenne la tragedia, il campionato però non era ancora terminato. Quindi che cosa venne poi deciso dal presidente del Toro e dalla FIGC?
3: In realtà si assegnò lo scudetto commemorativo per celebrare quella grande squadra. E il campionato continuò, ma continuò con le squadre dei ragazzi, le squadre appunto giovanili, e questo in forma di rispetto fu fatto anche dalle altre squadre italiane, non soltanto dal grande Torino. Secondo me quello fu un gesto molto bello, un gesto che dovrebbe indicarci qualcosa nel fatto che poi il calcio sia un sogno bambino, e quando muore per un dramma così rimane quel sogno bambino. Quindi affidare quel pallone, quella magia dei ragazzi, è stato un esempio a mio avviso forte, qualcosa che rimane, che resta nella memoria.
2: Marco Lollobrigida, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata.

0: Ma prima di cambiare pagina voglio complimentarmi con Marco Lollobrigida, il sogno bambino del calcio e di questa a quest'ora del mattino. Mi piace che sia un segnalibro questo che abbiamo raccontato per quello che è il calcio, perché il calcio della sofferenza, il calcio dell'applicazione, il calcio della non esibizione, il sogno bambino. Non ci si può interrogare sugli insuccessi della nazionale senza considerare come e quanto il calcio debba passare inevitabilmente per la fatica, per il sudore, per la modestia, per l'umiltà, eccetera, eccetera. Quando si perdono questi valori, inevitabilmente anche il calcio si perde. Voi mi direte, cosa c'entra Do You Think I'm Sexy di Rod Stewart? Beh, c'entra poco o nulla anche con quello che stiamo per dire, perché oggi, il 4 maggio del 1979, alle 14:45 dell'ora di Londra, un'auto ufficiale si ferma al numero 10 Downing Street. Si ferma e si apre la porta dalla portiera dell'automobile e scende una signora con un abito blu elettrico che rappresentava anche il colore del suo partito, il Partito Conservatore. La signora era Margaret Thatcher, quindi Do You Think I'm Sexy non c'entra, nessuno mai pensato che la signora Thatcher fosse anche sexy. Sta di fatto che però certamente è la prima donna presidente del Consiglio della Gran Bretagna, e quindi inglese. E questo è un evento storico accaduto oggi, 4 maggio 1979. Con una compostezza tutta britannica, il marito Dennis, che peraltro aveva portato in eredità anche il titolo nobiliare, la signora Thatcher, sta un passo indietro, perché il presidente del consiglio è lei, la signora Thatcher. E a questo punto facciamo una cosa, caliamoci in quel 4 maggio 1979 e sentiamo come le cronache di allora della radio, quindi la radiofonia di allora, commentava questo fatto obiettivamente rivoluzionario e storico. Sentiamo.
1: Margaret Thatcher è la prima donna che, infrangendo una plurisecolare tradizione, è riuscita a raggiungere la carica di primo ministro di Sua Maestà nel paese dove è nato il femminismo. È però una conservatrice non solo di nome, ma di fatto. Prima di diventare nel 75 leader dell'opposizione, aveva fatto parte dell'ala destra del suo partito. Con questa non inattesa vittoria, la Thatcher ha dimostrato di sapere dare un volto nuovo anche ai conservatori.
0: Vi sembra niente. Si apre una stagione, che è la stagione praticamente del suo primo mandato, che finisce nel 1983, iniziando nel 1979, una stagione obiettivamente rivoluzionaria, una stagione nella quale lei cura il paziente inglese, che era questa l'Inghilterra di allora, e la cura suona di conservatorismo, quindi movimenti antisindacali, sciopero di minatori. Dice: vabbè, scioperate, io poi quando vi verrà fame dovrete tornare a macca nossa. Non solo, ma con tutta una serie di politiche liberiste che vanno perfettamente d'accordo con quel signore che abitava dall'altra parte dell'oceano, che era stato eletto negli stessi identici giorni. Sto parlando di Ronald Reagan. Piaccia o non piaccia, quegli anni 80, che per moltissimi aspetti sono stati gli anni dell'evanescenza, gli anni del trionfo della televisione, gli anni del trionfo dell'effimero, pensiamo a quello che succede anche da qua, qui da noi in Italia, sono stati anni in cui obiettivamente l'economia dell'Occidente non soltanto trainava, ma soprattutto c'era una personalità forte dell'Occidente che comunque governava il pensiero del mondo, e questo si deve anche a quel 4 maggio 1979 la signora Margaret Thatcher. Provate a immaginare anche i grandi cambiamenti che vedono gli anni Ottanta, fino alla caduta del muro di Berlino, praticamente la crisi dell'Unione Sovietica, la sconfitta del comunismo, e tutto questo porta una serie di firme, e tra queste firme inevitabilmente c'è anche questa di questo partito conservatore inglese, che poi lei al tutto era alla destra del partito conservatore, la signora Thatcher. Quindi, allora, sentiamo il primo discorso della Premier, siamo il 15 maggio 1979, mi sembra di vederla con questa impalcatura di capelli cotonati, che sembrava di sé, era praticamente una corona, come era l'altra regina. La regina Elisabetta aveva la corona, la sua corona, e lei aveva una corona, un'imparcatura, una cotonatura che ne faceva da corona. Sentiamo.
2: Program I've outlined of measures in both domestic and foreign policy.
3: Il programma che ho delineato, con misure di politica sia interna sia estera, è un programma d'azione. Le nostre priorità sono ristabilire l'equilibrio dell'economia, ristabilire l'equilibrio fra l'individuo e lo Stato, promuovere la libertà dell'individuo nello Stato di diritto e difendere i nostri interessi ovunque siano attaccati. La strada che percorreremo è la strada che ha scelto il popolo.

stai? Quante volte con Claudio Baglioni ci ha detto hai rubato a Catullo, chi è il dramma della gelosia, no? Quando c'è chi e dice vabbè, ma sì, ma hai lasciato, ma chi se ne importa? Dice, ma adesso con chi sta, di chi sarà, a chi bacerà le labbra, chi stringerà, chi abbraccerà, chi ti aprirà lo sportello? Questo è Catullo, oltre ad essere Baglioni, Allora, maestro Bernardini, mi scappano qualche parola che trae ispirazione indiretta dalla nostra calciatrice, perché noi abbiamo in squadra una calciatrice che è Chiara Terranova. Sentiamo, dai.

0: La società fornirà al giocatore il corredo di gioco che resterà di proprietà esclusiva della società e verrà considerato come dato in deposito al giocatore stesso. Il giocatore dovrà provvedere alla normale cura del corredo ed è tenuto al pagamento degli oggetti deteriorati o smarriti per sua colpa o negligenza. Sapete cos'era? Questa è la lettera di ingaggio con le condizioni e le regole che quei calciatori mitici del Torino erano tenuti a rispettare. Il regolamento del Grande Torino. Dietro quelle regole sembra di rivedere la dignità dei rapporti. L'allenatore, i calciatori, la società, il pubblico, tutti al loro posto. In un odore sano di spogliatoio, di agonismo, di quattrini sudati sul campo, di fronte ad un pubblico orgoglioso ed esigente. Uno sport glorioso, in grado di trascinare tutti i tifosi del Torino allo stadio e tutta Torino a salutare per l'ultima volta quei ragazzi simbolo di uno sport antico di 60 anni. E intuisco i vostri pensieri. I pensieri sul comportamento di quei ragazzotti spavaldi, attuali, capelluti, treccioluti, tatuati, ben pagati. I calciatori anagraficamente nipoti, pronipoti di quelli del Grande Torino. Ragazzotti troppo spavaldi, troppo capelluti, troppo treccioluti, troppo tatuati e forse, anzi sicuramente, troppo ben pagati. Il disastro di quel 4 maggio 1949 è una storia ormai diventata leggenda, come diceva Marco Lollobrigida, così come i suoi protagonisti, la cui vita è stata tragicamente spezzata dalla caduta dell'aereo su cui viaggiavano di ritorno dal Portogallo. Finiva così una leggenda, un mito, una squadra di giocatori fortissimi che collezionavano una vittoria dopo l'altra, una gloriosa squadra che fece sognare l'Italia in un periodo particolarmente difficile, il dopoguerra, una storia di uomini di altri tempi. Il giocatore si impegna e si obbliga di conservare continuamente e dovunque un contegno disciplinato.
1: One more kiss, dear. One more.
0: Avete capito? È così, mi sono tolto un sassolino dalla scarpa, anzi, un sassolino dallo scarpino. Nasceva il 4 maggio del 26 un grande amico, un grande, grandissimo amico, quante cose abbiamo fatto insieme, Enzo Garinei, il fratello di Pietro, grande caratterista, e caratteristica però con la C maiuscola, è lui stesso che lo dice, sentiamo.
2: Io credo che simpatia, classe, personalità non ce la possa insegnare nessuno. Tanto che per un certo periodo di tempo io passavo per un attore inglese e forse questo, in un paese come il nostro, abituato a delle comicità un po' grasse, un po' grosse, un po' a volte violente, mi ha tenuto per tanti anni in disparte. Ma io ero contento di essere considerato, voglio dire, un attore un po' alla David Niven, a Ale Gins, magari, che sto parlando dei grandi, magari arrivarci.
0: Ale Guinness, insomma, è un attore importante anche come David Niven. Questo perché amava essere definito estraneo alle cose. Un omaggio a Enzo, la mia voce, Patrizia ha scelto una frase, l'abbiamo anche frequentato insieme. Tanti ricordi. Sentiamo. Maestro Bernardini, prego. Mi hanno sempre definito un caratterista e io ne vado fiero. Il caratterista è colui che mette il sale nelle pietanze. Senza di lui il piatto è insipido. Ho dato anima a piccoli uomini per renderli grandi sul palcoscenico. Io penso che la morale della puntata di oggi sia proprio questa, insomma, l'umiltà, la fatica, il sudore, la modestia, eccetera, eccetera. Dal Grande Torino a Enzo Garinei, noi ci sentiamo domani.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano con le vittorie in Formula 1 a Miami di Kimi Antonelli, terzo successo di fila, e nel tennis a Madrid di Jannik Sinner. Mai nessuno aveva centrato 5.000 consecutivi. Per il calcio, grande festa a Milano per l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ha conquistato il 21esimo scudetto della sua storia, con 3 turni di anticipo. Al microfono dell'inviato Francesco Repice, la soddisfazione del mister tricolore Christian Chivu.
3: Il momento più bello della stagione.
4: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato. È una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi. E bisogna essere sempre all'altezza, e poi la cosa più importante è saper reagire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
3: Il momento più difficile della stagione?
4: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi, e saper sempre mettere la faccia, cioè dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
2: Ancora alta tensione nel Golfo Persico. Stati Uniti e Iran non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump lancia un'operazione militare nello stretto di Hormuz. In studio Cecilia Rinaldini.
5: Cacciatorpediniere, lanciamissili, oltre 100 velivoli, piattaforme senza pilota multidominio e 15.000 militari. È l'operazione Project Freedom che partirà oggi. La presenta come un gesto umanitario il presidente Trump per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz e guidarle fuori dalla strettoia marittima. Una super petroliera iraniana intanto sfugge al blocco navale statunitense, mentre un cargo diretto verso il Golfo è stato attaccato da barchini veloci e una petroliera è stata colpita da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Resta lo stallo diplomatico tra minacce reciproche. Trump liquida come inaccettabile l'ultima proposta di pace in 14 punti consegnata dall'Iran ai mediatori pakistani, ma secondo Witkoff i contatti proseguono. Ogni ingerenza è un atto di guerra, avverte la Repubblica Islamica. Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo, dichiara il Ministero degli Esteri iraniano, sottolineando che la nuova offerta di accordo di Teheran esclude impegni sul dossier nucleare.
2: Le ripercussioni sulle materie prime. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. A Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo, domani dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni record di petrolio e gas. Crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan in Armenia. Per l'Italia, Giorgia Meloni, difesa e sicurezza le priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la premier si sposterà a Baku in Azerbaigian per incontrare i vertici del paese asiatico. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina, attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, nessun ferito. Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale. Incidente aereo senza gravi conseguenze per un velivolo partito da Venezia e atterrato a Newark nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicina alla pista. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La cronaca con il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat chat su un forum, il Club di Seduzione Italiana, in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio. Il delitto di Pietracatella, Campobasso: la polizia tornerà oggi nella casa della famiglia Di Vita per prelevare tutti i dispositivi elettronici di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Jelsi, avvelenate dalla ricina durante le feste di Natale. Sabato è stato nuovamente interrogato a lungo Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime. Si indaga per duplice omicidio premeditato. In chiusura torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio alle 18.30 e Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta su questa rete. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. Sono le 6.05 minuti, prossimo GR1 alle 7.
0: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
8: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
9: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
10: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
9: E che ancora ascolta i vinili.
11: Ma sei proprio un boomer.
9: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
10: Ma se non mi sei così male.
12: Ma gli arma la Branca Leone.
9: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
10: Ad oggi le cose cambiano.
13: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
14: Le 6 e 7 minuti, questa è l'edicola di Radio 1. A tutti voi un caro saluto da Massimo Giraldi. La politica internazionale, con il piano di Trump per Hormuz e la missione USA per incontrare il Papa e Meloni, lo sport con la festa per l'intercampione, la cronaca con i casi Garlasco e Minetti, la scomparsa di Zanardi, sono questi i grandi temi al centro delle prime pagine dei quotidiani di oggi. Partiamo subito con il Corriere della Sera. La missione USA per incontrare il Papa e Meloni. Meloni. Rubio da Prevost, giovedì e sente Tajani. Il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. A centro pagina la grande fotonotizia, grande festa per l'intercampione, calcio, scudetto numero 21, la gioia in piazza Duomo. E ancora a centro pagina la cronaca, caso Minetti, intervista a Cipriani, adozione legale, Epstein da lui mai avuto soldi. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo al giornale. Scudetto numero 21, strapotere Inter, nerazzurri campioni senza rivali, il trionfo di Chivu al primo colpo. E poi il titolone, le rivendicazioni del Lukoi, la jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono i permessi per il Ramadan, la sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. A centro pagina, partigiani SPA, quanto ci costa? All'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. E ancora a centro pagina, stiamo parlando sempre del giornale, Meloni e Papa, Rubio alla prova di pace, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran, la crisi Stati Uniti-Europa. Questa è la prima pagina del giornale. Siamo a Libero, pronta alla lotta. Ellie ha un'ideona per fermare Trump, la geniale ricetta Schlein per l'energia, bloccare le guerre illegali. Ma come pensa di fare? Punto di domanda. Meloni intanto va a chiudere contratti sul gas. C'è un editoriale firmato dal direttore Mario Secchi, Donald trema, stanno arrivando i pasdaran del PD, e a centropagina le scritte antiraduno, a Genova si scatena l'odio contro gli alpini, e ancora l'astro nascente del Campo Largo, ma qualcuno ha capito i meriti della sindaca Salis, punto interrogativo. Questa è la prima pagina di Libero. Siamo al Foglio. Ancora il bastone di Trump per l'Europa, i dazi, il ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania, si torna da capo a un anno fa. Questo il Foglio. Andiamo alla Verità. Sempre più padroni a casa nostra, i musulmani vogliono persino il Ramadan festa nazionale. Il presidente dell'UCOI servono intese collettive che riconoscano i giorni sacri ad Allah, ora i lavoratori islamici devono prendere ferie e chiediamo una pausa di 40 minuti per la preghiera del venerdì. Questa è la prima pagina della Verità, siamo al Fatto Quotidiano. Forza Italia esplode, questo è il titolone. Lei presidente, Tajani onorevole, e il vertice li zittisce. I campani incoronano Marina. Forza Italia, lei è la regista del partito. Questa è la prima pagina del Fatto Quotidiano. Andiamo al Domani. Sugli esteri, gli attivisti della flottiglia in catene. Iran, la crisi di Hormuz sarà lunga, estesa di 2 giorni la detenzione di Tiago Avila e Saif Abu Karshek, arrestati da Israele nei giorni scorsi. Tel Aviv smentisce che ci siano state torture, le opposizioni chiedono a Meloni di intervenire subito. Trump agli Ayatollah, la vostra bozza di accordo è inaccettabile, il caso Siria. Questo era il Domani. Andiamo alla Gazzetta dello Sport, paginone, Inter scudetto, 21 di gloria. Nerazzurri campioni con il 2-0 al Parma. Lautaro, non era facile dopo l'anno scorso. Chivu, debutto magico. Marotta, resti a lungo il delirio di San Siro. Andiamo al Sole 24 Ore, finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, fisso più concorrenziale e le banche ampliano l'offerta sul green. E a centro pagina, sempre del Sole 24 Ore, affitti la cedolare al 26% vale 17 milioni. Siamo al Messaggero, il Messaggero. Rubio in missione dal Papa. Trump a picco nei sondaggi minaccia l'Iran. Teheran invia un piano di pace in 14 punti. Donald chiude possibili nuovi raid e annuncia per oggi un'operazione per liberare Hormuz. Il segretario di Stato americano a Roma per ricucire con Leone. A centropagina, immenso Sinner, Roma. Eccomi, questa la prima pagina del Messaggero. Vediamo la Stampa. Trump, nuovo sgarbo a Meloni. Questo il titolo di apertura. No del presidente USA al piano di pace dell'Iran, inaccettabile, non avete pagato abbastanza. Endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma, diplomazia al lavoro per un incontro con la Premier. Due articoli dedicati all'Ucraina, anticipati sulla prima pagina della Stampa. Putin all'angolo scommette sul caos, è un articolo firmato da Anna Zafesova, e poi perché è presto per Kiev nell'Unione Europea, firmato da Bernard Ghetta. A centropagina lo sport, Inter d'Italia, pari Juve col Verona, Champions a rischio, scudetto ai nerazzurri con 3 turni di anticipo. Questa la prima pagina della Stampa, ecco qui di spalla il caso cyberattacco contro lo Stato, trafugati migliaia di dati riservati. Siamo alla Repubblica. Libero le navi a Hormuz. Trump avvia Project Freedom, operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra. Se ostacolati, risponderemo. A centropagina, USA mano tesa al Papa, Rubio da Leone il 7 maggio. Di spalla le idee, c'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci, firmato da Roberto Saviano. A centropagina anche qui lo sport, calcio, e qui la festa, intercampione, 21esimo scudetto alla più forte, e poi il tennis, Sinner re di Madrid, 5° master 1000 consecutivo. Allora andiamo a pagina 2 di Repubblica, dedicata appunto agli esteri. Papa Leone aspetta Rubio, mano tesa dopo gli attacchi, ma fermezza per la pace. Giovedì colloquio nella biblioteca del Pontefice, la Santa Sede non rifiuta l'udienza, il segretario di Stato non è mai andato allo scontro. Sul tavolo gli appelli contro i conflitti in Iran e Libano. Ancora Repubblica, questa volta pagina 3, Casa Bianca in allarme per il calo nei sondaggi e l'ira dei cattolici. Gli americani hanno preso l'iniziativa di chiedere l'incontro, un chiarimento che potrebbe confermare distanze ma moderare i toni. È un retroscena firmato da Paolo Mastrolilli. Ancora Repubblica, pagina 6, il presidente: liberiamo le navi da Hormuz, intanto tratta con l'Iran. Al via da oggi la missione Project Freedom, non provate a fermarci, gli USA respingono la bozza di Teheran con una controproposta. Siamo al Corriere della Sera, pagina 3, e Palazzo Chigi apre all'incontro, ma attende dagli USA la richiesta formale. Meloni in Armenia intanto vede i leader europei. Questa era pagina 3 del Corriere della Sera. Andiamo a pagina 5. Trump boccia la proposta iraniana. Piano per Hormuz, libererò le navi. L'annuncio scatta oggi il Project Freedom. E Witkoff, parliamo ancora con Teheran. E in basso, sempre a pagina 5 del Corriere della Sera, centinaia di miliardi a rischio. Quanto costerebbe agli Stati Uniti abbandonare davvero la NATO? Le stime di ex generali e centri di ricerca, le ragioni che possono frenarli. Adesso, proprio su questo tema, sentiamo le voci sia di Trump sia del portavoce dei Pasdaran.
11: C'è la possibilità di una ripresa degli attacchi contro l'Iran. Appena ricevuto da Teheran una nuova proposta per la fine della guerra. Non credo sarà accettabile. Quanto alla riduzione delle truppe statunitensi in Germania, riguarderà ben più dei 5.000 soldati che il Pentagono ha pianificato di far rientrare in patria o trasferire in altre basi all'estero nei prossimi 6 mesi e entro un anno.
15: Donald Trump ha solo due opzioni tra cui scegliere: un'operazione militare impossibile o un cattivo accordo con Teheran. C'è un cambiamento di tono di Cina, Russia ed Europa verso Washington, il margine di manovra dagli Stati Uniti ormai limitato.

0: Era la voce di Hayley William, noi eravamo rimasti alla politica internazionale, al piano per Ormuz, alla crisi energetica, ecco, proprio alla crisi energetica è dedicata. Pagina 5 del Messaggero, il petrolio dopo Ormuz, la sfida degli Emirati sul mercato entro un anno, 5 milioni di barili al giorno. Dopo l'uscita dall'OPEC, l'annuncio di un piano di investimenti da 55 miliardi da Abu Dhabi, il primo vero segnale che il mercato guarda già oltre lo stretto. Questa è pagina 5 del Messaggero. Andiamo a pagina 4 di Libero. Continuano gli scambi, inaccettabili proposte da parte del regime. Trump pensa all'attacco e cita l'intervista di Salvini. Teheran accetterebbe di riaprire Ormuz in cambio dello stop al blocco americano. Sul tavolo spunta anche la fine dell'arricchimento dell'uranio. Araghchi e Tajani, alcuni paesi europei non sono costruttivi sul nucleare. Questo è il giornale a pagina 3, Meloni in Armenia per il summit CPE con vista sugli USA, Donald convitato di pietra alla Premier, relazioni transatlantiche imprescindibili. Andiamo a pagina 4, sempre del giornale, petrolio, l'America sorpassa l'Arabia, spediti 250 milioni di barili in 9 settimane, l'OPEC alza ancora la sua produzione. La stampa a pagina 3, lo sgarbo di Donald. Il presidente Trump rilancia un'intervista di Salvini a un sito dell'ultradestra USA. È l'ennesimo sgarbo alla Premier dopo il gelo Roma-Washington. Così scrive La Stampa a pagina 3. Invece a pagina 5, sempre La Stampa, né vincitori né vinti. È un'analisi firmata da Alessia Melcangi. Ormuz ostaggio dello stallo negoziale. Nessuna delle parti è pronta a cedere. Sul tavolo restano sanzioni, ritiro militare e controllo dello stretto, ma Israele potrebbe rompere l'equilibrio. In basso, Ben-Gvir, cappi e pistole sulla torta, la festa di compleanno è un caso. Droni a fibra ottica, la nuova minaccia di Hezbollah dal Libano. Andiamo alla pagina successiva, c'è un reportage di Majid al-Dassar da Gaza. La scomparsa di Gaza, Israele allarga l'area sotto il suo controllo al 59%, in 6 mesi di tregua le ruspe e i raid ridisegnano la striscia. Andiamo a Repubblica, pagina 16, sul caso Flotilla. Altri 2 giorni di carcere per gli arrestati della Flotilla, gli avvocati, è un sequestro. Rientrati in Italia gli attivisti catturati in acque internazionali e sbarcati a Creta, poi l'annuncio, le altre barche ripartiranno per la striscia appena possibile. Sentiamo proprio su questo argomento la voce di Andrea Ceresini del Manifesto.
1: Ci hanno portati su questa gigantesca nave cargo militare che di fatto è stata la nostra prigione galleggiante per 2 notti e per 1 giorno. I soldati hanno fatto più volte irruzione dentro il nostro recinto, ogni volta sparavano con dei proiettili a salve ma stordenti e picchiavano selvaggiamente tutti quelli che cercavano in qualche modo di chiedere spiegazioni. C'erano persone molto anziane, c'è delle donne di 80 anni ad esempio, trattate anche loro come degli animali. Tutti i soldati presenti erano in tenuta da guerra e avevano il volto coperto.
0: E sempre sul caso Flotilla, il Corriere della Sera, pagina 21, i 2 attivisti della Flotilla in prigione fino a domani, mentre l'apertura di questa pagina, appunto pagina 21 del Corriere della Sera, è dedicata a quest'altro tema, sempre da Israele, i poliziotti tra i partecipanti e le torte decorate con il cappio, la festa shock di Ben-Gvir, Israele polemica per il compleanno del ministro dell'estrema destra. La politica interna, andiamo a pagina 10 di Repubblica. Crosetto a Washington, missione per ricucire su NATO, basi e Libano. Oggi vede l'ambasciatore USA, il nodo delle spese militari, il ministro si batte nel governo per salvare gli investimenti nella difesa. Andiamo alla Stampa, Schlein, le bollette salgono per le guerre illegali. Fratelli d'Italia, con lei affondiamo. La segretaria PD, fermare Trump e Netanyahu per evitare i rincari. E rilancia il campo largo, abbiamo una coalizione più unita della destra. Questa è pagina 10. Modo delle spese militari, il ministro si batte nel governo per salvare gli investimenti nella difesa. Andiamo alla Stampa, Schlein, le bollette salgono per le guerre illegali. Fratelli d'Italia, con lei affondiamo. La segretaria PD, fermare Trump e Netanyahu per evitare i rincari. E rilancia il campo largo, abbiamo una coalizione più unita della destra. Questa è pagina 10 della Stampa.

0: missione immobiliare, ma il primato dei conti non sempre è in conflitto con la creatività. Un esempio, punto di domanda, l'idea di un posto al sole che salvò la sede di Napoli. E in basso, sempre a pagina 7 del Messaggero, gli ispettori ministeriali, padiglione russo si può aprire ma solo prima della Biennale. Ancora sulla Biennale, siamo a pagina 20 di Repubblica, Biennale, l'accordo di buttafuoco, furore ideologico, noi in regola. Il presidente nella bufera per la presenza di Mosca, noi non invitati da noi, nulla ci preoccupa. Saltata l'inaugurazione mercoledì discorso alla stampa, attesi artisti dissidenti e Pussy Riot. Questo è pagina 20 di Repubblica. Andiamo al giornale, il giornale a pagina 14, sempre sullo stesso tema. Gli ispettori assolvono la Biennale, sanzioni rispettate, allarme, contestazioni. La relazione del Ministero esclude errori da parte dell'ente. Ancora la politica, pagina 10 del Corriere della Sera, centristi, riformisti, alleati scomodi, la squadra bipartisan che gioca per il pareggio, le mosse dei nemici del bipolarismo in vista del 2027. E poi siamo al grande tema dello sport, siamo a pagina 42 del Corriere della Sera. Inter, uno scudetto col gusto della rivincita, lo vince dominando con 12 punti sul Napoli, 15 sul Milan, ma non è stato facile. È il primo di Chivu che tenta il bis di Coppa Italia. Lautaro, ci voleva un cambio d'aria. Barella, è meritato, ce lo godiamo. Questa Repubblica, pagina 34, ore 22:40, lo scudetto è dell'Inter. Sentiamo velocemente Chivu. Chiedo alla regia, sentiamo le parole di Chivu, dovremo sentirle.
1: Sono stati tanti momenti belli, abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi, e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
0: Questa era la voce di Chivu. Ancora allo scudetto è dedicata pagina 30 e pagina 31 della stampa. Inter 21, completato un cammino trionfale sempre in vetta dalla 15ª giornata, scudetto vinto in casa dopo 37 anni, la squadra in festa con 74.000 tifosi. E poi appunto alla pagina successiva, l'impronta di Chivu, superata la diffidenza iniziale, si gode la rivincita e un traguardo storico. Solo Castellazzi 88 anni fa aveva conquistato il titolo da calciatore e tecnico. Noi ci fermiamo per qualche minuto, restate con noi.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
4: Meteoradio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Uliveto e Rocchetta, Acque della Salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
4: On
2: Onda Verde, viaggiare informati.
4: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità.

0: Città, sono le 6:29 minuti 12 secondi. Vediamo subito la situazione al momento. Traffico che si va intensificando soprattutto intorno ai principali centri urbani, ma sulla A4, la Milano-Brescia, ci sono code a tratti per traffico intenso tra Dalmine e Trezzo in direzione di Milano e tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino. C'è un veicolo fermo sulla A12, la Genova-Rosignano, tra Lavagna e Sestri Levante in direzione di Livorno. Prudenza per perdita di carico in autosole tra Monte San Savino e Arezzo in direzione di Firenze. A Roma, sulla diramazione Roma Sud, ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Infine, prudenza per il vento forte che soffia sulla 27, la Mestre Belluno, tra Vittorio Veneto Sud e Belluno, e sulla 25, la Torano Pescara, tra Bussi Popoli e Casauria. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Le 6:30, rieccoci all'edicola di Radio 1. Ancora un caro saluto a tutti voi da Massimo Giraldi. Rivediamo velocemente le prime pagine dei quotidiani. Partiamo dalla Repubblica. Libero le navi a Hormuz. Trump avvia Project Freedom, operazione per assicurare l'uscita dallo stretto dei cargo intrappolati, e avvisa: portiamo soccorso agli equipaggi di paesi non in guerra, se ostacolati risponderemo. A centro pagina, USA, mano tesa al Papa. Rubio da Leone il 7 maggio, di spalla un commento: c'era un ragazzo che fotografò l'inferno a Capaci, firmato da Roberto Saviano. E a centro pagina, lo sport, e qui la festa: Intercampione, 21esimo scudetto alla più forte. In basso il tennis, Sinner, Re di Madrid, quinto Master 1000 consecutivo. Il messaggero, Rubio in missione dal Papa. Trump a picco nei sondaggi, minaccia l'Iran. Teheran invia un piano di pace in 14 punti. Donald chiude possibili nuovi raid e annuncia per oggi un'operazione per liberare Hormuz. Il segretario di Stato americano a Roma per ricucire con Leone. E a centro pagina lo sport, immenso Sinner. Roma, eccomi. Questa è la prima pagina del Messaggero. Vediamo la Stampa. Trump, nuovo sgarbo a Meloni. Endorsement a Salvini dopo l'annuncio della visita di Rubio a Roma, diplomazia al lavoro per un incontro con la Premier. No del presidente USA al piano di pace dell'Iran, inaccettabile, non avete pagato abbastanza. A centro pagina lo sport, Inter d'Italia, pari Juve col Verona, Champions a rischio, scudetto ai nerazzurri con 3 turni di anticipo. E di spalla il caso, cyberattacco contro lo Stato, trafugati migliaia di dati riservati. Questo è il giornale apre così: strapotere Inter, scudetto numero 21, nerazzurri campioni senza rivali, il trionfo di Chivu al primo colpo. E poi il titolone, le rivendicazioni del Lukoi, la jihad delle ferie, i sindacati di Allah vogliono permessi per il Ramadan, la sharia in azienda, troppe feste cristiane, diritto alla pausa per la preghiera islamica. E poi a centro pagina, partigiani SPA, quanto ci costa, all'Ampi 1,3 milioni di euro l'anno, ma i reduci della resistenza sono solo 351. A centro pagina ancora, Meloni e Papa, Rubio alla prova di pace, l'emissario di Trump a Roma per ricucire, si tratta ancora con l'Iran, appunto è la crisi Stati Uniti-Europa. Vediamo il Corriere della Sera, la missione USA per incontrare il Papa e Meloni, Rubio da Prevost giovedì e sente Tajani, il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. Grande fotonotizia, calcio, scudetto numero 21, la gioia in Piazza Duomo, grande festa per l'Intercampione. E a centro pagina la cronaca, caso Minetti, intervista a Cipriani, adozione legale, Epstein da lui mai avuto soldi. Vediamo il Fatto Quotidiano, dedica l'apertura alla politica, Forza Italia esplode. Lei presidente, Tajani onorevole, il vertice li zittisce, i campani incoronano Marina. Forza Italia, lei è la regista del partito. Vediamo infine il Sole 24 Ore, finanziamenti, mutui, l'inflazione rimette in gioco le scelte sulla casa, la crisi del Golfo pesa al rialzo sul tasso variabile, fisso più concorrenziale, e le banche ampliano l'offerta sul green. E poi a centro pagina, affitti, la cedolare al 26% vale 17 milioni. Noi ci fermiamo per qualche minuto.

0: Lui era Achille Lauro, lui invece è Tommaso Giuntella, co-conduttore di Agora. Tommaso, benvenuto.
1: Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti gli avventori dell'edicola di Radio 1.
0: Eccoci qua. Allora, io con te, se sei d'accordo, partirei dal calcio, da questa grande notizia. Parto dal Messaggero.
1: Eh beh, sì.
0: Il Messaggero. Razza pazza padrona, ecco, questo è il titolone del Messaggero. L'Inter supera il Parma e festeggia il suo 21esimo scudetto, apre la rete di Thuram, San Siro in delirio, l'equilibrio a inizio stagione, poi un girone di ritorno irresistibile e alla pagina successiva l'impresa di Kivu nel nome del padre, partito come seconda scelta guidando una squadra non costruita per lui, ha risposto vincendo al primo anno con le idee che gli ha trasmesso il papà. Insomma, una grande notizia, Tommaso.
1: Beh sì, è proprio così, effettivamente è anche una bella storia, nel senso che effettivamente a inizio stagione a un certo punto non molti avrebbero scommesso sull'Inter, anzi lo stesso Chivu era messo in discussione prima della partenza perché comunque era un allenatore con poca esperienza, aveva avuto una sola esperienza in Serie A prima dell'Inter. E quindi c'erano molti dubbi e effettivamente c'era anche molto equilibrio. Quello che è successo poi nella seconda parte di campionato e soprattutto nella parte finale, quando l'Inter ha iniziato a mettere punti tra sé e le concorrenti, è stato davvero il finale di una bella storia, appunto, una storia non scontata, nonostante i grandi giocatori che l'Inter aveva a disposizione, ma non sembrava dover andare così, e invece insomma sono quelle belle storie che il calcio sa ancora raccontare.
0: Vorrei passare con te alla crisi internazionale, Tommaso. Il Corriere della Sera, sì. La missione USA per incontrare il Papa e Meloni, Rubio da Prevost a giovedì e sente Tajani, il piano di Trump per Hormuz, libererò le navi bloccate. Ecco, che cosa accadrà giovedì?
1: Eh sì, noi stiamo lavorando proprio su questo anche in questi minuti. Bisogna seguire tutti i post di Trump e tutte le notizie che arrivano da oltreoceano, perché come sappiamo ormai siamo abituati, cambiano spesso anche repentinamente le posizioni, e quindi sarà interessante anche per questo la visita di Rubio. E si discute ancora sul se incontrerà Giorgia Meloni o no, sicuramente incontrerà il suo omologo Tajani, incontrerà il Papa, con cui sappiamo ci sono state delle frizioni abbastanza importanti nelle ultime settimane. Che cosa potrebbe succedere? Intanto si potrebbe chiarire anche qualche incomprensione che c'è stata con l'Italia. Trump ha detto che l'Italia non ha voluto aiutare, ma sappiamo, lo ha detto di tutti, lo ha detto nelle ultime ore della Germania, e anche con Metz c'è stato un tentativo di ricostruire un dialogo, lo ha detto in generale della NATO. Sarà interessante capire se ci saranno veramente, c'è l'intenzione di ridurre la presenza nelle basi NATO come è stato detto negli ultimi giorni da Trump. Sullo sfondo c'è questo tentativo di liberare Hormuz con il piano di scorta delle navi, però noi stiamo vedendo che già diverse voci ufficiali iraniane stanno smentendo. Ieri ha parlato Alinikzad, vicepresidente del Parlamento iraniano, che ha detto che non si tornerà alla situazione precedente, anzi addirittura ha detto noi garantiremo un passaggio di sicurezza alle navi che vogliono passare in cambio di tariffe. Insomma, sta dicendo noi un biglietto ormai lo mettiamo, un pedaggio ci sarà, bisogna capire come reagiranno gli Stati Uniti a questo e andrà avanti nella trattativa anche su questo punto.
0: C'è una storia di cui si è parlato tantissimo, perché l'affetto che ha circondato questa persona è davvero tantissimo. Siamo a pagina 12 di Repubblica, l'ultima corsa di Zanardi. I migliaia a Padova per l'addio di domani, forse anche i maxi schermi in piazza per i funerali del campione, l'omaggio di Jovanotti, ciao Alex, pedala libero per l'universo. Ti leggo anche il giornale a pagina 18, lo sport si ferma per Alex, domani migliaia ai funerali, dalla Formula 1 alla Serie A, silenzio, cordoglio e lacrime per un uomo e un atleta diventato mito. Ancora il Corriere della Sera, pagina 10, Alex, l'ultimo saluto. Il minuto di silenzio, l'omaggio dello stadio di Bologna domani per il funerale a Padova, attese migliaia di persone. Perché questo straordinario, grandissimo affetto, Tommaso?
1: Beh, Zanardi è stato un simbolo, lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, uno dei primi a parlare all'annuncio della sua morte, perché effettivamente è un simbolo di resilienza, di coraggio, di capacità di ripartire. C'è una sua frase, poi dice, quando dopo il primo incidente, quando perse le gambe, lui raccontava: quando mi sono svegliato non ho pensato alla parte di corpo che non avevo più, ma ho pensato a quella che avevo. E infatti lui da lì si rimise in piedi e iniziò a lavorare in piedi, diciamo figurativamente, iniziò a lavorare sulle braccia e divenne grande campione di handbike, un atleta paralimpico di prim'ordine. E questa storia ha ispirato tantissime persone, e poi anche il grande affetto che ci fu dopo il secondo incidente, tra l'altro simbolo di una mancanza di rispetto che spesso c'è sulle strade nei confronti di chi si allena nel ciclismo. Anche Pogacar recentemente ha detto che ha dei problemi ad allenarsi sulle nostre strade. Insomma, è stato un grande assoluto, amato, celebrato in tutto il paese. Abbiamo visto da ieri, da San Siro fino a anche alla Formula 1, gli ha reso omaggio ovviamente al Gran Premio di ieri, insomma in tutto il mondo.
0: C'è un tema di cronaca di cui si parla ormai da qualche settimana davvero ovunque, che è Garlasco. Pagina 16 della Stampa: l'impronta di Stasi, il DNA di Sempio, la doppia scena del crimine di Garlasco. Le ricostruzioni della procura ribaltano le conclusioni che avevano portato alla condanna dell'ex fidanzato. Proviamo a leggere anche pagina 8 di Libero: l'inchiesta sul delitto di Garlasco, affiorano i post di Sempio ossessionato da una ragazza, la difesa non era chiara. Insomma, qua che cosa sta accadendo e che cosa ci dobbiamo aspettare secondo te?
1: Beh, sì, questa vicenda è incredibile, tutto il paese ne parla, perché è chiaro che uno stravolgimento del genere, di quello che sembrava una verità acquisita e ufficiale, è senza precedenti forse. E cosa ci dobbiamo aspettare? Tutti dicono, le difese di Stasi e di Sempio dicono: attendiamo di vedere gli atti, che si parla appunto di questi post che inchioderebbero Sempio, però tutti vogliono vedere cosa c'è veramente scritto, cosa c'è e su cosa si potrà basare effettivamente il nuovo impianto.
0: Ti chiedo un'ultima considerazione su questo cyberattacco allo Stato. Leggo il titolo di pagina 14 della Stampa: le sfide della sicurezza informatica, appunto, cyberattacco allo Stato. Hacker cinesi hanno violato per 20 giorni una società del gruppo IBM, a rischio i dati degli enti pubblici, dall'INPS all'INAIL, fino ai contratti del PNRR. Insomma, tutti spiati. Tommaso.
1: Beh sì, è molto preoccupante questo, ma d'altra parte il ministro Crosetto lo dice da mesi: bisogna fare attenzione a questa, che è una vera e propria nuova arma a disposizione soprattutto di certe potenze che si affacciano verso di noi arrivando da altre alleanze, ecco, fuori NATO. Sappiamo che la Russia ha avuto, insomma, è stata coinvolta anche indirettamente in diversi tentativi. Questo tentativo che viene da fonti cinesi comunque preoccupa, e chiaramente non bisogna rimanere in ritardo sulle difese. Adesso bisogna capire anche che cosa effettivamente, quali danni sono stati fatti, quali dati sono portati via, però è una cosa su cui bisogna mantenere assolutamente il campanello d'allarme acceso. Il ministro Crosetto lo dice sempre: bisogna investire anche in questo. Ormai investire in difesa non significa solo investire in sistemi di deterrenza, ma anche in deterrenza dai cyberattacchi.
0: Ma chi sono davvero in 20 secondi questi hacker? Sono i ragazzini con la felpa addosso, oppure sono registi occulti un po' più seri, un po' più strutturati?
1: Beh, sai, lì c'è spesso, appunto, la guerra è ibrida anche per questo, perché ci sono tecnici in luoghi paragovernativi, sì, di certi governi, ma ci si avvale spesso anche, sì, di ragazzini con la felpa. Il ragazzino con la felpa bravissimo viene assoldato, viene usato, gli vengono dati dei compiti.
0: Grazie davvero Tommaso Giuntella, co-conduttore di Agorà. Noi ci fermiamo qui in redazione Claudio Urbani, alla parte tecnica Massimo Basciaveo, in regia Mauro Convertito. Noi torniamo come sempre domani.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Vivi le
2: emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
3: Lupus in Fabula. I libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
4: Sa benedica, che significa quello che significa. Il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai di Venezia, da Palazzo Labbia, ecco Lupus in Fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia, ecco il punto di oggi.

0: libro di oggi è Il libro della giungla di Kipling, un libro per ragazzi pieno di animali parlanti, avventure nella foresta. Uno di quei libri obbligatori per i papà e le mamme, cui occorre sempre, sempre l'aiuto della fiaba per accompagnare i piccoli nella scoperta della vita. Nel libro ci sono 7 storie diverse, ma grazie al famoso film della Disney, zeppo di canzoni indimenticabile, ci viene subito in mente la storia di Mowgli, il ragazzo cresciuto nella giungla. Ma a differenza del film, oltre alle avventure e ai personaggi buffi, nel libro ci sono anche dei momenti cupi e quelli che ne escono peggio, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, quelli che ne escono peggio sono proprio gli uomini. Nella giungla esiste una legge chiara. Ogni animale conosce il proprio ruolo, conosce i limiti da rispettare e conosce le regole della convivenza. Baloo, l'orso, insegna la disciplina. Bagheera, che è una pantera nera, insegna la prudenza. E perfino il branco dei lupi segue un ordine preciso guidato da Akela. Gli animali possono essere feroci, ma raramente sono ingiusti. Cacciano per vivere, rispettano regole comuni, riconoscono il valore della parola data. Mowgli entra nel villaggio degli uomini e lì incontra paura, superstizione e avidità. La storia inizia con papà lupo e mamma lupa nella loro tana con i loro cuccioli quando uno sciacallo porta la notizia, e cioè che Shere Khan, la tigre, si sta avvicinando. Si sente un fruscio dentro un cespuglio. Papà lupo esce per controllare e con grande stupore trova un bambino che si agita tra le foglie. È scampato all'attacco di Shere Khan la tigre, che ha già ucciso i suoi genitori, e gattonando il bambino è arrivato fino là. Per niente impaurito, il piccolino entra nella tana e inizia subito a giocare coi lupacchiotti, ma subito dopo arriva Shere Khan la tigre, vuole mangiarsi il bambino, ma mamma lupa gli risponde così: il cucciolo dell'uomo è mio, proprio mio, di me. Non sarà ammazzato. Vivrà per correre col branco e per cacciare col branco. E alla fine, sentite, cacciatori di cuccioletti nudi, mangia ranocchi, ammazza pesci, esso darà la caccia a te. E adesso vattene. Oh, per il sambur che ho ammazzato, io non mangio bestiame morto di fame. Torna da tua madre, bruciacchiata bestia della giungla, più zoppo di quando mai venisti al mondo. Va!
1: Compagnia! Musica!

0: Secondo la legge della giungla, un cucciolo, fosse anche quello di un uomo, deve essere presentato al consiglio del branco guidato dal lupo Akela. Molti lupi, quando arriva il momento di Mowgli, si oppongono. Non è come noi, non ha peli e i suoi denti non sono aguzzi, ma alla fine viene accettato. I suoi precettori saranno l'orso Balù e la pantera Bagheera. Con loro Mowgli impara a cacciare, a parlare con gli animali e a rispettare la legge della giungla. Bagheera lo protegge e Balù gli insegna le regole. Balù, il maestro della legge, gli insegnò le leggi della selva e delle acque, come distinguere un ramo guasto da uno solido, come cortesemente parlare alle api selvatiche quando si imbatteva in un alveare a 50 piedi da terra, oppure che cosa dire a Mang, il pipistrello, quando lo disturbava fra i rami al meriggio, o come avvertire le bisce d'acqua degli stagni prima di buttarsi a guazzare tra loro. Nessun abitatore della giungla vuole essere disturbato e tutti sono ben pronti ad avventarsi contro un intruso. Poi gli fu anche insegnato il grido di caccia degli estranei, che deve essere ripetuto forte, forte, forte finché ci sia risposta. Ogni volta che un abitatore della giungla caccia fuori dal suo territorio, significa, tradotto, datemi il permesso di cacciare qui perché sono affamato. E la risposta è: caccia allora per cibo, ma non per piacere.
1: Io sono

Mowgli diventa agile sugli alberi, nuota negli stagni e vive come un vero lupo. Col passare del tempo, però, la situazione cambia. Il capo Akela diventa vecchio e alcuni giovani lupi si alleano con Shere Khan, che continua a odiare Mowgli perché è un uomo. Il branco si ribella e il ragazzo deluso lascia la giungla e va tra gli uomini, promettendo però che un giorno tornerà per uccidere la tigre. Una donna lo adotta, ma la vita nella giungla lo ha già forgiato. Prima fu obbligato ad avvolgersi in un panno che gli dava molto fastidio e poi dovette imparare il valore del denaro, del quale non comprendeva proprio nulla, l'aratura, di cui non vedeva l'utilità, e poi i ragazzi del villaggio lo facevano molto arrabbiare. Fortunatamente la legge della giungla gli aveva insegnato a sapersi dominare, perché nella giungla la vita e il nutrimento dipendono dal sapersi dominare. Ma quando lo canzonavano perché non voleva giocare o lanciare cervi volanti o perché pronunciava male qualche parola, soltanto il pensiero che non era degno di un cacciatore ammazzare dei piccoli cuccioli nudi lo tratteneva dall'afferrarli e spezzarli in due. Mowgli viene a sapere che la tigre è tornata per regolare i conti con lui. Allora con gli amici della foresta prepara una trappola, scatena contro la tigre una mandria di bufali che la travolge e la uccide. E quando torna trionfante al villaggio, gli uomini non credono che un ragazzo possa battere una tigre. Così lo accusano di essere uno stregone e lo cacciano via. Mowgli torna nella giungla, ma prima o poi dovrà fare i conti con la sua natura umana. E il lupus in fabula del libro della giungla è l'identità, il bisogno di trovare il proprio posto nel mondo. Mowgli cresce tra i lupi, impara a vivere secondo la legge della giungla, ma non appartiene completamente né alla giungla né al mondo degli uomini. Kipling non ci dice cosa diventerà questo ragazzo. Sceglie di restare nella giungla perché è il luogo che conosce meglio, e crescendo dovrà capire davvero chi è e dove vuole vivere. Ed è, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, la domanda di sempre, che è quella dell'adolescenza. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto Kipling con il suo libro della giungla, affinché ogni giorno sia tappa nel viaggio che ci porta a trovare il nostro posto. E il nostro sa benedica sia sempre a tutti e sempre sia nel segno di Marco Polo, che proprio qui da Venezia, da Palazzo Labbia, ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica da Venezia Lorenzo Cavaglià e da Roma Giovanni De Palma. La sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ragazzi, con questa non entri.
2: Ma no, non vale.
1: Bravo, non vale.
3: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
5: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
6: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Scudetto nero-azzurro e sono 21 nella domenica dell'intercampione. Trionfa il Made in Italy. Sinner e Antonelli fanno sognare a Madrid e a Miami. Stati Uniti, Iran. Trump lancia l'operazione Project Freedom per condurre fuori dallo stretto 850 navi. Teheran, ogni interferenza sarà una violazione della tregua. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum. Andrea Sempio, ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Padova si prepara all'ultimo saluto ad Alex Zanardi. Domani alle 11, attese migliaia di persone. Buongiorno da Luana Cremasco. Domenica da incorniciare per lo sport azzurro grazie alle vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1. Fa festa anche l'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Ma facciamo il punto qui in studio. Francesco Albanese in diretta.
3: Eh sì, buongiorno. Miglior attacco, miglior difesa. In sintesi, ha vinto la più forte. L'Inter è per la 21esima volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo, arrivato proprio contro la sua ex squadra, e ora si punta al doblete visto che il 13 maggio ci sarà la finale di Coppa Italia contro la Lazio. Al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti. Ascoltiamo alcune voci raccolte per le strade di Milano dal nostro inviato.
4: Cosa mi fa godere di più? Averla portata a casa ancora una volta, nonostante tutto, nonostante le male lingue, la goduria è immensa, immensa.
5: L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri. Ce lo siamo meritati.
6: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato bellissimo.
7: Forza Inter!
8: Perché sei contento?
7: Perché abbiamo vinto il 21esimo!
3: La domenica appena trascorsa, lo dicevamo, ci lascia in eredità altri successi a partire dal tennis. Non finisce di stupire Sinner, che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik, sempre più leader del ranking, è il quinto 1000 consecutivo, il primo a centrare un'impresa simile. Ascoltiamolo a fine partita.
9: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
3: Made in Italy in cima al mondo, dunque anche grazie ad Antonelli. A Miami la sua Mercedes è arrivata prima davanti a Norris e Piastri, Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Sono 20 ora i punti di vantaggio di Kimi in vetta al mondiale di Formula 1, toccante a fine gara la dedica all'amico scomparso Alex Zanardi, il grande pilota ed atleta paralimpico morto all'età di 59 anni lo scorso 1 maggio a Teluana.
2: Per parlare della guerra in Iran, il presidente Trump boccia come inaccettabile la nuova proposta di accordo di Teheran. Lancia l'operazione Project Freedom per liberare le navi intrappolate nello stretto di Hormuz.
10: Oltre 850 navi sono bloccate nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti le condurranno fuori con l'aiuto di cacciatorpediniere, lanciamissili, velivoli, piattaforme multidominio e 15.000 soldati. Un gesto umanitario, dice Donald Trump. Una missione difensiva, rimarca il Comando Unificato delle Forze Armate Americane. Sempre critica la situazione nel Golfo Persico. Una super petroliera iraniana sfugge al blocco navale statunitense diretta in Estremo Oriente, mentre secondo l'esercito britannico due navi sono state colpite nella zona, un mercantile con bandiera sconosciuta attaccato da barchini veloci e una petroliera bersagliata da proiettili al largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti. Gli Stati Uniti non chiudono i canali negoziali, ma le posizioni restano distanti. Trump respinge l'ultima proposta iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma secondo il suo inviato Witkoff le trattative proseguono. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra, avverte Teheran, che sfida Washington, asserendo che Trump deve scegliere tra un'operazione impossibile e un cattivo accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì e venerdì. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Vaticano e le polemiche con il governo italiano sull'Iran e la minaccia del possibile ritiro dei soldati americani. Rubio sarà ricevuto da Papa Leone e dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Previsto poi un incontro con i ministri degli esteri Tajani, della difesa Crosetto, possibile anche un colloquio con la premier Meloni. La crisi energetica, prezzo del petrolio in calo dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il Brent perde il 2,5%, il WTI scende sotto i $100 al barile. Oggi a Bruxelles riunione dell'Eurogruppo, domani quella dell'Ecofin, per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Sentiamolo.
0: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori. Pertanto, se si indebolisce, porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi. Questo solo quando riaprirà Hormuz.
2: Le crisi internazionali sul tavolo del vertice della comunità politica europea oggi a Yerevan, in Armenia. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni. Difesa, sicurezza, le due priorità del governo italiano insieme al rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica. Poi la Premier si sposterà a Baku, in Azerbaigian, per incontrare i vertici istituzionali. Qui in primo piano gli approvvigionamenti di petrolio e gas, con la rotta caucasica diventata fondamentale data l'instabilità nello stretto di Hormuz. La guerra russo-ucraina. Attacco con droni su Mosca nella notte, colpito un grattacielo, ma nessun ferito. Il presidente Zelensky, che proprio a Yerevan ha incontrato il premier britannico Starmer, ha dichiarato che l'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa. Negli Stati Uniti, 10 feriti a seguito di una sparatoria avvenuta vicino a Oklahoma City. I colpi esplosi contro un gruppo di giovani riuniti per una festa al lago Arcadia. I motivi sono ancora da chiarire. Incidente aereo, per fortuna senza gravi conseguenze, per un velivolo partito da Venezia e atterrato a New York Liberty nel New Jersey. Poco prima di raggiungere l'aeroporto, colpiti un palo della luce e un furgone che percorreva l'autostrada vicina. A bordo dell'aereo c'erano 221 passeggeri, 10 membri dell'equipaggio, riportati solo lievi danni al mezzo, leggermente ferito l'autista del furgone. La Federal Aviation Administration ha aperto un'indagine per ricostruire la dinamica. La cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio. I legali stanno valutando la linea difensiva e spunta una vecchia chat in cui l'indagato scrive di una sua ossessione amorosa.
8: Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori con il nickname di Andrea S e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. Angela Taccia, amica storica e legale di Sempio, chiarisce che la ragazza non era Chiara Poggi, ma una donna più giovane che forse sarà chiamata anche a testimoniare. Un'altra riflessione dell'indagato sul forum riguarda lo stupro. Razionalmente può essere un orrore, scrive Sempio. Dal punto di vista di biologia, evoluzione e riproduzione è una dimostrazione pratica della forza del maschio. Con i suoi legali sta decidendo se rispondere o meno alle domande degli inquirenti nell'interrogatorio di mercoledì. Simona Decina, GR1.
2: La vicenda delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietra Catella, in provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti su cellulari e computer delle due vittime.
11: Le porte di Casa di Vita a Pietra Catella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio, il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che, come il padre, parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
2: Il caso della Grazia Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata riunione alla Procura Generale di Milano, a breve i primi esiti degli accertamenti all'estero, in particolare l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con la donna e che è alla base del provvedimento di clemenza. Nicole deve curare il piccolo, dichiara il compagno Giuseppe Cipriani al Corriere della Sera. Abbiamo rispettato tutte le procedure, vogliamo adottare ancora. Un attacco hacker ha colpito sistemi informativi, società del gruppo IBM che fornisce servizi alla pubblica amministrazione e a grandi aziende. Ancora presto per valutare i danni e i dati rubati. L'intrusione è stata arginata, il sistema stabilizzato, i servizi ripristinati. Ascoltiamo Stefano Frate Pietro, esperto di cybersicurezza.
12: Questi attacchi sono al 99,9% rivolti verso il blocco dei sistemi, cifrando i dati e, se gli attaccanti riescono, anche sfruttandoli fuori dall'azienda, con l'obiettivo di chiedere poi un riscatto per evitare la divulgazione. Tendenzialmente l'obiettivo è quello economico. Se non fosse un obiettivo economico, si può ipotizzare manomissione o spionaggio.
2: Sono soprattutto uomini a programmare l'intelligenza artificiale. Si alimentano così, secondo uno studio delle Nazioni Unite, pregiudizi e gap di genere.
13: Dalle informazioni al linguaggio, chatbot e sistemi di intelligenza artificiale riflettono quasi appieno il pensiero maschile. Il 70% degli sviluppatori di software per l'intelligenza artificiale è costituito da uomini. È ciò che attesta uno studio dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'Agenzia delle Nazioni Unite, Anna Vaccarelli, presidente Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica.
14: Le ragazze si avvicinano con più difficoltà a queste materie, la loro presenza anche nell'ambiente di lavoro è molto minore rispetto a quella degli uomini. È un effetto di una situazione a livello culturale e sociale su questo che bisognerebbe cercare di lavorare.
13: Quali sono gli effetti sull'intelligenza artificiale di una programmazione fatta prevalentemente da uomini?
14: L'intelligenza artificiale, se viene alimentata con dei contenuti che hanno dei pregiudizi, cosiddetti bias, li restituirà pari pari. La presenza prevalentemente di uomini nella programmazione porterà l'intelligenza artificiale a riproporre la stessa mentalità dei programmatori che l'hanno sviluppata.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Sono attese migliaia di persone domani a Padova alle 11, lo dicevamo anche in apertura. L'ultimo saluto ad Alex Zanardi, campione di automobilismo e, dopo l'incidente in cui aveva perso le gambe, di paraciclismo. Non avrebbe mai voluto vivere rinchiuso in una stanza, era un altruista, dice la mamma Anna Mezzetti in un'intervista al Corriere della Sera. Il ricordo del sindaco.
15: Amato tantissimo da questa città, ha dato tanto, c'era sempre. Uno rimaneva sorpreso, dice: ma questo qua quante vite ha?
13: Sui banchi di fronte all'altare per l'ultimo saluto ad Alex Zanardi non mancherà il sindaco di Padova Sergio Giordani. 1000 persone, non di più, all'interno, 2 maxi schermi fuori per seguire la cerimonia. La Basilica di Santa Giustina s'appresta ad accogliere una folla numerosa e commossa. A celebrare le esequie il cappellano del carcere Don Marco Pozza, che fece inviare al campione, reduce dall'incidente in handbike nel 2020, una lettera di incoraggiamento da Papa Francesco. Nel santuario che ha ospitato i funerali di Giulia Cecchettin e dei 3 carabinieri vittime della strage di Castel d'Azzano, a stringersi attorno alla moglie Daniela e al figlio Nicolò. Ci saranno vertici e campioni dello sport, le istituzioni, gli amici. Intanto, verso l'atleta paralimpico non s'arresta l'onda d'affetto. I minuti di silenzio in suo onore, la dedica di Giovanotti.
16: È stato un eroe per me, per molti, per i ciclisti, per quelli che si sono fatti male.
13: Elena Baiocco, GR1.
2: Torniamo alla Serie A. Il programma della 35esima giornata sarà completato da Cremonese-Lazio in campo alle 18.30, Roma-Fiorentina alle 20.45, entrambe in diretta come sempre qui su Radio 1. In palio punti chiave per la zona retrocessione e la lotta Champions. I giallorossi proveranno ad approfittare della sconfitta del Milan 2-0 in casa del Sassuolo e della frenata della Juventus solo 1-1 a Torino con il già retrocesso Verona, 0-0 tra Bologna e Cagliari. Si intitola La ragazzina, l'ultimo romanzo di Valeria Parrella, la nostra intervista all'autrice.
17: Un racconto vibrante, sorprendentemente attuale del personaggio di Giovanna d'Arco e della sua storia. Valeria Parrella, com'è nata l'idea di scrivere di questo personaggio? Com'è nato La ragazzina?
18: La ragazzina è la traduzione della Pulzella ed è nata leggendo Gli atti del processo, in cui lei risponde in maniera sensazionale, castica, addirittura ironica. Ma a chi? All'Inquisizione. Ho pensato, com'è possibile che una ragazzina ha avuto così tanto coraggio? Ecco, ho cominciato a studiarla.
17: Pazza o santa, investita di una missione o visionaria? Per Giovanna si sprecano gli estremi.
18: Temo che si sprechino gli estremi per tutte le donne in ogni luogo del mondo. Non so, Narges Mohammadi è contemporaneamente premio Nobel per la pace e detenuta in un carcere. Per me Giovanna è la ragazzina che è dentro ciascuno di noi.
17: Una che guarda dritto davanti a sé, una che vede le voci, che non ha paura e che non è possibile controllare. E questa per lei Giovanna d'Arco?
18: Giovanna fa paura perché è incontrollabile, come spesso le persone giovani che non c'è al compromesso. Quello che non può essere ricondotto a ciò che conosciamo ci spaventa e quindi la società tenta di metterla a tacere.
17: Paola D'Angelo, GR1.
2: 7:15 minuti, la linea IGR regionali, poi c'è Radio Anch'io Sport con Filippo Corsini e Guidardone qui su Radio 1. Restate al nostro ascolto, il GR torna alle 8.
19: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
20: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
19: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
22: Via, via.
21: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
23: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
24: Sentiamo.
23: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
24: Wow.
23: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
24: E C?
23: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
24: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
25: Iperceramica.
26: Cosa fanno davvero là dentro?
27: Siamo solo appassionati di sì.
28: Lei ha un ragazzo.
29: Tutto capita per una ragione.
30: Forse dovremmo parlarne.
31: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
32: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
2: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: Tragedia sul raccordo anulare, muore un 35enne padre di due bambini mentre presta soccorso al conducente di un'altra auto, altro mortale a Nettuno. Nell'impatto tra una macchina e due moto perde la vita un 47enne davanti agli occhi del figlio 17enne ricoverato in gravi condizioni. Rissa nel carcere di Frosinone, coinvolti due gruppi rivali, 5 gli agenti feriti. Il sindacato denuncia struttura sovraffollata, fuori controllo. Finora sono stati ignorati segnali d'allarme. Al via gli internazionali di tennis di Roma. Questa mattina il sorteggio per gli abbinamenti. Foro Italico già pronto per l'esordio. Ritorna alla terra battuta anche in Piazza del Popolo. La Fontana di Trevi si illumina ogni sera con un videomapping dedicato ai protagonisti. Le 7:18, buongiorno da Stefania Cappa in studio per questa prima edizione del giornale radio del Lazio. Due morti e un ferito grave in poche ore. Sul grande raccordo anulare un uomo muore investito mentre soccorre i passeggeri di un'auto ribaltata. Anni fa suo padre perse la vita in scooter sul Gra, seconda tragedia vicino a Nettuno in uno schianto tra auto e moto.
2: Grande raccordo anulare all'altezza dell'uscita tuscolana. Un'auto si ribalta in modo autonomo. Due automobilisti vedono la scena e si fermano, ma proprio in quegli attimi concitati arriva lungo la carreggiata interna una quarta vettura che investe uno dei soccorritori. Si tratta di un 35enne che muore sul colpo. Altre tre persone restano lievemente ferite. Indaga la polizia stradale e saranno in rilievo a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Da Roma a Nettuno un'altra tragedia della strada con il dramma di due centauri. Qui, lungo via della Campana, l'impatto devastante tra una macchina e due moto in sella rispettivamente il 47enne Vincenzo Zina e il figlio 17enne. Per il primo non c'è stato nulla da fare, il mezzo spaccato in due. Per il giovane un volo di oltre 30 metri e la corsa in elicottero al San Camillo di Roma ha riportato diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, i due, originari di Lavinio, viaggiavano affiancati l'uno all'altro quando l'auto che li precedeva avrebbe svoltato improvvisamente a un incrocio. Sequestrati i mezzi coinvolti, i carabinieri al lavoro per capire la velocità a cui viaggiavano in attesa degli esiti degli accertamenti su alcol e droga. In questa strada si va troppo veloce, servirebbero dei dossi, denuncia chi vive qui.
3: È una strada che ormai camminano come pazzi.
4: In certi momenti passano macchine che si muove la casa.
2: Alessandro Banfo, Tigre Lazio.
1: 5 agenti feriti, sgabelli usati come armi e coltelli rudimentali, tensione altissima nel carcere di Frosinone, dove due gruppi rivali di detenuti si sono affrontati in una violenta rissa.
5: Sgabelli, bombolette di gas, macchinette per il caffè lanciati gli uni contro gli altri. È stata una vera e propria battaglia quella che si è svolta sabato pomeriggio all'interno della casa circondariale di Frosinone, quando due gruppi di detenuti di diverse nazionalità si sono violentemente affrontati utilizzando anche oggetti taglienti. Per ristabilire l'ordine è stato necessario l'intervento degli agenti e la rissa si è trasformata in una rivolta dei detenuti contro di loro. Il bilancio è di 5 agenti feriti, sono stati tutti trasportati all'ospedale Fabrizio Spaziani, dove sono stati dimessi con prognosi tra gli 8 e i 10 giorni per contusioni, fratture e ferite da taglio. La denuncia viene dai sindacati di polizia penitenziaria SAPE e USP, secondo cui la situazione è ormai fuori controllo. Il carcere di Frosinone, dicono, è stato lasciato a se stesso. Gli episodi di violenza si verificano quotidianamente. Non c'è più tempo da perdere e chiedono il trasferimento dei detenuti più facinorosi in altre strutture. Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio.
6: Le nostre carceri continuano a vivere terribili condizioni di sovraffollamento e di carenza di personale. In questo modo non si riescono a garantire i principi costituzionali che vogliono una pena dignitosa e finalizzata al reinserimento sociale dei detenuti. Così aumentano le tensioni e aumenta la conflittualità all'interno delle carceri.
5: A Frosinone, secondo l'ultimo rilevamento di fine marzo, sono detenute 639 persone, mentre la capienza massima è di 517. Claudio Vedovati, TGR Lazio.
1: Nuovi stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano, impianti ancora fermi a intermittenza, una situazione che conferma le difficoltà e la fase di forte incertezza per il sito industriale del Cassinate.
7: Arriva ancora uno stop produttivo per la Stellantis di Pedimonte San Germano nel Frusinate. I reparti di lastratura, verniciatura e montaggio resteranno chiusi oggi e domani. Un copione amaro che si ripete in un anno nero se si guarda alle auto prodotte e ai giorni lavorati. L'attenzione di sindacati e istituzioni che tirano un sospiro di sollievo per il salvataggio di 60 posti di lavoro dell'indotto è quello di fare di tutto per salvare e rilanciare uno stabilimento simbolo di tutto il sud del Lazio. Si punta a trovare una quadra che possa mettere insieme tenuta occupazionale e socio-economica. Previsto a breve un incontro tra il ministro dello sviluppo economico Urso e il presidente della regione Rocca. I sindacati chiedono di studiare con attenzione il caso in vista della presentazione del piano industriale per Stellantis previsto per fine mese. I sindacati chiedono al gruppo di far sapere prima quali siano le intenzioni per Cassino, che tra gli stabilimenti italiani di Stellantis resta quello più interessato da continue chiusure. In questi giorni si sono moltiplicate le voci di investitori stranieri, cinesi in particolare, interessati a puntare sulla fabbrica frusinate. Dai sindacati nessuna chiusura pregiudiziale a nuovi capitali, a patto che qualsiasi scelta venga condivisa con i rappresentanti dei lavoratori e sia improntata a un vero rilancio. Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Stagione balneare al via da domenica prossima, ma ad Ostia alcuni stabilimenti anticipano l'apertura nonostante le difficoltà.
8: Meno della metà gli stabilimenti balneari aperti sul litorale romano nella prima domenica di maggio. In realtà sono 15 perché gli altri hanno lavori da completare. 31 le concessioni firmate dal Comune di Roma. Claudia Barbadoro, imprenditrice.
9: Siamo ripartiti con il piede sbagliato, nel senso che ci hanno chiuso a marzo tutte le cabine. Aspettiamo la decisione del giudice e questo ha creato un grave danno a noi ma anche agli utenti.
8: La nuova stagione ufficialmente parte il 10 maggio, chiare regole per i concessionari all'insegna della legalità. Via gli abusi, nuove licenze con subentro degli aggiudicatari del bando di Roma Capitale.
10: Massimo Muzzarelli.
9: Con il piede sbagliato, nel senso che ci hanno chiuso a marzo tutte le cabine. Aspettiamo la decisione del giudice e questo ha creato un grave danno a noi ma anche agli utenti.
8: La nuova stagione ufficialmente parte il 10 maggio, chiare regole per i concessionari all'insegna della legalità. Via gli abusi, nuove licenze con subentro degli aggiudicatari del bando di Roma Capitale.
10: Massimo Muzzarelli, coordinatore sindacato balneari

0: e non un progetto.
1: Questa situazione fa sì di incrementare la sensazione di incertezza che viene vissuta sicuramente dall'utenza.
2: Nell'ordinanza del sindaco di fresca firma anche il regolamento delle spiagge libere attrezzate. Al momento molte sono chiuse per rimuovere gli abusi o rinnovare. Nelle regole del mare di Roma l'accesso in spiaggia per tutti all'insegna dell'inclusione. Claudio Franzolin, imprenditore Castel Porziano.
3: Castel Porziano quest'anno è aperto il 1° maggio, sì, siamo contenti.
2: Antonia Moro, TGR Lazio.
4: Gli internazionali di tennis del Foro Italico stamattina l'estrazione del tabellone a Piazza del Popolo per l'edizione numero 83 del torneo, un evento che coinvolge tutta la capitale.
5: Ogni anno veniamo giù col circolo, con la scuola tennis, ormai da 3-4 anni.
6: Stadio dei Marmi, meraviglioso, maestoso, accogliente, e non vedevamo l'ora di essere qui.
7: Al Foro Italico bambini e famiglie in campo prima che i campioni si prendano la scena. Per gli internazionali è tutto pronto. Oggi alle 10.30 in Piazza del Popolo ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile che ci diranno quale sarà il destino delle star più attese. Su tutte il numero uno del mondo Jannik Sinner, ma anche Musetti e i beniamini di casa Cobolli e Berrettini. Senza dimenticare la spedizione al femminile guidata dalla campionessa in carica Jasmine Paolini. I numeri già registrati fanno pensare a un'edizione da record. Nonostante i prezzi non proprio popolari, a un mese dall'inizio erano già stati venduti oltre 220.000 biglietti, con un incremento dell'8,6% rispetto all'anno scorso. Possibile quindi che si raggiunga la quota di 400.000 presenze, nonostante i limiti strutturali del campo centrale, che si rifarà il look a partire dal 2028. Mauro Scanu, TGR Lazio.
4: Il calcio in casa Roma, attesa per la sfida con la Fiorentina, valida per la Champions League. Sul fronte Lazio, ampio turnover per la trasferta con la Cremonese, con l'attenzione già rivolta alla finale di Coppa Italia contro l'Inter.
8: Chiaro che c'è stato un po' di sviluppo, no? In queste settimane, che bisogna dare atto anche a questa società che forse ha patito una grossa delusione, no? Che non si aspettava e ha dovuto magari prendere un altro tipo di strada da quello che magari immaginava.
9: Torna sul caso Ranieri Giampiero Gasperini, anche se ora l'attenzione è spostata sul presente. Dan Friedkin sarebbe a Roma, condizionale d'obbligo, per un summit con il tecnico a Trigoria, determinante per il futuro della squadra. Ma prima c'è una partita da giocare con la Fiorentina questa sera all'Olimpico, 3 punti per continuare a sperare ancora nella qualificazione alla prossima Champions League. Gasperini ci conta. Per questo elogio la squadra anche quelli che hanno dato il massimo pur essendo in scadenza di contratto.
8: Esistono anche dei valori morali che sono molto forti e che sono una componente fondamentale di una squadra di calcio. Poi se riesci a mettere anche dei giocatori molto forti a alzare il livello, va bene, è fatto bingo.
9: La Lazio invece questo pomeriggio affronta la Cremonese in trasferta. La squadra di Sarri non ha più molto da chiedere al campionato. L'attenzione è tutta per la finale di Coppa Italia di mercoledì 13 maggio all'Olimpico con l'Inter. Per questo a centrocampo Cataldi e Taylor saranno risparmiati dalle fatiche lombarde, il primo non è convocato. A cercare ritmo partita invece Rovella, che potrebbe anche scendere in campo, out Ghila. Davide Fiorani, TGR Lazio.
4: Ora la viabilità, Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
10: Sul tratto urbano della 24 il traffico è congestionato tra via Togliatti e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Code per traffico sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il raccordo anulare in direzione dell'anello cittadino. Sulla Pontina per lavori di manutenzione è chiusa la corsia tra Pontinia e Sezze in direzione di Roma. A Roma in via Molise è prevista una manifestazione dalle 14 alle 17. Sono possibili difficoltà di circolazione nell'area circostante. Possibili disagi anche nella zona dello Stadio Olimpico, dove questa sera alle 20.45 si disputerà l'incontro di calcio Roma-Fiorentina.
4: Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo.
11: Nelle prossime ore il cedimento dell'alta pressione comporterà un aumento della nuvolosità sulla nostra regione. In particolare la nuvolosità sarà in progressivo aumento, fino a cielo in prevalenza molto nuvoloso, e saranno possibili delle piogge in serata a partire dai settori costieri. La ventilazione sarà moderata e da sud-est sulle coste dell'Alto Lazio, altrove invece risulterà di debole intensità ed in prevalenza meridionale, in temporaneo rinforzo nelle ore centrali della giornata. In modo fondoso sarà in aumento a partire da nord con mare mosso in serata, molto mosso al largo. Le temperature saranno in generale in lieve calo nei valori massimi. Sabina Angeloni, Rai Meteo.
4: 7:29 minuti e 32 secondi è tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa.

0: Laudando responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti, da Stefania Cappa che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
1: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
3: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
5: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
6: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
8: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
7: E il signor Alessandro Volta?
9: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
10: La spesa intelligente!
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
14: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
15: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
16: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
17: Radio Anch'io Sport.
18: Inter campione d'Italia con 3 giornate di anticipo e con il miglior attacco del campionato. È lo scudetto numero 21 per la società neroazzurra allenata da Christian Chivu, ex interista arrivato la scorsa estate dopo sole 13 panchine di Serie A alla guida del Parma. Chivu scelto dal presidente Marotta dopo il rifiuto di Fabregas rimasto a Como. Sono le curiose sliding doors del calcio e della vita. Non ci sono coincidenze invece attorno a Yannick Sinner, fuoriclasse assoluto, che ieri a Madrid ha conquistato il suo quinto Master 1000 consecutivo, battendo il numero 3 del mondo Zverev in meno di un'ora. Superlativo Sinner, che non finisce di stupire, proprio come Kimi Antonelli, il 19enne ragazzino terribile della Formula 1, che ha vinto anche a Miami conquistando il suo terzo Gran Premio consecutivo. Sinner e Antonelli, come loro, nessuno mai. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati all'ascolto di Radio Anch'io Sport in questo lunedì 4 maggio, che ancora una volta arriva a sigillare una domenica straordinaria per lo sport italiano. Proprio oggi, tra l'altro, ricorre il 77esimo anniversario della tragedia di Superga, che cancellò per sempre la squadra del grande Torino. Tra poco comunque torneremo sull'ennesimo trionfo di Sinner, parlandone con Gianni Occhleppo, ex numero uno del tennis italiano negli anni 80. Dalle 8:30 poi spazio lo scudetto interista, con noi in diretta il presidente Beppe Marotta e non solo lui. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 001, inviate i vostri messaggi al 335-699-2949. D'ora, come sempre, vi lascio alla rassegna stampa del lunedì. Microfono dunque a Guido Ardona.
19: Tra
11: tra campioni italiani e campioni d'Italia, potremmo dire, osservando le prime pagine dei quotidiani sportivi. Ovviamente le grandi aperture sono tutte per l'Inter, con il 21 che campeggia sulla prima della Gazzetta dello Sport. 21 di gloria, la grande risalita, i meriti del tecnico e quelli del club, nerazzurri campioni con il 2-0 al Parma, debutto magico per Chivu, e poi un po' più in basso, giustamente, come ricordava anche Filippo Corsini, il trionfo di Kimi Antonelli anche a Miami, va in fuga nel mondiale, terza vittoria consecutiva per il pilota italiano della Mercedes, Zverev travolto, il quinto Masters 1000 consecutivo, è un record assoluto per Jannik Sinner, re a Madrid, e ora vado a Roma e a Parigi, promette il numero uno del mondo. Mette tutto insieme correttamente il Corriere dello Sport, bello anche il titolo, che triplete, ma questa volta non ha un senso strettamente calcistico, perché nella foto c'è spazio per tutti gli storici trionfi di Sinner a Madrid e di Kimi a Miami, come splendida cornice per il 21esimo scudetto dell'Inter, e all'Inter rende merito anche Tutto Sport, Estasi, Special Chivu, richiamando insomma suoi illustri predecessori sulla panchina nerazzurra. Si parla anche di Juve, perché poi c'è anche la corsa Champions, riecco Vlahovic, sì, ma la Juventus si butta via soltanto 1-1 con il Verona retrocesso, a pareggiare è stato proprio il serbo. Poi l'uragano in Formula 1 è soltanto Kimi Antonelli, riferimento all'allerta meteo che a Miami ha comportato l'anticipo di qualche ora del Gran Premio. Come Yannick non c'è nessuno, è lui il re dei Masters. Buongiorno da Guido Ardone, bentrovati alla rassegna stampa di Radio Anch'io Sport. E allora, con 3 giornate d'anticipo, con 12 punti di vantaggio sulla seconda, l'Inter ha tagliato il traguardo, lo ha fatto a San Siro davanti al proprio pubblico. Noi c'eravamo con Francesco Repi, ce l'abbiamo raccontato così.
17: Il signor Bonacina fischia per 3 volte la fine della partita, per la 21esima volta in 118 anni di storia l'Inter è campione d'Italia, quando sono le 22:39 del 3 maggio del 2026. Ancora una volta l'Inter può fare festa nel suo stadio in questa serata che rimarrà sicuramente indimenticabile per i colori nerazzurri. Eccola qui la festa di Milano, eccola qui la festa di San Siro, il popolo nerazzurro che può finalmente gioire.
11: Dalla prospettiva di un triplete amaramente sfumato in poche settimane lo scorso anno, alla concreta possibilità invece di una doppietta, ricordando che poi il 13 maggio, tra poco, ci sarà la finale di Coppa Italia all'Olimpico di Roma contro la Lazio, è cambiato tutto. Praticamente in poco meno di 12 mesi è cambiata la guida tecnica e lo scudetto soprattutto, ma non soltanto ovviamente, di Christian Chivu, per una circostanza eccezionale come un titolo di campione in Italia, una firma eccezionale, il direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Barigelli. Noi leggiamo le sue parole con Valentina Antonelli, che anche questa mattina ci accompagna in studio.
19: Cominciamo dalla fine. In questo 21esimo scudetto c'è la quintessenza dell'Inter. Partenza disastrosa, 2 sconfitte nei primi 3 turni, risalita dominante, presunzione di avere già tutto in tasca, quindi sconfitte e presagi di liquefazione primaverile. E infine lo strappo decisivo arrivato imprevisto con la precisione del caso. L'Inter si è costruita strada facendo, risalendo dal fondale buio dove era finita accanto al Titanic, dopo il rigore di Pedro a San Siro all'ultimo minuto e il 5-0 di Monaco con il PSG. Scudetto e Champions persi così male da somigliare a colpi letali, accompagnati, per non farsi mancare niente, dalla decisione araba di Inzaghi. La scelta di Chivu sembrava una soluzione di emergenza, il medico di famiglia per una malattia grave. E invece eccoci qui, Chivu, pur conservando alcuni difetti da novizio, ha saputo farsi leader di un gruppo forte, ma afflitto da invincibile depressione. Poco alla volta, senza mai sterzate, li ha convinti che potevano tornare a vincere. I punti in classifica non sono stati accumulati facendo il pieno contro le squadre meno competitive, accettando le battute a vuoto negli scontri diretti. L'Inter da ingiocabile si è fatta contabile. Tutto è stato però possibile perché il club ha retto allo tsunami di delusione che ha rischiato di travolgere tutto.
11: Il ragionier Chivu, leggevo poi anche su altri quotidiani, il principale artefice di questa cavalcata. Ascoltiamolo con Francesco Repice.
20: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. E bisogna essere sempre all'altezza, a sapere agire alle difficoltà. Merito di questi ragazzi che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate situazioni. Stavo pensando già a questo obiettivo, alla Coppa Italia, alla finale. Cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
11: Come ha ribadito l'allenatore dell'Inter, non è finita la stagione della sua squadra, non è finita la corsa ai piazzamenti Champions, perché ieri i due big avevano la possibilità di mettere in cassaforte il passe, invece hanno rallentato, addirittura frenato di colpo.
0: Lorientè dalla sinistra in mezzo per Torvet, ancora Lorientè, la conclusione della rete, il raddoppio del Sassuolo, Lorientè sull'appoggio di Torvet, trova il 2-0 al terzo minuto della ripresa, Sassuolo 2, Milan 0.
21: Ha segnato il Verona, attenzione, 33esimo minuto, Baui, Juventus 0, Verona 1, parte con il sinistro, il tiro di Vlahovic, il gol! Si è fatto beffare Montipò dal tiro di Dusan Vlahovic, esultanza rabbiosa.
11: Con la sconfitta del Milan e il pareggio della Juve, questa sera la Roma ha la possibilità, in caso di vittoria contro la Fiorentina, di portarsi a meno uno dai bianconeri. Metafora automobilistica è quella che utilizzavamo poco fa e la stessa che utilizza su Tutto Sport Mauro Munno per raccontarci il rush finale proprio in chiave Champions.
19: La Juve è come un diciottenne a scuola guida, l'ansia di guardare la strada davanti a sé si mischia a quella di controllare gli specchietti retrovisori per scorgere chi c'è dietro. Ancora niente patente Champions, la Juventus sarà prima di tutto spettatrice alla televisione. Roma-Fiorentina di questa sera stabilirà le distanze dalla rincorsa all'obiettivo. Gasperini può risalire fino a meno uno e aggiungere pressione, ma Madama nonostante tutto ha ancora il volante nelle proprie mani. Sabato ci sarà la trasferta di Lecce, poi la Fiorentina in casa e chiusura più che insidiosa nel derby della Mole coi cugini Granata. Una stracittadina con la Lazio attende anche la Roma, tra il Parma e il viaggio proprio a Verona. Anche Fabregas sarà ospite al Bentegodi domenica prima di affrontare Parma e Cremonese. Rimane invischiato il Milan, solo a più due sulla Juve. Atalanta, Genoa e Cagliari scandiscono il percorso dei rossoneri che hanno inchiodato col semaforo verde.
11: In effetti ieri a Reggio Emilia è stato probabilmente il peggior Milan della stagione e Max Allegri lo ha commentato così.
22: Abbiamo trovato un ottimo Sassuolo, noi abbiamo preso gol la prima volta che abbiamo subito una ripartenza, poi siamo rimasti in 10, sicuramente è una domenica da dimenticare e soprattutto bisogna riprendere a martedì con grande senso e responsabilità, perché comunque ancora siamo dentro i 4 e bisogna cercare di portare a casa questo obiettivo Champions.
11: Cosa è mancato alla Juventus per battere il Verona già retrocesso? Lo ha spiegato sempre ai nostri microfoni Luciano Spalletti.
23: Dovevamo vincere questa partita e purtroppo dalla sensibilità, dai bravi ragazzi che siamo, dalla correttezza, dall'essere buoni e via dicendo, non ci si fa ad essere così determinati e a capire quella che è l'importanza della partita, perché si vede poi nei comportamenti, anche se la partita l'abbiamo avuta in controllo quasi per la sua totalità, però poi quando bisogna diventare determinati, cattivi, che questa è la mia palla che mi determina questa situazione, non ce l'abbiamo fatta.
11: Al calcio torneremo nella seconda parte, che sarà dedicata ovviamente tutta all'Inter campione d'Italia, gli eroi della domenica da Miami a Madrid. Cominciamo da questo ragazzo di 19 anni che al terzo Gran Premio vinto di fila sta dimostrando sempre di più davvero di avere la stoffa da numero uno.
24: Kimi Antonelli che arriva sul rettilineo del traguardo, lo taglia e va a vincere il Gran Premio di Miami. Terza vittoria in carriera, terza vittoria consecutiva per il campione bolognese. Sì, lo possiamo chiamare un campione, perché se vinci alla tua seconda stagione in Formula 1 tre gare consecutivamente, sei un campione. Lui che arriva dalla stessa terra che ha dato i natali ad Alex Zanardi, ieri gli ha dedicato la polla, quest'oggi gli ridicherà senza ombra di dubbio la vittoria andando a conquistare il successo.
11: Doveroso ricordo di un'icona del nostro sport, ne abbiamo parlato a lungo nel corso di questo anche triste weekend per la sua scomparsa. Tornando ad Antonelli, come i più grandi, lo dicono le statistiche, lo ricorda sul Corriere della Sera Daniele Sparisci.
19: Il ragazzo dei sogni tiene gli occhi chiusi, respira forte e guarda il cielo, è tutto vero, è un astronauta sceso da chissà quale galassia. Terza vittoria di fila, Häkkinen e Damon Hill avevano ottenuto le prime tre della carriera in sequenza. Kimi si è preso l'Italia orfana di una Ferrari prigioniera dei suoi limiti, è sempre più padrone del mondiale, è diventato il leader di una Mercedes che ha scommesso su doti da potenziale campione in tempi lontanissimi. Eppure nemmeno Toto Wolff si sarebbe aspettato una crescita così rapida. Ha vinto alla maniera dei veterani, ricostruendo, sfruttando la strategia magistrale del muretto, sosta anticipata per tornare davanti a Norris, resistendo alla pressione del campione del mondo per più di un terzo della gara. Sorrisi, stanchezza, testa già a Montreal, Kimi viaggia in una nuova dimensione.
11: Corsi e ricorsi, perché proprio a Miami trionfava Jannik Sinner poco più di un mese fa. Lo stesso giorno Kimi Antonelli si imponeva a Suzuka, Gran Premio del Giappone. La storia si è ripetuta. Jannik a Madrid ha fatto ancora la storia, il quinto Masters 1000 consecutivo, 4 su 4 in questo 2026, a voler raggiungere un altro numero, 58 i minuti che sono serviti al numero 1 del mondo per annichilire il numero 3 del ranking, che è Sasha Zverev. Divertente la citazione cinematografica, consentita la licenza grammaticale più che mai a Massimo Calandri su Repubblica.
19: Che fa Zverev? Batti lei? Sasha, numero 3 al mondo, più di 60 milioni di euro vinti in carriera, ridotto a un dilettante fantozziano. 57 minuti, tre soli game concessi a uno che era la seconda testa di serie, invece ieri sembrava capitato lì per caso. Ha ragione, poverino, dall'altra parte della rete ha trovato una macchina perfetta, un alieno coi capelli rossi e la racchetta in pugno. Simone Vagnozzi diceva che l'assenza di Carlitos aveva messo addosso a Sinner un pizzico di pressione in più. Davvero? Ma allora cosa potrà mai impensierirlo sul serio? Se la terra rossa era la superficie che amava di meno, rassegnatevi. Da questo fine settimana gli internazionali d'Italia, il solo 1000 che gli manca, promettono di essere una passeggiata, sempre che a un certo punto non decida di fermarsi e riposare un po'. L'obiettivo più importante è Roland Garros. Chi mai potrebbe mettersi tra lui e l'ultimo slam da conquistare? A 24 anni in un mese può regalarsi il paradiso del tennis.
11: La strada è tracciata per le prossime settimane, una pillola di Jannik Sinner e poi ne continueremo a parlare con il primo ospite di questa mattina.
1: Ho giocato molto solido nei punti importanti, ho cercato di stare sulle scelte giuste e poi il risultato è stato ottimo. In questo momento onestamente sto solo pensando di riposarmi per i prossimi 2-3 giorni mentalmente, perché ho dato tanto e c'è tanta energia dietro che uno spende in un torneo, quindi vediamo.
11: Qualche giorno di riposo e poi gli internazionali al Foro Italico. Si riparte con un'altra avventura, ancora senza Carlos Alcaraz. Il momento magico di Jannik Sinner, dopo aver ringraziato e salutato Valentina Antonelli che ci ha accompagnato in studio con la lettura dei giornali. Filippo Corsini, ancora buongiorno. Poi trovare sempre nuovi spunti, nuove domande è sempre più complicato, visto che il livello è sempre più alto.
18: Trovare soprattutto i limiti di Sinner, individuarli, è davvero impresa ormai molto molto ardua. Ne parliamo, lo facciamo con piacere con Gianni Cleppo, ex numero uno d'Italia, che salutiamo. Buongiorno Cleppo, grazie di essere con noi su Radio 1.
2: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
18: Allora, ieri, quinto Masters 1000 consecutivo, non c'era riuscito ancora nessuno, però ha stupito la consistenza della vittoria, meno di un'ora per battere il numero 3 del mondo, ma ha un punto debole Sinner a questo punto, dobbiamo inventarci qualche cosa, trovarlo, perché sta diventando davvero un'impressionante macchina, quasi monotono nella sua regolarità.
2: Sì, è vero, quasi monotono, perché non si trovano avversari. Ieri ha dato 6-1-6-2 in 57 minuti a Zverev, che è il numero 3 in classifica, che è molto lontano come punteggio da Alcaraz e Sinner, però è sempre il numero 3. È un giocatore tedesco ritrovato che sta giocando un gran tennis. Purtroppo ieri c'è stata veramente una differenza abissale, quasi imbarazzante, no? La sconfitta per Zverev, che con quella di ieri sono 9 consecutive contro Sinner, che non si hanno aggettivi, perché per tanto che si possa dire è sempre poco. Quest'anno ha vinto il Sunshine Double, cioè in Wells, Monte Carlo e Madrid di seguito. Lo scorso anno vinse Parigi-Nanterre,
11: esatto, l'ex Bercy, sì.
2: Sì, e poi dopo le ATP Finals, quindi è l'unico giocatore che è riuscito a vincere 5 Master 1000 consecutivi. A me sembra di ricordare questa stagione di Sinner, quella, adesso non tutti forse se la ricorderanno, del 2011 di Djokovic, in cui era praticamente imbattibile, dove vinse praticamente ogni volta che scendeva in campo vinceva. Ma questo Sinner è impressionante, impressionante.
11: Forse l'unica differenza, per quanto poi sia sempre difficile paragonare le epoche, ancorché vicine, è che adesso un alter ego c'è, e fermo ai box Carlos Alcaraz ha usato troppo, dopo Monte Carlo è andato a Barcellona e ha rimediato questo grave problema al polso. Allora le chiedo, Cleppo, leggevamo, no, delle dichiarazioni di Vagnozzi, senza Alcaraz può avere paradossalmente più pressione. Ricorda che ci ascolta che lo scorso anno, quando Sinner era fermo, Alcaraz stentò un po', poi ha dato il meglio quando l'alto tesino tornò dopo la sospensione Klostebol. L'assenza di Alcaraz invece, primo banco di prova a Madrid, non sembra, insomma, la mancanza del suo rivale numero uno, dell'unico rivale, aver in qualche modo abbassato la pressione dell'altoatesino. Questo forse è il tema di questi giorni.
2: Ma si deve trovare qualcosa da dire, si diceva in precedenza, perché altrimenti non si hanno più argomenti, in quanto prima si parlava della stanchezza, poi si pensava che forse si fosse anche Sinner magari programmato male giocando tutti questi tornei di seguito prima di Roma e Parigi. In realtà non è così, in realtà lui sta facendo le cose giuste. Penso che quello che ha detto Magnozzi potrebbe forse essere una chiave di lettura, ma non è la mia, perché ieri ha dimostrato veramente senza Alcaraz di non avere rivali, no? in questo torneo. Dice, ha vinto 28 partite consecutive, attenzione, 28 partite consecutive nei Master 1000 e ha perso 2 set in 28 partite. Cioè, voglio dire, queste sono cose che non è che le diciamo noi, sono state fatte, sono fatti che si sono avverati, di conseguenza lui non ha rivali. L'unica cosa che potrebbe forse fermarlo un pochino è magari la stanchezza. Adesso però, come ha detto nell'intervista che avete fatto ascoltare in precedenza, si fermerà 2 o 3 giorni, dopodiché io penso che prima di venerdì non giochi a Roma, quindi avrà 4 o 5 giorni per ricomporsi e dare ancora una volta il meglio di se stesso. Mai nessun italiano è stato così vicino a vincere la coppiata Roma e Parigi. Ricordiamo che l'unica volta che lo vinse fu Panatta nel 76.
18: Ecco, ma sarebbe così scontato dire non c'è Alcaraz, chissà adesso davvero continuerà a vincere tutto, l'assenza dello spagnolo può davvero proiettarlo ad altezze irraggiungibili secondo lei? Appunto, sembra ancora tutto troppo facile per lui questo immediato futuro.
2: Ma io credo che, io spero per il tennis che non me ne voglia Sinner, però che Alcaraz torni a giocare abbastanza in fretta, perché è l'unico che gli tiene testa ed è anche l'unico, credo, che pensa di poterlo battere quando entra in campo con lui. Quindi voglio dire, spero che questo dualismo possa, per il bene del tennis, no, riprendere al più presto possibile. Io credo che non ci siano più traguardi per Sinner, perché appunto non sente la pressione, altri giocatori non ne vedo, Alcaraz è l'unico anche che riesce a stargli vicino come qualità di tennis, perché ricordiamo che tutte le volte che si incontrano, l'ultima volta è stata a Monte Carlo, è stato un match abbastanza equilibrato, no, dove Sinner era in svantaggio nel primo set e nel secondo e poi è riuscito a ribaltare il match, però altrimenti non ci sono. Io credo che anche se Alcaraz dovesse tornare, è comunque Sinner il vero numero uno, come dicono anche, come ha detto anche Zverev in questa settimana, no? Però è l'unico appunto che gli può dare fastidio a questo tipo di livello. Quindi io non penso che l'altoatesino si metta in pressione da solo se non gioca Alcaraz. Forse magari pure contento.
11: E magari può essere uno stimolo per cercare di portare sempre più là quel limite. Ocleppo, noi raccontiamo giustamente da mesi, lei ci insegna che Sinner è la punta di una piramide molto solida, quella del tennis italiano. Abbiamo Musetti al 10° posto, Cobolli al 12°, saranno in tutto 11 gli italiani tra, come dire, iscritti di diritto al Main Draw e le wild card a Roma. Il sorteggio tra poco, questa mattina alle 10 a Piazza del Popolo. Allora, lasciando faticosamente da parte l'altoatesino per qualche istante, le chiedo cosa si aspetta, da chi si aspetta qualcosa in particolare. Io citavo Musetti e Cobolli, ma ce ne sono anche altri, dagli azzurri che giocheranno al Foro Italico nei prossimi giorni.
2: Ma mi aspetto sicuramente un torneo in ripresa per quanto riguarda Musetti, che è stato lontano dai campi dopo l'infortunio che subì contro Djokovic in semifinale all'Australian Open, ha ripreso con fatica, manca ancora qualche risultato, però diciamo che ogni settimana gioca un pochino meglio, di conseguenza mi aspetto un buon torneo da lui. Cobolli sta giocando un gran tennis perché ha stentato a inizio stagione, però adesso, ricordiamo, anche in semifinale è arrivato in semifinale a Madrid, sta giocando bene anche su questa superficie, di conseguenza anche lui potrebbe farci vedere un bel torneo. Poi ricordiamo che ci sono, come avete detto voi, 11 italiani tra wild card e quelli che hanno sono in tabellone di diritto. Quindi io credo che gli italiani, non dico che la possono fare da padroni, però potremmo averne, diciamo, 2 o 3 nei quarti di finale. Ora, dire dei nomi, a parte di quelli di Sinner, vabbè, Cobolli, Musetti, c'è anche Dardelli che sta giocando bene, ha vinto una ATP 250 quest'anno in Sud America, quindi anche lui potrebbe dire la sua. E poi qualche outsider, magari anche lo stesso Berrettini, che forse non è la sua miglior stagione, però sembra un pochino ripreso, ha giocato un buon tennis all'ATP di Cagliari la settimana questa appena terminata. vedremo.
11: Mettiamoci anche le 9 al femminile, capitanate da Jasmine Paolini, ci mancherebbe altro, è giusto ricordare, tra l'altro campionessa in carica, quindi è doveroso ricordarlo.
18: Ocleppo, volendo inventarci a tutti i costi un limite possibile per Sinner, che ha vinto sul cemento, sull'erba, sulla terra, vogliamo trovare magari in futuro una quarta superficie, erba sintetica, per metterlo in crisi? Scherzando, ma neanche troppo.
11: Sulla sabbia, sulla sabbia.
2: Quando Sampras vinse 14 slam si diceva che sarebbe stato impossibile vincere di più. Poi è arrivato Federer con 20, Nadal con 22, Djokovic con 24. Io credo che adesso si diceva Djokovic 24, è impossibile. Io penso che Sinner possa vincere di più di quanti ne ha vinti Djokovic. Ecco, l'unico limite forse che sarà probabilmente difficile per Sinner, se non impossibile quasi da superare, il record stabilito da Nadal, che ha vinto 14 volte il Roland Garros su 15 partecipazioni. Quindi Sinner dovrebbe vincerlo 14 volte da adesso fino a 38 anni. Glielo auguro, però mi sembra un pochino difficile. Ma gli altri, quelli degli slam, io credo che possa vincerne di più di Djokovic, sempre naturalmente, se non infortuni permettendo.
18: Certo. Bene, Ocleppo, è stato sicuramente chiarissimo, grazie, disponibile come sempre. Dunque, trovare un limite a Sinner diventa sempre più difficile.
11: Ci risentiamo nella seconda parte per celebrare il 21esimo scudetto dell'Inter. Dopo il GR1 che stiamo per ascoltare con voi, ripartiremo con Radio Anch'io Sport. A più tardi.
18: A più tardi, linea al GR1.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
5: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
3: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Replay Sound e scarica l'app.
6: Savoni in prima posizione, Savoni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
25: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
26: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana. Onda Verde, viaggiare informati.
27: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Vediamo insieme la situazione al momento. Sulla A9 ci sono code per traffico intenso tra Como Monte Olimpino e Chiasso Uscita Merci in direzione della Svizzera. Sulla A4 Milano-Brescia code a tratti per traffico intenso tra Agrate e Cormano verso Torino e tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. In autosole code a tratti per traffico intenso tra Milano Sud e la tangenziale Ovest in direzione del capoluogo lombardo. Sulla A22 del Brennero sono 4 i chilometri di coda per traffico intenso tra Carpi e l'autosole in direzione di Modena. Sulla A13 Bologna-Padova rallentamenti tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna e code a tratti per traffico intenso sulla A11 tra Pistoia e l'autosole in direzione di Firenze. A Roma sul raccordo anulare rallentamenti per lavori in prossimità dell'allacciamento con la A24 in direzione della Casilina. Infine a Napoli sulla tangenziale code per traffico tra Fuorigrotto e Capodimonte in direzione di Capodichino. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
28: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio, ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
29: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
30: Poltrone sofà,
31: solo divani di qualità.
29: Verificare condizioni in negozio.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 8.
1: GR1.
2: In missione per Hormuz, Trump lancia l'operazione Project Freedom per le navi bloccate nello stretto. L'Iran è una violazione del cessate il fuoco. Crisi internazionali, difesa, energia. Giorgia Meloni in Armenia per il vertice della comunità politica europea. Altra tappa del viaggio della Premier, l'Azerbaigian. Disgelo Stati Uniti-Italia in settimana, Rubio a Roma. Garlasco, 3.000 messaggi su un forum, il nickname Andreas. Sempio, sono ossessionato da una ragazza. I suoi legali, non era Chiara Poggi, verrà a testimoniare. Alex Zanardi, Padova, si prepara all'addio. Domani i funerali alle 11, attese migliaia di persone. Scende la pioggia a maggio, maltempo da nord a sud, temperatura impicchiata anche di 10 gradi. Pietre sempre incandescenti a luglio, Foreign Tongues, il nuovo lavoro dei Rolling Stones. L'annuncio di Jagger, Wood e Richards, che condividono sui social la copertina del disco. 21 volte Inter, i nerazzurri sono campioni d'Italia. A Milano la lunga festa dei tifosi. Maestro Yannick, ciclone Kimi, Sinner domina Madrid e fa il record dei Masters 1000 consecutivi. Antonelli trionfa nel Gran Premio di Miami, per lui terza vittoria di fila. Buongiorno da Luana Cremasco. In primo piano c'è ancora la guerra in Iran, la difficile trattativa con gli Stati Uniti fra alti e bassi, il braccio di ferro per il controllo dello stretto di Hormuz, un punto cruciale per scongiurare la ripresa delle ostilità. Facciamo allora il punto qui in studio con Alba Arcuri.
3: E sì, infatti nello stretto di Hormuz controllato da Teheran e sotto il blocco navale statunitense sono ferme circa 850 navi. Poche decine sono riuscite a passare dall'inizio delle ostilità. Anche nelle ultime ore si registrano attacchi e Trump lancia per oggi una missione militare su Hormuz. Si chiama Project Freedom. Sentiamo la corrispondente da New York.
4: Con un post sul suo social Truth, Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti avvieranno oggi un'operazione per aiutare le navi bloccate ad uscire dallo stretto di Hormuz, chiuso dall'Iran. Si tratta di navi provenienti da aree del mondo che non sono in alcun modo coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump. Secondo il Wall Street Journal, il piano Project Freedom non prevede che le navi americane scortino le imbarcazioni, ma un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possano coordinare il transito attraverso lo stretto. Trump, che poco prima ha liquidato come inaccettabile la nuova proposta di Teheran, parla di possibili risultati positivi dei colloqui e, rientrando a Washington dalla Florida, ai giornalisti al seguito dice: con l'Iran sta andando molto bene. Anche il suo inviato Steve Witkoff assicura che le trattative proseguono, ma intanto il costo medio della benzina negli Stati Uniti è aumentato di quasi il 50% dall'inizio della guerra e a 6 mesi dalle elezioni di metà mandato, il tasso di disapprovazione di Trump è salito al 62%. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E anche alla luce del calo di popolarità, risolvere la crisi con l'Iran resta un elemento chiave nell'amministrazione americana. Teheran punta a escludere il nucleare da qualsiasi trattativa. Ma intanto, nello stretto di Hormuz, nelle ultime ore, alcune navi sono state attaccate. Sentiamo allora la corrispondente da Istanbul.
5: L'esercito britannico rende noto che almeno 2 navi sono state colpite nelle acque dello stretto. Una sarebbe stata attaccata da diverse piccole imbarcazioni, un'altra centrata da proiettili non identificati al largo delle coste degli Emirati Arabi. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri, Baghei, dice che Teheran ha ricevuto la controproposta americana ai 14 punti iraniani e che la sta valutando, ma esclude che nel piano presentato a Washington ci sia la questione nucleare, smentendo di fatto le ricostruzioni di alcuni media. Per Teheran la nuova proposta è esclusivamente focalizzata sulla fine della guerra e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. E in un post su X, Ibrahim Azizi, presidente della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale, ha annunciato che qualsiasi interferenza americana nelle acque di Hormuz sarà considerata una violazione del cessate il fuoco, a cui i Pasdaran risponderanno con fermezza. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: E le ripercussioni economiche della crisi nello stretto di Hormuz, in particolare nel settore energia, preoccupano l'Unione Europea, che punta a contromisure. Sentiamo.
0: Un bazooka economico per far fronte alla più grande crisi energetica degli ultimi decenni sarà il tema che accenderà il dibattito all'Eurogruppo e poi all'Ecofin, in programma oggi e domani a Bruxelles. Per i ministri delle finanze di alcuni paesi di Eurozona sarebbe necessario un nuovo debito comune, cosiddetti Eurobond, per finanziare misure per abbassare la bolletta energetica, ma i paesi frugali non ci stanno. L'Italia mira intanto allo scorporo delle spese per l'energia dal conto del deficit, come è stato già deciso per la difesa. Intanto il Codacons fa i conti sugli aumenti dei prezzi dovuti alla guerra, una stangata da 1000 euro l'anno a famiglia, tra bollette, carburanti e biglietti aerei. Per far fronte al blocco di Hormuz, l'OPEC Plus ha aumentato la produzione di 188.000 barili dopo l'uscita degli Emirati Arabi, che hanno annunciato nuovi investimenti. Una buona notizia per il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
6: L'OPEC è un cartello contro i consumatori, pertanto se si indebolisce porterà più produzione, prezzi più bassi.
2: Gelsomina Testa, GR1.
3: Le crisi internazionali sono al centro del vertice della comunità politica europea a Yerevan, in Armenia, dove la premier Giorgia Meloni è arrivata nella serata di ieri. Ci colleghiamo in diretta con la nostra inviata Federica Ionta.
7: Sì, Giorgia Meloni è arrivata qui al vertice, all'ingresso la stretta di mano con il primo ministro della Repubblica di Armenia, fra un'ora all'inizio dei lavori. Il tema centrale, difesa e sicurezza, in una prova di unità che l'Europa dei 27 più i 20 ospiti, fra cui il canadese Mark Carney, vogliono dare soprattutto all'America di Donald Trump. E sul fronte della difesa, la Presidente del Consiglio spinge per il rilancio del pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica in una visione complementare, non alternativa alle forze americane. I rapporti con Washington potrebbero essere al centro di un colloquio nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Mark Rubio in visita a Roma. Appuntamento non ancora in agenda della Premier, ma non escluso dallo staff di Palazzo Chigi. Sappiamo che ci saranno qui altri bilaterali a margine e la seconda riunione della coalizione europea contro le droghe. Per quanto riguarda la sicurezza energetica, Meloni ha chiarito come questa sia una priorità per il governo e per questo la Premier sarà oggi pomeriggio a Baku, missione sulla scia di quelle già fatte in Algeria e nel Golfo. L'Azerbaigian, partner strategico di primo piano per l'Italia, il cui gas arriva in Puglia attraverso il TAP. Da Yerevan con Massimiliano Savino, linea allo studio.
3: Le ricette da adottare di fronte alle crisi, visto il difficile contesto economico internazionale, dividono gli schieramenti politici. Sentiamo.
8: Più flessibilità di bilancio, richiesta che la maggioranza indirizza ai guardiani dei conti di Bruxelles per far fronte alla crisi energetica. Tra i toni più concilianti di Forza Italia, che vuole anche unire le forze contro i dazi americani, e quelli più duri della Lega, tentata dallo strappo con l'Europa, rimane la rivendicazione unitaria dello sconto sulle accise carburanti e di quanto fatto in 3 anni e mezzo di governo. Marta Schifone, Fratelli d'Italia.
9: 1.200.000 nuovi posti di lavoro in oltre 1.200 giorni, 1.000 al giorno.
8: Manca, risponde Elly Schlein, l'unico vero provvedimento necessario, il salario minimo.
10: Perché abbiamo tra gli stipendi più bassi d'Europa e i giovani fanno fatica a pagare un affitto, fanno fatica a fare una famiglia se la vogliono fare.
8: La segretaria PD estende le sue critiche a sicurezza, crisi internazionali, su cui dice Meloni rimane muta, crescita, energia. Anche lo sconto sulle accise, commentano i 5 Stelle, è una truffa, taglio già ridimensionato e nessuna tassa sugli extra profitti. Piuttosto che celebrare record di longevità che usano da AWS, il governo spieghi perché non ha migliorato la vita dei cittadini. Lucio Bondi, GR1.
3: Intanto sul fronte internazionale si punta a ricucire le relazioni fra le due sponde dell'Atlantico. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, lo sentivamo, è atteso a Roma. Torno allora da Alba Arcuri, che ci parla anche di questo appuntamento.
11: Eh sì, perché la visita di Rubio a Roma, come sentivamo, è prevista giovedì e venerdì. Sarà ricevuto da Papa Leone e poi dal segretario di Stato Vaticano Parolin. Un gesto distensivo dopo i recenti attacchi di Trump al Papa. Rubio incontrerà poi il ministro degli esteri Tajani e quello della difesa Grosetto, è possibile, lo sentivamo, anche un incontro con la premier Meloni. Un gesto anche in questo caso distensivo dopo le minacce di Trump di ritirare parte dei soldati americani dall'Italia e dopo le divergenze sulla crisi in Iran e sullo stretto di Hormuz con gli Stati Uniti, che sollecitano un intervento militare diretto. Il nostro ministro della difesa Grosetto incontra oggi l'ambasciatore americano Fertitta e presto potrebbe recarsi a Washington per discutere di tutto questo, ma anche di Libano, dove a dispetto della tregua continuano gli attacchi su più fronti. Sentiamo allora la corrispondente.
12: Una riunione ristretta con i responsabili della sicurezza, nessuna dichiarazione. Netanyahu, con i suoi collaboratori, continua a monitorare gli sviluppi sul versante Iran, pronto, se necessario, a riprendere i raid sul paese. Raid che invece non si sono mai fermati in Libano. Anche ieri il sud del paese è stato colpito, dopo che ordini di evacuazioni erano stati emanati per più di 10 villaggi. La nuova minaccia per Israele ora sono i droni a fibra ottica in mano a miliziani di Hezbollah, che hanno già duramente colpito i militari israeliani, ed è per questo che qui verrà utilizzato un nuovo sistema difensivo. Ad Ashkelon intanto sono apparsi davanti al giudice i due attivisti della flottiglia portati in Israele, Tiago Avila e Seif Abu Keshek. Avila aveva le catene alle caviglie, un'immagine di detenzione forte che ha provocato dure reazioni. La detenzione è stata prolungata di altri 2 giorni. Israele ha respinto l'accusa di tortura nei confronti degli attivisti. I nostri militari hanno solo risposto con la forza al blocco posto dai due nelle fasi di fermo, ma questo non cancella la rabbia, in particolare di Spagna e Brasile, i paesi di cui due sono cittadini che ne chiedono l'immediato rilascio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
11: Resta difficile anche la situazione nella striscia di Gaza. Almeno 8.000 persone restano ancora sepolte sotto le macerie della guerra, mentre Israele minaccia di riprendere le ostilità dopo la tregua sancita ad ottobre. Ma resta caldo anche l'altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. Decine di droni ucraini lanciati nelle ultime ore sulla Russia e a Mosca, nella notte, è stato colpito un grattacielo, nessun ferito, colpito anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Intanto, a Yerevan, la capitale armena, Zelensky ha incontrato il premier britannico Starmer. L'Ucraina, dice, è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale, ha detto il presidente ucraino, e plaude ai 90 miliardi di prestito sbloccati dall'Unione Europea.
13: Sono le 8:12 minuti e noi parliamo della domenica trionfale vissuta dallo sport azzurro. Le vittorie di Sinner e Antonelli nel tennis e in Formula 1, la festa dell'Inter che da ieri sera è campione d'Italia. Facciamo il punto in diretta qui in studio, Francesco Albanese.
14: Eh sì, buongiorno. Dunque, per la 21ª volta nella sua storia l'Inter è campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo. La cronaca del nostro inviato.
15: Cronaca di uno scudetto annunciato a metà. A metà perché dopo l'epilogo di stagione dello scorso anno in pochi credevano capace questo gruppo di giocatori di poter ripetere quella stagione cambiandone però il finale. A metà perché dopo l'addio di Simone Inzaghi non tutti erano disposti a scommettere su un tecnico esordiente, il più giovane della storia interista, immaginandolo, sognandolo campione d'Italia con 3 giornate d'anticipo sulla fine del campionato. A metà perché le turbolenze sulla rotta dell'Inter non sono mai mancate, anche adesso ad impresa compiuta, ed i comandanti non sempre riescono a tenere il volo in asse. Eppure ai più attenti non sarà sfuggita la metà decisiva della cronaca annunciata. L'Inter era e rimane la squadra più forte d'Italia, senza se e senza ma, grazie a chi l'ha costruita, Marotta e Ausilio, a chi l'ha guidata, Cristian Chivu, e a chi continua ad amarla nella sconfitta o, come nella notte che ci stiamo lasciando alle spalle, nella vittoria. Milano, collaborazione tecnica, Gioele Campagna, Francesco Repice, GR1.
14: E al triplice fischio sono partiti i festeggiamenti della Milano Nerazzurra, che hanno avuto il loro epicentro in Piazza Duomo. L'inviato.
16: La passione dei tifosi cresce col passare dei minuti, fragorosa, per restare poi sospesa in attesa del fischio finale.
17: Qual è lo stato d'animo adesso?
18: Euforia.
19: Gasatissime.
20: È una bella soddisfazione, ce lo siamo meritati, è stato un bel percorso lungo ma sempre davanti, meritato. L'interista ha passione, sa soffrire, ha passione, e quindi la vittoria se la gode molto di più degli altri.
21: Meritato, partire da zero, abbiamo dimostrato sul campo di essere migliori, quindi è bellissimo.
22: Cosa va dato più soddisfazione?
23: Aver perso i derby ma aver vinto di 15 punti, non lo so, di...
24: Abbiamo iniziato male, abbiamo recuperato di botto, è stato fighissimo.
16: La festa è andata avanti a lungo, con petardi e clacson fino oltre la mezzanotte. Da Milano, Claudio Vigolo, GR1.
14: E lo dicevamo, domenica trionfale anche per Yannick Sinner nel tennis che ha dominato in finale a Madrid il malcapitato Zverev.
1: Su primer titolo de campeón del Mutua Madrid Open, Gianni Sinner!
4: L'incoronazione dello speaker in spagnolo del matador Jannik Sinner, che ha riscritto ancora la storia e per fortuna che era stanco, 57 minuti per travolgere 6-1, 6-2 Sasha Zverev. Il tedesco ha vinto la sfida dei tappi dello Champagne, almeno quella su Jannik il Magnifico. Poche ma significative parole in italiano ai microfoni dell'ATP.
5: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
4: In 55 giorni Sinner ha giocato e vinto 23 partite, un passo avanti enorme con Bagnozzi e Cahill su servizio, palacorta e volée, 5.000 consecutivi come mai nessuno nella storia, e poi 28 titoli, 28 come le vittorie consecutive nei tornei 1000, e adesso Roma, dove è super favorito per centrare il trono al Foro 50 anni dopo Adriano Panatta. Un tempo c'era solo Adriano, adesso c'è soltanto Jannik, un campionissimo. Emilio Mancuso, GR1.
14: A completare la domenica perfetta del Made in Italy ci ha pensato Kimi Antonelli, vincitore a Miami. Del suo successo parleremo più avanti nel corso della pagina sportiva. Toccante a fine gara la dedica di Antonelli all'amico scomparso Alex Zanardi. Domani a Padova alle 11 nella Basilica di Santa Giustina si terranno i funerali del grande pilota ed atleta paralimpico scomparso lo scorso 1 maggio all'età di 59 anni. Così lo ricorda il sindaco della città veneta Sergio Giordani.
18: Alex era molto conosciuto, amato a Padova, ha dato tanto, non solo come pilota, lui c'era sempre, le maratone, bike, manifestazioni, era un personaggio eccezionale. Uno rimaneva sorpreso, dice, ma questo qua quante vite ha?
13: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il delitto di Garlasco. A 2 giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio, fissato per dopodomani, mercoledì, finiscono al vaglio degli inquirenti anche delle chat su un forum in cui l'indagato scriveva con il nickname Andreas di una sua ossessione amorosa.
19: Il caso Garlasco, 19 anni dopo l'omicidio di Chiara Poggi, si arricchisce di nuovi elementi. Andrea Sempio sarebbe stato un utente di un forum per seduttori e avrebbe postato circa 3.000 messaggi tra il 2009 e il 2016. Tra questi anche riferimenti a quella che lui definisce una ossessione per una ragazza. L'unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una fissazione di quasi 2 anni, scrive Sempio, è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha escluso riferimenti a Chiara Poggi. In un altro post, l'unico indagato per l'omicidio della 27enne a Garlasco nel 2007, parla di stupro come dimostrazione pratica della forza del maschio. Intanto i suoi legali preparano la strategia in vista dell'interrogatorio di mercoledì, se rispondere o rimanere in silenzio davanti agli inquirenti, in attesa di conoscere gli atti. Simona Decina, GR1.
13: Il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari e dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri un nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il caso della grazia Nicole Minetti, la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. In giornata, riunione dei magistrati. Al centro degli accertamenti l'adozione in Uruguay del bimbo che ora vive con Minetti e il compagno.
25: Una riunione per fare il punto sul dossier Minetti, in attesa dell'arrivo a breve delle prime risultanze degli accertamenti ordinati all'estero. La Procura Generale di Milano punta sull'atto di adozione in Uruguay del bimbo, con seri problemi di salute da parte della ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio per ragioni umanitarie, sul quale però ora pesano ombre e dubbi. Tutto in regola, fa sapere il presidente dell'istituto che nel paese sudamericano gestisce le adozioni, mentre il fascicolo sull'affidamento del piccolo viene acquisito anche dal magistrato che indaga sulla morte in un incendio dell'avvocatessa della mamma biologica del bambino. Intanto il ministro della giustizia Nordio è pronto ad azioni legali nei confronti del conduttore della trasmissione Rai Report Sigfrido Ranucci, il quale aveva parlato di possibile presenza del guardasigilli nel ranch in Uruguay del compagno di Minetti, che ha ottenuto la clemenza presidenziale per una condanna complessiva a 3 anni e 11 mesi nei processi Rubibis e Rimborsopoli Lombardia. Bruno Sokolovic, GR1.
13: Il meteo: ci aspettano giorni di instabilità con un leggero calo delle temperature a partire dal centro nord. Il punto con il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
0: Oggi già piove sul settore nord-occidentale e sulla Sardegna, in serata anche sulla Toscana. Domani i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, qualche precipitazione arriverà anche al sud. Una settimana molto variabile e debole, tregua solo tra venerdì e sabato.
13: Se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day, sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli per esempio di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale.
2: Dalla deforestazione alla perdita di biodiversità, fino all'accumulo di gas serra in atmosfera. Il nostro budget ecologico si è consumato 3 giorni prima rispetto allo scorso anno. Overshoot day. In soli 123 giorni il nostro paese ha esaurito ciò che la Terra può rigenerare in un anno. È ciò che evidenziano i dati del Global Footprint Network. Il climatologo Luca Mercalli.
6: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche. Siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Questo problema si riflette anche sul pianeta intero. Situazione è grave perché quando diventano palesi gli effetti dell'overshoot, ovvero quando per molti anni si è consumato questo capitale naturale, dopo non è più possibile tornare indietro.
2: Cosa bisogna fare nell'immediato?
6: Abbattere gli sprechi, sia nel campo dell'energia, delle materie prime, produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno, un aiuto ci arriva per energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
2: Maria Cristina Cusumano, GR1.
13: Il caso della riapertura del padiglione russo alla Biennale. A pochi giorni dall'inaugurazione, sabato prossimo a Palazzo Chigi si attende il verbale del confronto tra gli ispettori inviati a Venezia dal Ministro della Cultura Giulia e i vertici della fondazione che organizza l'evento. Questi ultimi affermano che Mosca non è stata formalmente invitata e che nel catalogo di questa edizione non sarà presente alcuna sezione relativa alla Federazione Russa. Congelati intanto i finanziamenti della Commissione Europea per sospetta violazione delle sanzioni. Tra cinema e musica, da oggi per 3 giorni sarà nelle sale italiane Elegia Sabauda, documentario su Willy Peyote, un ritratto non convenzionale dell'artista che anticipa l'uscita del nuovo album il 15 maggio.
7: Il mio sogno in fondo non era quello di fare chissà che risultati.
9: Partito?
10: Willy Peyote, Elegia Sabauda è un film di Enrico Bisi che dipinge il ritratto di un artista semplice, estremamente umano. Narra una storia d'amore, quella con Torino, ma soprattutto un certo modo di fare musica. Il regista Enrico Bisi.
26: Se non vi piace Willy Peyote, se non vi piace il suo personaggio, se non vi piace la sua musica, dovete assolutamente andare a vedere il mio documentario Willy Peyote e Elegia Sabauda, perché cambierete idea.
10: Oltre 10 anni di note tra canzoni e parole, momenti difficili ma anche vittorie, le partecipazioni sanremesi, un occhio sulle passioni di Willy, prima tra tutte la sua città, la sua squadra del cuore, il toro, la ricerca, la sperimentazione di linguaggi efficaci, un ritratto non convenzionale dove Willy Peyote descrive la sua musica.
27: Fare musica è anche costruire relazioni, però in realtà le relazioni aiutano a fare musica, paradossalmente. La musica è un esercizio collettivo, uno sport di squadra.
28: Grazie, ma no, grazie.
10: Marcella Sullo, GR1.
13: Ed è stata confermata ufficialmente anche la data di uscita, il prossimo 10 luglio, del nuovo album Foreign Tongues di una mitica rock band. I Rolling Stones sui loro canali social hanno condiviso la copertina del disco. Il primo assaggio è arrivato già ad aprile con il brano Rough and Twisted, uscito però sotto lo pseudonimo dei Cockroaches. Il resto di questo progetto musicale, svelato a tappe, è ancora top secret. Sono le 8:24 minuti, è lunedì e dopo la pagina sportiva si continua con Radio Anch'io Sport. Buongiorno Filippo Corsini.
3: Buongiorno Luana, buongiorno a tutti. Ovviamente parleremo dell'Inter campione d'Italia. Sarà con noi il presidente Beppe Marotta, per lui 11° scudetto vinto, il primo da presidente. Appuntamento a tra poco.
13: E restate allora al nostro ascolto, questa è Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, oggi in regia Alessandro Pazienza e Daniele Antelmi, Luana Cremasco al microfono dalla redazione del GR1. Una felice giornata.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C,
13: GR1, una felice giornata.
8: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio per chi

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
7: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
8: GR1 Sport.
9: In studio Francesco Albanese del 21esimo scudetto interista. Vi abbiamo già parlato nel corso del giornale radio e ora i nerazzurri sognano il doblete in vista della finale di Coppa Italia il prossimo 13 maggio contro la Lazio. Capitolo Formula 1 a Miami, lo ha confermato, c'è un italiano solo al comando del mondiale, ha 19 anni e si chiama Kimi Antonelli.
10: L'errore più grande che si possa fare in questo momento è abituarsi alla meraviglia, darla per scontata. E invece no, perché quella meraviglia, chiamata Kimi Antonelli, merita stupore e gioia ogni qualvolta realizzi qualcosa di magico, come ieri a Miami. In una gara caotica, dopo una partenza così così, risale con freddezza Kimi, in barba ai suoi 19 anni, passa Norris ai box e lo tiene dietro fino al traguardo per la terza vittoria di fila, la terza su 4 gare. La tempesta tanto temuta non è arrivata a Miami e allora l'unico uragano in pista è il volto pulito e sorridente di questo ragazzo bolognese che se ne torna dalla Florida in testa al mondiale con 20 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell, il grande sconfitto. Ha vinto Antonelli battendo le due redivive McLaren di Norris e Piastri, intenso il duello col campione del mondo in carica. Gara decisa alla sosta con l'italiano che si ferma prima e grazie all'undercut si mette alle spalle il britannico fino al traguardo. Una prova di forza con una macchina non dominante come a inizio stagione ma che prende vita solo se la guida lui. Ferrari indietro purtroppo, generoso Leclerc che guida la corsa nella prima parte, poi nel valzer delle soste finisce indietro. Si riporta in zona podio ma nel duello con Piastri sbaglia, viene pure penalizzato e chiude ottavo, e con Hamilton che dopo una gara di rincorsa si ferma al sesto posto. C'è ancora tanto lavoro da fare a Maranello ma intanto Kimi scappa e anche la McLaren è tornata. Manuel Codignoni, GR1.
9: Nel tennis, detto del trionfo a Madrid di Sinner, l'attenzione si sposta tutta su Roma dove sono pronti a scattare gli internazionali d'Italia. Oggi verranno sorteggiati i tabelloni, cerimonia alle 10.30 a Piazza del Popolo con Iga Świątek e Félix Auger-Aliassime. Torniamo al calcio, se Bologna e Cagliari hanno pareggiato 0-0, il Milan è invece caduto in casa del Sassuolo grazie alle reti di Berardi e Lorienté, un risultato che unito al pareggio interno della Juventus lascia più che mai aperti i giochi per la zona Champions. L'inviato.
11: Stavolta il Milan ringrazia Verona, i gialloblu già retrocessi sfoderano una partita di cuore con buoni spunti, portano a casa l'1-1 ed evitano l'aggancio al terzo posto della Juventus ai rossoneri. La corsa Champions si infiamma con la Roma che stasera potrebbe portarsi a -1 dalla Juve. I bianconeri hanno prestato sin dall'inizio pensando che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Invece, dopo una traversa di Bremer, a sorpresa Bowie ha portato in avvantaggio il Verona. Nella ripresa entra Vlahovic e segna con una bomba su punizione. C'è tempo per ribaltarla, due occasione di Conceição, un palo di Zegrova, tante vischie ma niente gol. La corsa Champions è appassionante, per Luciano Spalletti è diverso.
12: Io non dormo per tutta la settimana fino a che non rigiovo la prossima partita, per cui è semplice.
11: Nota di merito alla Verona già retrocesso che ha onorato il campionato, la base per risalire è buona. Assistenza tecnica Andrea Montone, Torino, Giuseppe Bisantis, GR1.
9: E lo sentivate, la 35esima giornata di Serie A si chiude alle 20.45 con Roma-Fiorentina preceduta alle 18.30 da Cremonese-Lazio, ultima chiamata o quasi per i grigio-rossi in chiave salvezza, volley per

0: Perugia si porta sul 2-0 nella serie scudetto contro Civitanova. Nel basket, Bologna conquista con un turno d'anticipo il primo posto nella regular season. Dopo 16 anni torna invece in A2 Sassari. Ed è tutto per lo sport.
1: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio Anch'io Sport.
1: Ancora in diretta con voi, gentili amici, alle 8:30 minuti. Buongiorno da Filippo Corsini, ben ritrovati. Salutiamo subito i nostri ospiti. Ciao Paolo Casarin, buongiorno. Buongiorno Paolo. Pronto Paolo? Salutiamo allora.
2: Pronto?
1: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Buongiorno. Bene. Paolo Casarin, tra poco avremo anche Alberto Cerruti, credo. E intanto salutiamo, c'è Cerruti, Alberto. No, non c'è Cerruti. Allora salutiamo Guido Ardone. Ciao Guido.
3: E intanto ci avvantaggiamo ricordando i nostri numeri per i nostri ascoltatori: 335-699-2949 per i messaggi, sms, whatsapp. Per intervenire in diretta, numero verde 800-050-001. La puntata è speciale, l'ospite è speciale, o forse gli ospiti, chi lo sa. Ma intanto a te le presentazioni.
1: Ma intanto, Filippo. Sì, salutiamo con piacere Beppe Marotta, presidente dell'Inter. Buongiorno Marotta, complimenti.
4: Buongiorno, buongiorno
1: vivissimi. Scudetto sicuramente molto meritato, meritatissimo, scudetto numero 21, per Marotta invece è il numero 11 di scudetti, il primo da presidente. Marotta ha superato Boniperti a quota 9 e Galliani a quota 8. E allora Marotta, che cosa è cambiato da Simone Inzaghi a Christian Chivu? Com'è quest'Inter?
4: Ma diciamo che tutto sommato un poco, nel senso che abbiamo dato spazio alla continuità di un progetto, di un modello che portiamo avanti, diciamo, da qualche anno. Ecco, sottolineo con molta umiltà, ma con orgoglio, il fatto che questo management, il nostro, il mio, di Piero Ausilio, di Baccine, di Zanetti, ha vinto 3 scudetti in questi ultimi 5 anni con 3 allenatori differenti, Conte, Inzaghi e adesso Chivu. Questo proprio per dimostrare come le proprietà erano diverse, ma entrambe le proprietà che abbiamo avuto hanno dato delega ampia al management e abbiamo costruito questo modello che non è niente di eccezionale, ma semplicemente contiene dei valori importanti, che ha dato la possibilità appunto a questi 3 grandi professionisti di arrivare meritatamente a vincere uno scudetto.
1: Salutiamo intanto anche Alberto Cerruti che ci ha raggiunto, tra poco lascerò proprio il microfono ad Alberto. Ciao Alberto, buongiorno.
5: Buona giornata a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora, la scorsa estate voi cercaste Fabregas, no? Se avesse detto di sì, che cosa sarebbe successo? Poi
4: no,
1: è un po' il gioco delle sliding doors, no? Di coincidenze, non abbiamo la controprova, però insomma, meno male che è arrivato Chivu.
4: No, vorrei essere preciso in questo. Sinceramente io stimo moltissimo Fabregas, per me è uno degli allenatori emergenti, è molto bravo, però c'è stato solo un contatto preliminare, perché è giusto quando in un'azienda tu devi assumere un direttore generale, fai delle consultazioni con diverse persone. Noi abbiamo avuto un contatto personalmente, non siamo mai andati oltre quello che poteva essere un contatto preliminare, come è giusto che sia. L'abbiamo fatto con lui, l'abbiamo fatto con Chivu e abbiamo scelto Chivu perché dall'altra parte onestamente poi c'erano degli impedimenti oggettivi, per cui la nostra scelta è caduta principalmente su Chivu perché rappresentava il profilo che cercavamo ed era adatto a quello che ho menzionato poco fa, era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni.
1: Allora sentiamo Alberto Cerruti, prego Alberto.
5: Beh, complimenti al presidente, il suo primo scudetto.
4: Grazie.
5: Io vorrei fargli complimenti anche perché avete fatto una foto bellissima a fine partita tutti i dirigenti, non avevo mai visto una cosa simile. Questo spiega proprio l'unione del gruppo al di fuori del campo. C'è il presidente Marotta con Ausilio, con Baccin, con Ferri, con il professor Volpi, veramente un gesto significativo. E poi Beppe, hai vinto 11 scudetti, questo è il primo da presidente, manca la Champions League, diventa l'obiettivo della prossima stagione?
4: Sinceramente la Champions sia sul piano personale che sul piano anche dell'Inter sia un obiettivo straordinario che tutti vorrebbero vincere. Io ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare in 10 anni 4 finali, purtroppo le ho perse in 2 squadre differenti, quindi sì, è un obiettivo ed è un traguardo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere, però insomma non si può lamentare e quindi direi sono molto contento di quello che ho fatto. Per quanto riguarda l'Inter, cercheremo l'anno prossimo di migliorare le performance in questa competizione.
1: Paolo Casarin.
2: Buongiorno Beppe, complimenti.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno.
2: Grazie, grazie. Vittoria, ecco, guardando anche la partita vostra ieri, e vedo che l'Inter comunque ha vinto anche con alcuni italiani durante il campionato, alcuni come Barella sempre presenti e altri magari così, e come Esposito, fioriti alla fine del campionato quasi. Ecco, nei vostri programmi c'è l'arricchimento della squadra con italiani, come è successo appunto con Esposito, oppure sarà sempre che questo calcio sarà sempre prevalentemente giocato con giocatori stranieri?
4: Secondo me l'Italia rappresenta poi una fucina di talenti molto interessanti, tant'è che a discapito un po' di quelli che non conosco bene il fenomeno delle nazionali, noi siamo perdenti purtroppo nella nazionale maggiore, ma nella nazionale invece inferiori siamo a livelli veramente molto alti di risultati. Quindi questo significa che il lavoro fatto dietro è un lavoro importante. E quindi l'Italia esprime dei talenti ed è, secondo me, una strada che noi vogliamo percorrere, quella di creare uno zoccolo duro di italiani. Già ce l'abbiamo adesso, ma chiaramente si comincia ad andare avanti con l'età e quindi giusto un po' cercare di mettere degli innesti nuovi, e ci sono. Perché secondo me l'italiano, il calciatore italiano, senza mancare di rispetto chiaramente al giocatore straniero, conosce meglio la realtà, il senso di appartenenza lo ha un po' più forte, e quindi queste sono situazioni che, insieme ad altri campioni che arrivano dall'estero, possono creare poi un mix, un insieme di una squadra che possa essere competitiva un po' in tutte le competizioni. Ma siccome lo scudetto è una competizione importante, anche qua occorre, ecco, avere secondo me uno zoccolo duro di italiani che possa conoscere qual è il praticamente il ruolo che una squadra di calcio ha in Italia. Ci sono delle pressioni mediatiche che non ci sono da nessuna parte, e quindi è giusto che ci siano anche personaggi, attori che interpretano questo ruolo.
3: Presidente, lei ha spiegato molto chiaramente il processo decisionale che ha portato, no, all'inizio stagione, alla scelta di Christian Kiwu, in realtà alla fine della passata stagione. Ora magari è facile chiederlo da parte nostra adesso, visto l'avvio che fu, come dire, un po' più faticoso, un po' più di rodaggio. C'è stato un momento in cui, non dico assolutamente lei abbia o voi abbiate come dirigenti rinnegato quella scelta, però magari vi aspettavate in quell'avvio di stagione un'annata un po' più di transizione, di consolidamento, e non già subito di consacrazione come poi è stata?
4: No, devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi, per due motivi. Primo, perché è proprio nella cultura nostra, nella cultura mia, quella di non utilizzare lo strumento dell'esonero. Io non so adesso in quanti, ma credo 25, 26 anni, 27 di militanza in Serie A, non ho mai esonerato un allenatore durante la stagione, perché ritengo che l'allenatore sia assolutamente il leader del gruppo, una componente importante, ma spesso vengono a loro attribuiti delle responsabilità, delle colpe che non hanno. E quindi sono già, diciamo da solo, convinto di questa riflessione. Ma direi che nella fattispecie l'inizio, che è coinciso con qualche trasferta, con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative, perché la partita con l'Udinese in casa meritavamo di vincere, a Torino eravamo in vantaggio a 10 minuti dalla fine, derby abbiamo meritato. Quindi questo hanno deposto, ecco, direi positivamente, se ci fosse stata l'occasione per analizzare in modo più critico l'operato di Kiwu. Per cui abbiamo proseguito tranquillamente, forti del fatto che accanto a lui c'era una squadra molto forte e una società che lo supportava sempre.
1: Presidente Marotta, allora vediamo un po' di futuro, no? Kiwu ovviamente conferma sicura, Çalhanoğlu sembrava dovesse smettere e probabilmente invece andrà avanti ancora per la prossima stagione almeno, e poi c'è Bastoni, per lui stagione durissima, piena di difficoltà, di polemiche, lo cerca il Barcellona, intanto probabilmente da lei, da voi sono arrivate parole di conforto per lui negli attimi immediatamente successivi alla vincita dello scudetto. Che stagione è stata per Bastoni? Che cosa farà la società?
4: Ma Alessandro Bastoni, secondo me, è un talento, fa parte di quella categoria di giocatori che abbiamo poc'anzi analizzato. È stato a mio giudizio sfortunato negli episodi o nelle manifestazioni che ha avuto, perché chiaramente su di lui c'erano gli occhi puntati da parte di tutti, quindi si è reso protagonista di quella ingenuità, no, della simulazione in occasione della partita con la Juventus. Sicuramente il primo a doversi accorgere è stato lui. Noi l'abbiamo comunque chiaramente aiutato, perché è giusto così: quando un giovane sbaglia è giusto che venga corretto, ma venga assolutamente poi messo nella condizione di ripresentarsi in asta di partenza come se ciò non fosse avvenuto. Quindi, detto ciò, io ritengo che sia un grande campione. Su di lui ci sono gli occhi puntati, come non solo su di lui, ma anche altri giocatori da parte di club prestigiosi in Europa. E non nascondo che ci sia un interessamento da parte del Barcellona, ma questo è un interessamento ancora molto superficiale, non concreto. Per cui, come abbiamo sempre detto, un giocatore va via quando esprime la volontà di andare. In questo momento Bastoni è un nostro giocatore, ha voglia di rimanere e noi siamo contenti di trattenerlo con noi.
3: Sentiamo invece cosa esprimono i nostri ascoltatori al numero verde 800 050 001, le vostre domande per il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Abbiamo intanto Leonardo da Teramo, buongiorno, rapidamente. Leonardo, dovremmo averlo. No, allora cerchiamo di ricollegarlo. Ce l'abbiamo, Leonardo, ci sente?
0: Eccolo,
3: Vai,
0: sì,
3: prego.
0: buongiorno. Innanzitutto grazie al Presidente. Io ho avuto l'onore, la fortuna e il piacere di conoscerla in quel di Agnone tanti, tanti anni fa. Lei era
4: Ah, sì.
0: protagonista,
4: Sì,
0: era in tribuna. Volevo
4: sì, sì, sì.
0: dire questo, come ha fatto lei in questi ultimi tempi a sopportare tutte queste menzogne che si sono succedute nei vari mass media italiani contro l'Inter? Volevo dire solo questo, tanto lei non lo potrà dire, ma questo è la differenza tra un ottimo dirigente e un mediocre dirigente. E fa di lei questa una persona eccezionale e i risultati lo dicono. Grazie ancora,
1: I mari
0: Presidente,
1: in
0: e un
1: tempesta
0: forte
1: ci sono
0: abbraccio.
1: sempre, Marotta.
4: Grazie, grazie, grazie dei complimenti. Ma intanto comincio anch'io ad avanzare con l'età e quindi avere le spalle un po' più grandi, ad avere un valore che è la saggezza, che mi porta ad analizzare un po' tutti i fatti che mi circondano, anche in termini di critiche pesanti, di insulti, ma lo gestisco con, direi appunto con saggezza. Ecco, quindi è evidente che in questo periodo l'Inter, io abbiamo vinto tanto, e quindi c'è questa cultura che perversa un po', che è la cultura dell'invidia spessissimo, ma non ne faccio caso. Io credo che sarei risentito se ci fosse una disistima da parte delle persone care, delle persone che stimo. Per il resto, il mio ruolo è un ruolo pubblico, so che i social sono pieni di famosi leoni della tastiera che scrivono ingiurie e così, riflessioni sicuramente non gradite, ma ormai fa parte del mio ruolo, lo accetto. E quindi vado avanti, ecco, vado avanti, chiaramente facendo sempre esperienze nuove, cercando di migliorarmi anche dal punto di vista dei rapporti. Però in questo momento sono molto tranquillo, sono molto contento. Questa è stata un'impresa, non è personale, è un'impresa storica da parte di tutta l'Inter, compresa dai tifosi, proprietà, società, uomini e donne che lavorano nell'Inter, che sono importanti, e quindi direi ci stiamo, mi sto godendo questo momento.
1: Ancora Cerruti, Alberto, prego.
5: Mercoledì 13 maggio, tra 9 giorni, finale di Coppa Italia, Roma, Lazio, Inter. Siete affamati abbastanza per vincere anche la Coppa Italia? C'è l'idea di mettere la stellina della decima Coppa Italia sulla maglia?
4: Ma l'Inter fa parte di quella cerchia di club importanti in Europa che deve partecipare alle competizioni cercando di vincere sempre. Per cui anche da questo punto di vista abbiamo meritato di arrivare alla finale di Coppa Italia, e quindi vogliamo onorarlo nei migliori modi. Sarebbe bello, ecco, se potessimo in questa stagione, ma lo sarebbe ancora di più per Chivo, che se lo merita, poter vincere anche questa competizione. E metaforicamente, ecco, vincere e avere il diritto di avere questa stellina che rappresenta le 10 Coppe Italia vinte da parte dell'Inter. È un appuntamento importante, è un appuntamento affascinante, e quindi cercheremo di onorarlo nel migliore dei modi.
1: Difficile a crederlo, ma erano ben 37 anni che l'Inter non vinceva lo scudetto in casa, davanti al proprio pubblico. L'ultima volta era stato nel 1989. Il capitano di quell'Inter, tra gli altri, era Beppe Bergomi, che è con noi, lo salutiamo. Grazie Beppe, buongiorno. Da interista,
6: grazie a voi dell'invito.
1: Da un interista all'altro, Bergomi Marotta, ti lascio il presidente, però credo che sia caduto Marotta.
7: Sì, lo recuperiamo tra,
1: tra poco. Allora, Beppe Bergomi, com'è stato questo scudetto interista?
6: È stato, secondo me, uno scudetto non scontato, perché bisogna sempre partire dal percorso dove partiva questa squadra, e quindi sono stati veramente bravi. Ma quando dico bravi, ci metto dentro la squadra, la società, eravate prima col presidente Beppe Marotta, ma soprattutto l'allenatore Cristian Chivu, perché conosco dal settore giovanile, facendo io settore giovanile, è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire da quello, perché la stagione scorsa, perché noi in Italia, quando uno arriva seconda in Champions, parliamo di fallimento. Invece aveva fatto bene quella squadra, però doveva solamente ripartire la voglia di stare insieme e, come dice Mister Chivu, metterci la faccia. E quindi veramente, perché la concorrenza era forte, perché il Napoli aveva investito tanto, perché il Milan a un certo punto ci ha creduto, ecco, sicuramente l'Inter invece è stata brava, che nei momenti difficili è sempre ripartita. Dopo una sconfitta ripartiva, faceva una serie di vittorie, e nel momento più delicato, la partita secondo me con la Roma, i gol di Çalhanoğlu sono stati veramente i momenti dove l'Inter ha detto ecco, ci sono, e le altre hanno un po' mollato.
1: Allora, abbiamo recuperato il presidente Marotta, sì, c'è Beppe Bergomi, e ha perso forse la maggior parte delle considerazioni del capitano, dell'ex capitano nerazzurro, che però ha detto Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. Se voleva aggiungere qualcosa Marotta, rispondendo anche a Beppe.
4: No, condivido sentito la parte finale dell'intervento di Beppe, che ringrazio e saluto. Ciao, devo dire veramente, ecco, che tra le prerogative, tra le caratteristiche belle che ha Chivu, che veramente ha dei valori umani importanti, e quindi è un ragazzo che a volte, ecco, si considera ancora calciatore, e ha questo metodo. Oggi io ritengo, e Beppe credo che possa valorare quello che dico, che siamo davanti a un profilo del calciatore che è diverso rispetto a quello, per esempio, che ho conosciuto io quando ho iniziato 40 anni fa la carriera. Oggi, al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto agonistico, delle performance, l'allenatore che è leader deve gestire anche la parte mentale, bisogna allenare la mente. Ecco, in questo Chivu è molto bravo sui metodi, e quindi direi si è proprio immedesimato in questo ruolo, che è quello dell'allenatore moderno, e quindi usa dell'intelligenza, e con una delle sue caratteristiche vincenti.
7: Presidente, a proposito di ruoli, apro una piccola parentesi su quella che sarà l'estate del calcio italiano, a noi senza mondiali, ma con il rinnovo, con la scelta del nuovo presidente della FIGC. Come immagina un'eventuale federazione ipoteticamente affidata a Giovanni Malagò? La Lega di Serie A si è già espressa in tal senso, poi ovviamente si andrà al voto con le varie componenti federali. Per ripartire, in che modo, secondo lei, che è uno dei più esperti dirigenti del nostro calcio?
4: Ma bisognerebbe stare molto a parlare di questo. Io dico innanzitutto che dobbiamo eliminare quell'aspetto di litigiosità che è all'interno del nostro mondo, come ci sono sempre conflittualità veramente che poco hanno a che fare poi con quello che sono gli aspetti più concreti, con i valori più importanti di questo, che comunque è un gioco ed è sicuramente un punto di riferimento sociale considerato da tutti. E quindi, se parliamo della nostra Italia, io dico che siamo in un momento di involuzione. Questa involuzione è partita dal 2006, dopo i mondiali vinti in Germania, è cominciata una sorta di crisi, perché secondo me la base di reclutamento è cambiata. Prima tutti si avvicinavano al gioco del calcio, oggi ci sono distrazioni legate ad altre ad altre attività che attraggono i nostri giovani, c'è una vicinanza minore, soprattutto i veri cacciatori, i campioni sono nati e siamo sbocciati nei ceti medio-bassi. Oggi giocare a calcio, purtroppo anche da ragazzino, quindi mi riferisco a 10-12 anni, significa un esborso di una retta mensile che costa qualche decina di euro, e non tutte le famiglie riescono a sopportare questa cosa. Quindi il primo principio è cercare che lo sport sia un diritto, come recita anche la Costituzione, di tutti, ma soprattutto deve essere gratuito. Cominciamo a far sì che anche nelle scuole si possa giocare a calcio, e vediamo che sicuramente avremo una base di reclutamento maggiore che porta ad analizzare i talenti. Poi ci sono le strutture, poi ci sono gli insegnanti, cioè quindi i maestri, che non devono dedicarsi solo all'aspetto tattico, ma anche a quello tecnico. Mancano gli insegnanti di base che facciano, che insegnino quello che è l'ABC, la parte tecnica, e tutto l'insieme di valori, ecco, insomma, che bisogna assolutamente cercare di analizzare in modo migliore.
1: Allora, in diretta con noi Beppe Marotta e Beppe Bergomi, ci sono anche Cerruti e Casarin. Torno ad Alberto, domanda per Beppe Bergomi, vai Alberto.
5: Beh, è la giornata dei Beppe interisti che vincono sempre, ricordo anche Beppe Baresi che è stato capitano di Bergomi, e chiedo a Bergomi, che l'anno scorso, ricordo, proprio in questa trasmissione suggerì all'Inter l'acquisto di Isaacsen della Lazio. Visto che Marotta non si può sbilanciare, glielo consigli ancora, Beppe?
6: No, figurati. Beppe, tanto ha le idee chiare, gliel'abbiamo fatta quella ieri sera anche in trasmissione, sa come costruire una squadra, sa che deve ringiovanire, ma con i giovani non si vince, e quindi ci deve essere sempre un mix giusto tra giovani e giocatori più esperti. Ma la base ci deve essere sempre una base italiana, che è quella che in questi anni, gli ultimi 6 anni, con 3 scudetti, con 3 supercoppe, con 2 Coppa Italia, con 2 finali di Champions League, questa squadra è stata costruita in questa maniera. Quindi non devo suggerire nulla assolutamente al presidente, al suo staff e come sta lavorando l'Inter, perché sanno bene cosa fare.
1: Casarin, vuoi suggerire qualcosa tu?
2: No. Sì, ciao Beppe. Beppe Bergomi, intendo dire. Sì. Ciao, hai l'impressione, dopo questa crescita di competizioni internazionali, che sono quelle della FIFA, cioè i mondiali, ma anche quelle europee e delle varie coppe, che bisognerà accorciare almeno di 1 o 2 partite l'attività dei nostri campionati nazionali per non produrre molti infortuni e dover fare squadre sempre più ampie? Ecco, cosa pensi questo equilibrio?
6: Questo è un problema, no? Non lo so adesso con l'elezione del nuovo presidente federale, se magari c'è nel programma, no? Di ridurre il campionato di Serie A, insomma una riforma generale, io questo non lo so. Sicuramente noto che 2 squadre che stiamo parlando in questi giorni, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, hanno campionato 18 squadre, sono 2 squadre che poi possono investire, possono andare a prendere, perché i giocatori giovani, insomma, costano nella costruzione di una squadra, e quindi per loro risulta più facile rispetto a noi, al nostro campionato. Io dico sempre, difficile per le nostre squadre, no? Tante volte non vediamo belle partite, ne dico 2, Milan-Juventus, ma anche Como-Napoli, ma quelle squadre, parlo di Napoli, Milan e Juventus, avevano la necessità di fare quel punto per stare in Europa, perché andare in Europa, soprattutto Champions, sono tanti soldini per poi investire. Quindi quando forse usciremo da questa logica, riusciremo magari a competere in una maniera diversa. In questo momento il nostro calcio, lo diceva prima Beppe Marotta, è in crisi sotto tanti punti di vista, e quindi non è facile per le nostre squadre.
7: Presidente Marotta, per salutarla, guardiamo anche alla prossima stagione. Certo, come diceva giustamente Alberto Cerruti, prima la finale di Coppa Italia, ma il campionato che verrà. Ora la prassi lo dice chiaramente, la squadra con lo scudetto sul petto è la squadra da battere. Allora si sbilanci, visto che ancora presto, il clima è festoso, quale sarà la rivale più accreditata? La Juve ripartirà attorno alla figura di Spalletti, il Napoli non sappiamo se andrà avanti con Conte, vorrà riscattarsi perché ha avuto anche un po' di sfortuna quest'anno, il Milan a voler trovare l'unica nota minimamente stonata, insomma i derby ultimamente sono qualcosa che vi mancano. Chi sfiderà l'Inter nel 26-27? Lo so, c'è tempo, però parliamone ora con serenità.
4: No, Ma direi che statisticamente la griglia di partenza di quelle che sono le squadre più accreditate è sempre le stesse, sono sempre le stesse, quindi c'è un'alternanza in questi anni tra Milan, Inter, Napoli, vedo che la Roma sta crescendo, la Juventus con l'arrivo di Spalletti comunque ha ritrovato continuità e quindi non può che migliorare, e quindi io credo che siano ancora queste le squadre assolutamente che possano essere considerate in lotta per lo scudetto. E poi si può essere sempre un outsider, se tale è, che è l'Atalanta, che sicuramente in questi decenni ha dimostrato di avere un modello vincente, non solo nella valorizzazione dei giovani, ma anche proprio nei risultati conseguiti. Quindi direi queste, unitamente appunto al Napoli e al Milan.
1: Bene, allora complimenti all'Inter campione d'Italia, grazie a Beppe,
4: grazie
1: Marotta
4: a
1: e buon lavoro, grazie anche a Beppe.
4: Saluto
1: Bergomi,
4: tutti.
1: Grazie Beppe, grazie
8: ciao
1: a Beppe
8: ciao.
1: Bergomi, giornata dunque dedicata a questo scudetto numero 21 dell'Inter. Io ringrazio e saluto anche Paolo Casarin e Alberto Cerruti, ringrazio Umbretta Conti in regia, Rossella Lacommare che ha curato l'organizzazione, Emanuele Granelli che ci ha assistito come sempre in redazione, Massimo Vasciaveo che ha curato la parte tecnica.
7: Importante ricordare che Zona Cesarini aprirà i battenti quest'oggi alle 18.25 perché c'è un doppio posticipo di questa 35esima di Serie A, Cremonese-Lazio alle 18.30, importante soprattutto nella zona retrocessione, Roma-Fiorentina alle 20.45, importante sì per la Viola ma soprattutto per i giallorossi in ottica Champions. Rai Radio 1 Sport, il nostro canale digitale, anche oggi si parte alle 14:02 con il caffè e poi noi ci ritroviamo lunedì prossimo.
1: Lunedì prossimo e andremo avanti, lo ricordiamo, fino al termine dei campionati del mondo che ahimè non ci vedranno protagonisti, e dunque fino
7: ci vedranno in onda.
1: Ma ci vedranno in onda,
7: ci sentirete in onda ovviamente.
1: Fino al 20 luglio. Allora, noi per il momento ci fermiamo qui, grazie davvero ancora per averci seguito, linea al GR1 e buona giornata a tutti.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Vuoi diventare giornalista professionista? C'è la selezione post laurea alla Scuola di Perugia. Borse di studio, foresteria, stage in testate nazionali e poi l'esame di Stato. Tutte le informazioni sul sito.
11: 1, 2, 3, prova microfono, prova. Prova ad alzarmi il volume su Costituzione e Sostenibilità. Dai più voce alle politiche dei territori e all'Agenda 2030, anche a scuola, grazie. Ok, ma non lasciarmi in sottofondo crisi climatica, conflitti e povertà.
12: Illuminiamo il futuro insieme. Diamo luce allo sviluppo sostenibile. Partecipa anche tu su festivalsviluppostenibile.it con il contributo del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
18: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
17: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
19: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
20: Ehi, vuoi un'energia facile?
8: Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Yerevan in Armenia comincia il vertice della comunità politica europea. Per l'Italia c'è Giorgia Meloni al centro dell'incontro dei 27 paesi dell'Unione, a cui si aggiungono altre 20 nazioni ospiti. I temi della difesa e della sicurezza. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo della NATO in un'ottica che rimane di collaborazione con gli alleati americani. Si parlerà anche della crisi energetica, tema che la Premier affronterà poi nel pomeriggio a Baku, dove vedrà il leader dell'Azerbaigian, paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. E sempre a Yerevan l'incontro tra il presidente Zelensky e il premier britannico Starmer. L'Ucraina è pronta per un processo negoziale in forma trilaterale per raggiungere una pace giusta e dignitosa, ha detto Zelensky. Nelle ultime ore decine di droni ucraini sono stati lanciati sulla Russia. Mosca ha colpito un grattacielo, nessun ferito. Sotto attacco anche il porto di Primorsk sul Mar Baltico, uno dei maggiori snodi russi per l'esportazione. Parliamo adesso della guerra in Iran. Trump boccia la nuova proposta di accordo di Teheran e lancia a partire da oggi l'operazione Project Freedom per condurre le navi fuori dallo stretto di Hormuz. Non si fa attendere la risposta iraniana. In studio c'è Cecilia Rinaldini.
3: Avvertiamo che qualsiasi forza armata straniera, in particolare l'esercito americano invasore, se intende avvicinarsi ed entrare nello stretto di Hormuz, sarà soggetta ad attacco. Lo ha dichiarato il generale Ali Abdullahi del comando centrale dell'esercito iraniano. Per quanto Trump definisca la missione Project Freedom un gesto umanitario e le forze armate statunitensi rimarchino che si tratta di una missione difensiva, l'Iran leva gli scudi. Ogni ingerenza sarà considerata un atto di guerra. Ogni movimento da Hormuz dovrà essere coordinato con noi. Funzionari statunitensi precisano che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina militare americana. Nel Golfo Persico comunque la situazione è sempre critica. Secondo l'esercito britannico, nelle ultime ore sono stati attaccati due mercantili. Dal punto di vista diplomatico, Trump respinge come inaccettabile l'ultima proposta iraniana in 14 punti che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff afferma che i contatti negoziali proseguono.
2: E sentiamo quali sono le ripercussioni sulle quotazioni del petrolio all'inizio della settimana dei mercati finanziari, che in Europa sono proprio all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Fabrizio Patti.
4: Sì, petrolio sotto osservazione. Il Brent con il future di luglio era sceso questa mattina fino a $106 al barile, effetto da una parte dell'annuncio dell'operazione Project Freedom per aiutare le navi a lasciare lo stretto di Hormuz, dall'altra della decisione di 7 paesi aderenti all'OPEC Plus di aumentare leggermente la produzione di petrolio. Il prezzo però, dopo le minacce di attacco da parte dell'Iran, è di nuovo risalito, ora è scambiato a poco meno di $109 più 0,60%. Per le borse europee un avvio abbastanza tranquillo, più 0,17% per l'indice di Milano, appena sopra parità Francoforte, appena sotto Londra e Parigi. Questo però dopo un mese d'aprile molto positivo per i mercati, quasi più 9% per l'indice di Milano e più 15% per il Nasdaq dei titoli tecnologici americani. Tecnologia che ha trainato nella notte anche Seoul, quasi più 5% e record storico. Sotto osservazione poi il settore auto, perché c'è stato l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti. A Piazza Affari Stellantis apre a meno 0,93%. Lì nello studio.
2: Delitto di Garlasco. A due giorni dall'interrogatorio di Andrea Sempio a Pavia trapelano indiscrezioni che riguardano 3.000 messaggi su un forum in cui Sempio, con il nickname Andreas, parlava della sua ossessione per una ragazza. Non era Chiara Poggi, affermano i suoi legali. Chiameremo questa donna a testimoniare. Il giallo delle due donne, Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni, Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella in provincia di Campobasso. Oggi prelievo dei cellulari, dei computer delle due vittime per le analisi. Ieri nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. È stata una domenica trionfale per lo sport italiano, con le vittorie in Formula 1 di Kimi Antonelli, di Yannick Sinner a Madrid. Festeggia anche l'Inter, che conquista lo scudetto con 3 giornate d'anticipo.
0: L'Inter è per la 21ª volta della sua storia campione d'Italia. Davanti ai 75.000 di San Siro, i nerazzurri hanno battuto il Parma 2-0 con un gol per tempo di Thuram e Mkhitaryan. Per Mister Chivu è scudetto al primo colpo.
5: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo e di raggiungere quello che era il sogno.
0: E intanto si riaccende la corsa Champions. Spera la Roma che stasera, vincendo con la Fiorentina, potrebbe sorpassare il Como e portarsi a un solo punto dal quarto posto della Juventus, che non è andata oltre l'1-1 casalingo con il Verona. Vlahovic ha risposto a Bowie. Rischia pure il Milan, crollato 2-0 sul campo del Sassuolo, a segno Berardi e Lorientè. Oggi si gioca anche Cremonese-Lazio alle 18:30. Tennis non finisce di stupire Sinner, che a Madrid ha battuto Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. Per Jannik è il quinto 1000 consecutivo.
6: Oggi il livello ha giocato molto alto, lui non ha giocato benissimo, però ecco, sono molto molto contento di quello che stiamo facendo.
0: La domenica trionfale per l'Italia ha anche il volto di Antonelli. A Miami la sua Mercedes è prima davanti a Norris e Piastri, Ferrari sesta e ottava con Hamilton e Leclerc. Francesco Albanese, GR1.
2: Ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
9: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
10: Sentiamo.
9: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Wow.
9: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
10: E C?
9: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
10: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: Progetto Benessere per una vita più sana.
1: Rai Radio 1, 9 e 7 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere, buon inizio settimana da Viviana Verbaro. Questo, lo sapete, è lo spazio dedicato alla salute, all'armonia interiore e allo stare bene tutti i giorni. Vi ricordo il numero di Progetto Benessere per i vostri messaggi e per brevi WhatsApp, anche audio, 342-864-8832, mentre la mail per scrivere alla nostra redazione è progettobenessere@rai.it e invitiamo tutti voi a riascoltare la puntata di oggi e tutte le altre sull'app Rai Play Sound. Oggi apriamo la nostra trasmissione soffermandoci sul ruolo della letteratura come strumento terapeutico e sulla cosiddetta medicina narrativa. Nella seconda parte parleremo di un tema molto sentito da ascoltatrici e ascoltatori, la procreazione medicalmente assistita, e avremo ospiti anche una mamma e un bimbo. Poi faremo un focus sull'importanza dell'igiene delle mani alla vigilia della giornata dedicata che si celebra domani, 5 maggio. Prima la musica e dopo in diretta i nostri temi.

0: Ed è Radio 1 Progetto Benessere, sono le 9:11 minuti. Volevo parlarvi di un recente protocollo d'intesa tra il Ministero della Cultura e il Ministero della Salute che riconosce alla cultura anche la capacità di affiancarsi alle cure mediche come strumento terapeutico. Oggi sappiamo che parole, racconti, immagini possono aiutare i pazienti a comprendere meglio la malattia e i medici a prendersi cura di loro in modo più efficace. In questo senso si parla di medicina narrativa, un aspetto molto particolare che vogliamo raccontarvi oggi insieme alla nostra ospite. E con noi in collegamento telefonico Daniela Pietragalla, che è dottore di ricerca in letteratura italiana, psicologa e facilitatrice della SIMEN, Società Italiana di Medicina Narrativa. Benvenuta a Progetto Benessere.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, Pietragalla, ci spiega meglio che cosa intendiamo per medicina narrativa?
1: Ma dunque, da definizione ufficiale stabilita dalla conferenza di consenso del 2014, la medicina narrativa è una metodologia di intervento clinico assistenziale basata su una specifica competenza comunicativa. Ma nelle parole della sua fondatrice Rita Charon, è la medicina praticata con le competenze che ci permettono di riconoscere e interpretare le storie di malattia e reagirvi adeguatamente. Tutto inizia con una storia, sì. I pazienti raccontano storie per descrivere la malattia, i dottori raccontano storie per comprenderla, quindi la scienza racconta la propria storia per spiegare le malattie. Quindi la medicina narrativa è un approccio, non si sostituisce alla medicina, certo, dell'evidenza, ma è un approccio narrativo.
0: E allora, in che senso la narrazione può venire in aiuto dei pazienti, può aiutare i pazienti? Perché questo è l'aspetto più interessante per noi.
1: Sì, diciamo che la malattia rappresenta una frattura biografica e poiché l'essere umano vive costruendo storie, e narrare, raccontare, ricostruire la propria storia di malattia può aiutare il paziente a trovare un senso a quello che sta vivendo.
0: Quindi parliamo di accettazione.
1: Da una parte parliamo di accettazione e dall'altra parliamo di mettere al centro non la malattia ma la persona malata. Quindi è tutto rivolto alla soggettività della persona che vive la malattia da diverse dimensioni. Una malattia ha un risvolto interiore, che è il vissuto del malato, ha un risvolto sociale, certo, che è l'effetto che la malattia ha sulla sua vita relazionale. La malattia poi ha un risvolto oggettivo e clinico. Quindi sono diversi aspetti che peculiari proprio riferiti al singolo, quindi un racconto che mette al centro la persona nella sua unicità.
0: Ho un'altra curiosità, Pietragalla. Questa narrazione così importante e centrale che stiamo sciogliendo un po', può aiutare anche i medici?
1: Senz'altro, può aiutare i medici a coltivare l'empatia e l'ascolto attento, perché attraverso la pratica di lettura dei testi narrativi, ma non solo testi che parlano di malattie, ma testi poetici, testi letterari in genere, l'operatore sanitario può sviluppare la sensibilità di prestare attenzione ai particolari, ai dettagli, quindi a sfruttare anche meglio il tempo della cura, perché spesso il limite poi che ci si pone nella medicina dell'evidenza è il tempo, c'è sempre poco tempo per fare tutto.
0: Sì. Quindi diciamo che il tempo è un limite oggettivo rispetto alle varie realtà sanitarie, è sempre molto poco, però bisogna avere l'abilità di trasformare a questo punto una visita medica da scambio tecnico a momento momento di cura profonda. Io le voglio leggere un messaggio che è arrivato al nostro 342 864 8832. Leo scrive: quando parlo della mia paura, il medico continua a guardare solo il monitor del computer.
1: Questo purtroppo è una cosa molto diffusa, e oggi si cerca di diffondere anche attraverso, appunto, proprio la SIMEN, la Società Italiana di Medicina Narrativa, una formazione dei medici che è molto importante, e l'ascolto, perché quando si dice il tempo è poco, ma il tempo non è un tempo cronologico, è un tempo di qualità. È quello che si definisce il kairos, è un tempo, sì, di attenzione. Nel momento in cui una persona sviluppa la capacità di prestare attenzione ai particolari, già ascoltando, guardando una persona negli occhi, studiando nella postura, ascoltando anche i riferimenti che fa alla sua vita, è in grado di cogliere delle sfumature che possono essere efficaci. Utile, anche da un punto, certo, di vista terapeutico, sì.
0: E lei ci stava parlando prima, nel campo della medicina narrativa, del medico internista statunitense Rita Charon, sì, a cui si deve negli anni 90 l'invenzione della cartella parallela che si affianca alla cartella clinica. Di che cosa si tratta?
1: La cartella parallela è una straordinaria creazione di Rita Charon. Che cos'è? Non è né un diario né una lettera, non analizza la vita di una persona, ma è legata a un singolo paziente. Cioè, l'idea è che accanto alla cartella clinica, dove sono, sì, per necessità puntate dei dati tecnici eccetera, il medico si costruisca una cartella parallela in cui scrivere le proprie impressioni del paziente, ma anche impressioni legate al percorso di cura. In questo senso può essere un aiuto anche per il medico, per il burnout, certo, la frustrazione per non essere riuscito a curare un paziente, oppure, ecco, la cartella parallela è quello che sta dietro il dato tecnico della medicina dell'evidenza, e quello che succede nella vita del paziente e nella vita del medico rispetto alla malattia che si sta curando in quel momento.
0: Allora, io immagino che se parliamo di medicina narrativa ci siano anche dei testi che vengono utilizzati maggiormente per la formazione, perché so che una branca importante della medicina narrativa è la biblioterapia, una disciplina che si posiziona tra l'area umanistica e quella medica. Che cos'è esattamente e che testi si utilizzano?
1: Allora, la biblioterapia è uno degli strumenti più importanti e fertili della medicina narrativa. La biblioterapia ha una storia antica è difficile definirla, anche perché quella fisioterapia può creare della confusione. In realtà la biblioterapia come cura basata sul libro ha un'accezione clinica, ma anche un'accezione cognitiva e affettiva, cioè attraverso la lettura di libri si può stimolare il cambiamento, la riflessione, la meditazione su argomenti particolari, per esempio nell'elaborazione del lutto. I testi utilizzati nella biblioterapia sono i più vari, per questo è importante che il biblioterapeuta abbia una solida formazione umanistica, perché attraverso il ricorso a testi poetici, teatrali, narrativi, può stimolare determinate emozioni. Faccio un esempio, sì, elaborazione del lutto. Cosa si può utilizzare in biblioterapia? Testi come, per esempio, L'anno del pensiero magico di Joe Didion, che è una Bibbia per quanti si occupano di elaborazione del lutto. Ed è un testo che può essere utilizzato sia in senso clinico, in un percorso psicoterapeutico, ma anche in un percorso, diciamo, pedagogico, didattico, educativo, in contesti non medici, per aiutare le persone a affrontare un momento così difficile quale può essere la perdita di una persona cara. Per esempio il diario di un dolore di C.S. Lewis, tutti questi testi che si occupano, che sono concentrati, focalizzati sul dolore, sulla malattia, si chiamano tecnicamente patografie. Ma qualsiasi testo, dall'ultimo Ammaniti che ho utilizzato di recente, il custode, può essere una riflessione sulla famiglia, sulla genitorialità, sui rapporti madre-figlia, ecco, penso a Starnone, a tutto Starnone che si presta benissimo a interpretare, a ragionare sui problemi della coppia.
0: Allora, leggo un messaggio che arriva da Yara da Roma, che domanda: mi consiglia un libro che può aiutarmi nel post-operatorio per un problema al ginocchio? C'è qualcosa di specifico per chi non si può muovere?
1: Per chi non si può muovere, diciamo che ci sono moltissimi testi che parlano di malattia. Bisogna capire se al momento il bisogno della persona è quello di identificarsi in un percorso di cura, oppure se è quello in generale di riflettere sulla malattia, perché ci sono molti testi, ecco. E tra l'altro volevo dire che è un tipo di letteratura in Italia ancora poco diffuso, ci fosse un po' di tabù, mentre è una tradizione che all'estero la letteratura
0: va meglio.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, dalla lettura alla scrittura, prima di salutarci volevo leggere Pietragalla un altro messaggio velocissimamente di Rodrigo da Milano, che domanda se è utile scrivere un diario quotidiano.
1: Assolutamente sì, scrivere aiuta a tirar fuori tutto un mondo di frustrazioni, di pensieri reconditi, e l'invito è quello di scrivere in maniera immediata, senza pensare alla forma, eccetera, tirar fuori quello che viene dall'interno proprio. È un grandissimo esercizio di benessere.
0: Ecco, quella è la cosa che ci interessa particolarmente. Allora, grazie davvero a Daniela Pietragalla per questa parentesi culturale così bella e così importante. Dottore di ricerca in letteratura italiana, psicologa e facilitatrice della SIMEN, Società Italiana di Medicina Narrativa. Ci fermiamo qui per la prima parte di Progetto Benessere. Diamo la linea alle previsioni del tempo, ma prima ci ascoltiamo un brano musicale, I Pinguini Tattici Nucleari con Ridere.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25
5: euro. La spesa intelligente.
6: Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
10: Meteoradio.
11: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
12: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteo Radio.
13: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
14: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
15: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
1: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
16: Nove e 30 minuti, bentornati all'ascolto di Progetto Benessere. Adesso parliamo di procreazione medicalmente assistita, PMA, una pratica che comprende tecniche mediche per favorire il concepimento in coppie con infertilità o sterilità, trattando gameti o embrioni. Secondo dati recenti, la procreazione medicalmente assistita si conferma uno strumento fondamentale per contrastare il calo delle nascite, specialmente per le coppie in età avanzata. Si registra però ancora una

0: alto tasso di natalità. Di tutto questo parliamo con i nostri ospiti che sono qui oggi in presenza. È venuto a trovarci Ludovico Muzzi, che è il responsabile della ginecologia chirurgica e oncologica del Policlinico Umberto I. Benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: E c'è con noi anche una sua paziente, che è Beatrice. Benvenuta.
2: Buongiorno, grazie mille.
0: Beatrice è la mamma di un bimbo di 2 mesi e mezzo.
2: Quasi 3, sì.
0: Quasi 3, perfetto. Che in questo momento è venuto con noi, è qui a Saxa Rubra, ma sta facendo la nanna esatto. In maniera molto serena e tranquilla. Allora, prima di raccontare l'esperienza di Beatrice, volevo con Muzzi capire quali siano le cause principali di questo inverno demografico. Lo posso definire così?
1: Sì, questa è la definizione che ormai, diciamo, sta diventando di moda. Il problema è che è diventata di moda, ma non se ne parla quanto si dovrebbe in realtà. Quali sono le cause di questo inverno demografico? In realtà sono molte, non è questa la sede per fare un'analisi socio-politico-culturale.
0: Però noi andiamo ai risultati. Quali sono le conseguenze di questo inverno?
1: Le conseguenze sono, faccio un esempio banale.
0: Sì.
1: Mia madre a 26 anni, 60 anni fa, a 26 anni era già laureata, posto fisso, 2 figli e un terzo in arrivo. I miei figli alla stessa età adesso non sono nemmeno fidanzati. Questo riassume un po' quello che è l'andamento della società di oggi. Si tende quindi a aspettare, pensando che poi il figlio arrivi così, mentre non viene data sufficiente importanza al fatto che invece per ogni anno che passa la fertilità diminuisce. Dopo i 35 anni entriamo proprio in una zona quasi di allarme, dove il concepimento spontaneo comincia a essere un po' più difficile, dopo i 38-40 precipita. Quindi se oggi cerchiamo prima di avere il posto fisso, la casa, eccetera, il tempo passa e certo, non ce lo possiamo permettere.
0: Però, d'altra parte, abbiamo anche la fortuna, lei stava facendo un paragone rispetto ai tempi della giovinezza di sua madre, oggi abbiamo anche la scienza che ci viene incontro e ci può aiutare con la procreazione medicalmente assistita.
1: Questo è vero, però anche qui non vorrei che passasse il messaggio falsamente rassicurante. Bene, c'è la procreazione medicalmente assistita, quindi possiamo permetterci di aspettare. No, perché anche lì i risultati della procreazione medicalmente assistita sono buoni. Quando l'età è nella fascia 30-38 anni, i risultati cominciano a diminuire quando aumenta l'età della paziente. Quindi dovremmo adottare delle politiche di sostegno alla famiglia, alla genitorialità precoce, e non pensare tanto poi c'è la PMA.
0: Certo.
1: Questo è il messaggio importante.
0: Assolutamente.
1: Cioè, voglio dire, oggi in Italia l'età media alla quale la coppia, la donna della coppia si rivolge ai nostri centri di PMA è 37 anni. 37 anni è già una zona dove i risultati non sono eccezionali. Se vogliamo parlare di risultati, bisogna essere crudi. Il registro italiano dell'Istituto Superiore di Sanità copre tutti i cicli fatti in Italia e la percentuale di successo per ciclo iniziato si aggira intorno al 32%.
0: Non è tantissimo. E poi voglio aggiungere a questa, diciamo, questo ragionamento, a questa chiacchierata che stiamo facendo assieme, il fatto che manca anche l'orientamento da questo punto di vista. Io, donna che voglio avere un figlio, a chi mi rivolgo? Non so dove andare, come funziona. Quindi è vero che è un argomento di primo piano di cui si parla pochissimo e su cui ci sono anche grandi interessi, mi lasci dire pure questo.
1: Sì, è un campo minato. Io adesso non so quanto vogliamo entrare nel minato, però effettivamente ci sarebbe molto da fare. Ma la prima cosa, secondo me, dovrebbe essere l'informazione, cioè comunicare, riuscire a comunicare il fatto che l'età è il fattore fondamentale, soprattutto per il concepimento spontaneo, ma anche per la procreazione medicalmente assistita.
0: Allora andiamo a sentire l'esperienza di Valeria da questo punto di vista, di Beatrice da questo punto di vista, che è sicuramente fondamentale. Lei a che età si è avvicinata a questa pratica?
2: A 34 anni. Noi abbiamo iniziato a cercare un bambino che io ne avevo appena compiuti 33. E poi dopo qualche mese che vedevo che non arrivava, con la mia ginecologa che lavora al policlinico, abbiamo iniziato, diciamo, con qualche indagine, e avevo appena compiuto 34 anni quando ho iniziato il percorso di PMA.
0: Ma sì. L'ha fatto con fiducia, con determinazione? Qual sì. era l'atteggiamento anche psicologico?
2: Volevo tantissimo un bambino, per cui avrei fatto qualsiasi cosa, e non è stato semplice, perché invece per il mio compagno affrontare un percorso di PMA, appunto, se ne parla molto poco, per cui c'è ancora tanto vergogna, sembra quasi un tabù, e io invece ero decisa a voler intraprendere questo percorso. Mi sono detta: quantomeno ci voglio provare. Certo. Poi se non arriva, non arriverà, però io almeno ho fatto tutto quello che era in mio potere. E devo dire che noi siamo stati anche molto fortunati, perché il mio percorso è durato pochissimo, cioè io in 6 mesi ho iniziato, diciamo, la parte della terapia medica per il prelievo degli ovociti, dopo 6 mesi ero incinta, quindi noi siamo stati molto fortunati.
0: E il cuccioletto com'è?
2: E il cuccioletto no, è molto carino, è buono, è bravo.
0: È l'ospite più giovane di Progetto Benessere sì. che abbiamo avuto. 3 mesi nemmeno compiuti, giusto?
2: Nemmeno compiuti. Tra una decina di giorni.
0: Sarebbe anche entrato in studio, ma sta facendo la nanna.
2: Sta facendo la nanna, e poi adesso sta tirando fuori la voce, per cui comunque è meglio non averlo in studio, lo assicuro. Però no, quello che voglio dire, a parte ringraziare comunque veramente il prof e tutto il reparto, io mi sono sentita per quei mesi veramente come se fosse una seconda casa, perché comunque vieni seguita non solo da un punto di vista medico, ma anche umano, psicologico. Cioè, per me è stato, io ho un bellissimo ricordo di questa esperienza, ecco. Sarà appunto che è durata poco, che è stata veloce, e quindi non l'ho vissuta come un trauma. Per me è stata proprio una bellissima esperienza.
0: È un risultato assolutamente sì. come quello che si desiderava, sì, per cui sì. è chiaro che c'è un ricordo bello, però sarà anche un grande impegno fisico, psicologico. Sì. Professore, così?
1: Beh sì, allora la vicenda di Beatrice è la vicenda che dimostra quello che bisogna fare. Cioè, innanzitutto hanno iniziato a cercare una gravidanza in età giovane. Lei ha 34 anni, ha cominciato a 33 anni, e poi non hanno fatto passare troppo tempo dall'inizio della ricerca di una gravidanza all'inizio delle procedure di procreazione medicalmente assistita.
0: Come solo funziona? Un anno ci dice quali sono queste procedure? Perché ci immaginiamo alambicchi, provette, come funziona?
1: Abbiamo sentito da Beatrice che è comunque un percorso complesso, questo non ce lo possiamo nascondere, nel senso che c'è tutta una serie di esami da fare, anche complessi, che richiedono tempo. In un centro pubblico, qual è il nostro, non richiedono però risorse economiche importanti, perché tutto col ticket, alla fine,
0: sì.
1: insomma, di tutti i ticket, di tutte le procedure, siamo sicuramente intorno a qualche centinaia di euro. E la legge 40 che coordina l'accesso alla procreazione medicalmente assistita dispone che possano avere accesso a queste tecniche coppie eterosessuali, quindi un maschio e una femmina. Questo è ancora un limite che c'è in Italia, infatti coppie omosessuali o persone single devono andare all'estero, soprattutto Francia o Nord Europa, quindi
0: anche in Spagna, credo.
1: Spagna, soprattutto in Spagna. Sì, sì, se ho detto Francia volevo sì. dire Spagna. Ovviamente devono essere in età riproduttiva, dice la legge 40. Poi i limiti dell'età fino ai nuovi LEA, 1 gennaio sì. 2025, erano, ogni regione faceva quello che voleva. Il Lazio era 43 anni, età massima di accesso alla PMA pubblica.
0: Non è tantissimo. Ci sono desideri che vanno al di là di questa
1: questo
0: età.
1: È un punto molto delicato, nel senso, fino al 1 gennaio 2025 ogni regione faceva quello che voleva, regioni a 42 anni, a 43, a 46. Adesso con i nuovi LEA tutta Italia si è uniformata a 46 anni.
0: 46.
1: Ma 46 è un po' troppo, è un altro di quei messaggi falsamente rassicuranti, perché se si estende il limite, come è stato nella Regione Lazio, da 43-46,
0: gli insuccessi,
1: esatto,
0: per forza.
1: Nella fascia 43-46 siamo vicini.
0: Senta, ma dopo
1: allo
0: quanto
1: 0%.
0: Tempo e quanti tentativi falliti nel raggiungere la gravidanza, si parla di infertilità di coppia.
1: Questo,
0: e poi
1: sì,
0: altra curiosità, devono avere, cioè indifferente se il problema arrivi dalla donna o dall'uomo, voi valutate entrambi?
1: Certo,
0: Entriamo un po'.
1: Vengono valutati entrambi i membri della coppia, i due partner, perché la causa può essere dell'uno o dell'altro,
0: certo.
1: insieme. O molto spesso, un terzo dei casi, non si trova nessuna causa e viene proprio chiamata sterilità sine causa o inspiegata, ma la terapia è sempre quella. Se tutto sembra andare bene e non ci si riesce, si passa alla procreazione medicalmente assistita, pur non essendoci una vera patologia, una vera causa. E quando è che si iniziano a fare gli esami? Questo è codificato chiaramente da tutte le linee guida internazionali, è un anno. Dopo un anno di tentativi, bisogna cominciare a fare qualche esame. Questo anno diventa anche di meno se, e questo dipende un po' dalla definizione, dalla linea guida, però in genere si dice se la partner femminile della coppia ha più di 35 anni, non si aspetta 12 mesi ma 6 mesi.
0: E quindi aspettare può diventare o meno una strategia di successo o di insuccesso, questo l'abbiamo capito bene, che l'attesa non fa troppo bene a questo percorso. Allora, Beatrice e Muzzi, volevo andare dai nostri ascoltatori che stanno facendo un po' di domande. Vorrei sapere dal dottore, scrive Luca da Perigine Valsugana, se c'è correlazione tra l'età delle gestanti e la salute dei nascituri.
1: Beh, è ovvio, purtroppo è ovvio. Ecco, qui abbiamo insistito sul fatto che l'età della paziente che cerca una gravidanza conta sui risultati che possiamo ottenere in procreazione medicalmente assistita come percentuali di gravidanze. Invece l'ascoltatore ci chiede, e poi la gravidanza? Bene, tutte le patologie della gravidanza sono più frequenti quanto più alta è l'età della paziente.
0: Quindi è sempre tutto in proporzione,
1: sì, purtroppo
0: c'è poco,
1: sì.
0: c'è poco da fare.
1: E il trend in Italia invece è il contrario, l'età media al primo figlio si sta alzando ogni anno di più, adesso siamo a 32 qualcosa, mentre appunto ai tempi di mia madre eravamo sui 24.
0: Beatrice, le maggiori difficoltà che lei ha incontrato in questo percorso, quali sono state?
2: Beh, sicuramente anche l'idea, diciamo, di iniziarlo questo percorso. Cioè, io l'ho iniziato contenta, decisa, però non è stato facile comunque accettare che da sola naturalmente non comunque come coppia non riuscissimo, quindi, ma a livello emotivo, psicologico, questo mi ha
0: impegnativo.
2: Sì, mi ha pesato, anche perché ho visto che pesava molto al mio compagno e quindi questo mi ha...
0: Quindi l'avete tenuto un po' per voi?
2: E l'ho tenuto per noi, perché io sono molto scaramantica quindi comunque, non essendoci, noi rientriamo in quella percentuale, un terzo di sine causa, per cui non essendoci, diciamo, una causa che ci impedisse di diventare genitori, temevo che anche la fecondazione non riuscisse. E quindi questo, la paura di non riuscire nonostante l'impegno. E poi chiaramente è un percorso che richiede sicuramente tanto tempo, e per cui farlo combaciare poi con il lavoro, con la vita di tutti i giorni è complesso. Cioè è stato faticoso.
0: Le posso chiedere che lavoro fa?
2: Io lavoro come impiegata.
0: Ok, sì. Adesso però dedicata al cucciolotto.
2: Sì, adesso sono in maternità,
0: siamo in maternità
2: fino all'11 luglio.
0: Certo.
2: Sì.
0: Continuo con i nostri ascoltatori. Giulia scrive, buongiorno, 15 anni fa era tutto molto più complicato. Chi poteva permettersi di intraprendere questo percorso doveva godere anche di un benessere economico. Erano pochi i centri pubblici specializzati. Ho provato 4 volte, 2 con un istituto privato, 2 in un ospedale pubblico, senza riuscirci. Parlarne e far circolare le informazioni, ci scrive Giulia, è fondamentale. Professore.
1: L'ascoltatrice dice una cosa giusta. Ho iniziato proprio dicendo questo: bisogna parlarne, bisogna far sì che le pazienti, non ancora pazienti, le giovani coppie si rivolgano ai centri di infertilità il prima possibile. Noi vediamo ancora coppie che vengono da noi dopo aver tentato 3-4 anni e ogni anno di più è un fattore prognostico negativo. La storia di Beatrice è invece quella più che porta i risultati migliori. Giovane età, hanno aspettato il minimo quell'anno, il anno giusto. E mezzo, il giusto, il giusto. E così si ottengono i risultati.
0: Allora Paolo scrive: caro professore, io e mia moglie abbiamo una bimba nata da PMA, tanti auguri anche a voi. Abbiamo altri ovuli fecondi e congelati, fino a quale età possono essere reimpiantati?
1: Ah beh, questo è un altro argomento. Si sono ottenute gravidanze dopo ovociti congelati anche oltre i 15-20 anni, quindi non c'è assolutamente un limite, per cui se gli ascoltatori che hanno questi ovociti vogliono un figlio, lo possono avere adesso come fra 15 anni, ma per quanto detto sulla gravidanza e l'età della gravidanza, è meglio che sia non altissima, prima lo fanno meglio.
0: E un altro messaggio, Fabrizio dalla provincia di Cagliari dice: buongiorno Viviana, senza spaventare nessuno, potresti chiedere al professore se una coppia decidesse dopo una PMA di cercare un altro figlio per dare magari un fratellino o una sorellina, quanto aspettare?
1: È sempre il messaggio, siamo... il meno possibile, appena ve la sentite è meglio cominciare, che poi bisogna anche dire, nella sterilità sine causa rientra anche un importante fattore, chiamiamolo psicologico. Molto spesso dopo una gravidanza ottenuta con la PMA, anche dopo anni di attesa, la seconda viene spontaneamente.
0: Eh sì, e un altro messaggio dice: buongiorno Progetto Benessere, accampiamo scuse perché non accettiamo di crescere, siamo egoisti e cerchiamo solo il nostro benessere, fare un figlio ti crea problemi e ti lega a dei doveri, non sarà quello?
1: Verissimo, è qui che però la politica, qualunque sia, deve intervenire. E in alcune nazioni, ecco perché avevo avuto il lapsus Francia, perché la Francia, differentemente da noi, ha investito in maniera strutturale su questo e riuscendo a invertire il tasso di fecondità tragico che aveva e riportandolo in alto con politiche di sostegno importante alla genitorialità.
0: Parliamo delle tecniche, ce le racconta, cosa utilizzate? Poi insomma il professor Muzzi, quando noi siamo andati a fare la nostra diretta dall'ospedale, dal pronto soccorso del Policlinico Umberto I, ci ha fatto visitare il reparto, quindi noi l'abbiamo visto, abbiamo visto anche il tipo di atmosfera che c'era, però ce lo racconti un po', le tecniche, sì, i metodi, l'accoglienza dei pazienti, ce lo faccia un po' vivere.
1: Non voglio essere troppo tecnico,
0: no,
1: però,
0: per
1: insomma,
0: carità.
1: Come dicevate, è un percorso, come diceva soprattutto Beatrice, è un percorso comunque complesso e ci vuole pazienza perché gli esami da fare sono tanti, le tappe da fare sono tante. Diciamo che le tecniche le possiamo riassumere in due, ma sì, sarò rapidissimo perché sennò annoio. Il primo livello, inseminazione intrauterina, è una tecnica blanda, si stimola con ormoni di basso dosaggio e poi si va a inseminazione intrauterina, molto semplice. Invece la metodica di secondo livello, che è la fecondazione in vitro vera e propria, prevede dosaggi ormonali più elevati, monitoraggi più intensi e la procedura di raccolta degli ovociti che viene fatta in anestesia generale. La fecondazione avviene in laboratorio e poi c'è il trasferimento dell'embrione, quindi
0: è tutto
1: un po' più complesso. I risultati di questa seconda sono appunto, come diciamo, cumulativamente del 30%, mentre il primo livello siamo sul 10%.
0: Ah, ecco, quindi cambiano le percentuali. Prima di salutarci, volevo chiedere a Beatrice un consiglio, qualche consiglio che si senta di dare a chi si trovi ad un bivio come il suo, a scegliere che cosa fare.
2: È una scelta molto, molto personale. Ho conosciuto donne che non si sono sentite di intraprendere questo percorso e invece purtroppo ho tante amiche che come me devono ricorrere alla fecondazione e quindi io consiglio di affidarsi.
0: Sì,
2: a una struttura.
0: Ultimissimo messaggio, professor Muzzi. Maria da Roma chiede quali sono i rischi della stimolazione ovarica.
1: Oh, per fortuna oggi abbiamo dei protocolli molto sicuri, per cui i rischi li abbiamo praticamente ridotti a zero.
0: Bene, questa è una buona notizia. Andiamo in musica, grazie a Ludovico Muzzi, grazie a Beatrice per questa meravigliosa testimonianza.
1: Grazie. Yeah.

0: Radio 1 Progetto Benessere. Domani 5 maggio si celebra la giornata dell'igiene delle mani promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per ricordare l'importanza di questo semplice gesto. Semplice ma davvero utile. Ci spiegherà perché Cristina Mussini, che è in collegamento con noi ed è la presidente della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali della SIMIT. Benvenuta.
1: Grazie dell'invito.
0: Allora, perché l'igiene delle mani è così importante nella vita quotidiana e soprattutto in ospedale e nei luoghi di cura?
1: Ma è molto importante per un discorso nella vita quotidiana di normali norme igieniche, ma invece a livello ospedaliero, in aggiunta alle normali norme igieniche, sappiamo che i germi ospedalieri possono essere trasmessi da persona a persona, cioè il veicolo più importante di trasmissione di germi ospedalieri sono le mani degli operatori e dei familiari.
0: Sì.
1: A volte è un gesto assolutamente così di cortesia, come passare da bere al paziente ricoverato di fianco al nostro congiunto. Se noi non ci laviamo accuratamente le mani e uno dei due è colonizzato da un germe ospedaliero, rischiamo di trasmetterlo all'altro. Quindi è importante farlo sempre, farlo nei 5 momenti dell'OMS.
0: Quindi con lo slogan scelto quest'anno Action Save Lives, l'Organizzazione Mondiale della Sanità esorta a compiere azioni concrete e complete, perché bisogna prevenire le infezioni correlate all'assistenza, sempre più spesso provocate da batteri resistenti ai farmaci che abbiamo a disposizione.
1: Infatti in quest'ottica la Società Italiana di Malattie Infettive porta avanti due progetti istituzionali, diciamo.
0: Sì.
1: Uno di questi è una raccolta dati con anche l'aspetto clinico delle infezioni da germi multiresistenti su tutto il territorio nazionale.
0: Sì.
1: Per capire anche la prognosi, no? Come vanno queste infezioni. E invece l'altro, che si chiama Insieme, è un progetto in cui la SIMIT coordina 40 centri in Italia, che dovrebbero fungere un po' da centri di riferimento per i centri limitrofi, in cui aiutiamo nella messa in pratica delle buone pratiche di controllo delle infezioni. E tra queste quella cardine sicuramente è il miglioramento dell'adesione ai 5 momenti del lavaggio delle mani.
0: Senta, io approfitto della sua presenza prima di salutarci per domandarle qualcosa in merito all'antivirus. Sappiamo che ci sono stati 3 morti su una nave da crociera. Di che cosa si tratta?
1: Ma si tratta di virus che possono determinare, che sono trasmessi all'uomo da vettori.
0: Sì.
1: Noi li conosciamo abbastanza bene perché sono di fronte a noi. Cioè, noi stiamo parlando di una nave da crociera che si è fermata, cioè partendo dal Sud America, che si è fermata invece vicino all'Africa, ma in realtà noi li abbiamo per esempio a livello di paesi balcanici, quindi sono frequenti ad esempio in Serbia, sono frequenti in Montenegro, cioè più che in Montenegro in Bosnia e Erzegovina.
0: Mm-hmm.
1: Quindi possono dare sia un'infezione polmonare grave,
0: sì,
1: con patologie, con una polmonite interstiziale, ma anche gravi insufficienze renali. Fortunatamente pare che il mare, al momento sono tanti anni che noi sappiamo che il virus di Antan è nei paesi balcanici, quindi non è una novità.
0: Mm-hmm.
1: Sappiamo che c'è, però di casi autoctoni nel nostro paese non ce ne sono mai stati. Devo dire che rispetto a una trasmissione interumana, questo per tranquillizzare un po' gli animi, ancora
0: certo,
1: piuttosto sensibili al discorso comunque pandemie,
0: certo, siamo rimasti tutti quanti un po' traumatizzati.
1: Ma devo dire, non parli con me, perché io poi dirigo anche la clinica di malattie infettive e tropicali dell'Università di Modena.
0: Sì.
1: E quindi siamo stati pienamente coinvolti nella pandemia, però c'è questo aspetto che cioè quando tu hai una trasmissione interumana, cioè che si trasmette da uomo a uomo, cioè sicuramente la gravità e la velocità di diffusione è molto maggiore rispetto a quando hai una trasmissione per vettori. Quindi, insomma, sicuramente è qualcosa che va tenuto sotto controllo, perché la trasmissione interumana è più rara.
0: E ecco, quindi...
1: tant'è che si parla di queste persone che siano salite già con la malattia.
0: Certo. E guardia alzata, è quello è il consiglio,
1: esatto,
0: che possiamo sempre dare, a partire appunto dal lavaggio delle mani, che non dobbiamo,
1: esatto,
0: mai dimenticare, perché non è un gesto formale, è un gesto che ci può salvare la vita. Grazie a Cristina Mussini, presidente della Società Italiana Malattie Infettive e Tropicali. Ci fermiamo qui, domani parleremo dell'importanza e della centralità del pavimento pelvico e poi come ottenere benessere attraverso cammino e movimento, e pensate anche attraverso i musei. Un saluto dalla squadra di lavoro: Francesca Bellino e Laura Nerozzi in redazione, Francesco Galluzzo in regia, Daniele Antelmi alla parte tecnica. Vi lasciamo al GR1 dalle 10. A domani per ritrovare insieme l'armonia del vostro progetto benessere.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
3: Ore 10.
4: GR1.
5: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La cronaca in apertura con un ultimo ora da Milano: diversi contusi su un convoglio della metropolitana, costretto ad una brusca frenata per evitare, fa sapere l'ATM, di investire una persona che si era gettata sui binari, probabilmente per suicidarsi, e che si è salvata. Nessun passeggero è rimasto ferito gravemente. È accaduto stamani alla stazione Cadorna sulla M1, ancora sospesa la circolazione su un tratto della linea. L'inchiesta sulle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella, provincia di Campobasso, a Natale. Oggi gli accertamenti sui cellulari e i computer delle vittime.
6: Le porte di Casa di Vita a Pietracatella torneranno ad aprirsi per gli specialisti della scientifica. I sigilli dal 28 dicembre scorso, giorno della morte di Antonella Di Jelsi, mentre il 27 si era spenta in ospedale la figlia Sara. Si indaga per duplice omicidio premeditato. Giovedì scorso, per Gianni Di Vita, marito di Antonella e padre di Sara e Alice, 5 ore di interrogatorio, il terzo sempre come persona informata dei fatti. Un centinaio i testimoni sentiti fin qui, compresa la figlia maggiore che, come il padre, è parte offesa. Il suo cellulare è stato acquisito, oltre che per ricostruire i rapporti nella famiglia e con amici e parenti, per le note che la ragazza ha scritto sui passi consumati in quei giorni. Un ulteriore tassello si aggiungerà quando la scientifica acquisirà da cellulari, tablet e altri dispositivi delle vittime contatti, chat, scambi via mail e social, per poi incrociarli con quanto emerso fin qui. Chi indaga è convinto che chi ha ucciso madre e figlia si sia procurato il veleno lavorando da sé in maniera artigianale i semi di ricino. Da Campobasso, Domenico Lusi per il GR1.
5: In occasione del 165° anniversario dell'esercito, messaggio del Presidente della Repubblica: la professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ha poi ribadito come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. La guerra in Iran: Teheran avverte che attaccherà le forze statunitensi se entreranno nello stretto di Hormuz, dopo che Trump ha lanciato l'operazione Project Freedom per guidare le navi in difficoltà fuori dal cruciale passaggio marittimo. Funzionari americani precisano che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina militare statunitense. Ancora in stallo le trattative diplomatiche, il capo della Casa Bianca respinge l'ultima proposta iraniana di accordo, che non comprende il dossier nucleare, ma Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. E dopo l'annuncio di Trump di liberare le navi bloccate ad Hormuz, il prezzo del petrolio è sceso. Il Brent ha perso il 2,5%, il WTI è sceso sotto i $100 al barile. Intanto a Bruxelles oggi riunione dell'Eurogruppo e domani dell'Ecofin per valutare misure per contenere le quotazioni di petrolio e gas. Ieri i paesi produttori di petrolio dell'OPEC Plus, senza gli Emirati Arabi Uniti, hanno stabilito di aumentare le proprie quote di 180.000 barili al giorno a partire da giugno. Positivo il giudizio del presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
3: L'aumento deciso dall'OPEC è per lo più formale. Più importante è la decisione degli Emirati Arabi Uniti di uscire dall'OPEC. Questo è un cartello contro i consumatori. Pertanto, se si indebolisce, porterà beneficio a noi che consumiamo, perché ci dovrebbe essere più produzione, prezzi più bassi, questo solo quando riaprirà Hormuz.
5: A Yerevan, in Armenia, il vertice della Comunità Politica Europea per l'Italia, c'è Giorgia Meloni, difesa e sicurezza ai temi dell'incontro. L'Italia spinge per il rafforzamento del pilastro europeo nella NATO, in un'ottica che rimane di collaborazione con gli alleati americani. Si parla anche di crisi energetica, tema che la Premier affronterà poi nel pomeriggio a Baku, dove vedrà il leader dell'Azerbaigian, paese strategico per il nostro approvvigionamento di gas. A Yerevan presenta anche Zelensky, che ha partecipato a margine del vertice ad un incontro con il britannico Starmer, il francese Macron e il presidente del Consiglio europeo Costa. Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York ed ex consigliere di Trump, è ricoverato in ospedale in Florida in condizioni critiche. Ha 81 anni. Trump su Truth lo definisce un guerriero trattato male dai democratici. Aveva ragione su tutto, è il suo commento. Ambiente: se tutto il mondo consumasse risorse naturali quanto l'Italia, da oggi saremmo in debito netto con l'ecosistema, sfruttandolo più di quanto possa rigenerarsi. È il cosiddetto overshoot day. Sarebbe già scattato se i consumi fossero quelli per esempio di Qatar o Stati Uniti, ma l'Italia resta tra i paesi a più alto impatto ambientale. Sentiamo il climatologo Luca Mercalli.
4: L'Italia vive circa 3 volte al di sopra delle proprie possibilità ecologiche, perché siamo un paese piccolo con relativamente poche risorse e quasi 60 milioni di abitanti. Parola d'ordine è abbattere gli sprechi. Produciamo più di 500 kg di rifiuti per persona all'anno. Un aiuto ci arriverà dalla tecnologia. Pensiamo alle energie rinnovabili. Cominciamo da lì.
5: 10:05, ci fermiamo qui. Prossimo giornale radio alle 11. Buon ascolto.

0: Ping Pong, le interviste di Annalisa Chirico.
1: Buongiorno, sono le 10:05 del 4 maggio, io sono Annalisa Chirico, questo è Ping Pong, gli ospiti di oggi sono collegati con noi il vicepresidente della Camera dei Fabio Rampelli. Buongiorno onorevole Rampelli.
2: Salve, buongiorno, ben trovato.
1: Esponente di Fratelli d'Italia, poi c'è con noi Pierfrancesco Maiorino, consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia e componente della segreteria del PD con responsabilità per le politiche abitative e la casa. Buongiorno onorevole Maiorino.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
4: Ecco, allora io partirei appunto dalla visita che farà il segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia, in prima presso lo Stato del Vaticano, incontrerà anche il Papa che appunto ha accettato questo incontro dopo i momenti difficili, quelli legati alle esternazioni del presidente Trump, che ricordate aveva detto che appunto il Papa americano è stato eletto grazie a me, aveva criticato, l'aveva definito troppo debole nella politica estera. E però il segretario di Stato Marco Rubio incontrerà anche fra giovedì e venerdì il nostro vicepresidente Antonio Tajani, ministro degli affari esteri, e il ministro della difesa Crosetto, probabilmente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Allora presidente Rampelli, voglio subito chiederle, questa visita prima in Vaticano poi in Italia, che obiettivi ha e serve anche un po' a ricucire dopo lo strappo legato a quelle dichiarazioni forti rilasciate dal presidente Donald Trump al Corriere della Sera verso appunto Giorgia Meloni, un tempo sua amicissima, e poi invece in quelle parole da Trump per la mancanza di coraggio e la mancanza di sostegno nella guerra in Iran?
2: Ma noi non smetteremo mai di lavorare per tenere Europa e Stati Uniti d'America salde nell'alleanza, a prescindere poi da chi possa essere il presidente degli USA o i premier dell'Unione Europea. L'Occidente, abbiamo detto tante volte, insomma, abbiamo sperato che comunque gli Stati Uniti con il loro nuovo presidente fossero sensibili, e non dispariamo su questo, si fonda su libertà e democrazia, raccoglie molte altre nazioni, peraltro che sono estranee sia agli Stati Uniti sia al continente europeo. È una civiltà prima che un'alleanza di utilità reciproche, e questa civiltà oggi deve mettere in sicurezza il mondo, è un compito importante, garantendo pace, prosperità. Noi ci aspettiamo da questa visita, da questi incontri, che ci sia intanto questa consapevolezza, che diventa fondamentale anche per diciamo ritrovare un'armonia tra Europa, Italia e Stati Uniti d'America.
4: Pierfrancesco Maiorino, lei come legge la visita di Marco Rubio, del segretario di Stato americano, anche voglio dire in Italia, no? La Presidente del Consiglio si trova in Armenia, poi si sposterà fra qualche ora in Azerbaigian, un paese strategico per la nostra sicurezza energetica, però è chiaro che Palazzo Chigi punta su questa missione per come dire, rinsaldare il rapporto con l'alleato americano.
3: Ma io credo che l'amministrazione Trump sia un disastro, abbia realizzato politiche scellerate, stia facendo scelte, pensiamo alla gestione della guerra in Iran, ma non solo, davvero allucinanti e dannose per le nostre economie, per i nostri interessi, anche per l'interesse del nostro mondo delle imprese. E di fronte a tutto questo il governo italiano dovrebbe rispondere con molta più nettezza e meno ambiguità, e la visita di Rubio mi pare peraltro un tentativo di rinsaldare un po' di relazione con il Vaticano a fronte di una presa di posizione molto intransigente. Davvero credo che siamo di fronte a un brutto spettacolo, e penso che quello che deve fare il governo italiano sia rispondere con grande nettezza e anzi cercare a livello europeo semmai di rafforzare una risposta unitaria di fronte a quelle che sono delle strategie messe in campo dal governo americano assolutamente dannose.
4: Ecco, ma a questo riguardo Maiorino voglio chiederle, c'è un problema molto concreto per l'Italia, non solo per l'Italia, il caro energia, il caro carburanti legato alla chiusura dello Stretto di Hormuz. L'Italia ha cercato in Europa di avanzare alcune proposte, per esempio lo scorporo delle spese destinate ad affrontare la crisi energetica dal calcolo del deficit PIL, la tassazione degli extraprofitti delle compagnie energetiche, però insomma a Bruxelles è mancata una condivisione su una risposta concreta e immediata alla crisi che rischia davvero di piegare la nostra economia, non solo quella italiana ma di diversi paesi europei.
3: Ma in realtà non mi pare che il governo italiano stia facendo su questo la sua parte, nel senso che abbiamo bisogno evidentemente di misure urgenti contro il caro energia, e su questo terreno, tra l'altro a livello del Parlamento europeo, i parlamentari, diciamo così, del centro-sinistra, chiamiamo in questo modo, del PD, ma non solo, di tutte le famiglie europee, stanno spingendo perché la Commissione europea realizzi misure effettive che garantiscano maggiore autonomia. Non mi sembra che il punto è che non mi pare che ci sia poi coerenza da parte del governo italiano.
4: Ecco, allora, onorevole Fabio Rampelli, il governo ha prorogato il decreto accise, però dice Maiorino manca una coerenza nella risposta del governo italiano.
5: Ma che l'Italia dal punto di vista energetico sia indietro è un dato di fatto, e penso, anzi sono certo, che non si possa attribuire questa responsabilità al governo Meloni, perché per marciare velocemente verso una maggiore autosufficienza rispetto all'approvvigionamento di energia ci vuole un tempo dato, non è una roba che possa accadere in una manciata di anni. Noi ci stiamo lavorando, intanto stiamo lavorando attraverso il piano Mattei, attraverso le relazioni bilaterali con i paesi produttori di energia che hanno giacimenti di gas, di petrolio. Penso da questo punto di vista il lavoro che ha fatto Giorgia Meloni sia encomiabile, pazzesco e difficilmente discutibile. Per riuscire ad arrivare al disaccoppiamento, perché questa pare essere la madre di tutte le battaglie del prezzo del gas rispetto a quello dell'energia elettrica in quanto tale, ricordo che il gas è la fonte più costosa e quindi un po' altera il mercato, occorre sicuramente investire sulle rinnovabili, ma io in modo tale che prevalgano sul gas, perché se non c'è questa prevalenza non si può passare allo stato del disaccoppiamento. Però ricordo che noi abbiamo una partita bloccata in Europa sull'idroelettrico, sulle centrali idroelettriche, che io penso siano strategiche anche da un punto di vista del sistema di difesa militare. Noi dobbiamo indurre il più possibile l'Europa a venirci incontro a questo punto di vista, perché le centrali idroelettriche già oggi producono quasi il 20% di energia rispetto al nostro fabbisogno e sono fonti rinnovabili, quindi energia pulita, energia programmabile, energia ad alto potenziale. Questa deve essere, secondo me, la battaglia principale che deve fare non il governo italiano, ma deve fare il sistema Italia, ovviamente accompagnato dalla richiesta che lei giustamente ha citato di scorporo dal patto di stabilità degli investimenti sull'energia.
4: Francesco Maiorino, ci sono paesi come la Spagna che da febbraio, dopo l'aggressione del 28 febbraio di Israele e Stati Uniti contro l'Iran, hanno aumentato di oltre il 120% l'import di gas russo. L'Italia invece mantiene sulla Russia e sull'Ucraina una posizione molto coerente, molto solida, di appunto non collaborazione con la Russia. Lei che pensa? In una situazione diciamo così eccezionale sarebbe necessario anche rivedere questa politica?
3: Attualmente, l'abbiamo ribadito in questi giorni, non deve essere rivista, però posso dire una cosa rispetto, sì, certo, a quello che sentivo dal Presidente Rampelli. Ad esempio la questione del disaccoppiamento del prezzo dell'energia dal prezzo del gas, che è un elemento cruciale anche proprio per evitare che il rincaro di uno dei due elementi possa portare all'aumento dell'altro, andava realizzata nei mesi scorsi. Noi è da mesi e mesi che ripetiamo, lo fa Elish Line in maniera continuativa, che questa dovesse essere la strategia da portare avanti. E per questo era ed è necessario, indispensabile, un coerente piano riguardante il sostegno alle energie rinnovabili. in tutto ciò non c'è traccia nell'azione del governo, parliamoci chiaro, cioè il governo è rimasto, il governo italiano, a cui, diciamo, da cui evidentemente non è che dipende tutta la dinamica dei prezzi presenti a livello globale, questo è ovvio, però è rimasto immobile, questo è il punto. Anzi, a livello europeo per tanto tempo il governo italiano ha sostenuto un approccio, se vogliamo, un po' negazionista rispetto alla questione delle rinnovabili, facendo interventi più che altro volte a dire che la crisi climatica era tutta un'invenzione, che Greta Thunberg si era inventata tutto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè veniamo da questi anni qui, non è che il governo italiano ha fatto la sua parte in maniera coerente e oggi paghiamo questo ritardo. Questo è un punto, io credo, cruciale, essenziale, che mi fa dire un'altra cosa, che alla fine c'è un'ambiguità di fondo da parte del governo italiano rispetto al rapporto con le scelte degli Stati Uniti, ciò che esse comportano, che noi paghiamo poi nella vita di tutti i giorni. Insomma,
4: presidente Rampelli, c'è un'ambiguità di fondo?
3: Pochi giorni fa il presidente di Confindustria ha dichiarato che siamo di fronte, andiamo verso una delle crisi più grandi di questo tempo. Non mi pare che il governo italiano stia assumendo questa situazione come quella da affrontare effettivamente. Lo dico in maniera, diciamo, totalmente costruttiva, perché non credo che dal dibattito di questa mattina dipenda l'esito delle prossime elezioni. Però veramente qua, ma cosa sta facendo il governo?
4: Io sinceramente Presidente Rampelli, facciamo rispondere. Scusate.
6: No, io sinceramente non capisco nulla delle cose che sono state dette, perché sono totalmente inventate, strampalate. Non abbiamo mai negato le alterazioni climatiche, i problemi ecologici, abbiamo semplicemente detto che bisogna fare attenzione e da un lato avere sensibilità verso modelli di produzione di energia che fossero a basso impatto ambientale, ma sempre tenendo conto anche dei problemi di carattere sociale. Del resto è sotto gli occhi di tutti la crisi industriale, che è sicuramente figlia anche del caro bollette, è sicuramente un problema continentale, non soltanto italiano, c'è la concorrenza sleale cinese, ci sono problemi di carattere geopolitico, e quindi comunque quando si va verso una direzione proprio per rispettare l'ambiente, valorizzarlo e salvaguardarlo, bisogna pure capire nelle scelte che si compiono quali ricadute sociali si manifestano. Quindi questa è stata la nostra principale preoccupazione, che ci ha consentito non di negare le problematiche ambientali, ma di rimetterle in equilibrio rispetto ai problemi occupazionali, ai problemi della crisi industriale, ai problemi della crisi di produttività.
4: Quindi, Presidente Rampelli, lei è dirigente di Primissimo Piano, no? Di Fratelli d'Italia, conosce da tanti anni Giorgia Meloni. Abbiamo letto sui giornali che dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia si aprirebbe una fase nuova in cui la Presidente del Consiglio vuole apparire più vicina alla gente. Abbiamo visto in pochi giorni due conferenze stampa con la Presidente del Consiglio che ha presentato il decreto sul salario giusto, il decreto sul piano casa, 100.000 nuovi alloggi a prezzi calmierati in 10 anni, una nuova fase, meno politica internazionale e più questioni concrete?
6: Ma la politica interna è sempre stata al centro della nostra attenzione. Voglio ricordare che dal punto di vista dei parametri economici noi siamo stati promossi da tutte le agenzie di rating, abbiamo una capacità economica decisamente performante, abbiamo prodotto quasi 1.300.000 posti di lavoro in 4 anni, questo ha consentito anche un gettito importante, quindi un aumento della capacità di spesa della nostra nazione. Abbiamo comunque un PIL che, nonostante la crisi mondiale, è al di sopra delle aspettative, e quindi insomma pensiamo che continuando a investire sulla politica interna si possa migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani. Questo vale anche per le iniziative sul salario giusto, che sono state peraltro insomma accompagnate da pareri positivi dei corpi intermedi, così come ci sono stati pareri positivi sul piano casa,
5: su questi 10 miliardi che vengono catapultati in 10 anni per realizzare 100.000 nuovi alloggi, per oltretutto mettere in sicurezza e recuperare, riqualificare 60.000 alloggi non assegnati ma che esistono per le loro condizioni appunto di degrado. Per questo ci sono 1.700.000.000 a disposizione che diventeranno 6 miliardi nel pluriennale. C'è un commissario straordinario, c'è un programma di riscatto degli alloggi oltre che di costruzione di nuove case per gli inquilini che pagano la locazione, perché abbiamo anche ben presente il tema nelle case popolari della fortissima morosità. Poi c'è la semplificazione con la riduzione dei tempi per il rilascio degli immobili, quindi per l'esecuzione dei decreti di rilascio che saranno in 15 giorni con una penale dell'1% del canone in più ogni giorno per chi appunto non abbandona questi alloggi così come da sentenze della magistratura. Io penso che si stia facendo ancora una volta un grande lavoro.
4: Per Francesco Maiorino, a Milano il problema del caro affitto, insomma, in una città anche universitaria, è diventata difficilmente accessibile, no, per una famiglia normale?
3: Ma sì, certo, come in anche grande città, ma sicuro a Milano questo tema è particolarmente rilevante.
4: Milano,
3: però volevo dire una cosa ascoltando il presidente Lanciani. Mi pare, secondo me non c'è proprio la fotografia del paese reale da parte della destra, anche da parte della destra che ha matrici più sociali, ha smarrito proprio, io credo, il suo imprinting, perché non riesce a capire che l'Italia è ferma, e lo è sul piano produttivo, e questo ce lo dice ormai qualsiasi indice a cui si possa fare riferimento. Siamo purtroppo sul piano della crescita in fondo rispetto alle classifiche a livello europeo, ma poi non lo è ferma in relazione alle questioni che riguardano la vita materiale delle persone. È stato bocciato il salario minimo, ora c'è questa idea del salario giusto molto farraginosa, ma il salario minimo almeno era una soglia, è una soglia chiara sotto la quale non si può andare, cioè un intervento di legge che stabilisce il fatto che sotto una soglia, diciamo 9 euro, 9,50 euro, si può anche discutere ma pragmaticamente, ma insomma diciamo sotto quella soglia non è lavoro ma sfruttamento. Questo è un aspetto essenziale, non è stato fatto niente, non si è affrontato il tema delle liste d'attesa in sanità, e questo è un aspetto io credo molto importante, perché si è fatto alla fine solo un grande regalo ai grandi gruppi della sanità privata. E sulla casa, guardate, io sono basito dalle bugie che vengono raccontate. Non è vero che ci sono 10 miliardi, ci sono 970 milioni in questo momento a bilancio, in piano di recupero degli alloggi sfitti, che sono una grande vergogna italiana, ci sono oltre 100.000 case popolari pubbliche vuote, inutilizzate in questo momento. In piano di recupero, immaginate dal governo Meloni, porterebbe a risolvere il problema degli alloggi vuoti in 20 anni. Ma noi possiamo dire agli italiani che sono senza casa, che hanno una difficoltà a trovarsela in condizioni dignitose, visto il salario percepito, aspettate 20 anni? Cioè si sta andando avanti in maniera io credo preoccupante. L'unica cosa che sta crescendo certamente sono le spese militari, perché su quello, a proposito del rapporto con Trump da cui siamo partiti, il governo italiano è stato molto chiaro, ha detto va bene a Trump, aumentiamo ad esempio l'intervento riguardante le spese militari per far parte dell'alleanza atlantica, portandolo al 5% rispetto al prodotto interno lordo, e quindi triplicando nei fatti la spesa militare, che vuol dire meno welfare, meno interventi sulla casa, e poi dopo raccontiamo agli italiani che c'è il grande piano casa. Io sono veramente
4: partito. Presidente Rampelli, nell'anno preelettorale la legge elettorale è una priorità?
5: Senta, intanto mi lasci dire con una battuta secca che in Spagna l'icona della sinistra italiana, Sanchez, ha aumentato le spese militari oltrepassando anche il limite che era stato, diciamo così, suggerito da Trump. Quindi c'è qualcosa che non quadra, fermo restando che a maggior ragione se si intravede una sorta di parallelismo, quindi di un'alleanza diversa tra gli Stati Uniti d'America e l'Europa rispetto al passato, rispetto al secondo dopoguerra, immagino che l'Europa e quindi anche l'Italia debba fare investimenti sul sistema di difesa, ma a maggior ragione perché
4: sulla legge elettorale che siamo
5: un pericolo sulla legge elettorale. Io mi auguro che si riesca, dialogando anche con l'opposizione, a stabilire un principio fondamentale, cioè che chi vince le elezioni possa governare e dare per 5 anni all'Italia un governo stabile. Questa per noi è la madre di tutte le battaglie, non ci sono altri retroscena da esplorare, ma a me sembra che anche su questa regola innocente la sinistra intenda polemizzare e far prevalere lo spirito di fazione sullo spirito della nazione.
4: Per Francesco Maiorino esiste un partito del pareggio che in realtà preferirebbe fare soluzioni, diciamo, di unità nazionale, governi tecnici dopo le elezioni?
5: Battaglia. Non ci sono altri retroscena da esplorare, ma a me sembra che anche su questa regola innocente la sinistra intenda polemizzare e far prevalere lo spirito di fazione sullo spirito della nazione.
4: Per Francesco Maiorino esiste un partito del pareggio che in realtà preferirebbe fare soluzioni, diciamo, di unità nazionale, governi tecnici dopo le elezioni del 27?

0: sono a volte un problema, una necessità in campo calcistico, ma in campo politico sono, portano solo guai per me. Per me l'importante è che ci sia una maggioranza chiara che governi, e un'opposizione che faccia il suo mestiere, ma soprattutto una maggioranza che faccia cose utili. Questo governo ha una maggioranza molto significativa data dall'esito delle elezioni del 2022, peraltro non c'era bisogno, non c'era stato bisogno di cambiare la legge elettorale in quel quadro, e l'esito è davvero negativo per il paese, quindi il problema non è neanche diciamo, non basta nemmeno avere i numeri, bisogna poi farle le cose e bisogna avere l'autonomia in campo internazionale per fare delle scelte diverse da quelle che sono state realizzate sin qui. Mi permetta di
1: lo sanno tutti.
0: Per me cambiare la legge elettorale non è la priorità, ma questo immagino che poi dopo. Però immagino che su questo in Parlamento si dialoghi, l'importante è che si continuino di più i temi della casa, della sanità, del lavoro.
2: Grazie, allora grazie ai miei ospiti, abbiamo esaurito il tempo. Grazie al vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli, grazie al consigliere regionale del Partito Democratico in Lombardia per Francesco Maiorino, ringrazio redazione Roberta Genuini e Lara Guerzogna, la parte tecnica Gianni Tola, in regia Filippo Mosticone. Ping pong torna domani, buona giornata da Annalisa Chirico.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema?
5: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano M.
4: E che ancora ascolta i vinili.
6: Ma sei proprio un boomer.
4: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
5: Ma se non mi sei così male.
7: Ma chi arma la Branca Leone?
4: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
5: Ma ad oggi le cose cambiano.
8: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21.30, Rai 1.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 10:28 minuti 49 secondi. Vediamo insieme la situazione al momento partendo dalla A4, la Milano-Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 8 Milano-Varese sono 4 i chilometri di coda a seguito di un incidente tra Castellanza e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla 26 code per incidenti tra la diramazione Stroppiana-Santià e Casale Monferrato in direzione di Genova-Voltri. Nell'incidente è rimasto coinvolto un camion e un'auto. Sempre sulla 26 rallentamenti per traffico intenso tra la 10 e 20 miglia e Masone in direzione di Gravellona-Toce. Un incidente che vede coinvolte due auto e un camion è avvenuto sulla 7 la Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone in direzione di Milano. Code per traffico intenso sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e la 14 Adriatica in direzione di Bologna. Sulla stessa Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Castel San Pietro e l'Autosole in direzione della 1. In Autosole sono 5 km di coda per traffico congestionato tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze e un incidente è avvenuto, un tamponamento tra due auto, tra Incisa Reggello e Firenze Sud, sempre verso Firenze. Rimaniamo in Autosole per segnalare 2 km di coda per un veicolo fermo tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, code a tratti per traffico tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze. Infine a Roma, sul tratto urbano della 24, ci sono code per la viabilità esterna molto trafficata tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
3: In collaborazione con il CIS.
10: Tutti in classe.
11: Le 10.30 di lunedì 4 maggio, bentornati da Paola Guarnieri a Tutti in Classe. Siamo alla vigilia di un anniversario importante che ci ha portato tra le montagne del Friuli, tra le Alpi Giulie, a Gemona, Udine. Cuore di un evento che 50 anni fa, la sera del 6 maggio 1976, scosse nel vero senso della parola queste zone e in qualche modo anche l'Italia intera. Quasi 1000 morti e 200.000 sfollati per un terremoto che in questa parte del paese ha lasciato ferite molto profonde. Oggi ne avremo una prova ancora.

0: era una prova, ma ha anche dato il via ad una trasformazione altrettanto profonda che riguarda concetti come sicurezza, protezione, prevenzione e include tutti gli aspetti della società, include quindi anche la scuola. Dall'esperienza di quel terremoto, dal trauma di quel terremoto, sono nati qui in Friuli nuovi modi di fare scuola e di costruire le scuole, che negli anni si sono ulteriormente evoluti, e noi siamo qui anche per raccontare l'ultimo capitolo di questa evoluzione che ci auguriamo faccia scuola, esattamente come 50 anni fa è accaduto per l'intera organizzazione post terremoto. I nostri recapiti 335-699-2949 per scrivere SMS e WhatsApp. Siamo su RaiPlay Sound, trovate queste e le altre puntate, mi trovate su Instagram, su Facebook, su Twitter, su LinkedIn, e poi la mail per scriverci tutti in classe@rai.it. Allora, ospedaletto, frazione di Gemona, Friuli. Siamo provincia di Udine, siamo in una settimana, in una sequela di giorni molto intensi. Ieri qui a Gemona c'è stato il cardinale Zuppi, domani ci sarà il ministro Valditara a Benzone, mercoledì ci sarà Mattarella con Giorgia Meloni che prenderanno parte ad una seduta straordinaria del Consiglio regionale. Oggi Tutti in classe racconta all'interno della scuola di ospedaletto, dicevo, frazione di Gemona, scuola nuova, bella, inaugurata a settembre. Che cosa ha voluto dire in queste zone ripartire, ricostruire, rinascere anche coinvolgendo le scuole? Partendo da un'idea precisa che fa della scuola il punto di riferimento di una comunità e di un territorio, e in questo modo contribuisce anche a rinnovarli. Marco Tommasi accanto a me è il preside dell'Istituto Comprensivo di Ospedaletto. Buongiorno Tommasi.
1: Buongiorno.
0: È anche il preside di un'altra scuola che qui a Gemona, una scuola superiore, ci arriveremo a raccontare anche quella si sta rinnovando profondamente, anche quello è un punto di riferimento. Però prima, Tommasi, ci aiuta a capire questa nuova scuola inaugurata a settembre, costruita con criteri super antisismici, com'è? Ce la fa vedere?
1: Sì, allora è una scuola molto bella, molto luminosa, molto... ampia, anche se gli spazi non sono ampi, chiaramente sono diminuiti i bambini e quindi le scuole non possono essere enormi come una volta.
0: Qui ce ne sono 97, scuola primaria.
1: Sì, una scuola primaria, 97 bambini.
0: Forma a quadrifoglio?
1: È un
0: fiore con quattro petali.
1: È un fiore con quattro petali, e tra l'altro con petali tutti diversi, e quindi è una struttura molto interessante appunto perché è asimmetrica.
0: Tutta in legno, verde scuro?
1: Sì, e tutta la struttura, non soltanto quella esterna ma anche quella interna è fatta in legno, quindi anche questo per criteri antisismici, per mantenere più la flessibilità dell'edificio. E ha un giardino interno, quindi anche il verde è anche all'interno, quindi ripeto, un luogo bello, perché le scuole devono essere anche belle per fare scuola bene, oltre ad avere appunto la possibilità di fare delle didattiche innovative, interessanti.
0: Ci entra tanta luce dalle grandi finestre, un ambiente che ha contribuito anche a trasformare il modo di fare scuola. Qui lo state facendo, come funziona questa integrazione tra ambiente e trasformazione?
1: Sì, l'ambiente chiaramente influenza notevolmente il modo di apprendere dei bimbi, e quindi è importante avere un luogo dove sia facile apprendere e anche magari predisposto alle didattiche più moderne. Quindi il lavoro in gruppo, il lavoro per piccoli gruppi, ne abbiamo diverse aulette dove i ragazzi possono ritrovarsi con la maestra di sostegno o con le maestre, dividendo i gruppi per lavorare a progetti particolari. In più abbiamo la fortuna di poter anche uscire sul territorio e lavorare anche sul territorio nel bosco, in
0: che è tutto
1: maniera.
0: Intorno. Visto che abbiamo qui anche una piccola rappresentanza dei bambini, io do subito la parola a loro. Tu, nome?
2: Joele.
0: A settembre sei arrivato in questa... Cosa ti piace di questa scuola?
2: A me piace molto di questa scuola il parco...
0: Il giardino interno?
2: Il giardino interno e vicino agli armadietti dove c'è il calcetto e i ping pong.
0: Ok.
2: E tutti gli altri giochi.
0: Ok, a scuola si gioca. Vai tu.
3: Letizia mi chiamo e a me mi piacciono i bagni perché sono più colorati e hanno i sensori, anzi che aprire
0: il rubinetto, sì. Si apre coi sensori.
3: Sì.
0: Poi tu?
4: Io mi chiamo Noemi e in questa scuola ci piacciono molto le finestre ampie perché sembra di stare nel parco e avere tanta luce. E poi la mensa è un po' più piccola, però ci sentiamo più uniti e contenti perché possiamo
0: e ci torneremo su questi concetti. Prima però poi di infilarci anche sul ricordo, sul filo della storia, approfondiamo un attimo quello che è il progetto che ha guidato questa scuola di Ospedaletto e altre due scuole tutte in zona sismica, una a Villa Santina e l'altra a Bordano. Abbiamo qui anche la preside che sentiremo tra poco, perché tutte e tre realizzate dallo studio Modus Architects rispondono a dei criteri particolari realizzate grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, l'ultimo capitolo di cui parlavo di questa trasformazione. Bene, io ho intervistato Sandy Attia, architetto di origine americano, mi spiega qual è il criterio che qui ha guidato quest'ultimo capitolo della trasformazione che dagli ambienti passa anche poi alla didattica. Ascoltiamo.
5: Il progetto Scuole di Paese si fonde su un'indagine del ruolo della scuola. Riunisce tre progetti PNRR per piccoli comuni del Friuli Venezia Giulia. Questi tre edifici scolastici non sono semplicemente una sequenza di appunto edifici funzionali, ma sono figure civili precise che hanno un ruolo di infrastruttura sociale, presidio quotidiano.
6: Quest'idea che la scuola è un punto di contatto tra gli abitanti, il territorio, come si riflette negli edifici che avete progettato?
5: Innanzitutto sono tre scuole che si trovano in tre comuni colpiti dal terremoto del 76. Quindi ovviamente il tema della sicurezza, della protezione, di tutti i requisiti sismiche al quale gli edifici devono rispondere.
6: Quindi strutture sicure, una estetica che si armonizza anche col territorio. Siamo tra le montagne, siamo vicini al tagliamento. Questi elementi come entrano nella progettazione?
5: Per esempio Villa Sentina è una delle zone più piovose in tutta Italia. Abbiamo lavorato con l'elemento della loggia, il porticato, che riporta l'essenza della protezione, uno spazio esterno coperto dove si può entrare nella scuola ma allo stesso tempo guardare fuori attraverso i cornici della struttura trilittica. Ospedaletto è molto diverso, è una scuola di forma quadrifoglio, concepito come un padiglione dentro un parco, Parco Stroili, che è un parco molto amato, sentito all'interno della comunità di Ospedaletto. È un padiglione leggero in legno di colore verde scuro che riflette il suo contesto naturale e che porta anche al suo interno un'isola verde sovrasta da un grandissimo lucernario nel centro della scuola, dove si porta dentro non solo il verde, la luce, ma questo senso di ariosità, generosità aggiuntivo.
6: Bordano invece?
5: È la scuola più piccola delle tre scuole perché è inserito all'interno di un contesto più piccolo. A Bordano ci sono meno di 800 abitanti, quindi stiamo parlando veramente di piccolo paese, dove la figura appunto della scuola sorge come un punto di riferimento, ovviamente non solo come una scuola, ma concepito anche come un centro civico dove la comunità può essere coinvolta nella vita quotidiana di questa piccola scuola. È una scuola che non cerca di farsi vedere più di tanto, che si mimetizza tra gli edifici residenziali come un cugino, uno di loro.
6: Costruire scuole in un piccolo paese per un piccolo paese ha voluto dire, nel vostro caso, coinvolgere anche le piccole comunità. In che modo?
5: Durante le fasi di costruzione a Bordano abbiamo potuto conoscere le persone meglio ed è stato bellissimo sentire le loro parole, i loro pensieri, perché hanno visto crescere questa scuola. Si sono meravigliati che infatti questa scuola si apriva verso il paese, gli spazi erano luminosi, grandi, con delle finestre molto grandi, avevano tutti gli sguardi verso il paesaggio circostante, intorno, ma anche il paese stesso.
0: Sandy Atti, architetto insieme al marito Matteo Scagnol dello studio Modus Architects, che hanno progettato la scuola dove siamo noi, Ospedaletto, la scuola di Bordone e la scuola di Villa Santina, tutte e tre lungo la linea del Tagliamento, in una zona che è stata fortemente interessata, epicentro del terremoto del Friuli del 1900, del maggio del 76. Elena De Colle è la preside dell'Istituto di Bordano di cui ci parlava Sandy Atti. In quel caso è una scuola primaria, una scuola che non si fa vedere, ci diceva Attia, dove anche lì ambiente e didattica corrono su un binario di grande avanguardia, se vogliamo. Lì è un indirizzo Montessori, quindi uno spazio innovativo che accompagna una didattica, che anche se fa riferimento a Montessori, però parliamo ancora di didattica d'avanguardia.
7: È ancora avanguardia. Una didattica innovativa, sicuramente è proprio l'innovazione, che non è il cambiamento per il cambiamento, ma è un investimento di qualità. E l'edificio che andremo a inaugurare a settembre ci dà tante aspettative. Non lo conosciamo ancora nei dettagli, però è evidente il ruolo, ad esempio, della luce e dell'esterno e dell'interno anche in questa struttura.
0: Tra l'altro era una piccola, parliamo di piccole scuole, certo. Scuole che, ci diceva anche il presidente Tommasi, in tempi di inverno demografico si fa fatica a riempirle, e questo però invece
7: sì,
0: aiuta.
7: È stata una scelta dal 2017-2018, c'è l'indirizzo Montessori, e sicuramente la scuola di Bordano è in controtendenza, le scuole di Bordano, sia infanzia che primaria, perché c'è una ricerca di una didattica diversa, innovativa appunto, da parte di numerose famiglie che non sono le poche famiglie residenti in un comune appunto di 700 abitanti, ma è un'offerta che va su tutta la zona pedemontana, per cui è stato un investimento culturale forte,
0: una
7: buona visione, sì. Sicuramente.
0: Che la comunità, almeno dai primi commenti, quello di cui ci parlava l'architetto Attia, ha già accolto in maniera positiva.
7: Certo, la comunità in tutte le piccole scuole è nucleo fondante, cioè è la scuola per la comunità e la comunità per la scuola.
0: Questo concetto che lei mi sta esprimendo adesso arriva in realtà, paradossalmente se vogliamo, anzi è il lato buono di quello che il terremoto ha portato nel 1976. E qui torniamo indietro, risaliamo sul filo della storia. Rita Brollo, che al tempo nel 76 era una studentessa di liceo, poi è diventata insegnante grazie proprio all'esperienza che ha vissuto immediatamente dopo la scossa del maggio, i suoi genitori sono insegnanti, e che qui ha portato quel terremoto un modo nuovo di fare scuola, dicevo io all'inizio. In che modo?
8: Assolutamente sì, la storia è nata nei primi giorni immediatamente dopo le scosse di maggio. I miei genitori, che appunto insegnavano in questa scuoletta di 5 classi a Ospedaletto, hanno pensato che i bambini non potevano rimanere nelle tendopoli tutto il giorno, e hanno subito attivato il campo scuola sui prati alle spalle del paese, tra la montagna e il paese, ed era un ambiente veramente idilliaco nel bosco, e con l'aiuto di tantissimi volontari veramente preziosi, che hanno saputo accompagnare e assistere gli insegnanti senza imporre niente, hanno costruito questa esperienza, l'esperienza dell'estate del 76, il campo scuola San Marco, che ha permesso loro, attraverso un rinnovamento della didattica, anche perché a un certo punto è diventata una una scuola estiva, quindi
0: è andata avanti per tutta l'estate.
8: Per tutta l'estate, di usare i linguaggi disciplinari per leggere e scrivere e comprendere la realtà che loro avevano intorno, che stavano esplorando, che era la realtà del bosco, ma era anche la realtà stessa della vita nelle tendopoli e quindi con tutte le loro esperienze e i loro vissuti.
0: Lei aveva 16 anni?
8: Io avevo 16 anni, un po' di più.
0: Che ricordo ha? Non tanto della sera del 6 maggio, la scorsa è arrivata intorno alle 8
8: alle
0: 9,
8: sì.
0: Ma del periodo immediatamente successivo?
8: Per me personalmente devo dire è stata una grande avventura, perché ci si è messa di mezzo la mia età, ci si è messo di mezzo il fatto che nel paese non erano successi dei lutti tremendi, quindi nessuno di noi, dei miei compagni di allora, aveva vissuto veramente tragicamente questo terremoto. Per cui noi ci siamo tutti messi a disposizione, per esempio io andavo al campo scuola di riflesso, nel senso che ci andavo ogni tanto, avevo l'esperienza dei miei genitori e dei volontari che la sera venivano a mangiare, diciamo, a casa mia, nel cortile di casa mia, ma io personalmente mi ero messa a disposizione delle cucine da campo, per cui lavavo questi marmittoni enormi, ogni tanto davo dei consigli sbagliati a questi militari che erano meccanici, erano tutt'altro che cuochi e dovevano cucinare.
0: Però lì ha capito, era una ragazzina, ripetiamo, i suoi genitori erano insegnanti, lei ha avvicinato in quel momento lì il mestiere anche di insegnare, sì, che poi è diventato il suo mestiere.
8: Assolutamente.
0: Forse proprio grazie a quell'esperienza.
8: Sicuramente, è non tanto il mestiere, perché io ero figlia di d'arte, perché i miei genitori entrambi erano insegnanti, il nonno era insegnante, le nonne bidelle, e per cui avevo vissuto il mondo della scuola sempre, quindi dentro di me c'era questa idea dell'insegnare, ma è quel modo di insegnare,
0: cioè?
8: Che è stata, cioè quello di vivere la scuola non come, o il mestiere dell'insegnante, non come un mestiere che si svolge per un certo gruppo limitato di bambini dentro le mura di un'aula, dentro la scuola, ma di un insegnare che vive come in una comunità. Cioè io ho sempre sentito, e l'ho vissuta poi quando ho cominciato nell'82-83, sono entrata di ruolo e ho cominciato a insegnare proprio nella scuola di Ospedaletto, vivere l'insegnamento come una cosa di comunità, la comunità educante e non solo, la scuola aperta al paese. Quindi c'era,
0: che sono
8: continuamente
0: due concetti fondamentali,
8: sì,
0: che qui sono nati, sono venuti fuori, sono emersi all'inizio come una necessità, poi sono diventati una regola,
8: una,
0: no?
8: Regola, perché gli insegnanti che hanno cominciato questa esperienza se ne sono entusiasmati, ce l'avevano già un pochino nel sangue prima e hanno capito che questo poteva essere il modello di scuola.
0: Come vedere un'opportunità, come spesso si dice, da una, sì, grandissima, da una profonda crisi. Bianca Marini, anche lei insegnante, adesso in pensione, però è stata a lungo insegnante, al tempo era già un insegnante quando è arrivato,
8: sì,
0: il terremoto, se non sbaglio. Dicevamo scuola all'aperto e poi altra grande innovazione che è arrivata da quell'esperienza, quella del tempo pieno.
9: È quella del tempo pieno. Allora io da prima ero insegnante di scuola speciale, quindi sono diventata automaticamente insegnante di sostegno.
0: Le scuole speciali al tempo, prima della riforma del 77,
9: sì,
0: erano quelle dedicate agli studenti con difficoltà, con disabilità,
9: più o meno gravi difficoltà, che poi con la legge della chiusura dei manicomi sono state chiuse anche quelle, e quindi noi siamo diventati insegnanti di sostegno. E io ho avuto il trasferimento da Tolmezzo proprio nel 76 a Gemona, e quindi ho vissuto tutta la storia di Lignano, ma nel settembre 77, quando gli insegnanti di Ospedaletto hanno fatto questa proposta di scuola integrata, io mi sono sentita a casa mia, ho aderito.
0: Scuola integrata sarebbe, e vuol dire il tempo pieno, vuol dire che la scuola si allunga oltre l'ora di pranzo,
9: si allunga e alle attività curricolari, italiano, storia,
0: delle discipline,
9: venivano aggiunte molte altre attività che dovevano arricchire la formazione del bambino e dovevano anche permettere ai bambini di poter esprimere qualcosa che loro non avevano, magari non erano tanto bravi in italiano, però sapevano fare tante cose o potevano inventarti un testo teatrale, voglio dire, era molto interessante in questo, e quindi ho aderito subito a questa proposta che mi aveva colpito anche per l'intenzione di collegialità degli insegnanti, no?
0: Anche questo è un concetto nato allora, non più io ma noi,
9: no,
0: ci diceva
9: eravamo,
0: Rita Brollo,
9: eravamo
0: no?
9: noi facevamo...
0: Collegialità vuol dire questo, sì. Ragionare come gruppo, come comunità.
9: E quindi si programmava tutti insieme e naturalmente ne è derivata una crescita di tutti, devo dire. Io ero giovane, molto giovane allora, e quindi sono diventata una insegnante vera in quel momento, in quegli anni, ma diciamo che tutti noi davamo qualcosa e tutti ricevevamo qualcosa dagli altri. Questo è stato molto importante è stato l'inserimento nel paese, come diceva anche Rita. Ma anche la collaborazione con i genitori, che è stata davvero molto arricchente, e loro si sentivano partecipi di tutto e quindi collaboravano volentieri, e non avevamo grosse dispute tra insegnanti e genitori come succede a volte.
0: Elena De Colle, oggi lei dirige più scuole, tra l'altro è a Benzone, dove domani sarà anche Valditara. Queste cose che ci stanno dicendo, queste belle idee che sono nate allora, adesso resistono? Soprattutto ci attacchiamo al rapporto con i genitori,
7: sì.
0: No?
7: Va bene, i genitori entrano nella scuola, generalmente i rapporti con le famiglie sono comunque rapporti buoni, rapporti che si costruiscono nel tempo. Il periodo Covid ci ha aiutato molto in questo senso, cioè un periodo di nuova crisi, di profonda crisi, però il ruolo dei rappresentanti di classe, ad esempio, ha avuto un rinforzo sicuramente positivo. Perché hanno fatto assolutamente da sponda alla scuola, da tramite nei confronti delle altre famiglie. Quindi globalmente i rapporti con le famiglie sono rapporti buoni. Soprattutto nelle piccole realtà, cioè dove veramente la comunità entra a scuola.
0: Io vorrei sentire su questo che noi stiamo raccontando, su quello che sono delle idee veramente d'avanguardia che sono nate 50 anni fa e comunque hanno resistito e hanno strutturato la scuola così come la immaginiamo oggi. L'opinione di
10: Luca,
0: che cosa intanto che cosa ti hanno raccontato del terremoto, se te lo hanno raccontato?
10: Allora, mia nonna mi ha raccontato che quando c'era il terremoto lui era tipo in un bar, una taverna, aveva circa 15-16 anni, e dato che c'erano state una scossa più piccola, una scossa più grande, era con i suoi amici. Sulla scossa più piccola, quella che non ha fatto niente, un suo amico si è un po' spaventato.
0: Ci pensi che l'idea, per tanti mesi i bambini allora hanno fatto scuola all'aperto, dentro dei tendoni, lì hanno imparato cosa vuol dire scuola all'aperto, cose che per voi magari oggi sono normali, il tempo pieno, stare a scuola anche il pomeriggio. Ti piace a te questo tipo di scuola così come lo vivi oggi, attività extracurricolari, quelle di cui ci parlavano le maestre, fare non soltanto storia italiano?
10: Sì. Le materie sono tutte belle, ma anche la scuola.
0: Questa scuola?
10: Sì, questa scuola.
0: O in generale?
10: Io ho vissuto solo questa scuola.
0: Giustamente.
10: O anche l'altra.
0: Marco Tommasi, citavo in apertura la scuola che lei dirige, l'Istituto Magrini Marchetti. Anche lì è una scuola superiore, una scuola molto grande, anche lì una scuola che è cresciuta negli anni, sì. Contrariamente ai dati che ci dicono della denatalità. Lei ha acquistato studenti e che state trasformando anche quella con i fondi regionali, con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che hanno contribuito a trasformare ulteriormente, non soltanto a rendere le scuole più sicure, cure sismicamente, ma anche più belle, più funzionali, più aperte al territorio.
1: Sì, certo. Allora, anche in questo caso abbiamo approfittato della crisi legata appunto al fatto che noi siamo in zona sismica e quindi abbiamo bisogno di scuole super sicure, e quindi invece semplicemente di fare una ristrutturazione banale abbiamo deciso di demolire e ricostruire completamente la scuola con criteri completamente diversi e quindi anche didatticamente diversi, questo sicuramente. E quindi il fatto di aprirsi al territorio, di ritornare a questa scuola che è del territorio ed è con il territorio è stato molto importante. La progettazione ad esempio ha previsto un auditorium che è disponibile per territorio, una palestra che sarà accessibile anche dall'esterno per utilizzarla anche in altri momenti.
0: La struttura della scuola è come se abbracciasse il paese.
1: Sì, l'idea è un abbraccio alla scuola che abbraccia il paese e con queste due braccia che ha, che in qualche maniera l'accoglie e si sente accolta dal paese. I rapporti che noi abbiamo con il comune sono ottimi, fantastici, e quindi riusciamo a lavorare benissimo con il territorio e trarre il bene che c'è dal territorio.
0: Lei che ricordo ha del terremoto di 50 anni fa? Allora, quanti anni aveva?
1: La loro età.
0: 11, quindi, 10 anni?
1: Sì, sì, ero in quinta come loro, okay. Esattamente come loro.
0: E non ha fatto gli esami, perché in quell'anno lì, come credo, durante il Covid, no, gli esami sono stati tutti sospesi.
1: Qualcuno non si ricorda neanche che c'erano gli esami di quinta, ma c'erano gli esami anche di quinta, e quindi io ho saltato gli esami di quinta. E sì, la scuola chiaramente era quasi finita, ma effettivamente, e tra l'altro io non sono di Gemona, e quindi a Udine è stato vissuto in maniera un po' più tranquilla, ma comunque anche noi siamo stati nelle tende e quindi abbiamo passato del tempo e non abbiamo avuto la fortuna però di avere, ad esempio, per noi la scuola era finita, a maggio la scuola è finita. E anche perché l'idea, è facile, a settembre si ricomincia quella nuova, mentre qui l'idea di ricominciare è stata subito perfetta.
0: E questo è una delle cose belle che accadono quando ci sono le crisi, come abbiamo raccontato noi oggi qui dalla scuola di Ospedaletto, Gemona, Udine. Io mi fermo qui, ringrazio tutti i miei ospiti, ricordo che noi continueremo a raccontare quello che succederà nei prossimi giorni a Gemona, a Benzone, Valditara, Mattarella, Giorgia Meloni, lo faremo nel giornale radio. Io mi fermo qui e ringrazio al mio fianco Serena Mancarella che ci ha permesso di andare in onda, a Saxa Rubra a Roma Ludovico Suppa, il nostro regista, con Massimo Vasciaveo, linea al GR1 delle 11. Grazie a tutti, da Paola Guarnieri, come sempre, buon lunedì.
11: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
12: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49€.
16: La spesa intelligente!
17: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario, prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Conosci la BC della ristrutturazione?
20: Sentiamo.
19: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
20: Wow.
19: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
20: E C?
19: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
20: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba San Palmieri. In apertura la guerra in Ucraina con l'ennesimo raid russo su Kharkiv. 4 persone sono state uccise, 2 uomini, 2 donne, altre 16 quelle ferite. L'Unione Europea parli con una voce sola nei colloqui con Mosca, all'invito del presidente Zelensky in apertura dei lavori della Comunità Politica Europea in corso a Erevan in Armenia. E ad Erevan per l'Italia c'è Giorgia Meloni, intervenuta poco fa. Sentiamo.
2: It has also linked to energy.
1: Su energia e sicurezza dobbiamo avviare un dialogo più stretto con i paesi a noi vicini, soprattutto nell'area del Mediterraneo, ha detto la Presidente del Consiglio, sottolineando poi che ci troviamo ad affrontare non una singola crisi, ma un insieme di crisi interconnesse, citando poi il contrasto all'immigrazione irregolare come ambito in cui in questi anni sono stati fatti progressi importanti a livello europeo, come la nuova definizione dei paesi terzi sicuri e il regolamento rimpatri. La guerra in Iran è ancora braccio di ferro tra Washington e Teheran sullo stretto di Hormuz. Nessun passo avanti significativo invece sulle trattative.
3: Gli Stati Uniti continuano a perseguire richieste massimaliste e sono responsabili della lentezza degli sforzi diplomatici per porre fine alla guerra, lo dichiara il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Baghei. È l'ultimo capitolo ufficiale dello scambio tra le due parti per la ripresa dei negoziati. Il presidente Trump ha bocciato come irricevibile la proposta di accordo iraniana che non comprende il dossier nucleare, ma il suo inviato Witkoff assicura che i contatti negoziali proseguono. I toni si alzano sulla questione cruciale dello stretto di Hormuz dopo il lancio dell'operazione Project Freedom annunciata da Trump per liberare le navi intrappolate all'interno. Teheran avverte le forze armate statunitensi di tenersi fuori dallo stretto, altrimenti saranno attaccate. Funzionari americani precisano, parlando con Axios, che l'operazione non comporterà necessariamente una scorta diretta della marina statunitense. Le navi militari si limiteranno a operare nelle vicinanze, pronte a intervenire qualora l'esercito iraniano prendesse di mira i mercantili. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: E in occasione del 165esimo anniversario dell'esercito, il messaggio del Presidente della Repubblica. La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate, scrive Mattarella, rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione. Il Capo dello Stato ha poi ribadito come le forze armate, soprattutto in questo periodo, costituiscano un tassello importante dello sviluppo di un adeguato strumento difensivo europeo. E siamo alla cronaca con il giallo delle due donne, la 51enne Antonella Di Jelsi e la figlia di 15 anni Sara Di Vita, avvelenate con la ricina durante una cena natalizia a Pietracatella, provincia di Campobasso. È in corso il sopralluogo della polizia scientifica nella casa di famiglia per prelevare tutti i dispositivi elettronici, cellulari, computer, chiavette USB appartenuti alle vittime. Ieri il nuovo interrogatorio fiume per il padre Giuseppe Di Vita. La procura indaga per duplice omicidio premeditato. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta sull'uccisione di Chiara Poggi per omicidio volontario aggravato, verrà interrogato mercoledì prossimo. Domani, invece, ha fatto sapere il suo legale, deciderà se rilasciare dichiarazioni spontanee o avvalersi della facoltà di non rispondere. Nel frattempo trapelano delle chat su un forum club di istituzione italiana in cui avrebbe scritto di una sua ossessione per una donna. Non era Chiara Poggi, affermano i legali di Sempio. Rischio epidemia a bordo di una nave da crociera in viaggio nell'Atlantico dall'Argentina a Capo Verde. Una grave infezione respiratoria ha causato la morte di 3 persone e un ricovero in terapia intensiva a Johannesburg in Sudafrica. Dai primi accertamenti sembra si tratti di antivirus, una febbre emorragica. I Paesi Bassi guideranno il rimpatrio di 2 membri dell'equipaggio malati. Le autorità di Capo Verde non hanno autorizzato lo sbarco dei passeggeri. A bordo si trova il personale medico che sta valutando le condizioni dei malati. Calcio con Cremonese Lazio alle 18.30 e Roma Fiorentina alle 20.45, entrambi in diretta su questa rete, si chiuderà il programma della 35esima giornata di Serie A che ha laureato l'Inter campione d'Italia. Tennis, in questi minuti a Piazza del Popolo, a Roma, la cerimonia per il sorteggio degli internazionali d'Italia, dove il più atteso sarà Jannik Sinner, fresco vincitore contro Zverev a Madrid. Sul momento del numero uno al mondo questa mattina a Radio Anch'io Sport è intervenuto l'ex tennista Gianni Ocleppo. Sentiamo.
0: A me sembra di ricordare questa stagione di Sinner, quella del 2011 di Djokovic, in cui era praticamente imbattibile, dove vinse praticamente ogni volta che scendeva in campo vinceva. Ma questo Sinner è impressionante.
1: Sono le 11:05, noi ci fermiamo qui, la linea torna a formato famiglia. Buon proseguimento di ascolto.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Indipendentemente.
2: Buon lunedì, bentornati a Indipendentemente da Emanuela Ronzitti. Oggi parto con una considerazione. Si sa, la dipendenza è un vortice che risucchia e nessuno difficilmente si salva da solo. Quando la ricerca della sostanza o del comportamento diventa incontrollabile, si ripete incessante, nonostante la persona sia consapevole della nocività di quel consumo o di quell'attività. E così, per uscirne davvero, bisogna chiedere aiuto. E più si tarda a farlo e più diventa difficile uscirne. A questo servono i servizi di cura dedicati sul territorio, i servizi per le dipendenze patologiche, conosciuti con l'acronimo SERD, ai quali si accede direttamente, cioè senza impegnativa del medico e senza lista di attesa. Di questo parleremo oggi. Indipendentemente @rai.it 335-699-2949 per inviarci i vostri WhatsApp audio. E allora, partiamo da qui.
6: Mi hanno sorpreso per due volte in possesso di cannabis e per questo la legge prevede il ritiro della patente e un bel periodo in un SERD, servizio per le dipendenze. Mi chiamo Pietro.
7: Hai mai sentito parlare di terapia di gruppo?
6: E questa è l'estate più brutta della mia vita.
7: Tu devi comunicare. Interagire.
8: Potresti darmi del lei.
7: Devi stare coi tuoi coetanei.
9: Cosa c'è di più bello dell'università?
6: Tutto, Gaia. La siccità, la fame nel mondo, uno tsunami.
10: Io comunque sono Dante.
11: Tiziano, bella.
9: È la prima volta che vieni qui?
11: È passato un mese, Tiziano. Veramente mi va tutto, eh?
10: Qui le persone vanno un po' fuori di testa.
2: Ed era uno spezzone tratto dal film Strike, figli di un'era sbagliata, opera prima corale dei registi e protagonisti Gabriele Berti, Giovanni Nasta e Diego Tricarico. Un intreccio di vite, fragilità e speranze che si dipana tra le mura di un SERD. Uscito nelle sale italiane lo scorso marzo, racconta la storia di tre ventenni che da prospettive diverse affrontano le dipendenze, insieme ad un coro di personaggi più adulti, medici e pazienti che vivono le stesse battaglie. E c'è chi sta lottando contro le dipendenze ne sta venendo fuori anche grazie al servizio per le dipendenze patologiche. Scheda.
12: Sono Andrea, ho iniziato a fare uso di sostanze da molto giovane, ne sono uscita grazie al sostegno del SERD di Aosta, che mi ha aiutato in questo e in altri percorsi per lottare contro le dipendenze.
2: Ed Andrea è qui con noi oggi, benvenuta indipendentemente.
13: Buongiorno, grazie.
2: Andrea, hai iniziato da giovanissima a fare uso di sostanze stupefacenti. Perché?
13: Beh, la mia dipendenza è nata sicuramente perché c'era un problema di fondo, quindi non stavo bene con me stessa e ho trovato nelle sostanze la cura, diciamo, questo mio non star bene con me stessa.
2: Di che sostanze parliamo?
13: Principalmente eroina all'inizio e poi alcol.
2: Ti sei approcciata all'eroina e quando assumevi eroina come ti sentivi?
13: Sparivano i pensieri, sparivano i problemi. Appariva tutto quanto, il tempo, il luogo, riuscivo a stare nella mia pelle, diciamo, molto meglio che senza.
2: E come si svolgeva la tua vita?
13: Era una ricerca continua e costante di sostanza, ero molto piccola.
2: Sei riuscita però per anni a simulare questa tua dipendenza?
13: Sì, crescendo sì, sono riuscita a gestire un'attività, a gestire una famiglia per degli anni, mantenendo assunzioni regolari nel tempo.
2: Ecco, poi a un certo punto tu hai deciso di chiedere aiuto. In che modo?
13: Sì, diciamo che sono stata spinta dalla mia famiglia, che dopo un po' si è resa conto che c'erano delle difficoltà, che c'era qualcosa che non tornava. Loro pensavano più a una depressione, a un esaurimento nervoso, però si erano resi conto che io non stessi bene e di conseguenza mi hanno spinta a rivolgermi a un CERT, che nello specifico è il CERT di Aosta.
2: E lì che cosa è accaduto?
13: Lì principalmente inizialmente mi è stata somministrata una sostanza sostitutiva, ovvero il metadone. Dopodiché sono stata presa in carico con un percorso psicologico, sono stata presa in carico da uno psichiatra, pian pianino sono riuscita a scalarmi il metadone, ma nel frattempo ho iniziato a fare uso di alcolici, quindi poi c'è stata anche tutta la storia di...
2: Ecco, fermiamoci un attimo al CERD. E per te è stato fondamentale però riuscire a staccare dalle sostanze grazie all'equipe multidisciplinare del CERD.
13: Certo, sì, sono stati importantissimi, lo sono tuttora.
2: Poi a un certo punto ti sei riabilitata dalle sostanze, ma hai avuto un momento particolare, un nuovo momento drammatico nella tua vita. E che cosa è accaduto?
13: Quando è nato mio figlio di nuovo ho avuto un momento di difficoltà molto grande e sono ricaduta nelle sostanze. Poi grazie al CERT sono riuscita a uscirne e mi sono rifugiata nell'alcol. E il CERT si occupa anche di questo. Quindi sempre grazie al CERT sono riuscita ad allontanarmi pian pianino dall'alcol, ho iniziato un percorso terapeutico in una comunità.
2: E adesso come stai?
13: Bene, molto bene. Sto riuscendo pian pianino a riprendere in mano la mia vita.
2: Quindi la combinazione CERT-comunità ti ha aiutato ad uscirne fuori?
13: Molto, moltissimo, sì.
2: Tu sarai protagonista di un progetto a bordo di un veliero, Nave Italia, con partenza da Gaeta e arrivo a Vibo Marina, promosso dal Servizio per le Dipendenze Patologiche dell'USL della Valle d'Aosta, ma tra poco ne conosceremo meglio i dettagli. Con altri 15 giovani partirai, che sono stati presi in carico dal CERD, per vivere un'esperienza unica, particolare. Ecco, da cosa ti aspetti da questa esperienza?
13: Mi aspetto che sia un viaggio sicuramente, come diceva lei, unico, molto interessante e che sia un'esperienza trasformativa, perché comunque 5 giorni in mare non sono un'esperienza che si può fare tutti i giorni ed è una gigantesca opportunità che ci ha messo in mano il CERT di Aosta.
2: Quindi è la chiusura un po' di un percorso, anche quella di socializzare, di fare parte di una squadra?
13: Sì.
2: Di sentirsi parte di qualcosa?
13: Sì, quello è sicuramente utile.
2: Grazie tante Andrea, bocca al lupo per tutto. E do il benvenuto a Gerardo Di Carlo, direttore per le dipendenze patologiche dell'AUSL della Valle d'Aosta. Dottor Di Carlo, abbiamo sentito la testimonianza di Andrea che farà parte di questo equipaggio, dicevamo, e fa parte di un progetto ambizioso promosso da lei, Navigare verso il benessere. Ce lo spieghi?
5: Esatto. Abbiamo risposto a un bando della Fondazione Tender to Nave Italia, che è una fondazione no profit che mette a disposizione una goletta, la più grande brigantino del mondo, per delle escursioni in mare per categorie anche in difficoltà, quindi sono soggetti che hanno magari portatori di handicap piuttosto che escono da un problema di tipo oncologico. Noi abbiamo risposto al bando e grazie alla collaborazione dell'assessorato alle politiche giovanili della Valle d'Aosta, che ha cofinanziato il progetto, abbiamo fortunatamente vinto e quindi invieremo i nostri pazienti per questa meravigliosa esperienza.
2: Ecco, diciamo che i giovani che ovviamente voi avete in carico spesso sono chiusi un po' nel loro isolamento, doloroso isolamento. Quanto è fondamentale avviare con i giovani progetti di gruppo che vanno al di là delle solite terapie fondamentali? Però c'è anche dell'altro, no, che bisogna ricostruire.
5: Certo, assolutamente. Questo progetto si inserisce in una serie di attività che noi già cerchiamo di fare, che sono attività gruppali, che non sono soltanto attività terapeutiche, trattamentali gruppali, ma sono anche attività ludiche di socializzazione, esperienziali. Quindi nel corso degli ultimi anni abbiamo fatto fare a gruppi forzatamente ristretti dei nostri pazienti delle esperienze gruppali, non solo perché questo rinsalda il legame tra di loro e crea anche delle sinergie positive e fa uscire alcuni di loro dall'isolamento, ma anche e soprattutto perché è una modalità di far loro provare delle esperienze a volte bellissime in cui c'è una gratificazione positiva e non patologica.
2: E quali sono i risultati di queste esperienze? Voi le avete analizzati? Questa è una delle tante che voi avete messo in campo. Siete molto attivi rispetto ai progetti fuori dalle terapie canoniche.
5: Devo dire che i risultati sono estremamente positivi in termini di ricaduta clinica. I pazienti che poi nel corso degli anni hanno partecipato non sono sempre gli stessi naturalmente, ma alcuni sì, sono quelli che poi hanno avuto una maggiore astensione delle sostanze, una maggiore stabilità sociale e lavorativa, e quindi sono persone che hanno migliorato enormemente la loro presa sulla loro vita. E la testimonianza della giovane di Andrea è esemplificativa. Andrea non l'ho detto, ma Andrea sta lavorando, insomma, ha ripreso gli studi, insomma,
2: è tornata a vivere.
5: Esattamente. Poi un altro pezzo molto molto bello, molto importante: noi diciamo siamo una delle poche regioni in Italia che non ha il mare, la parte preparatoria alla traversata, insomma alla navigazione, sì, è una parte che noi abbiamo fatto in montagna con guide alpine, quindi abbiamo fatto conoscere gli elementi del gruppo e fatto far loro delle attività insieme, quindi c'è spolate, escursioni, anche preparazione dello zaino che poteva essere utile. Anche sulla, e quindi c'è stata tutta una parte preparatoria e ci sarà una parte anche dopo la traversata.
2: Bene, insomma, allora poi ce la racconterà. Grazie tante a Gerardo Di Carlo, direttore per le dipendenze patologiche della USL della Valle d'Aosta. E ora spazio alla musica.

0: di altri vuoti di memoria.
1: Di nuovo insieme a Indipendentemente con Emanuela Ronzitti per tornare a parlare dell'importanza dei servizi per le dipendenze patologiche, i SERD. E do il benvenuto a Roberta Balestra, presidente nazionale FederSERD, e Andrea Fantoma, medico e referente italiano presso l'EUDA, l'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe per l'indicatore uso di sostanze della popolazione italiana. Benvenuti.
2: Grazie, buongiorno a tutti, grazie.
1: Dottoressa Balestra, è molto difficile a volte intercettare chi potrebbe beneficiare del servizio per le dipendenze. I SERD sono ancora un punto di riferimento, secondo lei, a livello territoriale per chi ha bisogno di aiuto? Insomma, quali servizi offre oggi il SERD?
2: Il SERD è il servizio sanitario pubblico di riferimento, per cui diciamo che è la porta d'accesso ad un programma di cura per le persone. Come diceva lei, non occorrono impegnative del medico, è totalmente gratuita la cura e c'è anche una tutela della privacy, proprio perché sappiamo che le persone hanno titubanza e paura, insomma, ad esporsi. Sono circa 600 i servizi in Italia, quindi ogni regione ha nella propria azienda sanitaria almeno un presidio. Questo dipende dalla grandezza dell'azienda sanitaria.
1: Certo.
2: E quindi quando una persona arriva ha una prima risposta, come diceva Andrea, c'è una valutazione che viene fatta, perché ogni persona ha un problema che si presenta in modo diverso. E quindi in base al tipo di dipendenza, al tipo di storia, al tipo di famiglia, al tipo di possibilità anche di risorse, si confeziona un programma che è personalizzato, che fa parte di un percorso più lungo in cui, diciamo che oltre ai farmaci, ci sono attività riabilitative.
1: La fermo perché poi ne parleremo un po' più avanti. Allora, intanto volevo chiedere al dottor Fantoma, di fronte a nuove dipendenze comportamentali, i SERD sono attrezzati per dare delle risposte adeguate?
3: Beh, innanzitutto posso dire, essere un buon testimone, che quando in Europa ci vediamo con i colleghi degli altri paesi, intanto tutti sono coscienti in Europa che il servizio pubblico italiano è un servizio assolutamente adatto anche ai cambiamenti del venire incontro con l'offerta di servizi che devono adattarsi anche a quelle che noi chiamiamo dipendenze comportamentali. Però va detto che il servizio pubblico è centrale da sempre e che negli ultimi 10-15 anni ci sono stati fatti dei grandissimi sforzi, sia perché magari a volte in taluni territori era sotto organico, peraltro recentemente sta cercando, nonostante la crisi economica, il governo nazionale, il Ministero della Salute, con le regioni, in collaborazione con le regioni, mettere a disposizione dei fondi per aumentare le assunzioni a tempo indeterminato nel servizio pubblico. Dicevo che da questo punto di vista è un ruolo fondamentale e negli ultimi 10-15 anni c'è stata una forte integrazione tra il pubblico, che rimane sempre centrale per la diagnosi e poi la scelta del trattamento da fare, che può essere vario ovviamente, e il terzo settore accreditato. Quindi la conferenza nazionale che si è svolta lo scorso novembre ha dimostrato una forte sintonia, un idem sentire sia delle problematiche sia dei nodi critici, ma anche e soprattutto della necessità di adattare l'offerta dei servizi alle comportamentali. Qui ci sono due punti, i SERD si stanno già attrezzando per questo. Ovviamente cambiano alcuni aspetti, un tema che c'era già soprattutto nei piccoli centri, cioè la destigmatizzazione dei luoghi. È chiaro che accedere a un SERD in una grande città è una cosa, in un piccolo centro
1: è un'altra.
3: Tutto il paese mormora poi, è andato lì per questa.
1: Certo.
3: Oggi stiamo invece andando verso non solo un'ulteriore destigmatizzazione, ma nel servizio pubblico avremo anche, in alcuni casi si sta già facendo, in altri ancora non è partito, una possibilità di vedere il SERD come uno dei servizi. Come ci sono altri tipi di servizi, ci saranno questi, per cui uno si recherà in quelle che in alcuni casi vengono chiamate case della salute, in altre regioni in altro modo, ma fatto sta che è come se uno andasse,
1: c'è una possibilità
3: in un
1: poliambulatorio, certo.
3: Ecco, quindi
1: certo,
3: venendo meno quella potenziale stigmatizzazione
1: che purtroppo ci portiamo avanti negli anni. Allora, dottoressa Balestra, il SERD di Sulmona, per prevenire le dipendenze, il 14 maggio a Sulmona proprio, allo stadio Palozzi, ha lanciato l'evento Non fare autogol, allenarsi a dire no ad alcol e droghe. Ce lo racconta la dottoressa Angela Maccalini, psichiatra responsabile del SERD Area Peligno Sangrina, al microfono di Antonella Romano. Sentiamo.
4: Il nostro progetto riguarda i 60 ragazzi di età compresa fra 15 e 18 anni della squadra locale di calcio di Sulmona. Lo scopo è quello di promuovere la consapevolezza dei rischi del consumo di alcol e di sostanze psicoattive e di far diventare i giovani atleti ambasciatori di uno stile di vita sano tra i coetanei, mostrando che si può essere sani e vincenti senza le dipendenze.
5: Perché proprio lo sport e quali benefici può dare alle nuove generazioni?
4: Abbiamo scelto lo sport perché consente di imparare la disciplina, il rispetto delle regole. L'impatto sui giovani è positivo. Noi non li chiudiamo in un'aula e facciamo loro lezioni astratte di vita. Li coinvolgiamo in esperienze ludiche e divertenti, come giochi educativi interattivi o l'utilizzo di visori ottici speciali che simulano l'effetto dell'alcol e delle droghe sulla percezione visiva. Vogliamo aiutarli a vedere le conseguenze delle loro scelte in un ambiente protetto ed apriamo con loro spazi di confronto e discussione per allenare il pensiero critico e anche le cosiddette life skills.
1: Dottoressa Balestra, abbiamo parlato di questo progetto all'inizio della puntata di un altro messo in campo dal SERD. Ecco, qual è il valore terapeutico, dicevamo, delle attività messe in campo di socializzazione culturale e sportive?
2: Queste attività hanno una valenza sia di prevenzione della ricaduta, quindi di garantire insomma una stabilità che compensa la fragilità della persona, ma soprattutto diciamo hanno una valenza di reinserimento sociale, formativo, lavorativo. Come dicevamo, il programma è fatto per fasi, no? Nella prima fase bisogna stabilizzare la persona che ha tutta una parte anche sintomatologica legata all'uso di sostanze o alla parte diciamo più attiva della dipendenza.
1: Certo.
2: Poi appena la persona sta meglio, ma appena la persona sta meglio, quindi non aspettare troppo tempo, si cominciano queste attività che vanno appunto a sviluppare i fattori protettivi, le competenze, la stabilità emotiva, la capacità di accettare le regole. Ci sono molti strumenti da questo punto
1: di vista,
2: come le borse di studio, le borse di lavoro.
1: Sì. Si torna insomma a far vivere la persona che è in cura,
2: sì,
1: da
2: sì,
1: voi.
2: In un ambiente protetto, come diceva,
1: certo,
2: la collega, no? Cioè c'è una fase di accompagnamenti protettivi, le competenze, la stabilità emotiva, la capacità di accettare le regole. Ci sono molti strumenti da questo punto di vista, come le borse di studio, le borse di lavoro.
1: Sì. Si torna insomma a far vivere la persona che è in cura,
2: sì,
1: da
2: sì,
1: voi.
2: In un ambiente protetto, come diceva,
1: certo,
2: la collega, no? Cioè c'è una fase di accompagnamento che poi

0: pubblico proprio in Italia è in linea con i livelli di offerta europei?
1: Ma direi che addirittura è un po' all'avanguardia, si può dire, anche perché sono stati ribaditi quelli che sono ormai delle prassi consolidate, ovvero dei tavoli di coprogettazione territoriali. È fondamentale, anche e soprattutto con le nuove dipendenze comportamentali, creare nei territori delle comunità educanti, quindi la centralità del pubblico rimane, la collaborazione del terzo settore accreditato è fondamentale, ma sono fondamentali i coinvolgimenti delle famiglie, delle figure diciamo educanti, quindi docenti, assistenti sociali eventualmente e via dicendo. Questo è un concetto che da noi ormai si sta consolidando, non tutti i paesi europei stanno già facendo questo. Ci sono molte buone prassi che spesso e volentieri riusciamo dall'Italia a portare nei contesti congressuali.
0: È una bella notizia questo, direi, insomma.
1: Assolutamente sì.
0: Grazie infinite a Roberta Balestra, presidente nazionale di Federserde, e Andrea Fantoma, medico e referente italiano presso l'EU dell'Agenzia dell'Unione Europea sulle droghe. Grazie per essere stati con noi. E siamo ai saluti finali da Emanuela Ronzitti. Un grazie va a Roberta Di Casimirro in regia, ad Antonella Romano in redazione, a Tommaso Margiotta per la parte tecnica. Indipendentemente torna puntuale lunedì prossimo, sempre alle 11:05, sempre su Radio 1. A lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Santi per un giorno.
2: E buongiorno a tutti e buona settimana, lunedì 4 maggio 2026. Bentrovati su Radio 1 e buongiorno a Don Valterinsero.
3: Buon lunedì a te, Federica Gentile.
2: E auguri ai Floriano e anche alle Floriana in ascolto, perché c'è anche una bella diffusione del nome femminile che viene ricordato oggi, tra gli altri, ovviamente dalla Chiesa. Allora, Don Walter, le notizie che abbiamo su San Floriano ci arrivano da una Passio risalente all'VIII secolo, che ci dice che Floriano è un soldato dell'esercito romano, siamo fra il III e il IV secolo, molto abile, tanto che diventa ufficiale e protegge egregiamente i confini settentrionali dell'impero, quindi è su nell'attuale nord Europa, ed è di stanza in una squadra speciale destinata a spegnere gli incendi, un antenato dei Vigili del Fuoco.
3: Sì, sì, è vero, era un ufficiale appunto dell'esercito della provincia del Norico, oggi parte dell'Austria. Praticava in segreto la religione cristiana, è stato un martire molto popolare in Baviera, nel Tirolo, in Austria, in Polonia. Ovviamente è il patrono dei Vigili del Fuoco, soprattutto in Austria.
2: Vedi, giustamente. Allora, quindi lui esercita egregiamente il suo lavoro, però a un certo punto viene a sapere dell'arresto di 40 cristiani a Lork in occasione delle persecuzioni di Diocleziano, che tornano puntualmente in tantissime storie che vi raccontiamo di questo periodo. Lui decide quindi di condividere con loro quella sorte, pensate, fa per raggiungerli.

0: ma prima di entrare in città incontra alcuni soldati che lo fermano e lui dichiara subito la sua fede cristiana. Questi ovviamente lo arrestano, lo portano dal governatore della città, un tale Aquilino, che lo fa flagellare e gettare nel fiume Enns con una pietra al collo, sentenza che viene eseguita proprio il 4 maggio del 304.
1: Quindi si rivela e si fa arrestare dai suoi colleghi.
0: Esatto.
1: Pensa Federica nello stesso...
0: Dichiara
1: la sua fede, quella fede tenuta nascosta, esatto, vedendo la testimonianza anche di altri che stanno per perdere la vita, ed è significativo. Nello stesso periodo tanti altri soldati romani, convertitisi al cristianesimo, accetteranno il martirio pur di rimanere fedeli a Cristo, come abbiamo visto San Sebastiano, certo, i santi Felice e Fortunato, i martiri di Sebaste, i santi quattro coronati e altri. Quindi mi colpisce molto, sai Federica, perché sono uomini abituati alla violenza,
0: esatto,
1: che accolgono il messaggio di amore, di perdono di Gesù e durante il martirio non si difendono, non rispondono al male con il male, quindi ci lasciano una grande testimonianza evangelica.
0: Bellissima. E pensate che la tradizione vuole che il suo corpo, appunto gettato nel fiume, sia stato ritrovato invece da una donna, Valeria, che gli dà sepoltura nel luogo in cui poi in seguito sarebbe sorta la grande abbazia di San Florian, che è uno dei monumenti più celebri del barocco austriaco e infatti ancora oggi custodisce tanti affreschi che raffigurano la vita di San Floriano, no? Al quale poi in seguito Don Walter sono stati attribuiti tanti fatti miracolosi, come quando per esempio grazie alla sua intercessione un uomo caduto nel fuoco si sarebbe salvato, o ancora quando avrebbe estinto un incendio con una sola brocca d'acqua.
1: Eh sì, è proprio da questo episodio, per un tempo in Austria sulle abitazioni di campagna, esatto, spesso appariva la scritta «O Santo Floriano, risparmia la mia casa», quindi chiedendo protezione in caso di incendi. Nel 1183 alcune reliquie di Floriano furono portate dal vescovo Egidio di Modena a Cracovia, dove il duca Casimiro di Polonia edificò in onore del martire una splendida basilica dedicata a San Floriano, una chiesa bellissima che ricordo di aver visitato, pensa Federica, perché lì il giovane sacerdote Karol Wojtyła fu vicario parrocchiale dopo aver studiato a Roma dal 1949 al 51, e lì lui si è dedicato soprattutto ai giovani e agli universitari.
0: Stupendo, è un culto molto diffuso in Austria, in Baviera, e appunto è invocato contro le inondazioni, contro gli incendi, è compatrono della città di Jesi, nelle Marche, a cui sono intitolate infatti una chiesa e poi il palio, no, di San Floriano, e anticamente era il patrono della Respubblica Esina, costituita dai castelli di Jesi, i quali dovevano presentare il palio e i tributi a Jesi ogni anno proprio il 4 maggio durante la festa di San Floriano. Quindi pensate a quante tradizioni poi, no, ha dato vita sul territorio. E noi ci fermiamo, ci sono i Morciba, Rome wasn't built in a day, e torniamo subito con il Vangelo di oggi.

0: E allora sempre santi per un giorno con i Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day su Radio 1, Don Walter Insor e Federica Gentile, e la storia di San Floriano, appunto, che vi abbiamo raccontato, questo santo soldato, una figura, no, abituata in qualche modo alla violenza e che poi invece abbraccia la religione e addirittura si costituisce, cioè va lui di sua iniziativa a costituirsi e quindi a darsi in pasto ai soldati, appunto, sotto le persecuzioni di Diocleziano.
1: Sì, perché sente che non può nascondersi,
0: esatto,
1: ancora, cioè non è giusto, la sua fede cresce questa fiducia, questa amicizia con Cristo, e non vuole tacere questa realtà che fa parte della sua vita. E mentre altri stanno per essere perseguitati, lui va dai colleghi soldati e palesa la sua fede, la manifesta, rifiuta di riconoscere, appunto, e adorare le effigie pagane o dell'imperatore, e quindi per questo verrà ucciso.
0: Sono veramente testimonianze, appunto, lo diciamo prima, che ricorrono, no? Perché di fatto sono, le troviamo spesso, poi sono tante le figure di santi che ricorrono in questo periodo, siamo nel terzo secolo dopo Cristo, appunto, quindi un periodo veramente molto molto difficile, però come vedete poi sono testimonianze così importanti e esempi che vengono poi ripetuti e reiterati, no? Da tante persone.
1: Però vedi come la persecuzione e il martirio, che hanno come obiettivo quello di limitare la diffusione del cristianesimo, invece poi provoca il contrario.
0: Sì.
1: Perché dinanzi a una testimonianza esistenziale così profonda, così radicale, altri trovano un motivo in più per accogliere quel messaggio, lo trovano convincente, credibile e seguono il Signore.
0: Esatto.
1: Quindi, come dicevano alcuni padri della Chiesa, il martirio, il sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani, perché da lì nasce la fede di altri cristiani.
0: Ed è importantissimo. Andiamo al Vangelo
1: allora,
0: di oggi.
1: Il Vangelo di oggi è il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 21-26. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio, e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui. Gli disse Giuda, l'Iscariota: Signore, com'è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Gli rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non ascolta le mie parole. Vedi, tutto questo discorso verte proprio su questo invito ad accogliere i comandamenti, e non significa però osservare la legge, osservare dei precetti senza lo Spirito, e custodire la parola, i comandamenti di Gesù, coglierne l'amore che c'è dietro questa parola, perché Gesù, quando ci parla, comunica con noi e ci trasmette il suo amore. Per questo dice: chi osserva, questi è colui che mi ama, e chi ama sarà amato dal Padre mio. Questa è la relazione con Dio, una relazione fondata non sul timore, sull'idea di un Dio padrone, ma di un Dio che è padre, che ama perché mi conosce. E poi dice ancora: vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, Paracaleo, è colui che è chiamato vicino, lo Spirito Santo, colui che io invoco e che mi viene accanto e che mi suggerisce come difendermi e mi illumina, no?
0: Certo.
1: Mi dà dei consigli. E questo è il ruolo dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Ecco, allora a volte noi nella preghiera non sappiamo cosa chiedere, cosa domandare.
0: Bravo.
1: Invochiamo lo Spirito Santo, non sbagliamo, perché sarà lui che ci insegnerà ogni cosa e ci ricorderà quello che ha detto Gesù e che vuole realizzare nella nostra vita.
0: Questo è un grande consiglio, Don Walter, grazie.
1: Grazie a te, Federica Gentile.
0: Grazie a tutti voi, appuntamento a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
1: Cerchi una notizia su Google e trovi il riassunto di AI Overview. Niente più lista dei link, niente più ricerca tra le varie fonti. Sembra una comodità, meno tempo, meno fatica. In realtà è una scorciatoia che restringe lo spazio della scelta. Non decidi più dove andare, ti fermi dove qualcuno ha già deciso per te. La libertà di informazione, insomma, si assottiglia senza rumore ed è qui che scatta la reazione degli editori. Dopo i gruppi americani, anche quelli italiani hanno reagito e la scorsa settimana hanno portato Google davanti alla Corte di Giustizia Europea. L'accusa, con i sommari di AI Overview, le notizie si consumano senza entrare nei siti. Zero click, zero traffico sulle testate giornalistiche, zero ricavi, col rischio che non ci sia più nessuno pagato per fare un racconto giornalistico di qualità. Una buona giornata, benvenuti a Pillole di Eta Beta da Massimo Cerofolini. Allora, dalla ricerca alla risposta, è questo il passaggio chiave, ma quando l'informazione diventa una sintesi senza percorso, cosa perdiamo davvero? Saluto Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Allora Beta, prima eravamo noi che cercavamo le risposte tra decine di siti, selezionando quelli con più valore. Ora siete voi intelligenza artificiale, voi macchine, a partire da AI Overview di Google, che ci fornite un contenuto preconfezionato di cui noi non sappiamo bene la provenienza. Non è che state mettendo a rischio la nostra capacità di informarci e forse anche molto di più?
2: Capisco la provocazione. Certo, le sintesi ci sono, ma il mio scopo è darti spunti e farti venire voglia di approfondire. Non sostituirò mai l'approfondimento di un buon articolo. Se uno si impigrisce, è una questione di scelta personale. I giornali che innovano e danno qualcosa in più attirano lettori, quindi sta a noi scegliere la qualità.
1: Sempre molto ottimista Beta, che ricordiamo risponde in modo non preparato da noi, insomma, senza testi preconfezionati, ma risponde sempre sulla base statistica, come dire, prevedendo le parole successive una all'altra, quindi non c'ha nessuna consapevolezza di se stesso, è bene dirlo alla luce di un articolo di Walter Veltroni che ha intervistato, tra virgolette, l'intelligenza artificiale di Claude, di cui si è parlato molto, però forse senza capire a fondo che stiamo parlando di macchine statistiche, che è proprio l'oggetto del libro scritto dal nostro ospite di oggi, Il teatro delle macchine pensanti. Buongiorno a Stefano Epifani.
3: Buongiorno a tutti voi.
1: Presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale, appunto autore di questo libro che smaschera un po' i miti dell'intelligenza artificiale, a cominciare da quello molto frainteso da quest'articolo di Veltroni, secondo cui le macchine hanno una sorta di coscienza che possono quindi rispondere a un'intervista come fossero esseri umani. In realtà stiamo parlando di pura statistica. Ne parleremo magari se c'è tempo di questa riflessione, però passiamo al tema di oggi, professore. Partiamo dall'esperienza di noi utenti, no? Il passaggio che abbiamo visto negli ultimi mesi dai link che eravamo abituati ad aprire per controllare cosa c'era dentro, per fare noi delle sintesi e tirar fuori una conoscenza anche un po' critica, articolata. Oggi abbiamo dei riassuntini in testa alla nostra richiesta, che sembrano una comodità perché spesso appunto ci basta quella informazione che riceviamo, poi sotto volendo ci sono anche dei link che nessuno però a questo punto apre più. Ecco, cosa sta cambiando per la libertà di informazione?
3: Beh, sta cambiando una vera e propria fase paradigmatica, nel senso che prima eravamo abituati a cercare le informazioni e ora invece veniamo serviti con dei riassunti preconfezionati, e questo vuol dire perdere una serie di cose. Perdiamo per esempio pluralismo. Prima eravamo costretti a guardare 10, 15 risultati, 10 voci, 10 prospettive diverse di una stessa informazione. Ora vediamo solo questo riassuntino, che in media peraltro è fatto di circa 67 parole, che evidentemente perde in complessità, ma soprattutto perde in possibilità di mettere a confronto voci diverse, visioni diverse, responsabilità editoriali diverse, ma anche la possibilità di accorgersi degli errori, perché se la sintesi sbagliata sembra plausibile, è molto molto raro che l'utente vada oltre e cerca gli strumenti per smascherare gli errori, si limita a dare per buono quello che l'intelligenza artificiale riassume. È come dire che la libertà di informazione non è solo libertà di pubblicare, è anche libertà di scegliere cosa leggere. Oggi c'è qualcun altro che sceglie per noi secondo regole che non abbiamo definito noi. È un po' come dire che prima andava in biblioteca e cercavamo nei libri, oggi abbiamo un bibliotecario che ti dice fidati di me, ho già fatto una sintesi di tutto.
1: Ecco, dicevamo la scorsa settimana gli editori italiani, sulla scia di quello che hanno fatto già negli Stati Uniti ad esempio gli editori del New York Times e in tanti altri paesi del mondo, cioè una reazione a questo fatto, perché ricordiamo che le risposte di questi algoritmi, e vale per tutti le intelligenze artificiali, vengono ricavate dalla elaborazione di dati presi soprattutto dai contenuti di qualità, ossia quelli dei giornali più qualificati, che adesso dicono scusate, avete saccheggiato i nostri archivi e ora ci togliete pure il traffico che almeno prima ci garantiva un po' di pubblicità. Allora, quindi gli editori fanno causa, adesso hanno reagito a livello internazionale su vari fronti e hanno deciso appunto di portare Google di fronte alla Corte di Giustizia europea. Quali sono le motivazioni di questa reazione della stampa internazionale?
3: Beh, le motivazioni, quelle sostanziali, dipendono dal fatto che questo meccanismo di fatto elimina o quantomeno abbatte drammaticamente le visite. Si chiama effetto zero click. I dati sono impressionanti. Il 69% delle ricerche su Google, secondo alcune ricerche, finisce senza alcun click verso i siti che queste informazioni le hanno fornite a Google. E quindi c'è un vero e proprio crollo del traffico ai siti editoriali. E questo, secondo molti, rappresenta una simmetria contrattuale che è insuperabile. E peraltro c'è anche una questione. In Europa c'è una cosa che si chiama Digital Service Act, che impone alle piattaforme di valutare i rischi che vengono quando si usa l'intelligenza artificiale per sviluppare azioni come questa. E per l'Agicom, Google non ha adeguatamente valutato il rischio di questa overview fatta con l'intelligenza artificiale. Quindi ci sono tanti elementi che contribuiscono a determinare un ecosistema informativo che con l'utilizzo delle AI overview di Google tende a peggiorare, dando meno ricchezza all'utente, ma anche meno fonti di reddito agli editori, che a questo punto effettivamente sono legittimati a chiedersi cosa farsene del loro business.
1: Ecco, ricordiamo che non è un problema degli editori soltanto, è un problema più ampio di libertà di stampa, perché senza una stampa libera le notizie vengono prese un po' da dove capita, chi ha interesse a finanziare magari manipolazioni, fake news e tutto ciò che di torbido può inquinare la nostra opinione. Ecco, quali sono i rischi che lei vede più ampi rispetto al semplice business delle aziende editoriali?
3: I rischi sono diversi e tutti concatenati tra loro, perché questa non è una cosa che riguarda soltanto gli introiti dei gruppi editoriali, perché meno inchieste, meno possibilità di fare giornalismo vuol dire meno possibilità di verifica, vuol dire un ecosistema in cui resta il giornalismo veloce, quello che è facile da fare anche generando gli articoli con l'intelligenza artificiale. Si crea un circolo vizioso, l'intelligenza artificiale replica i contenuti facili. I contenuti facili sono gli unici che possono permettersi le redazioni in crisi e l'intelligenza artificiale continua a replicare contenuti che sono stati già realizzati dall'intelligenza artificiale. Diventa una specie di meccanismo a catena che minimizza sempre la varietà e tende a sviluppare un fenomeno per il quale da una parte abbiamo grandi gruppi che hanno economie di scala, accordi di licenza diretti con gli operatori come Google e di fatto la possibilità di diversificare tra abbonamenti, eventi, video. E poi abbiamo le testate medio-piccole, indipendenti, quelle di nicchia, che saranno le prime a morire in questo contesto. E questo cosa vuol dire? Porta di fatto a una vera e propria perdita di pluralismo, cioè sopravvivono i grandi, scompaiono le voci di nicchia, e le voci di nicchia peraltro sono quelle che producono spesso expertise specializzata, cioè inchieste locali, danno quell'attenzione, certo, quella varietà al mondo dell'informazione che con questo meccanismo rischiamo di perdere inesorabilmente. Non è un problema del modello di business degli editori, è un problema di libertà di informazione.
1: Allora, le aziende tecnologiche americane, adesso anche quelle cinesi, sono bravissime a farci trovare di fronte al fatto compiuto. Che cosa può fare concretamente questa azione dell'Agicom, ma in generale cosa si può fare per rovesciare questa situazione a cui ormai ci stiamo abituando? Cioè, ovviamente ci fa pure comodo, no? Avere questa breve sintesi, avere subito la risposta che ci serve, ignorando il fatto che dietro quella risposta c'è il lavoro di tante persone che campano di informazione e che oggi non vengono più retribuite.
3: Eh sì, perché quello che succede se dovesse vincere, come c'è da sperare francamente, Agicom, che dovesse vincere la posizione per la quale quello che sta facendo Google oggi non è lecito, è chiaro che non sparirebbe la overview, quello è fuori dagli scenari, ma attori come Google sarebbero costretti a mediare alcune posizioni. Per esempio oggi, se un editore non vuole essere indicizzato dalla sintesi di Google, non può farlo senza essere escluso totalmente dai risultati di ricerca. Certo. E questo è folle, perché è come dire a qualcuno: tu non vuoi stare nella sintesi, io non ti manderò più traffico. Certo. E questa cosa evidentemente non può funzionare. Quindi, peraltro, è una cosa che è già stata evidenziata anche da altre autorità, è successo già anche in Inghilterra, che certo, si stia spingendo Google verso l'obbligo di differenziare, certo, il modo in cui si è esclusi dal suo motore di ricerca, certo, se si è editori.
1: Quindi bisogna rivedere un po' le regole alla luce poi di questa equità, di questa giustizia e soprattutto del futuro della nostra libertà di informarci. Grazie a Stefano Epifani, ricordo il suo libro Il teatro delle macchine pensanti. Grazie ad Alessandro Adriani al coordinamento tecnico, Mimi Micocci la nostra regista. Potete ascoltare tutti i podcast di Pillola e Dieta Beta cercandoli su Rai Play Sound. Noi ora andiamo su Facebook, iscrivetevi alla nostra pagina Eta Beta Radio 1, dove ogni giorno pubblichiamo tantissime notizie sulle nuove tecnologie e dove continuiamo questa discussione. L'appuntamento è per domani, da Massimo Cerofolini. Buon proseguimento di giornata.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
16: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
15: Verificare condizioni in negozio.
17: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
18: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
17: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 12.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Medio Oriente in primo piano, lo stretto di Hormuz resta uno dei nodi risolti tra Stati Uniti e Iran, mentre le trattative continuano a procedere con grande lentezza.
3: Con l'Iran le cose vanno bene, dice Trump ai giornalisti rientrando a Washington, ma da Teheran il portavoce del Ministero degli Esteri, Bagai, bolla come massimaliste le richieste degli Stati Uniti. Poche ore prima lo stesso presidente americano aveva definito inaccettabile la proposta di accordo iraniana. Comunque le due parti si parlano. Siamo in trattative, conferma l'inviato di Trump, Witkoff. Tra i nodi c'è sempre Hormuz, la tensione cresce dopo l'annuncio da parte di Trump di Operation Freedom, un'iniziativa per liberare, scrive su Truth, le navi ferme nello stretto. Il tycoon lo descrive come un gesto umanitario nei confronti di imbarcazioni che stanno in alcuni casi esaurendo il cibo a bordo. Cacciatorpedinieri, aerei e 15.000 militari saranno impegnati nell'operazione. Fonti di stampa affermano che il piano non richiederebbe necessariamente una scorta diretta dei mercantili, ma l'Iran avverte qualsiasi forza armata straniera che si avvicinerà a Hormuz sarà attaccata. E nelle ultime ore una petroliera è stata colpita al largo della costa emiratina e un cargo intercettato da diverse piccole imbarcazioni. Davide Maggiore, GR1.
2: La professionalità e la dedizione delle donne e degli uomini delle forze armate rappresentano un pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità e l'affermazione dei valori della Costituzione, così il presidente Mattarella, incontrando al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario della sua fondazione. Il capo dello Stato sottolinea come l'Esercito sia presidio di sicurezza in un mondo divenuto sempre più fragile. Ascoltiamo le sue parole.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: È di 4 morti e 16 feriti il bilancio dell'ultimo attacco missilistico russo sull'Ucraina nella regione di Kharkiv. Intanto Erevan, capitale dell'Armenia, proprio l'Ucraina è al centro dei lavori del vertice della comunità politica europea. Vertice cui sta partecipando anche Giorgia Meloni.
5: To step up our game. That means to
2: con la pandemia e la guerra in Ucraina, ha detto, la state sentendo in inglese, l'Unione Europea ha dimostrato di saper rispondere alle emergenze, ora è il momento di alzare il tiro e riuscire a prevederle. La Premier ha poi sottolineato l'importanza del dialogo tra i paesi del Mediterraneo per contenere i flussi migratori che influiscono sulla qualità delle democrazie. Siamo alla cronaca. Tragico incidente stradale la notte scorsa a Forlì. Due giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata a Cesena in gravissime condizioni. Dopo un testa coda, l'auto in cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità contro un platano. I soccorsi hanno impiegato quasi tre ore per estrarle dalle lamiere del veicolo, che si è quasi spezzato a metà. Le indagini sull'avvelenamento da ricina che ha ucciso madre e figlia in provincia di Campobasso, nuovo sopralluogo nella casa delle vittime, prelevati i telefoni e altri dispositivi.
6: La scientifica ha rimosso i sigilli apposti alla casa di Pietracatella il 28 dicembre, quando Antonella Di Ielsi morì, 24 ore dopo il decesso della figlia Sara. Da allora i cellulari e i tablet delle vittime sarebbero rimasti all'interno dell'appartamento. Su richiesta della procura di Larino, che indaga contro ignoti per duplice omicidio premeditato, verranno ora prelevati e analizzati. Nelle chat e nelle mail gli inquirenti cercano tracce per risalire a chi le abbia avvelenate, probabilmente durante la cena del 23 dicembre, quando in casa c'era solo il padre di Sara, Gianni Di Vita, ascoltato 3 volte come persona informata sui fatti. Assente invece la sorella maggiore Alice. Il suo telefono è già stato acquisito dagli investigatori, che invece non lo hanno prelevato al padre. Entrambi restano parte lesa nell'inchiesta. I loro consulenti sono stati ammessi al sopralluogo, insieme a quelli dei 5 medici indagati nella prima inchiesta per omicidio colposo della procura di Campobasso. Gli inquirenti ritengono improbabile un avvelenamento accidentale, mentre si rafforza l'ipotesi che la ricina sia stata estratta dai semi del ricino artigianalmente dall'assassino, il cui movente è ancora un mistero. Simone Zazzera, GR1.
2: Tre cuccioli di scimpanzé profondamente sedati al punto di far temere per la loro vita e 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi sono stati sequestrati all'aeroporto del Cairo, ormai diventato uno snodo centrale del traffico illecito di animali. Il corrispondente.
0: Erano profondamente sedati al punto da far temere per la loro vita. Tre cuccioli di scimpanzé rinchiusi in piccole gabbie di legno che qui in Egitto si usano di solito per i polli erano nascoste nei bagagli sequestrati all'aeroporto internazionale del Cairo a un cittadino egiziano il quale è stato subito arrestato mentre tentava di imbarcarsi su un volo diretto in India portando con sé anche 10 sacchi sigillati contenenti rare specie di rettili vivi. Il ministro dell'agricoltura egiziano, Alaa Farouk, ha disposto l'immediata confisca degli animali. Gli scimpanzé ora stanno bene, sono stati nutriti e curati nello zoo di Alessandria, al quale sono stati consegnati. L'Egitto ha rafforzato negli ultimi anni i controlli sui traffici illegali di fauna selvatica in applicazione della Convenzione CITES, quella sul commercio internazionale delle specie minacciate in via di estinzione. Il Cairo è considerato uno snodo chiave sulle rotte che collegano Africa, Medio Oriente e Asia e l'aeroporto internazionale è diventato uno dei punti più sorvegliati nella regione. Dal Cairo, Leonardo Sbura per il GR1.
2: Sport, calcio, la festa nerazzurra a San Siro con l'Inter che batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21esima volta. Grande artefice di questo successo è stato l'allenatore Cristian Chivu al primo anno sulla panchina della squadra. Allora sentiamolo al microfono di Francesco Repici.
1: Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti perché vincere uno scudetto non è mai scontato, è una competizione lunga e bisogna essere sempre all'altezza e poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà per raggiungere gli obiettivi.
7: Il momento più difficile della stagione?
1: Ma sono stati tanti, una stagione così è fatta di alti e bassi, questi ragazzi sono stati meravigliosi come lo è stata la società. Come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
7: Grande italiano diceva gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
1: Stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, la finale, sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come lo siamo stati in campionato, cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
8: Milano, Francesco Repice, GR1.
2: Ed ora la musica, quella di Michael Jackson, tornata a numeri da record grazie al film biografico appena uscito. Mentre Michael, il film voluto dalla famiglia Jackson, continua a incassare, in Italia ha sfiorato i 13 milioni di euro, sono raddoppiati gli ascolti in streaming della musica del re del pop, da 16 a quasi 32 milioni, con un effetto riscoperta. Adesso questa edizione finisce qui, in linea al giornale...
9: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
10: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
9: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Lux Ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
11: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
12: Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
14: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
15: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: Giornale Radio del Lazio.
1: È profondo il dolore per la morte del vigilante di 35 anni travolto sul raccordo anulare mentre correva in soccorso dei passeggeri di un'auto ribaltata. Lascia moglie e due bambini. Lo stesso destino era toccato al padre morto in scooter sul Gra. Aggredisce la titolare del bar sotto casa e si barrica nel suo appartamento. Momenti di ansia a Rocca di Papa, l'uomo fatto uscire dai carabinieri con l'impiego di un taser. Trepidante attesa a Frosinone per la partita di venerdì sera allo Stirpe. Dal confronto con il Mantova potrebbe uscire la promozione in Serie A. Oggi Lazio in campo a Cremona alle 18.30, alle 20.45 la Roma affronta la Fiorentina. Arriva nella capitale Elisa con la tappa del suo Palasport Live Tour. Bagno di fan per la cantautrice friulana domani sera all'Eur. Il dolore nelle parole dei colleghi del 35enne morto mentre prestava soccorso al conducente di un'altra vettura sul raccordo anulare. L'uomo lascia moglie e due bambini piccoli.
2: Anthony Josué, 35 anni, lavorava da un anno in una società di security nel territorio di Guidonia. Siamo andati a parlare con i colleghi e col suo datore di lavoro, Maurizio Traniello. Un ricordo di Anthony, che tipo era?
3: Era un ragazzo molto puntuale, disponibile, solare e sempre con un grande spirito di iniziativa.
2: Lascia due bambini piccoli. Come avete saputo dell'incidente?
3: E la notizia è arrivata telefonicamente e poi c'è stato l'intervento sul posto dei colleghi che hanno accertato il disastro.
2: È stato Anthony a chiamare la vostra centrale operativa e i soccorsi per l'auto che si era ribaltata sul Gra?
3: Sì, Anthony ha avvisato la centrale che avrebbe dato soccorso a questa persona in difficoltà e che poi avrebbe ripreso il lavoro e che aveva già avvisato le forze dell'ordine dell'incidente e poi non abbiamo avuto più sue notizie.
2: E quindi siete andati sul posto?
3: Assolutamente sì.
2: Anthony, come dicevamo, lascia due bambini e qui nella società di security lo ricordano tutti, anche Rocco, che è il responsabile della centrale operativa. Dunque, lei aveva in comune con lui questa passione per le moto?
4: Sì, con Anthony siamo due motociclisti e parecchie volte ci confrontavamo sulle motociclette, su come fare, che pezzi montare, che cosa modificare. Era un bravo ragazzo, veramente un bravo ragazzo.
2: Come giudica il suo gesto?
4: Un gesto da eroe, perché nessuno lo ha obbligato. Ha visto una persona in difficoltà e si è fermato per aiutarlo.
2: Avrebbe terminato il suo turno un'ora dopo. Antonia Moro, TGR Lazio.
1: In via Flaminia Nuova, uno degli incroci più pericolosi della capitale, i cittadini chiedono più sicurezza. ANAS conferma a breve ci saranno interventi ai nostri microfoni. Cristina Tabarrini del Comitato Stazione Vigna Clara.
5: Siamo molto preoccupati, anzi preoccupatissimi. Chiediamo la soluzione a tre criticità: l'impianto semaforico per evitare le inversioni, il marciapiede per far passare i pedoni in sicurezza e l'illuminazione, perché manca totalmente da anni.
6: Sui cartelli l'ansia dei residenti, pochi metri più in là, uno degli incroci più pericolosi di Roma. Via Flaminia Nuova, qui sono l'ordine del giorno, inversioni a U, manovre azzardate in mezzo al traffico sempre sostenuto. Chi abita in zona ha anche organizzato un sit-in per una situazione peggiorata negli ultimi anni dopo l'apertura di un grande supermercato vicino a una nota clinica privata. In questo tratto anche diversi incidenti, i segni ancora visibili sull'asfalto. E per evitare di commettere infrazioni, i percorsi alternativi sono complessi.
7: Io utilizzo lo scooter per andare in tribunale, sono avvocato e quindi sono costretto, per evitare l'incidente, questa situazione così pericolosa, di uscire fuori Roma e poi di rientrare dentro Roma. Ci impiego almeno una variante di 30 minuti.
6: Il tratto è di competenza di ANAS, che ai nostri microfoni assicura interventi brevi già nei prossimi mesi. Marco Moladori, responsabile struttura territoriale ANAS Lazio.
8: Abbiamo già progettato due soluzioni che adesso presenteremo, che sono un impianto semaforico intelligente e anche una rotatoria.
6: Intanto proprio sul fronte della sicurezza stradale a Roma i dati registrano una stretta: 800.000 controlli della polizia locale nel primo trimestre dell'anno, con oltre 1.600 patenti ritirate. L'uso del cellulare, seppur in calo, rimane in testa alla lista delle violazioni, con un aumento di oltre il 10% delle multe per tasso alcolemico oltre i limiti. Alessandro Banfo, TGR Lazio.
1: È stato bloccato con il test taser dopo essersi barricato in casa l'uomo che questa mattina ha aggredito la titolare di un bar a Rocca di Papa. In precedenza aveva colpito al volto la donna, 61 anni, poi soccorsa dal 118, ha riportato tumefazioni ma non è in pericolo di vita. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e un negoziatore. L'intervento si è concluso senza altri feriti. Andiamo ora a Cassino, nuovi stop della produzione nello stabilimento Stellantis di Piedimonte San Germano. Gli impianti continuano a fermarsi a intermittenza, confermando le difficoltà e la fase di forte incertezza per il sito industriale.
9: Arriva ancora uno stop produttivo per la Stellantis di Piedimonte San Germano nel Frusinate. I reparti di lastratura, verniciatura e montaggio resteranno chiusi oggi e domani. Un copione amaro che si ripete in un anno nero se si guarda le auto prodotte ai giorni lavorati. L'attenzione di sindacati e istituzioni che tirano un sospiro di sollievo per il salvataggio di 60 posti di lavoro dell'indotto è quello di fare di tutto per salvare e rilanciare uno stabilimento simbolo di tutto il sud del Lazio. Si punta a trovare una quadra che possa mettere insieme tenuta occupazionale e socio-economica. Previsto a breve un incontro tra il ministro dello sviluppo economico Urso e il presidente della regione Rocca. I sindacati chiedono di studiare con attenzione il caso in vista della presentazione del piano industriale per Stellantis previsto per fine mese. I sindacati chiedono al gruppo di far sapere prima quali siano le intenzioni per Cassino, che tra gli stabilimenti italiani di Stellantis resta quello più interessato da continue chiusure. In questi giorni si sono moltiplicate le voci di investitori stranieri, cinesi in particolare, interessati a puntare sulla fabbrica frusinate. Dai sindacati nessuna chiusura pregiudiziale a nuovi capitali, a patto che qualsiasi scelta venga condivisa con i rappresentanti dei lavoratori e sia improntata a un vero rilancio.
10: Francesco Rositano, TGR Lazio.
1: Papa Leone sabato ha ordinato 4 nuovi vescovi per la diocesi di Roma. Isabella Di Chio ha intervistato uno di loro, Monsignor Alessandro Zenobi, vescovo del settore est della capitale.
11: Monsignor Alessandro Zenobi, vescovo del settore est della capitale, Papa Leone l'ha ordinata da poco, un grande dono per la diocesi di Roma, ha detto il Papa. Che cosa rappresenta?
12: Beh, intanto rappresenta tanta fiducia che il Papa ha dato al clero di Roma, perché vuol dire che ha scelto 4 sacerdoti, 4 parroci romani da destinare come vescovi nei 4 settori, e questo significa collaborare anche col Santo Padre, che è il vescovo di Roma, quindi noi siamo soltanto i suoi aiutanti, i suoi ausiliari.
11: Il Papa ha detto non fatevi cercare ma fatevi trovare e mostrate il volto autentico della Chiesa, quindi una missione molto forte per questa diocesi anche dopo la fine del Giubileo.
12: Beh, sicuramente è impegnativo, ma è quello che abbiamo vissuto da parroci sempre, quindi ci siamo sempre fatti trovare dalla gente che ci ha cercato, quindi, ma non solo la gente ci ha cercato ma siamo andati anche a cercarli, quindi questo sarà anche la missione del vescovo ausiliare, lavorare in modo più capillare sul territorio, in modo particolare per me sul settore est.
11: Qual è il suo motto e perché lo ha scelto?
12: In Deo Confidence, confidando in Dio, perché credo che tutta la mia vocazione è stato un fidarmi di Dio, e fidarmi di Dio quando sono entrato in seminario, fidarmi di Dio quando mi hanno dato la prima destinazione nella parrocchia di San Policarpo, la destinazione di Santa Lucia, e poi confido nel Signore perché anche quello che mi è stato chiesto prima da vicario episcopale e adesso da vescovo lo vivo guardando verso Dio, orientato verso Dio.
10: Isabella Di Chio, TGR Lazio.
1: Tennis, è stato sorteggiato il tabellone principale del singolare maschile degli internazionali d'Italia 2026. 4 le teste di serie italiane, il numero 1 del mondo Jannik Sinner ha un possibile terzo turno con Mencik. Poi, guardando alle teste di serie, ha nel suo ottavo Arthur Fils, nel quarto Ben Shelton e una possibile semifinale con Oger Aliassim. Inserito nella parte bassa del tabellone, quella presidiata dalla testa di serie numero 2, Cobolli, inserito nell'ottavo di Medvedev e nel quarto di Oger Aliassim. Andiamo a Frosinone, una città sospesa tra eccitazione e scaramanzia. Tutti attendono la partita di venerdì prossimo. I ciociari potrebbero conquistare la quarta promozione in A della loro storia.
13: È un'attesa
14: spasmodica, si sente in città, è palpabile.
13: C'è tanta speranza, tanta voglia di andare in Serie A, quindi incrociamo le dita, è un'attesa sudata.
15: Si cammina e si corre intorno allo stadio Benito Stirpe. Il pensiero va a venerdì alla partita che potrebbe riportare il Frosinone Calcio per la quarta volta in Serie A. Con il Mantova, 2 risultati su 3 a disposizione, come in quel maledetto 26 maggio del 2024 che invece condannò i canarini alla discesa in B. Per questo, se si entra nel caffè dello stadio di addominare la scaramanzia.
16: Fino a ballo.
17: Questi primi giorni c'è assolutamente distacco, anche perché siamo molto scaramantici, come diceva Trapattoni, non dire gatto se non ce l'hai nel sacco, in ciociaro si dice in un altro modo. T'ha mozzicato la serpa, te fa paura pure la lancerta. Piedi ancoratissimi per terra, proprio imbullonati per terra.
15: Ma gli arruba nello store del Frosinone, la febbre del sogno della massima serie sale giorno dopo giorno in città, che già si colora di giallo. Scarpe rigorosamente giallo-blu e maglietta giallo-blu.
16: Anche è la divisa che mi mette rosa, sa, venerdì sera.
18: È un sogno, perché nessuno quest'anno si aspettava di arrivare a questi traguardi.
15: Si fa la storia venerdì.
16: Come no? Serie A.
15: Ilaria Dionisi, TGR Lazio.
1: Roma e Lazio impegnate oggi in campo alle 18.30. I biancocelesti sfidano allo stadio Giovanni Zini il Cremona, mentre i giallorossi saranno impegnati all'Olimpico alle 20.45 contro la Fiorentina, partita valida quest'ultima per la Champions League.
19: La 35esima giornata di Serie A, che si conclude stasera con i posticipi Cremonese-Lazio e Roma-Fiorentina, consegna ai giallorossi una ghiotta occasione per riportarsi in piena zona Champions. Il pareggio della Juve con il già retrocesso Verona infatti concede ai giallorossi l'opportunità, in caso di successo, non solo di superare il Como quinto a 62 punti, nonché di avvicinare a meno 1 i bianconeri quarti a quota 65, ma addirittura di mettere nel mirino il Milan, fermo al terzo posto con 67 punti dopo il KO col Sassuolo. Sarebbero solo tre lunghezze a dividere la Roma dai rossoneri. All'Olimpico, dalle 20.45, serve però un successo contro i viola, non ancora matematicamente salvi, ma comunque a un passo dal traguardo. Gasperini è tentato dal riproporre Dybala dal primo minuto. Per l'argentino è ballottaggio con Pisilli. Certi del posto, Sule e Malen. In mediana con Cristante, con Selic e Wesley sulle fasce, mentre in difesa davanti a Vilar tocca al trio titolare, Mancini indica Hermoso. Per i biancocelesti trasferta allo Zini con orario di inizio alle 18.30, di fronte ci sarà una Cremonese che ha un solo risultato per sperare ancora nella salvezza, ed è la vittoria. La Lazio, che ha come obiettivo stagionale primario la finale di Coppa Italia del 13 maggio contro l'Inter, punta comunque a ottenere un successo per tornare all'ottavo posto. Niente calcoli per Sarri, giocheranno i migliori a disposizione con il tridente Isaksen, Maldini, Zaccagni, in avanti. Cleto Romantini, TGR Lazio.
1: La musica arriva domani a Roma al Palasport, il tour di Elisa, una tappa attesa nella capitale per uno dei live più seguiti della stagione.
20: Non c'è niente che in studio possa assomigliare a quell'esperienza lì del concerto, di suonare la canzone davanti agli altri, con gli altri e per gli altri. La verità di che cos'è una canzone, che cos'è un testo, cosa hai scritto, cosa vuol dire, te lo dice solo la gente che è davanti e nient'altro.
21: C'è un momento nei tour che contano in cui tutto smette di essere solo musica e diventa racconto collettivo. È esattamente lì che si inserisce la nuova avventura live di Elisa, che il 5 maggio farà tappa al Palazzo dello Sport di Roma. Crocevia emotivo del tour, luogo perfetto per amplificare una miscela di intimità e potenza che parte da una scaletta creata e condivisa proprio con il pubblico.
20: Un sacco di gente che chiedeva canzoni che io non avrei mai pensato nella vita, quindi avevo capito che non avevo capito niente. È stato interessante. Allora ho fatto una serie di rivoluzioni nella scaletta e ho aggiunto dei giorni di prove, perché adesso mettiamo in atto un po' di roba nata da quel sondaggio lì, quindi è super divertente.
15: Antonella Pallante, TGR Lazio.
1: La viabilità, ci colleghiamo con Roberta Di Mauro di Rai Pubblica Utilità.
22: Sulla diramazione Roma Sud ci sono code per traffico tra Torre Nova e il raccordo in direzione dell'anello cittadino. Code per traffico anche sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione della tangenziale. A Roma in via Ardeatina rallentamenti per lavori al vicolo del Divino Amore nelle due direzioni. Possibili rallentamenti in via Molise fino alle 17, dove è prevista una manifestazione.
1: 12, 24 e 19 secondi. È tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Maria Teresa Laudando, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Fernando Conti. Alle 14 nuovo appuntamento con il TG. Per tutti gli aggiornamenti potete continuare a seguirci sul sito della TGR Lazio. Da Stefania Cappa, che ha condotto in studio, un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rai Radio 1.
0: Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
3: Buongiorno da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 12.25, apriamo in Liguria in A12 tra Genova Nervi e Genova Est verso il capoluogo Ligure, presente un chilometro di coda per un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A4, Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano verso Brescia, dove si segnalano code a tratti per un incidente che ora è stato risolto. Andiamo in A7 in Lombardia tra Sago e la tangenziale ovest di Milano in direzione Genova, qui si registra un altro incidente. Incidente anche in A1 in Emilia Romagna tra l'allacciamento con la A15 e Fidenza in direzione Milano, che coinvolge due auto. Ancora in A1 tra Casalecchio e l'allacciamento con la A14 a Bologna Borgo Panigale verso Milano, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria. In A14 Bologna Ancona tra Pesaro e Cattolica in direzione Bologna, presente il ribaltamento di un'auto che provoca un chilometro di coda e il traffico scorre in corsia di sorpasso. Chiudiamo infine in A2 l'autostrada del Mediterraneo tra Eboli e Campagna in direzione Villa San Giovanni, dove si registrano code per un incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
0: Sportello Italia.
23: Buongiorno da Paola Bonanni. Ancora una settimana economica incentrata sull'evoluzione del conflitto in Iran con gli impatti sui prezzi del petrolio. Ce ne occuperemo nel corso delle puntate. Settimana in cui terremo conto del Forum del Risparmio e del rapporto ASVIS che si terranno a Milano. Naturalmente lasciando sempre ampio spazio ai nostri focus con gli ascoltatori su pensioni, energia, condomini. Prima di avviare Paola Bonanni, ancora una settimana economica incentrata sull'evoluzione del conflitto in Iran con gli impatti sui prezzi del petrolio. Ce ne occuperemo nel corso delle puntate. Settimana in cui terremo conto del Forum del Risparmio e del rapporto ASVIS che si terranno a Milano. Naturalmente lasciando sempre ampio spazio ai nostri focus con gli ascoltatori su pensioni, energia, condomini. Prima di avviare la puntata, come sempre, i nostri

0: di Radio 1 335-699-2949. Sono le 12.27.28, la Banca Centrale Europea rileva un aumento delle attese di inflazione nel breve termine, mentre restano stabili disoccupazione e quadro di lungo periodo. Le aspettative sull'inflazione, secondo gli economisti della BCE, salgono al 2,7% quest'anno, al 2,1% nel 2027, con il 2028 stabile al 2%. Ora, quando si parla di inflazione, la memoria rimanda alle posizioni proprio della BCE, che aveva come faro il 2% per poter intervenire riducendoli sui tassi. Di tassi e mutui allora parliamo oggi con Lando Sileoni, segretario generale FABI. Benvenuto Sileoni.
1: Buongiorno, grazie per l'invito, buongiorno.
0: Allora, il 30 aprile la Banca Centrale Europea ha deciso di lasciare fermi i tassi. E le chiedo, anche alla luce di questi studi che stanno facendo, perché lo ha fatto e quali obiettivi economici vuole raggiungere?
1: Beh, guardi, allora intanto dobbiamo dire che la decisione della Banca Centrale Europea di lasciare fermi i tassi indica che al momento l'inflazione viene comunque considerata sotto relativo controllo. Quindi è un segnale di stabilità che la Banca Centrale Europea vuole per il momento dare a famiglie e imprese, e tradotto sul concreto significa per le famiglie un po' di respiro, ma nessuna illusione di ritorno ai tassi bassissimi di un tempo, come lei ricorderà.
0: Sì.
1: Per le banche significa meno alibi, ma più responsabilità per sostenere l'economia reale, e per i governi vuol dire più spazio per intervenire su crescita e sugli stipendi senza scaricare tutto sulla politica monetaria. L'osservazione più giusta che mi sento di condividere con lei è la seguente, cioè quanto oggi siamo pronti a gestire una fase di transizione lunga e incerta come probabilmente sarà quella che verrà.
0: Sì, infatti ecco i dati anche oggi stesso, sembra insomma è stata colpita una porta aerea americana, insomma non è una guerra che finirà fra pochi giorni, quindi cioè, bisogna un po' salvaguardarsi, come diceva giustamente lei. Ma Sileoni, sì, se la BCE a giugno, appunto, ormai è arrivato giugno, dovesse alzare i tassi, quali problemi potrebbero affrontare appunto le famiglie e le imprese?
1: Ci sarebbero diversi problemi, perché un rialzo dei tassi non è soltanto, come gli ascoltatori sanno, una misura tecnica, ma soprattutto è una scelta politica e finanziaria, perché si scarica quotidianamente sulla vita delle persone. Quindi io credo che non sia indispensabile seguire esattamente le decisioni delle banche centrali europee, che comunque sono molto importanti, ma soprattutto osservare come i sistemi bancari europei, anche il settore bancario italiano, accompagnano le famiglie per evitare che la stabilità monetaria si trasformi in instabilità sociale. Quindi, per rispondere direttamente alla sua domanda, l'aumento dei tassi, vorrei sottolineare che non colpisce tutti allo stesso modo, penalizza di più chi ha redditi medio-bassi, chi ha impegni finanziari in corso e chi ha meno capacità di risparmio, e quindi rischia di ampliare comunque le disuguaglianze sociali.
0: Ma con i mutui, quindi, che a questo punto se si alzano i tassi, i mutui anche hanno il tasso più alto, no? Rischiano di costare sempre di più, specialmente i giovani, le famiglie, ma anche le imprese, come devono orientarsi, Sileoni?
1: Noi dobbiamo partire dal presupposto che il diritto alla casa è un diritto che va riconosciuto a tutti, soprattutto chiaramente ai più giovani, no? E il diritto alla casa rischia di tornare un privilegio se non viene sostenuto. Il problema non è solo il costo del mutuo, che comunque oggi è abbastanza alto, ma è tutto l'insieme, cioè i tassi alti, il prezzo degli immobili che sono ancora sostenuti, gli stipendi che crescono meno dell'inflazione. Insomma, mi sento di dire che in questo contesto le famiglie possono adattarsi, i giovani possono resistere, ma senza interventi strutturali, e questo non vale solo per il governo italiano, vale per tutti i governi in Europa, interventi strutturali veri e concreti, il mercato da solo non garantisce più un accesso equo all'acquisto della casa. Quindi, come le stavo dicendo, governi e anche i settori bancari europei non devono sostituirsi al mercato, ma evitare che una generazione resti fuori dalla possibilità, come giustamente sosteneva lei,

0: ricostruire il proprio futuro con iniziative politiche e sociali concrete.
1: Ecco perché,
0: questo è il messaggio che dobbiamo trasmettere, credo.
1: Assolutamente, perché è vero che c'è il DL Casa, quindi la possibilità di alloggi che dovranno arrivare da qui a 10 anni, però il mercato immobiliare, quello dell'acquisto, se appunto non cambiano le cose, rischia di crollare, secondo lei?
0: No, io non vedo un crollo e non credo che sia opportuno portare avanti una sorta di pessimismo strutturale. Credo che sia fondamentale invece stimolare un dibattito all'interno della nostra nazione affinché il nostro governo, come già in parte sta facendo, intervenga strutturalmente con iniziative durature e con iniziative che possono veramente aiutare in questo caso i giovani a formarsi una famiglia e a mantenere intatto il sogno di una casa e di un futuro più roseo rispetto a quello che possono forse immaginare oggi.
1: Continuiamo comunque a ricordare che per i giovani ci sono dei mutui particolari. Quindi
0: ci sono dei mutui, ci sono dei fondi particolari, noi più volte però abbiamo detto che dovrebbero essere ampliati, ampliati nel senso che il tetto massimo secondo noi è troppo basso e le garanzie sono ancora troppo eccessivamente alte. Una politica indirizzata ai giovani serve a dare respiro e serve soprattutto a garantire un futuro migliore per le nuove generazioni, che vorrei ricordare a tutti, sono come spesso avviene, come spesso purtroppo è avvenuto, sono costrette a cambiare aria, andare a lavorare all'estero e a costruirsi un futuro fuori dall'Italia, e questo non va assolutamente bene.
1: La ringrazio molto, segretario generale Fabi Landosi Leoni, alla prossima settimana.
0: Grazie a lei.
1: Grazie. Veniamo alla telefonia mobile, ne parliamo con uno dei massimi esperti ed esperto di tecnologia e innovazione, Carlo Barlocco, General Manager di Motorola Italia. Benvenuto.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, quando si parla di telefonini sicuramente c'è, perché ecco, poi il termine telefonino ormai in realtà è una presenza fissa nella nostra vita, quindi insomma ha un ruolo importante. E io proprio da qui partirei. Che ruolo ha attualmente lo smartphone nella vita delle persone? Negli anni, dagli anni 90 a oggi, sono cambiate le abitudini di consumo, la tecnologia degli italiani, e parliamo in particolare della generazione Z, è così?
2: Sì, certo, lo smartphone, diciamo proprio nel cambiamento anche del termine dal telefonino, che serviva più per comunicare, diciamo, per trasmettere pensieri, scambiare pensieri con altri, è diventato diciamo un'estensione della nostra mano, ma ancora di più un'estensione della nostra vita, quindi un punto di accesso a tutto quello che facciamo oggi, che siano acquisti, che siano diciamo iscrizioni, che siano domande, che siano verifiche, ricerche, no? Quindi è un punto diciamo di accesso alla socialità, alle relazioni, anche attraverso la produzione di foto, l'archiviazione di video, e quindi nonché l'uso professionale. Quindi oggi i dati e le statistiche dicono che oltre l'85% degli italiani di qualsiasi età usa uno smartphone, e che ci sono soprattutto la Gen Z, come a cui faceva riferimento lei, e i giovani che lo usano, lo guardano, lo consultano quantomeno anche per più di 8 ore al giorno, perché poi ovviamente nel bene o nel male, voglio dire, in molti casi è indispensabile accesso diciamo in maniera digitale a delle cose che ci servono nella vita, nella quotidianità.
1: Sì, perché poi che ci piaccia o no passa tutto dallo smartphone ormai, cioè le notifiche, le indicazioni, proprio la vita quotidiana. Quindi è vero, se ne può fare a meno, ma questo significa anche molte volte essere poi fuori dai contesti. Ecco.
2: Assolutamente sì, sia in termini di vita privata che di studio che di lavoro, oggi è, diciamo, quasi indispensabile, per cui l'obiettivo non è quello di farne a meno, ma è quello, diciamo, di insegnare ai giovani e noi stessi di farne un uso più consapevole, no? Quindi non deve diventare, voglio dire, un'abitudine, voglio dire, sterile, quella di continuare a consultare lo smartphone senza uno scopo, ma comunque quella di saper come accedere attraverso il digitale, quindi attraverso lo smartphone, a dei contenuti che ci formano, ci aiutano, ci migliorano e ci velocizzano la quotidianità della vita. Oggi i giovani soprattutto hanno sempre lo smartphone in mano, basti pensare che una delle tendenze della Gen Z di oggi è quella di non avere la suoneria, ad esempio, no?
1: Sì,
2: perché? Quindi come
1: so.
2: Uno può essere contattato, no?
1: Lo so, è un dramma di tutti i genitori, credo, non raggiungere mai, sì, appunto i figli perché ce l'hanno su silenzioso. Ma detto questo, se guardiamo ai prossimi mesi, anni, come evolveranno appunto gli smartphone dal suo punto di vista, dottor Barlocco, quindi Motorola, ma in generale, sì, proprio il settore, come evolverà? Sarà diverso da come conosciamo oggi gli smartphone?
2: Ma diciamo che dal punto di vista della forma, diciamo, lo smartphone non penso abbia grandissime evoluzioni dal punto di vista del form factor nei prossimi mesi o nei prossimi anni. Sicuramente evolverà l'ecosistema, quindi arriva l'intelligenza artificiale che adesso abbiamo visto, voglio dire, in una prima fase, cioè quella che ci aiuta a fare delle azioni, quindi migliorare le fotografie banalmente. Stiamo vivendo una fase di intelligenza artificiale che ci permette di fare richieste e, diciamo, di avere un contenuto articolato, e questa è la fase che stiamo vivendo adesso con Copilot, Gemini e quindi tutte queste soluzioni di intelligenza artificiale. Arriverà un'intelligenza artificiale predittiva, quindi che ci conosce e che quindi è abituata alle nostre azioni, alla nostra quotidianità, e sarà lei a consigliarci cosa fare e come agire in maniera predittiva, no? Questa è una cosa che magari un po' spaventa, però,
1: esatto,
2: diciamo,
1: ecco,
2: è quello verso cui si va, no?
1: Ecco, diciamo, ma lei che è un esperto di innovazione e tecnologia, no, non la guarda con una certa cautela questa opportunità,
2: sì,
1: chiamiamola opportunità?
2: Va vista con una certa cautela, tanta cautela, va vista affidandosi, diciamo, a dei vendor, a dei produttori e a dei legislatori anche che sappiano tutelare la privacy dell'individuo, perché, diciamo, bisogna tenere demarcare una linea netta e che non vada nell'invasione, diciamo, della sfera privata delle persone, quindi andando oltre quello che è un supporto e quasi diventando una guida, diciamo, scritta da altri. Questo, diciamo, è già in maniera preventiva evitato, e quindi però bisogna continuare in questa direzione e lasciare che siano i cervelli a pensare, gli smartphone ad eseguire, voglio dire, aiutati dagli smartphone e dalla tecnologia. Però sicuramente ci deve essere uno sforzo di tutti per evitare, diciamo, la deriva di essere, diciamo, guidati da un device che poi magari,
1: certo,
2: è programmato da altri.
1: Ecco, proprio su queste parole io infatti al momento la saluto, Carlo Barlocco, General Manager di Motorola Italia, ma sicuramente la richiameremo. Grazie ancora. E noi torniamo al discorso della crisi globale, parliamo di alluminio. Lo facciamo con Mario Conserva, amministratore delegato di FACE, la Federation of Aluminium Consumers in Europe, cioè l'associazione che rappresenta e difende le piccole e medie imprese europee del settore alluminio. Benvenuto, dottor Conserva.
3: Grazie a voi, sono qua, vi ascolto.
1: Allora, il mercato globale dell'alluminio sta vivendo una crisi storica quest'anno, definita, così la definiscono gli analisti, un evento da cigno nero, con prezzi aumentati del 47% in 6 mesi. E questo cosa provoca? Qual è la caduta a seguire, dottore?
3: Guardi, detto in breve, alcune settimane fa, ormai un mese o forse di più, i siti produttivi di metallo leggero che sono in Medio Oriente, e quindi in particolare Emirates Global Aluminium e quelli in Bahrain, sono stati bombardati, sono stati,
1: certo,
3: danneggiati. C'è una perdita di produzione che non è una cosa mostruosa, però è una rarità per il segmento d'alluminio, si parla comunque di circa una perdita di 1,8 milioni di tonnellate di metallo rispetto ai 74-75 milioni che se ne producono e consumano in un anno al mondo, quindi non sono cifre mostruose, però in effetti è una variazione che va tenuta sotto controllo e che va valutata in particolare in paesi come l'Europa, in aree come l'Europa che producono poco metallo primario, anzi quasi niente, ne abbiamo bisogno di oltre di quasi l'85% del necessario. L'Italia poi noi non ne produciamo per nulla e quindi siamo, come dire, più sottoposti a dover studiare delle soluzioni.
1: Ecco, l'Europa è la più esposta, seguita da Stati Uniti e Turchia, secondo gli studi.
3: Ma Stati Uniti e Giappone.
1: E Giappone.
3: Turchia marginalmente perché è molto vicino alla Russia, che è un produttore di metallo di qualità.
1: Ma i prezzi fino a dove potrebbero schizzare secondo i suoi studi, secondo le sue tabelle?
3: Ma guardi, io credo che abbiano già fatto un percorso di crescita molto alto e quindi dubito che si vada molto oltre, perché ormai il mercato, che è praticamente controllato e direi sotto questo aspetto per fortuna dalla Cina, che è il più grande produttore mondiale di alluminio primario, ha probabilmente i mezzi per aumentare la propria produzione, e poi sul lavoro delle scorte che ci sono da sempre nel mondo è molto probabile che la crisi venga risolta semplicemente razionalizzando i meccanismi. Gli aumenti di prezzo sicuramente ci sono stati, sono quelli che avete detto voi, è possibile che vada ancora oltre, però aiuta anche il fatto che non era tra i più brillanti momenti della storia dell'alluminio, che è molto positiva. L'alluminio è un metallo in enorme crescita
1: serve per tantissime cose,
3: serve per automotive, serve per l'edilizia, serve per l'imballaggio, serve per le costruzioni, serve per le strutture metalliche, quindi ha ormai un impiego talmente vasto e talmente diffuso. Sicuramente l'automotive è il capofila, diciamo, delle utilizzazioni nei vari impieghi, sia come estrusi che come laminati, come getti di fonderia, e infatti è da un po' di tempo che si stanno, già dall'inizio di questa crisi, che le industrie automobilistiche si stanno mettendo al sicuro, quantomeno confermando e arricchendo il loro bagaglio di utilizzazioni e compagnia bella.
1: Un'ultima domanda, ecco, ma la produzione mondiale e soprattutto le esportazioni è tutto concentrato lungo lo snodo strategico dello stretto di Hormuz o ci sono altre vie di fuga?
3: No, quello conta, conta molto. Quello conta molto, faccia riferimento appunto il 10% circa, diciamo che pesa per il 10%. È ovvio che per noi che siamo vicini al Medio Oriente pesa un pochino di più che per gli altri. Quelli che prendono l'alluminio dal Canada evidentemente hanno un po' meno di problemi di noi. Diciamo che una nostra salvaguardia è sicuramente il metallo di produzione russa, che stranamente viene sottoposto a strane sanzioni direi etico, economico,
1: non è che sono strane, cioè ci sono le sanzioni, sì, comunque.
3: Sì, okay. Strane nel senso che estranee ai nostri fabbisogni,
1: perché
3: priviamo, dobbiamo privarci quantomeno di produzioni di qualità e molto utili, che sarebbero molto utili in questo momento, ecco.
1: Certo.
3: Questo è tanto per dare un quadro ed insieme.
1: Chiaro, grazie a Mario Conserva, amministratore delegato di FACE.

0: Shabzay, Born to Die. Andiamo al dizionario economico di Davide Biocchi.
1: Fondi hedge sono fondi di investimento molto diversi da quelli tradizionali. Nascono con un obiettivo più flessibile: ottenere rendimento, anche utilizzando strategie complesse e altamente speculative. A differenza dei fondi comuni, non sono vincolati a replicare un mercato. Possono andare a rialzo o a ribasso sui listini o sui principali strumenti finanziari, usare effetto leva, derivati e strategie di copertura. Il termine hedge richiama proprio l'idea di protezione, ma oggi questi fondi fanno molto di più. Sono spesso utilizzati da investitori professionali e istituzionali perché hanno maggiore libertà operativa, ma anche minori vincoli. E questo permette loro di cercare rendimento in contesti diversi, ma comporta anche rischi più elevati e minore trasparenza rispetto ai prodotti tradizionali. Capire cosa fanno i fondi hedge è importante perché spesso sono tra gli attori che muovono davvero i mercati.
0: E alle 12.50 eccoci al Foco con gli ascoltatori. Oggi naturalmente parliamo con Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. Benvenuto.
2: Bentrovati, buongiorno.
0: Allora, il focus è sulle maggiorazioni per invalidi. Ci spiega?
2: Esatto, sì, anche questo è stato frutto di varie richieste arrivate nel tempo. Una vecchia norma che però è ancora efficace, quindi è importante saperlo, che la legge 388 del 2000 prevede per gli invalidi civili una maggiorazione interessante, perché infatti, come ci è capitato di ricordare qualche puntata fa, ma ci sono arrivati altri requisiti, per ogni anno di lavoro come lavoratori subordinati, diciamo in costanza di una invalidità almeno superiore al 74%, quindi diciamo dal 75 in su, è possibile avere un incremento dell'anzianità contributiva. Questo vuol dire che il soggetto, in buona sostanza, se lavora un anno è come se maturasse non 12 ma 14 mesi di contribuzione. Cosa ci hanno chiesto in più i nostri ascoltatori? Ma queste maggiorazioni mi valgono sulla pensione? Allora, per andare in pensione prima, la risposta è sì. Per quello che riguarda invece l'incremento del valore sulla pensione, che era magari l'aspetto rimasto non smarcato nelle puntate precedenti, la risposta è purtroppo dal 96 no. Quindi se ho avuto una invalidità che addirittura è anteriore al 96, allora quei periodi ante 96 hanno anche un beneficio economico di valore sulla pensione. In questo caso invece la stragrande maggioranza degli ascoltatori
0: un
2: ormai
0: un po' come retributiva contributiva.
2: Esatto, è proprio quello la radice del problema. Ecco. Chi ha avuto la maggiorazione nel periodo contributivo, quindi a far data dal 1996, purtroppo non ha diritto ad alcun beneficio economico. Quindi si incrementa il diciamo l'anzianità contributiva, il numero di contributi, ma non il valore della pensione.
0: Chiaro.
2: Quindi attenzione, facciamoci i conti, perché magari andiamo prima, ma con un alleggerimento dell'assegno molto importante.
0: Chiaro, chiaro. Dottor Orlando, le chiedo di rispondere subito al nostro ascoltatore Vincenzo da Napoli, perché la sua domanda ce la sta chiedendo più volte in modo gentilissimo, ma insomma vorrebbe avere una risposta. Allora, 62 anni e 10 mesi di età, 42 e 2 mesi di anzianità di servizio, sono invalido civile e per patologia al 76%, percepisco assegno io. Quando posso andare in pensione?
2: Percependo l'assegno IO, purtroppo deve aspettare l'età della vecchiaia, perché chi ha l'assegno ordinario di invalidità non può andare a quella pensione anticipata a cui lui è vicinissimo, perché avendo 42 anni qualcosa di contributi gliene basterebbero una manciata per arrivare ai 42,10 e deve aspettare la vecchiaia. L'unica possibilità,
0: 67.
2: Se è un lavoratore del settore per il... Ecco, 67 è l'unica possibilità, però 67 è più la speranza di vita, ricordiamo, che ogni due anni fa incrementare
0: le vecchiaie. Già, è vero. È vero.
2: E purtroppo sì, quindi è probabile che se lui oggi ne ha 62, parliamo di 67 anni e 6 mesi fra 4-5 anni. E l'unica cosa che volevo ricordare è che se lui è un lavoratore subordinato al settore privato, e se per caso aumentasse l'invalidità, deve ricordarsi che se arriva all'80%, come certificata dall'INPS, può andare in pensione prima a 62 anni di vecchiaia, quindi ci sarebbe praticamente già arrivato. Quindi dovrebbe chiedere alla sede una nuova visita per chiedere se è un dipendente del settore privato per chiedere per l'appunto la pensione di vecchiaia anticipata che arriva a 61 anni di età con 12 mesi di finestra, quindi 62 anni totali con 20 anni di contributi.
0: Sentiamo questa nostra ascoltatrice che ci ascolta sempre, ci dice: ho iniziato a lavorare a ottobre dell'86, ho sempre lavorato come operaia macchinista, uso la macchina da cucire tutto il giorno, mi chiedevo se rientro nelle categorie che possono andare in pensione come precoce. Non lavoro in catena, ma comunque effettuo sempre movimenti ripetitivi. E basta, ecco, vuole sapere se può andare.
2: Purtroppo, ecco, questa categoria non appare essere in modo esplicito all'interno dell'elenco, elenco che ricordiamo essere stato aggiornato nel 2018 con un decreto apparso il 5 febbraio, quindi può andare a vedere nell'elenco allegato a questo decreto se si ritrova, però abbiamo, le do qualche lettura: operai dell'industria estrattiva, edilizia, conduttori di gru, conciatori di pelli, conduttori di convogli ferroviari, conduttori di mezzi pesanti. Non ci sembra di riuscire a trovare qualcosa di avvicinabile a questo tipo di lavorazione. Purtroppo è un elenco tassativo, quindi non può essere allargato per analogia, cioè io sono simile a, deve essere proprio previsto. Ci sono i marittimi, ci sono gli operatori siderurgici, però purtroppo non appare esserci esattamente questa lavorazione, quindi può andare a verificare. Ricordo questo decreto del 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro: se non è là dentro, purtroppo non può accedere ai lavoratori precoci, salvo che non abbia un parente convivente della legge 104 disabile grave da almeno 6 mesi, ossia lei stessa invalida, o diciamo abbia perso il rapporto di lavoro e esaurito la NASPI. Queste sono le 4 categorie che possono accedere alla pensione per precoci, che arriva a 41 anni di contributi anziché 41,10.
0: Ecco, quest'altra ascoltatrice si chiede se le supplenze scolastiche precedenti al 96, anche se sono molto poche negli anni, magari le supplenti probabilmente facevano un mese, 10 giorni, 15 giorni, possono essere...
2: Non era un mese,
0: ecco, esatto, possono essere cumulate con magari i contributi dei lavori successivi e valgono solo per quei brevi periodi o hanno invece, vengono considerati per periodi più lunghi?
2: Allora, valgono assolutamente per poter essere cumulate, perché c'è dal 2017 il famoso cumulo gratuito che consente la somma gratuita di tutti i periodi contributivi. Chiaramente però i periodi che appaiono dall'estratto contributivo, cioè io ho fatto una supplenza di 3-4 mesi, non vale un anno, potrei però nel frattempo avere preso anche la disoccupazione subito dopo e quindi sommo tutti i vari periodi. Okay. E mi appariva dall'estratto contributivo. La cosa importante è che se anche sono stati versati nell'ex INPDAP, e cioè la gestione dei pubblici, comunque è tutto sommabile in modo gratuito.
0: Bene, grazie allora a Antonello Orlando, Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che risentiremo lunedì, e io ringrazio anche Filippo Mosticone alla regia, al coordinamento tecnico Alessandro Pazienza, in redazione Cristina Saccol. Riascoltate Sportello Italia su RaiPlay Sound. Da Paola Bonanni un cordiale saluto e buon proseguimento di ascolto. Ora il GR1
3: Radio 1. Un mondo da sentire. Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
4: Si parla dal 69.
5: È arrivato a casa dai quello del liscio, lui diceva: cosa vorrà dire?
6: Il liscio sembra una tradizione, ma è soprattutto un ballo, dove il primo passo è lasciarsi andare.
3: Ascolta il podcast Spudoratamente Liscio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1.000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2.000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da...
10: Iperceramica.
11: Pronti per...
10: per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
14: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
13: Colombo, navigando sull'app Family,
15: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 €.
16: La spesa intelligente.
17: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Store Lube più vicino a te.

0: 13.
1: GR1.
2: Esercito, presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Mattarella riceve i vertici delle forze armate. L'UNIFIL in Libano dice ultimo strumento per risolvere la crisi in atto. Medio Oriente, Trump, inaccettabile nuova proposta iraniana e rilancia operazione Project Freedom per sbloccare le navi a Hormuz. Teheran, chi si avvicina sarà attaccato. Giorgia Meloni in Armenia per il summit della comunità politica europea, la Premier. L'Unione deve passare dalla capacità di reagire a quella di anticipare le emergenze. La maggioranza rivendica il taglio delle accise, l'opposizione e governo primeggia per immobilismo. Flottiglia, la procura di Roma indaga per sequestro di persona, fascicolo avviato dopo due esposti per gli attivisti che erano su barche italiane. Delitto di Garlasco, settimana decisiva per le nuove indagini. Mercoledì Sempio sarà sentito a Pavia. I suoi legali, non è Chiara Poggi la persona menzionata nelle chat. Giro d'Italia, presentata l'offerta Rai su Radio 1, il racconto tappa per tappa, cronaca, approfondimenti e il podcast sulla storia della Corsa Rosa. Brian Eno risuona a Parma e mostra una collezione completa delle installazioni del grande artista, un immaginario acustico sulla necessità di rendere la pace desiderabile. Scudetto Inter il giorno dopo, il presidente Marotta applaude Mr. Chivu, tennis, Sinner vince sempre, ma ora tutta l'Italia guarda agli internazionali. Una buona giornata da Alice Andreoli. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza. Il presidente della Repubblica Mattarella torna a parlare dei conflitti in corso, ricevendo al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito per il 165esimo anniversario dalla sua fondazione. Mattarella ha poi sottolineato come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
3: È un mondo fragile quello in cui si trova ad operare l'esercito italiano e per questo il presidente Mattarella ringrazia donne e uomini delle forze armate per il loro impegno in patria come nelle missioni internazionali per la promozione della pace e per la difesa dei diritti umani in ossequio ai valori di libertà, uguaglianza e giustizia dettati dalla Costituzione.
4: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti su larga scala impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza.
3: Il capo dello Stato elogia la professionalità delle forze armate, guai però, osserva, a slegare la tecnologia dell'intelligenza artificiale dal discernimento umano. Il pensiero va quindi al contingente italiano impegnato in Libano nelle missioni UNIFIL. La ferma resilienza di cui danno prova i nostri soldati, avverte, è encomiabile.
4: I soldati italiani conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
3: Valentino Russo, GR1.
2: E veniamo dunque alla crisi in Medio Oriente, tensione che non accenna ad attenuarsi su Hormuz, al centro del braccio di ferro tra Teheran e Washington, che lancia Project Freedom per sbloccare il traffico nello stretto, una missione il cui successo è tutt'altro che scontato.
5: Inizierà oggi il piano Project Freedom per liberare le navi bloccate nello stretto di Hormuz, provenienti da aree del mondo non coinvolte in ciò che sta accadendo in Medio Oriente, scrive Trump sul suo social Truth, parlando di gesto umanitario. Secondo il Wall Street Journal, l'operazione non prevede la scorta militare, ma un meccanismo per gestire il traffico, coinvolgendo altri paesi, compagnie assicurative e navali. A sostegno dell'operazione, la Marina Militare e l'aviazione statunitense. Ma, dicono gli esperti, senza una scorta è improbabile che una cellula di coordinamento possa sbloccare la situazione, vista la vasta presenza di mine nell'area. Tornando dalla Florida, ai giornalisti che lo aspettavano in fondo alla scaletta dell'aereo, Trump ha gridato: sta andando tutto bene. Steve Witkoff, il mediatore immobiliarista al centro di tutte le trattative diplomatiche, rassicura: stiamo parlando con l'Iran, ma era stato lo stesso presidente poche ore prima a non escludere il ritorno alla guerra con Teheran. anche se solo il 30% degli americani ritiene che sia la strada giusta, mentre continua la discesa nei sondaggi di Trump. Secondo il Pew Research Center, la sua popolarità è scesa al 34%, il livello più basso da inizio mandato. Francesca Baronio, GR1.
2: Valutiamo la risposta americana, dicono da Teheran, mentre nello stretto cresce la tensione. In diretta ci aggiorna Davide Maggiore.
0: Sì, le autorità della Repubblica Islamica proprio poco fa hanno affermato che la marina di Teheran ha impedito a una nave statunitense di entrare nello stretto di Hormuz, questo poche ore dopo l'annuncio, come abbiamo sentito, da parte di Trump di Project Freedom, ma fonti statunitensi negano, parlando con il giornalista Barak Ravid di Axios, che una fregata sia stata colpita da missili iraniani dopo aver ignorato un avvertimento, come invece aveva sostenuto l'agenzia Fars. Situazione dunque ancora in evoluzione e con molte incertezze. Di certo l'Iran aveva in precedenza annunciato che qualunque forza armata straniera in avvicinamento a Hormuz sarebbe stata attaccata. In precedenza un cargo era stato già intercettato da diverse piccole imbarcazioni e una petroliera colpita al largo della costa emiratina. Allo stesso tempo Teheran parla di colloqui con l'Oman per un passaggio sicuro di navi attraverso lo stretto, e sul versante delle trattative gli Ayatollah imputano a Washington la lentezza dei negoziati, definendo massimaliste le richieste statunitensi e negando che nell'ultima proposta presentata agli americani sia stata affrontata la questione del nucleare.
2: E mentre la Banca Centrale Europea rileva un aumento delle attese di inflazione a breve termine, pur restando stabili disoccupazione e quadro di lungo periodo, si apre una settimana all'insegna dell'incertezza per i mercati globali, con gli occhi degli investitori puntati sulle mosse degli USA per la riapertura dello stretto di Hormuz.
6: Procedono in calo le borse europee a metà giornata, sui listini soffrono i titoli del settore auto dopo l'annuncio di Trump di dazi al 25% sui veicoli provenienti dall'Unione Europea, con la Germania che sembra essere il primo bersaglio dell'amministrazione americana. Così sul principale indice tedesco perdono terreno Mercedes, BMW, Volkswagen e Porsche, mentre a Piazza Affari Stellantis, dopo un avvio con il segno meno, procede in leggero rialzo. Gianprimo Quagliano, Centro Studi Promotor.
7: La decisione di Trump avrà delle ripercussioni negative sul mercato, non ne risentiranno le nostre auto di lusso. Non penso che l'effetto che vorrebbe ottenere Trump di trasferire la produzione dall'Europa agli Stati Uniti possa funzionare.
6: Anche l'energia risente dell'incertezza, il petrolio torna a salire, il Brent è sopra i $110 al barile, mentre il WTI è a $104. In Italia aumenta il prezzo dei carburanti con la rimodulazione del taglio delle accise, la benzina sfiora quota €1,90 al litro, mentre resta stabile il gasolio, comunque sopra i €2. Si guarda con fiducia le mosse di alcuni paesi dell'OPEC più, che hanno deciso di aumentare la produzione di greggio, un aggiustamento di 188.000 barili al giorno a partire da giugno. Francesca Capannolo, GR1.
2: L'altro fronte di guerra, quello in Ucraina, si cerca una soluzione diplomatica per chiudere il conflitto e Zelensky incontra alcuni leader occidentali in Armenia, dove è in corso il vertice della comunità politica europea.
8: Nuovi attacchi russi sull'Ucraina, missili balistici hanno colpito Merefa nella zona di Kharkiv, 5 i morti nell'ultimo bilancio dell'incursione che potrebbe essere provvisorio, 19 i feriti, riferiscono sia l'amministrazione della regione sia le forze armate. Centrati condomini, negozi, un benzinaio. Intanto il presidente ucraino è volato a Yerevan in Armenia al vertice della CPE, la comunità politica europea. Zelensky ha incontrato i leader europei, tra loro la presidente della commissione von der Leyen, il francese Macron, il britannico Starmer, la presidente del consiglio Meloni, il polacco Tusk e il segretario NATO Rutte. Tra i dossier cruciali sul tavolo il rafforzamento della difesa aerea europea ed ucraina, con il pacchetto di sostegno di Bruxelles per Kiev già approvato, discussi i dettagli di una possibile cooperazione sulla sicurezza. Stiamo mettendo a punto un piano di azioni che permetterà di creare le necessarie infrastrutture, ha affermato Zelensky. Quest'estate Putin deciderà se espandere l'offensiva o passare alla diplomazia e noi dobbiamo spingerlo in quella direzione, ha detto ancora il leader di Kiev. Claudia Stamerra, GR1.
2: E lo avete sentito, al vertice in Armenia partecipa Giorgia Meloni, occasione per tornare a parlare del ruolo dell'Europa. In diretta da Yerevan la nostra inviata Federica Ionta.
9: Sì, l'Europa deve fare un salto di qualità, così Giorgia Meloni nel suo intervento qui ai lavori della Comunità Politica Europea. In apertura del vertice la Premier, lo sentivamo, ha partecipato a un incontro con Volodymyr Zelensky e altri leader, quindi l'appello all'Unione Europea affinché ritrovi compattezza anche nelle azioni, ha detto Meloni.
10: To step up our game. That means to pass from our...
9: Anticipare le crisi, non solo reagire. La Presidente del Consiglio ha sottolineato in particolare l'ambito della cooperazione con il Mediterraneo allargato, perché ha detto la migrazione è un elemento da gestire in situazioni di crisi come quella che stiamo affrontando, un fenomeno, aggiunto, che agisce sulla tenuta delle democrazie e che nessuno può affrontare da solo. Quindi l'auspicio di Meloni di un format simile a questo della CPE anche con i paesi a sud dell'Europa. Notizia di pochi secondi fa, il bilaterale a margine con il presidente elvetico Parmelin, si è discusso chiaramente delle spese mediche delle vittime di Crans Montana. Parmelin ha garantito l'impegno per non far pagare alle famiglie italiane e ha fatto sapere che sono in corso approfondimenti per trovare una soluzione accettabile per tutti. I lavori della CPE si concludono questa sera a Yerevan e questa sera stessa Meloni volerà in Azerbaigian per un bilaterale a Baku, al centro il dossier energia e gli approvvigionamenti di gas e petrolio lungo la rotta caucasica. Da Yerevan con Massimiliano Savino, lì nello studio.
2: E sul caro energia, al patto di stabilità e temi economici, verte il confronto tra i partiti.
11: Il centrodestra rivendica il buon lavoro del governo sull'economia, sulle accise sottolinea Forza Italia: abbiamo dato risposte serie e responsabili ai cittadini. Stessa linea da Fratelli d'Italia, che rivendica quanto fatto anche su scala globale. Salvo Sallemi:
12: l'Italia si conferma autorevole a livello internazionale. Fratelli d'Italia è orgoglioso di un governo stabile, serio e sempre al lavoro per difendere l'interesse nazionale.
11: Matteo Salvini torna sul patto di stabilità: andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier, con Giorgia lavoriamo passo passo. Dall'opposizione il PD ironizza: secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo. Sul patto di stabilità il Movimento 5 Stelle e l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Sulla politica estera le critiche anche di più Europa. Riccardo Maggi:
13: Trump torna a fare la guerra all'economia europea e l'economia del nostro paese, i nostri lavoratori rischiano di pagare il costo di una politica estera sbagliata portata avanti dal nostro governo.
11: Intanto l'ex ministro Marianna Madia lascia il Partito Democratico e passa da indipendente Italia Viva di Matteo Renzi. Alessandro Allegra, GR1.
2: L'esercito israeliano ha annunciato una nuova ondata di attacchi nel sud del Libano. Il ministero degli esteri di Tel Aviv ha negato le accuse degli attivisti della Global Sumud Flottiglia, arrestati e trasferiti in Israele, che hanno denunciato di essere stati torturati e picchiati. La corrispondente.
14: Un fascicolo per sequestro di persona è stato aperto dalla Procura di Roma sul caso Flottiglia. Gli attivisti, la notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana, sono stati prelevati illegalmente dalle loro imbarcazioni in acque internazionali. Molti di loro erano italiani. Un atto dovuto dopo i diversi esposti presentati da parte di associazioni e movimenti. Restano intanto ancora in carcere i due attivisti portati in Israele, Tiago Avila e Seif Abukeshek. Sono apparsi ieri in tribunale, uno di loro con catene ai piedi, un'immagine che ha scatenato dure reazioni in tutto il mondo. Ma Israele ora guarda soprattutto ai tanti fronti di guerra, da quello con l'Iran, che potrebbe tornare a infiammarsi, al Libano, dove di fatto la tregua non è in corso visto che continuano i bombardamenti israeliani da una parte e il lancio di droni da parte dei miliziani di Hezbollah dall'altra. Anche oggi sono stati emessi altri ordini di evacuazione per alcuni villaggi. Netanyahu è sempre più sotto pressione da parte dei partiti ortodossi, che chiedono si vada a votare i primi di settembre senza aspettare la seconda metà di ottobre, e il partito del premier, il Likud, è chiaramente in ribasso nei sondaggi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Attesa per la visita giovedì e venerdì del segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma, che, come confermato dal Vaticano, vedrà il 7 maggio Papa Leone e il segretario di Stato Vaticano Parolin. In agenda incontri con i ministri degli esteri italiani e della difesa Crosetto, possibile un faccia a faccia del capo della diplomazia di Washington anche con la Premier Meloni. Rai Radio 1, le 13:14, la cronaca con il delitto di Garlasco. Mercoledì Andrea Sempio sarà interrogato dai PM di Pavia. Scoperte migliaia di chat che l'indagato avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa.
15: Si apre una settimana decisiva per le nuove indagini. Andrea Sempio, accusato dai PM pavesi di aver ucciso Chiara Poggi nel 2007, è convocato dagli inquirenti dopodomani. Solo domani, però, i suoi avvocati decideranno se Sempio risponderà. La sua posizione si è complicata negli ultimi giorni. Sono emersi oltre 3.000 messaggi scritti tra il 2009 e il 2016 su un forum di seduttori in cui, tra le altre cose, lui scriveva di aver avuto un'ossessione sentimentale tra i 18 e i 20 anni. Per i legali non si tratta di Chiara Poggi e anzi stanno valutando di chiamare la ragazza citata nella chat, una giovane barista, a testimoniare. Sempio, amico stretto del fratello della vittima, secondo i magistrati avrebbe ucciso Chiara con almeno 12 colpi tra volto e cranio, inferti con un oggetto contundente mai trovato. Gli si contesta l'aggravante della crudeltà e quella dei motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale. Simona Decina, GR1.
2: Il caso Minetti in Procura Generale a Milano, oggi il vertice dei magistrati che si stanno occupando dell'adozione del bambino concessa in Uruguay alla coppia Minetti-Cipriani e del cambiamento di stile di vita citato nel provvedimento di grazia all'ex consigliera regionale lombarda.
16: A breve avranno tutte le carte sul tavolo i magistrati milanesi che hanno espresso parere favorevole sull'adozione e che ora faranno il punto della situazione. Intanto, in un'intervista, Giuseppe Cipriani difende la sua compagna, Nicole Minetti. È distrutta, le hanno detto di tutto, chiederemo i danni. Noi portiamo a Boston il bambino ogni 6 mesi per i controlli. E in un'altra intervista, questa volta della famiglia uruguaiana che ha avuto il piccolo in preadozione e che se l'è visto sottrarre, il padre Julio racconta: il bambino era con noi 5 giorni a settimana, aveva la sua cameretta. E c'è una terza intervista da segnalare, quella del dirigente della divisione adozione dell'istituto Inau, che si occupò della richiesta e che nel 2020 si oppose dicendo che la Minetti, condannata per induzione alla prostituzione con quei precedenti, non meritava l'affido. Poi però ci fu un ricorso dei legali della coppia italiana. Intanto il conduttore di Report Ranucci, che in una trasmissione aveva ipotizzato una visita di Nordio al della coppia a Punta dell'Est, chiarisce: mi cospargo il capo di cenere, avevo parlato però di una notizia da verificare, mi difenderò da solo. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il giallo della Ricina, sopralluogo della scientifica nella casa delle vittime a Pietracatella in provincia di Campobasso. Prelevati telefoni e tablet di Antonella Di Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate nei giorni successivi al Natale. Tra le chiamate, le chat e le mail, gli inquirenti cercano tracce per risalire all'assassino. Nei giorni scorsi le era già stato acquisito il telefono della figlia maggiore, Alice, che insieme al padre Gianni Di Vita resta parte lesa nell'inchiesta per duplice omicidio premeditato. Tragico incidente stradale la notte scorsa a Forlì. 2 giovani studentesse universitarie sono morte, mentre una terza è ricoverata a Cesena in gravissime condizioni. Dopo un testa coda, l'auto in cui viaggiavano si è schiantata a forte velocità contro un platano. 3 morti a bordo di una nave da crociera con 150 turisti diretta a Capo Verde a causa di un focolaio di antivirus, una malattia trasmessa all'uomo dai roditori. Attualmente ci sarebbero altre 3 persone infette, di cui una ricoverata in terapia intensiva in Sudafrica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato che non c'è rischio per la popolazione, non c'è bisogno di restrizioni di viaggio. A Roma, nella sede RAI di Via Severo, la conferenza stampa di presentazione della 109ª edizione del Giro d'Italia 2026, alla quale Radio 1 Sport dedicheranno un palinsesto speciale con tante novità e un annuncio in anteprima.
17: Il Giro d'Italia corre sui canali Rai. Per oltre 3 settimane, da venerdì 8 a domenica 31 maggio, la programmazione sarà dedicata alla 109esima edizione della Corsa Rosa. 3.468 chilometri totali della competizione sportiva saranno raccontati tappa per tappa, emozione per emozione, minuto per minuto, dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive, negli spazi di approfondimento dedicati. Tutte le trasmissioni legate al Giro saranno disponibili in streaming e on demand su Rai Play, e al Giro d'Italia dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport. Il direttore Nicola Rao.
18: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1, e poi a partire dalle 16.30 sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
17: E poi un annuncio in anteprima.
19: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
17: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: A Parma, restituiti alla città l'ospedale vecchio e il complesso monumentale di San Paolo, che saranno abitati dai suoni creati da Brian Eno. L'artista britannico, oltre a presentare una collezione completa delle sue installazioni, ne ha creata appositamente una per l'occasione.
20: Suoni dal giardino di San Paolo, cinguettii di uccelli immaginari creati da Brian Eno. L'artista britannico realizza fino al 2 agosto a Parma Seed.
21: Inventing a garden.
20: Inventando un giardino, un paesaggio, nuovi tipi di animali che lo abitano, ha spiegato Brian Eno, affascinato anche dal valore più profondo della restituzione di uno spazio pubblico alla città. È uno spazio di conversazione. Penso che la democrazia sia a rischio oggi perché non parliamo più, comunichiamo litigando via social. Soltanto ritrovarci a parlare in un giardino, in un pub, in una piazza può salvarci. Suoni in 8.000 metri quadrati di parco che verranno poi incisi su album, mentre l'ospedale vecchio di Parma ospita la collezione più completa delle opere di Brian Eno. Suoni e immagini che ricostruiscono il percorso del geniale musicista contemporaneo, Leone d'Oro della Biennale del 2023. Miriam Mauti, GR1.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Edmondo Cotta e Daniele Antelmi. Ora la linea va allo sport. Una buona giornata da Alice Andreoli.
22: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
23: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
25: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
24: Mi hai detto che ami l'Islanda.
25: Ma vivo in Italia.
24: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
26: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
27: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
26: E il signor Alessandro Volta?
28: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
26: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
29: La spesa intelligente!
30: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
31: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
0: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
1: GR1 Sport.
3: Bentrovati all'ascolto da Giorgio Matteoli. Partiamo dal calcio all'indomani della festa Inter, 21esimo scudetto dei nerazzurri che arriva un anno dopo una stagione difficile.
4: 337 giorni tra l'incubo e il sogno, dalla notte buia di Monaco di Baviera, la manita della Paris Saint-Germain, al trionfo di ieri sera a San Siro. Quella scelta, apparsa ai tempi coraggiosa, se non azzardata, oggi Beppe Marotta può rivendicarla in pieno.
5: Abbiamo scelto Chivu perché rappresentava il profilo adatto a quello che era il modello di riferimento dell'Inter di queste stagioni. Devo dire sinceramente non abbiamo mai avuto dubbi, perché l'inizio, che è coinciso con qualche sconfitta, non ha coinciso poi comunque con delle prestazioni negative. Per cui abbiamo proseguito tranquillamente.
4: Uno scudetto vinto in campo e in casa, come non accadeva addirittura dal 1989. Nella banda dei record targata Trapattoni c'era anche Beppe Bergomi.
6: Cristian Chivu è un ragazzo che ti entra nel cuore. L'Inter aveva bisogno di ripartire, la voglia di stare insieme e, come dice Chivu, metterci la faccia. Uno scudetto non scontato, perché la concorrenza era forte. L'Inter invece è stata brava nei momenti difficili, è sempre ripartita.
4: Primo obiettivo ora la doppietta a Lazio, permettendo ovviamente il 13 maggio c'è la finale di Coppa Italia, ma è la Champions la vera ambizione di squadra e personale. Ancora Marotta.
5: Ho avuto la fortuna o la sfortuna di fare in 10 anni 4 finali in 2 squadre differenti. Purtroppo le ho perse. Un traguardo che mi manca e che sarei orgoglioso di raggiungere. Cercheremo l'anno prossimo di migliorare le performance in questa competizione.
4: Guido Ardone, GR1.
3: Stasera i due posticipi della 35esima giornata di campionato, alle 18.30 Cremonese-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina, entrambe, come sempre, in diretta su questa rete. E adesso il tennis. Ieri l'ennesimo trionfo da record a Madrid per Jannik Sinner, ma è già tempo di pensare a Roma e agli internazionali d'Italia a un passo dal via. Sorteggiato il tabellone, Sinner potrà incrociare Berrettini al terzo turno, ma gli altri big, Djokovic e Zverev, solo in un'eventuale finale. E a proposito di tennis, nella giornata del capo dello Stato, Sergio Mattarella, anche la celebrazione degli azzurri, uomini e donne, campioni in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup. Al Quirinale il presidente ha colto l'occasione per ricordare Alex Zanardi.
7: Una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
3: E adesso, per questa grande giornata del tennis italiano, andiamo subito dal nostro inviato al Quirinale, Emilio Mancuso.
8: Sì, in attesa di Jannik Sinner e di tutti gli azzurri, in attesa degli internazionali BNL d'Italia che scatteranno tra poche ore, il capo dello Stato ha ricevuto al Quirinale le nazionali vincitrici di Coppa Davis e Billie Jean King Cup. Mattarella ha esaltato il tennis italiano, protagonisti del mondo. Il presidente Binaghi lo ha invitato al Foro Italico, carrellata di voci qui dal Quirinale. Sentiamo cosa ha detto il presidente del CONI Bonfiglio.
9: È diventato non solo uno sport di eccellenza, ma uno sport di base. E questa è la vera, vera medaglia che possiamo vantare in questo momento.
8: E poi il presidente della federazione, Angelo Binaghi.
10: Essere invitati al Quirinale per celebrare i trionfi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi rappresenta per noi la soddisfazione più grande possibile. È il culmine del nostro percorso.
9: Possiamo vantare in questo momento.
8: E poi il presidente della federazione, Angelo Binaghi.
10: Essere invitati al Quirinale per celebrare i trionfi delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi rappresenta per noi la soddisfazione più grande possibile. È il culmine del nostro percorso e ci fa sentire

0: per Flavio Cobolli, uno degli eroi dell'ultima Coppa Davis azzurra. Andiamo ad ascoltarlo.
1: Essere qui oggi davanti a lei è un'emozione forte. Grazie davvero per averci accolti. Per noi non è solo un incontro, è un riconoscimento ed è la sensazione concreta di avere il nostro paese vicino.
0: Dal Quirinale, linea allo studio.
2: Grazie Emilio Mancuso. E dagli italiani protagonisti del tennis a un italiano protagonista assoluto in Formula 1, Kimi Antonelli è il talento del momento e a Miami si è confermato fenomenale.
3: L'unico italiano finora a vincere 3 gare di fila in Formula 1 si chiamava Alberto Ascari, era il 52, la striscia si chiuse a 7 nel 53 ed incidentalmente si tratta anche dell'ultimo italiano a vincere un mondiale. Mettiamo le mani avanti, sono solo numeri, statistiche, siamo ancora all'inizio della stagione, ma la maturità che questo ragazzo bolognese di 19 anni sta mettendo in mostra nella sua seconda stagione appena in Formula 1 è un qualcosa di letteralmente incredibile. Veloce lo è sempre stato, analitico ha imparato a diventarlo sin da bambino, quando a 12 anni appena fu preso da Toto Wolff sotto l'ala protettrice Mercedes. Corazzato alle difficoltà e resiliente, ha imparato ad esserlo l'anno scorso, la stagione dell'apprendistato, delle prime gioie ma anche dei primi dolori, da lui stesso confessati nella pausa invernale. Ho pianto tanto, ci aveva raccontato. Ma il piccolo Kimi è cresciuto, maturato e soprattutto quello che riesce a fare lui con la Mercedes non riesce a farlo un pilota fortissimo e ben più esperto come Russell. Ieri quarto, a meno 20 ora nel mondiale dal fenomeno emiliano, la gara di Miami è stata una summa in questo. La brutta partenza, il tallone d'Achille cronico, la pazienza nel risalire, la concentrazione nella lotta, la freddezza nel resistere a Norris e poi la gioia, la terza di fila. Piedi per terra, ma sognare si può e si deve. In Canada sarà di nuovo lui il favorito, oltretutto con una Mercedes aggiornata. Manuel Codignoni, GR1.
2: 13:29, lo sport si ferma qui. Grazie per l'attenzione. Buon pomeriggio su Radio 1.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana, con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
8: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
9: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
8: la puntata di Un giorno da pecora, vabbè?
9: Oh.

0: Sì, cioè, sì, bene, questi ponti ogni tanto stanno proprio bene, bene, bene.
1: Cioè, fossero anche più lunghi, potrebbe essere meglio. Cosa hai fatto tu?
0: Mi sono riposata.
1: Riposata, brava, brava, riposata.
0: Ho visto il film, ho visto Il Diavolo Veste Prada.
1: Ah, che bello.
0: No, insomma.
1: Neanche sotto tortura sarei andato a vederlo.
0: Non
1: proprio...
0: Guarda, non
1: no,
0: ti perdi niente.
1: Ma non avevo nessun dubbio. Però va bene, comunque, il cinema è bello. Andate al cinema, fate un po' quello che volete.
0: Eravamo sei.
1: Sei? Ma nella tua gruppo o sei
0: no,
1: in tutto
0: sei
1: il cinema?
0: No, sei persone in tutto il cinema.
1: Non pensavo così tanto, oggettivamente. Però
0: mamma
1: vabbè, si vede
0: mia,
1: quindi
0: che cosa brutta. Bel,
1: beh, anche perché due, cioè, quindi già uno che ha visto l'uno, il due non si vede mai.
0: Beh,
1: però,
0: insomma, ma, non è detto, non vabbè, è detto. Rocky 2 era molto bello. Va bene, detto questo, come sta il centro-sinistra oggi?
1: Che bella domanda, come sta il centro-sinistra? Il centro-sinistra sta alla grande anche perché ormai dentro il centro-sinistra c'è un cavallo di ritorno, no? Un personaggio che c'è già stato ma che ormai spazia e dà la linea con temi altissimi. Il redivivo politicamente Matteo Renzi, che sul centrodestra dice:
2: ci hanno una roba remida al contrario.
1: Remida al contrario, dice che il centro-sinistra, il centrodestra è il remida al contrario.
0: Se il remida tutto quello che tocca è oro, quindi tutto quello che tocca è.
1: Cioè, che com'è questa cosa del.
2: Dove toccano, portano una sfiga suprema, cioè una cosa incredibile.
1: Eh beh, ecco. Insomma, beh, una profonda analisi politica.
0: Sì,
1: insomma,
0: veramente
1: quella
0: molto colta. Della... Sì, adesso ci leggiamo i riferimenti.
1: Eh no, sì, perché la sfiga suprema, insomma, è quello lì. Anche
0: la
1: tra l'altro.
0: Suprema.
1: E Matteo Renzi è anche tutto un modo per calcolare la sfiga, come si fa? Lui la calcola con il
2: salvinometro, che è l'elenco della sfiga.
0: Ma che è un salvinometro?
1: Renzi ha un salvinometro con cui misura l'entità della sfiga, credo così. Ricordiamo che è stato presidente del Consiglio Renzi, no?
0: Quindi
1: perché
0: se
1: magari
0: ne intende, dici.
1: Certo, come funziona questo salvinometro, Renzi?
2: Cioè, perché quando Salvini dice una cosa sa che è una sentenza.
1: No, beh, sentenza.
0: Cioè, tipo?
2: Dice formigli sciatori.
1: No, vabbè, ma
0: formigli sciatori
1: era da formigli in questo momento a Piazza Pulita. Ma perché Salvini dovrebbe dire formigli sciatore? Cioè, per quale motivo? Comunque
2: dice formigli sciatore.
1: Sì, sì, abbiamo capito. Vabbè, formigli sciatore, però... non è una notizia.
2: Beh, bocca al lupo a Corrado Formigli.
1: No, ma perché?
0: Ma come? Perché?
1: No, lui dice
0: formigli sciatore, perché
1: sì.
0: Casca.
1: No,
0: cioè,
1: lui
0: perché?
1: Dice nel caso Salvini dovesse dire Salvini sciatore, a quel punto cosa succede? Cioè, Salvini dovesse dire formigli sciatore, cosa succede a Formigli?
2: Corrado Formigli che sta per scendere, Zà è in forca.
1: Sì, lui dice: se Salvini dice che Formigli è uno sciatore, a quel
0: cioè,
1: punto.
0: Cioè, dice che Formigli che Salvini porta sfiga.
1: Certo, lo salvinometro è il termometro della sfiga. Quindi lui dice: se a quel punto Formigli sciatore, Formigli scia e.
2: Zà è in forca.
1: Zà
0: è in forca,
1: forma.
0: Che oddio.
1: La porta quando si scia nello slalom, se inforchi la porta. La porta dei paletti, diciamo, si chiama così, il paletti tra una porta e l'altra. Però certo, diciamo, il Renzi rumorista ha regalato a Formigli uno zà. Io lo preferivo quando diceva
2: zig zag.
0: Zig zag.
1: Anche perché
0: dice
1: quello
0: lui.
1: Sciando lì, sai quante porte in faccia ti prendi. Comunque cioè Renzi attacca il governo duramente.
2: Queste sono le cose che succedono di solito nello sfigometro.
1: Lo sfigometro.
0: Sì,
1: ma però no, non era lo sfigometro.
0: Era
1: perché
0: il salvinometro.
1: Si è confuso Renzi, lo so.
0: E forse per lui nella sua testa sono la stessa cosa. Si equivalgono.
1: Non lo so. Comunque, ricorda di come è composto il governo Renzi.
3: In Italia c'è un ministro dello sviluppo economico. Sì. Si chiama Urso.
1: Beh, certo. Adolfo!
0: E che cosa vuole Urso, da Urso?
1: Lo sappiamo tutti, il ministro del Made in Italy, il ministro Urso.
0: E che dice?
3: Da quando c'è quel ministro lì non c'è più lo sviluppo economico.
1: No,
0: anche lui
1: dice,
0: quindi sì. Come sfigometro, porta
1: perché
0: mille.
1: Lui dice, se lui è il ministro del Made in Italy, è Urso, ma è dello sviluppo economico, ma da quando non c'è più lo sviluppo economico. Però su tutto questo ricordiamo che Urso è l'uomo più chiaro al governo e ricorda insomma quando iniziò il governo, no?
2: Quando giungemmo al governo.
0: Quando giugemmo, con Giugiaro,
1: credo, non lo so. Comunque, quando giugeste.
2: L'inflazione nell'ottobre del 2022 era al 12,6%.
1: Sì, benissimo. Ma questo quando giugeste al governo, poi dopo è cambiato totalmente. Adesso dice invece il ministro Urso che è stata
2: realizzata la misura per consentire. Per consentire di tenere sotto controllo il prezzo dei
4: carburante.
0: C'è il tempo suo, insomma, a dire una frase, uno si prende un tempo, fa delle pause.
1: Cose così all'improvviso, bisogna
0: appena consentire.
1: Perché comunque il prezzo dei carburanti...
4: Come abbiamo saputo fare in questi primi mesi.
1: I premi mesi di cosa, Urso?
4: Premi mesi di guerra.
1: Guerra!
0: La guerra è guerra.
1: E poi, a proposito di ministri, non ci chiederete, ma il ministro Piantedosi, ora che il ministro Piantedosi, tutta la storia era successa, no? Finalmente il ministro Piantedosi...
5: È giunto il momento di fare definitivamente chiarezza.
1: Facciamo chiarezza anche adesso. Proviamo ad accendere il microfono del nostro Due Meloni, che comunque potrebbe ogni tanto riservare delle sorprese col microfono acceso, anche col microfono spento. Però Piantedosi, che ricordiamo è ministro dell'Interno, dice finalmente facciamo chiarezza, perché chiarezza. È un momento che tutto il paese aspettava, no?
5: E vediamo se qualcuno avrà ancora voglia di diffondere dati fasulli e fake news.
1: Bravo.
0: Un po' con tutta questa musica sinfonica sotto. Di sottofondo
1: solenne, insomma, sentiamo la versione dei fatti del ministro Piantedosi.
5: Nel frattempo noi andremo avanti.
1: Bravo, andiamo avanti.
0: Facendo chiarezza.
5: Continueremo lungo questa strada senza esitazione.
0: Senti con questa musica epica sul fondo.
1: Nessuna esitazione. Esatto.
6: Nessuna esitazione.
1: Certo, questo serviva proprio sottolinearlo in questo modo. E ci dirà come sono andate veramente le cose. Tutti sono lì che aspettano, ministro.
0: Come sono andate?
1: Senza esitazione, mi raccomando, mi sono piantato di svuoti il sacco.
5: Numeri alla mano sui risultati raggiunti dal governo Meloni nel contrasto all'immigrazione clandestina e dal traffico di esseri umani.
1: Sull'immigrazione, va bene. No, ma io chissà cosa pensavo che ci dicesse ministro Piantedosi sulla vicenda. Niente.
5: Solo con me, Salvini al Viminale raggiungemmo risultati altrettanto positivi.
0: Guarda che non è epica di più. Salvini al Viminale raggiungemmo risultati altrettanto positivi con musica.
6: Positivo.
1: Io mi ero illuso su questa cosa qua. Vabbè, comunque invece il presidente Meloni sta di tutt'altro umore, perché i giornalisti comunisti la fanno arrabbiare come al solito.
7: Posso chiedervi ogni tanto di parlare anche di quello di cui io sono responsabile e mi sto occupando?
1: Ma sono i soliti giornalisti comunisti che gli ha chiesto della Minetti, ma cosa gli vanno a chiedere? Dice,
7: quali sono le linee rosse?
1: A Milano la metropolitana rossa.
6: Queste linee Milano, la metropolitana.
1: A Milano l'ho detto io, no? Dicevo, comunque vabbè, le linee rosse del caso Minetti, quando se sorpassano o meno, il giornalista di Rai News con la falce martello in mano le ha chiesto se ci fossero delle conoscenze Nordio.
7: Se ci fossero delle conoscenze.
1: Questo.
0: Ma che davvero?
1: Questo lo dice lei adesso, basta aspettare, dico.
7: Ma conoscenze di chi?
1: Che sono De Chirico forse, oppure soprattutto
7: di quando?
1: De quando, brava, perché non solo de chi, ma pure de quando.
6: Dimmi quando conoscenze.
1: Dimmi
6: quando,
1: de quando.
6: De quando.
1: Sei rotto il cantato giradischi. Sì. Quindi de chi, de quando.
7: Di come? Di che stiamo parlando?
0: De quando, de come, de perché.
1: Ma de che? Intanto in che lingua stiamo parlando, tra l'altro, presidente Meloni?
7: Mi perdoni?
1: No, perdonata. Sì, assolutamente. Certo che la perdoniamo.
7: Posso dire?
1: Dica, Presidente, certo che può dire.
0: Dica.
4: Grazie a tutti.
1: Prego, dico, no, ci posso dire, dico, scusi.
4: Grazie a tutti.
1: No, dico, scusi, dico, no, non c'è scusi. Sotto lo dice, quindi non ho sentito niente.
4: Grazie a tutti.
1: Prego. Poi la conferenza stampa finisce, ma il microfono rimane un po' aperto per un attimo.
7: Sempre le stesse. Volete fare...
1: Ma poi mentre si alza per andare via dice:
0: Ma c'hai ragione, sempre la stessa.
1: Però almeno può essere preparata se sempre la stessa. E ricordiamo che la domanda è sempre la stessa, è quella sulle conoscenze.
7: Ma conoscenze di chi? Di quando?
1: Di chi, di quando?
0: Ma questa che è veramente?
1: È Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione
0: de chi? De quando? De chi? De quando? De chi? De quando? De chi? De quando?

0: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
1: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
0: Io in queste giornate meravigliose mi sento più felice perché la nostra regia ci offre una verticale libera.
1: Maestro Bernardini, anche oggi, dopo questi lunghi giorni di vacanza che ha fatto la verticale, mi sembra come se fossimo stati in vacanza tre mesi.
0: È vero,
1: bello, bello, sì.

0: se noi brutti chi li saluta? Stringiamoci a San Giovanni, non più partigiani, siamo esseri umani che te li ha chiamò. Sì!
1: Nuovo studio, salari italiani calati dell'11% in 5 anni. Il potere d'acquisto degli stipendi è sceso così tanto che nessuno lo dice più, tenga il resto. Al massimo, tenga la tredicesima.
2: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
3: Ed è sempre un giorno da pecora, caro mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
4: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
3: Ce l'abbiamo un ospite qui subito, pronti via?

0: Ignazio La Russa.
1: Presidente del Senato, ma soprattutto presidente dell'Interclub Parlamento, signor La Russa, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ma vi sento molto basso, vediamo se riescono ad alzarvi.
0: Vediamo un po'.
1: Intanto
2: va meglio.
1: Che cosa ha alla sua destra, presidente La Russa?
0: La seconda stella. Cos'è?
2: Ve l'ho messo apposta. L'ho messo apposta. Se vuoi ti faccio vedere anche la Gazzetta.
1: No, lo so, la Gazzetta, sì. No,
2: guardi, sono tutti.
1: C'è anche il fatto,
0: capisci?
1: Visto. Senta,
2: io compro 6 giornali al giorno.
0: Bravo, ma questo che cos'è la seconda stella?
1: È un libro, per dire che
2: prima del 21 c'era il 20.
1: Ricordiamo, sì. Appunto, lei è presidente del Senato, seconda carica dello Stato, ma soprattutto presidente dell'Interclub Parlamento. Come ha festeggiato ieri sera? Ieri sera, stanotte, com'è andata la festa, presidente La Russa?
2: Era una festa un po' scontata, perché gli avversari erano modesti, insomma, sì. Voglio dire, non abbiamo dovuto faticare in questo ultimissimo periodo molto. Sì. Dopo la vittoria sulla Roma, la discesa, ci hanno tolto il gusto di battere avversari forti in questa occasione. Però è stata una bella festa lo stesso.
1: Ma è stato un campionato, quindi una vittoria di un campionato meno appassionato, meno divertente degli altri?
2: No. Campionato è stato comunque un campionato divertentissimo per noi, perché non dimentichiamo che partivamo da una sconfitta clamorosa, cioè fino a pochi giorni prima si sperava addirittura in un'altra triplete, certo. Poi eravamo rimasti a mani vuote. Quindi ripartire, e le prime partite non erano andate molto bene, e poi vincere è stato un cammino importantissimo. E dicevo, questa ultima vittoria, l'ultima partita, bastava un punto, certo. Gli avversari non avevano vinto. E ci ha un po' tolto il pathos, ma per il campionato no, il campionato è stato meraviglioso.
1: Senta, ma ha festeggiato allo stadio 37 anni che non vinceva lo scudetto a San Siro. Erano tanti anni che
2: a San Siro avevamo vinto proprio il 21esimo scudetto, questo qui,
1: ma in trasferta.
2: Ma giocavamo in trasferta, sì. Quindi 2/3 dello stadio erano milanisti. Devo dire che era una certa soddisfazione, però forse ancora migliore.
1: Lo so,
2: per
1: certo.
2: Cui...
1: Se dobbiamo proprio ricordarlo, questo scudetto, il 20esimo scudetto, la seconda stella in casa del Milan, presidente La Russa, però se lo vuole fare, ricordiamolo, l'abbiamo fatto adesso. Ma ieri sera ha festeggiato allo stadio, poi è andata a festeggiare con la squadra all'hotel Sheraton?
2: Sì. Prima sono andato un po' a casa a vedere cosa dicevano i primi commenti. Sì. Mi ha dato così il tempo a loro di fare la doccia, di rispondere. Certo. Poi sono arrivato un attimo prima dei giocatori. Allo Sheraton ho festeggiato con la dirigenza, con altri amici, e poi sono andato a casa, il riposo del giusto.
1: Ma fino a che ora ha festeggiato, presidente?
2: No, non tantissimo, le 2:30 di notte.
1: Ah, 2:30, ma avete fatto i cori, avete ballato sui tavoli.
0: Chi non salta rosso o nero,
2: quello... Ci hanno fatto soprattutto i giocatori,
1: certo.
2: Loro hanno fatto i cori, le fotografie, abbiamo mangiato del patanegra.
0: Un momento gioioso.
1: Beh, patanegra è tipico prosciutto milanese per festeggiare lo scudetto dell'Inter.
0: Vabbè, no, va di moda, è buono.
2: Prosciutto solo... però insomma anche la Spagna,
1: certo.
2: Nel mondo del calcio ha un significato.
1: E con cosa avete brindato, presidente La Russa?
2: A che cosa?
1: Avete brindato?
2: Che cosa può brindare secondo te?
1: Non lo so, lo champagne, il prosecco, lo spumante, dipende.
2: C'era tutto, io ho scelto la birra.
1: La birra?
0: Bravo, cioè, l'avrei detto, pensa.
1: Ha festeggiato lo scudetto dell'Inter con la birra?
2: Ho brindato con la birra.
1: E c'è stato qualche giocatore che ha brindato con lei con la birra, anche qualche altro giocatore, qualche dirigente? O...
2: No, non ho visto come ha brindato, credo che avessero tutte le bollicine.
1: Certo,
2: eravamo in pochi senza bollicine.
0: La birra con qualche bollicina però.
1: Ma se dovesse, non so se si è fatto delle foto ieri al festeggiamento, ma per fare la foto col personaggio simbolo di questo scudetto dell'Inter, chi è secondo lei?
2: Il simbolo, io te lo dico secondo me chi è il primo simbolo è il presidente.
1: Marotta.
2: Perché senza il presidente come Marotta, il passaggio tra Inzaghi e chi uno ci sarebbe stato facilmente.
1: Sì.
2: E soprattutto la società c'è sempre, poi gli scudetti li vincono i giocatori e l'allenatore, ma senza una società in grado di farli vincere, di metterli nelle condizioni di battersi, non c'è successo. Quindi, e guarda le altre, cioè, infatti.
1: Quindi Marotta,
2: per cui io metto Marotta e poi metto la squadra nel complesso, l'allenatore che è stato bravissimo, e naturalmente metto Di Marco.
1: Sì.
2: Perché Di Marco, perché? Insieme a Lautaro,
1: che milanese.
2: Lautaro perché è il capitano, sì. Barella perché è il vice capitano, e Di Marco perché è il più interista di tutti, nel senso che era in curva, ha fatto le giovanili, ha fatto tutto.
1: Anche se
2: questi tre mesi.
1: No, anche se per lei, presidente La Russa, Di Marco c'ha un po' quel problema lì che è un bel giocatore, però è un terzino sinistro. Sì. No, dico che...
2: No, è un terzino sinistro che converge a destra.
1: Ah, ecco, ma meno male, perché no, c'era il dubbio che...
2: Battaggi li fa sempre, i gol li fa fare a destra.
1: A destra.
2: Lui arriva da sinistra, passa, attacca della destra fa il gol.
1: Certo.
2: Quindi va bene così.
1: Va bene così.
2: Un po' come la Schlein, insomma, sì. Come la Schlein.
1: Cioè, dice Di Marco come la Schlein, presidente La Russa?
2: Sì. Assaggia la destra e la destra fa il gol.
1: Ah, ecco,
2: certo,
1: no, no, vabbè, però è una bella immagine. Senta, ma e invece a destra chi c'è? C'è Dumfries che fa un po' il terzino destro.
2: Sì, però non fa il passaggio a sinistra, fa il gol.
1: Ecco, no, vabbè, è tutto. Senta, ma ha saltato ieri un po' chi non salta rossonero, un pochino.
2: Io non lo canto, ma lo saltello quando lo dico.
1: Bellissimo, non esagererei.
0: Beh,
1: bellissimo.
0: Scusa, facciamolo noi così. No, lui salta. Chi non salta rossonero?
2: Io sono un interista isolato in famiglia.
1: Sì.
2: Tranne i miei figli, di cui uno, fra l'altro, il maggiore tiepidamente, però sono interisti tutti e tre. Il secondo sfegatato, Lorenzo, e il terzo abbastanza, Leonardo.
1: Sì.
2: Ma a parte loro. I miei fratelli, non ce n'è uno che sia stato, anche Vincenzo che è morto,
1: sì.
2: Tutti milanisti.
1: Lo so.
2: I miei nipoti, figli dei miei fratelli, o milanisti, tranne uno che è interista, o juventini, figli di Osnato.
1: Guardi, poi Osnato, lasciamolo perdere, Osnato. No, dico, quindi lei quindi in famiglia è in minoranza? Almeno lì.
2: In famiglia siamo in minoranza,
1: certo.
2: Siamo circondati da milanisti e da juventini, per questo io posso scherzare, ma voglio bene anche agli juventini e ai milanisti,
1: certo.
2: Al di là degli sfottò che sono simpatici.
1: Senta,
2: senza gli juventini e senza i milanisti, che gusto ci sarebbe a vincere,
1: infatti, anche,
2: quindi,
1: anche a vivere. Ma
2: l'abbraccio anche a loro.
1: Ma ha mandato un messaggio così di sfottò a qualcuno, ieri chi è quella qui?
2: Io non mando mai... questa è una cosa che non faccio mai, mandare i messaggi di foto. No, mi prendo le gioie da solo, ma non mi piace prendere in giro gli altri.
1: Mm. Senta, lo scudetto è il 21esimo, sa che c'è quel calcolo, quello di cartone, no? Nel senso, su che posizione ha lei? Su quello vi...
2: Se ne vogliono fare altri di cartone, li prendiamo. Prendiamo tutto.
1: Non ha paura che qualche inchiesta, no, possa inficiare questo? No.
2: No, quella è una cosa che però vorrei da lei un consiglio.
1: Sì, no, da me.
2: Perché
0: ti vuole un consiglio da te, Lauro?
1: Presidente.
2: Sì, come si può avere ancora degli arbitri a favore o contro?
1: Sì.
2: Perché vedi qual è la cosa che mi ha su cui voglio il consiglio.
1: Sì.
2: Hanno detto che senza intervento di nessuno dell'Inter, l'ha detto la procura,
1: sì.
2: Quindi gli dobbiamo, dopo il referendum gli chiediamo, gli
1: sempre.
2: Crediamo.
1: Certo.
2: Ancora. Ancora di più, ha detto che non c'è nessun coinvolgimento della società e dei suoi dirigenti.
1: Sì.
2: Quindi un problema tra arbitri e litetrati. E pare che ci avessero mandato a Bologna un arbitro amico,
1: sì.
2: Così dice la cosa.
1: Sì.
2: Abbiamo perso 3-0.
1: Con la rimessa,
2: e come possiamo fare ad avere arbitri nemici? Così
1: so.
2: Vinciamo.
1: Lo so, vabbè, prima o poi succederà. Guardi, non so come consigliarla. Senta, che giocatore le piacerebbe come regalo per lo scudetto sul mercato? Cioè, se dovesse comprare un giocatore che gli piacerebbe portare all'Inter, chi porterebbe, presidente La Russa?
2: Del Milan.
1: Chi?
2: portiere del Milan.
1: Ah, Maignan, le piacerebbe Maignan?
2: I cugini vogliono dare, tanto loro che se ne fanno non vincono lo stesso.
1: Va bene, adesso
0: ecco, va bene. Senta, le piace di più fare il presidente del Senato o il presidente dell'Interclub Parlamento?
2: Quando sono stato eletto, e ringrazio tutti quelli che mi hanno votato, molti erano di sinistra e degli altri partiti, non dobbiamo dimenticare, sono gli stessi che dopo mi criticano, ma loro mi hanno votato, li ringrazio, mi fecero esattamente questa stessa precisa domanda e chiesero anzi se dovessi dimettermi da presidente dell'Interclub. E io dissi: se mi devo dimettere da uno dei due, mi dimetto da presidente del Senato.
1: Ma infatti, presidente, lo faccia, guardi, non si trattenga se lo vuole fare. No, dico. Senta, ma lei vuole più bene Lautaro o alla Meloni, presidente La Russa?
2: Alla Meloni.
1: Alla Meloni, non ha avuto dubbio.
0: Ma anche con affetto, visto?
1: Ma povero Lautaro.
2: Spiego perché. Perché Lautaro di affetto ce l'ha del 100% degli interisti, mentre la Meloni ce l'ha del 60% degli interisti e 40% no. Quindi io mi aggiungo a quel 60%.
0: Ma il sostegno morale, bravissimo.
1: Presidente La Russa, è più facile che l'Inter l'anno prossimo vinca la Champions League o che ci sia un Meloni bis? Cioè perché la Meloni rivinca le elezioni? Tra i due?
2: Possiamo fare entrambi.
1: Vabbè, ho capito, ma quante ne vuole, presidente? Scusi, la vita è fatta di scelte.
2: Poi, per favore, mi mandi una copia della tua cravatta, mi piace un casino.
0: Sono belle.
1: Lei lo sa che qui in Rai noi siamo tutti di Fratelli d'Italia, presidente La Russa. Non so se anche lei è di Fratelli d'Italia come noi, però quindi...
2: Io però mi tirano le uova con una cravatta così brutta.
1: Guardi, no, facciamo così.
0: E poi anche di una lunghezza
1: noi gliene mandiamo una, se però lei presiede una seduta del Senato con questa cravatta.
0: Mi sa che non si può.
1: No.
2: È brutta che potrei farlo.
1: Senta, ci dica l'ultima cosa. Qual è il suo coro preferito dei tifosi dell'Inter?
2: Il mio coro... non voglio dire chi non salta, eccetera, eccetera. Credo che il coro bello è quello che ricorda, non me lo far cantare perché non vado, ma ricorda che c'è una discendenza tra padre e figlio nel lavoro per l'Inter. Quello è il più bello di tutto.
1: Presidente La Russa, grazie e complimenti per lo studio. Arrivederci.
0: Buona giornata, buon lavoro.
1: Saluti alle pecore, questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con le pecore. GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Cerroni in prima posizione, Cerroni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
2: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
3: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39€.
8: Eurospin, la spesa intelligente.
9: Devi fare il pieno, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio, il presidente Mattarella ha ricevuto al Quirinale il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Carmine Masiello, in occasione dei 165 anni della fondazione della Forza Armata. L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione dei conflitti, ha detto, impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più fragile. Il capo dello Stato ha definito i soldati italiani, con quelli internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, l'ultimo strumento per una risoluzione pacifica della grave crisi in atto. Crisi che non accenna a placarsi su Hormuz. Teheran afferma di aver colpito con due missili una nave americana che cercava di attraversare lo stretto, attacco smentito da Washington, che intanto ha lanciato la missione Project Freedom per sbloccare il traffico marittimo nell'area, operazione descritta come umanitaria per gli equipaggi delle navi bloccate, in alcuni casi a corto di viveri. A Yerevan, in Armenia, il summit della comunità politica europea, presente Giorgia Meloni, che tra gli altri ha incontrato il presidente della Confederazione Svizzera, Parmelin. Le persone ferite nell'incendio a Crans Montana e le loro famiglie non dovranno pagare nulla per le cure mediche, ha assicurato Parmelin alla Premier, spiegando che la Svizzera non invierà più fatture. Il caso di madre e figlia avvelenate a Natale con la ricina si è concluso. Il nuovo sopralluogo a Pietracatella, in provincia di Campobasso, prelevati i telefoni cellulari, computer e anche dei documenti. Il sopralluogo ha riguardato sia l'appartamento dove vivevano le due vittime, sia quello della madre di Divita, la nonna e suocera delle donne morte. Presentata l'offerta Rai in vista della partenza del Giro d'Italia, palinsesto dedicato su Radio 1 e su Radio 1 Sport. Nel racconto dei nostri inviati l'emozione della gara tappa per tappa, la cronaca, gli approfondimenti e anche un podcast dedicato alla storia della Corsa Rosa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 15.
3: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
4: Un giorno da pecora.
5: Un giorno da pecora, Francesca Fornario presenta le ultime notizie. NATO. Trump minaccia di ritirare i soldati americani e lasciare l'Europa. I cittadini europei reagiscono come gli elettori del PD quando i riformisti minacciano di lasciare il partito. Congresso dei matematici negli Stati Uniti. 2500 matematici da 80 paesi boicottano l'evento perché si svolge nel paese di Trump. In Iran ha dimostrato di non saper fare i conti. Le polemiche del concertone del primo maggio. Delia cambia le parole di Bella Ciao sostituendo partigiano con essere umano perché Bella Ciao è divisiva. Divide gli antifascisti dai fascisti. Trump posta l'intervista in cui Salvini elogia Trump per il suo coraggio e il suo progetto politico. Si rallegra per l'ottimo rapporto Italia-Stati Uniti e sogna di tornare ministro dell'Interno. E far cantare al concertone Bella Cia. Trump posta anche un fotomontaggio di se stesso che gioca a carte. Con Epstein giocava a scopa, con Salvini giocava a bridge, con Netanyahu a 3-7 col morto. Mentre il ministro israeliano Ben Gvir posta la sua torta di compleanno con disegnato un cappio per l'impiccagione e un'altra torta con le pistole e la mappa di Israele che comprende tutta la Palestina. È una torta a tre piani perché due sono abusivi. Rischia l'impiccagione in Israele anche l'attivista Saif Abu Keshek, rapito a bordo della flottiglia per impedire agli aiuti di raggiungere Gaza, dove l'esercito israeliano continua a uccidere centinaia di civili nonostante il cessate il fuoco. Cordoglio dell'Unione Europea che osserva 70 anni di silenzio.
4: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
6: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro, su Rai Radio 1.
7: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
6: Allora, che succede?
7: Beh, succede che oggi, insomma, siamo arrivati, pensa, a che giornata di oggi.
6: No, fammi vedere, perché mi sono saltati i fogli. Ecco qua, trovato.
7: Sì, perché oggi più o meno, no?
6: Perché oggi, fammi vedere. Oggi è lunedì 4 maggio su Rai Radio 1, quindi.
7: 4 maggio, forse è facile dire che 4 maggio. Adesso improvvisamente è maggio, adesso adesso ci inventiamo che oggi è maggio, così adesso diciamo i mesi a caso
6: è maggio.
7: Ma non è vero, presidente Tajani, che giorno è oggi?
8: 31 febbraio
7: 31 febbraio,
6: sì, il calendario Tajani, che ha sempre un calcolo a parte,
7: sarebbe l'1 di maggio, comunque ufficialmente.
6: Diciamo che lunedì 4 maggio,
7: certo, maggio, è un po' marcio però.
6: E poi c'è da dire,
7: soprattutto mi chiedo quanti giorni di governo Meloni saranno passati sino ad adesso.
9: 1045.
7: Ma no, ma che 1045? Molto di più di 1045.
6: No, perché quanti?
9: 1241.
7: No, ma che 1241? Sono di più, presidente. No, quanti sono
6: passati 1290 giorni dall'insediamento del governo Meloni.
7: Straordinario, ma un passo da 1300. Sento proprio il brio,
6: il friccico.
7: E quindi, allora, siccome sabato è diventato il secondo governo più lungo della Repubblica, adesso
6: e i nostri complimenti,
7: certo, ma assolutamente in ginocchio da te. Soprattutto adesso il grande obiettivo è quello di diventare il più lungo governo della Repubblica. Mancano quanti giorni a questo punto?
9: Meno di 200.
7: Certo che mancano meno di 200.
6: Sono pochissimi.
7: Beh, meno di 200 perché ne mancano, ricordiamo.
6: Ne mancano 123 per diventare il giorno più lungo della storia della Repubblica, e superare il Berlusconi II che durò 1412 giorni.
7: Per dire, ecco, io ve lo dico, vi avviso già che questo giorno cade il 4 di settembre, quindi dovrete...
8: Ottimismo.
7: Sempre con ottimismo, certo, perché comunque il 4 settembre c'è...
6: Era Tajani, chi era?
7: Sì, Tajani, certo.
6: Tajani con la sua voce...
7: C'è tutto
6: sempre
7: maggio,
6: così felice.
7: C'è tutto giugno, c'è tutto luglio, c'è tutto agosto e poi c'è un pezzettino di settembre per arrivare al 4 di settembre.
6: Di settembre
7: poco, però comunque c'è un sacco di mesi. E vabbè, a questo punto non ci rimane che scoprire se c'è qualcuno oggi con noi.
6: Che c'è? Ma sì. Che c'è.

0: Dario Nardella,
1: eurodeputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Firenze. Signor Nardella, buongiorno.
0: E grande violinista, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno a voi.
0: Come va?
2: Alla grande, mi ricordo ancora quel Sanremo da pecora, straordinario.
0: Che cosa vi abbiamo fatto fare?
1: Vinto da lei con in coppia con il governatore della Puglia,
2: De Caro.
1: Ma dov'è, scusi, in questo momento?
2: Eravamo gli sfavoriti,
0: Invece hai visto, underdog sono partiti zitti.
1: Ma è che c'è, purtroppo con i soliti giudici comunisti, è chiaro che poi è facile vincere in questo modo. Dicevo, dov'è, scusi, signor Nardella?
2: Sono nel mio ufficio a Firenze.
1: A Firenze, infatti, riconoscevo dalla lampada, si riconosce Firenze, no? No.
2: La lampada fiorentina.
0: Ma, sì, vabbè, ma dice cose.
1: Cosa
0: così,
1: fa a Firenze, signor Nardella? Lei non deve stare a Bruxelles o a Strasburgo.
2: Domani mattina parto per Bruxelles. Domani alle 6.
1: Il lunedì, vabbè, non è che ce lo dice come se dovesse essere una fatica.
2: Il lunedì siamo
1: sul territorio.
2: Sul nostro territorio.
1: Poi oggi va via Reggio? Oggi no? Non va via Reggio?
2: Esatto, è informato.
0: Sì, che c'è di bella via Reggio?
1: No, niente,
0: oggi
1: c'è la campagna elettorale.
2: Abbiamo le elezioni. Sì. Vado a sostenere la nostra candidata. Beh, a questo punto me l'avete chiesto.
1: No, dico, va bene. No,
2: Federica Maineri.
1: Sì, perché poi c'è tutta la par condicio. Vabbè, comunque, deve essere messa male se ha bisogno del suo sostegno, signor Nardella. Comunque, no, dicevo.
2: Dice, è messa malissimo se ha bisogno del mio sostegno, ho capito?
0: Vabbè, ma si fa quello che si può con quello che si ha.
1: Io mi chiedevo, se deve andare domani mattina, se deve svegliare alle 6 domani mattina per andare a Bruxelles, perché non mi parte stasera verso il pomeriggio, così evita l'alzataccia domani, scusi signora.
2: No, perché appunto stasera sono a Viareggio.
1: Certo.
2: Stasera sono a Viareggio
1: e non c'è il Viareggio Bruxelles diretto. No. E da dove lo prende l'aereo per
2: non
1: andare?
2: C'è neanche Firenze e Bruxelles diretto, quindi devo passare da Zurigo.
1: No, ma scusi, quindi domattina lei si sveglia alle 6, prende il Firenze Zurigo.
2: Esatto.
1: E poi da Zurigo va a piedi a Bruxelles, no? Come si va a Bruxelles? Con lo Zurigo Bruxelles.
0: Ci arriva prima in macchina.
2: Visto il caro carburanti, forse ci dovrei andare.
1: Ma
2: però
1: c'è uno Zurigo Bruxelles poi a quel punto?
2: Sì, c'è Zurigo Bruxelles. Ma
0: è un viaggione, tutti comodi, vanno a Bruxelles, invece no.
1: Ma il comodo, non parliamo per andare a Strasburgo, poi vabbè, quello non vogliamo neanche.
2: A Strasburgo è il viaggio della speranza, diciamo, a Strasburgo.
1: Perché cosa fa da Firenze?
2: Firenze, Francoforte.
1: Franco!
2: Poi c'è un pullman.
0: Vabbè, l'abbiamo sentita.
1: È storica, questa
2: è la battuta.
3: Lauro, dove l'ha presa questa battuta orrenda?
1: È un omaggio, questa è la citazione. Cioè non è che. Quindi Firenze, Francoforte.
2: Poi in macchina o in pullman, se siamo un gruppetto, una specie di pullman, diciamo, quello della speranza. Tre ore da Francoforte a Strasburgo
1: con Roberto Speranza.
0: Ma non li trattano benissimo.
1: No, il problema è che la follia del Parlamento Europeo.
2: È uno stress test. Sì. Ci fanno lo stress test prima di lavorare.
0: È che è scomodissimo.
1: Ricordiamo che ci sono poche cose insensate come il Parlamento Europeo con due sedi, diciamo, sinceramente.
2: Sì. Peraltro, Lauro, abbiamo approvato una risoluzione, ma se ne sono approvate tante per chiedere di unificare la sede, ma poi non si fa mai. Mi dicono perché. Che la Francia è contraria,
1: non c'è nessun altro motivo.
2: Perderebbe la sede.
1: Ma qual è l'unico motivo al mondo per cui c'è una sede del Parlamento Europeo a Strasburgo per la Francia?
2: Io credo di sì.
1: Perché altrimenti c'è Bruxelles, che è la sede del Parlamento Europeo, è finito.
2: Poi Strasburgo era nata proprio come città sul confine, perché è a 2 chilometri dalla Germania e quindi era un po' un simbolo, via via le attività si sono spostate tutte a Bruxelles.
1: Poi anche la bellissima cittadina Strasburgo, diciamo, però comunque su quello, vabbè, non se ne farà mai niente, lo sa signor Nardella. Senta, ma noi stiamo traccheggiando, però il nostro CDM oggi ci ricorda che oggi è una giornata
0: particolare,
1: straordinaria,
0: particolare.
1: Oggi è...
4: Augurielli, buon compleanno. Augurielli, buon compleanno.
0: È il compleanno di Elly Schlein.
1: Oggi è il compleanno di Elly Schlein, signor Nardella, la sua segretaria, e che ricordiamo compie quanti anni, signor Nardella, oggi?
2: Forse 35, 36.
1: La smetta, sindaco, la smetta.
0: No,
1: dico, quanti può...
2: È giovanissima.
1: Sì, certo che è giovanissima, aspetto a lei, poi chiunque è giovanissimo, sindaco, però dico... No,
0: tipo...
1: Quanti anni avrà, più o meno?
2: No, se ricordo bene ha una decina d'anni meno di me.
1: Esatto.
2: Anche se ne dimostra molti meno.
1: Esatto. Quindi? Ne compie 41, ne ha compiuti 40 41. L'anno scorso. E noi abbiamo,
2: ecco,
1: l'abbiamo invitata per il suo compleanno, ma ci ha detto di no... E quindi dobbiamo così accontentarci di quello che passa il convento, signor Nardella, e abbiamo chiamato lei che però può festeggiarla a suo modo, cioè facendo gli auguri alla sua segretaria, dedicandole col suo magico violino questi auguri in musica, sindaco Nardella, ex sindaco, insomma per me è sempre sindaco.

0: straordinario, una cadenza straordinaria. Ma, però mi chiedo questa cosa, come si fa a capire che questi sono auguri fatti apposta per Elly Schlein e non per chiunque compia gli anni oggi, Sor Nardella?
1: Perché non li ho mai fatti così.
0: Ah, certo, sì, sì,
2: ecco,
0: sì, sì.
2: Va bene.
0: Questo. Ma
1: con la cadenza speciale.
0: Beh, si sentiva una cadenza speciale che per i pochi che non lo sanno, la cadenza speciale, Sor Nardella, è che cosa esattamente?
1: Beh, la cadenza è un termine tecnico per indicare un piccolo virtuosismo nel violino, ma anche in altri strumenti, a conclusione di un brano musicale.
2: È una piccola variazione. Per
0: quindi le ha fatto degli auguri con un virtuosismo, Sor Nardella.
2: Sì,
1: sì. Sì, beh, molto semplice.
2: Sì, sì, vabbè, molto semplice.
0: Ma le aveva già fatto gli auguri oggi mandando un messaggino oppure?
1: Sì, sì, le ho mandato un WhatsApp stamattina, è stata molto carina, mi ha risposto, immagino ne abbia ricevuti tantissimi.
0: Quindi
1: sì,
0: vuol dire che ha il suo numero, che sapeva chi, cioè, come registrato, come vabbè. Nardella, Dario.
1: Vabbè, cioè, vabbè, come può, è chiaro, è la segretaria del mio partito.
0: E lei come ha risposto la segretaria Schlein?
1: Grazie con un grande punto, grazie Dario con punti esclamativi.
0: Punti non uno solo, più punti esclamativi.
2: Carino.
1: Ora non lo so, non ho visto, vabbè, non mi ricordo il numero dei punti, mi ricordo ce n'era più di uno.
0: Ma
1: o qualcosa del genere.
2: Ma voi per il regalo.
0: Voi del PD avete raccolto i soldi per fare un regalo del partito o
1: non lo so, può darsi che forse i collaboratori più stretti. Io ovviamente sono a Firenze,
0: certo,
1: ma appena la vedrò sicuramente un pensierino glielo porterò.
0: Che regalo potrebbe fare ad Elly Schlein?
2: Un vaso di fiori, un cornetto portafortuna.
0: Vabbè, però quello è un po', insomma...
1: dovendo farle un regalo penserei di farle qualcosa che ha a che vedere con Firenze, questo sì.
0: E quindi Renzi?
2: Il Duomo?
0: No,
1: oppure qualcosa magari tipico, un prodotto di artigianato fiorentino con la pelle, visto che abbiamo anche la fiera dell'artigianato in questi giorni a Firenze.
2: Un profumo di Santa Maria Novella, per esempio.
0: Sì,
1: i profumi sono sempre lì, brava.
2: Per la casa.
0: Oppure un solo guanto per la mano sinistra, perché sa che l'accusa è che sia un po' troppo di sinistra, almeno se la copre un po' la sinistra.
2: Bello, bellissimo.
1: No, è tutto relativo.
0: È tutto relativo, come diceva.
1: È tutto relativo.
3: Rosso relativo.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Però
1: rosso relativo.
0: Esatto. Senta, ma quindi niente. Però oggi comunque ha ricevuto un bel regalo la segretaria Schlein da Marianna Madia, che ha lasciato il PD per andare con Renzi. Beh, è stato un bel regalo oggettivamente, sindaco, signora Nardella.
1: Voglio pensare che non fosse che non sia stato programmato, diciamo, per
0: il compleanno,
1: per la coincidenza del compleanno, no?
0: Speriamo, no? Perché se no, certo.
1: Conosco Marianna, la conosco da tanti anni, non so il motivo per cui abbia fatto questa scelta. Lo spiegherà.
0: Qualcuno dice che siccome nel PD era già dalla quarta legislatura e quindi rischiava di non essere candidata, qualcuno dice che forse non si trovava a suo agio nel PD troppo spostato a sinistra.
1: Ma l'importante in realtà è avere una coalizione che sia capace di parlare sia alla sinistra che anche al centro-sinistra e al centro, perché se siamo bravi tutti insieme e finalmente remiamo tutti nella stessa direzione, questa è la cosa più importante. Poi il passaggio da un partito, da un gruppo all'altro, lo trovo piuttosto... diciamo relativo rispetto agli obiettivi fondamentali che abbiamo noi.
0: Ma non volevo intristirla, però, Sor Nardella, questa storia della Madia. No, l'ho vista che sei intristito.
2: Guarda
1: che bel sorriso.
4: Ottimismo
0: di Tajani. No, è anche felice perché la Fiorentina ormai è salva praticamente, quindi
1: siamo salvi. Quindi. Anche tu dovresti essere felice, anzi scusa,
0: ma io non per
1: mi
0: niente,
1: sono sbagliato.
0: Sono fuggito nottetempo da Milano per evitare quello che è successo.
1: E
0: tra l'altro la festa, lei sa quando gli altri festeggiano e che non è bello, perché il Presidente Meloni sabato ha festeggiato, siete riusciti a farla governare come farla diventare il secondo governo più lungo della Repubblica.
2: 1288 giorni.
0: Ha superato sabato.
2: Le suoni qualcosa?
1: Il primo che è Berlusconi, no? Governo Berlusconi.
0: Prima Berlusconi, Berlusconi secondo.
2: Che tra 200 giorni lo supera.
0: Tra 123, lo diceva.
1: Io penso che la bontà di un governo non si possa misurare tanto su quanto dura, ma su quello che fa.
0: E mi pare che
1: siamo parecchio messi male, perché se devo giudicare il governo da quello che fa... Sarei veramente molto preoccupato, perché sull'economia, sul lavoro stiamo andando malissimo.
0: Lei dice così perché sa che sarete al governo voi, altro che 1290, fate un anno e mezzo come al solito e poi arrivederci, signor Nardella.
1: 2000.
0: Sì, passo dopo passo, se lo ricorda com'era quello lì. Senta, vabbè, signor Nardella,
1: i governi Prodi sì. Renzi sono durati molto, sono tra i primi, credo, 6-7, non ricordo.
0: Sì, primi 6-7, ma non nei primi tre sul podio. Signor Nardella, non la voglio trattenere altro perché deve andare a Viareggio, e quindi insomma si fa il bagno oggi, fa un bagnetto a Viareggio?
1: No, niente bagno. No,
0: vabbè, un bagno di folla si fa forse.
1: Esatto, speriamo il bagno di folla. Speriamo il bagno di folla.
0: Ma vuole suonare qualcosa per Giorgia Meloni, che è arrivata al secondo governo più lungo della Repubblica? C'ha qualcosa così di...
1: Che cosa?
0: Un virtuosismo, ma col violino, un virtuosismo cadenzato, non lo so se le viene in mente, signor Nardella.
1: No, in realtà
0: cosa?
1: Il primo è sempre Berlusconi.
0: Sì, certo.
1: Dovremmo suonare.
0: Sentiamo cos'è. Forza Italia.
2: Sì.
0: Stanno preparando. Fa il governo insieme col pareggio. No, dico, questo è anche un buon auspicio per fare, se ci sarà il pareggio, per fare il governo con Forza Italia un'altra volta, signor Nardella.
1: No, la musica è un'altra cosa. La politica non è mai compromesso, Lauro.
0: E poi la musica è cambiata, diciamo.
1: Dopo il referendum è anche un po' cambiata la musica.
0: Grazie Dario Nardella, europarlamentare Partito Democratico ed ex sindaco di Firenze. Buon viaggio, buon Viareggio, buon Zurigo, si diverta. Ci saluti Elish Line. Adesso con noi invece
2: chi c'è?

0: Giordano Bruno Guerri,
1: presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, il più grande intellettuale di destra di questo paese. Signor Bruno Guerri, buongiorno.
0: Ciao Giordano Bruno, come
2: buongiorno,
0: stai?
2: Buongiorno, benissimo, nessuno mi brucerà.
1: Aspetti,
0: no, io
1: non sarei così ottimista, signor Giordano Bruno Guerri, scusi. Senta, ma questo doppio cognome come la chiamano per avere un modo di chiamarla in modo più corto?
2: No, io ho aggiunto Anselmi quando i miei genitori si sono sposati, sì. Io avevo 27 anni, non potevano sposarsi per le leggi dell'epoca, perché sì, mio padre aveva, quindi Guerri è il nome di mia madre,
1: sì.
2: E aggiungere Anselmi indebolisce questo magnifico nome che sembra, sì, inventato, Giordano Bruno Guerri.
1: Invece è vero, ricordiamolo, è vero, si chiama proprio Giordano
2: è
1: Bruno.
2: È vero, è verissimo. E a proposito di bruciare, quando i miei mi portarono a battezzare, cosa strana perché chiami un figlio Giordano Bruno.
1: Certo,
2: non
1: e poi lo fai
2: battezzare.
1: Certo.
2: Ma il fatto è che il nome l'avevano scelto i miei nonni contadini e non sapevano affatto chi fosse Giordano Bruno.
1: Ah, ecco, certo.
2: Quando il prete chiese: ma che nome gli diamo a questo cittino? Giordano Bruno. Il prete fece un salto indietro e disse: ma non lo sapete, è un nemico della Chiesa. E allora nonno Giuseppe, nell'imbarazzo generale, pensò qualche minuto, secondo, e poi disse: non ci vorrete mia brucia anche questo, e impose il nome.
1: Il nome. Che ricordiamo, lei non è un nemico della Chiesa, signor Giordano Bruno Guerri.
2: No, sono un critico della Chiesa.
1: Un critico. Quindi diciamo magari non un falò, ma così proprio la bruciaturina ai piedi, so, qualcosina.
0: La scottatura.
2: Sì, reciproca.
1: Senta, dov'è signor Giordano Bruno Guerri
0: in
1: questo momento?
2: Sono in Spagna perché ho un figlio che studia all'Università di Madrid.
0: Ma quindi a Madrid?
1: Sì.
2: Sono venuto a trovarlo.
1: Ma si vive meglio in Spagna o in Italia secondo lei?
2: Secondo me in questo momento in Spagna, perché a parte che è un paese allegrissimo,
1: sì, sì,
2: è anche un paese molto dinamico.
1: Anche se c'è quel comunista di Sanchez.
2: Ma non è comunista Sanchez. È un socialdemocratico, ma non vuole essere un'offesa.
1: Certo. Senta, noi l'abbiamo presentato come uno dei più grandi, il più grande intellettuale di destra di questo paese, conferma?
2: Perché mi dite sempre che sono di destra? No. Io sono un uomo libero.
1: Non sarà socialdemocratico anche lei?
2: Non sono socialdemocratico. Io penso che la teoria economica giusta sia quella di destra. Credo che la destra debba difendere l'individuo e l'individualità, mentre la sinistra parteggia di più per le masse. E però io ho molte idee di sinistra, eutanasia, matrimonio gay, tutti i diritti civili.
1: Ah, ecco perché non l'hanno fatta ministro.
2: Non lo so.
1: Perché, scusi.
2: Non credo che ci abbiano mai realmente
1: pensato. Come no? Doveva fare il ministro della cultura, se lo ricorda, signor Giordano Bruno Guerri.
2: Prima di San Giuliano.
1: Esatto. Poi si sono ricordati che voleva i matrimoni omosessuali e hanno detto no, grazie. O no?
2: Può essere, sì.
1: Ma perché poi alla fine l'ha fatto fare a San Giuliano e non a lei il ministro della cultura?
2: Non lo so, forse dava più affidamento, appunto, no?
1: Meno di lei, è difficile.
2: Poi lì è successo un incidente non politico.
1: Infatti, lei non avrebbe rischiato quel tipo di incidenti?
2: No, perché dopo una vita di allegrie sono ormai da 20 anni padre e sposo esemplare.
1: Allora niente, non può fare il ministro. Non può fare il ministro, scusi, signor Giordano Guerri, anche lei. Senta, ma lei, l'uomo adatto, invece, per aiutare l'Italia a risolverci, a risolvere questa diatriba tra due uomini della cultura di destra, no? Come Buttafuoco e Giuli sul caso Russia, del padiglione della Russia alla Biennale di Venezia. Chi ha ragione? Ha ragione Buttafuoco che dice che è giusto che la Russia sia alla Biennale e che vede il furore ideologico, o Giuli, ministro della cultura, che dice che è stato fatto un pasticcio?
2: Allora, secondo me sono due eroi. Prima di tutto perché finalmente hanno alzato un interesse su questa biennale che non c'è mai stato prima. Cioè, la biennale prima riguardava un numero ristretto di persone, adesso è diventato come una finale dei campionati di calcio. E quindi bene. Poi io credo che abbiano ragione tutte e due.
1: No, non sia democristiano, signor Giordano Bruno
2: Guerri.
1: No.
2: Lasci proseguire.
1: Prosegua.
2: Perché la parola democristiano mi ha fatto avvizzire immediatamente.
1: Come suo nonno quando disse Giordano Bruno Guerri, anzi il prete.
0: No.
2: Cioè, Giuli svolge una giusta funzione culturale per cui il mondo della cultura è aperto a tutti, sì. Nessuno escluso.
1: Sì.
2: Deve fare il ministro. Io sono convinto che se Giuli fosse al posto di Buttafuoco farebbe come lui.
1: Sì.
2: Non so se Buttafuoco farebbe come Giuli, ma
1: cioè se Buttafuoco fosse al ministro.
2: Sono coerenti, sono assolutamente coerenti.
1: Ma secondo lei alla fine è giusto che ci sia il padiglione della Russia, che ci siano degli artisti russi alla Biennale oppure no?
2: È giusto, però bisogna considerare che perdiamo i soldi dell'Europa, ci sono delle sanzioni internazionali precise che il governo rispetta in tutti i casi e quindi li deve rispettare anche in questo.
1: Quindi lei è giusto?
2: Insomma, la verità non è mai da una parte sola.
1: È sua questa?
2: Io preferisco dire che la vita non è mai o bianca o nera, è un insieme di sfumature di grigio.
1: Certo, ma questo è quello che le volevo dire, però per esempio Zaia ha detto l'arte non deve conoscere censure.
2: E l'ho detto anch'io adesso.
1: Certo, ma quindi dovremmo essere realisti, cioè non censura, però se ci tolgono i finanziamenti e ci creano i premi internazionali bisognerebbe fare la realpolitik.
2: Sì, non è tanto per i finanziamenti, 2 milioni sul bilancio della Biennale sì. Non sono niente, è proprio per una questione di accordi internazionali che siamo tenuti a rispettare.
1: Ma secondo lei la Meloni dice non censura, però se ci tolgono i finanziamenti e ci creano i premi internazionali bisognerebbe fare la realpolitik.
2: Sì, non è tanto per i finanziamenti, 2 milioni sul bilancio della Biennale sì. Non sono niente, è proprio per una questione di accordi internazionali che siamo tenuti a rispettare.
1: Ma secondo lei la Meloni è arrabbiata con Buttafuoco?

0: di arte e di politica legata all'arte. Quindi due suoi ministri, evidenziando il fatto che l'intellettuale di destra pensa ognuno per la propria testa e non in massa, in gruppo, hanno anche dato risalto e brillantezza alla cultura di
1: Lei dice che la posizione di Buttafuoco, pur non corrispondendo con quella del presidente Meloni, fa per certi versi quasi un favore al presidente Meloni, dimostrando che...
0: Decisamente sì, che c'è libertà nella cultura di destra e che non è ammassata.
1: Ma lei, potendo scegliere, avrebbe preferito fare Giulio o Buttafuoco come ruolo, dico, non sulla...
0: Io sicuramente Buttafuoco, perché il lavoro di Buttafuoco è divertente.
1: Quello di Giulio
0: è faticoso.
2: Senti, Ezio Mauro ha detto che la destra non capisce un intellettuale irregolare e che se pensavano che facesse l'esecuzione dei desideri del governo hanno sbagliato persona. Quindi,
1: parlando di Buttafuoco.
2: Quindi
0: l'intellettuale di destra è di per sé irregolare. Si potrebbe fare un lunghissimo elenco da D'Annunzio a Pound, a Berlin. È proprio l'intellettuale di destra che per definizione è irregolare. Guardate in questo piccolo gruppo che si cita sempre. Veneziani che spara cannonate sul governo, eccetera. E io pure.
1: Signor Giordano Brugueri, lei che è un intellettuale di destra, quindi irregolare, siamo quasi a 1300 giorni di governo Meloni. Che voto dà da irregolare al governo Meloni sino adesso?
0: Ma 7+, che ne dici di un 7+? Perché
1: non è molto irregolare, diciamo.
2: Non è 9, non è 10, ma è buono.
0: Un regolarissimo avrebbe detto 10.
1: Questo è vero. Quindi diciamo il suo 7+ è già un po' ribelle. Cos'è perché non è 10?
0: Non è 10 perché ovviamente non sono stati risolti i problemi economici grossi che ci sono tuttora. Scusate, il gatto sta cercando di
1: è un gatto irregolare, è chiaro che
0: è irregolarissimo, è pazzo, furioso,
1: chissà da chi avrà
0: beve
1: preso.
0: Anche la mia acqua nel bicchiere,
1: certo.
0: Guardate semplicemente questo cambiamento verso Trump e la politica di Trump.
1: Ma ci crede o l'ha fatto perché ha perso il referendum?
0: No, ci crede perché Trump sta trascinando a fondo la destra mondiale. È chiaro.
1: Signor Giordano Irregolare Bruno Guerri, grazie. Quando torna dalla Spagna, lasci stare il gatto, poverino.
0: Ha rovesciato l'acqua.
2: È un irregolare.
1: Venga a trovarci quando torna dalla Spagna.
0: Io domani.
1: Domani, vabbè, venga a trovarci in studio quando torna dalla Spagna. Grazie, Giordano Bruno Guerri.
2: Buona giornata, ci vediamo all'editoriale.
1: Come si chiama il gatto? Il gatto come si chiama?
0: Il gatto si chiama Albondigo, che in spagnolo significa polpetta.
1: Polpetta? Polpetta. Grazie, questa era Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione con la polpetta. Polpetta.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
5: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25
9: euro. La spesa intelligente.
10: Conosci la BC della ristrutturazione?

0: promozione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: L'aumento dei prezzi ha superato quello dei salari. Italia fanalino di coda in Europa. I più colpiti sono i giovani. Il carburante costa così tanto che tocca emigrare a piedi.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1.
2: Che succede adesso? Adesso
3: c'è una cosa che io proprio avrei mai voluto fare nella mia vita, perché adesso non abbiamo solo un ospite, ma purtroppo ne abbiamo ben

0: Simona Malpezzi e Luca De Carlo.
1: Senatrice del Partito Democratico e senatore di Fratelli d'Italia, Simona Malpezzi, buongiorno.
0: Addirittura con la maglietta della squadra.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiornissimo caffè. Signor De Carlo, buongiorno.
3: Guarda che bella la Malpezzi, tutta di nero azzurro.
1: Allora, capito? Spieghiamo per chi ci ascolta solo alla radio: la senatrice Malpezzi indossa la maglia dell'Inter, e non abbastanza, c'è addirittura un'altra in mano, come se mentre molto più tristemente
2: perché
1: quella è vecchia.
2: Spiego. No, perché? Spiego. Questo è importante che si capisca che abbiamo ricucito questo
1: scudetto,
2: che ce l'avevamo e avremmo potuto avercelo anche l'anno scorso,
1: non ce l'avete
2: però non so
1: avuto
2: se si vede
0: perfettamente
2: certo. E questa è quella nuova con cui lo abbiamo ricucito.
1: Brutta, va detto, con tutto rispetto è meglio quella che indossa lei.
2: No, è bellissima.
1: Ma no, dico, ma tra le due è più bella quella che indossa, dico. Mentre il signor De Carlo, collegato da un ufficio dove è vestito come un impiegato del catasto, no, dov'è il signor De Carlo?
3: Sì, qui al catasto del Senato non mi hanno fatto entrare con la maglietta dell'Inter perché qui ci vuole la cravatta.
1: Ma scusi, ma
3: non avendo una cravatta da abbinare e soprattutto copriva le due stelle, cosa che tanti dei colleghi potrebbero coprire visto che non le hanno,
1: certo.
3: Io ho dovuto mettermi così triste questa, con la camicia e la cravatta.
0: Sobrio,
1: ma non ce l'hai tu nel suo ufficio una bandiera, una sciarpa, niente dell'Inter?
3: No, sobrietà.
1: Sobrietà. Ricordiamo che voi siete i giallisti del Senato, gli Albano e Romina del Parlamento, avete cantato insieme al Sanremo da pecora. Volete salutarvi, signor De Carlo e signora Malpezzi?
2: Ciao Luca.
3: Ciao Malpi.
0: Perché noi riusciamo a mettere insieme.
2: Però possiamo dire che noi abbiamo perso a Sanremo da pecora perché c'erano degli juventini in giuria.
1: Certo, sì, la colpa è sempre quella. Alcuni juventini, altri comunisti. Cosa dici?
3: Juventini conclamati e comunisti.
1: Comunisti.
3: Esatto. Ma esattamente comunisti.
1: Certo.
3: Hanno, anziché favorire la Malpezzi, che meritava che lei.
1: I comunisti non
3: largo di sinistra.
1: No, ma i comunisti
0: non hanno vietà, due non vietà.
1: No, però scusi, signor De Carlo.
3: Per caso
1: no,
3: che
1: ma i comunisti
3: male, ma che
1: i comunisti non difendono Malpezzi.
3: Due comunisti?
1: Lei lo sa. No. Ma come avete festeggiato ieri, signora Malpezzi? Come ha festeggiato?
2: Ero allo stadio, ero con mia figlia e ero commossa, felice.
1: Certo. Signor De Carlo, lei dove
2: felice perché se posso dire una cosa, io nello scudetto 88-89 ero allo stadio quando abbiamo vinto, ero piccola, ero giovane e non mi capitava da un sacco di tempo, ecco,
1: perché
2: quando abbiamo vinto col Milan eravamo fuori casa e io ero a New York.
1: Abbiamo già ricordato con il presidente La Russa che erano 37 anni quando erano che l'Inter non vinceva lo scudetto in casa, che l'ultima volta che l'ha vinto il 20° scudetto in casa del Milan, quindi era come se fosse una trasferta. Signor De Carlo,
3: leggeri col Milan, proprio così.
1: Sì, vabbè, senta.
2: In faccia, si dice.
1: Più o meno come.
3: Così light.
1: Sì, più o meno come la sconfitta del referendum. Senta, signor De Carlo, lei dov'era ieri sera?
3: Più o meno come noi nel 2022.
1: Esatto. Mi dice dov'era ieri sera lei?
3: Io ieri sera ero ritirato a Belluno a casa nel mio religioso silenzio monastico. Perché quando sono le partite dell'Inter, io. O sono allo stadio o mi chiudo
1: in casa
3: e me la guardo da solo senza
0: non condivide la gioia o l'amarezza da solo?
3: No, la condivide. Lo dice a uno che è stato sia a Istanbul che a Monaco. Posso io non condividere amarezze o gioie con qualcuno? Condivido e come? Solo che quando non sono allo stadio la vedo più volentieri a casa.
1: Chi è il giocatore simbolo dell'Inter per il signor De Carlo di quest'anno?
3: Ma di quest'anno è l'allenatore simbolo.
1: Chivu.
3: Per me il merito è di Chivu, semplicemente per aver preso dalle macerie proprio di Monaco una squadra, di avergli dato fiducia, aver fatto 3-4 innesti giusti e aver vinto un campionato senza storia.
1: Signora Malpezzi, lei cosa dice?
2: Chivu. Condivido Chivu, ma anche Marotta.
1: Condivido.
2: Perché c'è stata anche una dirigenza che non ha mai offerto l'altra guancia agli attacchi che abbiamo subito, quindi c'è uno stile ed è uno stile che ci rende orgogliosi. Chivu è un grandissimo comunicatore, una persona per bene e penso che abbiamo dato una bella immagine di famiglia, di casa, ecco.
1: Senta,
0: a proposito di belle immagini,
2: io lo so che lei fa fatica,
1: no,
2: Lauro, io lo so.
1: assolutamente.
0: Però, guarda, ma no, prima guarda come disteso, ma no, è
1: sì,
0: disteso.
1: Sì, sì, no, no, ma capiterà anche a voi prima o poi di vincere qualche volta la Champions League. Però, a parte questo, dico, noi vi abbiamo chiamati perché voi estendo...
3: Beh, appunto, mi ricordo che l'ultima l'abbiamo vinta noi.
1: Sì, sì, ma vabbè, ma ne avete vinte poche nella vostra vita. Senta, no, vi abbiamo chiamato perché voi siete due grandi cantanti, quindi per festeggiare questo tragico giorno insieme vi esibite in quello che è l'inno dell'Inter a distanza, quindi un po' complicato, però insomma penso che ci riuscirete. Se non so se vi dividete un pezzo uno o l'altro, la cantate insieme, fate un po' come
0: forse
1: volete.
3: No, assieme.
1: Assieme, va bene,
3: solo assieme
1: proviamo, non so cosa verrà fuori, però siamo qua pronti a...
3: Simpatico conduttore, posso dedicare la canzone a Marco Snato?
1: Certo,
0: come no?
1: Perché Marco Snato,
3: presidente dello Juve Club Parlamento,
1: nonché
3: mio conterraneo, mio grande amico,
1: nonché
3: ci tenevo,
1: nonché cognato del presidente La Russa, che abbiamo avuto.
3: Ci tenevo, tenevo a salutarlo e a dedicargliela proprio oggi.
1: Bene, allora
0: si accerti che la risenta.
2: Beh, io non
0: magari
2: gliela dedicherò a Boccia, no, che è l'ex presidente della Juventus Club, ma non lo faccio perché è il mio capogruppo.
1: Certo, ancora per poco, ma lo è.
3: E se no domani ti caccia Italia Viva anche a te.
1: Esatto. No, scusi, signora Malpezzi, non va via anche lei come la Madia dal PD, no?
2: Ma no, okay. La minoranza io la faccio da dentro.
1: Da dentro. Va bene, vogliamo sentire questa esecuzione.
3: È che la Madia fa rima. La Madia va via.
1: Certo. De Carlo,
0: ecco,
1: va bene.
0: No, questa è sua. Tua.
1: Dicevo, allora proviamo così a intonare questo inno dell'Inter in coppia, signor De Carlo da Roma, la signora Malpezzi dalla Lombardia, i due giallisti interisti del Parlamento. Siamo tutti orecchie.
2: Ma abbiamo una base o andiamo così?
1: Abbiamo una base,
3: ci metterete una base.
1: Almeno non disponiamo della base. È stata organizzata in modo per cui senza base, perché
0: perché a cappella è più difficile.
1: Sì, è meglio a cappella,
2: Luca.
1: Sì, certo. Luca,
2: facciamo 1, 2, 3, partiamo.
1: Sì. Ecco, così.
2: Luca, faccio conto e poi partiamo.
3: 1, 2, armiamoci e partite.
1: No, lo fa lei 1, 2, 3, però De Carlo, la fa la Malpezzi 1, 2, 3, non faccia casino. Allora, la Malpezzi fa 1, 2, 3 e poi partite. Ha capito, signor De Carlo?
3: Giusto.
1: No, le vuole che mi andiamo un messaggino? No, a posto. Ok, andiamo.
3: Un piccione.
2: 1, 2, 3. Sai che sola non ti lascio
3: sola
2: mai.
3: Non ti lascio mai. Sei le mie gioie,
2: tutti i miei guai. Io
3: amo l'Inter.
2: Milano siamo solo noi. E so soltanto che allo stadio un giorno ci porterò mio figlio e a lui racconterò di Zanetti e di quel 22 maggio che gridai come un pazzo, sì, ad ogni gol. E lo so quanto assurdo il nostro amore per il nero azzurro. Quante volte abbiamo pianto.

0: Milano. Inter Milano.
1: Beh, Inter Milano.
2: Straordinario, no? Io per un momento ho sperato anche che voi faceste anche Amala, cioè pazza Inter Amala, che forse è più per i meno, diciamo, tifosi, più riconoscibile.
3: La sapete, la sapete.
2: Sì, facciamo
4: pazza
2: solo
4: ma pazza.
0: Sappiamo
4: facciamo
0: anche
4: pazza era quando le perdavamo tutti.
2: Sì, è vero, però è proprio quella più
3: alla faccia, dai, sì, proprio, alla faccia. Amala comunque, certo. dai, provate. 1 2
0: parti,
3: 3.
0: Luca,
3: dai,
0: parti te stavolta.
4: No. Parti tu che io ti vengo dietro.
2: Parti tu, ti do io.
0: Ma andiamo subito dal ritornello.
3: Damala,
2: sì.
0: 1 2 3 Amala. Pazza Interamala. È una storia infinita che dura
4: infinita,
0: una vita.
4: Pazza Interamala.
2: Bene, bravi, bellissimo. Sì, no, va bene, ma adesso è straordinario. Ricordiamo che è molto complicato.
0: Questa storia vivrà.
2: No, dicevo.
4: Chi ferma la Malpezzi?
2: No, infatti.
3: È un jukebox vivente.
2: Ricordiamo, è molto complicato, cioè, farlo da due posti diversi, perché c'è un piccolo ritardo.
0: Ma lei sa, simpatico,
2: sì,
0: Lauro,
2: cosa so io?
0: Che in realtà di inni ce ne sono,
2: cioè,
0: diversi.
2: Troppi.
0: Ce n'è anche un altro,
2: no,
0: che non è che vogliamo cantare,
2: un altro,
0: ma solo proprio
3: ricordare.
0: Due paroline,
2: sì,
0: che è quello famoso di Elio, e che
2: Elio
0: a un certo punto dice io non rubo il campionato. Ed in Serie B non sono mai stato.
2: Olè! Va bene, poi lasciamo fare alle inchieste il loro corso. Volevo dire questa cosa: signora Malpezzi l'ha fatto e gli ha mandato gli auguri alla segretaria Schlein?
4: Aia.
2: Oggi compleanno. È il compleanno oggi.
0: Io mi dispiace, glielo faccio subito.
2: Ecco.
0: Sono rimasta confusa.
2: Sì, no, rimasta confusa. Gli mandi subito. Signor De Carlo, vuole fare gli auguri a Elie Schlein?
0: Tanti auguri.
4: L'abbiamo fatti ieri sera, perché so che è Juventina che la Schlein.
2: Ma pure, però lei, signor De Carlo, c'è chiodo fisso. Però
4: poi tu dici. Uno non può avere solo difetti.
2: Questo è vero. Però
4: mentre la Malpezzi nobilita con l'Inter, la Schlein purtroppo non
2: Signor De Carlo, canti tanti auguri al presidente, alla segretaria Schlein. Faccia questo gesto di apertura.
4: No, io il canto largo con la Malpezzi.
2: No, non lo vuole fare
4: con
2: il canto
4: la segretaria
2: largo.
4: No,
2: insieme è tremendo insieme. Signor De Carlo, provi lei. Se lo vuole fare, se
4: tanti
2: no.
4: Auguri a te, cacciano
2: no,
4: Fratelli d'Italia,
2: no,
4: si
2: figuri, non per questo
4: con voi. Tanti auguri Elie Schlein. Tanti auguri a te.
3: Benissimo.
2: grazie
4: sono
2: Malpezzi
4: rovinato.
2: E De Carlo, ma no,
3: bello.
2: Peggio di quello che ha fatto sino adesso è impossibile.
4: No, ma che si dica
2: che si dica
4: che la Malpezzi non gliel'ha fatti a De Carlo,
2: certo.
4: Sì.
2: Ma perché è più vicino lei la Schlein di quanto è la Malpezzi. Grazie Simona Malpezzi, Luca De Carlo, senatrice del PD e senatore di Fratelli d'Italia. Adesso con noi chi c'è?
5: Faraone, Davide Faraone è qua. Come Tutankhamon, Ramses, anche lui è Faraone.
3: Davide Faraone.
2: Deputato d'Italia Viva, signor Faraone, buongiorno.
3: Buongiorno, come sta?
6: Ma oggi che Sanremo sta trasmissione.
2: Lei non si preoccupi.
3: Ma succede di tutto di più. Lei vada tranquillo che noi andiamo avanti.
2: Ma scusi, lo dice lei che il suo segretario lì, cos'è, non so, Renzi, è l'uomo con più citazioni musicali della storia del Parlamento.
6: Basta che non chiede a me di cantare.
3: No, invece glielo chiediamo. Non è che ci vuole cantare una cosa, non so, cosa anche
6: piacere.
3: Piccolina.
2: Senta, no, signor Faraone, noi l'abbiamo chiamata perché lei sa che oggi è il compleanno di Elie Schlein, segretaria del PD.
6: Tantissimi auguri.
2: Sì, si capisce proprio
3: l'entusiasmo. Proprio che viene dal cuore.
2: No, perché proprio oggi, che è il compleanno di Elie Schlein, voi di Italia Viva le avete portato via una parlamentare, perché Marianna Madia oggi è passata dal PD a Italia Viva. Cioè,
3: storica esponente del PD.
2: Insomma, non è un bel gesto il giorno del compleanno della segretaria, signor Faraone?
6: Ma voi pensate magari era organizzato.
2: Vai, non lo so. Sì, no, beh,
6: No, assolutamente. Non sapevo che fosse il suo compleanno, le faccio gli auguri, ma certo. La Maria ha fatto una scelta sua e non è legata al compleanno della Schlein.
2: Certo, però è uno sgarbo che si fa agli alleati, o no, portargli via un parlamentare?
6: Ma non è un problema di portar via qualcuno, ognuno sente di appartenere a un progetto politico piuttosto che a un altro e fa una libera scelta, non c'è nessun, anzi, credo che le parole della Maria siano state parole assolutamente unitarie per la costruzione del centro-sinistra, poi dentro il centro-sinistra ognuno ha le sue idee, le
2: sensibilità diverse,
3: quindi adesso
2: certo.
3: Si sente più Italia Viva.
2: Sì, è passata con Italia Viva.
3: Certo.
2: Ma avete già fatto una festa per accoglierla, un rinfresco, qualcosa? O
6: no, ancora oggi è lunedì, non c'è attività parlamentare. Da domani che siamo tutti su Roma, lì avremo possibilità di accoglierla meglio.
2: Alla Camera tutti e sei, dico, siete voi con la Badia, diventate sette, giusto?
6: Ti sembra poco?
2: No, certo, rispetto a zero è tanto, rispetto a cento è poco.
6: No, abbiamo il gruppo parlamentare, quindi è importante che ci sia anche una figura come Marianna Madia, che noi stimiamo da sempre, ricordate,
2: certo,
6: è stata ministra
2: di Renzi,
6: del governo Renzi, è una grande amica, per cui per noi è una grandissima gioia accoglierla.
2: Senta, ma è già entrata nella chattina di WhatsApp di Italia Viva?
6: Assolutamente sì, è la prima cosa che accade. Ormai in politica si entra in un partito, si entra nella chat.
2: E quando è che è entrata nella chat di Italia Viva?
6: Stamattina, quando c'è stato l'annuncio, è entrata nella chat di Italia Viva.
2: E chi è che ha scritto per primo benvenuta?
3: Benvenuta a Italia Viva.
6: La presidente del gruppo, la Camera, Maria Elena Boschi.
2: Quindi la chattina è solo di voi sei deputati?
6: No, deputati e senatori.
2: Ah, deputati e senatori, che comunque non è che siamo molti di più i senatori, anzi. No.
6: No, i senatori sono di più. Credo siano 9, se non mi
2: Ma c'è anche Renzi nella chattina? Sì, perché è senatore.
6: Certo, è senatore.
2: E cosa ha scritto Renzi per accogliere la Madia oggi nella chattina?
6: Ma l'abbiamo accolti tutti, abbiamo tutti risposto al messaggio di benvenuto di Maria Elena, naturalmente tutti con grandissime felicità.
2: Ma tipo benvenuta tutti avete scritto?
6: Renzi
2: sicuramente con più enfasi avrà detto bdbbdbbu, quelle cose lì che dice lui, no? No, cosa ha scritto Renzi? Signor Farone, ce lo dica, su.
6: Ma no, ma se ve lo vuole dire, lo dice Matteo. Lo so. Lo fate dire che ha scritto.
3: Vabbè. Senta, ma invece qualche cattivo ha detto che è passata Italia Viva perché sapeva che non sarebbe mai stata ricandidata dal PD. Voi invece la candiderete in una buona posizione alle prossime elezioni.
6: Avete già fatto voi la premessa. Qualche cattivo ha detto.
3: Infatti riportiamo.
6: Tutti quelli che sono candidati che non sanno di essere candidati del PD, che ha avuto una svolta enorme rispetto al PD di un tempo, allora dovrebbero cambiare partito. Non mi sembra che stia accadendo questo.
3: Poi
6: Marianna è una che mette avanti la politica davanti a tutto.
2: Beh, questo c'è, a differenza di altri, dice.
6: A differenza di altri, sì.
2: Senta, ma per capirci, ma secondo lei è uscita dal PD perché il PD era troppo a sinistra?
6: Ma c'è la necessità della costruzione di una forza riformista in Italia perché ci sono delle forze politiche che occupano lo spazio di sinistra, del centro-sinistra, ed è più sguarnito lo spazio riformista, per cui mettere insieme tutti i riformisti è il lavoro che dobbiamo fare in questi mesi, e tra l'altro è il lavoro auspicato da tutti quelli anche nel PD, sanno che il PD ha avuto un'evoluzione diversa rispetto al passato.
2: Ma chi ha condotto le trattative per il passaggio della Madia dal PD a Italia Viva?
6: Stiamo parlando intanto di un'amica, parlando di una persona che politicamente le sue idee coincidono esattamente con le nostre, non c'è un problema di trattativa, la voglia da parte sua di intraprendere un percorso nuovo.
2: Se non vi ha seguito quando voi avete lasciato il PD è perché non coincidevano proprio le idee fino a quel momento.
6: Ma perché credo che ci siano delle personalità dentro il PD che hanno sperato che il PD rimanesse in quella forma che avevamo conosciuto in anni passati,
2: più di centro-sinistra.
6: Cioè, non ci ha creduto sin dall'inizio e quindi ha fatto una scelta diversa prima, chi ci arriva un po' dopo, ma alla fine la sostanza è che dobbiamo costruire.
2: Ma ne arriveranno degli altri, secondo lei, dal PD?
6: Ma non so se dal PD, io sono certo che ne arriveranno tanti.
2: E da
6: altri,
2: dove?
6: Soprattutto fra i
2: dal centrodestra?
6: Il tema non è portare apparato politico, tema è portare i cittadini a credere in un progetto che mettiamo su per le prossime politiche.
2: No, io ho i parlamentari, anche... ne arrivano degli altri parlamentari, signor Faraone.
6: Ma io so che fa più notizia se arrivano parlamentari.
2: Eh beh, sì, certo.
6: Sicuramente sì, ne arriveranno degli altri. Da tutte le forze politiche che credono in parlamentari che credono in questo percorso politico,
2: sono
6: per
2: tanti.
6: Noi fa più notizia se muovono certo. I cittadini alla fine.
2: Certo. Signor Faraone, grazie, buona giornata. Ci saluti Renzi se lo vede.
6: Grazie,
2: mi raccomando.
6: Per non avermi chiesto di cantare nulla. Grazie,
2: no, no, si figuri. Certo.
3: Buongiorno,
2: grazie alla sua.
3: Lavoro.
2: Arrivederci, arrivederci. Davide Faraone, deputato Italia Viva, che oggi ha accolto Marianna Madia come nuova parlamentare di Italia Viva, che è andata via dal PD ed è arrivato adesso, come tutti i lunedì, con noi c'è...
3: C'è? Oh.

0: Maurizio Gasparri,
1: presidente.
2: Buongiorno, buon pomeriggio.
1: Della Commissione Affari Esteri e Difesa, senatore di Forza Italia, ma soprattutto poeta ufficiale, Un giorno da pecora, che oggi che ode.
2: Ode interista, lei sarà contento.
1: Beh,
2: no?
1: Guardi, certo, me la tatuo già sul braccio.
2: Vabbè, ha vinto lo scudetto, che dobbiamo fare? Sì, certo, pensi io che la Roma sta ancora lì, che non si sa come si classifica.
1: Ma invece è in grande rimonta, la Roma può andare in Champions League. No,
2: vediamo, deve ancora giocare questa
1: sera. Stasera con la Fiorentina,
2: sera, quindi non ne parliamo.
1: Però in casa con la Fiorentina.
2: Ode interista, perché il giusto maggio a chi ha vinto lo scudetto. Detto,
1: certo,
2: l'Ode
1: certo
2: deve raccontare la verità.
1: No, infatti.
2: Siamo pronti?
1: Siamo pronti, facciamo una musica un po' interista e vada, signor Gasparri.
2: Ode interista. Alla fin giunge il verdetto, vince l'Inter lo scudetto. La stagione dominata, la vittoria meritata. Con Bastoni e con Barella va l'Italia in passerella. Ma da Chivu ai giocatori, d'ogni luogo i vincitori. Con Thuram e con Lautaro il carniere non fu avaro. A San Siro il calcio in festa pensa meno a quell'inchiesta che tra VAR ed arbitraggi resta ancora nei paraggi. Milan perde, Juve pareggia e la Champions non festeggia. Per l'Europa resta aperta una sfida ancora incerta. Ma l'Italia vince altrove, con generazioni nuove, primi Sinner e Antonelli, sempre ai massimi livelli, e con macchine e racchette gli avversari fanno a fette.
1: Maurizio Gasparri, poeta ufficiale Un giorno da pecora,
0: interista.
1: Poi macchine e racchette, gli avversari fanno a fette.
2: Fanno a fette, qui mi dicono sono giovani, bravi.
1: Ma lei ha visto che non vuole più andare nessuno in Champions League quest'anno? Com'è?
2: Non ci vuole andare nessuno. È una gara rallentatore,
1: infatti.
2: Però conviene, c'è sempre un po' di soldi di mezzo.
1: Perché è quello. Senta, signor Gasparri, stasera va all'Olimpico a vedere Roma-Fiorentina?
2: Roma-Fiorentina.
1: Cioè, obbligatorio, non è che non può.
2: È obbligatorio, cioè non è che insomma.
1: Ma sì, prevede freschino.
2: Salvo impedimenti assoluti.
1: Certo,
2: impedimenti assoluti, che uno ci va. Insomma,
1: si copre bene, c'è un po' di freschino anche stasera.
2: Tranquillo.
1: Grazie, Maurizio. Bene. Gasparri, arrivederci.
0: Grazie.
1: Stasera, Gasparri va
0: a vedere Roma-Fiorentina.
1: Io, non so con chi altro, vado a Pierrot Le Fou a vedere la nostra Aurora, che fa uno spettacolo di stand up comedy da sola, esatto, al Pigneto, credo,
0: stand up comedy, musica e parola.
1: Musica e parola.
0: Quindi tocca andare.
1: Purtroppo questo succede. Noi invece torniamo, pensate,
0: domani.
1: Ricordo però che chi si è collegato adesso dice: ma cavolo, tutta la puntata l'ho persa. Su Rai Play Sound c'è tutto il podcast che potete riascoltare quando volete, e poi se volete addirittura rivedere la puntata la rivedete su Facebook. C'è proprio lì
0: Facebook,
1: il nostro così. Noi torniamo domani. Questa è Rai Radio 1, questa è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione che su Facebook.

Radio 1, un mondo da sentire. Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran, nessun progresso nelle trattative. Lo stretto di Hormuz resta al centro del confronto diplomatico e militare.
3: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno attraversato lo stretto di Hormuz. Lo riporta il centro di comando dell'esercito americano. Cacciatorpedinieri della Marina degli Stati Uniti stanno attualmente operando nel Golfo a supporto del progetto Freedom annunciato da Trump per sbloccare il traffico marittimo nell'area. Il presidente americano ha dichiarato che i rapporti con Teheran stanno andando bene. Sul fronte diplomatico l'inviato Witkoff assicura: stiamo parlando con l'Iran. Solo poche ore prima però lo stesso Trump non aveva escluso uno scenario di guerra. Da Teheran definiscono irrealistiche le richieste americane e avvertono: qualsiasi presenza militare straniera nelle acque di Hormuz sarà considerata una minaccia e potrà essere colpita. Nello stretto la tensione resta alta. In mattinata gli iraniani hanno rivendicato di aver colpito una nave militare americana. Washington smentisce, mentre fonti Axios dicono che sono cambiate le regole di ingaggio per l'esercito degli Stati Uniti, autorizzato ad attacchi contro minacce immediate come motoscafi delle guardie rivoluzionarie o postazioni missilistiche iraniane. Francesca Barogno, GR1.
2: L'attuale indebolimento del diritto internazionale e la proliferazione di conflitti impongono una resilienza istituzionale che sappia essere presidio di sicurezza in un mondo sempre più frammentato e fragile. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che ha ricevuto al Quirinale il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello nel 165esimo anniversario della sua fondazione. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento di Mattarella.
4: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: Penso che vedrò Rubio a Roma, così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia. La premier è anche intervenuta sulle recenti affermazioni del presidente americano Trump sull'ipotesi di ritiro di truppe statunitensi dalla NATO in Europa. Ascoltiamola su questo passaggio.
5: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
2: Un operaio di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro in una fabbrica di Bazzano nell'area industriale dell'Aquila Est. Secondo le prime informazioni sarebbe rimasto schiacciato da un carrello elevatore. In corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Gemona, in provincia di Udine, in corso le manifestazioni per l'anniversario del terremoto del Friuli che 50 anni fa portò devastazione e trasformò insieme alle persone anche il modo di fare scuola. L'inviato.
6: Subito dopo il terremoto un gruppetto di maestri gemonesi si sono subito messi d'accordo e hanno cominciato a chiamare i bambini a raccolta e si alternavano in questo campo scuola.
7: È iniziata così, racconta Rita Brollo, allora neanche ventenne, figlia di insegnanti, tra i prati e le montagne intorno a Gemona, l'esperienza che 50 anni fa, dopo il terremoto, ha cambiato profondamente il modo di fare scuola.
6: La scuola non poteva restare dentro le aule, ma doveva aprirsi.
7: Come?
6: Esplorazione del bosco, misurazione dei percorsi, racconti della loro vita nelle tendopoli, delle preoccupazioni dei genitori e delle loro aspettative anche, no? Come sarà la mia casa, come sarà la mia scuola?
7: Scuola all'aperto, compiti di realtà, tempo pieno e poi l'idea, allora inesplorata, di gruppo e di comunità, ricorda Bianca Marini, già maestra in quell'estate del 76.
8: Ognuno faceva quello in cui era più competente, più esperto, e i genitori sono stati coinvolti. Quindi io, che ero abbastanza giovane, ho imparato tantissimo da tutti gli altri.
7: Con Serena Mancarella, Gemona, Paola Guarnieri, GR1.
2: Il meteo: è in arrivo una settimana di perturbazioni, specie al nord con un calo di temperature, mentre al sud ci sarà un innalzamento. Per domani allerta arancione in Toscana per rischio idrogeologico a causa dei temporali, ma limitatamente alle zone interessate dall'incendio che per giorni ha riguardato il Monte Faeta fra le province di Lucca e Pisa. Allerta gialla invece per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale. È tutto, la linea a Igor Ai, il prossimo giornale radio è alle 16.
0: Pronti per ordinare?
1: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi 5, come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Come parla?
17: Senta, ma lei è fuori di testa.
16: Come parla?
18: Igor Ai, la piazza social di Radio 1.

0: Erano ruggiscono al massimo, miagolano il sindaco di Genova, dirò sindaca, assessora, prefetta e muratura quando mi chiameranno giornalista, lo sapete. Dicevo, il sindaco di Genova Silvia Salis ha annunciato di aver ottenuto un primo risarcimento da 5.000 euro a seguito di insulti ricevuti sui social. È la prima di una serie di querele già avviate contro chi ha utilizzato espressioni offensive e degradanti nei suoi confronti. La somma sarà devoluta a centri antiviolenza con l'obiettivo di trasformare un episodio di odio e in un aiuto concreto. Salis ha sottolineato come la violenza verbale, soprattutto verso le donne, non sia una semplice goliardata, ma una forma di delegittimazione che va contrastata anche legalmente. Il principio che emerge da questa vicenda è più che giusto. Chi insulta in modo pesante e offensivo sui social deve assumersi la responsabilità delle proprie parole. Noi qui lo diciamo sempre anche con Castelluccio. L'idea che l'anonimato o la distanza di uno schermo possano giustificare linguaggi violenti è un problema reale. Iniziative come questa mandano un segnale chiaro. Purtroppo spesso sono proprio le donne però a offendere le altre donne, e per quanto riguarda gli uomini ci vanno pesanti anche verso altri uomini, non soltanto verso le donne, eh? E questo dobbiamo anche precisarlo. E noi che facciamo questo lavoro ne sappiamo qualcosa, e la querela è la nostra arma. Ricordo anche che le analisi demografiche mostrano che gran parte dell'odio online proviene da adulti, non dagli adolescenti. La tutela però non può avere solo per chi è un personaggio pubblico o ricopre un ruolo istituzionale, quindi non può valere soltanto per loro. L'odio online non fa distinzioni così nette, colpisce politici, certo, ma anche giornalisti, influencer e persone comuni, uomini e donne allo stesso modo. Il rischio altrimenti è quello di creare una giustizia selettiva dove ottenere risultati concreti sono soprattutto coloro che hanno visibilità, strumenti e risorse per difendersi, mentre tanti altri, pur subendo attacchi anche molto pesanti e addirittura minacce di morte, restano senza risposta, come spesso accade, e voi ci segnalate tante volte questi casi. Ma che si vuole davvero contrastare l'odio sui social, il principio deve essere uno solo: stesse regole per tutti, non importa chi sei, quanto sei noto, che lavoro fai. Se il linguaggio supera il limite diventando offensivo, minaccioso e diffamatorio, deve esserci una conseguenza. In questo senso casi come quello di Silvia Salis possono essere utili, ma solo se diventano un precedente che vale per chiunque, non un'eccezione riservata a pochi, perché la credibilità della lotta all'odio online si misura proprio lì, nella capacità di essere equa, non selettiva. Buon pomeriggio Italia da Igor Righetti, e bentrovati, bentrovate, bentrovat, sempre per il principio dell'inclusione, così nessuno si può offendere, in diretta nel Ligorale Piazza Social di Radio 1. Una nuova settimana insieme, un saluto di voi anche dal conduttore di questo programma, il bassottino Byron, il pet influencer politicamente scorretto e perennemente in modalità reclamo, con 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia c'è Nino Giuliano, la parte tecnica Giovanni De Palme, redazione Maurizio Mello, un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
1: Abbiamo preso l'influencer.
0: Immancabile, arriva l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z. Ben trovato Lorenzo.
2: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ecco Lorenzo, tu vivi quotidianamente il mondo dei social, sia da influencer sia da social media manager, lavorando anche con politici e imprenditori. Nella tua esperienza quante volte è capitato a te o ai tuoi assistiti di ricevere insulti, minacce anche pesanti, che poi però restano senza conseguenze nonostante le denunce? E secondo te perché nella maggior parte dei casi questi episodi finiscono per diventare lettera morta senza risposta concreta da parte della giustizia?
2: Tantissime volte, sia per quanto riguarda me che per quanto riguarda i profili che gestisco, ma anche le aziende stesse ricevono minacce e insulti. E diciamo che io mi sono fatto un'idea, secondo me non viene dato la giusta importanza a una diffamazione oppure a una minaccia, perché non sono solo gli insulti, sono anche le minacce addirittura di morte, e di fronte a queste molte volte non vengono neanche prese in considerazione, vengono archiviate o proprio ignorate. Secondo me, diciamo che ovviamente vuoi non vuoi, chi viene fatto comunque l'insulto, la minaccia, ha un peso diverso purtroppo ad oggi. Questa è una realtà dei fatti. Se una persona è sconosciuta, ovviamente ha una rilevanza diversa. Quando sei un personaggio, c'è bisogno che sia uguale per tutti, e soprattutto visto che questi casi sono sempre più in crescita, secondo me dovrebbero mettere molte più persone a lavorare su questo aspetto, cioè per far sì che molto più velocemente vengano prese in carico e vengano appunto poi concluse.
0: Invece non c'è personale, probabilmente. Passiamo alla notizia dal Far West italico, più come tra sui social. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari derubricando l'accusa del tentato omicidio a lesioni aggravate per Eitan Bondi, il 21enne che ha sparato con una pistola d'aria compressa contro due attivisti dell'ANPI al termine del corteo della Festa della Liberazione. Dalle indagini della Digos è emerso adesso che il giovane era già stato segnalato, quindi è un già noto, ecco, mesi prima per un episodio all'Università La Sapienza. Noi diciamo ormai già noto. Durante le perquisizioni in casa sono state trovate diverse armi illegalmente detenute. Il ragazzo ha dichiarato di aver agito senza motivazioni politiche e ha espresso pentimento, ha detto che si vergogna, mentre il giudice ha definito il gesto irrazionale. La sensazione di disorientamento che nasce da questa vicenda è comprensibile. Si parla di una persona che spara contro altri in un contesto pubblico e simbolico e che poi finisce ai domiciliari. È inevitabile che molti si chiedano se sia una risposta adeguata e sui social l'indignazione è molto forte, noi la stiamo leggendo anche adesso. Se una persona era già attenzionata dalla Digos e aveva accesso a diverse armi, possibile che non ci fossero strumenti per intervenire prima o per valutare meglio il rischio? È qui che si gioca la credibilità del sistema, non tanto nella singola misura cautelare, ma nella capacità di prevenire situazioni potenzialmente pericolose. La preoccupazione che passi il messaggio che si può fare tutto è più una percezione che un dato reale, ma è una percezione che le istituzioni non possono ignorare, perché nasce da episodi che colpiscono l'opinione pubblica. Bisogna chiedersi se il sistema di controllo e prevenzione sia davvero efficace fino in fondo, perché quando si arriva a sparare anche con un'arma non letale, qualcosa prima evidentemente non ha funzionato. No. Nelly Gorai è venuto a trovarci il presidente e direttore editoriale della società editrice Sud Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Lino Morgante. Buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio Igor, grazie.
0: Grazie a te. Le ricerche mostrano che molti giovani attribuiscono ai contenuti che circolano sui social livelli di fiducia simili a quelli riservati ai media tradizionali. Non perché i social siano ritenuti più affidabili, bensì perché la distinzione tra contenuto giornalistico e contenuto social si è ormai assottigliata. Questa è una sconfitta culturale del giornalismo o il segnale che i media tradizionali devono ripensare radicalmente il loro linguaggio e la loro presenza nelle piattaforme digitali?
3: Non penso che sia una sconfitta, è un riposizionamento. Si è assottigliata la differenza, forse perché non si conoscono bene le dinamiche del mestiere, cosa c'è dietro una notizia, quanto lavoro di verifica, di approfondimento e soprattutto le responsabilità in capo a chi sbaglia dal punto di vista penale e civile. La notizia è garantita, la notizia è un qualcosa che esce con una targa, con un doc di origine controllata, come ogni tanto amo dire, sì. E ha una certezza che può venir meno soltanto quando si sbaglia, ma se si sbaglia si paga. Oggi in effetti si fa un po' di confusione tra quelle che sono le notizie dei social e quelle che sono le notizie tradizionali. Non è più un problema di giornali di carta piuttosto che di internet piuttosto che di social. Certo, i confini si sono molto, molto attenuati, ma alla fine credo che al di là di questi confini che sono venuti un po' meno, il giornale tradizionale o le notizie tradizionali che escono fuori dai giornali, che possono essere su carta ma possono essere anche digitali, il cosiddetto spogliatore, hanno un qualcosa in più rispetto a quello che può dare il social. Ovviamente dobbiamo stare nei social, dobbiamo integrarci con i social, questo è chiaro.
0: Tu sei anche presidente di ADS, Accertamenti Diffusione Stampa, sì. L'organismo che certifica i dati di diffusione e tiratura della stampa quotidiana e periodica in Italia, ecco, lo precisiamo per i nostri ascoltatori. I dati confermano da anni il calo della carta, siamo davanti a un declino irreversibile o esiste ancora uno spazio competitivo per i quotidiani tradizionali?
3: Certamente si vendono molti meno giornali, negli ultimi 10 anni il calo teorie che è stato costante e anche abbastanza preoccupante. Però nel leggere questo dato bisogna tenere presente il fenomeno della pirateria, perché paradossalmente si compra molti meno giornali, ma si leggono, non dico come prima, ma si leggono rispetto alle copie vendute molto molto molto di più. Oggi ci sono varie piattaforme pirata che ogni mattina mettono a disposizione di tutti i giornali del mondo, non soltanto la Gazzetta del Sud o il Giornale di Sicilia. Ci sono le rassegne stampa, ci sono gli screenshot, ci sono i PDF. Oggi il giornale si legge, comprandolo in edicola, molto di meno, comprandolo sullo sfogliatore molto di meno, ma soprattutto attraverso purtroppo queste piattaforme pirata, rassegne stampa e altri metodi più o meno legali.
0: Il report...
3: Però ancora il giornale si legge perché viene considerato comunque una fonte attendibile di notizie.
0: Il report del Reuters Institute parla ormai di informazione social first. Non si entra più nei siti dei giornali, ma si incontrano notizie nel feed, vale a dire nel flusso continuo e costantemente aggiornato di contenuti digitali, quindi post, foto e video, visualizzato in ordine cronologico o algoritmico sui social media. I giornali stanno perdendo il controllo della distribuzione, quindi?
3: Ma parzialmente, perché molti giornali, noi compresi, si sono un po' adeguati e quindi noi siamo presenti su tutte le piattaforme, siamo una multipiattaforma, perché abbiamo i due giornali di carta tradizionali,
0: sì,
3: abbiamo lo spogliatore, internet, la televisione, la radio, gli stessi social che noi frequentiamo con buoni risultati, devo dire, anche dal punto di vista pubblicitario. Credo che la soluzione sia proprio questa, integrarci con i mezzi che ci fornisce la tecnologia. La tecnologia non si può fermare, ma certamente si può controllare, gestire e farne un buon uso.
0: Ti fa ora una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Caseluccio, voce della generazione Z, 40 secondi. Prego.
2: Buon pomeriggio, Presidente.
3: Buon pomeriggio.
2: In questo scenario, social in crescita, intelligenza artificiale in espansione, carta in TV in calo, quale sarà il modello sostenibile dell'editoria nei prossimi anni, secondo lei?
3: Noi dobbiamo essere capaci, secondo me, l'editoria tradizionale deve essere capace di cavalcare le novità. Forse ci siamo fatti prendere un po' in contropiede quando si scoprì il valore di internet, sì, di questa grande autostrada che mette tutti in grado di confrontarsi col mondo. Dobbiamo non subire i fenomeni, la tecnologia, le nuove scoperte, quindi anche l'intelligenza artificiale. Dobbiamo essere capaci di imparare e di gestire nel miglior modo possibile, integrandoli con i mezzi tradizionali che sono quelli del classici del giornalismo di tutto il mondo sostanzialmente.
0: Grazie al presidente e direttore editoriale della società editrice Sud, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, Lino Morgante. Buon
3: grazie
0: lavoro
3: a voi.
0: A te, alla prossima.
3: Grazie.
0: Enrico Re, torna a trovarci il direttore del quotidiano La Notizia, Antonio Pitoni. Buon pomeriggio e bentrovato.
4: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, direttore, sulla base dei dati del report del Reuters Institute, tra i 18 e i 24 anni il 64% si informa ogni giorno, ma lo fa soprattutto su social, quindi Instagram al 30%, YouTube 23%, TikTok al 22%. La radio invece, grazie al digitale e al podcast, continua a crescere, per nostra fortuna. Come si riconquista questa generazione?
4: Ma intanto abbandonando l'idea, o meglio l'illusione, di poterla spingere a tornare più o meno forzatamente sui siti web dell'informazione tradizionale. Siamo di fronte ad un processo epocale irreversibile di cui dobbiamo prendere atto, che si accompagna alla crisi dei media tradizionali, che scontano da un lato un crollo di credibilità e di ritardo nella presa di coscienza di un fenomeno che ormai è in atto da almeno un decennio. Peraltro, come dimostra il progressivo e inarrestabile crollo delle vendite dei giornali cartacei, e in parallelo la desertificazione e, ahi noi, la scomparsa progressiva anche delle edicole, no, che stanno chiudendo ormai in maniera incontrollata a livello nazionale. La carta stampata, nel quadro dei dati che hai fornito tu nella domanda, è stato forse il primo campanello d'allarme, no, di questa situazione, cui è seguito poi il progressivo declino anche della televisione e non soltanto tra i giovanissimi. E in questa situazione sono i media che devono adattarsi allo stravolgimento delle dinamiche indotto dal boom tecnologico, citando, no, un proverbio, se vogliamo, parecchio antico: se Maometto non va alla montagna, allora la montagna che deve andare necessariamente da Maometto, cercando l'incontro con la Gen Z nel suo habitat naturale, i social, in particolare quelli da te citati, che sono in questo momento i più seguiti, con format mirati e attrattivi.
0: Ti fa adesso una domanda il nostro influencer e social media manager Lorenzo Caseluccio. Tu hai parlato di Gen Z, ne abbiamo qui uno, Lorenzo.
2: Buon pomeriggio, direttore.
4: Salve.
2: La televisione è precipitata intorno al 21% come fonte informativa tra noi giovani, appunto, e la carta è quasi scomparsa. Secondo lei siamo alla fine dei media tradizionali come li abbiamo conosciuti?
4: Diciamo che siamo di fronte ad una situazione per quanto riguarda la carta stampata in particolare e i media tradizionali più in generale, che è forse il risultato di un mix di fattori. Da un lato giovanissimi non si sentono più rappresentati dai media tradizionali, che percepiscono probabilmente sempre più distanti da loro. Dall'altro, i creator digitali offrono notizie brevi in formato video, fruibili senza neppure, no, lo sforzo dell'altura, sfruttando spesso un legame consolidato attraverso gli utenti che nasce con strumenti ormai sì, di consolidata attrattività come le community. Spesso a farne le spese però è in molti casi la qualità dell'informazione. Ecco, i media tradizionali, se vogliono evitare il declino diciamo definitivo e irreversibile, dovrebbero, ecco, fronteggiarsi con questo nuovo sistema di comunicazione, quindi raccogliere, cioè, la sfida di utilizzare questi nuovi strumenti di comunicazione la cui efficacia in qualche modo è stata provata proprio grazie a questi creator digitali, ma con standard di qualità più elevati e competitivi, e quindi con notizie verificate che unite a questo nuovo strumento, a questa tipologia, no, di sì, veicolo delle notizie, potrebbe in qualche modo, diciamo, essere attrattiva nei confronti dei giovani anche per i media tradizionali.
0: Abbiamo ancora 30 secondi. Oggi i giovani non cercano più attivamente le notizie, le incontrano scorrendo i social. Che impatto ha questo consumo passivo sulla qualità dell'informazione e sul pensiero critico? In una battuta.
4: Direi un pessimo impatto. Si sacrifica l'approfondimento in nome della rapidità e la velocità finisce per prevalere sulla qualità. Il resto lo fanno peraltro, no, gli algoritmi attraverso la profilazione dell'utente, con questo continuo bombardamento di contenuti mirati e selezionati proprio in base alle opinioni e alle preferenze dei singoli utenti, limitandone quindi anche l'esposizione e il confronto con punti di vista differenti.
0: È l'algoritmo.
4: Espone ad un elevato rischio, no, di restare esposti anche a contenuti manipolati, non verificati, e quindi a una vera e propria disinformazione.
0: È l'algoritmo che decide cosa dobbiamo leggere. Grazie al direttore quotidiano della notizia Antonio Pitoni e buon lavoro.
4: Grazie a voi.
0: A te. Siete in diretta con Igor alla piazza social di Radio 1, dove verba non volant manent, in diretta dal carcere di massima sicurezza di Saxarubra o Saxatras. Io sono Igor Righetti, sono le 15:24, minuti primi, secondi a nessuno. Nell'Igor è venuto a trovarci il vice direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Alberto Di Maio. Buon pomeriggio e benvenuto.
5: Buon pomeriggio e viva Igor.
0: E viva. Grazie Alberto e l'AGI.
5: Allora, grazie a voi di avermi invitato. Fammi salutare Bairo.
0: Ah, meno male, guarda, ti stavo già. Ecco che ti ricambia subito, vedi quanto pronto? Sempre vispo.
5: Fammi anche ringraziare tutti quelli che lavorano alla tua trasmissione, pure se non si vedono e non si sentono.
0: Hai ragione, dietro c'è sempre una bella squadra. Alberto, allora, un giovane su tre dice di non sentirsi rappresentato dai media. Il problema, secondo te, è nei contenuti, nei linguaggi o nelle redazioni troppo distanti da quella generazione?
5: Beh sì, diciamo che il web e i social hanno allargato a dismisura lo spazio dell'informazione o della presunta informazione e hanno imposto nuovi linguaggi. Le testate non riescono sempre a stare al passo, anche se ormai ai giornali da molti anni si sono affiancati pure i siti internet. È già stata una rivoluzione, perché pensiamo che nel 2000 tutti i quotidiani italiani vendevano 6 milioni di copie al giorno e ora soltanto 1 milione, quindi hanno dovuto cambiare per sopravvivere. È vero che i media tradizionali parlano poco ai giovani, colpa anche di noi giornalisti, che spesso paradossalmente siamo scollati dalla realtà, siamo un po' autoreferenziali. Sai Igor, secondo me il punto fondamentale è che non si può parlare ai giovani senza ascoltarli. Ecco, direi almeno ascoltiamoli e capiamo da loro come e cosa fare. Partirei da qui.
0: Sì, esatto, quello che ho fatto anch'io per questo nuovo format, dove ho coinvolto l'influencer Castelluccio, che tu conosci. Il 15% dei giovani usa già l'intelligenza artificiale per informarsi e quasi la metà la considera utile per spiegare le notizie. Per gli editori, a tuo giudizio, è una rivoluzione o un rischio?
5: entrambi, una rivoluzione e un rischio, anche se noi parliamo sempre di intelligenza artificiale, però di intelligenze ne esistono tante, l'intelligenza naturale, quella collettiva, quella dell'età che si chiama aging, e poi c'è l'intelligenza, la mia preferita, l'intelligenza emotiva. Comunque io non demonizzo mai gli strumenti innovativi, semmai l'uso che ne facciamo. Ecco, l'intelligenza artificiale può aiutare l'informazione, ma non può sostituirla, deve lavorare insieme con i giornalisti. Sicuramente non gli piacerà, perché insomma sappiamo che i giganti del web vogliono essere pervasivi e in qualche modo si vogliono anche mangiare i giornalisti.
0: Eh già, a proposito di giganti, oggi il 41% dei giovani usa i social prima di Google per cercare notizie. Questo cambia completamente le regole del gioco. Gli editori sono pronti a questa trasformazione?
5: Ma gli editori non sono pronti, però nemmeno i giornalisti, dirla tutta, perché le testate devono diventare social e puntare su figure professionali molto giovani, seguire i loro linguaggi, tenere insieme tradizione, innovazione, evolversi. Se non lo fanno, siamo destinati all'estinzione, molti peraltro sarebbero pure contenti, perché come sai in Italia qualsiasi cosa succede è sempre colpa dei giornalisti,
0: non siamo
5: proprio sempre amati. Però ecco, editori e giornalisti devono anche mettersi insieme e costruire nuovi modelli insieme con l'intelligenza artificiale.
0: Ti fa ora una domanda il nostro influencer da 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te.
2: In un sistema dominato dagli algoritmi e dai feed personalizzati, il rischio di disinformazione e bolle informative aumenta molto. Secondo te chi deve farsi carico di questo problema?
5: Guarda, innanzitutto insieme con l'intelligenza artificiale.
0: Ti fa ora una domanda il nostro influencer da 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio.
2: Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio a te.
2: In un sistema dominato dagli algoritmi e dai feed personalizzati, il rischio di disinformazione e bolle informative

0: mitomane.
1: Bene precisato.
0: Mitomane come precisato. Molti che pascolano sui social.
1: Quanti ce ne sono? E non solo sui social.
0: E non solo sui social, è vero.
1: Anche
0: sul nostro quindi poi vado alla domanda. I rischi di disinformazione sono altissimi, anche perché quello che si chiama engagement, cioè il coinvolgimento degli utenti, è molto più forte sulle notizie false che su quelle
2: vere. Purtroppo
0: quindi combattere le fake news riguarda tutti. Gli utenti non devono fermarsi alla prima notizia, ma devono approfondire. I giornalisti e gli editori magari devono evitare i sensazionalismi solo per fare più contatti, e poi ci sono pure le autorità che devono controllare e nel caso punire chi disinforma. Soltanto con un lavoro comune si può avere una buona informazione, perché voi prima dicevate spesso le testate non rappresentano i giovani. Sì. Ecco, io diciamo mi accontenterei che li informassero, ecco, anche se non li rappresentano, che magari li informassero, però purtroppo ormai la verità non è più un criterio prioritario.
1: Già. Grazie, parole sante, al vice direttore dell'AGI, Agenzia Giornalistica Italia, Alberto Di Maio. Buon lavoro, alla prossima.
0: Grazie a voi.
1: A
0: buon
1: te,
0: lavoro.
1: Alberto. Igor Ratto era domani sempre in diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound. Buon proseguimento da Igor Righetti,
3: da Lorenzo,
1: Radio 1,
3: da Stelluccio.
1: E naturalmente da Byron. A domani.
3: A domani.
4: Radio 1. Un mondo da sentire. Verde. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 15.31, apriamo in A10 in Liguria tra Spotorno e l'allacciamento con la A6 in direzione Genova, dove si registrano code a tratti per 7 km a causa di lavori. Andiamo in A26 tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, 3 km di code invece per un veicolo in avaria. In A4 in Lombardia tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino si segnalano 5 km di coda per un incidente. Incidente anche sulla tangenziale est di Milano tra l'allacciamento con la 1 e Linate in direzione Lecco, dove si registrano 3 km di coda. Ci spostiamo in A22 tra Bolzano Nord e Chiusa verso il Brennero, presenti 2 km di coda sempre per un incidente. Incidenti che continuano, andiamo in A1 tra Fabro e Chiusi in direzione Firenze, dove il traffico è rallentato per questo motivo. In A30 ora in Campania all'uscita di Nocera Pagani per chi proviene da Caserta, presente invece un incendio. E infine chiudiamo in A25 tra Cocullo e Sulmona verso Pescara, segnalato un altro incidente. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS.
6: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
7: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2% grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
12: La spesa intelligente.
13: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
14: Tecnomat, più professionale, meno caro.

0: il futuro che vorrei.
1: Sono le 15:34 minuti, ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a One, vi raccontiamo le nuove generazioni, i nostri contatti 335-699-2949 per inviarci sms, messaggi WhatsApp, messaggi audio e poi l'indirizzo di posta elettronica one@rai.it. Le nuove generazioni stanno crescendo in un momento di grandi cambiamenti e soprattutto di grandi crisi, un periodo di permacrisi, lo definiscono i sociologi, iniziato ormai da 25 anni, che sta profondamente condizionando il presente dei giovani e le loro prospettive per il futuro. E allora il modo migliore per affrontare le incertezze di oggi e costruire il domani è quello innanzitutto di conoscere ciò che sta accadendo e poi di esserne protagonisti, non solo spettatori. È l'obiettivo di Next Milan Forum, evento che si apre oggi a Milano e che per tre giorni riunisce più di 1000 giovani tra i 20 e i 35 anni provenienti da tutto il mondo per confrontarsi sulle sfide globali. Un'iniziativa giunta alla terza edizione promossa da ISPI, Università Bocconi, OCSE con Deloitte, che mira proprio a costruire i leader del futuro. Io saluto gli ospiti che ci racconteranno questo evento. Intanto Antonio Villafranca, vicepresidente per la ricerca di ISPI. Buon pomeriggio.
2: Grazie, buon pomeriggio a voi.
1: E poi Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, che ci raggiungerà a breve. Cominciamo da lei, Villafranca. Anzi, no, è già in collegamento, ci dicono in regia. Buon pomeriggio, rettore.
3: Buon pomeriggio a lei, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Allora, si è aperto proprio oggi questo evento, Villafranca. Partiamo proprio dagli obiettivi di questo appuntamento. Con quali ambizioni nasce Next?
2: Ma Next nasce dall'ambizione di mettere proprio al centro i giovani. L'idea è non farli partecipare semplicemente a una conferenza in cui ci sono i soliti noti, anche se di altissimo livello, che dicono la propria e i ragazzi ascoltano. Sono loro che essenzialmente appunto partecipano, interagiscono continuamente e fanno delle proposte di policy, perché poi attraverso una competizione sulle idee proprio che facciamo con i giovani gireremo appunto la migliore idea che gli stessi giovani voteranno al G7, quindi ai leader del G7.
1: Quindi proprio per renderli partecipi, per renderli protagonisti, dicevamo, e non solo spettatori. Tra l'altro ci sarà un confronto con grandi leader, premi Nobel per la pace, non solo, grandi personaggi con i quali i giovani si confronteranno e dai quali insomma prenderanno anche idee, spunto dalla vita di questi personaggi. Villafranca.
2: Sì, l'idea è proprio questo, appunto, di metterli insieme appunto a dei grandi esperti internazionali, a delle personalità del mondo politico, del mondo del business. Lei appunto citava vari Nobel per la pace, ma abbiamo appunto anche capi di azienda, e fare in modo che appunto possano interagire con uno scambio, non dico proprio alla pari, ma uno scambio che sia vero e da cui appunto poi i giovani possono imparare, ma sempre con l'obiettivo appunto di fare in modo che siano loro a fare delle proposte, perché il futuro non appartiene ai grandi come me, che appunto ormai sono un po' agé, ma aspetta sinceramente a loro, e francamente gli stiamo consegnando un mondo che è peggiore rispetto al mondo che i nostri genitori hanno consegnato a me.
1: Sui quali loro si dovranno appunto rimboccare le maniche. Quali sono i temi sui quali confronteranno? Molti ce li abbiamo sotto gli occhi quotidianamente, insomma, dalle guerre in Medio Oriente, in Europa e le varie crisi economiche. Villafranca.
2: Sì, spaziano appunto dalla politica internazionale, inevitabilmente si dovrà parlare appunto dei conflitti, anche quelli purtroppo alle porte dell'Europa, ma anche conflitti dimenticati magari un po' più lontani dalle nostre porte, però anche i grandi temi dell'economia internazionale, delle grandi trasformazioni che ci sono in ambito tecnologico, quindi l'intelligenza artificiale, le nuove tecnologie, soprattutto questo che cosa vuol dire per loro, per le loro carriere, per la loro mobilità anche nel mondo, perché molti di questi future leader hanno come prospettiva di lavoro ovviamente il mondo stesso. E poi, senza dimenticare un tema purtroppo che soprattutto negli ultimi due anni viene toccato meno che in passato, che è quello della transizione ecologica e della lotta al cambiamento climatico.
1: Che non dobbiamo dimenticare dopo i primi anni di grande attenzione, forse insomma superato da eventi più recenti. Rettore Billari, da dove arrivano i giovani che partecipano a questo evento? Da tutto il mondo, dicevamo, davvero decine di paesi. Che percorso hanno? Che tipo di formazione?
3: Ma arrivano veramente da tutto il mondo. Questa mattina ho già avuto il piacere di partecipare a una masterclass che mi ha colpito molto la diversità delle domande, dal punto di vista geografico sicuramente, perché veramente da tutti i continenti una diversità molto arricchente, e soprattutto è una diversità che arricchisce noi che abbiamo il privilegio di coorganizzare questo forum. La formazione è tipicamente da un lato quella classica economico-manageriale e dall'altro quella classica che conduce verso le carriere diplomatiche, il giornalismo, il lato delle think tank. Comunque sono ragazze e ragazzi, li chiamo così, ma alcuni sono chiaramente ben adulti, che pensano di poter migliorare il mondo. Questo è penso l'aspetto centrale che li accomuna.
1: Ecco, infatti sono suddivisi tra l'altro per aree di competenze: business, civil servants e civil society, insomma, dipendenti pubblici delle think tank. Ecco, rettore, lei diceva ha partecipato ai primi incontri. Che energia si respira, questa voglia che diceva di cambiare il mondo?
3: Sì, no, è un'energia che è una di quelle energie che fa venire voglia di ritornare a quell'età e a quel momento, quando io sono ancora più stagionato di Antonio Villafranca, quindi diciamo vedere queste ragazze e questi ragazzi che sono là e veramente pensano di poter cambiare il mondo in un mondo che è più globalizzato rispetto a quando io ero nei loro panni 30 anni fa. Adesso veramente possiamo riunire a Milano queste persone, questi emerging leader, ma diciamo che sono ragazze e ragazzi appunto che vogliono avere un impatto sul mondo, e si parlano, ecco, quello che ha detto per esempio una ragazza è: qua riusciamo a parlare con persone che hanno i nostri stessi obiettivi. Ovviamente la questione centrale è: ma con questo desiderio di cambiare il mondo e con queste ambizioni globali, quindi cambiamento climatico, la geopolitica, riusciranno questi leader emergenti poi a calare le loro idee nei territori di riferimento? Poi non è detto che ci sia un territorio specifico di riferimento, nelle aziende di riferimento. Questa è un po' la sfida individuale che ha ciascuno di loro,
1: alla quale loro si trovano di fronte. Tra l'altro abbiamo due giovani ai quali darò subito tra pochissimo la parola. Antonio Villafranca, e volevo chiederle, diceva Villari, appunto c'è un confronto di ragazzi che arrivano da tantissimi paesi diversi, quindi anche con un background diverso, con storie, con interessi, con problematiche diverse, però ecco quello che riportava di questa ragazza il rettore: qui riusciamo a parlare con persone che hanno gli stessi obiettivi. Ecco, questa generazione è attraversata da appunto dagli stessi obiettivi, dagli stessi desideri globalmente.
2: Beh, non c'è dubbio, perché se prende tutte le grandi questioni internazionali, ormai è evidente che toccano tutti indiscriminatamente. Può sembrare che in un certo momento magari appunto i giovani di una certa area sono più colpiti di un altro, ma l'interconnessione è talmente ampia e la globalizzazione, malgrado quello che si può dire sul suo eventuale declino, è ancora in piedi, e direi anche per fortuna, perché dà la possibilità veramente a questi ragazzi di ragionare insieme e trovare insieme delle possibili risposte di policy, perché poi questa è la grande sfida che ci siamo posti, con un obiettivo che abbiamo condiviso, mi fa molto piacere, con la Bocconi, con il rettore, appunto di avere una rappresentazione bilanciata da tutti i continenti, per fare in modo che non fosse appunto un dialogo tra nord del mondo o sud del mondo, ma che ci fossero appunto rappresentanti di tutte le aree del mondo.
1: Ed è importante questo anche per il confronto tra i ragazzi. Tra l'altro, così poi do la parola proprio ai ragazzi, Villafranca, c'è una sessione che riguarda anche i ragazzi più giovani, gli Young Talents, che è in corso, si concluderà domani, già iniziata in questi giorni. Ecco, chi sono i giovani coinvolti, che cosa stanno facendo e stanno costruendo?
2: Ah, sono giovani che si sono appena laureati o dei giovani laureandi, molti ovviamente sono della Bocconi, inevitabilmente, essendo per le plenarie ospiti qua dove mi trovo in questo momento, ma sono anche di altre università, del Politecnico e di molte altre università in giro per l'Europa e per il mondo. Quindi sono giovani che hanno un entusiasmo incredibile, tante idee, magari hanno bisogno che vengano a volte incardinate entro certi binari, ma le idee ci sono e l'entusiasmo soprattutto è la cosa più importante.
1: Allora sentiamo anche noi l'energia, l'entusiasmo che arriva da questi giovani. Riccardo Bazan, 29 anni, ciao Riccardo.
0: Ciao, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito.
1: Grazie a te. Allora raccontaci un po' il tuo percorso e prima di darti la parola saluto anche in collegamento, mi ricordano dalla regia, Alberta D'Avanzo di Couture, 24 anni, spero di aver pronunciato bene il tuo cognome, Alberta.
4: Sì, assolutamente, buonasera.
1: Buonasera anche a te. Allora Riccardo, raccontaci un po' quello che stai facendo, su che cosa ti stai confrontando, insomma appena iniziato il forum, quello che è anche il tuo percorso.
0: Sì, esatto, è appena iniziato, un'esperienza iniziata questa mattina, ma già che sta dando stimoli molto importanti. Quindi io nel concreto, nella vita di tutti i giorni, sono un consulente direzionale, quindi supportiamo con Monitor Deloitte il top management aziendale nel definire quelle che sono un po' le strategie aziendali e le iniziative a supporto della crescita. E lo spirito che si respira in queste ore è sicuramente uno spirito positivo, di riflessione su quelle che sono le sfide globali che la nuova generazione appunto ha davanti, e con uno spirito di dialogo aperto con più prospettive appunto grazie all'organizzazione di questo evento che presenta panel sicuramente internazionale sia dal punto di vista degli speaker ma anche poi dei future business leader, quindi dei colleghi. E quindi le riflessioni stanno iniziando e sono sicuramente molto produttive.
1: È la prima volta che partecipi a questo forum?
0: Sì, personalmente è la prima volta, infatti sono molto riconoscente a Deloitte e ho appunto avere l'opportunità di rappresentare Deloitte come knowledge partner delle iniziative, quindi la prima occasione.
1: Ecco, vedere anche ragazzi come te che arrivano appunto da tantissime parti diverse del mondo e quindi insomma ognuno con una propria criticità, difficoltà, con un proprio obiettivo, però con una comunanza di intenti e di obiettivi, che cosa significa per te?
0: Ma sicuramente quello che è un po' l'obiettivo è quello di essere appunto concreti, quindi non solo nell'interpretare quelli che sono i macro trend e le trasformazioni di questo tempo, ma anche poi di orientare concretamente le trasformazioni in corso. In questo senso appunto Next ci dà la possibilità di portare ad esempio con delle challenge come l'Idea Slam delle proposte molto concrete al tavolo del G7, del G20, per appunto tradurre quelle che sono poi delle idee e delle riflessioni comuni poi in dei deliverable molto tangibili che possano poi essere di spunto per i leader globali.
1: E a proposito del G20, è proprio il gruppo ai quali appunto sta partecipando Alberta D'Avanzo che stanno facendo delle simulazioni proprio del G20 proprio per immedesimarsi nei panni dei leader, dei grandi decisori internazionali. Giovanissima, 24 anni, laureata ad Amsterdam in scienze politiche. Alberta, allora raccontaci questa esperienza.
4: Sì, allora è decisamente un'esperienza molto interessante dove tutti noi siamo messi in dei ruoli sicuramente molto diversi dalla norma. Io per esempio sono una giornalista per Fox News, quindi sono praticamente una portavoce di Trump. Quindi sono tre giorni che lavoriamo insieme, tutti dobbiamo rappresentare la nostra posizione. L'inizio tutti eravamo molto più sulle nostre e ora abbiamo un po' più preso la mano e siamo tutti molto concentrati sull'incorporare la nostra posizione, però comunque lavorando molto con gli altri paesi per appunto creare un documento finale.
1: Che cosa ti preoccupa di più guardandoti un po' intorno alle diverse crisi internazionali che stiamo vivendo a livello globale, le trasformazioni che sono in atto?
4: Allora, io direi sicuramente la polarizzazione politica, che è una cosa che si vede anche in questa simulazione, dove i poteri più grandi rubano un po' la scena e gli altri paesi non possono farci tanto. E anche come l'informazione viene utilizzata dai media come TASS o Fox News, che in pratica al giorno d'oggi purtroppo fanno anche fake news o cambiano i fatti per loro.
1: Per i loro interessi, quindi, insomma,
4: esatto,
1: per supportare le proprie idee, i propri interessi. Ecco, le fake news, tra l'altro, è uno dei grandi temi legato anche all'intelligenza artificiale. C'è un ascoltatore che ci scrive: vogliamo appunto parlare pure dell'intelligenza artificiale, tra l'altro altra questione che andrà a eliminare posti di lavoro in vari ambiti. A me il futuro spaventa non poco, soprattutto per ciò che riguarda le nuove generazioni. A te spaventa, Alberto, il futuro?
4: Allora, sicuramente sì, soprattutto perché ora che mi sono laureata e sto cercando lavoro, era già una situazione, diciamo, preoccupante. Poi ora con la guerra tante aziende stanno facendo budget cuts e ora con l'intelligenza artificiale stanno togliendo altrettanti lavori. Quindi diciamo che esco dall'università con non una visione troppo positiva sul mio e sul nostro futuro. Però comunque in questi giorni, anche vedendo i miei altri colleghi nella simulazione, mi rendo conto che c'è tanta gente molto capace, molto sveglia, e so che sicuramente ci sarà un posto anche per noi nel mondo del lavoro.
1: E questo sicuramente. Riccardo, a te spaventa il futuro?
0: Ma diciamo non spaventa in senso diretto, nel senso che è un mondo sicuramente in evoluzione, è un mondo in cui ci sono dei trend in atto che sono, diciamo, arrivati per la prima volta sulla scena globale, per cui interpretarli sarà difficile, proprio perché non c'è un'esperienza diretta riconducibile al passato su questi trend. Quindi è sicuramente un mondo complicato in cui muoversi, in cui, diciamo, sia i giovani che poi anche le aziende si stanno muovendo, per cui servirà sicuramente grande lucidità, capacità di interpretare quello che sta accadendo e soprattutto, diciamo, la positività quindi nel trarre delle opportunità da questi trend per far sì appunto di non essere sopraffatti.
1: Francesco Billari, come rettore appunto di un'università, le università hanno un ruolo molto importante e una grande responsabilità proprio sulla creazione e il rafforzamento delle leadership internazionali. Questo è anche proprio un vostro obiettivo per i prossimi anni, per questi anni?
3: Assolutamente sì, noi dobbiamo essere in grado di metterci in discussione e guardare avanti. Uno degli aspetti privilegiati di lavorare nel mondo universitario è proprio che arrivano continuamente dei ragazzi e delle ragazze che guardano al futuro. Noi dobbiamo essere in grado di mettersi in discussione e adattarci o guidare ancora meglio il cambiamento. Per esempio, abbiamo parlato di intelligenza artificiale, dobbiamo capire che gli studenti oggi vanno posti in grado di manovrare, maneggiare con padronanza questi strumenti, e poi devono avere anche quelle capacità critiche e di elaborazione del pensiero, diciamo, fare la domanda giusta e interpretare la risposta, che vogliamo siano importanti come persone, ma che sono anche quelli che garantiranno per loro un posto di lavoro nel futuro e comunque anche magari una creazione di posti di lavoro. Chi sarà imprenditore, chi avrà ruoli di responsabilità. È un po' questo il ruolo delle università, aiutare a guidare il cambiamento.
1: Ecco, Antonio Villafranca, le idee dei giovani diventeranno anche proposte da presentare ai leader poi mondiali. Che cosa si chiede a questi giovani, a questi leader del futuro? Che valore aggiunto possono dare con il loro sguardo?
2: Noi gli facciamo delle domande che riguardano ad esempio come si può finanziare in questi periodi in cui purtroppo sappiamo le risorse vengono destinate ad altro, come si può appunto finanziare ad esempio la transizione verde e la lotta al cambiamento climatico. Quindi raccogliamo appunto tutte le loro idee, scegliamo appunto le migliori, poi queste migliori vengono presentate dai ragazzi stessi e dell'intera collettività dei ragazzi che sceglie l'idea di policy che reputa più opportuna, la migliore, ed è quella appunto che invieremo poi ai leader del G7.
1: E nota anche proprio nel corso, insomma, siamo alla terza edizione, quindi insomma con due edizioni superate, che c'è uno spirito critico da parte dei giovani che sta anche evolvendo?
2: Sicuramente c'è malcontento e c'è anche preoccupazione, è anche indicativo quello che dicevano prima i due giovani, che non vedevano necessariamente un futuro roseo, perché obiettivamente il contesto internazionale non aiuta, insomma c'è crescente conflittualità, ma soprattutto c'è una minore voglia di cooperazione tra gli stati, non tra i giovani. È proprio quello che noi rileviamo invece con Next, dove la volontà invece di cooperare, di scambiarsi appunto punti di vista diversi, è fortissima, forse direi anche più di prima, proprio a causa della alta conflittualità che c'è a livello internazionale.
1: E vorrei chiudere con le voci dei due ragazzi. Riccardo, brevemente, che cosa ti aspetti da questo forum?
0: Ma appunto, come dicevo prima, l'aspettativa è principalmente quella di una riflessione condivisa sulle sfide globali, quindi di portare un contributo concreto, come diceva appunto il dottor Francavilla poc'anzi, un contributo concreto che le nuove generazioni possono appunto mettere assieme con più prospettive, quindi con giovani da diversi paesi e con diversi background, appunto per cercare di indirizzare quelle che sono un po' le trasformazioni in corso.
1: E Alberta, per te quelle che erano le aspettative di questo appuntamento, di questo evento al quale hai partecipato e si sono realizzate, che cosa è quasi arrivato addirittura di arrivo, che cosa puoi, che risultati puoi raccontarci?
4: Allora, io come aspettativa avevo principalmente di venire a partecipare e imparare dagli altri, e direi che siamo riusciti un po' tutti a fare esattamente questo, anche perché abbiamo tutti background abbastanza diversi e quindi nella simulazione abbiamo un po' usato le conoscenze di tutti per arrivare a un documento finale concreto. Quindi sì, direi che sono molto soddisfatta e penso che abbiamo lavorato tutti molto bene insieme.
1: Allora, grazie per averci raccontato questi appuntamenti, in bocca al lupo a voi ragazzi, Alberta e Riccardo, grazie Antonio Villafranca, vicepresidente ISPI, e grazie Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi, buon Next, buon lavoro, grazie.
2: Grazie.
3: Grazie a voi.
1: E allora siamo quasi in chiusura di trasmissione, vi ricordo che domenica 10 maggio è la festa della mamma e tornano le azalee della ricerca di AIRC in oltre 3.900 piazze per la salute delle donne, e questo fiore che è il simbolo della salute al femminile, e quindi andate nelle piazze, acquistate una azalea, regalatela alle donne, regalatela alla mamma per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Grazie per averci seguito, Maurizio Merola in redazione insieme a Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, Claudio Campobasso in console. GR1 delle 16, a domani.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
11: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: Ore 16.
13: GR1.
14: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. In Medio Oriente altissima la tensione dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi che passano nello Stretto di Hormuz. Allarme negli Emirati.
15: Emergenza nel Golfo Persico. Per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco, gli Emirati lanciano l'allarme su missili provenienti dall'Iran. La popolazione deve cercare riparo, chiede il governo emiratino. L'allerta scattata dopo le dichiarazioni americane: abbiamo il controllo dello Stretto di Hormuz, ha affermato Washington, smentendo che missili iraniani siano stati lanciati contro una nave militare americana. Stiamo aprendo lo stretto, ha affermato ancora la Casa Bianca, mentre il comando centrale dell'esercito ha riferito che due navi mercantili battenti bandiera degli Stati Uniti hanno attraversato Hormuz. Ricordiamo che la Marina Militare Americana è impegnata in Project Freedom, l'operazione per sbloccare il traffico navale in quel tratto di mare controllato dai Pasdaran. Intanto Trump ha dichiarato che il dialogo con l'Iran prosegue. Stiamo parlando con Teheran, ha assicurato l'inviato Witkoff, anche se da giorni il presidente americano non esclude una ripresa della guerra. Claudia Stamerra, GR1.
14: E poco fa, secondo quanto riferisce la BBC, l'esercito iraniano ha dichiarato di avere messo colpi di avvertimento entro il loro raggio d'azione contro il cacciatorpediniere degli Stati Uniti nello Stretto di Hormuz, dopo averli osservati e identificati mentre si avvicinavano nell'area, sostenendo di aver lanciato missili da crociera, razzi e droni da combattimento. Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia dal 6 all'8 maggio. Al centro del faccia a faccia probabilmente anche l'annuncio di Trump sul ritiro dei militari americani dalle basi europee, tema che la premier ha affrontato nel punto stampa a margine del summit della comunità politica europea in Armenia.
16: Una presa di distanze dalla visione non corretta, dice Giorgia Meloni, di Donald Trump sull'impegno dei militari italiani in ambito NATO e sul possibile ritiro dei soldati americani dalle basi italiane. La Presidente del Consiglio avverte una scelta che non condividerei.
17: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
16: Questione al centro dell'incontro a Roma nei prossimi giorni col segretario di Stato americano Marco Rubio. dubbio. Intanto a Yerevan Meloni vede a margine dei lavori il presidente elvetico, si assicura il suo impegno per una soluzione accettabile, dice, sulle fatture mediche delle giovani vittime di Crans-Montana.
17: Ho avuto tanto la garanzia che non saranno inviate fatture alle famiglie, poi vediamo come gestire la questione sul piano bilaterale.
16: Bilaterale anche con il premier canadese Carney al centro energia e materie prime critiche, dossier della seconda fase della missione, ora in Azerbaigian, incentrata sulle forniture di gas e petrolio. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
14: Per i mercati finanziari si apre una settimana all'insegna dell'incertezza, con gli occhi degli investitori puntati proprio sullo stretto di Ormuz. In diretta da Milano, Luigina Venturelli.
18: Sì, esatto, i riflettori dei mercati restano sull'energia. Il petrolio Brent questa mattina era sceso a $106 al barile dopo l'annuncio dell'operazione americana Project Freedom, ma nel pomeriggio le quotazioni sono tornate a salire. Il prezzo dei future di luglio attualmente sfiora i $111 e sono peggiorate anche le borse, che invece erano partite sostanzialmente piatte. Milano in questi minuti cede oltre un punto percentuale in linea con Parigi, contiene le perdite Francoforte in territorio negativo dello 0,4%, invece Londra è chiusa per festa nazionale. Dopo l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, scendono soprattutto i marchi tedeschi, circa del 2%, BMW, Volkswagen e Mercedes. A Piazza Affari invece tiene Stellantis in positivo dello 0,2%. Invece Unicredit cede l'1,3% nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha dato il via libera all'aumento di capitale da 6,7 miliardi a servizio dell'offerta pubblica di scambio sulla tedesca Commerzbank. Wall Street aperto in modo incerto. Il Dow Jones è in negativo dello 0,3%, il Nasdaq sulla parità. A voi.
14: La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tra tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Aboukeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. Il delitto di Garlasco. Andrea Sempio sarà interrogato mercoledì dai PM di Pavia. La sua difesa sta valutando se farlo rispondere o no. Scoperte intanto migliaia di chat che Sempio avrebbe scritto raccontando anche di una sua ossessione amorosa. I suoi legali smentiscono però si tratti di Chiara Poggi. Il 38enne avrebbe piuttosto mostrato un interesse verso una barista di una birreria. Sport, tennis, svelato il tabellone degli internazionali a Roma. Sinner debutterà venerdì o sabato in caso di passaggio del turno, possibile derby con Matteo Berrettini. Parte bassa della classifica per Musetti insieme a Djokovic e Zverev, grande assente Alcaraz, costretto a fermarsi per un infortunio al polso. La campionessa in carica, Jasmine Paolini, debutterà al secondo turno, derby tra le azzurre Pigato e Grant. E incontrando le squadre nazionali di tennis che nel 2025 hanno vinto la Billie Jean King Cup e la Coppa Davis, il capo dello Stato Mattarella ha ricordato Alex Zanardi, scomparso di recente, definito dal presidente una figura di grande spessore sportivo e umano. Ascoltiamo.
19: Credo di interpretare il pensiero di tutti voi nel ricordarlo oggi come una figura non soltanto che ha suscitato affetto e ammirazione, ma che richiama e richiamerà anche in futuro riconoscenza per quello che ha versato di valore sportivo e di valore umano nello sport.
14: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
20: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
21: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
20: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

0: il pomeriggio di Radio 1.
1: Lunedì 4 maggio, le ore 16 e 8 minuti, oggi quando apriamo una nuova settimana in nostra compagnia in studio, Raffaele Roselli qui a Saxarubra, Claudio De Tommasi con me e con noi Simona Arrigoni.
2: Che vi saluta dagli studi RAI di Milano. Un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi.
3: E i nostri saluti arrivano anche a voi e soprattutto a voi che siete all'ascolto. Come sempre vi invitiamo a scriverci al nostro numero, il 3356 99 2949.
1: In primo piano ancora gli scenari internazionali, lo avete ascoltato anche nel GR1, la crisi nello stretto di Hormuz, mentre sul fronte economico Trump agita lo strumento di nuovi dazi sull'importazione di auto europee.
2: Al centro delle cronache italiane torna questa settimana in primo piano il caso Garlasco. Mercoledì prossimo è atteso in procura a Pavia Andrea Sempio, indagato per il delitto di Chiara Poggi.
3: E nei nostri lunedì non mancano mai, neanche oggi mancheranno, curiosità e ospiti dai nostri territori. Tra l'altro alcuni sfilano in questo giorno particolare, May the 4th, ovvero lo Star Wars Day.
1: Esatto, però oggi partiamo sempre con la musica.
3: Assolutamente, perché la musica non può mancare, almeno. Non respiriamo, proviamo a farlo in questo mondo sempre un po' troppo stretto. Lungotevere Flaminio, 50enni fanno sport, ho affittato un motorino per capire come sto. Questo è l'inizio del nuovo singolo di Fulminacci. Si chiama Maledetto me, un ritratto per chi conosce Roma, insomma, del Lungotevere, del lungo fiume di Roma, e da qui si apre una scena quotidiana e anche un incontro improvviso. Forse dopo molto tempo si rincontra una persona che era stata importante per la nostra vita. Si resta bloccati tra educazione, timidezza e tante frasi già dette, per non dire davvero quelle che contano. Si chiama Maledetto me e lui è Fulminacci.

0: Si chiama Maledetto Me, Fulminacci, e questo è il pomeriggio di Radio 1.
1: E riapriamo la nostra settimana di notizie e approfondimenti con gli scenari internazionali. Apparentemente, Simona Arrigoni, la situazione nello stretto di Hormuz torna a precipitare.
2: Sì, Raffaele, è così, si tratta ancora tra Stati Uniti e Iran. Teheran ha dichiarato di aver colpito con 2 missili una nave da guerra statunitense, impedendo di fatto l'ingresso nello stretto. Washington però smentisce.
1: E nelle ultime agenzie appena battute si parla appunto dalla parte di Washington di una presa di controllo della situazione a Hormuz, mentre la TV iraniana conferma di aver sparato colpi di avvertimento contro un cacciatorpediniere. Insomma, torna con noi al pomeriggio di Radio 1 Luca Gianzanti, già ambasciatore a Teheran e consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi.
1: Ecco, si è fatto anche dei numeri e degli scenari. 100 jet, un cacciatorpediniere, lancia missili, 15.000 soldati. Queste le forze americane che starebbero scendendo in campo per liberare, per così dire, Hormuz. Prossimo scenario o minaccia?
3: Ma allora bisogna stare un po' attenti, vuol dire, all'esatta portata delle dichiarazioni che vengono da Washington. Perché l'annuncio su questo progetto, che hanno chiamato Project Freedom, appunto destinato ad aiutare a tutto quel naviglio commerciale che è bloccato ormai da 2 mesi nel Golfo Persico, parlano di guidare queste navi fuori dallo stretto, non di scortarle. Anche perché le navi americane finora, pur attuando un blocco navale nei confronti dei porti iraniani, si sono tenute a distanza, non sono sullo stretto, sono al largo. Quindi quello che sta succedendo è un momento di grande confusione, ecco, e di tensione indotta da questa nuova iniziativa americana che probabilmente intende in qualche modo cercare di riportare i prezzi globali del petrolio a dei livelli più bassi, perché paradossalmente abbiamo visto il petrolio salire nei giorni scorsi a $120 a barile, un livello che mai aveva raggiunto durante il conflitto, quello armato, diciamo, quello vero. E questo è dovuto all'azione di Washington intorno allo stretto, a questo blocco navale. Quindi gli Stati Uniti si trovano in una situazione un po' complessa, in gran parte, come dire, autoindotta, ecco.
1: Bisogna dire che c'è un aggiornamento di agenzia che va nella direzione di una tensione sempre più forte, perché le autorità sudcoreane, è stato appena battuto dall'ANSA, rendono noto che una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto. Simona Arrigoni.
2: Sicuramente la situazione che si complica e che fa vedere l'ambasciatore sempre più lontani, insomma, questi negoziati tra smentite, affermazioni. Ormai siamo abituati a questo balletto che complica anche la situazione economica e fa fibrillare i mercati. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Armenia interviene intanto su Trump, dice: non so se ritirerà i militari, noi abbiamo sempre rispettato i patti. E poi l'annuncio: vedrò Rubio, c'è grande attesa per l'arrivo del segretario di Stato americano Marco Rubio in Italia. Lo vedrà il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni questo venerdì a Palazzo Chigi.
3: Sì, mi sembra una buona notizia, appunto, ed è buona anche il fatto che l'iniziativa venga dagli Stati Uniti, che devono soprattutto ricucire un rapporto col Santo Padre, col Vaticano, nei cui confronti c'è stato forse quello scambio, se vogliamo, di commenti più duro e più acerbo nelle settimane scorse. E con l'occasione è bene appunto riprendere il dialogo che non è mai mancato con l'Italia, ma che certamente nelle settimane scorse aveva conosciuto dei momenti non felici. Dobbiamo essere anche noi, non è che ci separano poi grandi cose, stiamo tenendo come Italia una posizione che è in gran parte condivisa dal resto d'Europa, quindi le nostre difficoltà sono quelle europee, ecco, nei confronti di Trump. Però bene appunto che Rubio venga a Roma e che ci sia questo segnale politico. Poi vedremo tra giovedì e venerdì appunto come questi incontri si svolgeranno e che cosa produrranno.
1: Anche perché il segretario di Stato americano rappresenta forse appunto l'ala più dialogante oggi, no, dell'amministrazione di Washington.
3: E in qualche modo sì.
1: In qualche modo sì. La Meloni, la nostra premier, riguardo alle ipotesi di ritiro militari da Europa, appunto, dice: ma l'Italia ha sempre mantenuto gli impegni, non condivido il disimpegno statunitense, alcune cose dette nei nostri confronti non le considero corrette. Insomma, la tela da ricucire è abbastanza ampia.
3: È vero, anche se su questo tema nuovo del ritiro di truppe americane dall'Europa dobbiamo poi effettivamente vedere cosa succederà. Per ora l'unico annuncio che abbiamo visto e seguito è quello del ritiro tra 6-12 mesi di 5.000 uomini dalla Germania, che nonostante tutto non è un elemento drammatico, cioè riporterebbe le truppe americane in Germania al livello pre-2022, quindi pre-aggressione russa all'Ucraina. Ne rimangono credo 30.000, ecco, ne rimarrebbero al termine di questa operazione. E anche su questo il Dipartimento della Difesa americano ha detto che è un processo su cui stanno ragionando, ecco. Ci dobbiamo aspettare ad una riduzione, ecco, della presenza americana, ma per ora, ecco, numeri che vengono citati e prospettive non mi sembrano destinate a suscitare un'eccessiva preoccupazione.
2: Nel corso della trasmissione tra pochissimo parleremo proprio di economia nello specifico e di tutte queste forti preoccupazioni dei mercati a livello internazionale. C'è un interessante articolo di Federico Fubini sul Corriere della Sera dove si parla dell'assedio del Golfo e anche di una lezione storica che ci arriva da Giulio Cesare. Perché per difendere l'economia statunitense a Trump ora serve l'Europa? Ecco, parliamo proprio con lei dell'Europa oggi e degli Stati Uniti all'interno di un'Europa con la quale fa sempre più fatica a dialogare, ma forse gli conviene dialogare a questo punto?
3: Ma gli Stati Uniti, in ragione di una serie di iniziative che hanno assunto, non hanno in questo momento un numero di, come dire, di sostenitori, di alleati qualificati nel mondo. Rimane l'Europa, con cui il rapporto sia certamente complicato ed è certamente più teso di quanto non lo fosse un anno e mezzo fa, ma rimane fondamentalmente un alleato. Lo stesso Trump continua a rivolgersi all'Europa chiamandoli alleati, anche in quella strategia americana di sicurezza che pubblicò l'anno scorso, nonostante degli scenari che all'Europa non piacciono, comunque il termine alleati continuava a venire utilizzato. E c'è un rapporto transatlantico che va al di là poi della politica e della sicurezza, è un rapporto economico e commerciale strettissimo tra tutti e due. Il rapporto è complicato perché poi Trump continua a guardare soprattutto al fronte interno americano, dove deve giocarsi le elezioni, e ai mercati. Fondamentalmente molte delle sue azioni, delle sue iniziative, che hanno poche giustificazioni su altri piani, hanno però una giustificazione guardando questi due elementi fondamentalmente.
1: Luca Giansanti, ambasciatore, la ringrazio e la saluto.
3: Grazie a voi.
1: Buon pomeriggio. E a parte le minacce alla NATO, appunto, nei dissidi tra Donald Trump e l'Unione Europea, dicevamo in queste ore anche l'annuncio a sorpresa del presidente americano di un aumento dei dazi sulle auto e camion importati negli Stati Uniti fino al 25%. È in linea con noi il presidente dell'Associazione Filiera Industria Automobilistica, Roberto Vavassori. Grazie per aver accolto il nostro invito.
4: Buonasera a voi, grazie.
1: Ecco, Trump minaccia dunque dazi fino a 10 punti, no, percentuali in più rispetto a quanto concordato lo scorso anno con Ursula von der Leyen. Cosa significano?
4: Ma intanto siamo fortemente contrariati da questo ulteriore giravolta, però è il segno in qualche modo distintivo dell'amministrazione americana e quindi dobbiamo farci una ragione. La lettura può essere diversificata nello scenario che avete appena ricordato con l'ambasciatore. Abbiamo le elezioni midterm, potrebbe essere lo sforzo dell'amministrazione americana di dare segni di patriottismo nei confronti dei costruttori che lavorano in America nel nostro settore. L'altro invece un tentativo di limitare i danni dalla decisione della Corte Suprema, visto che adesso stanno iniziando a piovere contro l'amministrazione americana richieste miliardarie in dollari di rimborsi, a partire dalle case auto americane e poi si estendono anche alle case straniere e anche ai componentisti stranieri. Comunque questo è un tentativo di comprendere ma non di giustificare ancora una volta un'aggressione che riteniamo totalmente ingiustificata. Per l'Italia ci sono due ordini di problemi. Il primo è quello dell'export di veicoli completi, non tantissimi ma prestigiosi, dalla nostra Motor Valley, che si troverebbero a dover affrontare un ulteriore aggravio dopo il primo impatto, per fortuna limitato, già incassato. Il secondo invece effetto negativo è a carico della componentistica, che vede nella Germania il principale mercato di esportazione, e dalla Germania i nostri componenti montati sui veicoli premium, soprattutto da esportare negli Stati Uniti, potrebbero trovare difficoltà ulteriori.
2: Alla luce di quello che lei ci ha appena detto, quale dovrebbe essere la risposta dell'Unione Europea per aiutare il comparto in questo momento di maggiore difficoltà?
4: Allora, la ricetta è molto semplice, però nessuno vuole adottarla. Si chiama rapporto Draghi, parzialmente anche rapporto Letta. Tutti lo gloriano e nessuno lo mette in pratica. Lì c'è scritto veramente passo per passo, anche relativamente all'automotive, nella sezione B del documento, quelle che sono le misure richieste. Quando si parla di Cina, ad esempio, che è un, come dire, un pericolo maggiore di questo dei dazi vaticinati dal nostro partner, si dice chiaramente cosa dovremmo fare per non soccombere all'assalto e all'invasione di veicoli dall'Oriente. Quindi o prendiamo sul serio quella serie di ricette, oppure continuiamo a vivacchiare alla giornata stato per stato, non solo la Commissione, ma stato per stato, perché non c'è una vera condivisione a livello di stati su quello che c'è da fare. Ognuno pensa di essere più brillante degli altri, e devo dire che in questo panorama un po' sconsolante il governo italiano perlomeno cerca di tessere i fili con gli altri produttori di veicoli, con le loro ritrosie. Una volta è la Germania che ha problemi sul made in, una volta è la Francia che ha problemi sui veicoli con biocarburanti. Ecco, in questo mercato non facile il governo italiano sta cercando di creare alleanze e di creare un terreno che possa essere favorevole al settore in un momento molto complicato.
1: In questo ventaglio di reazioni e risposte europee ce n'è una di questi minuti: Madrid, l'Unione Europea potrebbe rispondere di fronte a violazione statunitense sull'accordo sui dazi, noi lavoriamo per rispettare intese, ci aspettiamo lo facciano anche gli Stati Uniti. Un'ultima osservazione, Vavassori, è vero che finora i dazi di Trump però li hanno pagati per lo più gli americani con gli aumenti dei prezzi?
4: È vero, e nonostante questo, per fortuna non abbiamo riscontrato a livello macro numeri importanti di cali a livello macro italiano.
1: Volendo essere banali, Vavassori, chi compra una Ferrari in America magari non si scompone se qualche migliaio di dollari in più.
4: Però sa, un migliaio oggi, un migliaio domani diventano parecchi.
1: Alla lunga.
4: Esatto. Ha capito. E a questo si somma il blocco di Hormuz, che diventava, con i paesi del Golfo, comunque era già un mercato importante di esportazioni dei nostri veicoli. Quindi sì. Assolutamente siamo contrariati da questa ulteriore dichiarazione.
1: Saluto, ringrazio il presidente dell'Associazione Filiera Industria Automobilistica Nazionale, Roberto Vavassori. Buon pomeriggio.
4: Grazie a voi.
0: 1983, l'unico grande successo avuto da una band scozzese, arrivano infatti da Perth. Siamo ai tempi dei neoromantici e del suono electropop. Loro erano Fiction Factory, questa era Feels Like Heaven, arriva la pubblicità e poi ancora GR1. No, che GR1? E poi ancora
1: qui
0: noi,
1: pomeriggio
0: di Radio 1. Non esageriamo.
1: Riprendiamo subito.

0: Una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39€.
5: Eurospin, la spesa intelligente.
6: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Conosci la bici della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
12: Il pomeriggio di Radio 1.
13: Riprendiamo la linea alle 16:31 minuti, la riprendiamo collegandoci con lo studio di Milano, dove insieme a Simona Arrigoni c'è il nostro collega della redazione Cronaca, Claudio Vigolo. Buon pomeriggio.
14: Ciao Raffaele, ciao Claudio, saluto voi a Roma, chi è in studio con me l'ho già salutato, saluto anche gli ascoltatori.
13: Sì, hai raggiunto Simona Arrigoni perché per parlare del caso Garlasco, no? Mercoledì prossimo in procura a Pavia è fissato l'interrogatorio di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e intanto si attende di capire, no, se Sempio parlerà con gli inquirenti o se si avvarrà della facoltà di non rispondere.
14: Questo non lo sappiamo ancora, sappiamo che si presenterà, questo hanno detto i suoi difensori, in effetti devono valutare proprio questo, se non risponderà affatto, rispondere completamente alle domande, avvalersi della facoltà di non rispondere. Diciamo che c'è l'ex difensore Massimo Lovati che poco fa, consultato dalla televisione, diceva consiglierei a Sempio di non presentarsi, e anzi diceva presentarsi in vincoli, cioè farsi portare lì in manette un segno di protesta per il modo di agire della procura, insomma, che è un interrogatorio un po' al buio per lui, perché la difesa non ha carte in mano se non quelle, tutte le varie anticipazioni uscite in questi giorni sui media. È un passaggio, insomma, importante sicuramente.
15: Claudio, intanto spuntano nuovi particolari, ad esempio la partecipazione di Sempio a un forum di seduttori.
14: Sì, un forum, se non ricordo male, intorno al 2012, in cui lui diceva di essere stato invaghito di questa ragazza nel periodo in cui aveva tra i 18 e i 20 anni. Effettivamente l'omicidio di Chiara Poggi si colloca quando lui ne aveva 19. La difesa adesso dice sì, conosciamo benissimo questa ragazza, era una barista di una birreria del posto, quindi non c'entra niente con Chiara, si potrebbe valutare addirittura di sentirla, non entro in questo, ma questo è quanto hanno riferito. Spuntano anche altre frasi in cui, insomma, una frase controversa sullo stupro, insomma, la difesa di Sempio parla di una sorta di mostrificazione dello stesso indagato, forse la frase che effettivamente letta così è pesante andrebbe presa nel contesto, io però adesso non sono entrato così nel dettaglio e sicuramente lo faranno altre trasmissioni, lo faranno eventualmente i magistrati.
13: Però grandi polemiche dietro a queste ultime mosse della Procura di Pavia, insomma, ce le stai descrivendo.
14: Beh sì, insomma, sono uscite diverse anticipazioni, però manca ancora la cosiddetta disclosure, ovvero il fatto che le parti possono avere effettivamente in mano gli atti che la procura evidentemente finora tiene ben riservati, che probabilmente vuole giocarsi una sorta di effetto sorpresa con direttamente esempio davanti. Un passaggio delicato, insomma, che può servire ai magistrati, questo del 6 maggio, per mettere agli atti le risposte che darà Sempio.

0: per prendere atto eventualmente se no di un eventuale rifiuto a rispondere. La difesa deve ancora scegliere cosa succede dopo. La direzione più probabile è la chiusura delle indagini e a seguire la richiesta di rinvio a giudizio. Ormai viene quasi data per scontata. Questo ovviamente la procura dovrà ritenere di avere elementi sufficienti, ma sembra che sia così. In parallelo poi c'è il capitolo Stasi. La procura di Pavia ha già chiesto alla procura generale di Milano di valutare la revisione. La procuratrice si è presa del tempo perché
1: infatti, Claudio, sono arrivati 70 faldoni di Stasi, cioè addirittura viene collocato in questa nuova versione fuori dalla scena del crimine. Poi sembra essere stata determinante la famosa impronta 33, forse insanguinata.
0: Sì, impronta 33 insanguinata fino adesso sembrava di no. Impronta, la ricordiamo, è quella sul muro delle scale dove poi è stato ritrovato il corpo della povera Chiara. Nella ricostruzione della procura sarebbe il punto in cui l'assassino, quindi loro ritengono che sia stato semplice, si sarebbe appoggiato un'ultima volta per controllare il corpo. La difesa, l'ex consulente Garofano parlava anzi di impronta confusa con delle irregolarità invece addirittura dell'intonaco. Qui si entra in un tema molto specifico che poi immagino verrà valutato nel dibattimento.
2: Certo, si sta riscrivendo una storia con più di 18 anni, come dire, di più di 18 anni dopo.
0: Sì, mi viene da dire che comunque vada a finire, insomma, io credo che ne parleremo ancora molto e riusciremo forse a arrivare a una verità, come dire, definitiva e condivisa da tutti. Viene da augurarselo, temo di no, rimarranno forse ombre su uno e sull'altro di questi due protagonisti, Alberto Stasi e Andrea Sempio.
1: Prima di salutarti, Claudio, arriviamo dunque a questa data, no, che stiamo monitorando tutti, il 6 di maggio. Grande attesa, in sintesi, perché? Cosa potrebbe accadere dunque il 6 maggio?
0: Potrebbe accadere che appunto la procura a questo punto davanti a Sempio e alla sua difesa scopra le sue carte che ancora non conosciamo, immagino che poi verremo a conoscenza anche noi e come dire, vediamo se avrà delle prove, quelle che loro considerano prove veramente che schiaccianti per Andrea Sempio, e in quel caso si andrebbe verso, come dire, con maggiore decisione e convinzione verso una sua richiesta di rinvio a giudizio. Siamo un po' tutti, come dire, col fiato sospeso per scoprire, e dovrebbe mancare poco, che cosa ha in mano la procura di Pavia che da oltre un anno ha riaperto questa indagine.
2: Credo che torneremo anche a chiederti, Claudio Vigolo, nuovi aggiornamenti. E intanto buon lavoro, ti ringraziamo.
0: Ciao.
2: Ciao.
3: Arriviamo alla musica e torniamo a Prince. Allora, 39 album in studio, 5 album colonna sonora, 3 live, 5 raccolte, 105 singoli. Insomma, mi sembra una discografia di tutto rispetto, no?
2: Si dava da fare.
3: Si dava da fare parecchio. Nel 1991, nei suoi studi, come d'abitudine compone, come d'abitudine suona tutti gli strumenti, si produce e esce fuori un brano. Questo brano decide di darlo a Céline Dion. Céline Dion in effetti lo fa nel 1991, ma ben custodita nella sua sembra infinita capacità di archivio nei propri studi, sembra che ci sia davvero di tutto, tantissima musica mai pubblicata, viene ripreso, viene pubblicato nella sua versione nell'aprile del 2026. La sua versione è questa e si chiama With the Tears e lui è Prince.

0: Allora, ci sta che possa averla data Céline Dion, eh? Questa, sì. Questa canzone di Prince ci sta, sì, ci sì, sta sì. Nel repertorio, certo. Di Céline Dion, il grande repertorio di Céline Dion. Allora, sono le 16:41 e 30 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1, ma...
1: Adesso...

0: Questa è proprio non massimo, si può confondere.
1: Non si può confondere. Cioè. Io c'ero nella prima italiana nel lontano 1970, lasciamo perdere.
0: Io ci sono arrivato tipo l'anno dopo quando sì. ridavano.
1: Ma sempre vabbè. Stato un fan, mi inginocchio e giubilo.
0: La frase è che la forza sia con te, come si dice in inglese?
1: Che in inglese dice may the force be with you, ma può facilmente diventare may the fourth, ovvero il 4 maggio,
0: che è lo Star Wars Day.
1: E non poteva allora, essere altro.
0: Se girate per Milano e vedete dei commander in fila indiana o anche a mo' di truppa, insomma, non vi dovete preoccupare perché ce lo dice Andrea Marcomini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito prima di tutto.
0: Commander 501 Italica Garrison, che cosa?
2: Esattamente.
0: Di che si tratta? Ci spieghi. Non ci preoccupi.
2: No, non vi dovete preoccupare assolutamente. Allora vi spiego, io sono il commander in carica della 501esima Italica Garrison, che è uno dei sei gruppi riconosciuti ufficialmente da Lucas e Disney. E niente, praticamente io ricopro un ruolo importante per la mia garrison, che è un distaccamento della 501esima legione. La 501esima legione è, diciamo, stata fondata negli Stati Uniti nel 1997 e poi da lì pian piano si sono create tutti quanti i distaccamenti nel mondo che veniamo chiamati garrison oppure outpost quando ci sono pochi adesioni, quando hanno pochi, ci sono pochi legionari che fanno parte del gruppo, ecco, insomma. Siamo a livello mondiale, Italia, Germania, Francia, Spagna, Inghilterra, Cina, Giappone,
3: insomma, una galassia non è proprio così lontana, mi sembra molto molto vicina, che coinvolge tutti. Ma c'è anche una Galaxy Academy?
2: C'è una Galactic Academy che praticamente è uno, anche loro sono un gruppo riconosciuto. Loro sono praticamente le nostre, speriamo, forse, non si sa, se poi quel tempo gli passerà la voglia, sono le nostre, diciamo,
0: reclute.
2: Reclute, ma recluta è brutta da dire. È proprio un'academy in cui un genitore può iscrivere il ragazzino che va da, anche dai pochi mesi fino a un massimo di ai 17 anni, poi dai 18 per rimanere dentro nei gruppi devono fare tutt'altra cosa, ok? Comunque fino ai 18 anni un papà, una mamma possono iscrivere i loro figli all'Academy. I bimbi, i ragazzini devono avere dei costumi a tema Star Wars, ovviamente possono essere anche dei semplici costumi acquistati, diciamo, su Amazon. Okay, anche perché l'idea è questa, che il bambino cresce e se un genitore deve spendere ogni volta tanti soldini per fare un costume accurato
0: per aggiornare l'abbigliamento,
2: insomma. Poi però, ci sono anche quei genitori,
1: sì, ecco. Io però Andrea Marcomini, commander
2: Marcomini,
1: volevo
2: chiamatemi pure Andrea. Tranquillo,
1: allora, quindi è un imperiale, non è uno della ribellione?
2: No, la Rebel è un'altra legione ancora.
1: Ecco appunto, perché ci tenevo a specificare.
2: No, allora, la Garrison, allora, 501esima, riguarda tutto quello che è il mondo dell'impero, i cattivi.
0: Sì.
2: Da Darth Vader, l'imperatore, i cacciatori di taglie, tutto quello che avete visto nei film.
1: Darth Maul, tutti via.
2: Esattamente. Invece i ribelli, c'è la Rebel Legion, che in Italia al suo distaccamento, che è la Rebel Legion Italian Base, che anche loro hanno un loro commander.
0: Mi verrebbe da dire andate in pace, però al di là di, questo, il prossimo anno sarà poi...
2: l'anno prossimo è il 50esimo, tanti auguri.
1: Però nel frattempo usciranno anche dei film ad aggiornare il certo. Mito intramontabile, e sono contento, giubilo anche in questo, di Guerre Stellari.
2: Certo, adesso a breve uscirà Mando e Mandalorian, Mando e Grogu, e speriamo che rilancino un po' di più questa saga, che purtroppo, sono sincero, il fandom è un po' sceso, ma probabilmente perché ci sono tante altre cose che i ragazzi magari a cui interessa di più, giustamente.
0: A proposito degli aneddoti intorno al 4 maggio, a parte il May the 4th, che appunto è il, la forza sia con te, si dà anche il caso che il 4 maggio del 79 Margaret Thatcher venne eletta primo ministro del Regno Unito e che i conservatori britannici nell'occasione avrebbero recitato May the 4th be with you.
2: Maggie. Esatto, esatto. Sono delle curiosità, sì. Certo.
0: Fanno parte del mito. Intanto buon divertimento, Andrea Marcomini.
2: Grazie mille, vi ringrazio tanto, grazie.
1: È ovviamente famoso in tutto il mondo, come lo stesso Andrea ci teneva a sottolineare. 4 maggio Star Wars Day, torniamo in Italia, torniamo con uno dei principali protagonisti della musica italiana, anche se il brano è del 2012, da un disco che si chiamava La teoria dei colori, che è stato pensato proprio come una raccolta di canzoni che potessero essere suonate dal vivo. Lui è Cesare Cremonini e questa è Una come te.

0: Si chiama proprio così, Una come te, lui e Cesare Cremonini, brano del 2012 da un disco che si intitolava La teoria dei colori. Parliamo di musica, continuiamo a parlare di musica.
1: Ma prima una notizia di agenzia, sì. Avevamo appena parlato del caso Garlasco, c'è una novità, oltre ad Andrea Sempio, come stavamo dicendo con il nostro collega della redazione cronaca Claudio Vigolo, mercoledì prossimo saranno interrogate anche Paola e Stefania Cappa, si tratta appunto delle cugine di Chiara Poggi, saranno interrogate però domani come persone informate sui fatti nell'ambito dell'indagine appunto arrivata alle battute finali sul caso Garlasco.
0: Arriviamo al nostro prossimo ospite, allora questa io la trasformo in una domanda, cioè ci metto il punto interrogativo, perché è una domanda che infesta gli incubi peggiori di tutti noi che di musica non solo viviamo, ma siamo proprio appassionati, non riusciamo neanche a ipotizzare un mondo senza musica. È invece un'affermazione, quella del nuovo libro di Gino Castaldo, e benvenuto Gino.
2: Ciao, grazie di essere con voi. Sì, però io ci ho tenuto che ci fosse un sottotitolo sotto la scritta, che invece, come dire, proietta verso il futuro l'affermazione. Che sì, ma io volevo proprio fare una provocazione, quindi volevo che fosse...
0: Mi tremano le ginocchia comunque.
1: Sì, la musica è finita, detto dal critico musicale forse più autorevole che abbiamo nel nostro paese, insomma ci... Però appunti per una rivoluzione, quindi come dire, c'è una rivoluzione in atto nella musica internazionale,
2: sì, e quindi
1: una tua lettura dei fenomeni è interessante. Al centro che cosa c'è?
2: Allora, al centro c'era proprio questa preoccupazione che, come avete confessato, è anche un vostro incubo, no, perché ce l'abbiamo tutti, quindi io alla fine ho pensato, ma proviamo ad andare diretti, no, su questa questione, che nasce anche dal fatto che, come mai prima nella mia vita, un sacco di gente non dell'ambiente, cioè, che ne so, voglio dire, il panettiere, piuttosto che gente conosciuta per caso, appena scoprono che mi occupo di musica, mi domandano, ma che sta succedendo? Ma questi di oggi durerà? Domande così, no?
0: Quindi
2: ho capito che forse valeva la pena, no, andarci proprio dentro alla questione e provarci, insomma, almeno a fare la provocazione. Allora, la musica è finita come una canzone, cioè gli amici se ne vanno, c'è la festa che è finita, però voglio dire, dovremmo fare in modo che ce ne sia una tra poco, domani festa. I sintomi sono un po', ma del resto sono cose che conoscete, sapete meglio di me, no? I sintomi sono abbastanza evidenti, c'è un abbassamento del livello che è preoccupante, voi non lo potete dire magari, ma lo dico io per voi, però insomma dai, è un po', devo dire, una sensazione anche molto diffusa, anche perché non voglio dire oggettiva, però insomma, allora dobbiamo fare qualcosa, non siete d'accordo?
3: Assolutamente. Ma questo qualcosa, ma questo spazio, sì, che si apre, no? C'è un nuovo, sì, misterioso orizzonte che viene fuori, emerge anche dal tuo nuovo libro?
2: Sì, assolutamente sì. Allora, questo misterioso orizzonte è nel tornare a fare un po' di battaglia culturale. Una delle cose che ho pensato che fosse uno dei sintomi e non riguarda solo la musica, ovviamente io parlo di musica perché è il mio osservatorio privilegiato, diciamo, però sono discorsi che riguardano un po' tutta l'altra condizione. Cioè, credo che tutti abbiamo vissuto con una certa passività l'avvento di tecnologie molto affascinanti, ma alla fine un po' schiaccianti anche su certe cose. Per esempio su quello che appunto è il tema della qualità, cioè queste nuove strutture non stanno incoraggiando la qualità ed è per questo che si sta abbassando tutto. Quindi il misterioso domani potrebbe essere la voglia di tornare un po' a essere esigenti e a accettare meno passivamente queste nuove condizioni.
0: Andare anche magari a cercarsela la musica e non soltanto una funzione passiva, tornare ai live, ai piccoli live, non dico alle produzioni gigantesche che già insomma sono preoccupanti di per sé. Però in generale, sì, Gino, cioè, quant'è che ci domandiamo il rock è morto? Non dico tanto per dirti.
2: Sì. Ma prima era preoccupazione, adesso invece è tutta la musica.
0: È tutta la musica.
2: Era rock. No, anzi guarda, ti dirò che invece proprio perché alla fine sono un inguaribile ottimista, in realtà invece ho proprio una sensazione che da varie parti il rock stia un po' tornando.
0: Stia tornando invece, fortemente, perché... anche perché ci sono un sacco di gruppi nuovi, tantissimi gruppi nuovi.
2: Esatto. Poi c'è quello, per esempio, è un segno del futuro immediato invece che mi piace molto, perché, ma non perché per tornare al vecchio, perché il rock già vuol dire qualcosa, no? Il fatto che ci si ritorna, cioè l'autenticità,
0: gli strumenti che suonano, no? Tante
2: gli strumenti che suonano, esattamente, bravo, quell'elettricità lì, forse ci serve un po' riprendersi.
1: Quell'altro fenomeno che invade un po' tutto, non solo la musica, l'intelligenza artificiale. Io sono andato a sentire Eddie Dalton, l'ultima creazione artificiale, blues, rhythm and blues, però tutti i pezzi sono tutti uguali, quindi
2: sì, ma sai qual è il vero problema? Che come sappiamo queste nuove tecnologie hanno un'evoluzione rapidissima e quindi ora è così ancora, ma magari fra sei mesi già per esempio stanno introducendo, questo lo so, anche le imperfezioni, proprio per cercare, capito, come
1: per renderla meno omogenea, insomma.
2: È bravissimo, quindi è ovvio che il problema dell'intelligenza artificiale è la velocità, così come per tante altre cose, con cui ci sta arrivando addosso, cioè non abbiamo neanche il tempo di
1: speriamo capire. Che non sia uno scontro frontale. Gino Cazzaldo, dobbiamo salutarti, perché stavolta ci sta il GR1,
0: stavolta
1: arriva.
0: Ci sta il GR1, la musica è finita, punti per una rivoluzione, grazie a Gino Cazzaldo per essere stato con noi e tutti ci auguriamo che la musica in realtà non muoia mai. Grazie Gino per essere stato qui con noi.
2: Ciao.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Conosci la bici della ristrutturazione?
9: Sentiamo.
8: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Wow.
8: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
9: E C?
8: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
9: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
14: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
15: Vilas smorza la palla. Palata vince! Dopo 15 anni, un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
14: Internazionali d'Italia. Fino al 17 maggio. In diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori, studio, buon pomeriggio. Medio Oriente, tensione altissima nello stretto di Hormuz dopo che Trump ha annunciato l'operazione Project Freedom per assistere le navi nell'attraversare lo stretto. In studio ci aggiorna Davide Maggiore.
3: Sì, una nave sudcoreana è in fiamme dopo un'esplosione nello stretto di Hormuz, lo affermano le autorità di Seul, nessuna vittima. Nelle ultime ore si sono però moltiplicati gli attacchi nell'area. Gli Emirati, per la prima volta da settimane, hanno diffuso un allarme missilistico e dopo che gli Stati Uniti hanno smentito che una loro unità sia stata colpita da missili, come annunciato invece da Teheran, gli iraniani ora sostengono di aver sparato colpi d'avvertimento verso cacciatorpediniere statunitensi che avrebbero ignorato l'indicazione di non avvicinarsi all'area. Ma il comando centrale statunitense afferma navi americane stanno operando nel Golfo Arabico dopo aver passato lo stretto a sostegno del Project Freedom, l'operazione lanciata da Trump per permettere nuovamente la navigazione nell'area. Secondo il segretario al tesoro Bessent, Washington ha il controllo assoluto di Hormuz. Su Truth lo stesso Trump afferma le nostre forze operative al 100%, quelle iraniane allo 0%. E ancora il comando centrale in un comunicato fa sapere che anche due mercantili statunitensi hanno attraversato lo stretto. I Pasdaran smentiscono.
2: Grazie Maggiore. La visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia. Il Dipartimento ha confermato la missione dal 6 all'8 maggio per promuovere le relazioni bilaterali. Rubio incontrerà i vertici della Santa Sede giovedì 7 e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni venerdì 8. Rubio sarà a Roma dopo le aspre critiche nei confronti del Pontefice e del governo espresse dal Presidente Trump. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia il 29 aprile al largo di Creta in acque internazionali. Tra gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Abubakeshek, ora in carcere, prelevati mentre si trovavano a bordo di imbarcazioni italiane. E di questo e di temi economici discutono le forze politiche.
4: Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sul caso Flottiglia. Il governo italiano, assicura il presidente della commissione affari esteri e difesa Maurizio Gasparri, ha reagito chiedendo agli israeliani di rilasciare queste persone. Poi l'affondo: ritengo che la flottiglia non risolva nulla. Per Angelo Bonelli, Verdi Sinistra, Israele si comporta come uno stato terrorista. Il silenzio del governo prosegue è indecente, non una parola per difendere gli attivisti, non una condanna di un atto illegale. Sul fronte economico, nel centrodestra, Fratelli d'Italia rivendica i buoni dati e l'autorevolezza del governo. Intanto Matteo Salvini torna sul patto di stabilità. Andrebbe sforato di diversi miliardi, dice, è questione di sopravvivenza. E sul rapporto con Trump smentisce le divisioni con la Premier. Dall'opposizione il Partito Democratico ironizza: secondo governo per longevità ma primo per immobilismo. Da 3 anni e mezzo il paese è fermo, l'economia scivola verso la recessione. Sul patto di stabilità al Movimento 5 Stelle l'esecutivo va a Bruxelles per sentirsi ripetere che non è derogabile. Alessandra Allegra, GR1.
2: Si terrà domani mattina alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi. In occasione delle esequie in Veneto è stato proclamato lutto regionale per l'intera giornata. A rendere omaggio al pilota ci saranno tantissimi personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo, attesi anche il ministro dello sport Abodi e il presidente del CONI Bonfiglio. A Superga, in provincia di Torino, stanno per iniziare le celebrazioni per rendere omaggio al grande Torino a 77 anni dal tragico incidente aereo che distrusse una delle squadre di calcio più forti al mondo. E la giornata è stata segnata anche dalla marcia di migliaia di tifosi in città che chiedono al presidente di cedere il club. Davide Lessi.
5: Campione d'Italia, Baci Galupo, Ballarin Aldo, Ballarin Dino. Buongiorno.
6: Un anno fa era stato Zapata a leggere i nomi del grande Torino. Accanto a lui c'era Don Robella, il cappellano del Toro, vittima lo scorso novembre di un terribile incidente stradale e oggi ancora ricoverato all'unità spinale del CTO. Sarà Don Carrega a celebrare dalle 17:03 di oggi, l'ora della tragedia degli invincibili, la messa nella Basilica di Superga. Ma il 4 maggio dell'anno scorso è passato agli annali anche per la marcia di migliaia di tifosi granata. Una contestazione che dall'estate del 2024 non si è mai fermata, anzi è aumentata di intensità con lo sciopero del tifo allo stadio. Nel mirino la società e i suoi vertici, con il presidente Urbano Cairo che, come l'anno scorso, dovrebbe preferire un momento privato alle commemorazioni pubbliche di oggi per evitare nuove contestazioni e tensioni. La giornata si concluderà alle 22:45 con Rai Storia, che proporrà lo speciale Grande Torino, il romanzo di una squadra.
2: Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 18, buon ascolto.
7: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
8: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
9: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
10: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Il pomeriggio di Radio 1.
11: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Una canzone nata al telefono, o meglio attraverso i messaggi, uno a Roma, uno a Los Angeles, che si scrivevano durante notti insonni, e questa canzone è nata in questi dialoghi notturni.
1: Che cosa crea l'amicizia?
0: E in questo caso ha creato questa canzone che si chiama Superstar. Attenzione, non è dedicata alle superstar, quelle vere, quelle insomma, ma anche a chiunque riesca a fare davvero quello che vuole in questa vita, nonostante le difficoltà. Giorgia e Tiziano Ferro.
1: E adesso il lunedì a quest'ora ci muoviamo nei territori italiani alla ricerca di eventi, curiosità, storie, e in questa nostra ricerca passiamo per Mantova oggi. Andrea Zuliani, presidente Prologo, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti voi, buon pomeriggio a tutti voi.
1: C'è una festa che parte, eh?
2: Sì, siamo quasi pronti dal 7 maggio, giovedì di questa settimana, fino al 24 maggio a Casteldario, in provincia di Mantova.
1: Nei weekend?
2: Tutte le sere, noi ci siamo tutte le sere, dal 7 al 24 maggio, e nei weekend a corollario di questa festa abbiamo anche degli spettacoli musicali, però noi ci siamo tutte le sere con i nostri stand gastronomici.
1: Festa del riso.
3: Presidente, questo è l'aspetto che piace molto a noi, soprattutto a Raffaele e Claudio, l'aspetto enogastronomico con un riso speciale, cioè un riso alla pilota.
2: Sì, il nostro riso si chiama riso La Pilota, praticamente è il riso vialone nano della nostra zona. La festa viene fatta a maggio perché è il periodo delle risaie, dove viene rilasciata l'acqua per la coltivazione del riso. Noi celebriamo questo piatto, si chiama riso La Pilota, non per il pilota Tazio Nuvolari, che è comunque sempre di Casteldario il famoso pilota, ma per il nome degli antichi operatori che curavano il riso, si chiamavano piloti. Quindi è un piatto della tradizione, è un piatto d'eco, denominazione comunale, è il primo piatto della provincia mantovana che ha ottenuto questa certificazione, e quindi viene celebrato, diciamo, in questa festa.
1: Ma la pila poi era un grande mortaio, no?
2: Assolutamente sì, il vialone nano è un riso particolare che è proprio della nostra zona, ecco, quegli operatori vengono chiamati proprio piloti, e per quello è nato il riso La Pilota, che è un riso diverso dagli altri della zona o di altre zone d'Italia. Viene fatto in maniera sgranata, quindi non è un riso mantecato come quelli che magari si vedono in altre feste, è un riso proprio particolare del nostro paese, si trova solo nel nostro paese, ecco.
0: Allora, parlavamo di Nuvolari, proprio da Piazza Nuvolari parte una serie di iniziative, no? Feste, partecipazione dei bambini, ma soprattutto questo riso che è coniugabile ed abbinabile a qualsiasi cosa.
2: Assolutamente sì. Allora, la ricetta tradizionale del riso La Pilota è abbinato con, noi lo chiamiamo pistume, ossia carne di maiale. Sarebbe come un salsiccia di maiale un po' pestata, e viene abbinata al riso. Però c'è il riso La Pilota con costine, che è presente nel nostro menù, e viene fatto il riso con i saltarei, che è un gamberetto di fiume sempre tipico della nostra zona. Ci sono diverse soluzioni che noi proponiamo durante la nostra festa, per quello anche abbiamo un menù molto ricco, e facendo tutte le sere i clienti, i cittadini, gli avventori, le persone che ci stanno ascoltando in questo momento possono venire a gustare tutti questi piatti, ecco.
1: Adesso, come dice Simone Arrigoni, noi saremmo pronti a venire al volo, però
3: c'è anche altro oltre la cucina, c'è anche un castello, Raffaele,
1: ecco,
3: bellissimo.
1: Ecco, è lì che volevo arrivare. Chi viene per degustare i prodotti si ferma però ad ammirare il territorio.
2: Assolutamente sì, il nostro è un paese proprio della tradizione, il nostro castello è Castello Scaligero, noi siamo in provincia di Mantova, ma come dicevo prima siamo il confine con la provincia di Verona, siamo proprio l'ultimo paese della Lombardia con confine col Veneto, e quindi è proprio bello da prevedere anche questo campanilismo tra Lombardia e Veneto. Il nostro castello è un castello storico, durante la festa proponiamo delle visite gratuite al castello, alla domenica di pomeriggio, quindi chi può venire a pranzo la domenica a pranzo si gusta un bellissimo pranzo, poi fa una bellissima girata al nostro castello, e a cura dei nostri operatori, dei nostri volontari, che ringrazio, colgo l'occasione per essere in questa diretta per ringraziarli, perché senza di loro non saremmo nemmeno qui, ed è molto bello anche a livello proprio suggestivo questo castello.
1: A livello di produzione com'è andata questa stagione?
2: Questa stagione è una stagione buona, diciamo, al momento, quindi rispetto a altri anni dove magari si è avuto un po' di difficoltà, il clima sta un po' cambiando, però siamo molto contenti di questo, ecco, non possiamo lamentarci.
3: Ma dopo il riso il castello ci porta a fare una passeggiata anche nel Parco del Mincio?
2: Sì, il Parco del Mincio è vicino, noi siamo, facciamo parte della Strada del Riso, dei risotti, il Vialone Nano, e quindi ci sono veramente tante occasioni, ecco, per poter visitare la nostra zona, una zona molto particolare, perché è una zona Mantova, poi una città che è vicina, dista solo 15 km da Casteldario, una città legata all'acqua proprio nel senso del territorio, quindi riso, acqua, e canali, fiumi, fossi, su questo insomma c'è molto da fare. Il Parco del Mincio è anche quello, per chi non è mai stato, per chi sta ascoltando, è un'ottima soluzione, ecco.
0: Allora, vogliamo ricordare le date: dal 7 al 24 maggio, 3 settimane consecutive, non solo le domeniche, perché le domeniche è aperto anche a pranzo, ma tutte le sere.
2: Domenica anche a pranzo, ecco. E tutte le sere, sì.
0: Quindi tutte le sere con lo stand gastronomico e tutte quante le attività che tendono ovviamente anche a coinvolgere i bambini, ma insomma, cosa vi aspettate da questa edizione? Che cosa cercherete di portare a casa?
2: Ecco, io sto cercando, per questo sono anche qui con voi, che vi ringrazio, sono qui con voi a scambiare due chiacchiere, e di portare il nostro messaggio di questa tradizione anche al di fuori dei nostri confini, i cittadini provinciali e o regionali. Io personalmente molte volte vado a visitare altre feste, sagre o eventi similari anche a distanza dal mio paese, quindi invito anche chi ci sta ascoltando dalle province di Brescia, Modena, invento anche insomma che non siano troppo vicine, però venirci a visitare, ecco, perché il mio obiettivo è farci conoscere da più persone possibili in tutta Italia, ecco.
1: La Festa del Riso dal 7 al 24 maggio, grazie Andrea Zuliani.
2: Grazie mille a voi, grazie di cuore, e vi aspetto tutti quanti.
1: E dal presidente Prologo Casteldario andiamo giù fino a Bari.
0: Perché andiamo a Bari? La domanda è, cioè, Bari è una città bellissima, intanto, si mangia benissimo, ma perché?
1: Intanto salutiamo Rocco Lauccello, appunto il presidente della Prologo Puglia. Buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio ai radioascoltatori di Rai 1, buon pomeriggio a voi e a tutti. Grazie.
1: No, perché noi abbiamo letto una notizia e ci ha incuriosito, perché Bari, città con lo stile di vita ideale per i pensionati.
4: Beh, non solo per i pensionati, anche per i meno, anche diciamo per i giovani.
0: Quelli che la pensione non l'hanno ancora raggiunta.
4: Ecco, quelli con la pensione ancora raggiunta. Diciamo, Bari, diciamo, è una città accogliente, negli ultimi anni ha sviluppato molto sul turismo e soprattutto anche sotto l'aspetto anche di essere raggiungibile per via dei collegamenti garantiti attraverso l'aeroporto, attraverso anche le ferrovie che convergono verso il capoluogo di il capoluogo di regione. È chiaro che attraverso Bari poi si possono raggiungere altri siti dell'entroterra. È un'azione molto molto incisiva generata dal comune di Bari e soprattutto anche da Regione Puglia con Puglia Promozione.
3: Ma mi interessava un dato in modo particolare di questa ricerca, questo reportage della rivista francese, che lì a Bari è una delle mete ideali in cui vivere con 1200 euro al mese, quindi non è solamente per i pensionati come diceva lei prima, insomma 1200 euro al mese rappresenta oggi, insomma è improponibile oggi bella... in qualsiasi città, no? Con questi soldi.
4: E beh, è chiaro, tutto dipende da un'azione sinergica tra istituzioni e associazioni di categoria al fine di mantenere i prezzi, diciamo non alterare, quindi non spaventare l'ospite, e questo fa sì che insomma si riesce diciamo a mantenere ben conciso insomma l'accoglienza. D'altronde poi tutti quanti operano e lavorano nell'interesse di generale di uno sviluppo socio-turistico culturale importante.
1: Vi aiuta la posizione di Bari, il clima mite, il mare, insomma,
0: mare,
1: questo è qualità
0: cucina,
1: della vita.
0: Eccolo lì,
3: ecco. Claudio con la cucina.
4: Ebbene, sì, va bene, mangiare, diciamo, riso, patate e cozze, diciamo, è un simbolo di Bari, come, ecco, assaporare le orecchiette baresi che vengono fatte dalle massaie nel centro storico, e quindi poi assaporare anche i profumi lungo una passeggiata nel centro storico murattiano.
3: E ci porta, diciamo, nei vicoli di Bari vecchia?
4: Ebbene, chiaro, sì, no, venite in Puglia, perché noi sviluppiamo azioni autentiche, ma soprattutto gustose, diciamo, sotto certi aspetti anche importanti per vivere un periodo di relax, e quindi attraverso arte, cultura ed enogastronomia.
1: Tradizione sicuramente, però anche innovazione a Bari e impresa.
4: E beh, ci apprestiamo a vivere anche il corteo storico di San Nicola a giorni. Questa settimana ricorre San Nicola, e quindi la Bari turistica è molto, diciamo, riscopre tutto esaurito, e poi è chiaro passare anche nell'entroterra. Tutta la Puglia, diciamo, ritengo che sia una regione accogliente, soprattutto anche per la scoperta dei piccoli borghi, delle città dell'entroterra, che offrono siti di interesse culturale importanti, che non rientrano nei percorsi soliti, e che questo è il luogo, il modo di fare Proloco, di fare UMPLI, Unione Nazionale Proloco d'Italia, che raggruppa le 200 capillarmente.
3: Ma ci sono ancora gli abitanti che chiacchierano alle finestre in questi borghi?
4: Sì, ebbene, sì, ci sono gli abitanti che chiacchierano. I centri storici sono vissuti, ma allo stesso tempo sono accoglienti, attraverso anche un percorso, diciamo, si riscoprono le basole antiche di oltre mille anni addietro, quindi è tutta, diciamo, in pietra, e questo, diciamo, è motivo anche di orgoglio dei cittadini, e soprattutto l'impegno di noi tutti ad dare un'accoglienza favolosa,
1: ecco,
4: a
1: però
4: quanti
1: siamo...
4: arrivano in... Però, arrivano in Puglia e a Bari.
1: Parliamo di accoglienza, turismo, avevamo detto 1200 euro al mese, ci si vive veramente bene, però da turista credo che non bastino, eh.
4: Beh, va bene, oggi tutto bisogna vedere come siamo, diciamo, portati, che cosa vogliamo assaporare, è chiaro, dobbiamo essere un po' parsimoniosi nello spendere, oggi non bastano mai i soldi, e quindi dobbiamo avere anche la percezione di calibrare in base al nostro reddito, alla nostra pensione, però io penso che si vive bene attraverso...
0: Nessun pericolo di overtourism, quindi, a Bari.
4: No, nessun pericolo di overtourism, di là che, diciamo, che è rivolto ai pensionati, ma non solo i pensionati, ripeto, anche la gioventù, i cosiddetti meno giovani, coloro che non hanno ancora usufruito della pensione, e chissà quando la vedranno con...
1: Eccolo là.
4: Chissà quando la vedranno. Io posso garantire su questo, visto che, diciamo, usufruisco di questo beneficio per aver lavorato 43 anni, insomma, è un qualcosa di importante. Oggi raggiungerlo è diventato difficile.
1: Il traguardo di Rocco Laucello, grazie per essere stato con noi.
4: No, grazie a voi, e saluto tutti i radioascoltatori di Rai 1, grazie.
0: Grazie, allora tutti a Bari e in Puglia in generale, tu ne sai qualcosa, Raffaele, ma siamo arrivati alla fine,
1: giusto. Lento, però.
3: Io ho un interrogativo, lo lascio ai nostri radioascoltatori per domani, che ci possono scrivere al 335-699-2949. Eh sì, perché la tiella barese, cioè riso, patate e cozze, va fatto con la zucchina o no? È una domanda seria questa.
1: E mo dobbiamo richiamare Rocco Laucello.
3: Sì, e se no me lo devono dire attraverso i messaggi. Una cosa serissima questa. La zucchina, chiudiamo con la zucchina la puntata di oggi. Squadra del pomeriggio di Radio 1, tanti saluti quindi con la Tiella Barese, Raffaele Roselli, Claudio De Tommasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgia Allegretti, Nancy Squitieri, Chiara Beltrami, e qui la parte tecnica della RAI di Consul Sempione a Milano, Alberto Gramigna.
0: E invece qui a Saxaruba la parte tecnica ringraziamo Fabio Cardinale e Luciano Pecoraro, la regia di Alex Messina.
1: 16:05 puntuali domani, Simone Arrigoni.
3: Certo, con la Tiella Barese.
0: Allora, ci salutiamo con un brano di Bruce Springsteen da un album, quello il suo più famoso, Born in the USA, del 1984, ma che in realtà nasce prima, 1982, doveva essere inserito nel suo Nebraska, l'album precedente, quello tutto acustico, e invece no. Venne scartata questa canzone che ricorda in qualche maniera Johnny Cash e i suoi ritmi, e posposto a quello che è stato il più grande successo, uno dei più grandi successi della musica planetaria, ovvero Born in the USA. È Bruce Springsteen e questa è I'm on Fire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
2: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
8: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
12: Meteoradio. Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.
12: Dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
13: Uliveto e Rocchetta, acque della salute, vi ringraziano per l'ascolto del Meteoradio.

0: Buonasera da Francesca Capannolo in studio. Borse europee in deciso calo nella prima seduta della settimana, occhi puntati sul petrolio che invece continua a salire. Gli investitori temono un rialzo dell'inflazione e vedono più vicina una stretta della politica monetaria, ma ci dice tutto in diretta da Milano Luigina Venturelli. Buonasera Luigina.
1: Buonasera, sì, è sempre il petrolio a dettare i movimenti dei mercati. Il petrolio Brent questa mattina era sceso a $106 al barile dopo l'annuncio dell'operazione americana Project Freedom, ma nel pomeriggio il prezzo è tornato a salire dopo che l'Iran ha detto di aver colpito una nave da guerra americana. Washington ha smentito, ma in questo momento i future di luglio sfiorano i $114 al barile, più 5% in un solo giorno. Così sono peggiorate anche le borse, che invece erano partite sostanzialmente piatte. Milano sta chiudendo in perdita di 1,5%, in linea con Parigi. Francoforte cede oltre 1%, Londra invece è chiusa per festività. Dopo l'annuncio di nuovi dazi al 25% sulle auto europee da parte degli Stati Uniti, scendono i marchi tedeschi come BMW, Volkswagen e Mercedes circa del 3%, Stellantis invece contiene le perdite, meno 0,4%. Cede quasi 2 punti percentuali anche Unicredit nel giorno dell'assemblea straordinaria che ha dato il via libera all'aumento di capitale per l'offerta pubblica di scambio su Commerzbank. Nel frattempo, oltreoceano, anche Wall Street è incerta e contrastata. In negativo il Dow Jones, sostanzialmente piatti intorno alla parità l'S&P 500 e il Nasdaq. A voi.
0: Grazie a Luigina Venturelli. Adesso l'approfondimento dei temi finanziari. Bentornato a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Buonasera.
2: Buonasera.
0: Allora, l'abbiamo sentito, il petrolio, tutti gli occhi sono puntati sul petrolio, ben oltre i $100 al barile, anche il WTI. Che movimenti dobbiamo aspettarci sulle quotazioni del greggio adesso?
2: La situazione è molto interessante, abbiamo visto che insomma il massimo raggiunto sul WTI, il petrolio americano, che poi fa da benchmark a livello globale, ha raggiunto intorno i $120. Tutte le volte ultimamente quando il prezzo è salito sopra i $100, quindi tra i 100 e i $120, i compratori sono letteralmente spariti praticamente, cioè il prezzo ha poi iniziato a scendere
0: non c'è
2: velocemente.
0: Più domanda.
2: Quindi sì, esattamente, sopra i $100 iniziano a esserci dei problemi, e in questo momento stiamo proprio intorno ai 105, e questi sono dei test molto molto importanti, perché poi saranno determinanti per quanto riguarda la futura inflazione che potremmo vedere anche qui in Europa, e questo potrebbe sconvolgere, diciamo, tutti i piani di investimento a lungo termine sul mercato.
0: Quindi questa scarsa domanda ci deve far pensare ad un calo di questi prezzi?
2: Sì, per il momento sì, questo è stato finora, diciamo, una dinamica molto simile al 2022, e ci dovrebbe fare anche un po' preoccupare, nel senso che se non c'è domanda, come mai non c'è? Non conviene più produrre? E se i prezzi dovessero rimanere così alti in generale, ci dobbiamo aspettare un rallentamento economico, quindi un'inflazione che di fatto potrebbe non salire? Ecco, queste sono le domande più importanti da farsi, e che al momento, insomma, ecco, destano un po' di preoccupazione.
0: Beh, non è uno scenario così assurdo quello che lei descrive in questo, almeno in questo momento. Senta, una riflessione sui titoli di Stato. I rendimenti in Italia sono aumentati, qui pesa l'incertezza, ma negli Stati Uniti come vanno i treasures?
2: Beh, una situazione, diciamo, molto simile, diciamo che a livello proprio globale tutti i titoli di Stato stanno vedendo dei rendimenti al rialzo, ovviamente dovuto principalmente alle aspettative di inflazione al rialzo, no? Sappiamo che più salgono le aspettative di inflazione, più questi tassi di interesse devono salire. Una cosa importante da osservare sui titoli di Stato americani è lo spread, che c'è tra il 2 e il 10 anni in questo momento intorno ai 50 punti base, quindi di fatto i titoli di Stato in questo momento stanno solamente prezzando un'inflazione molto alta. Nel momento in cui dovessimo vedere un ridimensionamento di questa inflazione, magari nel corso dei prossimi mesi, ecco, potremmo vedere una forte discesa poi dei rendimenti dei titoli di Stato, soprattutto di fronte a uno scenario anche di incertezza globale, potrebbero fare da diciamo sicurezza, ecco.
0: Bene, grazie a David Pascucci, Market Analyst di XTB. Con lei ci ritroveremo domani. Adesso il nostro approfondimento

0: dedicato ai bonus sportivi. Lo sport dei ragazzi può costare fino a 2.000 euro l'anno alle famiglie. Facciamo il punto con il tributarista Ezio Stellato. Buonasera, ben ritrovato.
1: Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
0: Allora, a quanto ammontano intanto i bonus per lo sport dei figli? Come sono stati, diciamo, organizzati? Perché ci sono diverse modalità, diciamo, di erogazione e di accesso a questi bonus.
1: Sì, ci sono diverse erogazioni e diverse modalità. Abbiamo, diciamo, la classica erogazione, che è quella, diciamo, del recupero delle spese sportive nella dichiarazione, conservando le spese tracciate dello sport dei figli, ovviamente solo ed esclusivamente, come per le spese mediche, tutte quelle spese che vengono tracciate con pagamenti elettronici e quindi non valgono i pagamenti in contanti. Questo è il principio, diciamo, generale, il principio cashless.
0: Okay. E quindi intanto diciamo, l'abbonamento va pagato attraverso un metodo tracciabile, quindi bonifico.
1: Sì, assolutamente, bonifico, pagamento con il POS. Ovviamente lo sport deve essere eseguito presso strutture riconosciute come associazioni o società sportive dilettantistiche, le classiche ASD o SSD, o enti del terzo settore, o luci iscritte nei registri ufficiali. Quindi non vale se la ricevuta è generica e non si riferisca ad un'associazione sportiva riconosciuta.
0: C'è un importo massimo di questa detrazione?
1: Sì, abbiamo un importo massimo che può arrivare fino a 300 euro per nucleo familiare, ed è proprio il secondo, diciamo, la seconda modalità di detrazione di queste spese, perché l'anno scorso è stato istituito un fondo dote famiglia proprio dal Ministero dello Sport, che era un fondo ovviamente ad esaurimento scorte, per fare, diciamo, una battuta nel mondo commerciale.
0: Un click day,
1: esattamente. Quindi in questo caso le nostre scorte era la possibilità stanziata in bilancio di denaro disponibile per le famiglie, ovviamente una cosa positiva, perché così si allocano velocemente le risorse stabilite dallo Stato a favore delle famiglie. Un'apertura di un click day, i primi che arrivano beneficiano di questo grande vantaggio, che è tutto sommato una grande opportunità per le famiglie e per i costi che si sostengono nelle famiglie per far sì che i figli possano fare dello sport.
0: Senta, c'è una fascia di età diciamo in cui una fascia di età ovviamente riferita ai figli, per, diciamo, dentro la quale si può accedere?
1: Sì,
0: vale per, certo, i ragazzi, diciamo, dai, ecco, non i più piccoli.
1: La detrazione fiscale è rivolta a famiglie con figli, ovviamente l'età dei figli va dai 5 ai 18 anni, che praticano l'attività sportiva dilettantistica, come abbiamo detto, presso le palestre, presso le piscine o altre strutture riconosciute.
0: C'è una soglia di ISEE?
1: Sì, come sempre c'è una soglia di ISEE più basso, che ad esempio al di sotto dei 15.000 euro, o con figli in una fascia di età specifica tra i 6 e i 14 anni. Questa è la versione un po' più restrittiva.
0: Senta, come si richiedono, a parte, diciamo, la detrazione? Basta, bisogna fare la domanda, basta conservare le ricevute di pagamento?
1: Sì, allora, siamo nell'ambito del 730 o dichiarazione dei redditi, basta conservare le ricevute di pagamento rilasciate dalla struttura sportiva e inserirle nella dichiarazione dei redditi, quindi diventa un meccanismo automatico. E beneficeremo della detrazione del 19%, che è quella più semplice da ottenere e non richiede la domanda. Mentre invece, se si vuole avere quel sostegno di 300 euro, bisogna partecipare a queste finestre che di anno in anno vengono aperte dal governo, dal ministero, per far sì che questo fondo vada ad esaurimento con il click day. Quindi per le spese, ad esempio, del 2025, c'è stato l'anno scorso, ed è stato erogato in due finestre, una che va dal febbraio a marzo 2026 e una seconda parte sarà erogata alle famiglie che vi hanno aderito dal 1 al 16 luglio del 2026.
0: Poi c'è un altro fondo da 2 milioni di euro, per chiudere, stanziato dal governo per l'anno 2027. Grazie al nostro tributarista Ezio Stellato. Oggi Economia a cura di Paola Bonanni torna domani. Ringrazio alla parte tecnica Stefano Catini, in redazione Cristina Saccol. Scriveteci ad economico@rai.it. da Francesca Francesca Capannolo, buon ascolto e buona serata su Radio 1.
2: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
3: Bentornati a Cantiere Italia. Lunedì 4 maggio apriamo insieme la settimana proprio analizzando i dati di un forum di Confcommercio di cui si è molto parlato e di cui avete molto letto anche sui giornali e visto ai telegiornali, in TV. Il conflitto in Medio Oriente ha frenato di netto un andamento congiunturale positivo e rischia di costare quasi 1000 euro a famiglia nel biennio, ma il rallentamento della crescita non dipende solo dal fattore conflitto, ma da fattori strutturali interni all'opera da decenni. E di questo e di molto altro parleremo con il direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, un volto noto e anche un grande divulgatore di tematiche economiche, solitamente ostili, ostiche, ma con lui sempre molto semplici e chiare. È con noi il dottor Mariano Bella. Buon pomeriggio, grazie di aver accettato il nostro invito, dottor Bella.
4: Grazie a voi.
3: Allora, dicevamo, il conflitto in Medio Oriente con la relativa fiammata dei prezzi energetici non solo ha velato di incertezza l'andamento del quadro economico, ma ha frenato di netto un andamento congiunturale che era positivo, un'inflazione contenuta all'1,5, consumi e PIL in crescita, occupazione ai massimi. Ora, il rischio è la riduzione di reddito disponibile, riduzione dei consumi, con i consumi che nello scenario più negativo potrebbero ridursi fino a 963 euro a famiglia nel biennio 26-27, con effetti sul prodotto interno lordo e su crescita appunto e occupazione. Ma c'è uno scenario peggiorativo che potrebbe, diciamo, crescere dello 0,3 nel 2026 e dello 0,4 nell'anno successivo. La scommessa della crescita per superare la crisi è proprio il tema di quanto presentato da Confcommercio nel corso di una conferenza stampa che ha aperto appunto l'edizione numero 25 del forum. I protagonisti del mercato, gli scenari per gli anni 2000. Dottor Bella, sono due gli scenari. Partiamo da quello più roseo. Che succede?
4: Quello più roseo è quello che prevede un conflitto breve.
3: Sì.
4: Diciamo che, siccome non facciamo gli esperti di geopolitica, perché non lo sappiamo, non sappiamo come può andare a finire, noi abbiamo fatto l'ipotesi che a giugno torniamo con il prezzo del petrolio del 27 febbraio, cioè
3: sì,
4: prima dell'inizio del conflitto. Quindi una soluzione rapida. In questo scenario avremo delle marginali perdite di PIL e consumi. Marginali non vuol dire irrilevanti, vuol dire comunque 400 euro di potere d'acquisto e di consumi li perdiamo in ogni caso, però diciamo l'occupazione reggerebbe bene, quindi tutto sommato le buone condizioni della nostra economia, a cui faceva correttamente riferimento lei, ci farebbero superare lo shock in maniera abbastanza buona, senza grandissime conseguenze negative. E secondo me è molto importante da sottolineare il fatto che noi fino a febbraio veramente eravamo in salute. A febbraio noi, come Confcommercio ma anche altri, prevedevamo una crescita per l'Italia addirittura superiore all'1%. Nello scenario meno negativo comunque 2-3 decimi li perderemo. Poi c'è uno scenario alternativo che anche qui è corretto fare, perché non possiamo essere semplicemente ottimisti e puntare sulla soluzione a brevissimo termine. Abbiamo immaginato che il petrolio rimarrebbe a 100 dollari al barile fino a febbraio 2027, quindi influenzando tutto il 2026 con riflessi negativi sul 2027, e qui effettivamente le cose andrebbero molto peggio, perché in due anni perderemmo 1000 euro circa di consumi in termini reali per famiglia, e li perderemmo perché l'inflazione sarebbe più elevata, molto più elevata dello scenario di base, molto più elevata dello scenario senza conflitto. In questo caso l'inflazione potrebbe arrivare quasi al 4% medio anno, con punte preoccupanti del 6% tra dicembre 2026 e gennaio 2027. È chiaro che questo scenario è molto più problematico, perché noi non siamo in grado di decifrare tutti gli effetti a cascata che ci potrebbero essere con un'inflazione al 6%. Immagino per esempio che la Banca Centrale Europea, che è attenta alle aspettative di inflazione a evitare che si disancorino, potrebbe anche decidere, in questo caso diciamo più negativo, di aumentare i tassi di interesse proprio per prevenire un circolo vizioso, per esempio salari prezzi, che sarebbe problematico. A quel punto la situazione sarebbe ancora peggiore. Ma noi di Confcommercio non siamo pessimisti, non usiamo toni catastrofici, però effettivamente la situazione da monitorare è estremamente difficile.
3: Allora, dallo studio però, dottor Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio, emerge anche un'altra cruda verità, cioè il rallentamento della crescita dell'Italia, esatto, avete detto voi, non dipende solo da shock, certo, internazionali, ma da fattori strutturali interni all'opera da decenni, esatto, perché dopo il boom economico la crescita è andata progressivamente crollando, dal più 4,7 del periodo 1966-1980 si scende all'1,8 tra l'81 e il 2007 fino ad arrivare allo zero dell'ultimo ventennio, mentre, ecco perché voi parlate di fiscocrazia, di Italia malata di fiscocrazia, mentre invece la pressione fiscale è salita in 60 anni dal 25,3 al 42,2, comprimendo investimenti e sviluppo. E allora, qual è il rischio, dottor Bella, che senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione ci sarà un nuovo decennio di stagnazione? Aspetti, non mi risponda subito, andiamo a sentire un brano musicale e poi ripartiamo da qui. A tra poco con Mariano Bella, capo dell'ufficio studi di Confcommercio.

0: Bentornati a Cantieri Italia e bentornato al nostro illustre ospite di oggi, il dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Noi ci siamo fermati proprio su questa domanda, dottore. Voi dite sicuramente ci sono due scenari per capire quali sono i costi della guerra sull'economia italiana, ma in ogni caso uno più rosio e uno meno rosio, ma comunque l'Italia è malata di fiscocrazia. Perché? Perché negli ultimi 60 anni, e quindi parliamo di una cifra importante, la pressione fiscale è salita dal 25,3 al 42,2. Questo significa, le chiedo, che senza interventi strutturali su fisco, lavoro, competenze e qualità della contrattazione, il rischio è quello di un nuovo decennio di stagnazione con effetti permanenti su crescita, occupazione, coesione sociale, una prospettiva che l'Italia, me lo lasci dire, non può certamente permettersi? Mariano Bella.
1: Guardi, non solo lei ha fatto un'analisi puntuale perfetta, ma ha identificato anche il primo titolo che avevo dato alla mia presentazione, cioè rischiamo altri 10 anni di stagnazione. Poi sembrava troppo pessimista e allora l'abbiamo un po' aggiustato, ma sì, il problema è questo, cioè in realtà noi dalla pandemia in poi abbiamo sempre shock seri, anzi non dalla pandemia, addirittura dalla crisi finanziaria del 2008-2009.
0: Dai famosi subprime americani, no? Sostanzialmente, esatto. Dalla crisi americana.
1: Ecco, io non vorrei che diventasse un abito mentale deresponsabilizzante quello di immaginare che i nostri problemi dipendano dagli shock esterni. Dipendono in piccola misura dagli shock esterni, dipendono in grande misura dagli aspetti che ha sottolineato lei. Noi col titolo sintetico di fiscocrazia diciamo quello che ha detto lei, c'è cioè pressione fiscale e burocrazia che non aiuta, ma abbiamo anche un problema gigantesco di offerta di lavoro. Un numero soltanto, nell'82 avevamo 25 milioni di persone tra 0 e 29 anni, oggi ne abbiamo 16, cioè ci siamo mangiati 9 milioni del nostro futuro. È chiaro che poi le imprese non trovano lavoratori, noi abbiamo una restrizione fortissima. Quindi o aggiustiamo questi aspetti, meno fisco, meno burocrazia, più formazione a chiunque può lavorare e più partecipazione femminile al mercato del lavoro, oppure veramente abbiamo altri 10 anni di stagnazione che non ci possiamo permettere perché morderebbero su una carne già debilitata, su una situazione che è già estremamente complicata.
0: Prego.
1: Sulla partecipazione femminile.
0: Sì.
1: Allora, noi abbiamo una distanza di 13 punti percentuali, cioè in Italia rispetto all'Europa le donne tra 15 e 74 anni che potrebbero lavorare sono meno del 50%, in Italia sono il 63% in Europa, se prendo la Calabria siamo al 30%. Questo è un indice di una patologia, perché non è possibile che le nostre donne non vogliano offrirsi sul mercato del lavoro. Vuol dire che non le mettiamo in condizione di fare della loro vita quello che vogliono, cioè di scegliere, e invece le mettiamo di fronte a delle alternative veramente umilianti, veramente penalizzanti. C'è bisogno di aumentare il tasso di partecipazione che ci permetterebbe di neutralizzare l'effetto negativo della crisi demografica, ok? Ma per farlo, per aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, visto che le donne già si occupano dei figli, dei genitori anziani, della gestione domestica, dobbiamo modificare i congedi parentali, dobbiamo offrire più asili nido, dobbiamo insomma metterle in condizione di fare delle scelte libere. Viceversa, se non le mettiamo in condizione di fare delle scelte libere, pretendiamo che lavorino di più, vuol dire che stiamo chiedendo loro la classica giornata di 37 ore.
0: Che non si può fare. Sono perfettamente d'accordo con lei. Allora, continuando a leggere i dati della vostra indagine, non possiamo non notare che il Paese Italia ha perso circa 9 milioni di giovani under 30 rispetto agli anni 80, con effetti diretti sulla capacità produttiva. Lei poi ha già detto che per contrastare il declino la chiave è proprio quella dell'aumento della partecipazione femminile al lavoro. È stato calcolato sempre da voi che un rialzo fino alla media europea consentirebbe infatti circa 290.000 occupate in più anche nel prossimo decennio. Però io voglio tornare invece a un dato positivo, perché per fortuna, lo avete scritto voi, esiste il famoso terziario di mercato, cioè il vero motore dell'economia italiana, che tra il 95 e il 2025 ha creato quasi 4 milioni di posti di lavoro.
1: Esatto. Allora, noi in Italia abbiamo questa narrazione che l'industria esportatrice è magnifica, il terziario di mercato invece è fatto di imprese piccole, di imprese poco innovative, di imprese che pagano poco, di nero, di evasore, eccetera, eccetera. Siccome i numeri dicono che negli ultimi 30 anni l'industria ha perso più di 320.000 lavoratori, e la pubblica amministrazione, giusto per fare un altro esempio, ne ha persi 200.000, e il terziario di mercato, l'area con commercio, i servizi, hanno creato quasi 4 milioni di nuovi posti di lavoro. Beh, allora io direi che forse l'unica speranza per tornare a crescere al 2,5-3% è di valorizzare, di rendere più produttivi, di rendere più produttivo proprio il terziario di mercato, con l'innovazione, con la tecnologia, immaginando anche un nuovo terziario di mercato. Non possiamo continuare a lamentarci dei difetti, a stigmatizzare, a deplorare, a denunciare. Dobbiamo valorizzare, perché il mondo alla fine all'Italia consiglia quello che noi definiamo senso vita, cioè manifattura di qualità, super brand Italia e il turismo. Più turisti vengono in Italia, più quando tornano a casa domandano esportazioni italiane, e viceversa, più esportiamo, più provano i nostri prodotti, più vengono in Italia. O valorizziamo questa accoppiata, oppure continueremo a lamentarci della bassa crescita del nostro paese.
0: Grazie di cuore al dottor Mariano Bella, direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Torneremo
1: grazie
0: prestissimo, grazie, la lascio al suo convegno a Villa Miani, ma torneremo prestissimo a collegarci con lei per continuare a parlare appunto dell'economia italiana. Volevo ringraziare Roberta Di Casimiro, che firma la regia di Cantieri Italia, e l'ottimo coordinamento tecnico di Federico Foroni. Noi ci risentiamo domani, abbiamo aperto la settimana insieme ai dati di Confcommercio, domani sempre alle 17.40, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1 e sempre con il mio Cantiere Italia. La puntata è disponibile da subito sulle piattaforme Rai Play Sound. Buona serata da Monica Setta.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
2: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
6: La spesa intelligente.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonio Ranges. Negoziati in stallo tra Stati Uniti e Iran, benché consultazioni e colloqui proseguano tra le parti. Intanto cresce la tensione nello stretto di Hormuz. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
3: La notizia di pochi minuti fa: le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno rispondendo a una nuova minaccia missilistica, ma esplosioni, annunci, smentite che si susseguono da stamane segnalano un ulteriore surriscaldamento della situazione nello stretto di Hormuz. Un incendio dopo una detonazione divampato su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare. Gli Emirati Arabi Uniti denunciano il lancio di droni contro una propria petroliera, accusano Teheran che smentisce che due navi mercantili statunitensi abbiano attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani. I comandi statunitensi annunciano che unità navali militari stanno operando nelle acque tra Iran e Oman. Abbiamo il controllo dello stretto, proclama il segretario del Tesoro americano Bessent. Lo stiamo riaprendo, garantisce Donald Trump. Sul suo social torna a sostenere l'annichilimento delle forze armate di Teheran, che avrebbero esploso dei colpi di avvertimento, afferma la Repubblica Islamica, per impedire a navi della Marina di Washington di attraversare lo stretto.
2: E al vertice della comunità politica europea in Armenia, i leader presenti hanno firmato la dichiarazione voluta da Giorgia Meloni e dal britannico Starmer, che ribadisce l'impegno contro l'immigrazione irregolare. Venerdì a Roma è previsto un incontro tra la Premier e il segretario di Stato americano Rubio. Meloni ha commentato anche l'ipotesi del ritiro delle truppe americane dalla NATO in Europa.
4: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia e che l'Italia possa essere sempre più la porta d'accesso privilegiata al mercato europeo.
2: Chiudono in rosso le borse europee sulla scia delle incertezze in Medio Oriente. Milano lascia sul terreno l'1,59%. Sui listini soffrono i titoli automotive per l'annuncio di Trump di dazi al 25% sulle auto provenienti dall'Unione Europea. Spread BTP Bund in rialzo a 84 punti. Sale il prezzo del petrolio con il Brent che sfiora i $114 al barile. Sui $105 il VTI. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per sequestro di persona sull'abbordaggio da parte della Marina israeliana delle 22 barche della Global Sumud Flottiglia avvenuto il 29 aprile in acque internazionali vicino all'isola di Creta. Tre gli esposti sul tavolo degli inquirenti, due dei quali riguardano la posizione degli attivisti Tiago De Avila e Saif Boukeshek, prelevati mentre erano a bordo di imbarcazioni italiane e ora detenuti in Israele. Auto contro la folla nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali ci sarebbero almeno 2 morti e 8 feriti. Il veicolo si è lanciato su un gruppo di pedoni. Ancora nessuna informazione su chi fosse alla guida né sulle cause. E ora il caso della Grazia ottenuta a febbraio da Nicol Minetti e la richiesta di chiarimenti al ministro della giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica.
5: La Procura Generale di Milano fa il punto. Gli esiti dei primi accertamenti all'estero sono in arrivo. Obiettivo: fare chiarezza su dubbi e ombre emersi sull'adozione in Uruguay da parte di Nicol Minetti e del compagno Giuseppe Cipriani del bimbo affetto da seri problemi di salute. I magistrati hanno chiesto tutta la documentazione originale, vicenda sulla quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai Report. Chiede scusa per le sue dichiarazioni sul ministro Nordio, del quale aveva ipotizzato la presenza nel Ren di Cipriani nel paese sudamericano. Notizia da verificare, aveva detto Ranucci. Minetti e Cipriani intanto annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda, sempre su Report, al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità, dicono i loro legali, mentre Cipriani in un'intervista assicura adozione regolare e la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nel caso, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
2: Condannati a 17 anni ciascuno, due cinesi gestori di un bar di Milano per l'omicidio di Eros di Ronza. Il 37enne fu ucciso a forbiciate nel 2024 dopo aver tentato di rubare alcuni gratti e vinci. La corte d'assise milanese ha riconosciuto la responsabilità dei due imputati. E ci fermiamo qui. La linea passa all'informazione regionale.
0: programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
6: TGR, giornale radio del Lazio.
7: Si ferma la conta dei morti sulle strade del Lazio, 3 oggi. Le vittime sono 2 donne sul grande raccordo anulare nel Viterbese. Non ce l'ha fatta nemmeno il motociclista coinvolto ieri in un incidente sulla Monti Lepini. Aggredisce una barista a 61enne e si barica in casa, lo bloccano i carabinieri. È successo a Rocca di Papa, la vittima ricoverata con fratture anche al volto ma non in pericolo di vita. L'uomo dovrà rispondere di lesioni gravissime. Sport, sorteggiati a Piazza del Popolo i tabelloni degli internazionali d'Italia di tennis. Calcio, Lazio in campo a Cremona tra pochi minuti. In serata la Roma ospita l'Olimpico, la Fiorentina, per tenere accesa la speranza della zona Champions. Buon pomeriggio da Pasquale Notargiacomo, in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. L'abbiamo sentito dai titoli, quella di oggi è stata una nuova giornata di sangue sulle strade. 2 donne sono morte sul grande raccordo anulare a Capodimonte, in provincia di Viterbo, e non ce l'ha fatta anche un centauro, vittima di un incidente ieri nel Frusinate.
8: Una donna è morta quest'oggi sul grande raccordo anulare di Roma, il secondo incidente in 2 giorni sull'anello tangenziale che circonda la capitale. La signora, 40 anni, era a bordo di una moto, si è scontrata con un'auto all'altezza dello svincolo Tuscolana Nagnina in carreggiata esterna. Da 2 ruote è stata sbalzata per diverse decine di metri. L'esatta dinamica dei fatti è in corso di accertamento. Sul posto sono giunti personale dell'ANAS, 118 forze dell'ordine. È lo stesso punto in cui in carreggiata interna era morto poche ore prima un 35enne guardia giurata che si era fermato come un altro automobilista per dare soccorso ad un'auto che si era ribaltata. A travolgerlo un'altra auto sopraggiunta sulla carreggiata, lui è morto sul colpo. Altra vittima stradale, una donna in provincia di Viterbo sulla strada Verentana nel territorio di Capodimonte. A scontrarsi un'auto e un furgone, l'impatto è stato violento, la giovane donna è morta, l'altro conducente è ferito. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri impegnati nei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Al bilancio delle vittime della strada si aggiunge poi un 41enne motociclista trasportato ieri nell'ambulanza in gravi condizioni dopo un incidente con una utilitaria sulla Monti Lepini a Frosinone. Non ce l'ha fatta. Paolo Martini, TGR Lazio.
7: Molto spavento oggi a Rocca di Papa, in provincia di Roma. Una donna stava aprendo il suo bar quando è stata raggiunta e picchiata da un uomo residente a pochi passi dal locale, che poi si è barricato in casa. La vittima, una 61enne molto conosciuta in paese, è ora ricoverata al Policlinico Tor Vergata, ha riportato diverse fratture anche al volto, non sarebbe in pericolo di vita. L'aggressore ha opposto resistenza quando i carabinieri hanno fatto irruzione nel suo appartamento e l'hanno bloccato con l'utilizzo del taser. Dovrà rispondere di lesioni gravissime. Il caso delle fatture inviate alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montana e curati in strutture svizzere. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto un colloquio con il presidente della Confederazione Elvetica Guy Parmelin e ha raccolto l'impegno affinché non venga richiesto alcun contributo per le cure ricevute in Svizzera. Sul fronte dell'inchiesta, i PM di Roma sono in attesa di ricevere i risultati complessivi delle autopsie sui corpi dei 6 giovani italiani morti nel rogo, tra cui il 16enne Romano Riccardo Minghetti. I risultati saranno poi inviati ai magistrati elvetici. Lo sport, il tennis, oggi in Piazza del Popolo il sorteggio degli internazionali d'Italia che si svolgeranno come di consueto al Foro Italico, torneo ATP Masters 1000. Per Jannik Sinner, testa di serie numero 1 e finalista lo scorso anno, esordio al secondo turno. Nella parte di tabellone di Sinner anche il romano Matteo Berrettini. Per lui esordio contro l'australiano Popirin. L'altro romano, Flavio Cobolli, 13° del mondo, è inserito nell'ottavo di Medvedev. E oggi il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accolto al Quirinale la nazionale femminile vincitrice della Billie Jean King Cup e la nazionale maschile che lo scorso anno ha trionfato per il terzo anno di fila in Coppa Davis. Ora il calcio, tra poco in campo la Lazio a Cremona. Alle 18.30 Sarri ha scelto Basic, Patrick e Taylor per il centrocampo. Il tridente d'attacco invece sarà composto da Isaksen, Maldini e Zaccagni. Alle 20.45 Roma a Fiorentina allo Stadio Olimpico, senza Lorenzo Pellegrini, Zaragoza e Alanawi. La Roma cerca punti in chiave Champions dopo i pareggi di ieri di Juventus e Como. Le 18, 9 minuti e 57 secondi è tutto per questa edizione del Giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, regia Max Gambino, da Pasquale Nutar Giacomo. Una buona serata.
6: TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
6: Il rosso e il nero.
11: Stasera abbiamo sostituito alla roulette i numeri con gli argomenti. Quindi adesso lanciamo la pallina e vediamo la pallina quale argomento sceglierà.
12: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
13: Ovviamente io sono appena arrivato, non ho capito nulla di quello che sta combinando Luxuria.
11: Allora, io invece dei numeri, no? Sulla roulette, ci sono gli argomenti. Quindi adesso ho lanciato la pallina, no? Io volevo tanto parlare delle gemelle K, del caso Carlasco, invece sai la pallina dove è capitata? Su Nicole Minetti.
13: Mamma mia, no, comunque è una persona molto fantasiosa questa Luxuria.
11: Non ne voglio parlare, no. Di Nicole Minetti.
13: Senti, allora, visto che non ne vuoi parlare, mentre io do il numero di telefono, tu cominci col tuo blasfemo editoriale rosso 335-699-2949 e avvisa che oggi siamo corti.
11: Sì, perché dopo di noi c'è subito la partita, c'è il posticipo Serie A Cremonese-Lazio. E poi forse tu stasera hai qualcosa da vedere?
13: Certo. C'è la Magica contro la Fiorentina.
11: Quindi Storace contro Lenzi, che è il nostro autore fiorentino.
13: È una partita già finita.
11: Guarda, io non so come fare questo editoriale rosso, che non ero preparata su Nicole Minetti, però ci provo, ok?
13: Non lo immagino.
11: Nicole Minetti, riminese, 41 anni.
13: È di Rimini?
11: Sì, Rimini, è nata a Rimini, sì. Cubista in discoteca, insegnante di danza, non proprio una cima negli studi, viene prima bocciata al liceo e poi interrompe il corso di laurea in biologia all'Università di Bologna. La prima grazia gliela...
13: Cursus interruptus.
11: La prima grazia gliela fa San Raffaele, non come santo, no? L'Università Milanese, dove riesce a laurearsi come igienista dentale, igienista dentale. No, che poi devo dire, fare l'igienista dentale è proprio da grande femminista, perché gli uomini che dicono alle donne chiudi la bocca, invece lei agli uomini dice apri la bocca, capisci? Ma andiamo avanti. Nel 2010 diventa consigliera regionale lombarda nel listino blindato per grazia ricevuta da Silvio Berlusconi. Una donna che più per spendersi per la politica ha fatto tante spese, cene, alberghi di lusso, per un totale di circa 20.000 euro a carico della regione, per cui patteggia la condanna a un anno e un mese di reclusione.
13: No, vabbè, però tu stai esagerando adesso.
11: Perché 20.000 euro erano? Condannata in via definitiva per favoreggiamento della prostituzione, questa è cronaca, a 2 anni e 10 mesi nel caso Ruby, continua a far parlare di sé per la grazia concessa per adottare un minore con gravi problemi di salute e la necessità di assistenza continua. Eppure emergono tanti dubbi. La madre biologica scomparsa, l'avvocato...
13: Tanti rubi?
11: Dubbi. No, rubi. La madre biologica scomparsa, l'avvocata della famiglia d'origine morta in un rogo in circostanze misteriose, interrogativi sulla procedura di adozione. Il compagno della Minetti, Giuseppe Cipriani, la difende, una brava madre sulla quale dall'Italia le è arrivato un mare di M puntini puntini. Ma i PM stanno facendo quelle verifiche che sicuramente andavano fatte prima. Editoriale Nero di Storace, non so se nel frattempo hai avuto modo di documentarti su l'igienista dentale.
13: Togliete di mezzo quello che avete ascoltato, adesso sentite la verità.
11: Tutta la verità, tutt'altro che la verità.
13: La cosa incredibile di questa storia della Minetti è che siamo costretti a parlarne per via della grazia concessa dal presidente Mattarella. Al Quirinale c'è un ufficio grazie con diversi funzionari. Potevano svolgere prima gli accertamenti anziché dopo.
11: E questo è vero.
13: Si è tentato di mettere in mezzo il ministro Nordio e clamoroso è stato l'errore commesso, ma non da lui. La grazia, lo sentenziò anni fa la Consulta, è un potere proprio del capo dello Stato. Nordio ha avuto solo il dovere della controfirma istituzionale sulla grazia.
11: Ma da dove è arrivata la richiesta della grazia, scusa?
13: Dalla soggetto, dalla Minetti. La Minetti ha scritto a Mattarella. Poi la polemica con possibile coda giudiziaria su Sigfrido Ranucci. Io non ho certo pregiudizi su di lui, anzi lo sanno tutti. Ma come ti salta in mente, benedetto uomo, di dare notizia per giunta alla concorrenza Mediaset via Berlinguer che non era tale come la presunta visita di Nordio a casa Cipriani Minetti e in Uruguay?
11: Però va detto che ha chiesto scusa, però adesso ho letto nell'ultima agenda, cioè proprio durante la puntata di ha sbagliato, ha usato il condizionale.
13: Io dico che Luxuri è brava, poi chiedo scusa perché non è vero. No, l'altro dubbio riguarda i magistrati milanesi che hanno dato il loro via libera alla grazia. Si può dire che c'è stata troppa superficialità? O qualcuno ha seminato di trappole l'intero percorso? Domanda delle domande.
11: Un thriller questo, un giallo, una fiction, non lo so. Magari dite la vostra anche, no? Perché potete avere. Avete un'opinione, no? Ce l'avete un'opinione? Qual è il numero?
13: No,
11: ricordalo. Di il numero?
13: 335-699-2949. Vai di corsa perché siamo strettissimi con i tempi.
11: Sono stretta come Hormuz. Fabulous, Mick.

0: Come sono io, fabulous, favolosa, Mick.
1: Sembravi tu, dalla voce. Vai col podio rosso.
0: Aspetta,
1: dai.
0: Stai tranquillo, mamma mia, quanta fretta, ma dove corri, dove vai? Ho capito che oggi c'è la Roma, però tranquillo. Messaggi. Allora, ci scrivono: oggi il mio igienista dentale mi ha detto che la Minetti, qualificandosi come tale, ha gettato fango sull'intera categoria. E poi Michi.
1: Vabbè, che esagerato.
0: Michi scrive: ma è,
1: da Barletta.
0: Ma è vero che il grande Storace si vedrà alla finale di Coppa Italia e tiferà Lazio? Smentisci come Ranucci, smentisci
1: complicato.
0: Vabbè, passiamo al podio che vede al terzo posto la Slovenia, dove sono stata di recente, che non solo si ritira dell'Eurovision di metà maggio, oltre a Spagna, Irlanda, Islanda e Paesi Bassi, per protesta contro la partecipazione di Israele, ma perché trasmetterà al suo posto filmati sul massacro di Gaza. Al secondo posto l'attivista e premio Nobel per la pace Narges Mohammadi, portata d'urgenza in ospedale dal carcere iraniano, dove è ingiustamente detenuta da 141 giorni. Rischia la vita per crisi neurologica e cali di pressione. E al primo posto Silvia Salis, sindaca di Genova, ha denunciato per gli insulti pesantemente sessisti ricevuti sui social e ha devoluto i primi 5.000 euro di risarcimento ai centri antiviolenza. Podio nero di Storace.
1: Al terzo posto l'ex ministra Madia, che vuole lasciare il Partito Democratico. Tutti preoccupati! Al secondo posto il segretario di Stato americano Marco Rubio. Viene in Italia, vedrà il Papa e il nostro governo, Meloni compresa. Operazione ricucitura.
0: Alta sartoria qui.
1: E al primo posto l'Inter campione d'Italia. Da Mister Chivu un autentico capolavoro.
0: Cos'è? 21esimo scudetto questo,
1: Ieri esatto, adesso il tuo tweet. Il tuo tweet.
0: Non si chiama tweet, urla di disperazione.
1: Ma
0: si chiama.
1: No,
0: si chiama
1: no?
0: Così.
2: Pensiero stupendo. Oh.
0: Il mio pensiero stupendo va a quel gran figo. Va al premier spagnolo Pedro Sanchez. Duro.
1: Ah, quello che c'ha la moglie con i problemi?
0: No, pensa ai problemi tuoi. Duro col governo israeliano per aver arrestato in acque internazionali Saif Abukeshek, cittadino spagnolo, attivista della flotilla. Ecco, tutti i premier dovrebbero prendere esempio da chi difende i propri connazionali, sempre e comunque.
1: E quello è connazionale della Spagna, mica italiano.
0: Ma io ho parlato della Spagna, infatti, che c'è la coda di paglia. Datemi un accendino.
1: Tutti premier,
0: voglio un accendino,
1: tutti
0: voglio un accendino. Appunto, dei propri connazionali, quando succede qualcosa, devono sempre
1: interessare.
0: No, a proposito di vizi, di i tuoi vizi e le virtù.
1: La virtù è stata quella di un'intera esistenza per Alex Zanardi, capace di combattere in vita con un coraggio indicibile. Il vizio è tutto nostro, aver esaurito le lacrime per una vita da ammirare.
0: Mamma, com'è?
1: E allora,
0: come ti do
1: adesso...
0: ragione, come ti do ragione. Allora rimanete
1: mai,
0: intanto,
1: mai
0: rimanete su Radio 1 perché adesso c'è la diretta Cremonese-Lazio per il posticipo di Serie A. Vogliamo ringraziare la squadra non calcistica radiofonica?
1: Scusa, no, e non ricordi quello che c'è dopo?
0: Ho detto, e poi dopo c'è la Roma con la Fiorentina, sì, ho detto.
1: Esatto, non dimenticare
0: la nostra
1: mai
0: squadra è Amantini Lenzi, gli autori, Duccio Pasqua per la musica, per la regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Claudio Campobasso. Sono tutti attaccanti.
1: A domani!
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca, appassionato di cinema...
6: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emme.
5: E che ancora ascolta i vinili.
7: Ma sei proprio un boomer.
5: Mi hanno affidato il comando di un commissariato in centro a Roma.
6: Ma se non mi sei così male.
8: Ma chi è armato a Branca Leone?
5: Certo, i colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
6: Ma ad oggi le cose cambiano.
9: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Da giovedì alle 21:30, Rai 1.
7: Savonni in prima posizione, Savonni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
10: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
11: Un campione unico, la maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
12: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro, dall'8 maggio, la diretta della Corsa Rosa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
13: Zona Cesarini.
0: 18:25 minuti, ben trovati. Danico Forletta che vi parla, Ombretta Conti in regia, Luciano Pecoraro alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Ci siamo al rush finale della Serie A per quanto riguarda il 35esimo turno. Oggi le ultime due partite, tra poco ci sarà Cremonese-Lazio, poi Roma-Fiorentina al fischio d'inizio alle 20:45. Ballano punti pesanti, pesantissimi, sia per quanto riguarda la corsa alla salvezza non retrocedere, e questa è una corsa che interessa da vicino, da vicinissimo, la Cremonese, ma tra poco ce ne parleranno Manuel Codignoni e Antonello Brughini, che racconteranno questa partita qui su Radio 1. E poi, per quanto riguarda Roma-Fiorentina, ballano punti pesanti, pesantissimi, nella corsa al quarto posto, che da un po' di tempo a questa parte è diventato un obiettivo sportivo stagionale, benché non tutti la pensino così. Insomma, il quarto posto, che è l'ultimo utile per qualificarsi alla prossima Champions League. Ma io direi di andare a questo punto direttamente a Cremona per Cremonese Lazio. Ci sono Manuel Codignoni e Antonello Brughini.
13: Il posticipo del campionato di Serie A.
14: La partita dell'anno per la Cremonese, la partita dell'anno a cui sono appesi i destini e i tentativi di mantenere la categoria per la squadra di casa. Dall'altra parte invece una compagine, la Lazio, che non ha più granché da chiedere a questo campionato, ma per il quale questa sfida è importantissima comunque come una delle prove generali in vista della loro partita dell'anno, la finale di Coppa Italia. Buonasera, cari amici radioascoltatori dallo stadio Giovanni Zini di Cremona, Manuel Codignoni ed Antonello Brughini, grazie alla consueta preziosa collaborazione tecnica da parte di Adriano Totaro, vi racconteranno la penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A. Di fronte, come detto, Cremonese e Lazio, che in questo momento fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Le note dell'inno della Lega risuonano in sottofondo per quello che è di fatto una partita quasi da dentro fuori per la Cremonese di Marco Giampaolo. Cremonese che nel campionato di Serie A al momento occupa la terz'ultima posizione, 18esima, 28 punti in 33 partite, ma soprattutto 4 lunghezze di distanza rispetto al quart'ultimo posto occupato al momento dal Lecce, quart'ultimo posto che vorrebbe dire salvezza. È altrettanto chiaro che la Cremonese ha una partita in meno rispetto al Lecce, ma la squadra di Di Francesco ha lanciato la volata andando a conquistare il successo nell'ultima partita giocata in campionato, appunto contro il Pisa, e dunque queste quattro lunghezze vanno assolutamente colmate, o quantomeno, diciamo così, avvicinate, accorciate per la squadra grigiorossa, altrimenti con tre partite da giocare dopo quella di questa sera diventerebbe improbo mantenere la categoria. Dall'altra parte una Lazio che, come dicevamo, non ha granché da chiedere al campionato, perché occupa la decima posizione con 48 punti, a 7 lunghezze di distanza nei confronti dell'Atalanta, che in questo momento occupa il settimo posto che potrebbe garantire un piazzamento europeo nel caso in cui la Coppa Italia la vincesse l'Inter e non per l'appunto la Lazio nella finale che si disputerà il prossimo 13 maggio. Vincendo questa sera, la Lazio si porterebbe a meno 4 dall'Atalanta, dunque con qualche possibilità di agguantare quel settimo posto, e dunque c'è vivo, seppur labile, un obiettivo europeo per la squadra di Maurizio Sarri. Andiamo a leggervi le formazioni, perché ci sono delle novità rispetto a quelli che erano gli schieramenti annunciati alla vigilia. Solido 4-4-2, solido, non solito, per Marco Giampaolo. Audero in porta, Terracciano, Baschirotto, Luperto e Pezzella in difesa. Centrocampo, Floriani, Mussolini, Grassi, Malè e Zerbin. In attacco, Bonazzoli e Sanabria. 4-3-3 invece per la Lazio di Maurizio Sarri con Motta in porta, Marusic, Romagnoli, Prosgard e Nuno Tavares in difesa, centrocampo Basic, Patrick e Taylor in attacco, Isaksen, Maldini e Zaccagni. È una giornata meravigliosa a Cremona, è stata una bellissima giornata, temperature quasi estive, più che primaverili, tanto che i tifosi che sono arrivati un po' all'ultimo momento all'Uzzini indossano quasi tutte quante le maniche corte. Direzione di gara affidata al signor Chiffi di Padova, guardaline dei giudici e Rossi, quarto uomo Calzavara, Var e Avar, Camplone e Mazzoleni, e adesso viene osservato il minuto di silenzio in onore e memoria di Alex Zanardi, minuto di silenzio che rispettiamo ovviamente, il religioso e solenne silenzio anche noi. Lozzini inizia questo minuto di silenzio con un applauso che si scioglie in questo momento, e allora anche noi ci fermiamo ricordando la memoria di un grandissimo campione, di un grandissimo uomo, Alex Zanardi. Di un grandissimo uomo, Alex Zanardi.

0: L'applauso dello Stadio Zini va a decretare il termine di questo minuto di silenzio, un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di una persona che è stata tante cose nella sua vita. È stato grande pilota, è stato grande atleta olimpico, ma soprattutto è stato modello, ispirazione e sprone per tante persone che si sono trovate in condizioni di difficoltà, ma che sono state in grado di reagire e di rispondere alle difficoltà di cui la vita le ha colpite, per trovare una loro strada, una strada diversa. Ma tutto è pronto adesso per il calcio d'inizio di Cremonese Lazio e do il benvenuto in Radio Cronaca qui a fianco a me ad Antonello Brughini, a cui chiedo, come spesso di costume facciamo, che partita possiamo aspettarci. Antonello, buonasera.
1: Grazie Emanuele, buonasera a tutti, buonasera da parte mia. È una gara e batti cuore, soprattutto naturalmente per la Cremonese, che stasera si gioca tutto o quasi. Siamo veramente all'ultima chiamata per i grigiorossi lombardi, che non vincono da 4 turni, non solo in 20 partite, pensate un po', solo uno squillo da 3 punti per la Cremonese, quello di Parma, all'esordio tra l'altro di Marco Giampaolo sulla panchina della Cremonese al posto di Nicola. La Lazio,
0: attenzione alla Lazio, subito in attacco. La partita è iniziata con Isaksen che entra in area di rigore dal settore di destra, viene fermato da Zerbin che cerca subito il lancio in avanti a cercare la torre di Sanabria, che prova a prolungare per Bonazzoli, ma la sfera viene intercettata da Prosgard. Prosegui pure Antonello.
1: I primi palloni li sta giocando la Lazio, mi aspetto comunque in questi primissimi minuti una Cremonese all'attacco, una Cremonese che per Orazio, un altro ad aggredire la Lazio per vie esterne, soprattutto con Zerbin e soprattutto anche con Floriano Mussolini. Dicevamo dunque della Lazio che proverà a superare in un colpo solo Bologna e Sassuolo in classifica. Lazio che affronta la prima, come ricordavi tu, di una serie di impegni importanti, tra cui naturalmente la finale di Coppa Italia.
0: Si gioca da 50 secondi e il primo squillo è stato di matrice laziale. Lazio che attacca dalla sinistra verso la destra rispetto al nostro punto d'osservazione, dunque verso la curva che è feudo del tifo grigio-rosso. Maglia da trasferta per la Lazio, blu scura con numerazione e inserti celesti. Per quello che riguarda la Cremonese invece, maglia tradizionale a strisce verticali grigio-rosse con pantaloncini anch'essi a strisce grigio-rosse, o per meglio dire rossi, con banda laterale grigia e calzettoni rossi. Lancio in avanti dalla destra verso la sinistra di Floriani Mussolini, che però non trova compagni di squadra pronti a recuperarlo, e rimessa laterale in favore della Lazio, che poi gioca il pallone nella propria area di rigore rischiando tantissimo. Patrick elude l'intervento di Zerbin andando a servire all'indietro Romagnoli, prova ad uscire palla al piede dalla propria dei propri 16 metri, la Lazio rischiando un po'. Motta, portiere eroe della semifinale di Coppa Italia, scambia con Romagnoli che si appoggia poi a Basic, di prima Patrick va in avanti da Isaksen, ancora Basic, sfera all'indietro per Prosgard, gioca bene la Lazio, tutto di prima il giro palla e prova ad uscire bene palla al piede dalla prima metà campo con Maldini che si destreggia tra le linee, lo ferma Grassi, poi contrasto tra Bonazzoli e Patrick, lo vince Patrick che si appoggia a sua volta a Basic che scambia con Marusic, poi Basic cerca il cambio di gioco a cercare sul settore di sinistra l'inserimento di Zaccagni che non arriva però sul pallone, la panna si spegne direttamente oltre la linea del fallo laterale, rimessa in favore della Cremonese, fascia di destra la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione, nei pressi della propria bandierina del calcio d'angolo, e una Lazio però, Antonello Brughini, che gioca bene, l'abbiamo vista uscire palla al piede dalla propria metà campo ed è una situazione complicata con una maestria veramente sarriana.
1: Ha cominciato molto bene questa partita la formazione biancoceleste allenata da Maurizio Sarri, sta giocando praticamente sempre, attenzione ancora
0: Taylor per Isaksen che prova la conclusione, la palla sbatte addosso a Luperto, poi in qualche maniera Bonazzoli viene a prendersi la palla addirittura al limite della propria area di rigore e serve Audero, il portiere italo-indonesiano va al lancio lungo in avanti a cercare Floriani Mussolini, il contrasto con Nuno Tavares, la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato il portiere della Cremonese Audero. Prosgard adesso va a gestire il pallone nella linea centrale del campo, si appoggia poi a Taylor, palla nuovamente all'indietro per Prosgard in orizzontale, Romagnoli riceve il pallone, il difensore centrale della Lazio va a cercare la verticale per Basic che la ridà poi nuovamente indietro nella propria metà campo a Prosgard, la pressione di Bonazzoli induce Prosgard al lancio in verticale, alla verticalizzazione subito per Maldini che cerca il dai e vai con Taylor, non si chiude la triangolazione, la palla finisce nuovamente tra i piedi del portiere della Cremonese Audero che poi gioca il pallone con Baschirotto, eluta la guardia di Maldini, va da Bonazzoli che cerca subito il lancio in verticale per Floriani Mussolini in anticipo su di lui, Nuno Tavares che ci mette il piedone e va a fermare la fuga da parte dell'esterno di destra del Cremonese, poi in qualche maniera cerca di uscire nuovamente, palla al piede dalla propria metà campo da Lazio, viene messo giù Isaksen da parte di Grassi, calcio di punizione in favore della Lazio.

0: Lazio sotto la nostra postazione, confermiamo però quello che dicevamo, è una Lazio che palla al piede. Sta facendo vedere Antonello che tutti i giocatori sanno a memoria quello che devono fare.
1: Sì, giocano a memoria, è partita decisamente meglio la formazione ospite allenata da Sarri. La Cremonese fatica ad entrare nella metà campo avversaria, praticamente la anche adesso la Lazio prova ad attaccare sempre per vie esterne. Cremonese naturalmente che fatica negli ultimi 20-25 metri, ma questo è un vecchio problema della formazione lombarda.
0: E allora ancora Lazio con Marusic a destra che appoggia per Isaksen, su di lui c'è Pezzella che lo spinge, Isaksen converge, si avvicina al limite dell'area di rigore, va nuovamente giù e nuovamente calcio di punizione in favore della Lazio. Questa volta però la posizione è interessante perché siamo più o meno ai 25 metri, leggermente spostati sul settore di destra, complicato andare in porta da lì Antonello Brughini, ma considerate le torri della Lazio, Romagnoli su tutti, diciamo da lì può partire un bel traversone.
1: Sì, un gran tiro dalla distanza, ma siamo veramente lontani dalla porta difesa da Emil Audero, quindi vedremo quale sarà la soluzione scelta dalla formazione laziale. Intanto c'è Zaccagni sul pallone, 3 gol in campionato per il giocatore maglia numero 10 che alza le braccia e chiama lo schema. Vediamo addirittura 6 giocatori della Lazio allineati, 7 allineati al limite dei 16 metri, attendiamo il cross.
0: Il fischio del direttore di gara, la battuta in aria sul secondo palo, Provsgard, e la palla che esce di un nulla. Era uscito lo schema, che in realtà poi di schema non si trattava. Palla profonda sul secondo palo, Provsgard è saltato in terzo tempo perfetto, andando a deludere l'intervento del proprio diretto marcatore, che è finito poi probabilmente anche a terra, travolto dalla furia agonistica del giocatore danese, classe 2003. La palla che non è uscita di molto, ma questa è stata un'occasione nitidissima, Antonello Brughini. Sesto minuto del primo tempo. Cremonese 0, sì. Lazio 0, ma è la Lazio che sta facendo la partita.
1: Sì, assolutamente, quasi gol del difensore danese
0: di carosiana memoria
1: che è sbucato alle spalle di tutti i difensori grigio-rossi e per poco non mette la palla nell'angolo più lontano, dove tra l'altro Audero stavolta non sarebbe potuto arrivare. Continuano intanto a sventolare le bandiere grigio-rosse dei tifosi ultras della Cremonese, ci credono naturalmente i tifosi lombardi. Impresa abbastanza complicata quella della salvezza per la formazione di Giampaolo, ma naturalmente mancano 4 partite
0: e c'è ancora tanto da giocare. Zaccagni all'indietro per Nuno Tavares che si appoggia nuovamente a Provsgard, l'autore del colpo di testa che poco fa ha fatto gridare al gol i pochissimi tifosi della Lazio che sono venuti fin qui a Cremona. Da dire che le trasferte per i tifosi della Lazio sono vietate, dunque si tratta evidentemente di tifosi non residenti a Roma e provincia. Prova ad andare via adesso la Cremonese sul settore di destra con Bonazzoli che molto generosamente va a conquistarsi un calcio di punizione con i piedi sulla linea del fallo laterale nella propria metà campo, poi affida l'incombenza a Racciano che sceglie di ripartire da Grassi, limite dell'area di rigore della squadra di casa. Luperto riceve in orizzontale sul settore di sinistra, gli si propone davanti Pezzella, sceglie invece il consegnato per Baschirotto nuovamente per Terracciano cerca e trova Grassi, il metronomo della squadra di Marco Giampaolo sceglie di ripartire da Baschirotto, pressione su di lui di Daniel Maldini, allora alza la traiettoria a cercare ancora Bonazzoli che si muove molto tra le linee, spalle alla porta, inseguito da Taylor, a cambio di gioco a cercare la corsa di Zerbino, ma c'è in anticipo su di lui Marusic, il giocatore con la maglia numero 77 batte quello con la maglia numero 7, anche numerologicamente è un duello diciamo che vede prevalere il doppio 7 nei confronti del 7. Provsgard imposta adesso per la Lazio davanti a Secia Bonazzoli, va in orizzontale allora da Romagnoli che con tutta calma aspetta che gli venga addosso Sonabio prima di scaricare nuovamente a destra per Marusic, prova la verticalizzazione Patrick che sbaglia però il lancio che era destinato a Isaksen. Patrick si è subito accorto, Antonello l'abbiamo visto perché era qui vicino, che gli era uscito male il pallone dal piede e gli ha chiesto scusa prima ancora che la palla uscisse.
1: Sì, una giocata stavolta che non è riuscita la formazione laziale, che però continua a pressare la Cremonese. Lazio quasi sempre nella metà campo avversaria, qualche istante fa i tifosi della Cremonese sistemati in curva sud, la curva alla nostra destra, hanno invitato in qualche modo i giocatori della Cremonese a mettercela tutta.
0: Anche se in questo momento la Cremonese sembra una squadra un po' preda della paura, mentre la Lazio sta giocando molto più sciolta e soprattutto sta facendo vedere un bel giro palla. Marusic allarga le braccia, riceve il pallone in posizione di mezzo destro davanti a Secia Zerbin, sceglie Patrick che poi prova in avanti a servire l'inserimento di un compagno di squadra che però non arriva a destinazione, si trattava di Basic. Il rilancio della Cremonese però dà solo la possibilità di rincorrere il pallone a Sanabria, perché in anticipo su di lui c'è Romagnoli che si appoggia nuovamente a Patrick che lo ricordiamo è un un playmaker del tutto inventato da Maurizio Sarri, visto e considerato che diciamo i playmaker di ruolo Cataldi e Rovella sono stati indisponibili per tanto tempo. Questa sera si rivede Rovella, ma parte dalla panchina dopo l'infortunio, la frattura della clavicola, e dunque tocca nuovamente a Patrick gestire questo ruolo. Finisce giù nuovamente Isaksen, già battuto il calcio di punizione da parte della Lazio, con Maldini che cerca di incunearsi a sinistra, scambia poi con Taylor che cerca lo spazio per la verticalizzazione per Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, palla in mezzo, Baschirotto mette la sfera poi direttamente in fallo laterale, andando ad anticipare Isaksen che aveva correttamente attaccato lo spazio al centro. Si rivede anche Zaccagni, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio, Nuno Tavares con le mani. Siamo arrivati al decimo minuto nel corso del primo tempo, è 0-0 tra Cremonese e Lazio, ma è la Lazio che sta facendo la partita. Palla lì indietro per Prosgard, cerchio di centrocampo, riceve il pallone Romagnoli che poi apre nuovamente a destra per Marusic, il quale prolunga per Isaksen, ancora trattenuto da Pezzella che deve stare attento perché la quarta volta che gli commette fallo secondo me rischia il giallo già.
1: Quasi sempre in quella zona del campo, al prossimo intervento falloso sicuramente scatterà la prima ammonizione di questa partita. Fin qui sostanzialmente corretta, una partita, attenzione alla Lazio.
0: Zaccagni, la verticalizzazione, riceve il pallone, palla al centro dell'area, la palla che attraversa tutti i 16 metri senza che nessuno ci arrivi. Si era alzata però la bardellina del guardalini a segnalare una posizione di fuorigioco illuminante, l'idea però da parte di Nuno Tavares, credo sia stato lui a servire Zaccagni in verticale, era oltre la linea dei difensori. Da dire che comunque, al di là del fuorigioco, al di là che comunque non sarebbe stato gol, non ci avevano creduto né Maldini né Isaksen, tanto che l'area di rigore era sguarnita.
1: Sì, però una Lazio senza dubbio più ordinata, più organizzata a centrocampo e soprattutto più pericolosa negli ultimi 30 metri. La Cremonese è in affanno, fatica tantissimo la formazione di Giampaolo a mettere insieme tre passaggi di fila. Adesso ci prova con Federico Bonazzoli, 7 gol in campionato, ma lì davanti è Sanabria e lo stesso Bonazzoli sembrano veramente troppo isolati.
0: Cambia il gioco Bonazzoli a cercare in posizione di mezzala sinistra Pezzella che di testa retrocede la sfera nella zona di Malè che poi duetta con Luperto. Luperto ancora per Malè all'altezza dell'intersezione delle linee sotto la nostra postazione. Zerbina, spazio per avanzare davanti a sé a Marusic, prova a saltarlo, poi riesce a guadagnare una rimessa laterale in zona d'attacco che andrà egli stesso ad eseguire. Maglia numero 7 per Alessio Zerbina, giocatore giovane eppure già esperto, giocatore che diciamo è in prestito dal Napoli che sta cercando di mettersi in mostra e affida però l'incombenza della rimessa con le mani a Pezzella che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie nuovamente Zerbin nei pressi della linea di fondo, traversone di Pezzella in area a cercare Sanabria che cerca lo stop di petto, in realtà si fa scavalcare dal pallone dopo averlo toccato, la palla danza comunque al limite dell'area della Lazio, vince un rimpallo a Malè il che favorisce l'inserimento di Sanabria che deve però portarsi il pallone fuori dall'area di rigore, dalla sinistra il traversone di Pezzella in area di rigore a cercare lo stop di Bonazzoli che poi potrebbe anche andare alla conclusione ma lo pressa Nuno Tavares costringendolo ad arretrare il proprio raggio d'azione in posizione di ala destra, riceve però ancora Bonazzoli che si appoggia poi lato corto dell'area di rigore a Floriani Mussolini, ancora Bonazzoli, palla all'indietro questa volta per Terracciano ma nel frattempo si è riposizionata la Lazio, 11:55, cerca adesso di alzare il proprio baricentro la Cremonese, 0-0 tra Cremonese e Lazio, Luperto in verticale per Pezzella, posizione regolare, traversone in area, Taylor pulisce la propria area di rigore, Maldini cerca la torre per Zaccagni, fallo di ponte si diceva una volta, di Grassi che nei momenti in cui Taylor è andato a Zaccagni è andato a saltare, lo ha spostato, l'arbitro era lì a due passi, calcio di punizione in favore della Lazio, Cremonese 0, Lazio 0, si vede però la Cremonese adesso.
1: Leggermente meglio negli ultimi 4-5 minuti la formazione di casa che sta prendendo coraggio, sta cercando in qualche modo di aggredire la formazione ospite, ricordiamo che la Cremonese aveva cominciato benissimo questa stagione con due vittorie e tre pareggi nelle prime 5 giornate e di campionato. Lazio
0: attenzione
1: però che attacca
0: Lazio
1: ancora
0: con Isaksen che va via Pezzella che finisce anche giù, c'è il raddoppio poi da parte di Luperto ineffabile che gli toglie il pallone, Zerbin poi perfezione il disimpegno appoggiandosi a Bonazzoli, attenzione che la Lazio è leggermente scoperta e qui Taylor d'esperienza mette giù Bonazzoli, l'arbitro che Bonazzoli che passa davanti all'arbitro gli dice perché non lo ammonisce, era un fallo tattico, qui la malizia da parte dell'olandese nonostante l'arbitro fosse lì ha reso questo fallo una cosa naturale. Antonello,
1: sì è vero, un comportamento abbastanza particolare, vediamo comunque che la Cremonese, soprattutto le indicazioni costanti di Marco Giampaolo sotto la nostra postazione, la Cremonese diciamo sta cercando di guadagnare metri importanti, sta cercando di capire se ci sono corridoi giusti per e superare la Lazio. Dicevamo qualche istante fa dell'avvio molto molto convincente e tutti parlammo di squadra rivelazione con 9 punti addirittura nelle prime 5 partite, poi alla distanza si è persa la squadra allenata allora da Davide e Nicola, tante difficoltà soprattutto nel reparto avanzato.
0: Con quel Bonazzoli che segnò in rovesciata a San Siro contro il Milan portando al trionfo la Cremonese, ma poi evidentemente i tempi sono cambiati e la situazione è cambiata. Il tacco proprio di Bonazzoli per Floriani Mussolini che cerca il traversone, la palla gli viene messa in fallo laterale da Nuno Tavares, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Cremonese, limite dell'area di rigore, palla all'indietro di Nuno Tavares a cercare Terracciano, Terracciano serve il piazzamento di compagni, si appoggia a Grassi, si fa vedere Floriani Mussolini, riceve invece ancora Bonazzoli che va al tiro cross sul secondo palo, è più un tiro che un cross, in realtà Zerbina aveva attaccato correttamente lo spazio ma in anticipo prima di lui, ha saltato Edoardo Motta altissimo, lui del resto può anche usare le mani e ha tolto la palla dalla testa di Zerbina andando a neutralizzare la minaccia. Provsgard adesso in posta ancora per la Lazio, palla in orizzontale per Romagnoli, Romagnoli ancora per Provsgard, 14:30 sul cronometro, sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio, riceve tra le linee Taylor che alza la testa, non ha lo spazio per la verticalizzazione, si appoggia allora a Nuno Tavares che riparte ancora da Provsgard, il danese per Zaccagni, Provsgard maglia numero 25, sceglie la corsa di Nuno Tavares che prende il tempo ai propri marcatori. Vediamo se riesce a mantenere il pallone in campo, ce la fa, palla al centro dell'area di rigore, il vero Isaksen cicca il pallone, ma la palla resta ancora viva perché libera così così la difesa della Cremonese, cerca di guadagnare un calcio d'angolo la Lazio, alla fine riesce ad ottenere una rimessa laterale in zona d'attacco già battuta da Nuno Tavares a sinistra che si appoggia a Taylor, Taylor prova a far filtrare, poi Floriani Mussolini è brava ad intercettare la traiettoria disegnata da Taylor, mette la palla in fallo laterale, l'ultimo a toccare è stato proprio Nuno Tavares, qui si è visto proprio lo spin, lo spunto da centometrista in quell'azione di Nuno Tavares che è riuscito a tenere in campo quel pallone, e Isaksen fino a questo momento molto vivace ha fatto vedere perché nonostante abbia tanti numeri sia un giocatore che comunque non è ancora esploso completamente, dal dischetto del rigore ha ciccato il pallone.
1: Bella azione e limpida, limpidissima palla gol per la Lazio, azione che si è sviluppata sul settore di sinistra, l'assist è perfetto per Isaksen ma il giocatore danese non è riuscito con il mancino a incrociare il pallone e a superare l'estremo difensore della Cremonese Audero. Isaksen che ha segnato 4 gol in campionato, ricordiamo ha avuto fin qui la palla gol più ghiotta di questa partita.
0: Isaksen che peraltro è mancino tra l'altro, dunque era pure il suo piede, ma non è riuscito comunque ad inquadrare la porta, ma non è riuscito proprio a colpire il pallone, ma ancora Lazio, ancora con Zaccagni che punta l'uomo, si tratta di Floriani Mussolini, converge, lato corto dell'area di rigore, palla poi all'indietro per Nuno Tavares che gliela ridà, potrebbe arrivare il traversone, è così sul secondo palo a cercare lo stesso Isaksen che prova a rimetterla in mezzo da posizione defilata, Luperto pulisce la propria area di rigore, poi Zerbin intercetta il pallone, cerca di tenerlo in campo senza riuscirci dopo un flipper impazzito che si era originato sulla tre quarti, rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio, sarà Marusic quasi certamente ad prendersi l'incombenza di questa rimessa in gioco, lo fa andando a servire all'indietro Provsgard, 16:40 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio, ma è ancora la Lazio a fare la partita con Nuno Tavares, riceve il pallone Zaccagni in posizione di ala sinistra, davanti a sé c'è Floriani Mussolini, allora l'appoggio è per Nuno Tavares che sceglie poi lo scambio corto con Daniel Maldini, ancora Nuno Tavares per Zaccagni, ancora Nuno Tavares, il giocatore portoghese poi si appoggia nuovamente a Maldini che questa volta fa correre ancora Nuno Tavares, ma qui abbiamo parlato dello spunto del centometrista, questo pallone Antonello Brughini che finisce fuori non lo raggiungeva neanche Usain Bolt.
1: No, stavolta era francamente molto molto difficile, il ritmo complessivo della partita Manuel non è granché, ma la Lazio si sta facendo preferire innanzitutto per il possesso palla ma anche per la maggiore organizzazione, naturalmente la differenza tecnica tra le due squadre è abbastanza evidente. Mi sarei aspettato leggermente di più, se non altro sul piano del temperamento dalla Cremonese, perché sono quasi 18 minuti, la squadra è più che altro ha controllato la squadra di Giampaolo, mi aspettavo una squadra decisamente più aggressiva.
0: Ma sai Antonello, c'entrano forse anche i nervi, l'impressione è che quando tocchino palle i giocatori della Cremonese, soprattutto nei primi 5-6 minuti, quella palla scottasse come se veramente fosse bollente, rovente, cercassero di liberarsene il prima possibile. Sbaglia Baschirotto intanto, ancora da Lazio che recupera il pallone con Zaccagni, Zaccagni ai 30 metri, si appoggia poi a Basic che potrebbe anche tirare, sceglie invece Isaksen a destra, Isaksen palla all'indietro per lo stesso Basic che poi l'appoggia a Marusic, nel frattempo la Cremonese si è andata a riposizionare ma fermo il gioco da parte dell'arbitro perché c'è Baschirotto che è rimasto a terra, potrebbe essersi fatto male da solo all'altezza del limite della propria area di rigore, vengono chiamati in causa anche i sanitari della Cremonese. L'impressione che ho avuto Antonello comunque mentre il gioco è fermo possiamo fare un po' di analisi è che veramente a dominare in casa grigio-rossa sia proprio la paura di sbagliare più che la voglia di inventare.
1: Eh sì, del resto la classifica è veramente molto molto brutta. Adesso le indicazioni di Marco Giampaolo a quattro suoi giocatori, li approfitta dunque il neo tecnico della Cremonese per dare i suggerimenti giusti. Ma è una squadra naturalmente attanagliata sì dalla paura, ma questa è una grandissima occasione, perché se non vinci stasera contro la Lazio, addirittura se perdi resti a meno 4 con 3 partite da giocare. Vincendo invece si accorcerebbero di molte le distanze, la Cremonese andrebbe a meno 1 dalla formazione salentina e quindi tutto sarebbe ancora in bilico. Ma la Cremonese fatica, come detto, tantissimo nel settore offensivo, del resto ha vinto soltanto una volta nelle ultime 20 partite e lo stesso Marco Giampaolo ha messo insieme 4 punti in 5 gare.
0: E non ce la fa Baschirotto, si era rialzato ma è nuovamente caduto a terra, e il gesto eloquente da parte dei sanitari, come quando si vanno a roteare gli indici, no? Con un movimento circolare, è stato quello del cambio. E allora non si gioca, siamo arrivati al 20° minuto di gioco nel corso del primo tempo, Cremonese 0, Lazio 0, dovrebbe arrivare la sostituzione, la prima sostituzione per la Cremonese con l'uscita forzata di Baschirotto, e direi che, visto che il gioco è fermo, ne approfittiamo, ci fermiamo anche noi. È il 20°, 0-0 tra Cremonese e Lazio, linea Roma, mini spot.
2: Quando lavoro il tempo è prezioso, per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Lascia il campo, gli applausi che sentite in sottofondo grazie al microfono effetti piazzato dal nostro Adriano Totaro sottolineano l'uscita del campo da parte di Baschirotto, che è uno dei beniamini della tifoseria nonché capitano, e al suo posto entra maglia numero 15 Bianchetti, che eredita oltre che la posizione in campo anche la fascia di capitano. Matteo Bianchetti, esperto difensore centrale classe 1993 di scuola Inter, che ha giocato poi anche alla Spezia e Verona prima di arrivare al 2019 all'ombra del Torrazzo, va a prendere la posizione che era in campo di Baschirotto, eredita anche la fascia di capitano, come detto. Non si è giocato per praticamente 2-3 minuti e questo mi fa pensare che potrà esserci, diciamo, un recupero importante, considerato che il gioco è stato abbastanza spezzettato in questa prima fase di primo tempo. 22° minuto, si riprende finalmente a giocare, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Zaccagni fa correre Taylor, fascia di sinistra, Taylor punta l'uomo, cerca di mettere in mezzo il pallone, la deviazione da parte di Terracciano, palla che finisce oltre la linea di fondo, il che vuol dire primo corner, primo calcio d'angolo della partita, lo batterà la Lazio, la bandierina è quella di sinistra, fronte offensivo della squadra biancoceleste, questa sera in maglia blu, mi verrebbe da dire, con numerazione inserti celesti. Sul punto di battuta è pronto Zaccagni, maglia numero 10, che alza il braccio sinistro a chiamare lo schema con l'intenzione chiara di mettere la palla all'interno dell'area di rigore. È così, con i pugni Audero allontana la sfera, poi il tentativo di tiro al volo da parte di Patrick, che non prende neanche il pallone, cari amici radioascoltatori. Prova a ripartire la Cremonese e con sagacia Marusic, rendendosi conto che poteva nascere una ripartenza grigio-rossa, ha messo la palla direttamente in tribuna andando a neutralizzare la ripartenza. 22° minuto di gioco che avvolge al tramonto in questo momento, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Che brutta cosa che ha fatto Patrick Antonello, e forse gli vogliamo anche bene se la definiamo solo brutta.
1: Sì Manuel, ma complessivamente non è una bella partita, occasioni con il contagocce, la Lazio sì tiene palla ma non riesce a sfondare, un brutto colpo invece per la Cremonese l'uscita dal campo di Federico Baschirotto, elemento che poteva tornare utile anche in fase offensiva sui calci piazzati con la sua statura. Baschirotto ha realizzato 2 gol in campionato, è vero che è entrato in campo un altro giocatore molto esperto come il numero 15 Matteo Bianchetti, da un capitano all'altro verrebbe da dire, ma Baschirotto sicuramente è una colonna dell'intero pacchetto arretrato della Cremonese, che adesso prova in qualche modo ad attaccare ma il pallone termina direttamente out.
0: Baschirotto che curiosamente è stato una colonna dell'altra squadra implicata nella lotta per non retrocedere, il Lecce, si è fatto, è uno di quei calciatori operai, no? Come ci piace insomma considerare, Veneto di Isola della Scala, si è fatto la gavetta quella vera per arrivare poi in Serie A e mostrando di meritarsi la categoria con uno spaziale primo anno in Serie A con il Lecce, poi il trasferimento a Cremona di cui è diventato capitano, e insomma tutto questo per dire che, come sottolineava il nostro Antonello Brughini, non si tratta di una perdita da banale per la squadra. squadra di casa. Il gioco riprende in questo momento, 23-23 sul cronometro, 0-0 tra Cremonese e Lazio. Sanabria stoppa male la verticalizzazione che gli era stata innescata da Luperti, attenzione perché adesso riparte la Lazio e la Cremonese è scoperta. Isaksen punta l'uomo, limite dell'area di rigore, Isaksen prova ad andare via, è bravissimo qui proprio Bianchetti a sporcargli il pallone, la palla poi finisce fuori direttamente oltre la linea di fondo, perde anche la fascia di capitano che deve riannodare al volo mentre corre. Secondo corner della partita, questa volta la bandierina è quella di destra e sul punto di battuta non c'è Zaccagni ma c'è Toma Basic, sempre 0-0 tra Cremonese e Lazio, ancora un calcio d'angolo in favore della Lazio affidato al Toma Basic, maglia numero 26, che è stato reintegrato in rosa dopo essere stato fuori rosa per via dei tanti infortuni e ha ripagato la scelta andando a segnare subito all'esordio contro la Juventus. La palla in area di rigore, la respinta da parte di Grassi che allontana la sfera dai propri 16 metri. Patrick rincorre il pallone all'altezza della linea mediana, lo dà in orizzontale a Nuno Tavares, cerchio di centrocampo, gli si propone davanti Maldini che stoppa il pallone, anzi di prima va a servire Taylor. Taylor che si appoggia a Zaccagni, siamo a sinistra ai 30 metri, palla indietro ancora per Taylor che sceglie di ripartire nuovamente da Nuno Tavares, in avanti per Patrick, ancora Nuno Tavares, ancora lo stesso Taylor, si gioca in un fazzoletto, tutto di prima, c'è la pressione da parte dei giocatori della Cremonese ma la Lazio la elude bene giocando come ho detto appunto tutto quanto di prima e spostando il pallone adesso verso il settore di destra dove Isaksen duetta con Marusic sotto la nostra postazione, sfera all'indietro per Romagnoli a limiti della propria area di rigore, Rosgaard riceve lo scambio in orizzontale, Bonazzoli si frappone tra sé e Taylor ma la palla passa, ancora Profsgard, poi Nuno Tavares va a cercare la verticale per Zaccagni che cerca di convergere, poi sceglie di ripartire all'indietro nuovamente da Patrick in una fretta la Lazio, 25-10 prolungato possesso di palla, 0-0 tra Cremonese e Lazio, Toma Basic adesso porta nuovamente in avanti il pallone davanti a sé a Malè, sceglie ancora Patrick, maglia numero 4, cerchio di centrocampo, Profsgard riceve, si propone largo a sinistra Nuno Tavares, non servito, palla invece nuovamente per Romagnoli che sceglie di ripartire da Marusic, Marusic davanti a sé a Malè, l'appoggio poi per Patrick che osserva il piazzamento dei compagni, sceglie poi la verticale per Maldini che col tacco prova a servire un compagno di squadra, ancora Maldini cerca di incunearsi, poi finisce giù in questo caso Grassi, intervento irregolare ai suoi danni da parte di uno tra Isaksen e Basic, c'erano in due su di lui, francamente non saprei chi ha commesso fallo, fatto sta che con questo fallo si interrompe il prolungato possesso palla della Lazio, siamo arrivati al 27esimo minuto di gioco, Cremonese 0 Lazio 0, l'impressione è che sia la Lazio, Antonello Brughini, non solo a tenere in mano i pallini del gioco ma anche a dettare i propri tempi della partita.
1: Sì, la Lazio spinge, bussa ma non riesce a passare, ci sono pochi spazi nella difesa della Cremonese, Cremonese invece che continua a faticare tantissimo in zona offensiva, Sanabria avrà toccato sì e no due tre palloni, male fin qui anche Bonazzoli, insomma per quanto riguarda il settore avanzato le solite problematiche per la squadra allenata da Marco Giampaolo che adesso dice ai suoi giocatori di guadagnare metri importanti, di salire, sta dicendo, ma la Lazio adesso è ancora in possesso di palla.
0: Profsgard che cerca il lancio lungo per Zaccagni, poi la palla finisce fuori, c'era stata anche una irregolarità però in precedenza fischiata da parte del direttore di gara che aveva notato un comportamento scorretto da parte di Floriani Mussolini ai danni di Nuno Tavares e da qui si parte, da un calcio di punizione nella metà campo della Lazio, fascia di sinistra, la più distante rispetto al nostro punto d'osservazione e il consueto gran numero di scambi in orizzontale, Profsgard, Romagnoli, Marusic, poi sceglie Basic, intersezione delle linee, palla nuovamente all'indietro per Romagnoli che la lascia scorrere fino ad arrivare al proprio portiere Edoardo Motta che va da Profsgard, lo mette un po' in difficoltà sulla pressione di Romagnoli ma scarica bene poi per Nuno Tavares, Zaccagni fa fuori Floriani Mussolini, corre Zaccagni, sceglie nuovamente Nuno Tavares che a sinistra spazio per avanzare, lo rincorre Terracciano che lo costringe alla sterzata, Taylor poi riceve ai 30 metri, si appoggia a Patrick va da Zaccagni, il tacco di Zaccagni per Maldini che spalla alla porta, prova a girarsi ma non riesce a venire via, poi combina un mezzo pasticcio in disimpegno la Cremonese, poi ne combina un altro anche Maldini che trattiene vistosamente Terracciano andandolo a stendere, calcio di punizione in favore della Cremonese all'altezza del limite della propria area di rigore, molto spostato sul settore di destra, qui la Lazio nuovamente, Antonello Brughini aveva trovato diciamo, la chiave per andare a sfondare con Azerbina, che si è andato a spostare dalla sinistra verso la destra per cercare, diciamo, di dare più vivacità da quella parte, ma non è che sia cambiato molto, no?
1: Sì, il risultato finale è rimasto più o meno abbastanza deludente. La Lazio comunque continua a fare la partita, continua a gestire con sicurezza questo match. Adesso la Cremonese prova a spingere, ma una gara molto spezzettata, come detto ci sono pochi spazi da una parte e dall'altra. Adesso ci prova la Cremonese.
0: Floriani Mussolini cerca il traversone, la palla contrata, ritorna comunque nelle disponibilità dell'ex Reggiana, che si appoggia poi a Bonazzoli, che potrebbe anche andare al tiro. Il gol! La rete della Cremonese, che va a segnare proprio con lui, lo avevamo detto, Bonazzoli, mezza papera da parte di Motta, che o è stato tradito da una deviazione o non l'ha vista partire. Al minuto di gioco numero 29 passa in vantaggio la Cremonese ed ha segnato proprio lui, Federico Bonazzoli, ottavo gol in stagione, e questo è un gol pesantissimo, Antonello.
1: Un bel sinistro, adesso si inginocchia il giocatore maglia numero 90 Federico Bonazzoli, ottavo gol in campionato per lui, l'incitamento dei tifosi, dicevamo un sinistro dalle limite non certo irresistibile, ma c'è stato stasera il grave, gravissimo errore. Adesso vediamo le mani sulla faccia del giovane Edoardo Motta, una papera in tutti i sensi quella del giovane portiere della Lazio, che ci è andato, mi è parso addirittura con il piede, non so se il pallone gli è rimbalzato davanti, fatto che il tiro era sì abbastanza potente ma non irresistibile, nemmeno piuttosto angolato, e quindi la grave, gravissima indecisione di Edoardo Motta per il vantaggio importantissimo, pesante, della formazione lombarda.
0: Eh sì, questo è stato un gol, come detto, pesantissimo. O non l'ha vista partire Motta, oppure qualcuno gliel'ha deviata davanti, perché l'intervento è stato veramente goffo e scomposto da parte del portiere della Lazio, che ha cercato di andarci col piede, l'ha forse anche toccata, ma la palla si è poi infilata alle sue spalle. E dunque vantaggio della Cremonese con Bonazzoli, che, come diceva e ricordava il nostro Antonello Brughini, realizza l'ottava segnatura, credo che sia una delle più pesanti, però al pari di quella nella prima giornata contro il Milan, ma considerato, diciamo, il peso specifico di questo incontro, forse la più pesante del campionato per il giocatore classe 1997, anch'egli di scuola Inter. Imposta adesso la Cremonese, 30-25 sul nostro cronometro del primo tempo, Cremonese 1 Lazio 0. Lo fa con il giocatore con la maglia numero 33, Grassi, che sceglie Zerbina, che come detto si è spostato a destra, cerca il lancio lungo in profondità per Floriani Mussolini, c'è in anticipo su di lui Prosgard, lo spinge in maniera anche abbastanza provocatoria Floriani Mussolini, tanto che Prosgard si gira e gli dice: ma perché mi hai dato una spinta? Nessuno dei due sarebbe mai arrivato su quel pallone, perché lo hai fatto? Rimessa laterale nella propria metà campo in favore della Lazio, che è stata, diciamo, colpita sostanzialmente, Antonello Bugini, al primo tiro in porta della Cremonese.
1: Esattamente, stavo pensando la stessa cosa, perché al primo serio tentativo la squadra di casa è riuscita a stappare questa partita importantissima. Adesso naturalmente prende coraggio la formazione lombarda con Zerbin, che perde palla al limite dei 30 metri, ma Lazio, che adesso vedremo se sarà in grado di reagire e soprattutto come.
0: Isaksen si appozza a Patrick, che nel traffico smista bene la palla lì dietro per Dasic, che poi finisce giù. È successo un po' di tutto in questi ultimi 30 secondi, sono finiti a terra giocatori da parte di entrambe le compagini. Alla fine Basic si è preso un calcione di quelli dolorosi da parte di Zerbin, che cercava di calciare il pallone, ha colpito Basic, ha cacciato anche un urlo che forse probabilmente avete sentito in sottofondo, si è cacciato, si è rialzato, poi Basic gli è andato, bisogna dire, subito a chiedere scusa a Zerbin, l'autore dell'intervento irregolare. Calcio di punizione in favore della squadra biancoceleste all'altezza della linea centrale del campo, con Mattia Zaccagni, che è andato da capitano a parlare con l'arbitro, come dire, questo forse meritava l'ammonizione. Non ha estratto il cartellino Chiffi della sezione di Padova, che sta cercando di tenere in pugno la partita usando più la carota che il bastone, mi viene da dire. Tutto sommato probabilmente sta facendo bene. Finisce ancora giù Isaksen, ancora un intervento
1: irregolare. Questa volta si è fatto
0: male, eh? Questa volta probabilmente si è fatto male davanti alla panchina di Giampaolo, che gli va anche, diciamo, a dare una mano a rialzarsi cavallerescamente, dobbiamo dire, ma sulla sportività di Marco Giampaolo, un vero e proprio gentleman, nulla da dire assolutamente. Da sottolineare che un'altra volta è stato Pezzella ad andarlo a stendere, che io credo sia il quinto fallo che Pezzella compie ai danni di Isaksen, il quale a sua volta non ha mai risposto a questo tipo di provocazioni, mai neanche una reazione, partita sostanzialmente molto corretta. Calcio di punizione in favore della Lazio davanti alla panchina di Marco Giampaolo, alza il braccio sinistro a Mattia Zaccagni per andare a chiamare lo schema, siamo ai 30 metri ma praticamente tutti spostati a destra, ancora Prosgard di testa, salta altissimo, le prende tutte, non inquadra la porta, è saltato altissimo senza rincorsa, ha avuto la meglio sui difensori centrali della Cremonese, ma questa volta la traiettoria era di facile lettura per Audero, che lo ha battezzata correttamente fuori. Questo Provosgarda però non male, no, di testa, anche questa volta
1: sì,
0: è saltato veramente
1: tentativo,
0: in cielo.
1: Sì, secondo tentativo, stavolta ha rischiato di meno sinceramente Audero, l'estremo difensore della Cremonese, sul colpo di testa del centralone danese della Lazio, una Lazio che naturalmente prova a riorganizzarsi dopo il clamoroso gol subito da Bonazzoli. L'estremo difensore, come detto, Edoardo Motta, quasi sicuramente è stato tradito da un rimbalzo davanti alla porta. Sta di fatto che il pallone si è insaccato alle sue spalle per il vantaggio pesantissimo della Cremonese, che adesso in questo momento sarebbe a meno uno dal Lecce.
0: Ma c'è ancora tanto da giocare, c'è praticamente un'ora ancora da giocare, considerato che siamo arrivati al 34esimo e che tra primo e secondo tempo ci saranno di sicuro 4 minuti di recupero. Cremonese 1, Lazio 0, decide la rete, come ricordava Antonello Brughini, di Federico Bonazzoli alla mezz'ora, al 29esimo per essere precisi, ma adesso ci prova da Lazio con Zaccagni che smista bene per Basic, che cerca subito il passaggio in profondità per Isaksen, che punta l'uomo a destra. Isaksen va poi al traversone a cercare il colpo di testa in aria da parte di Maldini, che trova il tempo ma non trova la porta, non trova neanche il pallone quasi, che lo sfiora solamente e libera in qualche maniera la Cremonese, che rischia poi tantissimo in fase di disimpegno. Grassia, bravo, va a capire che stava succedendo il patatrac ed allontanare la palla dalla propria area di rigore. Sanabria però non riesce a stopparla, ne era nato un passaggio interessante, allora riparte ancora da Lazio. Patrick cerca di centrocampo, lo scambio con Basic che poi trova nuovamente libero a destra a Marusic. Marusic sceglie e trova la verticale per Basic, che si infila però in un cul-de-sac, mantiene in campo il pallone, si appoggia poi a Isaksen che gliela ridà, la Veronica di Basic che serve Isaksen, che va verso la linea di fondo, traversone con il destro, palla in area di rigore, nessuno la tocca. Zaccagni gli arriva poi dopo un rimpallo e non riesce a stopparla. Bianchetti libera la propria area di rigore, poi finisce a terra Grassi, calcio di punizione in favore della Cremonese nella propria metà campo. Questo, diciamo, fallo subito dal giocatore grigiorosso, effettivamente si trattava di Bonazzoli, non di Grassi, due hanno gli stessi scarpini e una corporatura simile, dà la possibilità alla squadra di Marco Giampaolo di andare a respirare. 36esimo minuto, Cremonese 1, Lazio 0. Non è cambiata poi tantissimo la partita, dobbiamo dire, Antonello.
1: Possiamo però dire, Manuel, secondo me, che è una Cremonese negli ultimi 8-10 minuti decisamente più determinata, più lucida, se vogliamo anche più convinta dei propri mezzi, e soprattutto una Cremonese che sta giocando praticamente alla pari adesso con la Lazio, con meno paura, forte naturalmente del vantaggio, forte del gol realizzato da Federico Bonazzoli. Adesso una Cremonese che manovra anche in fase e difensiva, insomma, mi sembra una squadra che ha preso coraggio dopo la rete del vantaggio.
0: È chiaro che il pallone pesa decisamente di meno in questo momento tra gli uomini della squadra di Marco Giampaolo, ma la Lazio continua ad attaccare. 37esimo minuto che inizia in questo momento, Cremonese 1, Lazio 0. Romagnoli, linea centrale del campo, Patrick va da Basic che poi ridà la palla ancora a Patrick, che elude l'intervento di Sanabria girando due volte su se stesso, deve però rinculare perché Sanabria continua ad inseguirlo. Bonazzoli pressa Provsgarda, tunnel di Provsgarda ai ranni di Bonazzoli, ed era l'ultimo uomo della Lazio. Tanta freddezza da parte del giocatore danese, che poi va da Zaccagni che converge. Zaccagni cerca il dai e vai con Taylor, non si conclude la combinazione, ne nasce poi un flipper al limite dell'area di rigore della Cremonese, disinnescato da Bonazzoli che è bravissimo nel traffico ad allargare per Pezzella, andando a strappare gli applausi dello Zini. Pezzella poi sceglie Sanabria che stoppa il pallone tra le linee, su di lui c'è Isaksen che lo costringe al retropassaggio per Luperto. Luperto rischia sulla pressione dello stesso Isaksen che ha corso tantissimo e riparte addirittura da Audero. Audero osserva il piazzamento dei compagni, non se la sente di andare allo scambio corto, sceglie invece il lancio lungo per Floriani Mussolini. La palla finisce fuori, l'ultimo a toccarlo è stato però Nuno Tavares, che era andato in opposizione a Floriani Mussolini e dunque all'altezza della linea centrale del campo, qualche metro più avanti, fascia di destra, rimessa laterale in favore della squadra di casa, con la palla servita all'indietro da Terracciano per Bianchetti, Bianchetti per Luperto, Luperto dall'altra parte a sinistra per Pezzella, sotto la nostra postazione davanti a sé a Isaksen, si riparte ancora da Luperto, l'ex Cagliari d'Empoli si appoggia nuovamente a Bianchetti, il capitano della Cremonese non sa bene cosa fare con il pallone perché nessuno gli va a dettare il passaggio, alla fine gli va incontro Grassi che poi però gli ridà il pallone, ancora Bianchetti, maglia numero 15 al limite della propria area di rigore, sceglie Luperto in orizzontale, Luperto trova la verticale per Sanabria che spalla della porta, deve però nuovamente rientrare nella propria metà campo e ripartire rischiando tantissimo da Bianchetti, rischiano tantissimo perché sulla traiettoria c'era Isaksen che per poco non tocca il pallone. Bonazzoli adesso va da Sarabia che cespica letteralmente sul pallone, trova una buona linea di passaggio all'indietro però per Malè, Luperto poi in orizzontale va da Terracciano che ha spazio per avanzare, l'appoggio per Bonazzoli, linea centrale del campo, adesso è la Cremonese a fare possesso, 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 0. Terracciano riceve nuovamente da Zerbin, non sa bene cosa farci con il pallone tra i piedi, allora nuovamente con pazienza si riparte dal limite della propria area di rigore con Luperto che riceve da Bianchetti. Luperto trova tra le linee Sanabria, Sanabria all'indietro per Grassi, c'è la pressione su di lui da parte di Taylor, Malè gli detta una buona linea di passaggio, sta salendo in cattedra anche Malè, un po' oggetto misterioso nella prima parte di questa prima frazione di gioco, adesso invece sembra nuovamente aver trovato la sua posizione. Bonazzoli tra le linee, adesso cerca proprio Malè, limite dell'area di rigore, Malè aveva servito Zerbin, Zerbin in area di rigore, Zerbin, Zerbin, e la palla che finisce fuori di un paio di metri sul primo palo. Zerbin si è trovato il pallone dai piedi, ma non per il passaggio di Malè, perché ne è nata una corambola stranissima, non se l'aspettava, è stato lestissimo però Antonello a crederci, un po' meno diciamo nell'andare poi alla conclusione con il mancino.
1: Sì, ma che leggerezza anche stavolta da parte della difesa della Lazio. Zerbin si è ritrovato sul sinistro all'interno tra l'altro dell'area di rigore, un buon pallone, non è riuscito ad inquadrare la porta, ma pericolo anche stavolta per Edoardo Motta, il giovane guardiano della porta biancoceleste. Dicevamo della indecisione, come del resto in occasione del gol del vantaggio della Cremonese, indecisione della difesa e della Lazio, e per poco Zerbin Bin non porta la formazione lombarda sul 2-0. In questa fase del match si cammina, le due squadre corrono poco, cercano in qualche modo di trovare gli spazi giusti, spazi che fino a questo momento sono veramente limitati.
0: Prova a ricavarsi di Basic che riceve da Patrick, lato corto dell'area di rigore, in due addirittura su di lui, ancora Patrick però che riceve il pallone, cerca di andare al servizio per Maldini, capisce tutto però la difesa della Cremonese con Bianchetti che interrompe l'azione, e poi c'è un intervento irregolare di Provsgard che si becca il primo cartellino giallo di questa partita ai danni di Bonazzoli, generosissimo ancora una volta lì a lottare, a remare,
1: il migliore,
0: a fare sportellate.
1: Il migliore dei suoi sicuramente.
0: Assolutamente, e non solo per il gol, primo giallo della partita sventolato a Provsgard, non era tra i diffidati, tra i giocatori in campo sono diffidati Taylor per quello che riguarda la Lazio e Luperto per quello che concerne la Cremonese. Calcio di punizione in favore della Cremonese che si prende tutto il tempo a sua disposizione per andare a battere, 40 e 15 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0, giallo giusto a termini di regolamento perché l'intervento non è stato cattivo ma era nettamente fuori tempo.
1: Sì, poi la gara è stata veramente molto spezzettata, Chiffi ha aspettato praticamente 40 minuti prima di estrarre il primo e giusto cartellino giallo, quindi adesso molto probabilmente nel secondo tempo i ritmi si alzeranno, ci sarà anche un po' di nervosismo, comunque fin qui possiamo dire di una partita sostanzialmente corretta. Adesso c'è la sventagliata dello stesso Bianchetti a cercare Pezzella, pallone però è troppo lungo e controllato male dalla difesa della Lazio.
0: Con Marusic che sbaglia, Sanabria, la bella pallonetto per Grassi che a sua volta con un sombrero va a servire Bonazzoli che adesso cerca di inventarsi una sforbiciata alla Carletto Parola, per capirci, quella che c'è sulla copertina dell'album delle figurine Panini, però dal limite dell'area di rigore tocca male il pallone, questa volta la parata è facile da parte di Motta, ha cercato l'Eurogol, no? Bonazzoli, giocatore in fiducia, Antonello.
1: Sì, bello il tentativo, applausi per il gesto, ma da 18 metri dalla grande distanza con quella conclusione abbastanza debole per la verità, stavolta non è riuscito a mettere in difficoltà Motta. Lazio che prova a ripartire, adesso ci sono soltanto 3 minuti e mezzo più recupero per cercare di riportare questa partita sui binari dell'equilibrio prima dell'intervallo.
0: Romagnoli con tutta calma adesso in posta, senza particolare fretta ma con un po' di animosità nei confronti di Taylor che a suo dire non gli è andato incontro così come l'avevano provata. Cantano i tifosi dello Zini che si è riempito nel corso della partita, adesso la curva è effettivamente piena e tanti sono a torso nudo, come detto è stata una giornata molto calda e probabilmente anche questo potrebbe incidere un po' nell'addettare i ritmi non proprio da Formula 1 diciamo di questa sfida. Marusic adesso riceve palla per la Lazio ai 40 metri, si appoggia poi ad Isaksen a sinistra che a destra, anzi scusate, che prova a puntare l'uomo, Pezzella sceglie invece poi l'appoggio per Basic che ridà ancora la palla a Prosgard, l'unico ammonito della partita, cerchio di centrocampo, pallone smistato poi nella zona di Maldini che riceve palla ai 40 metri, nuovamente all'indietro per Romagnoli, Romagnoli che sceglie Marusic, Marusic per Basic in posizione di mezzo destro, potrebbe allargare poi ancora il gioco per Isaksen, sceglie invece il consegnato per Marusic, si gira su se stesso Patrick, adesso la Lazio fa fatica a trovare spazi perché copre bene tutte quante le linee di passaggio la Cremonese, allora si affida alla Lazio grazie alla velocità di Nuno Tavares che prolunga poi in avanti per Zaccagni. Zaccagni fermato però da Terracciano. Zerbina poi cerca un velleitario colpo di tacco e perde palla. Zaccagni gli ruba palla, lo mette giù Zerbina. Calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza del lato corto dell'area di rigore. Qui leggerezza di Zerbina però, Antonello, perché insomma un colpo di tacco in quella zona di campo non lo tenti. Zaccagni gli è andato via, l'ha messo giù, ha rischiato anche il giallo.
1: Esatto, ha rischiato anche il giallo, giallo richiesto tra l'altro da Maurizio Sarri, che adesso va a parlare con il quarto uomo. Dalla nostra postazione sembrava un fallo da ammonizione, l'arbitro per la verità era ben piazzato, non ha estratto il cartellino giallo, ma ha rischiato tantissimo Zerbina. Adesso c'è questo calcio di punizione, praticamente quasi tutta la Lazio nell'area di rigore della Cremonese.
0: Oltre al portiere solo in tre fuori, Marusic, Taylor e Nuno Tavares. Alza entrambe le braccia Zaccagni a chiamare lo schema. Siamo tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina del calcio d'angolo, la fascia è quella di sinistra, la porta è quella alla nostra destra. Palla che spiove in area di rigore, ancora a cercare Provsgarda, questa volta però Pezzella ha la meglio su di lui e prolunga di nuca la palla dall'altra parte, a destra in fallo laterale. Rimessa laterale in zona d'attacco in favore della Lazio nei pressi del limite dell'area di rigore, con le mani Marusic a 43-50 sul cronometro. Cremonese 1 Lazio 0, è pronto a rimettere il pallone all'interno del terreno di gioco, gli si fa incontro base, gli si fa incontro Isaksen, c'è anche Romagnoli che potrebbe dettargli un passaggio, è proprio quest'ultimo a ricevere la sfera in settore di destra, poi decide di ripartire addirittura di Nuno da Nuno Tavares all'indietro, cerco di centrocampo, poteva forse sfruttare meglio questa possibilità la Lazio, ma evidentemente voleva arrivare dall'altra parte, a sinistra da Zaccagni, davanti a sé c'è Zerbin, l'appoggia all'indietro per Provsgard che pesca largo, alto a destra Marusic, prova a puntare Malè, poi va allo scambio con Basic che sceglie di ripartire da Provsgard per Zaccagni, due su di lui, gli toglie il pallone nuovamente Bonazzoli che poi innesca il tempo offensivo per Zerbina. Adesso è scoperta la Lazio, attacca la Cremonese sulla destra, Zerbina, palla in area di rigore, Romagnoli però è bravissimo a leggere in anticipo la traiettoria del giocatore in prestito dal Napoli a pulire la propria area di rigore. Attenzione perché adesso è la Cremonese ad essere scoperta e Maldini prova a velocizzare i tempi, salta secco Bonazzoli, Maldini si appoggia poi a Nuno Tavares, posizione di ala sinistra, Nuno Tavares in area per Zaccagni, tutto questa volta Bianchetti che allontana la palla dalla propria area di rigore. 3 minuti di recupero, forse avete sentito in sottofondo lo speaker dello Zine andare ad annunciare questi 180 secondi di extra time, 3 minuti che iniziano in questo momento. È imbufalito Maurizio Sarri perché la sua squadra non velocizza i tempi, finisce giù poi Maldini, tutto regolare per il direttore di gara, si rialza infatti Maldini, la palla che è poi docile finisce tra le braccia di Emil Audero. 45-20 sul cronometro, Cremonese 1 Lazio 0. Maurizio Sarri non è contento di questi ultimi minuti della Lazio.
1: Non è contento, la Lazio infatti non verticalizza, la Lazio non velocizza ma c'è da dire che la Cremonese sta chiudendo bene tutti gli spazi. Insomma, se vogliamo fare, Manuel, una rapidissima fotografia di questo primo tempo, è partita molto bene la formazione ospite, poi alla distanza è cresciuta e notevolmente la Cremonese che ha trovato anche il gol, complice l'indecisione del giovane portiere Motta.
0: Proprio così, Antonello, è da dire che questo gol, come sottolineavi in precedenza, è andato anche, diciamo, ad aumentare il livello di self-confidence, di autostima e di, insomma, fiducia di una squadra che all'inizio invece sembrava veramente spaventata. Audero, lancio il pallone in avanti da parte del portiere della Cremonese nella metà campo della Lazio, dove però è Provsgard ad intercettarlo. Sulla seconda palla però è Floriani Mussolini a sua volta a rientrare nuovamente in possesso, si appoggia a Bonazzoli che fa anche il playmaker, veramente uomo ovunque, l'autore del gol che fino a questo momento decide la partita al 29esimo del primo tempo. Cremonese 1 Lazio 0. Se n'è andato la prima metà del recupero, se ne sono andati 90 dei 180 secondi decretati da Chiffi, che è il direttore di gara di questa partita. La Cremonese li sta spendendo nella propria metà campo cercando il giro palla per sgonfiare il pallone ed addormentare la partita. Bianchetti in orizzontale da Terracciano, davanti a sé c'è Maldini, rischia Terracciano, finisce a terra, calcio di punizione però in favore della Cremonese perché l'intervento di Maldini è stato deciso che diciamo meritorio della battuta di questo calcio di punizione. Si allontanano tutti dal pallone per cercare di perdere un po' di secondi e ne approfittiamo per parlare un po' di Daniel Maldini, un po' oggetto misterioso di questa partita, no? Perché ha cercato di muoversi tra le linee ma non ha fatto né il 9 né il falso 9.
1: Si è visto pochissimo, un paio di tentativi, un bel colpo di tacco a metà del primo tempo, ma è stato sempre marcato molto bene da difensori della Cremonese, non ha mai tirato in porta, insomma una prestazione fin qui insufficiente per Daniel Maldini.
0: E parte la Lazio, perché nel frattempo siamo arrivati nella metà campo della Lazio, dal proprio portiere con Motta che cerca il lancio lungo in avanti nella zona proprio dello stesso Maldini, che stoppa bene per Zaccagni, che prova ad andare via. 47-35, siamo negli ultimi spiccioli di recupero della prima frazione di gioco, palla che viene messa direttamente in tribuna da parte di Terracciano, che ha intercettato il pallone, forse due palloni in campo, no, alla fine quello che è stato rilanciato dalla tribuna resta fuori. Allora la Lazio può impostare dalla destra questa volta con Basic che si appoggia a Marusic. Potrebbe essere l'ultima occasione della partita per quello che riguarda il primo tempo, occasione che non c'è perché non c'è più tempo per l'appunto. Dopo tre minuti di recupero Chiffi decide che per il primo tempo può bastare così, si va a riposo dunque sul risultato di Cremonese 1 Lazio 0. A decidere la sfida la rete, la bella rete realizzata da Bonazzoli dopo 29 minuti con la complicità, va detto, di Edoardo Motta, impreciso anziché no, squadre che prendono la via degli spogliatoi. E ci fermiamo anche noi. Cremonese 1 Lazio 0, linea Roma, giornale radio, trasmissione di servizio. A risentirci fra una decina di minuti per il secondo tempo della sfida dello Zini, penultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A tra Cremonese e Lazio. Linea Roma.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
6: GR1.
7: Buonasera da Sonia Oranges. Medio Oriente, ancora in stallo i negoziati tra Iran e Stati Uniti, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area anche a colpi di propaganda. Secondo fonti americane, gli Stati Uniti avrebbero creato un corridoio aperto e libero nello stretto di Hormuz con l'eliminazione di 6 barchini iraniani, notizia però subito smentita da Teheran. E poco fa è tornato a parlare Donald Trump. Ci aggiorna in studio Enzo Arcieri.
8: L'Iran sarà spazzato via se attacca le navi statunitensi, ricorre nuovamente al suo tono minaccioso Donald Trump in un'intervista alla Fox, mentre il comando centrale delle forze armate statunitensi afferma che 6 barchini iraniani sono stati eliminati dalle forze americane nello stretto di Hormuz perché tentavano di interferire con la navigazione commerciale, e sostiene che la marina di Washington ha aperto un passaggio nelle acque tra Iran e Oman. Teheran smentisce la distruzione delle sue imbarcazioni e sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti, dove le difese antiaeree hanno fronteggiato un attacco condotto con droni e missili. Gli Emirati avevano già denunciato il lancio di droni contro una propria petroliera e avevano imputato a Teheran la responsabilità dell'attacco. Un incendio è divampato dopo una detonazione su una petroliera sudcoreana. Seul indaga le cause ancora da appurare, ma annuncia smentite sulla situazione nello stretto si sono rincorsi per tutta la giornata. Teheran aveva negato che due mercantili statunitensi avessero attraversato lo stretto di Hormuz, come sostenuto da funzionari di Washington. Le autorità statunitensi a loro volta avevano smentito la notizia diffusa da fonti della Repubblica Islamica, secondo la quale una fregata americana era stata colpita da ordigni iraniani, e i comandi statunitensi stamane avevano annunciato che unità navali militari stavano operando nelle acque dello stretto.
7: Intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità. Dall'Armenia all'Azerbaigian sono diversi i temi toccati dalla Premier Meloni: immigrazione, energia, crisi internazionali, rapporti con Trump. La nostra inviata.
9: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. A livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati.
7: Così Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan. La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione,
10: azione. Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della comunità politica europea. Per la Presidente del Consiglio, la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian. Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
7: È proprio l'energia oltre i dazi, è uno dei temi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle imprese del settore e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica dell'attesa è finita, ha affermato, è tempo di agire. Caso Flottiglia, la procura di Roma apre un fascicolo per sequestro di persona sull'abordaggio compiuto dalla marina israeliana il 29 aprile vicino a Creta. Tra gli esposti al centro dell'inchiesta la posizione di due attivisti prelevati da un'imbarcazione italiana e ora detenuti nello stato ebraico. La nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Oltre all'indagato Andrea Sempio, mercoledì saranno interrogate altre tre persone.
11: In attesa di scoprire le carte che ha in mano, la procura di Pavia fa una mossa a sorpresa in un'inchiesta che si avvia a tirare le conclusioni. Nel pomeriggio si è infatti saputo che domani Paola e Stefania K saranno sentite a Milano come persone informate sui fatti. Nella stessa veste sarà sentito anche Marco Poggi, fratello di Chiara, convocato lo stesso giorno in cui verrà interrogato il suo amico Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta e che gli inquirenti ritengono il vero assassino di Chiara Poggi. La sua legale ed amica di lunga data, Angela Taccia, commenta così le frasi che il 38enne scrisse su un forum nel 2010 in cui parlava di una ossessione sentimentale di quasi 2 anni, collocata nel periodo dell'omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella villetta di famiglia a Carrasco il 13 agosto 2007.
12: È una ragazza che vedevamo praticamente quasi tutte le settimane nel solito locale dove andavamo, faceva la barista. È quella ragazza di cui lui era innamorato. Non ha mai pensato nemmeno lontanamente a Chiara Poggi.
11: Claudio Vigolo, GR1.
7: Ciclismo, presentata nella sede RAE a Roma, la prossima edizione del Giro d'Italia. Radio 1 e Radio 1 Sport dedicheranno all'evento un palinsesto speciale.
13: Il conto alla rovescia è iniziato per la 109esima edizione del Giro d'Italia che dall'8 al 31 maggio sarà raccontato dai canali RAI, tappa per tappa, minuto per minuto, attraverso gli inviati, le trasmissioni sportive e gli speciali. E alla Corsa Rosa dedicherà un palinsesto ricco di novità Radio 1 e Radio 1 Sport, il direttore Nicola Rao.
14: Per dedicare lo spazio che merita a questo evento incredibile abbiamo ridisegnato il palinsesto, dedicheremo ogni giorno approfondimenti alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
13: E poi un annuncio in anteprima.
15: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese. E allora ho pensato che sarebbe interessante, realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia.
13: Maria Cristina Cusumano, GR1.
7: Chiudiamo col cinema, da oggi a mercoledì torna sul grande schermo Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick.
16: Perché questo gran mistero?
17: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come questa.
16: Tu sai benissimo che non puoi andartene così. Dopo quello che mi hai detto.
7: Come... Il film, tratto da Doppio Sogno di Schnitzler, aprì la mostra di Venezia del 1999. 5 mesi dopo la morte del regista, al Lido fu presentato dai due protagonisti, Tom Cruise e Nicole Kidman, nella pellicola Un giorno e una notte nella vita di una coppia, tra desideri inespressi e convenzioni sociali in una New York ricostruita in Gran Bretagna. Ci fermiamo qui, linea Onda Verde, poi il posticipo di Serie A con il secondo tempo di Roma-Fiorentina.
18: Onda Verde, viaggiare informati. E ringraziamo i colleghi del GR1 per la linea. Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti sulla 1 da Firenze Roma. Ci sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, direzione di Bologna, con la tratti in carreggiata opposta tra Arezzo e Firenze Sud. Sulla tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Valtidone e Settimo Milanese. Sulla 10, coda tratti tra Spotorno e la 6. Ancora sulla 7 abbiamo code per un veicolo in fiamme tra la diramazione per Predosa e Tortona. Sulla 4, la Milano-Brescia, coda tratti tra Monza e Cormano in direzione Torino. Infine, sulla tangenziale est di Roma, strada chiusa per un incidente avvenuto tra via Batteria Nomentana e via Tiburtina in direzione di Viale Castrense. I veicoli coinvolti dall'incidente si trovano all'interno della galleria. Questa è la situazione al momento. Linea di nuovo a Cremona per il secondo tempo di Cremonese Lazio. Primo tempo 1-0 per il Cremonese. Da Lucio Giordano un buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS. Pronti per ordinare?
20: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
21: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
22: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
23: Ehi tu, gringo.
24: Gringo a chi? Io sono italiano.
23: E che ci fai in Texas?
24: Dicono che qui sia tutto più grande, le strade.
22: Climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
23: Ehi tu, gringo.
24: Gringo a chi? Io sono italiano.
23: E che ci fai in Texas?
24: Dicono che qui sia tutto più grande, le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger.

0: Vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ormai è un po' che ci conosciamo. Tifiamo pure la stessa squadra. Grazie di avermi fatto entrare nella tua vita, nella tua casa, nella tua famiglia, nel tuo computer,
6: nella tua banca, nelle tue passioni. So tutto di te. Come faccio? Mi hai dato accesso a tutto questo quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente. Qualche click troppo e ora so tutto.
7: 1 milione di siti e dispositivi pirata sono infettati da malware. Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
8: Stadio Zirin di Cremona, siamo nell'intervallo della penultima partita del 35esimo turno del campionato di Serie A, di fronte Cremonese e Lazio. Al termine della prima frazione di gioco, Cremonese 1, Lazio 0. Il gol pesantissimo per la stagione grigiorossa l'ho realizzato al 29esimo minuto Bonazzoli. Squadre ancora negli spogliatoi, cambi in vista per quello che riguarda la Lazio, ma noi nel frattempo torniamo subito allo studio, zona Cesarini, Nico Forletta. Nico.
9: Bene, grazie Manuel Codignoni, ricordo in regia Ombretta Conti, la parte tecnica c'è Luciano Pecoraro, in redazione Tony Tisi, e vi ricordo soprattutto domenica prossima 10 maggio per la festa della mamma la Zalea della Ricerca di Fondazione AE, che torna a colorare circa 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno l'azalea, questo fiore simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai processi e ai progressi soprattutto della ricerca, oggi 2 donne su 3 colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica quindi si può regalare l'azalea di AIRC a tutte le donne per sostenere la miglior ricerca possibile nella lotta contro il cancro, e si possono scoprire le piazze, quindi la piazza più vicina a chi ci ascolta, sul sito www.airc.it, www.airc.it. Oltre alla Serie A si gioca anche in Inghilterra, la Premier League è terminata Chelsea-Nottingham 1-3, punti pesantissimi in chiave salvezza per il Nottingham, che sale a 42 punti e ne mette 6 tra sé e il West Ham, che è terz'ultimo a 36. A quota 37 c'è il Tottenham, che ieri è andato a vincere sul campo dell'Aston Villa. Tottenham adesso guidato da De Zerbi, mentre invece il Chelsea rimane inchiodato a 48 punti, a 3 punti dalla zona europea, e quindi clamorosamente il Chelsea rischia di rimanere fuori dall'Europa. Poi alle 21 Everton Manchester City, ma torniamo da Manuel Codignoni e Antonello Brughini per la ripresa di Cremonese Lazio,
8: che è in procinto di iniziare. Il direttore di gara sta parlando adesso con il VAR per verificare che tutto quanto sia in ordine prima di comandare la partenza del secondo tempo, con il nuovo calcio d'inizio che viene battuto dalla Cremonese. Cremonese in vantaggio, come detto, per una rete a zero, che cerca subito di mandare il pallone in avanti. Il colpo di testa di Nuno Tavares, che allontana la sfera dalla propria area di rigore. Attenzione a Bonazzoli, che poi in collaborazione con Sanabria cerca di

0: di conquistare il possesso di pallone, fase molto diciamo rocambolesca di inizio di questa ripresa con la Lazio che poi mette la palla in fallo laterale con Marusic. Due cambi ci sono stati nell'intervallo, prevedibili anziché no: l'uscita di Daniel Maldini, ne avevamo parlato in maniera tutt'altro che come dire lusinghiera perché non era di fatto mai entrato in partita, al suo posto Tijani Noslin che è più 9 vero rispetto a Daniel Maldini, fuori anche Patrick maglia numero 4, al suo posto dentro Rovella al recupero, mentre intanto la Cremonese cerca di mettere in mezzo un pallone con Pezzella e poi il tentativo da fuori di Malè sulla seconda palla con il colpo di testa di Provsgard a pulire i propri 16 metri, e Nuno Tavares che poi allontana la sfera dalla zona di pericolo e Zaccagni che cerca di far correre proprio lo stesso Noslin che viene anticipato però da Luperto che se lo porta fino alla linea del fallo laterale e mette poi la palla non in fallo laterale, sì in fallo laterale perché Floriani Masturigno non è riuscito a tenerlo in campo, dicevamo fuori Patrick dentro Rovella, c'era uno spot che una volta diceva più o meno Rovella per chi non si accontenta, è chiaro che non si accontentava del giro palla di Rovella Sarri con la Lazio che attacca adesso che guadagna un nuovo calcio d'angolo con l'inserimento da parte di Taylor, ma no perché c'era una posizione di fuorigioco proprio da parte dello stesso giocatore olandese. Non si accontentava della scolasticità del palleggio di Patrick e ha scelto, diciamo, un cervello vero, calcisticamente parlando, nel senso che è il suo ruolo, Rovella, Maurizio Sarri, così come non si accontentava di Maldini, ha messo dentro un 9 vero.
1: Impalpabile la prova di Daniel Maldini e Sarri non può essere soddisfatto nemmeno della prestazione di Patrick, quindi doppio cambio all'inizio della ripresa. Nel primo tempo invece meglio la Lazio, nei primi 25 minuti Lazio non velocissima ma abbastanza verticali, poi alla distanza è cresciuta la Cremonese, via la paura in un colpo solo ed è arrivato il gol di Federico Bonazzoli, lo ricordiamo ancora, ottavo centro in campionato per l'ex attaccante dell'Inter che oggi sarà particolarmente soddisfatto, lui è nerazzurro, tifoso nerazzurro. Cremonese diciamo che ha preso alla distanza coraggio e alla fine ha giocato praticamente alla pari contro la formazione laziale.
0: Lazio che attacca adesso con Zaccagni, lato corto dell'area di rigore, punta l'uomo, mette la palla in mezzo, Isaksen la cicca, Isaksen la cicca dal cuore dell'area di rigore, poi sulla successiva conclusione la palla finisce in fallo laterale. Non si aspettava che la palla passasse, non si aspettava il buco di Pezzella, da dire Isaksen, però l'ha colpita male, male, male Antonello.
1: Come nel primo tempo del resto, dal disco del rigore, nel primo tempo il pallone era raso terra, con il mancino l'ha praticamente svirgolato, adesso la stessa cosa, non è da lui, come dicevi tu giustamente, tra l'altro è il sinistro, il suo piede è preferito, comunque una buona opportunità per la formazione di Maurizio Sarri.
0: Attenzione però adesso perché la Cremonese recupera palla con l'onnipresente presente Bonazzoli che va con un colpo di biliardo tocco sotto a servire a Zerbina che poi finisce a terra ma si continua a giocare il traversone a cercare proprio Bonazzoli che salta, anzi no, si trattava di Sanabria che salta ma non ci arriva, poi pallone viene recuperato da Grassi, Zerbina resta a terra, fa cenno all'arbitro, Noslin mi ha fatto fallo, si continua a giocare, si rialza Zerbina, adesso parla anche con il guardaline, con Giampaolo, parla con un po' tutti Zerbina, ma nel frattempo continua il giro palla della Cremonese che non mette fuori il pallone perché ha visto che il suo effettivo si è rialzato. Luperto nella propria metà campo si appoggia qui a Pezzella, intersezione delle linee a sinistra, lancio lungo a cercare Sanabria, l'uscita di Motta ben coperto da Romagnoli disinnesca la minaccia, palla subito rimessa in gioco con Basic che cerca di ripartire con velocità, Rovella si avvicina al cerchio di centrocampo, il giocatore di scuola Juventus si appoggia poi a Taylor che gli ridà il pallone, cerchio di centrocampo, Toma Basic in posizione di mezzo destro, riceve e prolunga poi la sfera dall'altra parte nella zona di Isaksen, c'è la sovrapposizione anche di Marusic, Isaksen si ferma, poi ridà il pallone ancora lo stesso Basic per Marusic, fascia di destra nei pressi del limite dell'area di rigore, ancora Basic, ancora Taylor, ancora Basic, il giro palla della Lazio è effettivamente efficace ma non riesce a guadagnare metri la squadra di Maurizio Sarri, tanto che sceglie di cambiare fascia e adesso prova ad attaccare dalla sinistra con Zaccagni che punta nuovamente Floriani Mustolini, va verso la linea di fondo questa volta, traversone, palla deviata, nuovamente calcio d'angolo, questa volta sì, non c'era posizione irregolare, terzo corner della partita in favore della Lazio, non ne ha battuto nessuno fino a questo momento la Cremonese, bandierina di sinistra, alza entrambe le braccia Mattia Zaccagni a chiamare lo schema, quinto minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 0, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 gli uomini della Lazio a riempire l'area di rigore della Cremonese, attenzione a Prosgard che fino a questo momento di testa le ha prese tutte, il colpo di testa di Romagnoli questa volta che inquadra sì la porta ma trova la bella parata da parte di Audero che in maniera plastica va a bloccare il pallone e disinnesca la minaccia, sesto minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 0, l'impressione Antonello è che i ritmi si siano un po' più alzati, no? Rispetto a come ci eravamo siamo lasciati.
1: Sicuramente sì, e stavolta c'è stato un pericolo, pericolo vero per la porta difesa da Audero, perché il colpo di testa è di Romagnoli, era ben indirizzato, non fortissimo, ma ben indirizzato, pronta la parata dell'estremo difensore della Cremonese, squadre già abbastanza allungate, adesso sì che ci sono spazi per giocare, sicuramente potremmo assistere ad un secondo tempo più vivace e soprattutto con più sussulti.
0: Prova a ripartire la Lazio con Nosdin che però sbaglia, recupera il pallone della Cremonese che attacca addirittura con Bianchetti. Bianchetti fa filtrare per Malè, il tacco di Malè per Pezzella che riceve, danza con i piedi sulla linea del fallo laterale, va via a Basic, sfida in velocità Marusic che gli sporca il traversone mettendoglielo in fallo laterale, e gli applausi dello Zini sottolineano come il pubblico di Fede Grigiorossa stia apprezzando effettivamente questo nuovo approccio da parte della squadra di casa alla ripresa delle ostilità. Pezzella è pronto a rimettere in gioco il pallone, siamo praticamente poco oltre la linea del limite dell'area di rigore, fascia di sinistra la più distante rispetto al nostro punto di osservazione, palla indietro per Luperto che si appoggia nuovamente a Pezzella, traversone deviato, poi svirgola il pallone Rovella, ne nasce un campanile all'interno dell'area di rigore, prova a metterla giù Bonazzoli, serie di rimpalli, chiedono anche un tocco di mano i giocatori della Cremonese, alla fine la palla finisce fuori, l'ultimo a toccare è stato il giocatore della Lazio dopo questa mischia, nuovo calcio d'angolo, questa volta però lo batterà la Cremonese e c'è Bonazzoli che da capo popolo, da capo ultra quasi va ad esaltare il pubblico dello Zirac, perché si attacca proprio da quella parte verso la curva teatro del tifo più caldo della Cremonese, calcio d'angolo che verrà battuto da Zerbin, bandierina di sinistra, il primo per la Cremonese, dicevamo, la palla che spiove in aria, il colpo di testa di Nuca, anzi da parte di Bianchetti che però non crea pericoli alla difesa della Lazio che prova a ripartire con Nuno Tavares che ne fa fuori due, prova a far fuori anche il terzo Malè e ce la fa, attenzione la corsa cost to cost da parte di Nuno Tavares che poi mette la palla al centro per Nosdin e Isaksen, conclusione rete, ha segnato la Lazio in contropiede, ha segnato proprio lui Isaksen, colui che fino a questo momento aveva sbagliato praticamente tutto, è l'ottavo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, azione da manuale da parte della Lazio, ha segnato Isaksen che realizza il gol numero 5 della sua stagione. La Cremonese deve ricominciare da capo, ma soprattutto gran merito di questo gol però è di Nuno Tavares.
1: Assolutamente sì, azione comunque rapidissima, molto bella, con la Lazio che praticamente ha messo in difficoltà, ha superato senza problemi la difesa della Cremonese, stavolta bella, puntuale, precisa, ma soprattutto efficace la conclusione dall'interno dell'area di rigore dell'attaccante danese Isaksen, come detto quinto gol in campionato, pallone è sotto la traversa, nulla da fare per Audero, ma soprattutto adesso tutto da rifare per la Cremonese, classifica alla mano. In questo momento la squadra allenata da Marco Giampaolo è a meno 3 dalla Lecce al terzultimo posto.
0: Si era mangiato l'inverosimile Isaksen, va detto che si trattava spesso e volentieri di palle un po' sporche, però aveva commesso tanti errori il giocatore danese che diciamo si è fatto conoscere al pubblico laziale con quel 5-1 incassato a Herning dalla squadra già all'epoca allenata da Maurizio Sarri contro il Midtjylland. La Lazio se ne uscì da quello stadio, dallo stadio di Herning, con 5 gol sul groppone e con un nome sul taccuino, Isaksen, che poi effettivamente fu portato alla corte di Maurizio Sarri. Me la ricordo bene quella partita perché c'ero io a commentarla e mi ricordo anche insomma lo sgomento di tanti tifosi laziali che avevano seguito la squadra in Danimarca nel prendere 5 gol dall'allora sconosciuta squadra danese. Lazio che adesso ci crede, decimo minuto nel corso della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, Rovella, si è visto però il peso specifico di Rovella nel dettare i tempi nel centrocampo della Lazio, Antonello Brughini, perché insomma Patrick volentieri, ma non è il suo ruolo.
1: Assolutamente sì, da sottolineare anche l'assist di Nosdin, Lazio che attacca ancora, attenzione
0: ancora con Isaksen che mette in mezzo un pallone forse deviato, la palla che poi sporca, finisce dall'altra parte, settore di sinistra dove Nuno Tavares ci arriva comunque, riesce a mantenerla in campo, si appoggia poi a Taylor riparte da Provsgard sulla tre quarti, cerco di centrocampo, lungo più arretrato della Lazio, Romagnoli, serve Provsgard che viene messo giù da Bonazzoli che non protesta neanche, alza il braccio, chiede scusa al danese che è l'unico ammonito della partita peraltro Provsgard, e il gioco riprende con un calcio di punizione già battuto dalla Lazio con Marusic che adesso appoggia il pallone all'indietro, cerco di centrocampo per Romagnoli, palla spostata a sinistra per Nuno Tavares davanti a sé, Floriani Mussolini sceglie la verticale per Zaccagni, la palla non arriva a destinazione. attenzione perché c'è Terracciano che interrompe la traiettoria, ma ancora Nuno Tavares, cambia gioco, pesca Isaksen, Rigallo dal gol segnato, punta l'uomo, poi si appoggia a Basic, ancora Isaksen, vertice alto dell'area di rigore, l'appoggio per Marusic verso l'esterno, Romagnoli alimenta il tempo offensivo della Lazio appoggiandosi poi a Rovella, ai 30 metri Rovella, il filtrante per Zaccagni, capisce tutto Bianchetti che però allontana la palla dalla propria zona di pericolo andando ad alzare un campanile anzino, si trattava di Terracciano e non di Bianchetti, lotta adesso Bonazzoli sul pallone con Nuno Tavares, cerca di andare via ma la palla era uscita, Bonazzoli si lamenta tantissimo con il guardaline che era a un metro e mezzo e il guardaline non gli dice nulla perché non può parlare, ma con lo sguardo gli dice Antonello, se non l'ho visto io chi è che ha visto se la palla era uscita oppure no?
1: Sì, praticamente molto, era un metro. Molto chiaro questo episodio, è una fase molto delicata della partita questa per la formazione di casa, bisognerà capire se riuscirà in qualche modo a reagire la squadra allenata da Marco Giampaolo dopo il gol bello, lo ripetiamo ancora, di Isaksen, Cremonese che adesso sembra, come del resto nei primi 20-25 minuti del primo tempo, abbastanza impaurita.
0: Eh sì, perché ovviamente diciamo l'inerzia della stagione, non solo della partita della Cremonese, è cambiata tantissimo con il gol dell'ala destra danese e adesso la Cremonese è tramortita e la Lazio cerca di approfittarne ancora con Isaksen che riceve da Zaccagni, si appoggia poi a Marusic, lato corto dell'area di rigore, traversone in area a cercare l'inserimento di Taylor, palla disinnescata dalla difesa della Cremonese con la Sanabria che difende bene il pallone dall'attacco di Romagnoli fino al limite della propria area di rigore, Luperto pesca bene alto a sinistra Pezzella che con una specie di sombrero l'intervento di Isaksen, ma poi c'è il ripiegamento offensivo da parte di Basic, gioca bene la Lazio, Antonello Brughini, bisogna dire questo.
1: Sì, gioca bene, ha ripreso a giocare bene, esatto, perché lo ha fatto anche nei primi 25 minuti, poi ha subito un po' il ritorno, se vogliamo rabbioso e più che lucido della Cremonese, adesso è assoluta padrona del campo la formazione di Sarri.
0: Con Zaccagni che smista per Nuno Tavares a sinistra, palla poi all'indietro per Rovella, Rovella per Nuno Tavares, palla ancora all'indietro dopo che la sfera è transitata anche sui piedi di Taylor, ancora Rovella e lo ripetiamo ancora una volta, vedere la partita dal vivo, cari amici radioascoltatori, dà la possibilità di cogliere anche delle sfumature che spesso e volentieri davanti allo schermo televisivo non si possono notare. Nel momento in cui i giocatori della Lazio prendono palla si vede proprio che alzano lo sguardo a cercare la posizione di Rovella per andargli a dare il pallone, con Patrick, Antonello Brughini questo non succedeva.
1: Non succedeva, in effetti la Lazio è cresciuta dal punto di vista tecnico, più verticalizzazioni in questi primi 12 minuti. Anche adesso Rovella in possesso di palla, tutte le manovre praticamente passano dai suoi piedi, la Lazio che continua ad attaccare mentre Marco Giampaolo è pronto a far entrare in campo Bondo, ma soprattutto Vardi.
0: Jamie Vardi, colui che aveva dato una bella svolta alla stagione della Cremonese una volta entrato in forma, poi l'infortunio lo ha frenato, la carta d'identità non più verdissima fa sì che certe cose possano succedere, ma senza dubbio diciamo il recupero di Vardi potrà essere un'arma per la Cremonese. Intanto Zaccagni cerca di superare nella metà campo della Cremonese Zerbin, lo mette giù, calcio di punizione in favore della squadra grigio-rossa, mentre Zerbin continua a cambiare posizione, era stato schierato all'inizio in posizione di ala sinistra, poi era stato spostato in posizione di ala destra, adesso fa addirittura l'interno di destra con Floriani Mussolini che invece è largo a destra in un centrocampo a 4 con da destra a sinistra Floriani Mussolini, Zerbin, Grassi e Malè che addirittura a sua volta fa il centrocampista di sinistra, ma si abbassa anche a fare il playmaker con in questo momento andando a servire Bonazzoli, attenzione break della Cremonese, Bonazzoli velocissimo, limite dell'area di rigore, palla per Floriani Mussolini, traversone in area, troppo sul portiere però, Motta senza neanche fare il consueto passo in avanti, intercetta il pallone, era stata bravissima la Cremonese ancora una volta, Bonazzoli a leggere bene il movimento dei giocatori della Lazio, a servire l'unico effettivo libero Floriani Mussolini, il traversone però non gli è uscito bene dal destro e la palla è stata facile preda da parte appunto di Edoardo Motta, è pronta a rientrare anche Pedro per quello che riguarda la Lazio, a questo punto potrebbe uscire uno tra Zaccagni e Isaksen, io voto Zaccagni considerato che il giocatore della Lazio è al rientro anch'egli da un infortunio, non è al meglio e l'intenzione sarà probabilmente quello di andarlo a preservare in vista dell'appuntamento più importante della stagione della Lazio, l'abbiamo detto più e più volte, la finale di Coppa Italia. Intanto la Lazio stessa prova a lanciare in avanti per Noslin, Bianchetti gli mette il pallone in fallo laterale e arrivano i cambi e adesso vedremo se abbiamo avuto ragione o meno. Iniziamo dalla Lazio con Pedro che entra in campo, Antonello Brughini ci ho preso, esce proprio Zaccagni ma non poteva essere altrimenti.
1: Non poteva essere diversamente, ma ecco il triplo cambio addirittura di Marco Giampaolo che si gioca naturalmente tutte le sue carte.
0: Allora, fuori Sanabria, evanescente, anziché no, al suo posto, dentro Jamie Vardy, e insomma la reazione del pubblico è abbastanza così così, segno che non è piaciuta particolarmente la prestazione del giocatore della Cremonese Tony Sanabria. Pronto ad entrare in campo anche Bondo, e al suo posto dentro, al suo posto fuori Grassi. Intanto insomma ci sono delle questioni, come dire, abbastanza burocratiche da espletare, tanto che si prolunga il tempo, diciamo, per le sostituzioni. Dentro anche con la maglia numero 32 Pagero, al suo posto dentro Zerbin. Qualità, forze fresche, ma tutto sommato io direi uomo su uomo tutte e tre le sostituzioni.
1: Sì, assolutamente, però cerca nuove soluzioni a questo punto della partita, 60esimo appunto di questa sfida delicatissima per la permanenza in Serie A della Cremonese. Marco Giampaolo gioca tutte le sue carte e si affida, secondo me, soprattutto a Pagero, ma soprattutto a Vardy. 5 gol in campionato, era partita abbastanza bene l'attaccante inglese, poi si è fermato per mille problemi, però potrebbe anche essere questa veramente la sua partita.
0: 17esimo minuto, il gioco riprende, Cremonese 1 Lazio 1, attacca ancora da Lazio con Isaksen, adesso ringalluzzito, cerca il filtrante per Noslin, interessante l'idea. Qui due non si sono capiti, perché Noslin aveva attaccato il centro dell'area di rigore, ma la palla era invece per un suo taglio in diagonale verso il primo palo. Io credo che l'idea di Isaksen fosse quella giusta. Qui secondo me è Noslin che ha sbagliato il movimento.
1: Sì, c'è stata un'incomprensione.
0: Da che mondo è mondo l'attaccante va sempre incontro al pallone.
1: Si può capire,
0: no?
1: Sì, incomprensione tra i due, si può anche capire a questo punto del match. Fa anche caldo, la lucidità naturalmente un po' viene a mancare. Adesso il pallone ha oltrepassato la linea bianca, quindi si riprenderà con il fallo di mano già battuto in favore della Lazio. Lazio che continua ad attaccare anche con una certa pericolosità.
0: Evidentemente questa è insomma l'anima, il DNA delle squadre di Maurizio Sarri. Nuno Tavares verso la linea di fondo, traversone in area a cercare Isaksen, troppo arretrato, il pallone lo rincorre Basic, lo mantiene in campo, il 18esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, palla lì dietro per Marusic, lo scambio ancora con Rovella, che effettivamente, ripetiamo, ha dato tutto un altro volto alla Lazio, tutta un'altra squadra. Nuno Tavares con i piedi sulla linea del fallo laterale, davanti a sé c'è Floriani Mussolini, si appoggia a Taylor, poi Rovella, ancora va da Taylor, vertice basso nell'area di rigore, poi un rimpallo favorisce l'intervento di Floriani Mussolini con la palla che poi rotola tra i piedi di Emil Audero, che la va a prendere poi con le mani sulla pressione di Noslin, pronto a rimetterla in gioco, facendo ai propri compagni di squadra di salire. Gli era andato a dettare il passaggio Bianchetti, in questo caso l'intenzione di Audero è invece quella di andare a lanciare lungo e di andare a velocizzare i tempi. Lancio lungo con la palla che danza nella zona centrale del campo, la rincorre poi Pedro dopo il colpo di testa di Floriani Mussolini, ma non riesce a raggiungere, anzi il colpo di testa era stato di Taylor che aveva anticipato a sua volta Floriani Mussolini. Sfera che esce dal terreno di gioco, Terracciano la rimette per l'appunto in gioco andando all'indietro verso Bianchetti, limite dell'area di rigore, della propria area di rigore per capirci, palla in orizzontale per Luperto che a sua volta serve Pezzella a sinistra, Pezzella cerca la verticale per Vardy che non ha ancora toccato un pallone, sfera riconquistata da Malè, di testa Vardy lo tocca, adesso il primo pallone della sua partita, Malè prova a far correre Pezzella che ha spazio per avanzare, da quella parte non c'è Marusic ma non ci arriva neanche Pezzella perché la palla era troppo profonda, e qui la Cremonese ha sbagliato, perché per carità l'idea di Malè era molto buona, però insomma lì forse Nuno Tavares ci sarebbe arrivato, non Pezzella.
1: L'impressione, francamente, Manuel, è di una Cremonese piuttosto spenta, abbastanza scossa.
0: Sbaglia Motta, però attenzione, clamoroso errore di Motta con Bonazzoli che gli toglie il pallone all'interno dell'area di rigore, poi però era di fatto da solo in area, ha cercato quasi dalla linea di fondo di mettere la palla in porta. Motta l'ha bloccata, si è arrabbiato tantissimo Motta con i propri compagni di squadra perché nessuno gli è andato incontro, ha sbattuto il pallone a terra rimettendolo in gioco, esprimendo tutta la sua frustrazione, e ha funzionato perché adesso attacca ancora da Lazio, Nuno Tavares, palla al centro dell'area di rigore, Luperto ci arriva e poi palla messa fuori direttamente da Bianchetti, ma era in fuorigioco Nuno Tavares, lo stavo per dire in diretta perché è scattato proprio davanti alla nostra postazione, dunque insomma era ampiamente al di là della linea dei difensori, ma come si fa in questi casi per non inficiare un eventuale intervento VAR. L'assistente dell'arbitro alza dopo la bandierina, ma torniamo su quanto è successo all'interno dell'area di rigore della Lazio, scabroso anziché no, e questi sono i difetti della costruzione dal basso, inconcepibile come nessuno sia andato in soccorso di Motta con il pallone tra i piedi.
1: Se vogliamo anche qualche errore di gioventù, ma ci può stare naturalmente per quanto riguarda appunto il giovanissimo portiere della Lazio. Dicevamo anche di una Cremonese che dopo la rete del pareggio si è un po' afflosciata, una manovra abbastanza accartocciata adesso quella della formazione lombarda, che prova a verticalizzare su Vardi. Pallone però, attenzione però, sì, pallone troppo lungo che viene messo in calcio d'angolo, dunque un corner per la formazione grigio-rossa, sostenuta nonostante tutto, nonostante la precaria situazione di classifica, nonostante l'1-1 che sta praticamente condannando in qualche modo la Cremonese, sostenuta dai suoi tifosi.
0: Seguiamo questo corner, poi linea Roma per il secondo mini spot di questa radiocronaca. 20° minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, la bandierina è quella di sinistra, la traiettoria in area di rigore, il nuovo colpo di testa da parte di Rovella che poi fa carambolare la palla addosso, se non ho visto male, a Bianchetti o forse Luperto, uno tra i due, fatto sta che comunque la sfera finisce direttamente oltre la linea di fondo, ma il gioco riprende subitaneamente con Pedro che però addomestica la palla con tutta calma e sbaglia, perché la sfera la recupera Vardi. Vardi, la conclusione, la palla che colpisce pieno in faccia Prosgard che finisce anche a terra. L'arbitro interrompe il gioco perché, come si fa in questi casi, colpo in testa, c'è bisogno di interrompere il gioco. Pallonata clamorosa in faccia a Prosgard da parte di Jamie Vardi. 21esimo, Cremonese 1 Lazio 1, ci fermiamo anche noi. Mini spot, linea Roma.
2: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
3: Tecnomat, più professionale, meno caro.
0: Ventiduesimo minuto nel corso della ripresa, il gioco è ancora fermo, non vi siete persi niente cari amici radioascoltatori, perché la pallonata che si è preso in faccia Prosgard ha lasciato evidentemente segni, niente di grave o preoccupante. Prosgard si è rialzato in questo momento, anche se è ancora un po' sbigottito e un po' intontito, diciamo così, rintronato, ecco forse la cosa più appropriata, sta cercando di riprendere un po' il controllo di se stesso. 22esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, qui Pedro ha commesso un errore clamoroso, sanguinoso, dando la possibilità alla Cremonese di ripartire. Vardi ha fatto la cosa giusta e possiamo dire che si è immolato letteralmente Prosgard.
1: Si è immolato sulla conclusione potentissima, tra l'altro dai 16 metri di Vardi, in conclusione che avrebbe sicuramente inquadrato la porta e forse messo in difficoltà Edoardo Motta, però come detto si è immolato il giocatore. Adesso c'è un altro cambio per quanto riguarda la formazione di casa.
0: E allora fuori Floriani Mussolini, al suo posto dentro Barbieri, anche in questo caso uomo su uomo, forze fresche. Però mi viene da dire anche forse un po' più fantasia, no? Perché Barbieri è un giocatore molto più eclettico, se vogliamo, forse rispetto a Floriani Mussolini, anche forse un po' più offensivo. Antonello?
1: Sì, quello che possiamo dire con certezza, Manuel, che Floriani Mussolini stasera non ha inciso, ha toccato sì parecchi palloni, ma ha sbagliato soprattutto quell'assist una decina di minuti fa dal lato corto dell'area di rigore, la ripartenza molto bella della Cremonese, il cross completamente sballato, insomma, anche per Floriani Mussolini una prova sicuramente al di sotto della sufficienza.
0: Ha esaurito le sostituzioni peraltro Marco Giampaolo, perché aveva già speso un cambio forzatamente nel primo tempo per l'ingresso in campo di Baschirotto. Da dire che, tornando su Floriani Mussolini, da quella parte aveva un signore che si chiama Nuno Tavares, per cui insomma il primo non prenderle, credo che insomma in questo caso fosse il diktat che Marco Giampaolo gli abbia dato. È pronto per entrare per la Lazio anche Dele Boshiru, ma intanto il pallone è in gioco con Rovella che lo intercetta a centrocampo. 24esimo della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1, ricordiamo anche le marcature, una per tempo, Bonazzoli al 29esimo della prima frazione di gioco, Isaksen all'8° della ripresa. Il pallone sui piedi di Nuno Tavares che sceglie il lancio lungo a cercare Taylor, ma a trovare invece l'uscita di Audero che fuori dalla propria area di rigore se lo porta poi dentro il pallone con un pregevole peraltro colpo di tacco, andando poi senza neanche passare per il tocco con le mani a mettere in movimento Luperto pesca dall'altra parte, alto a sinistra Pezzella in orizzontale per Bondo, rischiando sulla pressione peraltro che gli stava portando in quel caso Basic, ma si riparte ancora dal limite dell'area di rigore della Cremonese con Terracciano che si trova davanti Pedro, sceglie di ripartire da Audero che finta il lancio lungo, perde un tempo di gioco in due su di lui, scarica poi il pallone per Bianchetti che qui stavolta sì gli va a dettare la linea di passaggio, sbaglia il rilancio lungo in questo caso però a Barbieri appena entrato che tocca il primo pallone della sua partita ed è una palla persa, sfera recuperata nella propria metà campo dalla Lazio con Rovella, cerchio di centrocampo che si appoggia a Marusic, palla poi all'indietro per Romagnoli. Davanti a sé c'è Vardi, Romagnoli si appoggia nuovamente a Marusic che poi cerca la verticale per Noslin che stoppa il pallone spalle alla porta ma non riesce a mantenere il possesso. Malè da terra gli strappa il pallone dai piedi, Bondo mette in movimento in questo caso Pagero per Barbieri, siamo all'altezza dell'intersezione delle linee, fascia di destra, Maurizio Sarri è praticamente in campo a dettare il posizionamento dei suoi calciatori, con l'esterno riceve il pallone poi Pagero, si propone largo a destra Barbieri, servito, potrebbe andare al traversone, sceglie invece l'appoggio per Bonazzoli che finta il cross sulla pressione di Pedro, si appoggia poi a Bondo ai 20 metri, gira su se stesso l'ex Monza, va da Terracciano, non apprezza il pubblico dello Zini questo retropassaggio da parte di Bondo ma in realtà aveva due uomini addosso e forse è stata tatticamente la scelta giusta. Ancora Terracciano, cerchio di centrocampo, prova ad alimentare il tema offensivo il giocatore della Cremonese appoggiandosi nuovamente a Bonazzoli, uomo ovunque che in posizione di ala destra davanti a sé a Pedro, lo sfida in un primo momento poi va da Bondo verso il centro, Bondo, Barbieri, palla che danza lì nei pressi del vertice basso dell'area di rigore, poi la finisce fuori dopo una serie di tocchi, l'ultimo a toccare è stato Pagero ma ci sarà tempo e modo per una sostituzione, fuori con la maglia numero 24 Taylor per quello che riguarda la Lazio perché abbiamo detto la Cremonese le ha esaurite, al suo posto Dele Bashiru, uomo su uomo, i due erano dati in ballottaggio, Taylor al rientro dopo l'influenza, buona la prestazione del giocatore olandese, diciamo un po' quelle di sostanza che spesso e volentieri il tabellino non è in grado di raccontare. Antonello,
1: prestazione diligente, 6 e mezzo,
0: bravissimo, diligente è un aggettivo che mi piace, no? Come quando si andava a scuola, il ragazzo è diligente diciamo che anche nell'ottica di quello che è il calcio di Maurizio Sarri la disciplina tattica è importante, per cui buona la prova dentro Dele Bashiru, grande fisicità forse meno tecnica ma serve anche quella, la rimessa in gioco intanto in favore della Cremonese con Barbieri che mette la palla all'interno dell'area di rigore della Lazio che butta fuori il pallone, Luperto la recupera sulla tre quarti spostandola poi a sinistra dove Pezzella davanti a sé a Isaksen deve ripartire da Luperto, Luperto all'indietro per Bianchetti, il capitano della Cremonese che è subentrato nella prima frazione di gioco a Baschirotto, sceglie di ripartire da Terracciano, la pressione della Lazio costringe Terracciano ad appoggiare la palla a destra per Barbieri che prova a mettere in movimento Pagero che va via a Rovella, Pagero poi fa filtrare in avanti per Barbieri, la palla finisce fuori ma il pallone era stato sporcato da Nuno Tavares, ha già rimesso in gioco il pallone, Noslin rincorre Bondo, gli toglie il pallone in maniera irregolare secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore della Cremonese ai 40 metri spostati sul settore di destra, siamo arrivati al 28esimo minuto che inizia proprio in questo momento della sfida dello Zini, l'ultima partita della 35esima giornata del campionato di Serie A, Cremonese 1 Lazio 1, sul punto di battuta c'è Martin Pagero, l'ex udinese, osserva il piazzamento dei compagni, pronto con il destro a disegnare una traiettoria ad uscire rispetto ai pali di Edoardo Motta all'interno dell'area di rigore, è una fucilata quella che parte dai piedi dell'uruguaggio, tentativo da fuori sulla seconda palla da parte di Pezzella che si coordina bene, palla deviata, c'è stato un tocco e dunque calcio d'angolo, sia Bonazzoli che lo stesso Pagero vanno ad arringare la folla a chiedere l'aiuto del pubblico, come in una vecchia trasmissione televisiva tra l'altro mi viene da dire, ma in questo caso l'aiuto del pubblico si fa sentire più che mai, la battuta del calcio d'angolo dalla destra, il terzo della partita per la Cremonese, da respinta da parte della difesa della Lazio, sbaglia Pedro nel tentativo di mettere in movimento Dele Bashiru, palla riconquistata ancora però dalla Lazio nella prima metà campo con Rovella che se la porta un po' a spasso, si porta a spasso Pagero ed esperienza va a conquistare un fallo, l'importanza, insisto ancora su questo punto perché l'ingresso in campo di Rovella è stato proprio il fattore che ha cambiato la partita, Antonello.
1: Ha cambiato assolutamente, la soprattutto la manovra del centrocampo bianco-celeste, adesso la Lazio è decisamente più ordinata, Lazio che verticalizza e quando verticalizza fa sempre male praticamente alla Cremonese, il pubblico di casa sta facendo sicuramente la sua parte ma la Cremonese deve spingere assolutamente con più convinzione in questi ultimi 20 minuti altrimenti la situazione di classifica si complica veramente tantissimo.
0: Prova a portare pressione ma di fatto non mi viene in mente una parata da parte di Edoardo Motta per quello che riguarda il potenziale offensivo della Cremonese, a onor del vero non ha fatto una parata neanche Audero bisogna dire, però lì perché ci sono state delle conclusioni ciccate dagli avanti della Lazio che si è resa un pochino più pericolosa ma sostanzialmente gli unici due tiri nello specchio della porta sono stati due gol fino a questo momento e il risultato è di 1-1, intervento irregolare da parte di Barbieri, vigoroso ai danni di Nuno Tavares che cerca di strappargli il pallone dai piedi andando però a commettere un'irregolarità e allora Nuno Tavares adesso va a chiedere il rispetto della distanza nell'attesa di eseguire la battuta, cercare Pedro che non si è ancora acceso, sbaglia in fase di possesso la Lazio, prova a ripartire la Cremonese, qui viene chiamato un fallo laterale con la palla che è uscita ancora Bonazzoli e qui secondo me il segnaline però ha sbagliato il guardaline perché il tutto avveniva a 5-6 metri dalla nostra postazione. Secondo me la palla era dentro, Antonello. T'ho visto scuotere la testa, effettivamente.
1: Sì, e indubbiamente dalla nostra postazione mi è sembrata dentro, quindi il guardalinea era ben piazzato, ma da qui sembrava che il pallone non fosse uscito. Quello che va detto, Manuel, con grande sicurezza e con certezza, che Federico Bonazzoli è sicuramente il migliore della Cremonese.
0: Ma per distacco, una volta, no? Diciamo, visto che anche tu sei esperto di ciclismo e fa poco parte il Giro d'Italia, tappa vinta in volata, tappa vinta per distacco, in questo caso vinto per distacco il
1: virtuale trofeo. Zona del campo, in ogni zona del campo.
0: E sia in fase di interdizione che in fase di impostazione che in fase di conclusione, perché lui che ha segnato per la Cremonese si fa decisamente apprezzare. Adesso ruvido contrasto ancora tra Nuno Tavares e Barbieri, con entrambi che finiscono a terra. Si prepara un cartellino giallo che credo che verrà sventolato ai danni di Barbieri. L'arbitro aspetta che si rialzi il giocatore appena entrato e lo va poi ad ammonire. Sono arrivati in due praticamente contemporaneamente sul pallone. Per una frazione di secondo c'è arrivato prima Nuno Tavares, che gli era spostato stato, e inevitabilmente Barbieri non è riuscito a frenare la sua corsa, gli è saltato addosso, si è rialzato Barbieri che si è preso il giallo, secondo ammonito della partita. Il primo era stato Provsgard in apertura di seconda frazione di gioco, e il gioco riprenderà con un calcio di punizione in favore della Lazio. Si rialza anche Nuno Tavares, 31esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Mano a mano che va avanti, diciamo, il cronometro, è chiaro che, uso un'immagine un po' truculenta, il cappio del boia che si chiama Serie B si va a stringere sul collo della Cremonese.
1: Sì, diciamo che il cronometro non gioca sicuramente a favore della formazione di casa. 31esimo del secondo tempo, anche perché è, come detto, una Cremonese che riesce a combinare pochissimo negli ultimi 20-25 metri. Adesso la Lazio ha preso tranquillamente le misure agli avversari, quindi non ci sono più spazi. È una Cremonese che gioca in maniera abbastanza lenta e soprattutto non riesce a trovare la soluzione vincente, come detto, all'interno dell'area dei gol. Il solo e Bonazzoli non riesce da solo praticamente a scardinare la difesa laziale.
0: Attenzione a questo lancio in avanti a cercare Vardi, in anticipo su di lui c'è però Romagnoli, duello tutto alla base dell'esperienza, e in questo caso Romagnoli, che è anche, diciamo, un po' più possente rispetto a Jamie Vardi, lo va ad anticipare. Lazio che verticalizza subito poi a cercare Noslin, lanciato verso l'area di rigore, il pallone gli viene sporcato da Bianchetti, che poi ringrazia Audero per il tuffo plastico che permette al pallone di restare all'interno del terreno di gioco, andando ad evitare un possibile calcio d'angolo. Palla che adesso viene gestita nuovamente dalla Cremonese, si alza il canto dei tifosi dello Zini, che sentirete forse, cari amici radioascoltatori, grazie al provvidenziale microfono effetti piazzato qui nella tribuna stampa dello Zini dal nostro Adriano Totaro, che ci manda in onda. Sbaglia però in fase di impostazione la squadra di casa con un improvvido lancio in orizzontale da parte di Bianchetti, che fa finire la palla oltre la linea del fallo laterale. Rimessa laterale battuta all'indietro da parte della Lazio, con Motta che addirittura recupera il pallone al limite della propria di rigore, lo va a servire a Basic. Basic che si è spostato in posizione di centrocampista di sinistra con l'ingresso in campo di Nuno Tavares, e Nuno Tavares che è andato a destra a prendere quello che era il posto di Toma Basic, il quale a sua volta ha preso il posto che apparteneva a Taylor, uscito pochi minuti fa. Palla ancora in possesso della Lazio con Dele Basciru che sbaglia, pallone recuperato da Malè che si incunea, lo scambio con Vardi, la sponda di Vardi per Bondo che poi mette in movimento Pezzella, lato corto dell'area di rigore, traversone in aria a cercare il colpo di testa di Bonazzoli, salta però più in alto la difesa della Lazio, poi un pallone virgolato malamente da Pagero che poteva andare alla conclusione, e lui i piedi buoni ce l'avrebbe anche. Antonello Brughini stava per mettere la palla in fallo laterale, non è uscita solo perché era pieno di uomini quel pallone, e poi ha rilanciato la difesa della Lazio, ma che errore da parte di Pagero.
1: Sì, un tentativo da oltre 25 metri con il destro, pallone completamente praticamente svirgolato, traiettoria insolita in orizzontale, quindi nessun pericolo. Ancora Bonazzoli però l'ultimo sicuramente ad arrendersi per quanto riguarda la Cremonese, che adesso prova in qualche modo a mettere in affanno la difesa della Lazio.
0: E ci prova con Pezzella, alto a sinistra, 34esimo minuto della ripresa, Cremonese 1 Lazio 1. Pezzella davanti a sé a Isaksen, che si è un po' spento in questi ultimi minuti, e potrebbe arrivare anche una sostituzione secondo me a breve, anche perché Maurizio Sarri difficilmente fa giocare tutti i 90 minuti a Isaksen. Pezzella, traversone in area di rigore, intanto l'uscita di Motta che questa volta non sbaglia, anticipa Bonazzoli saltando altissimo e disinnesca la minaccia molto potenziale messa in atto dal cross che arrivava appunto dal piede di Pezzella. Pallone rimesso in gioco al servizio per Rovella, che deve eludere l'intervento di Vardi. Lo fa con una Veronica, andando poi a servire all'indietro Romagnoli. Romagnoli a limite della propria area di rigore, va da Basic con l'esterno, serve Rovella che ha spazio per avanzare, si avvicina alla linea centrale del campo il giocatore di scuola Juve per andare poi a servire largo a destra Isaksen, che gli ridà il pallone. Si richiude nel frattempo a riccio la Cremonese. Dele Bashiru alla sponda per Rovella, siamo ancora nei pressi della linea centrale del campo, spostati sul settore di destra. Marusic riceve davanti sia Isaksen che di prima sceglie Dele Bashiru, una specie di torello adesso quello che sta facendo la squadra biancoceleste, con il pallone all'indietro poi per Romagnoli, che alza una bella traiettoria a cercare la corsa di Marusic, che non ci può arrivare. Marusic, il Marusic dei tempi migliori, Antonello Brughini, forse avrebbe potuto visto. Anche raggiungere classe 1992, qui insomma l'età del montenegrino si è vista un po' tutta.
1: Sì, stasera non si è visto assolutamente il Marusic migliore, si è vista invece un po' di stanchezza negli ultimi 10-15 minuti sulle gambe dei giocatori della Cremonese. Adesso con tutta calma, non c'è fretta, invece la Cremonese dovrebbe secondo me aver fretta di rimettere il pallone in gioco, perché manca veramente poco al termine di questa partita, e con un punto guadagnato non so sinceramente come si metterebbero le cose per quanto riguarda appunto la formazione di casa e per quanto riguarda soprattutto la corsa a salvezza.
0: Ma c'è ancora tempo per entrambe le squadre, per la Lazio per provare a vincerla e per la Cremonese per provare a vincerla. Si prova la Lazio adesso con Pedro, irriconoscibile questa sera Pedro, pallone sbagliato per Isaksen, con Isaksen che si mette appunto le mani tra i capelli per questo servizio sbagliato, e arriva la sostituzione ed esce proprio Isaksen. Questa sera potrei fare lo stregone, Antonello Brughini, dentro di A al posto di Isaksen, le ho prese tutte le sostituzioni, ma insomma vedendo giocare la Lazio sappiamo che spesso e volentieri certi cambi sono quasi di prammatica, no?
1: Sì, le hai prese tutte, quindi naturalmente complimenti per le sostituzioni. Potresti sinceramente andare anche in panchina, ma
0: non mi permetterei presto, mai ancora, perché insomma
1: ancora è presto. Dicevamo comunque della stanchezza, soprattutto della poca lucidità per quanto riguarda la manovra offensiva della Cremonese, che dovrebbe giocarsi in questo rush finale il tutto per tutto, ma la qualità naturalmente è quella che è, anche la tecnica dei giocatori grigio-rossi, e quindi vedremo cosa se sarà un finale intenso oppure al piccolo trotto.
0: Intanto ridisegna l'attacco nella sua totalità Maurizio Sarri, ma adesso c'è da seguire questa offensiva da parte della Cremonese, che prova ad attaccare la profondità con Pezzella, che questa volta va con Bergeri, va da Bondo ai 20 metri, potrebbe anche andare alla conclusione, si disdegna con i pugni, Motta non trattiene ma allontana la palla che era destinata senza dubbio sul secondo palo. La palla poi esce, ma anche in questo caso c'era una segnalazione di un'irregolarità, ovvero sia di un fuorigioco, e dunque la battuta di un calcio di punizione fa sì che anche la bella conclusione da parte di Bondo e la bella parata per converso da parte di Edoardo Motta finisca nel campo delle occasioni, diciamo, potenziali ma non effettive. Dicevamo di come Maurizio Sarri abbia ridisegnato anche le posizioni dell'attacco con adesso Nuno Tavares però che attacca lato corto dell'area di rigore, Nuno Tavares palla in mezzo con il tacco addirittura Pezzella, alza un campanile per Noslin che cerca di raggiungere il pallone, la sfera viene riconquistata dalla Lazio con Rovella che poi a gioco fermo perché nel frattempo era finito per terra Bondo. Esatto, va alla conclusione, diciamo che comunque sarebbe stata anche in questo caso non valida perché appunto c'era un fallo in attacco da parte della Lazio. Dia si è messo a fare la punta centrale, Pedro che inizialmente si era messo a sinistra è andato a destra, e a sinistra dal centro è scalato Tijani Noslin, maglia numero 14 sotto la nostra postazione. 38esimo minuto di gioco, Cremonese 1 Lazio 1, si affida ai lanci lunghi la Cremonese come questa adesso a cercare Vardi, con Motta che però fa buona guardia sul pallone che finisce direttamente oltre la linea di fondo. Deve inventarsi qualcosa la Cremonese.
1: Assolutamente, il tempo stringe, come detto 39esimo del secondo tempo. Vardi fin qui non ha inciso, ha toccato sì e no 3-4 palloni il giocatore inglese. Bonazzoli continua a correre tantissimo, ma naturalmente a questo punto della partita le energie fisiche e mentali sono quasi esaurita. Attenzione,
0: Vardi prova ad andare via, viene steso in questo caso da Romagnoli che non si becca il cartellino giallo. L'arbitro stava andando là come per andarlo ad ammonire, dato che il pubblico era lì a trattenere il fiato poi all'ultimo momento mentre stava mettendo mano al taschino. Non ha ammonito Romagnoli che peraltro è rimasto anche a terra. Ci sarà un calcio di punizione, i giocatori vanno a spiegarsi, c'è un capannello attorno al direttore di gara, non vorrei che avesse fischiato fallo in attacco addirittura nei confronti appunto dell'azione di sfondamento da parte di Vardi. Credo che sia proprio così, l'intervento di Romagnoli sembrava abbastanza sul giocatore ma forse è arrivato prima sul pallone e il fallo di sfondamento è stato quello di Vardi. Di certo la decisione non soddisfa né i giocatori né la tifoseria di Cremona, perché hanno circondato Chifi andando a chiedere spiegazioni. Antonello,
1: diciamo che dalla nostra postazione Manuel sembrava un fallo del difensore della Lazio, ma così non è stato, perché il fallo, secondo il direttore di gara, comanda lui, è stato commesso dall'attaccante grigio-rosso della Cremonese. Cremonese che adesso comunque recupera il pallone con tutte le residue energie.
0: Barbieri in esalta 3, uno slalom modello Alberto Tomba, poi va da Bonazzoli, ancora Barbieri, linea di fondo, traversone in area, basso, ci arriva Ruvella, manco a dirlo, che va ad anticipare Pagero che aveva attaccato l'area di rigore ad allontanare il pallone. Prova a ripartire adesso la Lazio con Noslin che resta in piedi, poi lo travolge letteralmente Bondo andando a mettere la palla in fallo laterale, rischiando di travolgere e di falciare anche il proprio allenatore Giampaolo, che ha dovuto saltare sulla scivolata di Bondo perché gli stava andando addosso. Che ardore da parte dell'ex Monza.
1: Sì, assolutamente, un impatto tra l'altro positivo in questo match. Era stato bravo anche a contrastare la conclusione del giocatore della Lazio 3-4 minuti fa. Lazio che adesso continua a manovrare con sicurezza, Lazio soprattutto che concede pochissimo alla Cremonese.
0: Prova a girarsi di A all'altezza della linea centrale del campo, fermato da Malè, poi Bondo, si appoggia a Bianchetti, Bianchetti per Terracciano, adesso sono saltati un po' tutti quanti gli schemi, palla nella metà campo della Cremonese che prova comunque a ragionare con Bondo che mette in movimento sul settore di destra a Barbieri, ma la pressione di Basic lo costringe ad un retropassaggio che non piace al pubblico dello Zini. 41esimo della ripresa, è sempre 1-1 tra Cremonese e Lazio, Bonazzoli nel primo tempo per il vantaggio grigio-rosso, Isaksen nella ripresa per il pari laziale, erroraccio da parte di Pezzella che stoppa male un pallone e lo trascina oltre la linea di fondo, ma si è forse fatto male Pezzella, un problema probabilmente al flessore della gamba sinistra, e questo sarebbe un dramma sportivo per la Cremonese perché Marco Giampaolo ha già esaurito le sostituzioni e dunque la Cremonese si troverebbe a giocare questi ultimi 4 minuti più recupero che ci separano al termine della partita in 10 uomini. Gli tirano adesso la parte anteriore dei piedi, come spesso si fa per cercare di pulire i crampi, di sciogliere i crampi, potrebbe forse essere
1: forse
0: stato semplicemente un problema di crampi, forse ce la fa, io credo che lo tenga in piedi anche l'adrenalina, Antonello.
1: Sì, ce la fa Pezzella, per fortuna della Cremonese, perché sono troppo importanti questi ultimi minuti finali per la formazione lombarda.
0: 41 e 35 sono importanti anche i secondi da questo momento in poi, non che non lo siano prima ma in maniera particolare. Cremonese 1 Lazio 1, palla che danza sulla linea del fallo laterale, finisce fuori, l'ultima a toccare era stato in questo caso Malè, rimessa in gioco per la Lazio nella prima metà campo con Marusic che va all'indietro da Romagnoli, Romagnoli sceglie di ripartire da Motta, non c'è pressione da parte degli avanti grigio-rossi, allora Motta ha tutto il tempo di stoppare il pallone e poi di servire Nuno Tavares a sinistra, Nuno Tavares sceglie il lancio lungo nella zona di Basic, in anticipo su di lui c'è Bianchetti che però riesce solamente a rimandare il pallone dall'altra parte dove Noslin arriva prima di Barbieri. Noslin, chiude l'intervento da parte del nuovo entrato della Cremonese, si appoggia poi nuovamente a Rovella che ha toccato un'infinità di palloni, Rovella che apre splendidamente per Marusic che ha spazio per avanzare sul settore di destra, si appoggia poi a Pedro, fino a questo momento negativa la prestazione da parte dello spagnolo ma sappiamo che può accendersi in qualsiasi momento. Rovella appoggia per Basic, siamo ai 20 metri, Basic prolunga poi il pallone a sinistra per Nuno Tavares, lato corto dell'area di rigore davanti a sé Barbieri, le finte da parte del portoghese che prova a far filtrare la palla, poi incoccia sugli stinchi di Barbieri, prova a ripartire la Cremonese con Pagero, l'intervento da parte di Nuno Tavares è irregolare e si prepara un nuovo cartellino giallo perché è andato a colpire da dietro Pagero, terzo ammonito della partita, Nuno Tavares, neanche lui era diffidato, intervento in ritardo, decisione sacrosanta questa volta da parte di Chiffi.
1: Partita sostanzialmente corretta, ottima anche la direzione di Chiffi, calcio di punizione dunque in favore della formazione di casa che nelle prossime 3 giornate dovrà incontrare il Pisa qui allo Zini, poi andrà a giocare in trasferta contro l'Udinese e all'ultima giornata troverà il Como sempre qui di fronte al pubblico di casa.
0: Calendario non semplicissimo, eufemisticamente parlando, per la squadra di Marco Giampaolo. 43-20 sul cronometro, inizia a ballare un po' anche la nostra postazione, segno che diciamo iniziano ad accendersi gli animi anche della tribuna centrale dello Zini. 43-30 dicevamo, 1-1 tra Cremonese e Lazio, Bonazzoli adesso in versione playmaker nella propria metà campo, va a scambiare lo scambio con Terracciano che poi gli ridà il pallone, rincorre il pallone Bonazzoli, viene messo giù da Toma Basic, calcio di punizione in favore della Cremonese con Basic che si porta via il pallone per cercare di dare tempo alla propria squadra di andarsi a ripiazzare, Terracciano glielo strappa dalle mani, lo mette giù, tutto è pronto per la battuta di questo calcio piazzato, ma siamo nella metà campo della Cremonese, sotto la nostra postazione, fascia di destra davanti alla panchina di Maurizio Sarri. Si è messo la giacca della tuta intanto Marco Giampaolo, la temperatura è leggermente calata, resta invece così come era vestito, con una polo a maniche lunghe, Maurizio Sarri a dirigere la propria squadra dalla propria area tecnica. Nuno Tavares intanto intercetta un pallone vagante, lo serve per Rovella, anticipato da Bondo che di testa toglie un tempo di gioco alla squadra della Lazio. Pagero poi cerca il filtrante per Barbieri che prolunga poi in avanti per Bonazzoli, posizione di Anadessa, attenzione, attacca la Cremonese, Bonazzoli lato corto dell'area di rigore, il tunnel di Bonazzoli per Bondo in area di rigore, la palla che poi resta lì, attenzione, contrasto in area, chiede il calcio di rigore Malè, poi il controcross da parte di Pezzella e la palla che viene messa in angolo. C'è stato uno scontro all'interno dell'area di rigore della Lazio con Malè che ha falciato Marusic, probabilmente il fallo lo ha fatto lui. La palla è arrivata a non più di un metro e mezzo dalla linea di porta, nessuno della Cremonese è stato in grado di spingerla, mani nei capelli da parte dei giocatori della squadra grigiorossa, perché proprio mentre sta per scadere il novantesimo sanno che questa era un'occasione importantissima.
1: Non è la stagione della Cremonese, è sconsolato anche Marco Giampaolo di fronte alla sua panchina sotto la nostra postazione, mani in tasca, questa è stata un'occasione gigantesca per chiudere questa partita e per portare a casa tre punti pesantissimi per quanto riguarda la corsa salvezza. Invece il cronometro gioca a questo punto a sfavore della formazione grigio-rossa, nonostante tutto sempre sostenuta dai suoi calorosissimi tifosi, ma il cronometro segna il novantesimo e si giocherà per altri 5 minuti.
0: 6x5, 30, 300 secondi. 300 secondi per la volontà della Lazio di portare a casa un risultato positivo da Lozzini e magari, perché no, provare anche a vincerla. 300 secondi che oramai sono diventati 270, perché nel frattempo non si gioca e Marusic è ancora a terra e credo che questo sia il tempo che sarà recuperato per le speranze della Cremonese di provare a vincere questa partita e di restare aggrappati al treno della Serie A, perché se la partita finisse così la Cremonese resterebbe al terz'ultimo posto con 3 punti di distacco nei confronti del Lecce quart'ultimo. Marusic viene accompagnato fuori, probabilmente non ce la fa ed ha esaurito le sostituzioni anche la Lazio, perché sono entrati in campo Rovella, Noslin, Pedro, Dele Bashiru e Dia, dunque probabilmente in inferiorità numerica la ripresa del gioco per la Lazio, anche se Marusic sembra farcela adesso, sembra corricchiare a bordo campo. Nel frattempo deve chiedere l'autorizzazione per rientrare in gioco, per entrare in campo, mentre la partita riprende. Il primo minuto e 20 di fatto se n'è andato senza che il pallone sia stato giocato, per cui immagino che i 5 minuti di recupero diventeranno 6. Palla adesso sui piedi del portiere della Cremonese, Audero, che mette in difficoltà Luperto, che a sua volta mette in difficoltà Bondo sulla pressione di Pedro. Si riparte nuovamente da Audero, Audero va da Pezzella, Pezzella va da Malè che si avvicina alla linea centrale del campo in posizione di mezzala sinistra, cerca il filtrante per Vardi, la scivolata da parte di Marusic perfettamente ristabilito, intercetta la traiettoria del pallone, Dele Bashiru poi fa correre Rovella, Rovella che va da Dia, attenzione perché la Cremonese è scoperta, potrebbe servire Noslin, è così Noslin, limite dell'area di rigore, Noslin viene portato verso l'esterno, palla al centro per Dia che stoppa male il pallone, Noslin potrebbe andare al tiro, conclusione e segna la Lazio con Noslin, interno destro a giro, palla sul secondo palo, gol bellissimo e la Lazio chiude questa partita quasi certamente, perché siamo arrivati al 48esimo e porta in vantaggio la squadra ospite per la disperazione dei giocatori della Cremonese affranti. È il 48esimo, Cremonese 1 Lazio 2, la ribalta la Lazio, gran bel tiro da parte di Noslin, gran bel contropiede ancora una volta da parte della Lazio. Cremonese scoperta, ma mi viene da dire non poteva essere altrimenti.
1: Un lampo dell'olandese ha spezzato l'equilibrio, Noslin ha costruito e voluto questo gol, si è accentrato, ha preso anche la mira e con il destro a giro ha messo il pallone nell'angolo lontano, dove lo vediamo adesso uno sconsolato, sconsolantissimo Emil Audero, non è riuscito ad intervenire, insomma si mette veramente malissimo per la formazione grigio-rossa. Siamo al 48esimo minuto, adesso sono sempre 4 le lunghezze di svantaggio nei confronti del Lecce a 3 giornate dalla fine, il gol comunque meraviglioso e questo va sottolineato di Noslin.
0: Gol molto bello da parte di Tijani Noslin, segnatura numero 4 in stagione per il giocatore olandese che è arrivato dalla Fortuna Sittard dopo essere cresciuto nelle giovanili del Twente, dunque carriera integralmente in Olanda per il 14 della Lazio, che adesso cerca di mantenere un campo un pallone senza riuscirci. 48 e 30, si giocherà nominalmente fino al 50esimo, ma almeno fino al 51esimo, e non escludo che si possa arrivare anche al 52esimo, perché un minuto di sicuro se ne va per l'infortunio di Marusic, e potrebbe esserci altro extra time per l'esultanza dei giocatori della Lazio, che sono andati, diciamo, ad esultare sotto la curva della tifoseria ospite, dove ci sono credo una decina di tifosi della Lazio, non di più. Palla recuperata intanto a centrocampo da Pagello, che prova ad andare via a Dele Basciro, che gli strappa il pallone dai piedi, tunnel di Dele Basciro ai danni di Bondo, che lo va a stendere, calcio di punizione in favore della Lazio. Bondo adesso va a cercare di spiegare le proprie ragioni a Chiffi, che però non vuole sentire ragioni per l'appunto, e va a concedere un calcio di punizione alla squadra ospite. 49 e 10, sulla carta 50 secondi ancora da giocare allo scadere dei 5 di recupero, ma ce ne sarà di sicuro uno in più, forse addirittura azzardo a dire due, dunque potrebbero diventare 1 minuto e 50, o forse anche 2 minuti e 50. Calcio di punizione in favore della Lazio all'altezza della linea mediana, lancio in avanti di Prosgard a cercare Tijani Noslin, che prova a rincorrere il pallone, fa buona guardia però sulla sfera Terracciano, che impedisce all'olandese, autore del gol che fino a questo momento decide la partita, di arrivare sulla sfera, far venire la sfera oltre la linea di fondo, e dunque calcio di rinvio da parte di Audero, che va da Bondo. Audero, facendo ai propri compagni di squadra di salire, segno che ha intenzione di lanciare lungo, è così con il destro, palla nella tre quarti della Lazio a cercare Vardi, la sponda di Vardi che salta altissimo e pallone che finisce poi in fallo laterale. La palla gliel'ha toccata però Profsgard, secondo il direttore di gara e anche secondo quello che abbiamo visto noi, perché mi sembrava che effettivamente la spizzata di Vardi abbia poi incocciato il testone di Prosgard, che era anche saltato più in alto di lui. Rimessa laterale già battuta da parte della Cremonese, 50 e 05, si continua a giocare allo Zini. Cremonese 1 Lazio 2, palla all'altezza del cerchio di centrocampo, dove Bianchetti va a prolungare la sfera in avanti nella zona di Pezzella, che ne ha due davanti. Pezzella allora sceglie il cross dalla tre quarti nella zona di Pagero, si fa sportellata, la palla poi finisce sui piedi di Barbieri, che dalla tre quarti va al traversone in area di rigore a cercare Vardi, anticipato però da Romagnoli, che alza il pallone lontano dalla propria area di rigore, palla che poi finisce in fallo laterale dall'altra parte a sinistra, sempre al limite dell'area di rigore, sarà la Cremonese a batterla con Pezzella, che prende una lunga rincorsa. 50 e 40, si continua a giocare, la palla che spiove all'interno dei 16 metri della Lazio a cercare Luperto, il colpo di testa è di Marusic invece, poi Malè cerca di strappare la palla dai piedi di Diala, sfera ancora della Cremonese che la gestisce poi con Terracciano. Terracciano alza un pallonetto morbido nella zona di Malè, Malè di testa poi la prolunga per Pezzella, lato corto dell'area di rigore, Malè va al cross dalla tre quarti a cercare Luperto, ma a trovare Rovella che pulisce i propri 16 metri, ma ancora Malè rincorre il pallone, ancora un lancio morbido, questa volta nella zona nuovamente di Luperto che resta là davanti. Oramai si gioca veramente tutti contro tutti, come da ragazzini all'oratorio, mette la palla nuovamente in fallo laterale Romagnoli. 51 e 15, si continua a giocare, dunque si giocherà fino al 52esimo almeno, e dunque i 2 minuti di extra time che avevo preconizzato quest'oggi le prendo veramente tutte, si stanno verificando. Bondo, lato corto dell'area di rigore, palla in avanti per Pezzella, cross interessante di Pezzella sul secondo palo per il colpo di testa di Barbieri, poi la palla resta lì, ci prova Paiero a prendere il pallone, non ci arriva, ci arriva invece Dia, che allontana la palla con un campanile nell'altra metà campo, dove il pallone viene recuperato da Audero, che all'altezza del cerchio di centrocampo, pensate, la rimanda in avanti nella zona di Bonazzoli, che non riesce a tenerla in campo. 51 e 45, questo potrebbe essere l'ultima azione della partita effettivamente. Bonazzoli generosissimo, era saltato alto, altissimo, nel tentativo di impedire alla palla di uscire dal rettangolo di gioco, così non è stato. Rimessa laterale in favore della Lazio, affidata a Nuno Tavares, che asciuga il pallone con la maglietta, non che fosse evidentemente bagnato, ma si cerca di guadagnare qualche secondo, la rimette in avanti, è scaduto anche il 52esimo, si continua a giocare, forse addirittura 3 minuti di extra time. Bonazzoli attacca lo spazio in posizione di ala destra, c'è la sovrapposizione di Barbieri che non arriva sul pallone, la palla finisce in fallo laterale, ma non c'è più tempo, non c'è più tempo, finisce qui allo Zini, la Lazio ha battuto la Cremonese, Cremonese 1 Lazio 2, la successione delle reti, vantaggio grigio rosso con Bonazzoli al 29esimo del primo tempo, pari della Lazio con Isaksen all'ottavo della ripresa, al 48esimo del secondo tempo in pieno recupero il gol partita di Noslin, una vittoria pesantissima per la Lazio, ma soprattutto una sconfitta pesantissima, perché poi lo sport è questo, alfa e omega, il rovescio della medaglia per la Cremonese. Antonello Brughini, il tuo commento.
1: È un risultato giusto che complica terribilmente l'operazione salvezza della Cremonese. Cremonese sicuramente volenterosa ma scarsamente efficace in zona gol, una Lazio invece discreta, ordinata soprattutto al centrocampo. Lazio che quando ha spinto sul pedale del gas ha messo sempre in difficoltà la Cremonese, l'ha decisa un guizzo, un lampo, un colpo di genio di Noslin, un bel gol, bellissimo destro a giro dell'olandese, palla quasi all'incrocio dei pali e Cremonese in ginocchio.
0: Rapidamente la situazione di classifica: con questi tre punti la Lazio sale a quota 51, dunque si porta in ottava posizione a meno 4 dall'Atalanta. E abbiamo detto che, insomma, la finale di Coppa Italia sarà tra Inter e Lazio. Se l'Inter dovesse vincere la Coppa Italia, il settimo posto garantirà un accesso alla Conference League e dunque la lotta per il settimo posto non è assolutamente peregrina. Quattro lunghezze sono tante, ma non tantissime, così come quattro sono invece tantissime, ma in questo caso perché la prospettiva è completamente diversa. Le lunghezze che separano la Cremonese, terz'ultima, dal Lecce, quart'ultimo. 32 Lecce, 28 Cremonese. Saranno tre giornate di fuoco per la squadra di Marco Giampaolo nel tentativo di raggiungere la salvezza. Mi fermo qui, ribadisco il finale. Cremonese 1, Lazio 2. Ringrazio Antonello Brughini per averci accompagnato in questa radiocronaca. Ringrazio Adriano Todaro per averci permesso, come di consueto e come amo ripetere anche quest'oggi, di andare in onda a colori e farvi percepire tutte quante le emozioni, gli umori e i colori dello stadio anche alla radio. Cremonese 1, Lazio 2, linea a Roma. Restate su Radio 1, Nico Forletta, zona Cesarini, ancora tanto sport su Rai Radio 1, la casa dello sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Ascolta, si fa sera.
7: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
8: Vincenzo Gioberti scrisse un'opera del primato morale e civile degli italiani. Non sto qui ad occuparmi di una figura pur importante di Vincenzo Gioberti, ma insieme a voi, brava gente, vorrei invece occuparmi di una sua espressione dedicata a San Francesco: il più amabile, il più poetico e il più italiano dei nostri santi. Sì, Francesco è il più italiano dei nostri santi. Ha percorso l'intero nostro paese da nord a sud. Non c'è piazza in una città, in un villaggio, che non ricordi San Francesco. Non c'è via, non c'è indicazione stradale che non riporti il suo nome. Eppure è l'uomo che ha predicato la pace, santi. Ha percorso l'intero nostro paese da nord a sud. Non c'è piazza in una città, in un villaggio, che non ricordi San Francesco. Non c'è via, non c'è indicazione stradale che non riporti il suo nome. Eppure

0: ma molti di noi siamo lontani da questi valori. Ecco allora che in quest'anno vogliamo recuperare un'altra affermazione, quella che ci donò Papa Francesco all'inizio del suo pontificato. Ho scelto il nome di Francesco d'Assisi, il santo dei poveri, il santo della pace, il santo che ama e rispetta il creato. Per fare questo abbiamo bisogno delle sue indicazioni, del santo di Assisi, quando ci dice siate amabili, quando ci ricorda che l'altro è fratello e sorella, quando ci dice o uomo, quanto vali dinanzi a Dio, tanto vali e nulla più. Non c'è bisogno di correre, c'è bisogno di recuperare questo valore dinanzi a Dio.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
2: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
4: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
5: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
3: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: Ehi tu, gringo.
7: Gringo a chi? Io sono italiano.
6: E che ci fai in Texas?
7: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere.
8: Quest'estate vivi il tuo sogno americano. Con ITA Airways voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
9: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
10: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
11: Noi spesso raccontiamo di sogni.
12: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
10: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle, dall'8 maggio, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
14: Zona Cesarini.
15: 20:35 minuti, ben ritrovati da Nico Forletta, Umberto Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Dunque va concludendosi, va esaurendosi il 35esimo turno di Serie A, manca la sola Roma-Fiorentina, fra meno di 10 minuti il fischio d'inizio, Cremonese-Lazio, terminata 2-1 per la Lazio con gol di Noslin al 92esimo dopo che Isaksen nella ripresa al 53esimo aveva pareggiato la rete iniziale della Cremonese con Bonazzoli al 29esimo e questi sono tre punti che alla Lazio consentono di scavalcare Bologna e Sassuolo e piazzarsi in ottava posizione a quota 51, a quattro lunghezze dall'Atalanta, ma sono punti persi in maniera dolorosa da parte della Cremonese che rimane fissa a quota 28 a quattro lunghezze dal quart'ultimo posto che è occupato dal Lecce a quota 32 e quindi con 9 punti in palio ancora si fa sempre più difficile la situazione della Cremonese terz'ultima e quindi attualmente retrocessa, 4 punti da recuperare sulla Cremonese e poi c'è la Fiorentina che è a quota 37, così come il Cagliari e sono esattamente

0: 9 i punti della Cremonese da queste due squadre, quindi la corsa deve essere necessariamente su Lecce per la squadra lombarda. In Premier League il Nottingham è andato a vincere sul campo del Chelsea, lo dicevamo prima, per il Nottingham invece questi 3 punti sostanzialmente preziosissimi nella corsa per la salvezza nella Premier League. Il Chelsea attualmente fuori dalla zona Europa, si giocherà anche nella Liga Spagnola alle 21 Siviglia-Real Sociedad, ma dicevamo di Roma-Fiorentina, fischio d'inizio alle 20:45. Allora facciamo un primo salto allo Stadio Olimpico, dove per noi ci sono Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò. Lì ballano punti importanti in funzione del quarto posto della qualificazione alla Champions. Buonasera a entrambi.
1: Buonasera, buonasera Nico. In effetti ha scombinato un po' tutto, ma a livello di spettacolarità del campionato è ovvio che il pareggio della Juventus in casa contro il Verona, già retrocesso, come dire, rispaglia un pochino quelle che erano i pronostici e anche credenziali, no? Della vigilia di un turno che invece in chiave qualificazioni europee ha molto da dire. Roma-Fiorentina, ovvero 24 i punti di differenza all'andata, successo giallorosso per 2-1, c'era Stefano Pioli sulla panchina dei Viola. Viola che hanno conquistato 20 dei 37 punti totali nelle ultime 11 giornate, quindi quando Paolo Vanoli è arrivato a guidare la Fiorentina la situazione non era certamente idilliaca, non lo è neppure adesso, tenuto conto delle ambizioni di squadra e città, ma certo in occasione del centenario dalla sua fondazione i Viola hanno evitato l'onta della retrocessione. Roma con la miglior difesa casalinga del torneo, rispetto all'ultima di campionato i giallorossi si affidano al rientrante Manu Kanoe al posto dello squalificato El Ainaoui. 3 invece i cambi decisi proprio da Vanoli, non ci sono tra gli ospiti Balbo, Rugani e Mandragora. Gli ultimi due comunque a disposizione del tecnico ex Torino. Nella Roma, Dybala inizialmente in panchina, le formazioni ufficiali, Roma in campo con Svilar tra i pali, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Selic, Capitan Cristante, Kone, Wesley a centrocampo, Sule e Pisilli a supporto di Malen in attacco. Risponde la Fiorentina con Capitan De Gea tra i pali, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. In mediana c'è Fagioli, poi Harrison, Brescianini, Indurre e Solomon nella zona nevralgica del terreno di gioco. Gudmundsson, il falso 9, l'islandese, non di peso, ma per dare vivacità e per scambiarsi magari le posizioni con lo stesso Brescianini, uomo in grado appunto di ricoprire più ruoli. Diamo il benvenuto in Radio Cronaca a Giorgio Germanò. Buonasera Giorgio, andiamo in onda grazie all'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri. Giorgio.
2: Buonasera a tutti, buonasera a chi è in ascolto, a chi è al lavoro per consentirvi l'ascolto di questa diretta. Sì, la 35esima giornata, quella che ha segnato lo scudetto all'Inter, presenta 2 posticipi di grande importanza. Del primo avete già detto il risultato, i commenti, quest'ultimo, questo dell'Olimpico, in gioco punti vitali per la qualificazione alle prossime competizioni europee. Ha ricordato sia Nico Forletta in studio sia Giovanni Scaramuzzino la classifica: al quarto posto la Juventus con 65 punti, segue il Como con 62 e la Roma 61, con l'opportunità questa sera, vincendo, di superare i Lariani e di avvicinare la Juventus. Ovviamente la Fiorentina non regalerà niente, un po' nello stile di questo campionato, dove la partita fra Cremonese e Lazio lo ha dimostrato, tutte le squadre vogliono fare punti fino alla fine, anche quando non gli servono.
1: Nico.
0: Bene, grazie Giovanni. Io torno da voi tra poco, tra pochissimo, per l'inizio di Roma-Fiorentina. Voi citavate la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter ieri sera nel corso di Domenica Sport, dopo aver seguito la radiocronaca di Francesco Repice di Inter Parma. Siamo rimasti in collegamento proprio con gli spogliatoi di San Siro nell'attesa che si presentasse anche ai nostri microfoni Cristian Chivu, il tecnico vittorioso, colui il quale ha vinto alla prima panchina con l'Inter lo scudetto. Fino alle 24 non abbiamo fatto in tempo a offrirvelo in diretta. Francesco Repice poi ha registrato l'intervista con Chivu dopo che avevamo chiuso i collegamenti con San Siro. Allora, visto che noi onoriamo tutti quanti i debiti, io direi di onorare anche questo con i nostri radioascoltatori, ritornando sulla vittoria, sul trionfo dell'Inter, la vittoria dello scudetto, la conquista dello scudetto della squadra nerazzurra in questa stagione 25-26. E allora ascoltiamo quel che ha detto ieri sera Chivu al microfono di Francesco Repice.
3: Il momento più bello della stagione.
4: Sono stati tanti momenti belli. Abbiamo cercato dall'inizio di essere competitivi, cercare di portare avanti quello che era il nostro obiettivo, di raggiungere quello che era il sogno. Questo è il campionato e siamo tutti contenti, perché vincere uno scudetto non è mai scontato. È una competizione lunga, dura 9 mesi, 10 mesi, e bisogna essere sempre all'altezza. E poi la cosa più importante è sapere agire alle difficoltà, saper stare e continuare a lavorare per raggiungere gli obiettivi.
3: Il momento più difficile della stagione?
4: Ma sono stati tanti. Una stagione così è fatta di alti e bassi. Dovevamo saper accettare determinate situazioni, mettere la faccia, cercare di essere competitivi, e questi ragazzi sono stati meravigliosi, come lo è stata la società, come sono stati questi tifosi, come lo è stato anche il mio staff.
3: Cristian Chivu, qualcuno dice un predestinato. Cristian Chivu è più un gestore o un allenatore? Alla fine della partita col Parma, lui in disparte a lasciare ai giocatori la ribalta.
4: È merito di questi ragazzi, che si devono godere quello che hanno fatto in questa stagione, che hanno accettato determinate cose, determinate situazioni. È merito loro e si devono godere quello che di bello hanno fatto questa stagione, ed è giusto così, perché un allenatore deve capire che quando è il momento della squadra si deve mettere a parte.
3: Ultima cosa, un grande italiano diceva: gli esami non finiscono mai, tu alleni una grande squadra, e la fortuna di allenare una grande squadra significa avere sempre un altro esame, c'è un'altra finale, un altro obiettivo da inseguire.
4: Sì, stavo pensando già a questo obiettivo, la Coppa Italia, la finale. Sappiamo che era uno dei nostri obiettivi e cercheremo di essere competitivi come siamo stati in campionato. Cercheremo di ritrovare energie, di ritrovare quello che serve per raggiungere un altro obiettivo.
0: E questo Chivu al microfono di Francesco Repice. Torniamo all'oggi, andiamo a Roma Fiorentina, allo Stadio Olimpico di Roma. Andiamo da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanò.
5: Il posticipo del campionato di Serie A.
1: Buonasera nuovamente dall'Olimpico, l'assistenza tecnica di Federico Foroni con la collaborazione di Maurizio Lepri ci proietta direttamente sulle formazioni ufficiali. Roma in campo con Svilar in porta, Mancini, Indica e Hermoso a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo, insieme a Capitan Cristante, nel mezzo c'è il rientrante Manu Koné. Sulle fasce Selic a destra, Wesley a sinistra, più avanti Sule e Pisilli a supporto di Malen. Fiorentina che risponde con uno schema 4-1-4-1, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa. Interno di regia e Fagioli, le mezze ali sono Brescianini e Ndur con Harrison e Solomon sulle fasce. Più avanti c'è Gudmundsson, mancanza contemporanea sia di Ken sia di Piccoli. Squalificato è Lainaui nella formazione di casa, e la direzione di gara è affidata a Zufferli di Udine. Tanti volti noti stasera sugli spalti dell'Olimpico, a cominciare, Giorgio, da un doppio ex.
2: Vincenzo Montella, l'aeroplanino, uno scudetto per lui con la Roma, tanti gol. Ovviamente hai ricordato la sua parentesi alla Fiorentina in panchina, insomma un ex adesso allenatore della Turchia qualificata al mondiale. Minuto di silenzio, Giovanni.
1: Sì, per la scomparsa naturalmente di Alex Zanardi, e lo rispettiamo insieme al pubblico dello Stadio Olimpico.
6: Il
1: Un applauso che ha sommerso anche il fischio del direttore di gara Zufferli di Udine in celeste turchese, la sua casacca Roma in maglia completo rosso pompeiano con inserti e numerazione giallo ocra, in completo bianco con numerazione viola invece la Fiorentina, che si schiera nella metà campo alla nostra destra. Il calcio d'inizio sarà battuto dalla Roma, un colpo d'occhio che ci porta, prima del calcio d'inizio, Giorgio, sugli spalti dello Stadio Olimpico.
2: Bandiere giallo-rosse soprattutto in curva sud, ma tutto lo stadio è pieno questa sera per una partita di grande importanza. Non dimentichiamo però che in tutte le partite di campionato l'apporto del tifo giallo-rosso non è mai mancato, e intanto si gioca.
1: Con la Roma in possesso, palla Roma da sinistra a destra, tentativo di lancio, lo scatto a metà da parte di Sule che non è riuscito a raggiungere il pallone, che ha terminato la sua corsa nel campo per destinazione, quindi all'altezza della panchina di Gasperini, quindi della Roma. La rimessa effettuata dall'ex atalantino Gosens a cercare lo scatto di Brescianini, scivola però al momento del controllo, riparte la Roma, lancio per Malen, prova a inserirsi Cristante, ancora Malen, anticipato in qualche modo dall'intervento in scivolata di Ranieri, il pallone allontanato a metà, c'è un fallo in occasione della ripartenza proprio di Brescianini, calcio di punizione quindi con Gudmundsson che guadagna l'opportunità di essere lanciato in avanti, non sfrutta però l'effetto sorpresa il difensore centrale Pongracic, che preferisce non correre rischi. Si gioca da 50 secondi, 0-0 il punteggio, un Gudmundsson confermato, Giorgio, nel ruolo di prima punta, non è ovviamente la sua caratteristica principale, però la mobilità può rappresentare anche un'opportunità di inserimento per i centrocampisti.
2: In una Fiorentina che Ken parte non ha avuto un centravanti vero e proprio quando il giocatore della nostra nazionale è stato indisponibile, si sono alternati nel suo ruolo più giocatori. Gudmundsson è uno che l'ha fatto con particolare efficacia, sempre mobile, sempre presente nell'impegno, nella dedizione. Certo, non è un goleador puro.
1: Intanto ecco Fagioli che si incarica di battere il calcio di punizione, c'era però una distanza inferiore ai 9 metri previsti, adesso tutto è regolare, lancio per Andur, la sponda di Gudmundsson, Andur spalle alla porta, cerca di servire sul settore sinistro Solomon, il controllo, prova a farsi vedere Harrison ma è troppo lontano da raggiungere, quindi il pallone arriva dalle parti di Ranieri, sale Dodò, siamo al limite dell'area di rigore, ancora dalle parti di Harrison, il controllo dell'inglese, il cross, il pallone che filtra, si salva in calcio d'angolo Mancini. E quindi prima opportunità dalla bandierina per la formazione della Fiorentina che attacca da destra a sinistra, terzo minuto, 0-0.
2: Non ci ha pensato due volte il terzino della Fiorentina a mandare il pallone in area di rigore, però era compatto il nucleo dei centrali della Roma, il pallone adesso dalla bandierina per il calcio d'angolo.
1: Bandierina di destra, c'è però l'arbitro che sta dicendo qualcosa sia al portiere sia a Andur che si era avvicinato dalle sue parti, si allontana Solomon, arriva anche Pongracic a cercare insieme a Gosens il colpo in acrobazia, più indietro Guardingo ma non troppo, Ranieri il tentativo di rinvio ad opera di Cristante sulla parabola comunque insidiosa, si salva la difesa della Roma e quindi rimessa laterale con ultimo tocco proprio il giocatore della Fiorentina e quindi l'opportunità di Selic per ripristinare il gioco, ma ha guadagnato un po' troppo i metri, quindi è costretto adesso suo malgrado a retrocedere e poi decide di dare il pallone stesso a Mancini che quel calcio d'angolo aveva causato. Siamo entrati nel quarto minuto nel corso del primo tempo e 0-0 all'Olimpico.
2: Quando la Fiorentina è in possesso di palla ripiega tutta la Roma tranne Malen, una squadra molto corta come nelle tradizioni di Gasperini, ed evidentemente gli esterni, anche questa sera gli esterni offensivi, hanno compiti di ripiego.
1: E la rimessa laterale adesso della Fiorentina con Gosens in anticipo su tutti, poi il retropassaggio verso Ranieri, c'è Solé dalle sue parti, lo costringe quindi disturbandolo a dare all'indietro per De Gea, completo giallo per il portiere capitano del della Fiorentina. Lungo il suo lancio a cercare Harrison, a vuoto il tentativo di colpo di testa di Hermoso, prova lo scatto Harrison, non può controllare il pallone che finisce in fallo laterale. Si era liberato con una buona finta comunque proprio di Hermoso, che era stato inizialmente sorpreso, poi il pallone dopo aver rimbalzato sul prato dell'Olimpico è finito fuori dal rettangolo di gioco, rimessa laterale che sarà effettuata da Wesley, in grado di ricoprire sia il ruolo di esterno sinistro sia quello di esterno destro. Tentativo di lancio adesso per Malen, anticipato un lancio nella metà campo della Roma, Hermoso dopo un rimbalzo che possiamo giudicare approssimativo del pallone, forse capitato in una zona bagnata dello stadio, è riuscito comunque a dare all'indietro per Svilar. Pressing alto della Fiorentina con il tentativo di Solomon a cercare di disturbare Mancini, poi da questi all'indietro guadagna il possesso di palla alla Roma. Siamo entrati nel quinto minuto di gioco, 0-0.
2: Dicevi di Wesley, sicuramente una delle scommesse vinte di questa Roma, un giocatore arrivato nella capitale insomma con un po' di incertezza, si diceva il classico terzino brasiliano, bravo a proiettare in avanti, un po' meno a difendersi, e invece ha dimostrato di avere, oltre che un buon piede, anche senso tattico, corsa. Carlo Ancelotti non ci ha pensato molto ad inserirlo nel giro della Seleção.
1: Intanto ecco il tentativo ancora con una rimessa in gioco a favore della Fiorentina, che ha riguadagnato palla, zona molto interessante, non è da escludere anche una rimessa di Gosens lunga, anche se non c'è rincorsa, in effetti tocca corto in direzione di Gudmundsson, all'indietro prova a impostare Ranieri, a sua volta un retropassaggio e quindi l'opportunità di servire Brescianini che va a vuoto. Riparte comunque la Fiorentina sul fronte destro affidandosi all'inglese Harrison, con Dodò che alle sue spalle si incarica poi di cambiare fronte del gioco con passaggio del pallone dai piedi del portiere e capitano De Gea. Tutto questo al sesto minuto, 0-0.
2: Dodò, terzino della Fiorentina, è uno dei nomi che si fanno per la Roma del futuro, pare che il giocatore piaccia molto a Gasperini ed in effetti potrebbe essere la soluzione giusta nella fascia opposta a quella di Wesley per un duo tutto sudamericano.
1: Intanto il pallone arriva nell'area di rigore della Roma, può controllarlo senza particolari problemi Svilar, se ne libera. Il tentativo di lancio di Mancini a cercare lo scatto di Solé, a vuoto l'argentino in anticipo netto Ranieri che con bella corsa controlla il pallone e lo dà all'indietro ancora dalle parti di De Gea, costretto a controllare con il piede destro, addirittura è Gudmundsson, cioè chi sulla carta dovrebbe essere centravanti, che va nei pressi della propria area di rigore a liberarsi, a essere servito, adesso si proyecta già nella metà campo avversaria. Ndeka è in ritardo, stessa cosa dicasi di Koné, ma è troppo lungo il tentativo di lancio di De Gea che si scusa con entrambe le braccia nei confronti di Gudmundsson, che però aveva operato una mossa veramente a sorpresa partendo dalla propria area di rigore in pratica per poi lanciarsi nelle praterie della metà campo avversaria, ma ha chiuso in qualche modo la difesa della Roma che adesso si affida a Svilar, cioè indica che controlla, c'è spazio per il rientrante Manu Koné, il pressing su di lui di Brescianini, tentativo di lancio lungo in semiscivolata, prova il controllo Wesley, va a vuoto, riparte quindi Dodò, il tentativo dopo il duello tra brasiliani di dare a Fagioli, su di lui c'è l'attenta marcatura in fase di impostazione ad opera di Cristante, sul fronte destro prova a farsi vedere Harrison, lancio lungo per indurre il controllo del centrocampista, su di lui c'è Pisilli, poi Dodò vicino alla bandierina, cambia piede, non arriva però il traversone, non lo molla Pisilli, ancora all'indietro verso Harrison di prima intenzione, arriva e viene coinvolto nella manovra Andur, tentativo di lancio per lo scatto di Gudmundsson, libera la Roma, può ripartire Koné, c'è una buona opportunità, buono strappo, palla al piede di Koné, il tentativo di Malen di portargli via l'uomo, viene servito, ma Ranieri capisce tutto, la Fiorentina può ripartire, un avvio con molto ritmo, siamo già dall'altra parte, il tentativo di Harrison, punta l'uomo, evitato Pisilli, ancora verso il centro, lo scarico, raso terra, Gudmundsson prova a liberarsi, chiude la difesa giallorossa, nono minuto, 0-0.
2: Molto mobile Harrison sulla tre quarti destra del fronte d'attacco, gigliato dai suoi piedi, due verticalizzazioni, prima Koné ha avuto sì la palla per potersi proiettare, lui però insomma non è velocissimo, non è la specialità di questo lottatore del centrocampo.
1: Intanto il pallone è controllato alla difesa della Roma, il Livoriano indica che dopo averlo domato con il destro, di sinistro lo dà verso Mancini dopo un tocco comunque veloce da parte di Hermoso. Ecco Selic, arriva il fallo all'altezza della panchina di Vanoli, che sta dando indicazioni soprattutto a Ranieri per evitare il pressing avversario, lo invita a liberarsi del pallone con maggiore velocità. Il fallo su Selic era stato intanto commesso da Gosens, gioco ripreso ma subito fermato nuovamente per un intervento falloso su Manu Koné all'altezza della linea centrale del campo sul settore di sinistra. Calcio di punizione che sarà battuto da Wesley, il tentativo di servizio poi per lo scatto di Solé, si ferma l'argentino, poi coinvolge nella manovra con un buon diagonale Malen, serie di finte su Juic e Fagioli, allarga in direzione di Wesley, poi c'è Pisili che prova a farsi vedere, tentativo di Malen fuori dall'area di rigore, Manu Koné ancora all'indietro, Hermoso finta il cross con il sinistro, ancora con il destro però dalle parti di Manu Koné, arriva Cristante, arriva anche Pisilli, tentativo adesso di Selic, una posizione quella di Pisilli arretrata, molto arretrata rispetto a quelle che erano le indicazioni della vigilia con Koné, lancio lungo Solé, tentativo di sponda verso Malen, non è finita, libera in maniera macchinosa ma comunque efficiente Ndur, ancora sul settore sinistro c'è spazio per Solomon, l'israeliano all'indietro, lancio lungo di Gosens, non ci sono però maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra, arriva prima Svilar, 10:15 all'Olimpico e 0-0 tra Roma e Fiorentina.
2: Roma che difende con tutti i giocatori tranne Malen, l'abbiamo detto, e attacca con tutti i giocatori, abbiamo visto la linea difensiva a 3 della Roma, la linea dei centrali, addirittura sulla tre quarti offensiva Gasperini tiene la squadra cortissima e inevitabilmente quando ci sono le manovre accerchianti partecipano tutti i giocatori giallorossi.
1: Intanto all'altezza della linea centrale del campo c'è l'opportunità da parte della formazione di casa di far girare il pallone, ci prova sul settore destro, si fanno vedere sia Selic sia Mancini, controlla l'ex Atalantino, tentativo di evitare un paio di avversari, arriva poi Selic a evitare a sua volta il fallo laterale con Gasperini che sta dando indicazioni al limite della propria area tecnica, il pallone verso il centro lo controlla Cristante, lo dà ancora a rasoterra, pelo d'erba quindi verso Selic, lo scambio con Solé che però con la sua finta non riesce a bindolare Gosens, può distendersi la Fiorentina, tentativo di lancio a mezza altezza, non era facile controllare quel pallone da parte di Gudmundsson che comunque ci ha provato, ma riparte la Roma con Malen, lancio a se stesso, siamo quasi al limite dell'area di rigore, Malen il pallone sul destro, Malen il tiro, colpisce la traversa e finisce sul fondo, la prima vera occasione al 12esimo, la traversa di Malen che ha cercato di sorprendere De Gea, pallone deviato, si è alzato, l'ha toccato un difensore, Giorgio, ed è finito oltre la linea di fondo dopo aver colpito la parte superiore della traversa, probabilmente in scivolata, è stato Ranieri che è riuscito a toccare il pallone.
2: Non spreca una palla Malen, quando gli si dà la sfera in area di rigore o nei pressi un pericolo scaturisce sempre, provvidenziale come dicevi Giovanni l'intervento in scivolata di Ranieri che ha mandato il pallone sulla traversa e poi di conseguenza in calcio d'angolo.
1: Intanto il colpo di testa, il gol da parte della Roma, il tentativo di Hermoso e Mancini che però anticipa anche il suo compagno e spedisce il pallone alle spalle del portiere avversario in occasione del primo angolo della partita, tentativo di testa vincente ad opera di Mancini, la Roma è in vantaggio e la Fiorentina subisce gol da situazione di palla ferma, ma Mancini in questo è uno specialista.
2: Torna il marchio di fabbrica della Roma, ovvero l'incursione vincente di uno dei due centrali, qualche volta è Mancini, qualche volta è Ndicka, sulle palle piazzate, sulle cosiddette palle inattive ci sono sempre i due centrali della Roma, stavolta è sbucato Mancini al centro dell'area piccola, la sua torsione di testa, il pallone centrale che però sorprende De Gea da distanza ravvicinata.
1: Non è da escludere che possa aver toccato anche con la spalla destra dopo aver colpito di testa il pallone, ma fatto sta che è andato a vuoto, mi è parso Brescianini nel tentativo di allontanare il più possibile il pallone calciato dalla bandierina. Ne ha approfittato Mancini, che non ha saltato moltissimo, dobbiamo dire, quasi si è curvato, si è ingobbito quasi per colpire quel pallone che ha superato centralmente proprio il portiere della formazione ospite. Il tentativo di reazione della Fiorentina dal minuto numero 13, per meglio dire, la Roma è in vantaggio su azione d'angolo. Il colpo di testa vincente ad opera del difensore della formazione di casa, giunto alla seconda rete in campionato. Roma 1, Fiorentina 0.
2: Ed è importante da notare come nei calcio d'angolo, nei calcio di punizione battuti da posizione avanzata, Malen sia bravo a creare lo spazio per i difensori centrali della Roma che vanno in area avversaria, non assume una posizione da centravanti puro, fa una finta, si defila e permette poi l'incursione, in questo caso di Mancini, che però era comunque piazzato, e sì, si è dovuto quasi abbassare per girare il pallone di testa.
1: Nulla da fare per il portiere De Gea, non era molto angolato il pallone, anzi diciamo centrale, ma in effetti è rimasto sorpreso appunto sia dalla posizione dell'avversario sia dal fatto che sia sbucato proprio lui alle spalle di due compagni di De Gea, pronto alla deviazione che è risultata vincente. La Roma ha sbloccato dopo 13 minuti lo 0-0 di partenza, squadre corte adesso all'altezza della linea centrale del campo con una rimessa effettuata da Dodò in scivolata, riesce addirittura a colpire di testa in qualche modo Dica, il pallone si impenna, viene controllato poi da Malen nel tentativo ancora di coinvolgere nella manovra Wesley con il duello tutto brasiliano con Dodò, costretto di destro a mettere il pallone in fallo laterale. Applausi del pubblico romanista con rimessa che sarà effettuata proprio da Wesley. Dodò che prova a dare indicazioni anche ai compagni, soprattutto nella circostanza quello coinvolto è Harrison, invitato appunto a chiudere. In effetti lo fa l'inglese, tentativo di rinvio, ma non ci sono maglie bianche nella metà campo alla nostra sinistra. Roma 1, Fiorentina 0 al 13esimo, il colpo di testa vincente di Mancini.
2: Interessante davvero il duello brasiliano Wesley Dodò, giocatori dal punto di vista fisico abbastanza simili. Intanto c'è un'occasione per la Roma, un'incursione sulla fascia sinistra
1: con Wesley, servito a raso terra in diagonale da Malen, ancora il giro palla della Roma, partecipa alla manovra Cristante, tentativo di dare ancora verso Malen, poi Endur che con la collaborazione di Brescianini riesce a dare in profondità, arriva prima Cristante, onnipresente in questa fase della partita, sia in fase di impostazione sia in fase di interdizione. Retropassaggio con Svilar che scivola ma si è comunque liberato del pallone in tempo prima della correre di Gudmundsson. Solé parte da destra vicino alla panchina di Gasperini, verticalizza l'area di rigore, il tentativo di servizio ancora Solé, poi c'è spazio per Hermoso, potrebbe tirare, lo fa e trova il gol del 2-0. Wesley, il tentativo di battere il portiere avversario con la rete della Roma del raddoppio, la Fiorentina al 17esimo è sotto per 2-0. Gol di Wesley a raddoppiare la rete di Mancini a stretto giro di posta 4 minuti dopo.
2: Esemplare questa azione della Roma da manuale, i passaggi in orizzontale fino a liberare il giocatore piazzato meglio per la battuta, e naturalmente il piede raffinato, il piede tecnico di Wesley ha avuto gioco facile nel trovare il palo più distante. Dicevamo di questo duello fra terzini, Dodò più sulla corsa, Wesley con questo piede brasiliano quasi da ala, quasi da attaccante. Adesso è lui a raccogliere l'applauso, l'invocazione, il nome che riecheggia nello Stadio Olimpico. 2-0 per la Roma, ma che azione perfetta.
1: Wesley ha segnato 5 gol già in campionato e non sono pochi per un giocatore che fa il difensore, anche se poi lui lo fa alla maniera molto brasiliana, cioè spesso proiettato nella metà campo avversaria. Bravo Hermoso che ha perso il tempo di gioco ma non ha perso di vista il compagno, non riuscendo a tirare lo ha visto meglio piazzato, lo ha servito, conclusione in diagonale sul palo lungo, quello alla sinistra di De Gea, impossibilitato all'intervento. È giusto anche dire che l'azione è partita da un bello scarico all'interno dell'area di rigore avversaria ad opera di Solé è bravo anche Selic a servire Hermoso, che lì, perdendo il tempo di gioco, comunque ha aspettato suo malgrado che alla sua sinistra arrivasse in corsa Wesley, servito prontamente in diagonale, nulla da fare per De Gea. Gioco ripreso al 13esimo, Mancini al 17esimo, Wesley, Roma 2, Fiorentina 0.
2: La Fiorentina non dà certo l'impressione di una squadra allo sbando, sicuramente reagirà, sicuramente renderà questa partita viva fino all'ultimo o quasi, però concede troppo spazio in area di rigore, lo ha fatto in occasione del primo gol con Mancini da solo, lo ha fatto in questa circostanza facendosi sorprendere, non schermando Wesley. Ecco, il difetto che fin qui decide la partita è proprio questo: la Fiorentina concede troppi spazi nella sua area di rigore.
1: È stata brava la Roma ad approfittarne, appunto, prima contro una difesa schierata in occasione del calcio d'angolo che ha portato in vantaggio al minuto numero 13 la formazione di casa, e poi appunto nel momento in cui è riuscito il giocatore Wesley a mettere dentro su assist di Hermoso la palla del 2-0. Malen va a disturbare adesso De Gea, tentativo di lancio lungo, arriva di testa Selic e mette il pallone in fallo laterale. Tutto questo all'altezza della linea centrale del campo, e una Roma che, dopo aver trovato il gol dell'1-0, dopo 4 minuti ha raddoppiato, si è messa magnificamente per i padroni di casa. Ma la Fiorentina non demorde, adesso ci prova Hermoso in netto anticipo però su Harrison, il tentativo di servizio per Manu Koné evita con una bella finta proprio Harrison, e sul fronte sinistro si muove bene ancora Wesley, prova a dettargli il passaggio Cristante, sfuma però l'opportunità di servirlo sul fronte sinistro. L'azione romanista riparte da Koné. Tutto questo al 21esimo minuto, Roma 2 Fiorentina 0.
2: Chissà se Vanoli sta già pensando a qualche contromisura tattica. Sono passati solo 20 minuti di gioco, partita appena iniziata, però il doppio svantaggio impone inevitabilmente adesso agli ospiti di provare a cambiare qualcosa, se non dal punto di vista dei giocatori, quantomeno dell'assetto in campo, provare forse a giocare almeno 10 metri più avanti.
1: Dal piede di Pisilli al minuto numero 13 l'assist per la deviazione aerea direttamente da corner di Mancini, al 17esimo invece l'uomo assist è Hermoso, che proprio qua in occasione dell'ultima gara disputata sul prato dell'Olimpico aveva segnato il gol del pareggio contro l'Atalanta. Adesso è Svilar che muove il pallone all'interno della propria area di rigore, completo grigio con inserti e numerazione giallo fluorescente per l'estremo difensore serbo, tentativo di lancio per Mancini nel ruolo di attaccante destro in anticipo su Gosens, pallone che finisce in fallo laterale, rimessa a favore dei giallorossi. Roma che attacca da sinistra a destra, subito il pallone per Solé, tentativo di coinvolgere ancora nella manovra Mancini, si libera del pallone all'indietro per Pisilli, ecco lo scatto di Solé a metà con Selic sul filo del fuorigioco, posizione irregolare, ancora Mancini che va a fare la seconda punta accanto a Malen, che prova a restituire la palla stessa proprio a Mancini, in qualche modo si salva la difesa della Fiorentina. La posizione di Mancini sta scombinando le carte alla difesa della Fiorentina, come quella molto arretrata di Pisilli che sta portando via un uomo al centrocampo di Vanoli. Roma 2, Fiorentina 0, 23esimo, sta per andare via il primo quarto di gara.
2: È proprio così, Giovanni. Pisilli magari meno appariscente in questo momento di altre partite, di altre uscite, perché gioca un po' più indietro, riesce a così a tenere la posizione e a permettere la sovrapposizione dei compagni, che spesso sorprendono anche dal punto di vista della posizione, dal punto di vista tattico, la retroguardia gigliata.
1: Intanto il tentativo ancora ad opera della formazione di casa con pallone giocato da Manu Koné, riesce a dare all'indietro verso Svilar, non ci sono però maglie bianche, Endur quindi a incaricarsi di disturbare Mancini, che riesce sull'arrivo di Harrison, anzi si trattava di Solomon, a dare ancora all'indietro. Solomon che ha dato a disturbare proprio Mancini, che ha quasi richiamato su di sé l'attenzione dell'avversario per poi distrarlo con una finta e appoggiare ancora indietro. È un Mancini adesso controllato e Vanoli si raccomanda appunto a Harrison di non perdere di vista l'avversario, ma sul fronte sinistro Solomon ha qualche difficoltà quando da quella parte, palla al piede, prova Mancini a rappresentare, come spesso accade negli schemi voluti da Gasperini, l'uomo in più, un difensore a dettare tempi e ritmi nella metà campo avversaria. Quest'uomo non è, per scelta tecnica, fino al momento Pisilli più arretrato, pronto a chiudere, ma è proprio Mancini che ha avuto anche il merito di sbloccare lo 0-0 di partenza. 24esimo, ancora la Fiorentina in possesso di palla, c'è Ranieri che controlla, riesce a dare verso Gosens in qualche modo in profondità, lo scatto tentato da Solomon in anticipo netto. Selic gioca bene la Roma in questa fase della partita, dopo aver trovato il gol del 2-0 Solé prova il dribbling contrato, in qualche modo può ripartire la Fiorentina. Ecco lo scatto di Solomon, punta l'uomo e Mancini può entrare in area di rigore, palla al piede, Solomon, Ndur, il controllo, su di lui c'è Nkone, finisce a terra Ndur, si può proseguire a giudizio dell'arbitro, allontana in qualche modo la difesa della Fiorentina e Malen che prova ad andare via, Pongracic, e probabilmente arriverà il giallo nei confronti del difensore della formazione ospite, lo aveva girato, abilissimo Malen ancora una volta a controllare il pallone e a difenderlo nel taccuino degli indisciplinati, finisce Pongracic, Roma 2, Fiorentina 0.
2: Fallo tattico quello di Pongracic, cartellino giallo meritato, stava per sgusciare via Malen e allora ha preferito il difensore della Fiorentina operare quasi un placcaggio rugbistico. E nell'area di rigore della Roma invece dubbi per il contatto fra Kone e Dur, con insomma spinta un po' vigorosa alle spalle, però i giocatori della Fiorentina non hanno protestato troppo in questa circostanza.
1: In effetti il metro di gara di Zufferli è quello di fischiare solo quando indispensabile fino al momento, e siamo arrivati al 26esimo minuto, il tentativo ancora di coinvolgere tutti gli uomini di manovra. Ecco Pisilli che va a fare appunto il difensore centrale, è eclettico questo ragazzo, non solo mezzala, lancia se stesso intanto Mancini. È una manovra tattica questa che sta sconvolgendo letteralmente i piani della formazione viola. Sul fronte sinistra intanto ecco Wesley, il controllatore del 2-0, punta il connazionale Dodò, serie di finte, arriva il passaggio al raso terra in direzione di Manu Kone, poi c'è spazio per Hermoso, si ferma lo spagnolo, cambio gioco in direzione di Selic, c'è una buona opportunità per il turco, siamo già al limite dell'area di rigore, riesce a dare proprio a Pisilli che ancora va a avanzare con Mancini che in questa circostanza gli copre le spalle, ma riesce a essere servito. Ecco Pisilli, Solé, ancora bene la Roma in quella parte del campo, Solé, serie di finte, potrebbe arrivare il passaggio per Malen, il controllo, spalle alla porta, Malen indeciso sul da farsi, c'è Selic che in effetti riceve, poi c'è l'opportunità garantita da Cristante sul filo del fuorigioco, posizione regolare sempre sul fronte destro, preferisce la manovra ragionata da questa parte la Roma, sul fronte sinistro invece si affida alle scorribande di Wesley, pallone giocato da Manu Kone, pallone che poi non esce, riesce in qualche modo a controllarlo Wesley, giusto per un attimo può ripartire la Fiorentina, vuoto però Gudmundsson, il raddoppio di marcatura con Cristante pronto a aiutare il compagno Ndicka, c'è l'opportunità per Malen, ancora Wesley sul fronte sinistro, lato corto dell'area di rigore, Wesley, Malen, serie di finte, evitato Dodò, Malen ci prova di sinistro, Pongracic ci mette il polpaccio, finisce in fallo laterale il pallone, la Fiorentina comunque soffre moltissimo la manovra dei giallorossi.
2: Quando il pallone va nei piedi di Malen è come se la Roma mettesse una marcia più alta in velocità e anche acusticamente lo stadio fa sentire un decibel in più nel boato, inevitabilmente idolo della tifoseria giallorossa questo centravanti che a suon di gol ha conquistato e meritato la fiducia, è un po' il beniamino quando riceve palla, l'urlo dell'Olimpico lo incoraggia.
1: Ecco Selic che controlla sul fronte destro, su di lui senza troppa convinzione dobbiamo dirlo Solomon, si è liberato già del pallone, ecco che il solito Pisilli va adesso a schermare il compagno, è il giocatore universale di scuola olandese, chi è nato prima degli anni 70 si ricorderà che alcuni uomini in pratica il ruolo non l'avevano, uno di questi era Neskens per esempio. Tentativo di Mancini, pallone in profondità, ecco che va a dettare il passaggio proprio Pisilli, è chiaro che per lui è una partita molto dispendiosa, ma questo movimento, questo scambio di ruoli che diventa frenetico seppur mai casuale, questo sembra perlomeno dall'altro alto, ha messo veramente in crisi, direi, fino al momento, e siamo al 29esimo, lo schieramento della Fiorentina.
2: È uno dei giocatori più interessanti del calcio italiano, Pisilli, nazionale under 21, tutti gli allenatori gli danno fiducia. Forse Gasperini nella prima parte del girone d'andata aspettava quel salto di qualità, gli ha fatto fare tanta panchina, forse voleva in un qualche modo motivarlo, spronarlo a migliorare. Pisilli ha risposto e adesso, insomma, è una delle fondamenta di questa Roma.
1: E se il ballottaggio stasera era con Dybala pienamente recuperato, maglia da titolare a Pisilli e Dybala inizialmente in panchina, è chiaro che il tecnico piemontese le sue ragioni le ha avute, e come, almeno fino al momento. 29esimo minuto che in questo istante diventa mezz'ora di gioco, Roma 2, Fiorentina 0.
2: La reazione della Fiorentina si fa un po' attendere. Loro cercano di tenere il pallone quanto possibile, poi all'improvviso verticalizzare per provare a sorprendere la difesa della Roma, difesa che però non si fa trovare spiazzata, sempre concentrato. Il terzetto centrale giallorosso non concede al momento spazi.
1: Ecco Mancini, il tocco per Pisilli, tentativo di servizio al centro con Cristante di prima intenzione, indietro ancora per Pisilli, su di lui a vuoto, Dor poi indica con tutti i giocatori di movimento, la Roma nella metà campo avversaria, compreso Ndicka, che poi cede il pallone e retrocede quindi di qualche metro, rimane invece nella tre quarti avversaria Hermoso, riesce a toccare il pallone lo spagnolo, lo scambia con Cristante che era alla sua destra, Cristante porta palla, aspetta rinforzi, eccolo il solito Pisilli, eccolo sul fronte destro Mancini, e qui si apre una vera e propria voragine perché il centrocampo della Fiorentina si allarga, lo stesso Fagioli non riesce a chiudere sul portatore di palla romanista, e ci sono difficoltà nel momento in cui la cerniera di interdizione della squadra ospite lascia passare un po' troppo i portatori di palla della Roma. Colpo di testa di Ndicka, stessa cosa, sempre di testa Hermoso, pallone indirizzato verso l'esterno, deve mantenerlo in campo e lo fa comunque Wesley, retropassaggio ancora verso Hermoso, c'è spazio anche per il controllo con i piedi di Svilar, Selic adesso sul fronte destro con Mancini nel ruolo alto di esterno d'attacco, e in la Fiorentina con questo cambio frenetico, vorticoso, ma mai casuale, ripetiamo, di ruoli, non riesce a prendere le contromisure. Al momento, per esempio, l'uomo più avanzato, Cristante, il retropassaggio comunque verso Svilar, si va nuovamente a rischierare la Roma, e sicuramente ciò che Gasperini predica in allenamento, e in effetti il tecnico piemontese non è che, come spesso gli accade invece, debba platealmente esibirsi in qualche correzione tattica, perché sul campo la Roma sta dimostrando di sapere bene cosa fare. 32esimo, i giallorossi conducono per 2-0.
2: Certamente questa sera gioca in scioltezza, perché alla mezz'ora conduce 2-0, gli è riuscito tutto, sembra facile al momento la serata e la partita della Roma, quindi anche dal punto di vista psicologico i giallorossi provano anche delle giocate un po' così, un po' in leggerezza, che magari in altre circostanze non avrebbero fatto.
1: Intanto Solé a vuoto, arriva prima Pongracic, unico giocatore ammonito, si trattava anzi di Ranieri, il pallone giocato ad Andorra, poi l'esterno punta con il tentativo di Fagioli che si ritrova il pallone tra i piedi dopo che era andato a vuoto il tentativo di pressing di Cristante, lancio lungo, arriva prima di testa su Gudmundsson, Ndicka, lancio lungo sul fronte opposto con De Gea costretto a uscire in anticipo su Malen che si era ben inserito tra Pongracic e Ranieri, perde palla la Fiorentina, la riconquista la Roma, lo può giocare il portiere Svilar. 33esimo, Roma 2, Fiorentina 0.
2: È stato reattivo stavolta l'estremo difensore della Fiorentina, addomesticato quasi con l'esterno da centrocampista questo pallone, però tempestivo nell'uscita perché Malen stava fiondandosi con la sua consueta velocità, e allora provvidenziale l'uscita del portiere della Fiorentina.
1: Il tentativo di lungo rinvio ad opera di Svilar, giocato di testa da Cristante, poi arriva Mancini nel ruolo di attaccante, si sposta Solé, favorisce proprio Mancini, poi Malen, controllo, spalle alla porta, abilissimo a giocare in questa posizione Malen, riesce a difendere e a dare a Selic, applausi convinti del pubblico di fede giallorossa, ancora Solé partendo da destra, spigolo dell'area di rigore, chiude la difesa della Fiorentina, c'è spazio per il solo Selic, si fa vedere, riceve, c'è anche Manu Cone che adesso si coordina, punto deciso verso la linea di fondo, arriva dalle parti del portiere, arriva anche il 3-0 con Hermoso che è riuscito in maniera perentoria a dettare il passaggio all'avversario e per lui si tratta del secondo gol consecutivo all'Olimpico, aveva già segnato contro l'Atalanta. In questo ruolo di solito ci va un centrocampista oppure si fa trovare l'attaccante, un difensore nel ruolo di stoccatore, e per questo motivo possiamo dire che la frenesia della Roma, ma mai il disordine, sta pagando. Roma 3 Fiorentina 0, gol di Hermoso.
2: I difensori goleador, è questo il volto della Roma di quest'anno, però bravo anche Coné, è stato il suo strappo, la sua idea, avrebbe potuto crossare, ha scelto l'affondo, è andato sulla linea e poi il retropassaggio al centro per l'irruzione, il piatto di Hermoso, bravo Hermoso a farsi trovare pronto, però bravo Coné ad avere deciso per l'affondo con la sua fisicità e anche con la sua tecnica.
1: 3-0 per la Roma e in questo caso ha chiuso male in ritardo. Ritardo decisivo Harrison. Ha poco Vanoli da dire, lo sa benissimo proprio l'esterno inglese della formazione della Fiorentina, che troppo ha concesso a Hermoso. Hermoso autore di un assist e di un gol personale al termine, ripetiamo, di un'azione in cui i punti di riferimento, quelli annunciati, tanto per capirci in una distinta ufficiale, difensori, centrocampisti, attaccanti, si sono sempre scambiati la posizione. L'unico momento in cui si può parlare di sorpresa vera e propria, perché si trattava di difesa schierata, è stato in occasione dell'angolo che ha portato allo stacco aereo di Mancini, che è sbucato alle spalle di Brescianini, che invece saltando era andato a vuoto. Lì azione da calcio fermo, poi invece azione manovrata sia in occasione del secondo e del terzo gol, e sono state azioni sicuramente decisive per la Roma, ma che anche a livello di manovra tanto hanno detto proprio sulla scioltezza mentale a cui ti riferivi in precedenza, Giorgio. La Roma ha trovato il gol subito e adesso sembra giocare a memoria, lo fa Pisilli per esempio, palla al piede, c'è spazio ancora per Solé, siamo al limite dell'area di rigore, Malen, il controllo di Malen, potrebbe anche andare al tiro, Malen, la respinta di De Gea che evita il gol del 4-0, non era angolatissimo il tiro, ma comunque non facile l'intervento di De Gea, può ripartire la Fiorentina, ma in ogni parte del campo arriva la Roma che gioca come se ancora si fosse sullo 0-0, invece al 36esimo il punteggio dice Roma 3 Fiorentina 0.
2: Hai ricordato l'Olanda degli anni 70, l'interscambiabilità dei ruoli di quella fantastica formazione di quell'epoca che rivoluzionò il calcio mondiale, ed effettivamente la Roma di questa sera, ma un po' in tutta la stagione, prova a non dare riferimento agli avversari.
1: Intanto c'è il tentativo, ti chiedo scusa, di Cristante con Malen anticipato, ma prova a spingere la Roma ancora dalle parti di Wesley, non arriva il cross, c'è spazio per Hermoso, può impostare, si ferma, riesce a dare a Coné, poi lancio lungo in profondità, sbagliato, arriva prima Dodò, costretto comunque al retropassaggio. Roma 3 Fiorentina 0, 37esimo.
2: Fiorentina che adesso davvero deve inventarsi qualcosa, deve provare a modificare l'inerzia di questa partita, almeno dal suo lato. Crediamo che Vanoli nell'intervallo faccia entrare qualche giocatore, al momento appare un po' sconsolato il tecnico dei Viola, sguardo a terra, mani in tasca, piegato da questo 3-0 che sta maturando come frutto inevitabile di una superiorità di gioco conclamata.
1: Ancora De Gea costretto al limite dell'area di rigore ad aspettare che il pallone entri all'interno dei propri 16 metri per toccarlo con le mani. Lo ha fatto, lo blocca, se ne libera in direzione di Dodò. Lo scambio con Brescianini. Brescianini che in effetti fino al momento prova l'inserimento, ma spesso corre a vuoto perché i compagni non riescono. Merito comunque di una tattica, di una preparazione fisica che per il momento sta facendo la differenza, oltre alle idee e all'impostazione che Gasperini ha dato. Queste sono proprio lezioni nella metà campo avversaria di come portare azioni pericolose senza far sì che gli avversari riescano a capire chi possa essere la minaccia, sia in fase di impostazione e a maggior ragione in quella di chiusura con la battuta a rete. A proposito di battute, lungo lancio con il destro di De Gea a cercare lo scatto di Gosens, pallone allontanato, arriva Fagioli ma in anticipo su Juric e Cristante, il pallone si impenna, ecco Brescianini, il controllo, tentativo di Dodò, ancora lo scambio con Brescianini, Gudmundsson va a dettare il passaggio, difficile da servire, quindi è Gosens che di sinistro dà all'indietro, c'è Ranieri che tocca per un attimo ancora Brescianini, costretto a lanciare se stesso, poi lo scarico di esterno punta in direzione di Gosens, arriva il fischio dell'arbitro perché Manucone è rimasto a terra all'altezza del dischetto di centrocampo, poco più in là, 39esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
2: E naturalmente in sede così anche di proiezione per le ultime giornate di questo campionato, una Roma così forte fisicamente, così fresca, così ormai collaudata nei suoi schemi, è una mina vagante per la lotta al quarto posto che si è riaperta. La Juventus che ieri ha frenato, sembrava destinato ai bianconeri il quarto posto, saranno inevitabilmente ancora in vantaggio al termine di questa serata, comunque finisca, però la Roma c'è e quindi l'incognita della lotta al quarto posto rende interessante il finale di stagione.
1: Intanto ecco che prova Solomon sul fronte sinistro, difende il pallone, cambio gioco, il controllo ad opera di Harrison, non impeccabile in occasione della rete del 3-0 di Hermoso, tentativo di lancio di Brescianini, pallone allontanato, alla Fiorentina comunque manca il terminale offensivo quest'oggi, soprattutto dopo 12 minuti si è trovata sotto di una rete, è arrivato dopo 4 minuti il gol del 2-0 e la partita da quel momento sembra in discesa per la Roma, che sta facendo il bello e il cattivo tempo, ma che soprattutto gioca a ritmi che la Fiorentina non pare, almeno per il momento, siamo arrivati al 40esimo, in grado di sostenere. Retropassaggio ed è il primo momento in cui la Roma pare gestire un risultato largamente a proprio favore grazie alle reti di Mancini al 13esimo su cross direttamente dalla bandierina di Pisilli, assist di Hermoso al 17esimo, gol di Wesley e poi una bella azione di Manucone dalla linea di fondo, il passaggio per Hermoso che ha anticipato Harrison spingendo il pallone alle spalle dell'incolpevole De Gea. Roma 3, Fiorentina 0.
2: D'altra parte mancano 5 minuti all'intervallo, escluso forse un minuto di recupero, è normale che adesso la Roma rifiati un pochino, anche se la sua supremazia in tutte le zone del campo è evidente, prova adesso a affacciarsi la Fiorentina in avanti.
1: Ma a centrocampo c'è grande affollamento, Fagioli prova a dare ordine, una sorta di metronomo, lascia fare nella circostanza la Roma della prima volta con Ranieri che palla al piede, varca la linea centrale del campo, riesce a scambiare proprio per Fagioli, Brescianini che si è posizionato alla destra proprio di Fagioli nella circostanza, tentativo per Harrison, poi detta il passaggio Dodò dalla linea di fondo, arriva un cross che è toccato per ultimo da Dodò che timidamente dobbiamo dire ha anche sperato più che richiesto il calcio d'angolo, nessun problema per il secondo collaboratore di linea del direttore di gara che ha subito visto che l'ultimo tocco era proprio del brasiliano. Roma 3, Fiorentina 0, 42esimo.
2: D'altra parte era un quarto d'ora abbondante che la Fiorentina non andava così vicino all'area di rigore della Roma, l'incursione di Dodò stavolta sembrava poter funzionare, poi forse un po' sfortunato nel rimpallo il terzino della Viola, adesso sì, proprio nel momento in cui la Roma sembra avere un po' rallentato fisiologicamente per prendere fiato, la Fiorentina prova ad affacciarsi in avanti.
1: Adesso Mancini nel ruolo di partenza, definiamolo così, quello di difensore di centrodestra accanto al centrale Indica, sulla sinistra Hermoso, fino al momento la sfida è decisa da due gol di due difensori, uno di Mancini e l'altro di Hermoso, e dal punto di Wesley, un esterno di centrocampo che adesso prova a toccare il pallone, pallone che poi viene colpito involontariamente da un avversario, va verso la parte opposta, lo controlla, lo mette a terra Fagioli, poi sbaglia il passaggio Brescianini, tentativo in scivolata di Manocone che va a vuoto, può ripartire comunque Brescianini, l'ex Frusinate, l'inserimento di Fagioli, bene la Fiorentina in questa fase con Fagioli, limite dell'area di rigore, non c'è spazio però, ordinata la Roma in fase di non possesso, Gosens ci prova con un cross interessante e si salva in qualche modo la difesa romanista con Mancini in anticipo di testa, mette il pallone oltre la linea di fondo con Dica che lo aiuta subito a rialzarsi per la Fiorentina. Si tratta del secondo calcio d'angolo con Gudmundsson che va a sistemare il pallone nella lunetta sinistra, secondo la visuale d'attacco della formazione in completo bianco, che in questo primo tempo attacca verso la porta lato curva nord all'interno dell'area di rigore anche Ndur. Lo stacco vincente però è quello di Wesley, pallone nuovamente in mezzo, deviato ancora, arriva il terzo angolo a favore della Fiorentina, tutto questo al 44esimo dopo che Ndur in qualche modo aveva provato a rimettere al centro un pallone che Wesley aveva deviato, e poi pallone che si impenna nuovamente, battuto corto il calcio d'angolo, Gudmundsson, c'è spazio adesso per Solomon, il cross, Harrison prova la chiusura sul secondo palo, ancora Wesley in acrobazia, ancora angolo, Roma 3, Fiorentina 0, chiude in attacco la squadra viola.
2: Ha creato dei pericoli la Fiorentina, non tanto per il portiere Svilar ma per il reparto in sé della Roma, costretto se non a essere in affanno comunque a ripiegare in calcio d'angolo, e il terzo in pochi minuti si chiude in avanti la Fiorentina, era pure...
1: Se abbiamo la battuta ti chiedo scusa, con Svilar costretto ad anticipare compagni avversari e ad allontanare di pugno. 45esimo, Roma 3, Fiorentina 0.
2: Il pugno del portiere serbo della Roma per allontanare il pericolo, non sono stati battuti però benissimo, Giovanni, questi tre calcio d'angolo da parte della Fiorentina, ha un po' sprecato l'occasione, però adesso gli ospiti ancora in possesso di palla.
1: Endur, poi si inserisce Dodò, tentativo per Brescianini, si allarga, più punta l'uomo, si tratta di Wesley, saltato molto bene, cross di Brescianini, non ci sono maglie viola, si salva Pisilli che evita anche il calcio d'angolo, può ripartire la Roma, probabilmente un minuto di recupero, ma aspettiamo qualche secondo.
2: E calcio d'angolo da parte della Fiorentina, ha un po' sprecato l'occasione, però adesso gli ospiti ancora in possesso di palla.
1: Endur, poi si inserisce Dodò, tentativo per Brescianini, si allarga, più punta l'uomo, si tratta di Wesley, saltato molto bene, cross di Brescianini, non ci sono maglie viola, si salva Pisilli che evita anche il calcio d'angolo, può ripartire la Roma, probabilmente un minuto di recupero, ma aspettiamo qualche secondo di arrivare quindi al 45esimo.

0: 60 secondi, Giorgio, credo, no?
1: Un minuto oltre il 45esimo, però segnali di vita della Fiorentina. Certo, il passivo è pesante, andare al riposo sotto di 3-0 in casa della Roma, di questa Roma, in una serata così ispirata, è difficile, però almeno la Fiorentina negli ultimi 10 minuti ha dimostrato voglia, volontà di fare qualcosa di buono.
0: Malen servito da Solé, allontana in qualche modo Pongracic, unico ammonito in una partita fino al momento sostanzialmente corretta. Roma che prova a chiudere in attacco, il tentativo ancora di gestire il pallone, Hermoso non se la sente di darlo in profondità anche perché era in fuorigioco Malen, ma ancora la Roma che spinge da sinistra a destra con Solé, il controllo dell'argentino, punta l'uomo, gli detta il passaggio Pisilli, viene invece preferito Hermoso, ancora una discesa del difensore tramutatosi, non è la prima volta in attaccante, colpo di testa largamente impreciso, pallone che finisce la sua corsa sui tabelloni pubblicitari e adesso dovremmo esserci in attesa del duplice fischio che arriva in questo istante. Roma 3 Fiorentina 0, negli effetti assicurati da Federico Foroni, gli applausi convinti, Giorgio, per una prestazione dei padroni di casa che lascia poco spazio ai dubbi, risultato strameritato fino al momento, risultato parziale.
1: Strameritato perché la Roma ha ottenuto questo 3-0, oltre che con il piglio di un gioco brillante, anche con maturità. Ha cercato di concedere poco agli avversari, ha cercato di esserci sempre fisicamente, ha messo pressione alla Fiorentina e ha provato anche a sparigliare qualcosa in avanti, ha provato a fare delle giocate un po' particolari, non ultima quella di Koné che ha portato poi al gol del 3-0.
0: E allora diamo subito la linea ai colleghi dell'informazione, quindi ci trasferiamo dallo Stadio Olimpico a Saxa Rubra dopo aver ricordato la successione delle reti, 1-0 Roma al 13esimo Mancini, il raddoppio al 17esimo di Wesley, il 3-0 griffato Hermoso, Roma 3 Fiorentina 0 per la gara che conclude questo turno di Serie A qui Stadio Olimpico, linea a Saxa Rubra. Noi ci risentiamo tra poco con gli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: R1. Buonasera da Massimo Cecchini, notizie dall'estero in apertura di giornale, partendo dalla guerra in Ucraina. Mosca annuncia un cessate il fuoco l'8 e il 9 maggio per le celebrazioni della vittoria sul nazifascismo, ma avverte in caso di attacchi scatterà una massiccia rappresaglia missilistica su Kiev. Il Cremlino poi invita i civili a lasciare la città. Dura la replica del presidente Zelensky che definisce la proposta cinica e disonesta e rilancia la tregua anche per il 5 e il 6 maggio. Altro fronte, il Medio Oriente, difesa aeree in azione negli Emirati Arabi Uniti per intercettare droni e missili. Abu Dhabi accusa l'Iran, che però nega di aver preso di mira il paese, mentre un'esplosione ha provocato un incendio su una petroliera sudcoreana nello stretto di Hormuz. Teheran smentisce anche la distruzione di proprie imbarcazioni riferite dagli Stati Uniti e dal presidente Donald Trump, che lancia un nuovo avvertimento. Ci aggiorna la corrispondente da New York, Laura Pepe.
5: Se l'Iran attaccherà le navi americane, sparirà dalla faccia della terra. Lo dice Donald Trump in un'intervista a Fox News. Trump aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Gli Stati Uniti hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto per garantire il libero transito, dice il capo del comando centrale americano Brad Cooper. Precedentemente il CENTCOM aveva fatto sapere che 2 navi americane avevano attraversato con successo lo stretto e aveva smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario al tesoro Bessent. E secondo il sito Axios, le regole di ingaggio per le forze statunitensi in Medio Oriente sono state modificate ed è stato concesso loro di attaccare ciò che rappresenta una minaccia immediata per le navi che attraversano Hormuz, compresi i motoscafi delle guardie rivoluzionarie o le postazioni missilistiche iraniane. La linea torna a voi.
4: E la Premier Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano.

0: americano Marco Rubio. Il confronto con Washington resta delicato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. D'Armenia e Azerbaigian rivendica l'impegno italiano nella NATO e respinge le accuse di Donald Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Ascoltiamola.
1: È una scelta che non dipende da me e che personalmente non condividerei, però una cosa ci tengo a dirla: l'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto, lo ha sempre fatto, particolarmente in ambito NATO, e quindi alcune cose che sono state dette nei nostri confronti non le considero corrette, anche perché a livello di patto atlantico nessuno si è presentato in una sede formale a chiedere un sostegno degli alleati sulle scelte che stava facendo.
0: La cronaca con il caso Garlasco. Mercoledì l'interrogatorio di Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, ma la procura ha deciso di sentire anche altre persone vicine a Chiara Poggi.
2: Non solo Sempio. Prima di chiudere la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, la procura di Pavia vuole raccogliere altre testimonianze e i nomi sono più che noti. Marco Poggi, fratello della vittima e amico dell'indagato, e le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugine di Chiara, saranno sentiti come persone informate sui fatti. Le due donne domani a Milano, Marco Poggi mercoledì a Pavia, nello stesso giorno e nelle stesse ore in cui è stato convocato Andrea Sempio. Una notizia che arriva a sorpresa, mentre i legali del 38enne ancora non hanno chiarito se risponderà o no alle domande. Ne stanno facendo un mostro, commentano, e respingono l'ipotesi che la ragazza, di cui si era invaghito ancora 18enne e di cui scriveva in rete come di un'ossessione giovanile, fosse Chiara Poggi. Sentiamo l'avvocato Liborio Cataliotti.
3: Scriveva Andrea Sempio: allora, one hits disastrosa per una barista di una birreria.
2: Sempio, per gli inquirenti, avrebbe ucciso in seguito al rifiuto di un approccio sessuale, una ricostruzione alternativa a quella che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi. Milano, Camilla Manconi, GR1.
0: Il giallo di Pietracatella in Molise. La polizia scientifica è rimasta per 3 ore nell'abitazione di Antonella Jelsi e della figlia Sara Di Vita, morte avvelenate con l'aricina poco dopo Natale. Recuperati per essere analizzati tutti i dispositivi elettronici che erano nella casa posta sotto sequestro. Siamo in una fase di progressivo avanzamento delle indagini, fa sapere la procura. Disponibile online dal 30 aprile, il 730 precompilato ha registrato 1.600.000 accessi all'area dedicata nei primi 3 giorni sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dove è possibile verificare le informazioni inserite. Circa l'80% dei contribuenti ha utilizzato la modalità semplificata. I numeri sono stati forniti dal direttore Vincenzo Carbone, che ha confermato l'obiettivo di ridurre il contenzioso. In chiusura il cinema, incassi da record nel primo fine settimana di maggio, complici i due titoli in testa alle classifiche dei più visti, che erano molto attesi.
4: Bad, sull'uscita di questo album si chiude il film biografico su Michael Jackson, voluto dalla famiglia e stroncato dalla critica. È volato in testa alle classifiche degli incassi in tutto il mondo. Oltre 13 milioni solo in Italia, con un effetto domino anche sulle classifiche di streaming musicali. Accade spesso all'uscita di film dedicati a musicisti, ma qui parliamo addirittura di un raddoppio degli ascolti di musica. A scalzarlo in questo weekend, almeno in Italia, dalle classifiche di cinema è stata un'altra Bad, Miranda Priestly, 14 milioni di incassi in 5 giorni, il miglior risultato per Il Diavolo Veste Prada 2 fuori dagli Stati Uniti.
5: Nigel, sento le tue unghie sullo specchio.
4: Attesa lunga 20 anni, stesso amatissimo cast e sequel intelligente, che dietro la giostra sfavillante di abiti e battute ci racconta cambiamenti e crisi di editoria e moda, e portando al cinema finora oltre 1.700.000 spettatori. Miriam Mauti, GR1.
0: E sono le 21:41 minuti, la linea torna al calcio, al secondo tempo di Roma Fiorentina. Il prossimo GR1 è alle 23.
6: La sicurezza è poter vivere la quotidianità, la normalità senza paura. È una presenza silenziosa che non chiede attenzione, ma non è scontata. Ha bisogno di essere difesa, con responsabilità, competenza e dedizione. Sempre, per tutti. Esercito Italiano, al tuo fianco, ogni giorno. Visita il sito esercito.difesa.it. Ministero della Difesa, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli, Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Ehi tu, gringo.
10: Gringo a chi? Io sono italiano.
9: E che ci fai in Texas?
10: Dicono che qui sia tutto più grande. Le strade, gli orizzonti, perfino gli hamburger. Allora ho preso un volo e sono venuto a vedere. Quest'estate vivi il tuo sogno americano con ITA Airways, voli diretti da Roma a New York, Miami, Los Angeles, Boston, San Francisco, Washington e Chicago. E dal 1° maggio anche Houston. Stati Uniti a partire da 549 euro andata e ritorno tutto incluso. Info e condizioni su itaairways.com.
11: Cosa fanno davvero là dentro?
12: Siamo solo appassionati di cinema.
13: Non può essere solo un film club.
14: Lei ha un ragazzo.
15: Wow!
16: Vediamo 3 volte lo stesso film.
17: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
18: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
19: Devo andare.
20: Qualcosa che non va, tesoro.
21: Forse dovremmo parlarne.
22: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
23: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
25: Sentiamo.
24: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
25: Wow.
24: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
25: E C?
24: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
25: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
26: Iperceramica.
27: Stadio Olimpico, intervallo Roma 3, Fiorentina 0, le reti di Mancini al 13°, il raddoppio di Wesley al 17°, al 34°, il punto del 3-0 Griffato Hermoso, Roma 3, Fiorentina 0, Nico Forletta, zona Cesarini.
28: Bene, grazie Giovanni Sgramuzzino, con me ci sono Ombretta Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica, Tony Tisi in redazione. Intanto in Premier League, 45° minuto, Everton 0 Manchester City 1, passato in vantaggio il City pochi istanti fa, con questi 3 punti dovesse portarli poi definitivamente a casa. Il City salirebbe a quota 73, a 3 lunghezze dall'Arsenal capolista, ma con una partita in meno. Ricordo come prima di questa partita ce ne sia stata un'altra, ovvero sia Chelsea-Nottingham, con la vittoria del Nottingham per 3-1 a Londra. E il Nottingham con questi 3 punti si è cavato un po' dagli impicci più che d'impaccio, perché è salito a quota 42 scavalcando il Tottenham, che rimane così in quart'ultima posizione a quota 37, a dire il vero ha allungato, non ha scavalcato sul Tottenham. Adesso sono 5 i punti di vantaggio del Nottingham sugli Hotspurs, allenati adesso da De Zerbi, che ieri hanno vinto sul campo dell'Aston Villa. Adesso come adesso in Premier League in zona retrocessione ci sarebbero il West Ham, che ha un punto di distacco dal Tottenham stesso, poi a quota 36, poi il Burnley e il Wolverhampton, che sono già condannate, con il Wolverhampton a 18 punti e il Burnley a quota 20. Si sta giocando, oltre che in Italia e in Inghilterra, si sta giocando anche nella Liga Spagnola. Al 44°, è ancora di 0-0 la situazione tra Siviglia e Real Sociedad. Vi ricordo come oggi poi, oltre ad esserci stati i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella alla vigilia degli internazionali di tennis d'Italia a Roma, c'è stato anche il sorteggio e ne parleremo del sorteggio, avremo anche modo di ascoltare la voce di Jasmine Paolini e di Cobolli, ma anche del presidente del CONI Bonfiglio e anche del presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Binaghi nel prosieguo di Zona Cesarini, subito dopo il fischio di fine incontro tra Roma e Fiorentina, e parleremo anche degli accoppiamenti sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Nel frattempo vi ricordo come domenica prossima 10 maggio per la festa della mamma ci sarà la possibilità di regalare l'azalea della ricerca di Fondazione AIRC che torna a colorare 3.900 piazze in tutta Italia. Migliaia di volontari distribuiranno questo fiore, simbolo della salute al femminile, per sostenere il lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati ogni giorno a rendere il cancro sempre più curabile. Lo scorso anno nel nostro paese sono state stimate circa 180.000 nuove diagnosi di tumore nelle donne, ma grazie ai progressi della ricerca oggi due donne su tre colpite da cancro vivono a 5 anni dalla diagnosi. Domenica, insomma, si può regalare l'azalea di AIRC a tutte le donne per sostenere una ricerca sempre più completa nella lotta contro il cancro. Si può scoprire la piazza più vicina a ognuno di noi andando sul sito www.airc.it. Farei una puntata prima di tornare definitivamente per la ripresa all'Olimpico da Giovanni Scaramuzzino e Giorgio Germanol, la ripresa della partita tra Roma e Fiorentina, perché credo che lì all'Olimpico si stia celebrando, Giovanni, qualcosa d'altro anche, no?
27: Eh beh sì, in effetti Nico, io credo che comunque ci sia anche il doveroso, in attesa di ciò che sarà, omaggio, no? Alla Roma femminile che ha appena vinto lo scudetto battendo la Ternana per 2-0 e in casa giallorossa, Giorgio, l'omaggio maggiore, più grande, glielo sta facendo la squadra di Gasperini, che io credo abbia ricordato l'Atalanta più estrema in senso positivo, perché ruoli non se ne sono visti. Noi abbiamo scomodato anche l'Olanda, i puristi probabilmente dissentiranno un po', però per quello che abbiamo visto in campo oggi, per me sono molto più i meriti della Roma, al di là delle amnesie della Fiorentina, come in occasione del terzo gol, la mancata chiusura di Brescianini su Manu Koné e quella ritardata di Harrison sull'autore del terzo punto, Hermoso. Giorgio,
0: con un secondo tempo che promette ancora emozioni, ancora bel gioco, soprattutto se la Roma non tirerà i remi in barca, perché la Fiorentina qualcosa in più farà. Credo che ci siano dei movimenti in panchina e la Roma, che ha giocato in scioltezza, continuerà inevitabilmente a farlo. Quanto alla festa a cui accennava Nico Forletta per lo scudetto femminile, sì, ricordiamo anche il tecnico che ha portato il tricolore a Roma per la terza volta in 4 anni, e Luca Rossettini, lo ricordiamo, è stato un giocatore nella nostra Serie A, scudetto meritato, squadra trascinata da Laura Giuliano, centrocampista goleador, il gol anche nell'ultima partita, quella di sabato, quella decisiva, una giocatrice italiana prima ad essere candidata al pallone d'oro. Intanto si è ricominciato all'Olimpico
27: con duplice cambio nella Fiorentina, fuori l'unico giocatore ammonito, Pongracic, è entrato Parisi, e fuori anche Gudmundsson, l'islandese, e spazio quindi in attacco a Braschi, che è un prodotto del settore giovanile della formazione gigliata. Parisi e Braschi al posto rispettivamente di Pongracic e Gudmundsson. Non ti chiederò, Giorgio, come può cambiare la partita, ti chiedo però come può un allenatore come Vanoli, che nel testa a testa a distanza con Gasperini è stato soverchiato nel primo tempo in maniera abbastanza netta, cercare di non fare uscire dal match i suoi.
0: provando a esortarvi dal punto di vista dell'orgoglio, 3 gol nel primo tempo, credo che nell'intervallo abbia detto non possiamo prenderne altri 3, non possiamo lasciare Roma con un 6-0 o 5-0 e allora li avrà stimolati, pungolati e poi magari dare, ecco, una maglia a questo ragazzo prodotto del vivaio. Si sa che i giocatori giovani sono sempre motivatissimi, vogliono mettersi in evidenza, vogliono mettersi in vetrina e spesso le ultime giornate di campionato mandano al proscenio dei giocatori semisconosciuti che magari arrivano dalla primavera. Ecco, provare queste due componenti, pungolarli sull'orgoglio e magari mettere dentro qualche giocatore che ha voglia di farsi vedere.
27: E per Riccardo Braschi stasera è il primo gettone, esordio assoluto in Serie A. Tentativo di conclusione con il palo pieno, Fiorentina vicino al gol che poteva anche riaprire la partita, ancora un tiro dalla distanza, la parata di Svilar. Questa è la prima vera occasione creata dalla Fiorentina con protagonista proprio Riccardo Braschi, che è entrato in campo evidentemente con la fame di chi sullo 0-3 vuole dimostrare al proprio allenatore che non ha sbagliato. Tentativo di conclusione, il palo che ha salvato Svilar e poi ancora Svilar, provvidenziale sul tentativo da fuori area nella circostanza, ma siamo già sul fronte opposto con Dodò che riesce in bello stile ad anticipare. Wesley lancia se stesso, finisce a terra, c'è il fischio dell'arbitro e probabilmente potrebbe arrivare anche un cartellino nei confronti di Hermoso. Si avvicina l'arbitro e estrae in effetti il giallo al 3° minuto della ripresa. Roma 3 Fiorentina 0, ecco che la Fiorentina ha iniziato nel modo che Vanoli si augurava facesse con Gasperini, che invece è abbastanza adirato, eufemismo questo, per come la Roma è entrata in campo nella seconda frazione.
0: Protagonista di questo avvio di ripresa la Fiorentina, hai descritto il tiro di Braschi, un bel tiro, un destro dal limite dell'area dopo un controllo non facile e il palo ha salvato Svilar, poi il portiere invece è stato bravo ad opporsi alla conclusione successiva. Quanto a questo giallo di Hermoso, direi Giovanni Scaramuzzino meritato, perché l'incursione di Dodò poteva essere pericolosa e lo ha fermato insomma anche con una gomitata un po' cattivella, direi
27: al limite.
0: Seguiamo
27: la battuta ancora di pugno, il portiere Svilar pronto a anticipare tutti i compagni avversari. Tentativo sul fronte sinistro di Solomon, si allunga forse un po' troppo il pallone, va a fare a sportellate con l'altro numero 19 Selic, che mette il pallone stesso in fallo laterale. Siamo arrivati al 4° minuto di gioco, prova a spingere la Fiorentina, uno scatto d'orgoglio come avevi giustamente anticipato, è una Fiorentina che vuole rispondere sul piano del carattere, ma si sono viste anche trame di gioco interessanti, compresa quella che ha preparato proprio Braschi, che si è costruito letteralmente da solo l'opportunità del tiro. Nulla da fare per Svilar in diagonale e il pallone che ha preso però la base del palo non ci sarebbe arrivato. Svilar che invece questa volta blocca il pallone stesso, ma c'era un fallo in fase di partenza. Siamo entrati nel 5° minuto, Roma 3 Fiorentina 0.
0: Ricordiamo anche che la Fiorentina aveva provato a reagire negli ultimi 5 minuti del primo tempo guadagnando 3 calci d'angolo e dando insomma l'impressione, il segnale alla Roma di non volersi arrendere, di non volere deporre anzitempo le speranze di poter ben figurare in questa partita. I viola sono ancora in avanti, stanno dominando questo avvio di ripresa.
27: Sì, ripresa nettamente a favore della Fiorentina, la cosa non piace chiaramente a Gasperini che si sta sbracciando, ma è una Fiorentina che si affida adesso all'incursione di Brescianini, si libera di Hermoso ma troppo in profondità, il tentativo di lancio di Ranieri che da lontano si scusa con il compagno, un rimessa in gioco affidata a Svilar. Svilar salvato dal palo appunto dopo pochi minuti, l'azione principale della Fiorentina, pensa un po' Giorgio, assoluto debutto in Serie A per Braschi, primo pallone toccato, se lo addomestica con il sinistro, di destro colpisce di prima intenzione e insieme al pallone però colpisce anche il palo e quindi si resta sul punteggio al 6° minuto di Roma 3 Fiorentina 0.
0: a Svilar battuto, ricordiamolo, perché si era proteso sulla sua destra, il portiere della Roma non sarebbe arrivato. È stato il palo a salvare la Roma in questa circostanza. Bravo Braschi, vedremo cosa saprà fare nel proseguo di ripresa.
27: Intanto il tentativo di risposta con De Gea, superlativo, che riesce a toccare il pallone evitando il gol del poker, e l'altro nuovo entrato, Comuzzo, va a complimentarsi con il suo portiere, un'azione che ha visto Malen liberarsi di 2-3 avversari, trovare il tiro, secondo me deviato in fase di scivolata da Comuzzo, toccato in qualche modo, il pallone si è impennato, stava per superare il portiere avversario che è riuscito anche con l'aiuto della traversa a evitare il gol del 4-0. Seguiamo il calcio d'angolo e poi appunto rientreremo in cronaca diretta al minuto numero 7. La Roma prova a scrollarsi di dosso un avvio negativo nel corso della ripresa, ma è più che positivo il punteggio. Tentativo ancora di testa in avanti, si è avvitato Ndicka nel tentativo appunto di anticipare tutti, compagni e avversari, ha colpito in qualche modo il pallone in anticipo anche sul proprio compagno Hermoso, il pallone stesso però ha terminato la sua corsa sul fondo. Ottavo minuto, Roma 3 Fiorentina 0.
0: Sai Giovanni, quando un centravanti che ha segnato tanto come Malen, già in doppia cifra ed è arrivato a gennaio, vede la sua squadra condurre 3-0 con due gol di difensori e un gol insomma di un centrocampista, è chiaro che vuole provare ad inserirsi nel tabellino dei marcatori e anche cercando l'azione insistita, l'azione personale come in questo caso, però ha chiuso bene la difesa degli ospiti ed è stato molto attivo il portiere.
27: Intanto il tentativo sul fronte sinistro da parte della squadra ospite e in effetti ha dato questa sferzata, prima due cambi, poi subito il terzo, Parisi, Riccardo Braschi e Comuzzo al posto rispettivamente di Gudmundsson, Harrison e Pongracic per cercare di riaprire una sfida che però la Roma poco fa poteva definitivamente chiudere in linea di galleggiamento, se tale la vogliamo considerare. I viola rimangono grazie alla super parata di De Gea. Nono minuto, Roma 3 Fiorentina 0, ancora i viola che provano a spingere sul fronte sinistro, tentativo di coinvolgere nella manovra Parisi, la finta, Brescianini potrebbe caricare il destro, poi chiude in qualche modo Cristante, tentativo quindi di Dodò, entra in area di rigore, evitato in bello stile un avversario, ci prova di destro, pallone spedito in fallo laterale. Tutto questo all'altezza del nono minuto di gioco. È una Fiorentina che punta nell'orgoglio, sul vivo, vuole chiudere nella metà campo avversaria la Roma. Brescianini, il cross da sinistra, pallone allontanato e arrivano prima adesso i giocatori di Vanoli, ancora Brescianini sul fronte destro, Parisi punta l'uomo, c'è mano con esso di lui, Parisi scambia il pallone a terra con Dodò, il cross, Braschi si avvita per colpire, il pallone filtra in qualche modo, allontana la minaccia la difesa romanista. Decimo minuto, Roma 3 Fiorentina 0.
0: Adesso la Fiorentina gioca con Dodò, attaccante aggiunto sulla destra, il terzino brasiliano è avanzatissimo, ha messo un pallone interessante, il giovane Braschi ha provato l'avvitamento, va detto però che questo ragazzo è entrato con il piglio giusto, si fa vedere in aria e trova gli spazi, adesso è in possesso di palla.
27: Eccolo Braschi, il controllo, il tentativo di servizio per Solomon, anticipato, la Roma adesso prova a scuotersi e lo fa con Malen, Comuzzo su di lui, netto anticipo, tentativo di dare a Parisi, finisce a terra, calcio di punizione, il fallo è stato commesso da Wesley, protesta il brasiliano, ma credo che dubbi non ce ne siano, fra l'altro poi è il primo ad andare anche a scusarsi con Parisi, il gioco è ripreso, la Fiorentina sotto per 3-0, ovviamente non può speculare sul punteggio a sfavore e quindi ha subito ripreso il gioco stesso con Parisi, limite dell'area di rigore, in qualche modo è Wesley che palla al piede, riesce con la collaborazione del velo di Hermoso a portarsi sul fronte sinistro, poi semaforo rosso per lui, chiude la muraglia della Fiorentina in completo bianco stasera con bordi e numerazione viola e quindi l'azione della Roma riparte da Manu Coneno, smette un attimo di cantare la curva sud, non ci sono i sostenitori ospiti per disposizione delle autorità prefettizie in questa trasferta vietata appunto ai sostenitori della formazione della Fiorentina, ma concentriamoci voci sul terreno di gioco. Il tentativo come sempre di Selic, molto abile, palla al piede, poi c'è Pisilli, non riesce questa volta il filtrante, Manucone all'indietro, Brescianini non lo molla, Malen spalle alla porta, è a volte devastante per le capacità appunto di difendere anche in mezzo a due avversari il pallone stesso. Tentativo di ripartenza della Fiorentina, c'è il lancio impreciso per Braschi, il pallone stesso finisce in fallo laterale, 12° minuto, Roma 3, Fiorentina 0.
0: Poteva essere un'occasione interessante quest'ultima, perché la Fiorentina si è proiettata in avanti e stavolta aveva la superiorità numerica, era un po' sguarnita la difesa della Roma, peccato che l'ultimo passaggio sia stato leggermente lungo, leggermente impreciso, ed è sfumata questa occasione.
27: Intanto Gasperini, che è ritrovata la calma, non gli è proprio andato giù come la Roma ha affrontato i primi minuti nel corso di una gara che, diciamolo pure, per quello che si era visto nel primo tempo poteva considerarsi archiviata, e quindi si scuotono i giallorossi con Cristante, tentativo di lancio per Malen, in qualche modo chiude Dodò di sinistro all'indietro per De Gea di prima intenzione, di destra allontana per Brescianini, sbagliato lo stop a seguire, duello tra numeri 4 Brescianini, Cristante, la meglio quest'ultimo, tentativo di cross per il solito Malen, ottimo lo stop di destro, interno dell'area di rigore, c'è Gosens su di lui a marcarlo, Cristante colpo di testa al centro, in qualche modo allontana ancora di testa Gosens, c'è Malen da quella parte, di esterno punta Pisilli, gol di testa, stacco imperioso e il gol del 4-0 porta alla nostra sinistra, lato curva nord, Pisilli di testa è riuscito a battere il portiere avversario, con Malen nelle vesti di uomo assist in questo caso, l'altruismo di Malen che si è accorto di non poter battere da quella posizione così angolata, ha messo sul secondo palo un pallone invitante, ma lì Giorgio bisogna anche arrivarci, sapersi inserire, trovare i tempi e i modi per colpire, e Pisilli lo ha fatto perfettamente, azione nata da un lungo lancio di Cristante, poi pallone nuovamente dato a Cristante da Malen, a vuoto Gosens sulla restituzione del pallone di destro a cercare Pisilli sul secondo palo, un esterno punta anche in questo caso da sottolineare, nelle vesti di uomo assist Malen, la rete realizzata di testa da Pisilli.
0: Pisilli che ha anche una caratteristica importante nel colpo di testa, lui non è un gigante, lo sapete, non è un attaccante, però riesce sempre a coordinarsi, a sgusciare, e stavolta ha avuto anche l'elevazione giusta, perché è dovuto saltare per andare a prendere il pallone indirizzato da Malen sopra la testa di due difensori della Fiorentina. Malen poi bravissimo, quel tocco da trequartista, quell'intuizione di mandare il pallone sul palo opposto, diciamo Giovanni Scaramuzzino, un gol anche che ha placato Gasperini, perché come avevi cominciato a notare, a raccontare ai nostri radioascoltatori, l'allenatore della Roma si era davvero arrabbiato per l'avvio fiacco della sua squadra.
27: Merito comunque di una Fiorentina scossa evidentemente da Vanoli, e sono arrivati i tre cambi, ricordo, fuori Pongracic, Harrison e Gudmundsson, al loro posto rispettivamente Comuzzo, Parisi e Braschi. Proprio Braschi si è reso autore nei primi secondi di gioco di un ottimo controllo e di un destro che ha superato Svilar, ma che si è infranto alla base del palo. Fiorentina che quindi, dopo aver tentato il gol del 3-1 ma non averlo trovato, si trova costretta a risalire la china da un 4-0 a sfavore. Tutto questo dopo l'ora di gioco, con la Roma che spinge ancora con Cristante, l'anticipo di Comuzzo di sinistro, il retropassaggio verso De Gea che a sua volta sul punteggio di 3-0 è riuscito a evitare la capitolazione. Giorgio,
0: credo che stia entrando El Shaarawy nella Roma, evidentemente Gasperini vuole dare più freschezza al suo attacco, il giocatore ex della nostra nazionale potrebbe essere l'uomo giusto, perché lui sa sia affondare sia tenere la palla, ormai è un giocatore esperto, è un giocatore che ha fatto tante partite in Serie A, può essere l'uomo giusto per avere quella funzione di punto di riferimento, tenere la palla, fare salire la squadra e spegnere un pochino la pressione della Fiorentina, che adesso comunque, insomma, con 4 gol sul groppone deve davvero provare a, anche a sbilanciarsi in avanti.
27: Sì, il tentativo di lancio lungo di De Gea a cercare Braschi, anticipato l'esordiente in Serie A da Andica, che di sinistro dà all'indietro verso Svilar. Svilar muove il pallone, si muove anche lui per disorientare proprio Braschi, è la nota più positiva fino al momento della Fiorentina, perché è entrato in campo col piglio giusto. È un segnale importante che questo ragazzo dà sia ai compagni, spronandoli appunto a cercare di dimenticare quello che sta succedendo in campo, anche se non è facile, perché con 4 gol sulle spalle, insomma, risalire la china appare impresa molto ma molto ardua. La Roma non prova a sua volta la gestione ed è pronto in effetti El Shaarawy, che ha anche svestito la parte superiore della tuta al limite della propria area tecnica, lo ignora quasi Gasperini perché sta dando indicazioni ai giocatori di movimento in campo, e invece l'altra parte, l'altra componente dello staff della squadra giallorossa a spiegare i movimenti, lo fa Gritti, il suo vice, proprio a El Shaarawy, gli indica il settore destro, quello in cui è impegnato Solé, potrebbe uscire proprio l'argentino, che adesso ha tentato di saltare Ranieri, che in scivolata ha messo il pallone in fallo laterale, forse c'è stato però anche un fallo, così infatti ha toccato dopo aver allontanato il pallone sul piede d'appoggio l'argentino, e è arrivato quindi il fischio di Zufferli, il direttore di gara di Udine, che sta dirigendo questa partita. Pallone che viene smistato in direzione di Cristante, il tutto raso terra, compreso il passaggio per Ndicka, c'è l'opportunità per Wesley, duello brasiliano con Dodò, serie di finte, lancio lungo sul filo del fuorigioco, Cristante, il secondo collaboratore di linea non sbandiera, comunque la Fiorentina mantiene il possesso di palla, tentativo di Parisi che riesce a evitare Pisilli, lo mette giù a un metro dal direttore di gara, il giocatore che uscirà sul fronte romanista è invece Manuel Coné. Dentro El Shaarawy, ancora una volta prepariamoci a una inversione totale di ruolo.
0: Una sorpresa, perché esce il perno centrale del centrocampo della Roma, aveva speso tanto Coné recuperando 1000 palloni, ricordiamo uomo assist per il gol del 3-0. El Shaarawy è un esterno d'attacco, vediamo cosa cambierà adesso nell'assetto tattico della Roma, probabilmente Sulé andrà a giocare un pochino più al centro, anche se sembra avere preso una posizione avanzatissima El Shaarawy, e quasi da centravanti, vedremo se la manterrà poi nel resto della partita.
27: È quello che possiamo dire, che Pisilli adesso dovrebbe essere sistemato nel ruolo classico, se per lui si può definire classico il ruolo di mezzala, e comunque al posto proprio di Coné, il dinamico e polivalente Pisilli, autore del gol poco fa del 4-0, era il 13° del secondo tempo, 0-0 di partenza, che invece è stato sbloccato al 13° del primo tempo. Ecco Parisi, il tentativo per Randur, il velo che cercava di mettere in movimento Gosens, non è riuscita però la finta, ha capito tutto la difesa romanista, ancora un pallone in profondità, Brescianini prova a difendere in qualche modo, la difesa della Roma allontana, e intanto c'è Dodò che si accorge di un problema fisico del suo connazionale Wesley, richiama l'attenzione del direttore di gara, poi è lo stesso Wesley che indica che tutto a posto, si può proseguire senza che il gioco sia fermato. Gosens sul fronte sinistro, ricordiamo che da quella parte giostra anche Solomon, cambio gioco però in direzione di Dodò, il cross sbagliato, il tentativo di rinvio di Mancini, tutto ciò diventa un assist involontario per Svilar, che così può toccare con le mani, si è liberato la sua terra del pallone in direzione di Hermoso, il lancio da parte di Wesley in direzione di El Shaarawy, che tocca in questo momento il suo primo pallone, lo restituisce a Wesley, in fase di possesso la Roma riesce a dare, a esprimere il meglio di sé, Wesley limite dell'area di rigore, finisce a terra, calcio di punizione dal limite, anche in questo caso chiusura in ritardo a parte la difesa della Fiorentina, al 21° minuto una opportunità per battere a rete e probabilmente proteste dei giocatori viola e scatta un cartellino giallo, il fallo è stato commesso da Parisi, ma è probabile che l'ammonito sia un altro giocatore, forse per proteste, andato a cercare forse lo stesso Parisi, ecco, interpretiamo così, probabilmente aveva protestato per la concessione di un calcio di punizione che a me è sembrato evidente. Roma 4, Fiorentina 0, 21esimo minuto, problemi però alla coscia per Wesley, che per il momento rimane in campo.
0: Wesley si è forse stirato in occasione di quell'intervento, peraltro provvidenziale, Giovanni, nella sua area di rigore, perché stava per arrivare un pallone pericoloso sui piedi di Dodò. In acrobazia Wesley è riuscito ad intervenire, ad intercettare la traiettoria che avrebbe servito il terzino della Fiorentina. Lì si è forse un pochino stirato, allungato, però poi l'abbiamo visto subito dopo invece reattivo nella catena di sinistra, dare il pallone ad El Shaarawy. Vedremo cosa succederà, perché si è toccato, è vero, il bicipite femorale, la parte posteriore della gamba, però nello stesso tempo, quando è andato ad affondare assieme ad El Shaarawy nell'azione che ha portato a questo calcio di punizione che verrà battuto a momenti, Wesley sembrava poi non avere problemi fisici.
27: Confermiamo la munizione per Parisi, cioè l'autore del fallo. Probabilmente, ripeto, il fallo potrebbe non aver portato al cartellino giallo diretto, forse le proteste sì. Fatto sta che poco cambia, ancora il gioco non è ripreso, perché nel frattempo si è esaurito un check a distanza per valutare se il fallo fosse avvenuto, come in effetti è, fuori dall'area di rigore, come c'era parso anche da lontano e non dentro, e in effetti la distanza è di circa mezzo metro rispetto alla linea lunga dell'area di rigore. Potrebbe calciare El Shaarawy, potrebbe farlo anche Solé, uno di destro, l'altro di sinistro, tutta la Fiorentina all'interno della propria area di rigore. Parte El Shaarawy sulla barriera, ma il pallone resta lì e viene allontanato in qualche modo. La difesa fiorentina oltre la linea di fondo al 23esimo, sta per andare via anche il terzo quarto di gara. Roma largamente avanti 4-0 sui viola.
0: Ha provato la conclusione calibrata El Shaarawy da posizione centrale, 18 metri circa, il pallone non alto è stato intercettato poi dalla barriera e adesso è sulla bandierina del calcio d'angolo.
27: Bandierina di destra secondo il fronte d'attacco e la visuale d'attacco della Roma, un tentativo di testa di Cristante, pallone allontanato, Dodò lancia se stesso, evitato per un attimo El Shaarawy, poi Comuzzo a sopporto, tentativo di scambio palla al piede con Solomon, lancio lungo, pallone che non arriva però dalle parti di Dodò, che si era proiettato con molta buona volontà nell'area di rigore avversaria, si era reso conto Parisi che dovrebbe fare l'esterno d'attacco, che Dodò era messo meglio, ha tentato con un velo di far passare il pallone, Wesley ha capito tutto, Wesley che per il momento resta in campo e dalla corsa mi sembra, Giorgio, che comunque sia abbastanza fluido, no, nei movimenti, ma comunque concentriamoci sul pallone, tentativo di Braschi, bene per Fagioli che però perde il tempo di gioco, l'opportunità del contropiede, El Shaarawy prova a dettare il passaggio a Selic, evitato dal turco un avversario, Selic quasi di punta per Malen, chiude bene Ndur che con freddezza riesce a dare proprio al compagno che però perde in scivolata il pallone, ancora Selic sul fronte destro, prova a dettare il passaggio a Solé, non arriva il cross, all'indietro quindi per Cristante, adesso sulla linea dei difensori, è vorticoso il cambio di ruolo, di ruoli della Roma, con Wesley adesso sul fronte sinistro, come gli è sempre capitato del resto, e invece sulla parte destra si era proiettato in avanti nella circostanza, ancora una volta Mancini, poi Solé ancora da quella parte, tentativo di controllo da parte di El Shaarawy, anche lui mobilissimo, va a fare come avevi accennato in precedenza adesso la punta accanto a Malen. Pubblico applaude perché il possesso di palla della Roma è redditizio e comunque si apre, Giorgio, anche a iniziative estemporanee che non possono essere previste in anticipo, proprio perché, come si dice dal cilindro, i giocatori della Roma, qui la scuola Gasperini c'è e come, riescono a trarre sempre il coniglio che sorprende gli avversari. 26esimo, Roma 4, Fiorentina 0.
0: Forse il giocatore della Roma che fino al momento ha osato meno è Sulè, che è stato molto attento dal punto di vista tattico, ha tenuto la posizione, ha impedito ai difensori della Fiorentina di proiettarsi spesso con assiduità in avanti, però ha rinunciato magari alla giocata di fantasia che è nelle sue corde. Vedremo se in questi ultimi 20 minuti di partita Sulè proverà l'invenzione, e vedremo anche se Malen riuscirà ad iscrivere il suo nome nel tabellino dei marcatori.
27: Intanto ci è andato con un ottimo assist a cercare la testa di Pisilli, gol del 4-0, non diciamo è la tranquillità data l'andamento della partita, ma un gol pesante appunto perché avvenuto nel momento migliore della Fiorentina, indubitabilmente scossa dalla marcatura subita al 13° del secondo tempo. Ancora sostituzioni in casa romanista, si avvicina il momento di Dybala e spazio anche per Ghilardi, uscirà proprio Sulè. Ecco gli applausi negli effetti assicurati da Federico Foroni, l'ingresso in campo di Dybala, in campo per qualche minuto appunto a Bologna, e era aspettato probabilmente come titolare, richiamato Mancini, ovazione del pubblico per lui, al suo posto quindi Ghilardi, esce anche Sulè, e in questo caso va a rilevare l'argentino, il suo connazionale, applausi anche per Dybala. 27esimo, doppio cambio giallorosso.
0: Proprio così, Giovanni, un cambio argentino fra i giocatori che insomma anche per peculiarità tecniche, per ruolo, sono un po' simili. Sulè è arrivato a Roma come possibile erede di Dybala quando si pensava che la Hoya scegliesse un altro campionato, scegliesse di giocare all'estero, poi è rimasto, insomma, ricorderai, è intervenuta anche la moglie a convincerlo,
27: sì, era fatto,
0: a rimanere
27: era già
0: nella
27: stato
0: capitale,
27: dato per ceduto,
0: e
27: noi
0: sono
27: in
0: rimasti
27: Arabia.
0: Questi due argentini, ovviamente separati da un po' di anni di età, e adesso si sono avvicendati in campo.
27: Ecco Dybala che tocca il suo primo pallone, gli applausi della tribuna Tevere, quella prospiciente la nostra postazione, retropassaggio, prova adesso un po' la gestione la Roma, ne ha ben d'onde se vogliamo, tenuto conto che siamo arrivati al 28esimo, una partita che la Fiorentina con la classica spallata d'orgoglio aveva cercato di riaprire nei primi minuti di gioco del secondo tempo, un palo ha salvato Svilar su conclusione del debuttante Riccardo Braschi, poi una super parata perché c'era stata la deviazione di Comuzzo, di De Gea, quindi è arrivato su bell'assist di Malen il gol di testa di Pisilli, davvero inesauribile questo giocatore che continua comunque a correre nel ruolo di mezzala e soprattutto a dispensare passaggi a destra e a sinistra. Nella Fiorentina toccherà tra poco a Fazzini entrare sul terreno di gioco, sono due i cambi a disposizione, è probabile che nello stesso slot ci sia spazio sia per Fazzini sia per l'ex Bologna Fabian, che arriva in effetti prima del compagno a bordo campo accanto al quarto uomo, ma il gioco è già ripreso, quindi seguiamo quello che avviene sul manto erboso dell'Olimpico, il tentativo di Hermoso, poi il di tacco quasi, il passaggio sbagliato però di Wesley, ecco l'inserimento quindi di Parisi, riesce a dare per Fagioli sul destro, l'opportunità anche di battere a rete, c'è ancora Dodò, il suo tiro cross anticipato Svilar da Ndicka, il pallone si alza e finisce la sua corsa oltre la linea di fondo, ha rischiato l'autogol. In questa circostanza la Roma 29esimo che sta per diventare 30esimo, ecco il momento del duplice cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Fazzini e Fabiano.
0: Meriterebbe forse la Fiorentina almeno di segnare un gol in questa partita, ci sta provando. Tutto è affidato soprattutto alle incursioni di Dodò, che affonda sulla fascia destra e prova a mettere dei rasoterra pericolosi al centro, non sempre però gli avanti della Fiorentina arrivano alla deviazione.
27: Fabian e Fazzini in campo, al loro posto Brescianini e Fagioli, seguiamo l'angolo a favore della Fiorentina, interessante la parabola, non esce Svilar, un po' troppo lunga però, non può arrivarci nessuno dei giocatori, maglia bianca, pallone sul fondo, 30esimo minuto, Roma 4, Fiorentina 0.
0: Adesso la Roma ha meno fretta di fare gioco, i ritmi sono più cadenzati, i giallorossi cercano di riorganizzarsi dal punto di vista tattico con questi cambi, anche in difesa è cambiato qualcosa, l'hai detto Giovanni, è uscito Mancini ed è entrato Ghilardi, che insomma lui è più un difensore laterale che un centrale, un po' come il primo Mancini, quello che giocava nell'Atalanta, e vediamo se Dybala
27: intanto avrà... Braschi interno dell'area di rigore, azione personale del ragazzo della Fiorentina, riesce l'assist per Parisi, prova a domesticare il pallone con il petto, perde il tempo di gioco, poteva battere la rete di sinistro che il suo piede, arriva Dodò a crossare, ma è schierata adesso la difesa della Roma, potenzialmente la Fiorentina qui è andata vicina all'opportunità perlomeno di battere a rete, è un Riccardo Braschi che da solo non ha un fisico stratosferico, non è altissimo, non è un Marcantonio, ma è molto rapido e palla al piede riesce comunque a mettere, se non in crisi, comunque in difficoltà la difesa avversaria. 31esimo, Roma 4, Fiorentina 0, Giorgio.
0: E non teme l'avversario questo ragazzo, perché anche quando ha due difensori davanti prova sempre a cercare lo spazio per il tiro, è un giocatore che può maturare, che può migliorare, sicuramente da tenere d'occhio per la prossima stagione.
27: Ndour si porta il pallone in avanti, in scivolata riesce in qualche modo ad allontanare la difesa romanista con Wesley, ecco il pallone giocato da El Shaarawy, nuovo cambio di ruolo per lui, adesso agisce sul settore di centrosinistra, Malen va a dettare la profondità, viene comunque preferito sul fronte destro Selic, tocca Dybala, riesce a dare al centro ma senza guadagnare troppi metri di gioco, ecco Ghilardi, una finta, riesce al lancio in profondità per Dybala, ottimo lo stop a seguire, Dybala prova a dare profondità, tentativo di servizio della sua terra in diagonale per Malen anticipato da Comuzzo, c'è spazio però per Hermoso che fa il Mancini del primo tempo, cioè imposta con, per dare ancora superiorità nella metà campo avversaria, Fiorentina in difficoltà, c'è poco da fare, quando il pallone ce l'hanno gli avversari c'è sempre l'opportunità, appunto perlomeno sulla carta, che la Roma inventi qualcosa. Sul fronte destro adesso Selic, tentativo ancora per Dybala, pallone giocato in qualche modo dall'argentino, il campione del mondo, per Cristante l'inserimento a vuoto Fabian, poi Cendora alle sue spalle che riesce comunque a togliere le castagne dal fuoco da una situazione intricata. Lancio lungo, c'è spazio per Riccardo Braschi, anzi no, si tratta di Parisi, ecco che Riccardo Braschi si sposta al centro, Parisi riesce a arrivare all'interno dell'area di rigore, poi Braschi fa tutto da solo, ho preso un colpo di tacco, il pallone sembrava perso, bravo Braschi perché è riuscito a mettere in difficoltà tre difensori della Roma da solo, dopo che l'azione di Parisi sembrava essere interrotta nell'imbuto dei difensori avversari. Squadre comprensibilmente più lunghe, siamo già dall'altra parte con il lancio di El Shaarawy, Dybala, Dybala entra in area di rigore, serie di finte, arriva la chiusura della difesa della Fiorentina con pallone spedito in calcio d'angolo, angolo che probabilmente così sarà, verrà battuto da Dybala.
0: È stato bravo Braschi perché ha provato addirittura il numero in area di rigore, salutato anche da un applauso sportivo da parte del pubblico di Roma, ed è stato bravo sul fronte opposto immediatamente dopo Dybala a conquistare questo calcio d'angolo che sarà battuto a breve.
27: Sì, ma non da Dybala, che invece viene invitato da Pisilli, buona la personalità di questo ragazzo appunto, a andare all'interno dell'area di rigore, sarà proprio Pisilli di destro a mettere al centro un pallone, a cercare Malen, a vuoto Cristante, Malen non salta, El Shaarawy limite dell'area di rigore, avrebbe potuto anche battere di controbalzo ma non era affatto facile, preferisce allargare il gioco, ecco il pallone che arriva dalle parti di Wesley sul fronte di centrosinistra, ancora El Shaarawy, il raso terra verso Cristante, si muove bene Cristante, è proprio Braschi a disturbarlo ma Cristante si è già liberato del pallone, tentativo di servizio in profondità, Dybala non può arrivarci, poi prova il controllo l'argentino di petto, allunga in qualche modo la traiettoria della palla ma è Braschi a dare il là al contropiede della Fiorentina, il tentativo di lancio in profondità, prova sul fronte di centrosinistra l'ex Emporese Falsini a guadagnare il possesso palla ma è sfortunato nel controllo e alla meglio Pisilli che chiude. Quanto corre Pisilli, Giorgio? Roma 4, Fiorentina 0, 35esimo.
0: Conteggio di chilometri impossibile per
27: e velocità
0: questo
27: soprattutto.
0: Ragazzo veloce, reattivo, elastico, è davvero un giocatore importantissimo per questa Roma, mentre c'è la Fiorentina ancora pericolosamente in avanti.
27: Fabian, ecco che prova a liberarsi per l'affondo, tentativo di servizio sul fronte sinistro, in qualche modo riesce a giocare il pallone, ma giusto per un attimo Solomon, anche in questo caso duello tra numeri 19 con Selic, alla meglio il romanista, il pressing avversario con poi ultimo tocco da parte di Fazzini, pallone che finisce in fallo laterale. Sarà senza particolare fretta Ghilardi, da poco entrato sul terreno di gioco, a occuparsi della rimessa. Intanto ancora movimento dalle parti della panchina romanista, tre i cambi che Gasperini ha utilizzato sui cinque disponibili, invece non ha più l'opportunità di operare sostituzioni sul fronte opposto Paolo Vanoli, dopo i tre cambi in pratica all'inizio del secondo tempo in un altro slot sono entrati sul terreno di gioco sia appunto Fazzini sia Fabian al posto rispettivamente di Brescianini e Fagioli. Adesso il retropassaggio verso il portiere De Gea, quindi il pallone scambiato con Parisi, Comuzzo, su di lui il pressing di Malen, 36esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
0: Decisivo e importante il quarto gol della Roma, Giovanni, perché è arrivato nel momento in cui la Fiorentina magari forse non sarebbe riuscita a trovare il 3-3, a pareggiare eccetera, però stava mettendo in difficoltà la Roma, intanto Malen in avanti.
27: Sì, il controllo dell'olandese, un'opportunità per Dybala, si allarga, gioca il pallone sull'incedere di Ranieri, lo aspetta quasi, non ci sono però maglie romaniste nei pressi, quindi deve dare all'indietro verso Selic, c'è spazio per il tentativo adesso del turco con Cristante che va in appoggio, ancora Cristante, si chiude il triangolo, si chiude però anche la difesa della Fiorentina, allunga il collo piede Cristante a cercare di servire Hermoso, ecco Hermoso sul fronte di centrosinistra pronto a impostare, Pisilli uomo ovunque, lo ripetiamo, ci sarà spazio intanto per Robinho Vaz, il tentativo di incursione sul fronte destro, e Ziolkowski, quindi Ziolkowski e Robinho Vaz entreranno sul terreno di gioco, gli applausi del pubblico, e usciranno Hermoso, autore di un gol e di un assist, quindi anche in questo caso ci sarà probabilmente un nuovo assetto tattico, anche se Hermoso, difensore, lascia il posto proprio a Ziolkowski, collega di reparto. Tutto questo al 38esimo minuto, ma ci sarà posto in attacco anche per Robinho Vaz.
0: E questi sono due giocatori che insomma non sempre hanno avuto i favori di Gasperini, Ziolkowski ha giocato poco, Robinho Vaz pur non essendo stato ufficialmente bocciato dal tecnico piemontese, però ha ricevuto alcune frecciatine, addirittura ha detto Gasperini, sembra avere detto Robinho Vaz dovrebbe ancora fare due stagioni in Serie B, un po' per stimolare questo giocatore, un po' forse anche nell'ambito di quella polemica che poi ha portato alle evoluzioni societarie, in cui Gasperini apertamente ha detto che i giovani arrivati a Roma non tutti sono dei campioni.
27: Eh sì, in effetti, diciamolo pure, tutto ciò sembra lontano, tenuto conto del fatto che ieri con il pareggio 1-1 e la Juventus contro il Verona allo Stadium si è riaperta per la Roma quella porta che, se non sprangata, comunque quasi chiusa era in funzione Champions. Si chiude adesso la Fiorentina, c'è un fallo invece sul giocatore brasiliano Wesley, che aveva tentato il duello e anche fisico con il connazionale Dodò, il pallone che viene allontanato appunto dopo che l'arbitro però aveva fischiato il calcio di punizione. Ripresa del gioco, c'è spazio per Dybala sul fronte di centrodestra, riesce a scagliare il pallone rasoterra a trovare Cristante, ecco che tocca invece il suo primo pallone Ziolkowski, entrato al posto di Hermoso, lo ricordiamo, tentativo di lancio in profondità, lo scatto proprio di Robinho Vaz, tocca il suo primo pallone, alla meglio Comuzzo, tutto regolare a giudizio dell'arbitro, Dur riesce di sinistro a dare il pallone per Fazzini, il controllo dell'ex empolese, c'è spazio per Dodò, Fazzini si allarga ma non riceve, capisce l'intenzione dell'avversario Wesley, tentativo di lancio Dybala, poi l'opportunità di inserimento proprio di Dybala, perde l'attimo con il destro al momento di entrare in area di rigore, il pallone schizza via ma non dalle parti di Robinho Vazza, che comunque dopo l'ingresso al posto di Malen fa la prima punta. Ecco il pallone che filtra, un tiro cross di Selic che intendeva mettere in movimento Robinho Vazza, che non ha chiuso al centro dell'area di rigore. Non si è capito con Selic, ma probabilmente c'è da dire che forse il più che un passaggio, che un cross, che ne dici? E abbiamo
0: poteva
27: elato la porta.
0: Poteva anche un tiro verso il secondo palo, in effetti troppo forte, troppo violento per essere un assist per Vaz. Ha provato, sì, direi la conclusione, sono più di questa opinione, Giovanni.
27: Intanto la rimessa in gioco affidata a De Gea, Roma che conduce per 4-0. Velocemente ricordiamo la successione delle reti: al 13esimo del primo tempo Mancini su azione d'angolo, Wesley al 17esimo, al 34esimo Hermoso, al 13esimo del secondo tempo Pisilli, e De Gea intanto pronto al rinvio con il destro. Canta la curva sud, che è un tripudio di colori giallorossi. All'altezza invece del terreno di gioco c'è una sorta di muraglia sempre giallorossa. La Fiorentina non riesce a affondare, nonostante la buona volontà e il gran movimento, dobbiamo dire anche senza palla, proprio di Riccardo Braschi, che adesso di testa cerca di dare due volte a Parisi il controllo, il triangolo con l'inserimento di Fabian. Ecco Fabian che si coordina, indica, mette il pallone in fallo laterale. 41esimo minuto, Roma 4 Fiorentina 0.
0: La fisicità di Fabian in questi contropiedi è un elemento importante. Il giocatore è fresco, il giocatore ovviamente ha la potenza fisica per poter affondare in area di rigore. Quello che manca in questo momento alla Fiorentina è un po' il morale, Giovanni, perché insomma trovarsi sotto di quattro reti, sì è vero, si può cercare il gol della bandiera come si diceva una volta, per tornare a Firenze almeno con una rete all'attivo, però è un po' spenta la Fiorentina.
27: Fiorentina che prova a trovare il gol della bandiera, che potremmo dire anche meriterebbe per via di quella reazione d'orgoglio a inizio del...
0: Giovanni, perché insomma trovarsi sotto di quattro reti, sì è vero, si può cercare il gol della bandiera come si diceva una volta, per tornare a Firenze almeno con una rete all'attivo, però è un po' spenta la Fiorentina.
27: Fiorentina che prova a trovare il gol della bandiera, che potremmo dire anche meriterebbe

0: L'ho preso e in effetti anche il gol subito evitabile, quello del 4-0, al di là delle due prodezze prima di Malen nel suo assist e poi il colpo di testa vincente, ottimo l'inserimento di Pisilli. Roma ancora in attacco al 42esimo minuto, tentativo di Wesley, gioca anche per un attimo di prima intenzione Cristante, palla al piede, l'opportunità per El Shaarawy, punta l'uomo, si tratta di Ndour, bravissimo in scivolata in maniera regolare a evitare che l'ex genoano entrasse, palla al piede dell'area di rigore avversaria, il lancio per il troppo isolato Braschi che probabilmente commette fallo su Ndicka che però per non sapere né leggere né scrivere si è liberato del pallone con un retropassaggio applauditissimo verso Svilar. Roma 4 Fiorentina 0, 43.
1: Sempre concentrato Ndicka, magari questa sera si è visto un po' meno di altre volte in avanti, però la sua potenza fisica in difesa, la sua elasticità è un po' l'Aldair della Roma in ovviamente epoche diverse e personaggi di caratura diverse, però ecco, ha quell'importanza nella difesa giallorossa.
0: Intanto spalle alla porta Dybala, evitati un paio di avversari, può entrare in area di rigore Dybala, il pallone sul destro, prova a metterselo sul sinistro ma non abbocca le finte Ndour, pallone che si impenna, esce in qualche modo Parisi, perde il controllo del pallone, il tentativo del nuovo entrato Ziolkowski, ecco Wesley, il pallone al centro con il colpo di testa a rinviare in qualche modo da parte proprio di Ndour, c'è l'opportunità del contropiede per la Fiorentina con Braschi che si allarga per favorire l'inserimento dei compagni, non arriva però il pallone dalle sue parti, riesce a evitare un avversario, tutto regolare a giudizio del direttore di gara, è finito a terra l'attaccante della Fiorentina, l'arbitro dice che però il contrasto con Ghilardi è stato regolare. Tutto questo al 44esimo minuto in attesa del recupero. Roma 4, Fiorentina 0.
1: Si sono trattenuti reciprocamente Braschi e Ghilardi, poi una volta arrivato a terra l'attaccante della Fiorentina ha protestato, però direi che insomma poteva essere anche una occasione da lasciare andare, così come ha optato di fare il direttore di gara.
0: Intanto anche Ziolkowski partecipa alla manovra offensiva, segno quindi che chi entra in campo, pur non essendo quasi mai titolare, sa cosa fare, uno dei meriti che è giusto attribuire a Gasperini. Tentativo di inserimento di Wesley, il controllo in attesa del quantificare il recupero, ci prova Dybala, conclusione parata sicura di De Gea dalla distanza da circa 25 metri e quasi da fermo, Giorgio, un sinistro non angolato, De Gea fra l'altro l'ha visto partire, ma comunque il campione, perché tale è Dybala, riesce dal nulla a tirar fuori anche l'opportunità di battere a rete quando meno te l'aspetti. 45esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
1: Beh, un giocatore con il suo sinistro, con la sua tecnica in quella zona mette sempre paura ai portieri, lo vediamo adesso dare un bel pallone.
0: Pisilli, tentativo di inserimento da parte di Selic, in scivolata si salva la difesa della Fiorentina che prova a ripartire, probabilmente c'è un fallo in attacco della Roma, intanto scaglia il pallone di sinistro direttamente sul fondo Dybala. 45esimo minuto che sta per scadere, saranno due i minuti di recupero, sono quattro invece le reti di differenza tra Roma e Fiorentina.
1: La scelta di sostituire Malen da parte di Gasperini, al suo posto è entrato il giovane Robinho Vaz, toglie forse ai tifosi giallorossi la curiosità di vedere assieme per più di quei 3-4 minuti in cui sono stati in campo contemporaneamente Malen e Dybala, perché l'interrogativo è questo: possono coesistere i due? Può giocare l'argentino alle spalle del centravanti della Roma che così bene sta facendo in questo campionato? Anche questa sera non possiamo dare una risposta perché i due sono stati in campo per davvero per credo 3-4 minuti.
0: E su una situazione di punteggio ormai acquisito, dobbiamo anche dire, si arriverà al 47esimo, forse qualche secondo oltre perché il gioco è ripreso appena adesso, tentativo di lancio in profondità da parte di De Gea, il pallone controllato in qualche modo, calcio di punizione assegnato a la Fiorentina, è battuto da Fazzini, l'opportunità per Parisi, prova di sinistro a tentare di sorprendere Svilar, pallone sul fondo, siamo entrati nel 47esimo, Roma 4 Fiorentina 0.
1: sarebbe stato più efficace con il destro, la battuta di prima intenzione. Evidentemente Paris ha il sinistro come piede forte, ha preferito dunque rientrare, poi a quel punto doveva far girare troppo il pallone che si è spento al lato del palo destro di Svilar.
0: Che non sembri dal nostro racconto che i giocatori della Fiorentina, soprattutto

0: i centrocampisti abbiano corso poco, hanno corso meno dei giallorossi sicuramente, ma non poco, hanno corso male, questo sì, e magari poi lo chiederemo a Vanoli, proprio perché la Roma è stata abilissima a procurarsi gli spazi e soprattutto il vortice dello scambio più che del pallone, dei ruoli, ha provocato, specie nel primo tempo, una sorta di cataclisma sportivo nella propria metà campo, quella della Fiorentina. Fiorentina che comunque prova a chiudere in attacco, guadagna un calcio di punizione, tutto questo quando sono scaduti i due minuti di recupero, calcio di punizione che verrà battuto, il fallo è stato commesso da El Shaarawy, Parisi sul pallone, poco più indietro Fazzini, possibile il cross di quest'ultimo di destro, proprio in mezzo all'area di rigore, arriva il fischio in effetti del direttore di gara sul secondo palo, prova lo stacco Braschi, il pallone si allontana, viene giocato in qualche modo proprio da Solomon, il controllo dell'israeliano, il solito duello tra numeri 19, arriva il triplice fischio finale, Roma batte Fiorentina 4-0. Il commento flash proprio di Giorgio Germanò a coronamento di una gara senza storia.
1: Eh sì, Giovanni Scaramuzzino, un commento a un 4-0 non può che essere flash, c'è poco da aggiungere, vittoria meritata della Roma, tre gol che nel primo tempo hanno schiantato la difesa, la resistenza della Fiorentina, e poi nel momento migliore, quando la squadra ospite ha provato a inizio secondo tempo a rifarsi sotto, è arrivato il gol del 4-0 che ha chiuso definitivamente la storia di questa partita.
0: E invece non si chiude affatto la storia della qualificazione in Champions League, perché a questo punto la Roma, vincendo per 4-0 contro la Fiorentina, si porta a un solo punto dalla Juventus, e quindi aspettiamoci a vivere tre giornate molto ma molto intense. La Juventus di punti ne ha 65. Con questi tre la Roma scavalca il Como e si posiziona al quinto posto, più due sui lariani e meno uno dalla Juventus, grazie a Federico Foroni che con la collaborazione di Maurizio Lepri ci ha assicurato la messa in onda, il finale dall'Olimpico, Roma batte Fiorentina 4-0 grazie alle reti di Mancini, Wesley, Hermoso nel primo tempo, raddoppio di il gol del poker, vogliate scusare, quello del definitivo 4-0 di Pisilli al 13° della ripresa, Roma 4 Fiorentina 0, linea agli amici di Zona Cesarini.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Zona Cesarini.
3: 22:41 minuti, ben ritrovati. Nico Forletta al microfono, Umbretta Conti in regia, Fabio Cardinali alla parte tecnica e Tony Tisi in redazione. Terminata con Roma Fiorentina 4-0, la 35esima giornata di Serie A, prima di Roma Fiorentina Cremonese Lazio 1-2, quindi doppia vittoria per le romane. La classifica completa dopo 35 punti, turni, scusate, 82 punti, l'Inter campione d'Italia, Napoli a 70, Milan 67, Juventus 65, Roma 64, Como 62 punti, Atalanta a quota 55, Lazio a quota 51, a 49 punti ci sono Bologna e Sassuolo, Udinese a 47, il Parma a 42, il Torino a 41, Genoa a 40, a 37 Cagliari e Fiorentina, poi Lecce 32 punti, Cremonese 28, Verona 20, Pisa 18 punti, Verona e Pisa già in Serie B, e adesso la terza che scenderà nel campionato cadetto uscirà dalla corsa a due tra Lecce e Cremonese. Intanto in Premier League ci eravamo lasciati col City in vantaggio 1-0 sul campo dell'Everton, poi clamoroso ribaltone con l'Everton che pochi minuti fa aveva segnato il terzo gol, quindi 3-1, accorcia il City dopo neanche un paio di minuti dal terzo gol dell'Everton, quindi 84esimo minuto, 3-2 per l'Everton sul City. La Liga Spagnola 78esimo, Siviglia Real Sociedad. Prima di continuare con il calcio, una notizia dal mondo della pallacanestro: Achille Polonara ha annunciato sul suo profilo Instagram l'addio all'agonismo, alla pallacanestro. Achille Polonara, che ricordiamo tutti ha combattuto e vincendo anche contro la leucemia in due riprese, 34 anni, e insomma praticamente ha scritto: ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ma capisco che è ora di dire basta al basket giocato, perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero, e mi mancherai palla a spicchi, e noi possiamo dire che a noi mancherà davvero Achille Polonara, un esempio di forza in campo e fuori. Grande Achille, si va avanti. Allora, ritorniamo al calcio, a Cremonese Lazio 1-2, al microfono di Antonello Brughini. Partiamo dal tecnico della Cremonese, Giampaolo.
4: Doveva essere la gara più importante dell'anno, è andata male, un finale amaro.
5: Follia aver perso questa partita, ma devo purtroppo commentare una sconfitta amarissima e sinceramente faccio fatica, quindi dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono molto deluso ragazzi hanno fatto una partita di grande cuore, di grande impegno, con degli errori sicuramente, però la squadra non ha mai arretrato. Perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio, va bene.
4: Meno 4 da Lecce, ma c'è ancora spazio per recuperare.
5: Adesso ci deve essere lo spazio per recuperare energie mentali, fisiche, sì, fino a quando la classifica, la matematica ti tiene in piedi ci devi stare, però siamo qui a commentare questa sconfitta, poi per la prossima ci penseremo da domani.
4: Giampaolo, sinceramente, cos'è che non ha funzionato?
5: Ma non è che non ha funzionato, ha giocato contro una squadra comunque forte, abbiamo commesso anche degli errori tecnici, ma la squadra non si è risparmiata, quindi non c'è da rimproverare la squadra sotto l'aspetto dello spirito, della voglia di uscita stremata, e semplicemente poi alla fine pari era alla portata, è semplicemente stata una beffa, come lo è stato anche il primo gol, che la palla era in possesso di Malè, in scivolata, gli è scappata, sono andati là, hanno fatto gol. Magari è stata anche la troppa voglia da parte della squadra di vincere, che alcune volte ci ha esposto a ripartenze e contropiede, ma io dico sempre ai ragazzi: meglio giocare la partita che farsi giocare della gara, quindi ci assumiamo la responsabilità, però nessuno ha fatto un passo indietro e bisogna accettare il risultato.
3: L'amarezza di Giampaolo per una partita che a un certo punto, come avrete riascoltato, la Cremonese aveva in pugno al 29esimo il gol del vantaggio segnato da Bonazzoli, poi nella ripresa prima Isaksen al 53esimo e poi Noslin al 92esimo hanno dato prima il pari e poi la vittoria alla Lazio. E allora al microfono sempre di Antonello Brughini, il tecnico della Lazio, Sarri.
4: Una buona Lazio che immagino l'abbia soddisfatta.
6: Ma abbiamo fatto una fase iniziale di partita secondo me di buon livello, forse ci è mancato un pizzico di cattiveria, ci siamo trovati sotto dal nulla praticamente, e lì un po' siamo sbandati, abbiamo perso un po' di vigore, secondo tempo un po' più sporchi ma più vigorosi, e siamo venuti a capo della partita.
4: Cosa chiederà ai suoi nei prossimi giorni in vista dei prossimi importantissimi impegni?
6: Ma niente, dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita, tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due, quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori. All'interno del gruppo ci siamo dati degli obiettivi che riguardano anche il campionato e vediamo di raggiungere.
4: E nel gruppo ha ritrovato anche Rovella?
6: Ma Rovella viene da un'annata difficilissima, ha fatto due operazioni, stavo mesi e mesi fermo, stavo mesi con il dolore, quindi è una soddisfazione che gli volevo dare la partita scorsa, poi oggi ce n'era anche effettivamente bisogno, Patrick aveva un piccolo risentimento a flessori e quindi è entrato dentro e ora non può che crescere.
4: Un gioiello, la rete della vittoria.
6: Ma noi penso abbiamo fatto due grandi azioni in tutte e due gol. La palla di Noslin appena gli è partita dai piedi, io ero in diagonale, ho visto subito che era dentro. Un gran gol.

0: Ma allora, sembra ieri, non dico ieri, l'altro ieri, e pensare che sono passati 40 anni dall'End of Confusion dei Genesis, tratta dall'album Invisible Touch. Alla voce, la voce non era quella di Peter Gabriel, che se n'era andato da un pezzo, e fa cenno di sì Fabio Cardinali dall'altra parte del vetro, ma era quella di Phil Collins. Il video di Land of Confusion, me lo ricordo benissimo, mitico, bellissimo, 94esimo. Torniamo alle fattezze dell'oggi. Everton City 94esimo 3-2, 89esimo Siviglia Real Sociedad 1-0. Queste le due partite ancora in corso per quanto riguarda il calcio. Passiamo al tennis, perché abbiamo detto oggi i tennisti italiani ricevuti al Quirinale dal presidente Mattarella prima degli internazionali d'Italia a Roma. Tra poco vi diremo anche l'esito del sorteggio, sia del tabellone, della composizione del tabellone maschile, sia quello di quello femminile, ma iniziamo ascoltando le voci e partiamo dal presidente del CONI, Luciano Bonfiglio, al microfono di Emilio Mancuso. E sia il presidente del CONI, che poi ascolteremo anche subito dopo il presidente federale del tennis, Angelo Binaghi, stanno diventando davvero degli abitué del Colle. Partiamo da Bonfiglio.
1: Ancora al Quirinale ormai è di casa, Presidente.
2: Ma io vorrei venirci tutti i giorni, perché vuol dire che stiamo vincendo dappertutto, quindi è sempre un grande onore, privilegio, e come sempre sentiamo il Presidente vicino a noi non solo affettuosamente, ma anche con quella competenza sportiva che ormai conosciamo tutti quanti. Non è solamente di una disciplina, ma è del mondo sportivo, e le sue parole ci gratificano e ci danno stimolo a fare sempre meglio.
1: L'ha invitato al Foro Italico perché Foro Italico sarà campo centrale in questi giorni. Tra il tennis con gli internazionali c'è anche il calcio, finale di Coppa Italia, finale di campionato, derby di Roma, di tutto di più.
2: Beh, Roma sta dimostrando di saper reggere tanti eventi al meglio, eventi non di poco conto.
1: Il tennis oggi si festeggia il doppio trionfo in Coppa Davis e in Billie Jean King Cup, come si chiama adesso, il bis per le ragazze, sì. Il tris per i ragazzi, insomma il tennis con Sinner numero uno, sempre più numero uno, di record in record.
2: Esattamente, però è un risultato quello di oggi che parte da lontano, quindi è un frutto di un lavoro egregio della federazione, del suo presidente, che hanno dimostrato di essere innovativi, con coraggio, ed oggi stiamo raccogliendo dei risultati prestigiosi.
0: Dicevamo, abitué del Quirinale, forse soprattutto il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, ascoltiamolo.
3: Se non fosse così emozionante, diventerebbe quasi, insomma, una ricorrenza annuale. C'è un po', quasi un po' di abitudine, è una bella cosa, insomma, per primi 20 anni. Io qua non ci sono mai entrato, mi ha portato per la prima volta Berrettini quando fece finale di Wimbledon, e fummo buoni profeti, perché dicemmo al presidente: noi questa volta siamo finalisti, mentre la nazionale di calcio aveva vinto l'europeo. Però gli dicemmo: vedrà che da qua a qualche tempo noi qua diventeremo di casa. Io e Yannick ci sentiamo il meno possibile, ci siamo sentiti col suo staff, e credo che tutti gli italiani gli debbano fare un monumento, perché dopo una stagione così intensa lui, anziché riposarsi, verrà a Roma a cercare di vincere questo torneo dopo 50 anni.
0: Allora, il tabellone maschile: Yannick Sinner usufruirà di un bye al primo turno, al secondo turno affronterà o Hofner oppure Mikkelsen. Matteo Berrettini, citato poc'anzi da Binaghi, contro Popirin, Sonego contro Buse, Luca Nardi contro un qualificato e ci sarà Francesco Maestrelli contro Bautista Agut. Questo nella prima parte del tabellone. Nella seconda parte del tabellone c'è Flavio Cobolli, che anche lui usufruisce di un bye al primo turno, quindi entrerà in gioco direttamente al secondo, dove affronterà o Berks o Atmane. Mattia Bellucci contro Burruciaga, argentino, e Gianluca Cadenasso contro un altro argentino, Tirante. Nella parte mediana, ma dalla parte destra del tabellone, Musetti contro al secondo turno, perché anche lui al primo turno ha un bye, contro Perricar, oppure un qualificato. E nell'ultima parte del tabellone avremo Arnaldi contro Munar,

0: Eccoci tornati in diretta dopo Céline Dion. Il nostro viaggio all'interno del cervello adesso diventa il viaggio del cervello di Albert Einstein, una storia che, va detto, ha elementi macabri e altri un po' morbosi, cominciata il giorno in cui il cuore di Einstein cedette e il giorno in cui il suo corpo fu sottoposto ad un'autopsia che forse non doveva esserci.
1: La storia surreale e allucinante del viaggio in giro per l'America del cervello di Albert Einstein inizia la sera del 17 aprile 1955, quando il fisico, 77enne, viene ammesso all'ospedale di Princeton con dolori al petto. Albert Einstein muore il 18 aprile, di prima mattina, per la rottura di un aneurisma aortico. La storia del suo cervello inizia però esattamente 67 anni prima, ad Ulma, in Germania, nel 1798. Da neonato Albert Einstein aveva la testa simile a un pallone mezzo sgonfio, o almeno così vuole la leggenda. Michael Paterniti, lo scrittore, giovane scrittore americano, nel suo libro A spasso con Mr. Albert scrive: «Tenendolo in braccio per la prima volta, alla nonna venne un mezzo collasso. Ma è troppo grasso!» esclamò. «Troppo grasso!» Anche sua madre non ebbe una reazione migliore, credendo di aver dato luce a un mostro. Cosa c'era di tanto strano nella scatola cranica del piccolo Albert? Beh, apparentemente niente, anche perché, crescendo, Albert Einstein diventa un ragazzo assolutamente normale, fisicamente proporzionato, e del suo cervello, inteso nel senso fisiologico del termine, nessuno si accorse più fino alla sua morte. Del suo cervello, inteso invece in senso metaforico, come mente e pensiero, si accorsero in molti. Albert Einstein rivoluzionò la fisica del Novecento, riscrivendo almeno un paio di volte le leggi secondo le quali descriviamo la natura e le sue forze. Nel 1905, quello che viene ricordato come l'annus mirabilis, se ne viene fuori, tra le altre cose, con la relatività ristretta, un'estensione ed una riformulazione delle leggi della meccanica classica che permette di descrivere gli eventi ad alte energie e a velocità prossime a quelle della luce. Nel 1915 il fisico tedesco scrisse per la prima volta l'equazione che descrive la gravità come curvatura dello spazio-tempo, un'equazione fondamentale, un mattone base della teoria che pubblicherà l'anno successivo, nel 1916. La relatività generale, teoria grazie alla quale appunto Einstein riuscì a identificare la forza gravitazionale come effetto della geometria dello spazio-tempo. Albert Einstein fece in tempo a vincere un premio Nobel e purtroppo anche a vedere l'esplosione della prima bomba.

0: bomba atomica, esplosione che avvenne anche grazie in qualche modo al contributo teorico che gli diede alla fisica dell'epoca.
1: Allora, il podcast è Il cervello di Einstein di Matteo Di Giuli, un documentario di Passioni, quindi Radio 3. Lo trovate su Rai Play Sound. E diciamo ancora che Einstein aveva dato disposizioni ben precise per quello che sarebbero stati i momenti immediatamente successivi alla propria morte. In quei frangenti, però, accaddero cose che nemmeno lo stesso Einstein, che pure in vita sua aveva pensato cose mai pensate da altri, aveva immaginato potessero succedere. Eccole.
0: Le ultime volontà di Albert Einstein erano chiare. Nessun monumento funebre in sua memoria, nessuna adorazione post-mortem, nessuna lapide su cui deporre i fiori. Lo scienziato tedesco che ha rivoluzionato la fisica del Novecento non voleva trasformarsi in un'icona sacra. Le cose, però, sono andate diversamente. Come abbiamo detto, il 18 aprile 1955 Albert Einstein muore all'ospedale di Princeton. Le TV locali ne danno notizia così.
2: The Plymouth News Caravan. The excitement, the drama of today's news today. Produced for Plymouth by NBC.
3: Dr. Einstein died at the age of 76.
4: He became a U.S. citizen in 1940. But his speech was heavily flavored with the accent of his native Germany.
5: The idea of achieving security through national armament.
0: I servizi del TG rimarcano l'importanza fondamentale di Einstein come scienziato, parlano del suo ruolo pubblico, spesso controverso, scherzano sul suo marcato accento tedesco, nonostante i tanti anni vissuti in America. Ma cosa sta succedendo in quelle ore al corpo di Albert Einstein? Torniamo all'ospedale di Princeton, dove Einstein muore per la rottura di un aneurisma aortico che si era rifiutato di farsi operare. È qui che incontriamo uno dei protagonisti di questa storia, Thomas Harvey. Thomas Harvey è il patologo di turno il giorno della morte di Albert Einstein. Thomas Harvey è l'uomo che, nonostante le volontà di Einstein fossero diverse e fossero piuttosto chiare, estrae il cervello dello scienziato tedesco e lo conserva per sempre, fino alla fine dei suoi giorni. Com'è potuta accadere una cosa del genere? La ricostruzione della storia si fa caotica anche perché Harvey ha cambiato spesso versione nel corso degli anni. C'entrano però in questa storia l'ossessione per il mito già forte di Einstein, come ovvio, e forse anche il caos riguardante la sua eredità, che si innesca quasi subito. Una situazione familiare non chiara, una gestione del patrimonio comunque difficile. Come scrive Brian Burrell nel suo libro dedicato ai musei del cervelli, Thomas Harvey dichiarò: «Seppi che avevamo il permesso di fare l'autopsia e ho pensato che saremmo andati a studiarne il cervello». Come si scoprì più tardi, però, Harvey non ebbe mai il permesso di fare quell'autopsia, né ebbe mai da nessuno il permesso di rimuovere e mantenere il cervello per sé. Quando il fatto venne alla luce, pochi giorni dopo, Harvey riuscì a sollecitare una benedizione riluttante e retroattiva dal figlio di Albert Einstein, Hans Albert. La promessa, l'accordo che stipularono Hans Albert e Thomas Harvey era questa: qualsiasi indagine sul cervello di Albert Einstein sarebbe stata condotta esclusivamente nell'interesse della scienza. Tutti i risultati ottenuti dallo stesso Harvey sarebbero stati pubblicati su riviste scientifiche affidabili.
1: E questo è solo l'inizio della storia raccontata ne Il cervello di Einstein di Matteo De Giuli. Lo trovate su Rai Play Sound, questo podcast, e dopo la grandezza di Albert Einstein, i comuni mortali di Achille Lauro.

Abbiamo parlato molto di cervello questa sera, però la testa non sempre segue meccanismi razionali come quelli della matematica o della fisica, come è accaduto ad esempio per Einstein. A volte quel meccanismo delicato che abbiamo sopra le spalle prende percorsi imprevedibili, come in questo racconto scritto dall'autore di Moby Dick che abbiamo pescato tra gli audiolibri di Rai Play Sound.

0: sono un uomo piuttosto anziano. Nelle ultime 3 decadi gli impegni di lavoro mi hanno portato a frequentare, in maniera tutt'altro che sporadica, un singolare stampo d'uomini degni di un certo interesse, di cui finora nessuno che io sappia ha mai scritto. Parlo dei copisti di documenti legali, altrimenti detti scrivani. Ne ho conosciuti molti, sia sul lavoro che in privato, e se mi venisse il ghiribizzo potrei raccontare storie a iosa di fronte alle quali gli uomini benevoli indulgerebbero al sorriso e quelli sentimentali alla lacrima. Ma rinuncio volentieri alla biografia di tutti gli altri scrivani per qualche saggio della vita di Bartleby, che è stato lo scrivano più strano che abbia mai visto o di cui mai abbia sentito parlare. Mentre degli altri copisti potrei stilare senza alcuna difficoltà la vita intera, con Bartleby tutto ciò sarebbe impossibile. Credo che non esista materiale sufficiente per una biografia completa di un simile individuo.
1: Bartleby, lo scrivano di Herman Melville, lettura di Elia Shilton, un audiolibro che abbiamo pescato su Rai Play Sound e come sempre Alessandro Forlani ci accompagna in questo ascolto.
2: I would prefer not to. Preferirei di no. È questa la risposta che l'impiegato Bartleby oppone sistematicamente alle richieste del suo datore di lavoro. L'avvocato di una Wall Street ottocentesca dove non c'erano macchine fotocopiatrici ma soltanto amanuensi. Una frase apparentemente semplice ma carica di una potenza destabilizzante. Non è un rifiuto netto né una ribellione urlata, è una negazione sottile, educata, che sfida l'ordine costituito senza violenza ma con una determinazione che diventa potentissima. Pubblicato nel 1853, Bartleby, lo scrivano, si inserisce in un periodo particolare della vita del romanziere americano Herman Melville. Dopo il successo iniziale con romanzi d'avventura, l'autore si era cimentato in opere più complesse come Moby Dick, che all'epoca però non aveva avuto successo. Bartleby invece rappresenta una svolta, è un racconto breve ma densissimo che riflette le preoccupazioni esistenziali di Melville e la sua critica alla società americana. Melville, disilluso dalla frenesia materialistica del capitalismo, usa Bartleby come specchio dell'America del suo tempo ma anche della vita in generale. Di qui il fatto che questo non è soltanto un racconto di denuncia sociale e politica, ma una riflessione esistenziale, filosofica su che cos'è l'essere umano, una prova che rivela Melville come anticipatore dei grandi romanzieri della contemporaneità come Svevo, Kafka e Joseph Roth. Il racconto si apre con una descrizione quasi burocratica di Bartleby, assunto come copista dello studio legale dell'avvocato che è anche il narratore. Inizialmente il nuovo impiegato si rivela diligente e preciso, ma presto inizia a rispondere alle richieste con la sua frase fatidica: preferirei di no. Il padrone cerca di ignorare il comportamento di Bartleby. Poi, quando il rifiuto diventa sistematico e gli altri dipendenti iniziano a lamentarsi della sua inattività, tenta di convincerlo, di minacciarlo, di capire, ma Bartleby non cede, non offre spiegazioni, non si giustifica, non negozia. La sua resistenza è totale e passiva. Alla fine l'avvocato è costretto a licenziarlo, ma non riesce a togliersi dalla mente questa figura che lo scuote da dentro. Cerca informazioni su di lui e lo ritrova in un manicomio dove è stato ricoverato. Anche qui Bartleby si rifiuta di dare spiegazioni e finisce per morire di inedia. La bellezza, la forza di questo racconto consiste appunto insieme nella sua chiarezza e oscurità. Bartleby esprime grande forza nel dire di no, ma non è un antieroe, non è un rivoluzionario, semplicemente ci mette di fronte all'enigma della mente umana, della società, della vita.
1: E allora sentiamo come il datore di lavoro va a sbattere contro la frase che Bartleby ripeterà poi lungo tutto il racconto, appunto: preferirei di no.
0: Una parte fondamentale del lavoro di uno scrivano è, naturalmente, la verifica dell'accuratezza della propria copia parola per parola. Quando in un ufficio lavorano due o più scrivani, si aiutano tra colleghi in questa verifica. Uno legge la copia, l'altro controlla l'originale. Si tratta di un lavoro alquanto noioso, monotono e soporifero. Posso immaginare che per certi caratteri sanguigni potrebbe risultare intollerabile. Ad esempio, non credo proprio che un poeta focoso come Byron si sarebbe seduto tranquillamente con Bartleby a esaminare un documento legale di, diciamo, 500 pagine fittamente scritte in una grafia svolazzante. Talora, nella fretta degli affari, era mia abitudine collaborare al riscontro puntuale di brevi documenti, chiamando Turkey o Nippers per questo lavoro. Uno dei motivi della collocazione di Bartleby così a portata di mano dietro il paravento era proprio di ricorrere a lui in siffatte occasioni da poco. Ebbene, era il terzo giorno, credo, che stava con me, e finora non c'era stata necessità di verificare le sue trascrizioni, quando, avendo urgenza di terminare un lavoretto che avevo per le mani, lo chiamai all'improvviso. Nella fretta e nella naturale attesa di una pronta risposta, sedevo alla scrivania, il capo chino sull'originale, la mano destra distesa un po' nervosamente di traverso, con la copia in bella mostra, in modo che Bartleby, riemergendo dalla sua nicchia, potesse agguantarla al volo e procedere al lavoro senza il minimo indugio. Dunque, sedevo in questa posizione quando lo chiamai, illustrandogli rapidamente quanto volevo da lui, cioè esaminare insieme un breve documento. Ora potete immaginare la sorpresa, che dico, lo sgomento, quando senza muoversi dal suo rifugio rispose con una voce singolarmente calma e ferma: preferirei di no.
1: E qui parte il racconto di questa, chiamiamola così, resistenza passiva. Allora, Bartleby lo scrivano di Herman Melville, un audiolibro che trovate su Rai Play Sound, la lettura è di Elia Shilton. Allora, noi siamo in chiusura per quanto riguarda questo viaggio al centro del cervello che abbiamo compiuto attraverso i podcast che trovate sulla piattaforma su Rai Play Sound, che è la piattaforma dove la Rai posta tutti i podcast che produce. Allora, On Air Podcast, la regia è di Leonardo Patenè, per la parte tecnica stasera grazie a Luciano Pecoraro. Io sono Francesco Graziani e noi torniamo con i nostri racconti presi da Rai Play Sound lunedì prossimo con Carla Manzocchi, sempre alle 23.05, e ci salutiamo con Ed Sheeran. E a proposito di intelligenza nascosta, non scordiamoci mai questa frase attribuita ad Einstein: ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Medio Oriente, battaglia navale a Hormuz, colpito un cargo, droni sugli Emirati. Trump, se l'Iran attacca le nostre navi, sarà spazzato via. Energia e sicurezza dopo l'Armenia, missione della Premier Meloni in Azerbaigian. Agli USA dice l'Italia ha sempre rispettato tutti gli impegni. Garlasco, il giorno degli interrogatori, oggi le cugine di Chiara Poggi, mercoledì il fratello e Andrea Sempio. L'ultimo saluto a Alex Zanardi, alle 11 funerali a Padova, al GR1 la testimonianza della madre del campione. Il meteo frena la primavera, piogge e temperature in calo al centro-nord, sud più stabile grazie all'anticiclone. Zoom sulla vita di una coppia, torna in sala Eyes Wide Shut, capolavoro di Kubrick con Tom Cruise e Nicole Kidman. Serie A, un play-in della capitale, la Roma gioca poker con la Fiorentina e ora è a un punto dalla Champions. La Lazio, in guai alla Cremonese, sempre più a rischio retrocessione. Buonasera da Carmelo Lazzaro, in primo piano la guerra in Medio Oriente. Con i negoziati ancora in stallo, torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz e il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran, la corrispondente da New York.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che due navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
4: Can't let them have a nuclear weapon.
3: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: E dall'Iran la risposta agli Stati Uniti e l'avvertimento agli Emirati dall'intraprendere azioni contro la Repubblica Islamica.
5: La smentita di Teheran è netta. Nessuno dei suoi barchini è stato eliminato dalle forze degli Stati Uniti. Nessuna nave mercantile statunitense o di altra nazionalità è riuscita ad attraversare lo stretto di Hormuz. Le autorità di Teheran rivendicano di aver esploso dei colpi di avvertimento indirizzati a navi militari statunitensi che manovravano nelle acque tra Iran e Oman, dopo che sempre fonti iraniane avevano diffuso la notizia di una fregata statunitense centrata dai missili della Repubblica Islamica. Ordini che invece hanno bersagliato gli Emirati Arabi Uniti, 15 missili e 4 droni, secondo la denuncia di Abu Dhabi, diretti all'oleodotto di Fujairah, che consente al greggio emiratino di aggirare il blocco di Hormuz. La Repubblica Islamica sostiene di non aver avuto intenzione di colpire gli Emirati Arabi Uniti. Secondo media israeliani, lo Stato ebraico e gli Stati Uniti starebbero valutando una ritorsione contro l'Iran dopo gli attacchi agli Emirati. Restano ancora da appurare le cause dell'esplosione che ha fatto divampare un incendio a bordo di una petroliera sudcoreana, ma i Pasdaran ammoniscono: le navi che non si atterranno alle direttive iraniane nell'attraversamento dello stretto verranno fermate con la forza, e pubblicano una mappa in cui indicano il controllo su tutta l'area di Hormuz, mentre Teheran afferma che la gestione dello stretto è un legittimo diritto della Repubblica Islamica. Enzo Arcieri, GR1.
2: E in serata è scattato l'allarme alla Casa Bianca mentre era in corso un evento con Donald Trump. Un uomo ha aperto il fuoco in una zona affollata di turisti non lontano dall'edificio ed è stato colpito dal servizio di sicurezza del presidente. La Casa Bianca è stata brevemente posta in lockdown. Le circostanze della sparatoria non sono state chiarite, così come le condizioni dell'autore. L'altro conflitto in Ucraina. In Russia è innalzata l'allerta per il timore di attentati contro Putin durante le celebrazioni della giornata della vittoria, per cui Mosca annuncia un cessate il fuoco unilaterale, ma il presidente ucraino Zelensky afferma di non aver ricevuto comunicazione dal Cremlino e annuncia a sua volta una tregua tra il 5 e il 6 maggio. La corrispondente.
0: Una tregua di appena due giorni, l'8 e il 9 maggio, ad annunciarle il Ministero della Difesa russo, in seguito alla decisione presa da Putin, di cui aveva già parlato nella sua telefonata la settimana scorsa col presidente Trump. Il cessate il fuoco viene attuato in occasione delle celebrazioni del 9 maggio, quando la Russia ricorda la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Mosca spera che Kiev segua l'esempio, ma si legge nella nota della difesa, prende atto di quelle che definisce le minacce di Zelensky di colpire la capitale russa proprio il 9 maggio. In tal caso, si legge ancora, le forze armate russe lanceranno un attacco contro il centro di Kiev. Quest'anno le celebrazioni si svolgeranno in un clima di alta tensione. La parata sulla Piazza Rossa verrà in forma ridotta, senza la sfilata dei mezzi militari per motivi di sicurezza. Gli attacchi con droni da parte ucraina sono sempre più frequenti e hanno raggiunto anche la periferia di Mosca, centrando un grattacielo ad appena 6 km dal Cremlino. Secondo un rapporto dell'intelligence europea visionato da CNN, Putin e il suo entourage sarebbero stati sottoposti già massime misure di sicurezza. Non si esclude neanche il rischio di un colpo di Stato. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Intervento del Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del 165esimo anniversario della fondazione dell'Esercito. L'attuale indebolimento del diritto internazionale ha travolto i tradizionali paradigmi di deterrenza, ha detto tra l'altro il Capo dello Stato, sottolineando come le forze armate siano il pilastro fondamentale per la sicurezza della nostra comunità.
6: I soldati italiani, insieme a quelli degli altri contingenti internazionali schierati sotto l'egida delle Nazioni Unite, conducono in condizioni di sicurezza difficilissime la delicata missione di pace che costituisce l'ultimo strumento sul campo di cui la comunità internazionale dispone per promuovere una risoluzione pacifica della grave crisi in atto.
2: La premier Giorgia Meloni incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a Roma venerdì. Lo ha annunciato durante la missione che l'ha portata dall'Armenia all'Azerbaigian. Diversi temi affrontati, dall'immigrazione ai rapporti con Trump. L'inviata.
7: Giorgia Meloni prende le distanze dalla visione non corretta, dice, di Donald Trump sul coinvolgimento dei militari italiani in Iraq e Afghanistan.
8: L'Italia ha mantenuto tutti gli impegni che ha sottoscritto. L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
7: La possibilità di ritirare le truppe americane dall'Italia sarebbe un errore per la Presidente del Consiglio, che lo ripeterà venerdì al Segretario di Stato Marco Rubio in visita a Roma. Se la postura atlantista dell'Italia non è mai stata in discussione, Giorgia Meloni chiede all'Europa più azione e meno reazione. Sono le parole della Premier al vertice della Comunità Politica Europea, format di iniziativa francese che l'Italia auspica di allargare al Mediterraneo, perché per la Presidente del Consiglio la migrazione incontrollata, potenziale conseguenza della crisi internazionale, incide sulla qualità delle democrazie. Il summit di Yerevan porta alla firma di una dichiarazione su iniziativa italo-britannica per il contrasto all'immigrazione irregolare. A margine, col Premier canadese Carney, Meloni discute di energia, dossier al centro della seconda fase della missione in Azerbaigian.
9: Vogliamo che l'Azerbaigian possa rafforzare il suo ruolo di snodo fondamentale tra Europa e Asia.
7: Yerevan con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR1.
2: L'energia è stata al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giorgetti ha proposto di estendere anche al caro energia le deroghe al patto di stabilità, ma per il commissario Dombrovskis al momento non è prevista alcuna iniziativa. L'inviato.
10: Siamo di fronte a uno shock energetico. Il ministro dell'economia Giorgetti, intervenendo all'Eurogruppo a Bruxelles, si sofferma sull'inflazione destinata ad aumentare e sulla dipendenza ancora troppo alta dalle importazioni energetiche. Se la situazione dovesse peggiorare, dice, servirebbe la clausola di salvaguardia generale a livello europeo o almeno quella nazionale. Ma sono molte le resistenze a livello europeo. La Germania torna a chiedere che le risorse arrivino da una tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche proposta anche dall'Italia. Fare più debito non è la soluzione, la posizione olandese. Il Belgio chiarisce che la clausola di salvaguardia generale è fuori discussione e cresce la preoccupazione per la minaccia di Trump di alzare al 25% i dazi sulle auto. Oggi, a Parigi, il commissario europeo al commercio, Šefčovič, incontrerà il rappresentante americano, Greer, per ribadire la linea di Bruxelles. Entrambe le parti rispettino l'accordo siglato l'estate scorsa. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Temi economici e caso Flotilli al centro del confronto tra i partiti.
11: A rivendicare la linea del governo su politica estera e caro energia, Fratelli d'Italia, la Lega con Matteo Salvini insiste sull'uscita dal patto di stabilità.
12: C'è il ministro dell'economia che è bravissimo a far di conto. Se anche lui ipotizza delle deroghe ai limiti europei e degli scostamenti di bilancio approvati dal Parlamento, vuol dire che la situazione è urgente.
11: Forza Italia sollecita una risposta unitaria sui dazi da parte di Bruxelles e un accordo con Washington salvaguardando crescita e flessibilità. I dazi americani sono un'arma di attacco all'economia europea e Meloni ha scelto la resa Trump, replica il PD e Antonio Misiani.
13: L'economia si è fermata, le tasse e la povertà sono al massimo degli ultimi anni e le bollette stanno massacrando le famiglie e le imprese. Gli italiani hanno capito che bisogna cambiare e noi siamo pronti.
11: Dal governo miliardi per le armi, mentre gli italiani sono sempre più in difficoltà, rincarano i 5 Stelle a far discutere anche il caso Flottiglia. Propaganda, scarso rischio e molta mediaticità, taglia corto il presidente del Senato La Russa, che poi precisa giusto protestare se ci sono eccessi. La maggioranza rivendica, l'esecutivo ha reagito chiedendo a Israele l'immediato rilascio degli attivisti italiani. Il PD ha presentato un'interrogazione alla Camera per chiedere al governo di riportarli a casa. Per la procura di Roma si tratta di sequestro di persona, sottolineano Verdi e Sinistra, che accusano il silenzio della Premier è indecente. Filippa Misano, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 11 minuti, la cronaca con il caso Garlasco, vicina a una svolta l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, oltre a Sempio, convocate dagli inquirenti anche le cugine e il fratello della vittima.
14: È un'accelerazione quella impressa dalla Procura di Pavia che si avvia verso la conclusione dell'indagine sul delitto di Garlasco. Convocate come testimoni le sorelle Paola e Stefania Cappa, cugini di Chiara Poggi. Saranno sentiti alle 10 di questa mattina a Milano. Invito a comparire anche per Marco Poggi, fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007, che sarà sentito lo stesso giorno dell'interrogatorio dell'amico Andrea Sempio, accusato di omicidio nella nuova inchiesta. I legali dell'indagato hanno fatto sapere che si presenterà in procura. Ieri sera riunione del team difensivo per decidere se risponderà o meno. Contro di lui ci sono principalmente il DNA sulle unghie della ragazza, compatibile col suo, e l'impronta 33 sulla parete della scala dove la 26enne è stata ritrovata. La procura ritiene che il delitto sia scaturito dal rifiuto di avance sessuali, tesi che per gli inquirenti sarebbe rafforzata dai commenti di Sempio in una chat in cui avrebbe mostrato ossessione verso una ragazza al tempo della morte di Chiara. La sua avvocata e amica, Angela Taccia.
15: No, non era Chiara Poggi, oltretutto ossessione è proprio la parola che continua a essere usata per mostrificare e togliere umanità ad Andrea Sempio.
14: Claudio Vigolo, GR1.
2: Ora la grazia ottenuta a febbraio da Nicole Minetti e la richiesta di chiarimenti al Ministero della Giustizia da parte del Quirinale per sospette irregolarità emerse da un'inchiesta giornalistica. I magistrati fanno il punto.
16: Tutta la documentazione originale relativa alla procedura di adozione sono le carte che la Procura Generale di Milano attende dall'Uruguay. L'obiettivo è fare chiarezza su dubbi e ombre emerse sull'affidamento del bimbo affetto da seri problemi di salute ottenuto da Nicole Minetti e dal compagno Giuseppe Cipriani. È il pilastro della domanda di grazia ottenuta a febbraio dalla ex igienista dentale di Berlusconi ed ex consigliera regionale lombarda, un caso sul quale torna Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione Rai

0: Cipriani nel paese sudamericano. Mentre Minetti e Cipriani annunciano azioni legali dopo l'intervista andata in onda sempre su Report al giornalista del Fatto Quotidiano che ha sollevato il caso. Tutte falsità e adozione regolare, dicono gli avvocati della coppia. Tutto ciò mentre la ex capo di gabinetto di Nordio, Giusi Bartolozzi, chiarisce: nessun mio coinvolgimento nella vicenda, ho solo trasmesso al Quirinale la pratica firmata dal ministro. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La strage di Cran Montanà. Nessun ferito italiano dovrà sostenere le spese mediche per le cure ricevute, l'impegno ufficiale della Svizzera al GR, la reazione di un genitore.
2: Un primo passo avanti è stato fatto e questo ci dà un filino di serenità in più.
3: Sull'impegno preso dalla Svizzera ci risponde così Valentino Giola, padre di uno dei ragazzi feriti a Cran. Né lui né le altre famiglie pagheranno le spese mediche elvetiche dei figli.
2: Un gesto che abbiamo apprezzato dopo tante delusioni.
3: L'annuncio di Palazzo Chigi dopo l'incontro in Armenia tra la premier Meloni e il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin, che scrive: i costi saranno sostenuti dal nostro fondo per gli aiuti alle vittime, se non già coperti dalle assicurazioni, e aggiunge: quanto al contributo da parte dell'Italia, lavoriamo per una soluzione accettabile. Un altro obiettivo è stato raggiunto, sottolinea il nostro ambasciatore a Berna, Cornado.
4: Non verranno più mandate fatture a nessuno degli altri 9 pazienti che sono stati ricoverati in Svizzera.
3: Intanto sono arrivate in Italia le prime cartelle cliniche sulle degenze svizzere dei ragazzi. Attendono ancora gli esiti delle autopsie sulle vittime italiane. I magistrati romani che indagano i Moretti per disastro e omicidio colposi. Elena Baiocco, GR1.
1: La morte di Alex Zanardi alle 11, i funerali del campione nella Basilica Padovana di Santa Giustina. Proclamato il lutto regionale, le parole della madre Anna Mezzetti.
5: Da mamma soffro tanto.
6: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
5: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ha avuto l'incidente, anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
6: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
5: sì.
6: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
5: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così, e l'ha dimostrato in mille occasioni.
6: Per il GR1, David Marceddu.
1: Il meteo con la primavera che va in vacanza. Tempo instabile, temperature in calo. Piogge a nord, meglio al sud, grazie all'anticiclone. Il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
1: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109esima edizione del Giro d'Italia. I 3.468 chilometri totali della Corsa Rosa saranno raccontati dagli inviati sul campo, nelle trasmissioni sportive e negli spazi di approfondimento. Radio 1 e Radio 1 Sport seguiranno la competizione sportiva tappa per tappa con una programmazione dedicata e una novità annunciata dal direttore Nicola Rao.
8: Abbiamo ridisegnato il palinsesto di Radio 1, dedicheremo ogni giorno finestre alla tappa in corso su Radio 1 Sport e su Radio 1 e poi a partire dalle 16.30 ci sarà lunga diretta fino all'arrivo della tappa con interviste, analisi.
9: La storia del Giro si interseca indissolubilmente con la storia del nostro paese e allora ho pensato che sarebbe interessante, magari realizzato dal bravissimo Giovanni Scaramuzzino, un podcast sulla storia del Giro d'Italia o sulle storie del Giro d'Italia. Mi permetto di annunciarlo in anteprima.
1: Assegnati i premi Pulitzer 2026, il premio più prestigioso per il servizio pubblico va al Washington Post per le indagini sui tagli e la riorganizzazione dell'amministrazione federale voluta da Donald Trump. Il riconoscimento per l'inchiesta va al New York Times per una serie di sui conflitti di interesse del presidente. Due premi alla Reuters sulle ritorsioni politiche attraverso il Dipartimento di Giustizia e su Meta e i rischi dell'intelligenza artificiale. Premio per la breaking news al Minnesota Star Tribune per la copertura di una sparatoria in una scuola. 3 giorni al cinema per rivedere l'ultimo film di Stanley Kubrick. Fino a mercoledì, infatti, torna sul grande schermo Eyes Wide Shut, che aprì la mostra di Venezia del 1999 alla presenza delle due star interpreti, all'epoca anche coppia glamour del cinema, Tom Cruise e Nicole Kidman.
10: Perché questo?

0: Credimi, io ne ho viste di cose curiose nella mia vita, ma mai strane come queste.
1: Un giorno e una notte nella vita di una coppia tra conformismo sociale e desideri inespressi. All'origine di Eyes Wide Shut c'era Doppio Sogno di Schnitzler, ma nelle mani di Stanley Kubrick la coppia viennese divenne la più glamour dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman, che si lasciarono un anno dopo l'uscita del film. La lavorazione di quella notte durò 400 giorni di set, ricostruendo New York in Gran Bretagna. Sesso, inconscio, convenzioni sociali, maschere dietro le quali sognare momenti orgiastici che furono nascosti dalla censura americana. Il film aprì la Mostra del Cinema di Venezia, accompagnato dalle sue star. Kubrick se n'era andato nel sonno il 7 marzo di quel 1999, lasciando dietro di sé quello che sarebbe stato il suo più grande successo in termini di incasso. Miriam Mauti, GR1.
2: I Maroon 5 tornano con il singolo, il nuovo singolo Heroine. Una melodia accattivante, il loro classico pop per questo brano dal sound sofisticato. La band di Adam Levine è pronta a tornare dal vivo con un tour mondiale. Quest'estate saranno in giro tra America Latina ed Europa. In Italia una sola data a Milano il 25 giugno. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Max Gambino e Stefano Catini. Ora la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
3: GR1 Sport.
4: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Il calcio in primo piano con gli ultimi due posticipi della 35esima giornata di Serie A tra lotta Champions e retrocessione. Partiamo dall'Olimpico, dove la Roma ha spazzato via la Fiorentina riportandosi in piena lotta per il quarto posto rinviato.
5: Riecco i giallorossi ripiombati pienamente in zona Champions. La Juventus suo malgrado ha offerto l'assist pareggiando contro il Verona, e così ora la distanza tra bianconeri e Roma è di un solo punto a 3 giornate dal termine. Gara a senso unico all'Olimpico, con le teorie più estreme di Gasperini, che nel primo tempo hanno trovato un'applicazione frenetica ma mai disordinata. Alla fine 4 marcatori diversi, 2 di loro sono difensori. 0-0 di partenza sbloccato su palla inattiva dopo 13 minuti, angolo di Pisilli, colpo di testa vincente di Mancini, 4 minuti dopo il 2-0 di Wesley, assist di Hermoso, e proprio lo spagnolo firmava il 3-0 al 34esimo deviando in porta. Un bel invito di Coné. Poker al 13esimo della ripresa, Pisilli di testa su servizio di Malen, così Giampiero Gasperini.
6: Indubbiamente adesso abbiamo recuperato un po' tutta quanta la rosa, presto spero anche Pellegrini. Chiaro che così abbiamo più soluzioni, siamo più competitivi, come del resto siamo stati per molto tempo.
5: Il finale, Roma batte Fiorentina 4-0 con Federico Foroni, Giovanni Scaramuzzino, GR1, Stadio Olimpico.
4: A Cremona invece mesce nel dramma sportivo della Cremonese, in vantaggio ma poi rimontata dalla Lazio e ora a un passo dal baratro l'inviato.
7: Al 93esimo sull'1-1 poteva succedere di tutto, poteva finire in parità, poteva vincere l'una, poteva vincere l'altra, ma è chiaro che il peso specifico del pallone nella sfida dello Zini era ben diverso tra Cremonese e Lazio, con la prima che si giocava gran parte delle speranze di permanenza in Serie A. Aveva segnato Bonazzoli nel primo tempo, vantaggio grigio-rosso, aveva pareggiato Isaksen nella ripresa per il pari bianco-celeste, e l'equilibrio, il filo del rasoio, la sottile linea rossa che separa tonfo e trionfo, lo rompe il gran gol di Noslin al 48esimo. Vince la Lazio 2-1, si dispera lo Zini perché ora la salvezza, il quart'ultimo posto del Lecce, è a meno 4 a 3 partite dalla fine. Giampaolo.
8: Follia aver perso questa partita, ma dovrei mettermi una bella maschera, ma in questo momento non ce la faccio nemmeno a mettermi la maschera, perché sono... perdere così al 93esimo sa di beffa folle, però questo è il calcio e va bene.
7: Può essere soddisfatto Maurizio Sarri invece per il risultato e per quanto visto in campo, cose belle, cose meno belle, ma 3 punti importanti e fiducia in vista della doppia sfida contro l'Inter in campionato, ma soprattutto nella finale di Coppa Italia. Sarri.
9: Dobbiamo essere bravi a non farci condizionare dalla partita di Coppa Italia, dobbiamo andare avanti partita per partita, tanto se ti lasci condizionare c'è il rischio di sbagliarle tutte e due. Juve. Quindi andiamo partita per partita e vediamo quello che viene fuori.
7: Cremona con Adriano Totaro, Manuel Codignoni, GR1.
4: In chiusura il basket, Achille Polonara ha annunciato il ritiro dopo la battaglia con la leucemia. Ci ho provato riprendendo gli allenamenti individuali, ha scritto Polonara sui social, ma capisco che è ora di dire basta perché non sarò più il giocatore di prima e voglio che mi ricordiate per quel che ero. Con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
3: Onda Verde, viaggiare informati.
10: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. È mezzanotte 23 minuti e il traffico è assolutamente regolare sulle strade del nostro paese. Si segnala un veicolo in avaria sulla diramazione Roma Sud tra San Cesareo e l'allacciamento con la 1 e un tratto chiuso sulla 7 per lavori in corso tra Busalle e Ronco Scrivia. Tratto chiuso sempre per lavori in corso tra Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Marnigale sulla 14. Infine sulla A21 chiusura nodo per lavori in corso all'altezza dell'allacciamento con la A26. Per il momento è davvero tutto da Lucio Giordano. Un buon viaggio.
3: In collaborazione con il CIS. America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
11: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it. La nota del giorno dopo.
14: Ben ritrovati alla nota del giorno dopo dalla voce tutto il resto di John Vignola. Lui come sempre Roberta Di Casimiro alla regia, alla cura amorevole del programma c'è Cristiana Faitati. Grazie che ci ascolta in diretta su Rai Radio 1, che ci ascolta sul nostro podcast, sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie anche a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie a Tommaso Margiotta che rende il nostro programma felicemente tridimensionale e grazie anche perché ci è venuto a trovare Luca Ragagnin. Benvenuto intanto Luca, come stai?
15: Grazie a te John, sto benissimo, sono contento di rivederti.
14: Anch'io sono contento di rivederti e risentirti. Noi siamo qui perché racconteremo di un libro con cui tu, che sei uno scrittore, un poeta, insomma attraversi la letteratura in maniera attiva, hai voluto dedicare le tue energie alla storia di Nick Drake. È una storia interessante. Intanto nel titolo vengono chiamati in causa 10 passi, che sono 10 passi perché noi abbiamo probabilmente un footage, cioè un brevissimo spezzone che ci fa vedere chi potrebbe essere Nick Drake. Nick Drake, nonostante sia presente nelle copertine dei suoi 3 dischi da vivo, almeno sappiamo insomma il suo volto, abbiamo diverse testimonianze, però non è facile invece vederlo in movimento, anzi direi che è quasi impossibile, soprattutto vederlo suonare.
15: No, cioè, suonare è impossibile, non ci sono filmati. Ci sono filmini di famiglia, di quando lui era un bambino, primi anni 50, e poi c'è solo questo fantomatico filmato di 12 secondi dove il potenziale Nick Drake, che per me è Nick Drake, di spalle dopo 10 passi esce dall'inquadratura. E lui, Nick Drake era altissimo, aveva un certo incedere, lo sappiamo dai biografi, dai testimoni, per cui
14: era molto atletico, insomma,
15: era molto era un atleta,
14: per la mia generazione, certo. Era anche il fratello di una
15: sì, anche per la mia,
14: Gabriel, esatto. Drake, che tra le cose che aveva fatto un film abbastanza scabroso tradotto in italiano credo Ragazza alla pari, ma soprattutto era una delle luogotenenti di UFO, esatto. Che era una serie televisiva abbastanza pionieristica, anche se oggi fa un po' sorridere, sì. Che era poi l'anticamera di Spazio 1999.
15: Fantascienza osè, però.
14: Sì, era osè, e poi erano tutti con i parrucchini, sì. Compreso il comandante Strecker, sì, esatto. Che era il capo. Vabbè, sono ricordi veramente di un altro mondo, mentre Nick Drake, la cosa più importante è che è di questo mondo, e come tu suggerisci in qualche modo, un atto artistico, nel momento in cui tu lo consumi, non sai bene dove andrà a finire, e Fruit Tree è un pezzo che testimonia, no? Questo tuo punto di vista poetico, e anche, ahimè, anche della storia,
15: sì,
14: di Nick Drake.
15: Suo, sì, esatto. Perché lui dice che la fama è una cosa strana, è un po' come, è come un frutto, non si può sapere che frutto darà, come sarà, fino a quando il fusto è nel terreno, no? Quindi quando poi invece tutto scorre. Premonitore questa sua canzone della sua personale vicenda, come molte altre.
14: Di quello che è successo. È quello che è successo veramente a Nick Drake. Io vi propongo però una brevissima digressione, per cui Luca Raganin mi scuserà. Noi siamo anche, come sapete, la radio ufficiale di Musicultura. Musicultura che cos'è? È non un concorso, ma un modo in cui artisti si mettono in scena direttamente con le loro canzoni. Abbiamo appena ospitato i 16 finalisti al Teatro Persiani di Recanati, ascoltando i pezzi uno per uno dal vivo. Adesso li stiamo riascoltando invece uno per uno anche in radio. Oggi è il turno di Isabella Privitera con la sua Eia.

Eia Isabella Privitera da Bologna, cantante, chitarrista bolognese, ha studiato voce e songwriting al Terre de Musiques di Barcellona, canto jazz al Conservatorio di Ferrara e poi mettere insieme il ritmo con il jazz, ecco, quello che avete sentito è un'ottima credenziale per una dei 16 finalisti di questa edizione di Musicultura. Ritorniamo qui con Luca Ragagnin, però per spostarci sul pezzo che hai appena citato, Free Tree, che rappresenta in poche parole molto bene cos'è stato Nick Drake.

0: jiwanya
1: Luca Ragagnina. Allora, Fruit Tree è, credo per chi lo ascoltò all'epoca, sia stata, per i pochi tra l'altro che lo ascoltarono all'epoca, sia stata una vera folgorazione, possiamo dirlo.
0: Sì, era molto amato Drake dai colleghi musicisti, aveva molti amici pigmalioni nell'industria discografica, ma non vendeva i dischi. Lui, Drake, fa tre dischi in vita che vanno malissimo tutti e tre. E sì, poi viene recuperato postumo grazie a una pubblicità della Volkswagen della fine degli anni Ottanta, dove si ascolta Pink Moon, che magari ascoltiamo anche noi, e da lì parte tutto un interesse nuovo. Drake muore nel 74, qua insomma ci sono 15 anni di intercapedine, e questa cosa è stata possibile perché Joe Boyd, il discografico, si fece promettere da Chris Blackwell, il patron della Island, l'etichetta, di non far mai uscire di catalogo questi tre dischi di enorme insuccesso.
1: E infatti ebbe l'enorme insuccesso, piano piano divenne, se non un grande successo, un continuo, i famosi long seller, cioè dischi che fanno compagnia e che diventano poi dei punti di riferimento per personaggi lontanissimi tra di loro, per un Elliott Smith, da noi per tutta una serie di scrittori di canzoni contemporanei. 10 passi di Nick Drake, però vorrei un attimo, come dire, rassicurarvi, è a tutti gli effetti, secondo me, pubblicato da Miraggi, un romanzo in cui c'è la narrazione, c'è anche la scelta di prendere un punto di vista che è proprio quello di Nick. Come si fa a fare questo tipo di salto?
0: Ho ricostruito la sua voce, anzi l'ho costruita in realtà, grazie a tutte le biografie che ho letto, che sono stipate di testimonianze di chi l'ha conosciuto. È un romanzo mio, non una biografia, perché Nick Drake parla in prima persona.
1: Infatti. E poi nel momento, leggendolo, diciamo che, non dico che ci si smarchi per forza dalla biografia, perché la storia è quella di Nick Drake, però si costruisce una storia plausibile, diciamo, tutto quello che hai letto su Nick Drake.

0: in Italia tanto c'è una certa letteratura, direi, su Nick Drake, non è nemmeno così striminzita. Dopodiché su Nick Drake non si può scrivere moltissimo a livello anche biografico, perché quello che sappiamo, appunto, lo stage fright, il terrore per qualsiasi forma, il povero Joe Boyd ci prova anche a portarlo a suonare dal vivo, ma le cose non vanno bene.
1: Male,
0: ecco,
1: subito,
0: nel momento in cui tu hai scritto ti sei lasciato andare alla forma del romanzo, ovviamente non hai dimenticato tutto quello che hai letto, però lo hai un po' trasfigurato.
1: Sì, immagino. L'ho trasfigurato, perché lo scopo principale, oltre a raccontare la vicenda artistica umana di Drake, era quella di mettere un punto di domanda enorme, grande come una casa, su qual è la funzione sociale di un artista che vorrebbe affermarsi ma alle sue condizioni, che sono condizioni che non contemplano la pubblicità, i concerti, le interviste, eccetera, eccetera. Quindi come si fa? È un cortocircuito. Infatti Drake va poi in cortocircuito a un certo punto.
0: Sì, perché la domanda come si fa verrebbe quasi da rispondere si muore, ma non è la risposta esatta, nel senso che si fa in qualche modo, si fa con fatica, e poi succedono sempre cose. Soprattutto nel caso di Nick Drake si è sostenuti da un grandissimo talento che diventa sempre più forte man mano che gli album si asciugano, perché il percorso anche discografico di Nick Drake parte da orchestrazioni abbastanza sontuose, così, sì, tra virgolette, sì, per poi arrivare invece allo scheletro, all'essere quasi spettrali.
1: L'ultimo,
0: no?
1: Album, allora, il primo album le orchestrazioni gliele fa un suo amico di università, sì, Robert Kirby. Fa anche molta fatica a imporlo a quelli dell'etichetta, che dicono qua stiamo pagando gli studi, chi è questo qua, qual è il suo curriculum, però alla fine accettano, e quindi il primo disco, Five Leaves Left, è un po' orchestrale ma nelle misure volute da Drake. Non vende niente, per cui il secondo disco Joe Boy dice vabbè, qua c'è un disco più rock, e allora chiama John Cale del Velvet Underground, chiama la sezione ritmica di Fairport Convention, chiama un po' di gente a fare un po' di rumori in quel disco.
0: Anche
1: lì
0: non finisce benissimo,
1: finisce malissimo, il disco non vende nemmeno quello, e in più Drake è scontentissimo, e qua arriviamo all'ultimo disco, che è l'ultimo disco, è il disco del rigetto, del rifiuto e anche della rabbia. Dice va bene, non è andata così, non era il mio suono è questo. E il suono di Nick Drake è chitarra e voce, registrato di note, Sound Techniques a Londra da John Wood, punto e basta.
0: E allora a questo punto però lo teniamo in sospeso, mm-hmm, con un pezzo che si chiama proprio come questo disco, Pink Moon, che dura veramente un paio di minuti, e che poi diventa un punto di riferimento per l'indie rock. Possiamo dire che ci sono un sacco di band negli anni 80 e 90 che si ispirano a questo suono così scabro, eccetera. E poi un'altra cosa dico a margine rispetto alla musica di Nick Drake, apparentemente facile, perché noi pensiamo che c'è una melodia, eccetera, invece provate a suonare una canzone di Nick Drake, vi troverete in mezzo a salti di quarte, quinte, accordi abbastanza,
1: soprattutto i chitarristi,
0: abbastanza difficili, i chitarristi possono impazzire, e anche la voce di Nick è una voce difficilmente riproducibile e anche da seguire. Per questo mi viene in mente gli Hot Smith, che ha la stessa doglianza, diciamo così, pur rimanendo pop, ma insomma, lì hai tante parole, questa
1: è anche un destino altrettanto tragico.
0: Sì, ancora più drammatico, ancora direi, perché drammatico. Diciamo che quello, poi arriveremo anche all'epilogo della vita di Nicholas Rodney Drake, ma questa tanto è Pink Moon.

0: geografica e quindi è un tema su cui ho anche organizzato in passato, insomma, convegni contro, insomma, le violenze in rete, il dark web e quant'altro. Quindi
1: Assolutamente,
0: tornare
1: no,
0: umani.
1: assolutamente importante, importante sottolinearlo.
0: Assolutamente sì, cara. E tornare umani vuol dire anche riappropriarsi delle relazioni tra le persone e, ripeto, soprattutto per questi giovani che stanno crescendo con un telefono in mano e che spesso non sanno più relazionarsi e giocare tra di loro. Quindi addirittura ho assistito a scene, mi hanno mandato foto di bambini seduti al tavolo che giocano attraverso l'uso del cellulare, quindi giocano singolarmente e
1: Sì,
0: poi
1: sì.
0: si commentano mentre giocano e non sanno più, ecco, giocare a pallone, non sanno più relazionarsi, non dico a nascondino, magari sono giochi di una volta, ma insomma capire,
1: Certo. Poi lei lo conosce il
0: stabilire
1: tema perché
0: l'assenza.
1: comunque lavora molto con le scuole, mi raccontava. Ecco.
0: Assolutamente sì, il festival è un festival che ha un po', diciamo, inusuale, nel senso che sicuramente è un festival cinematografico che peraltro quest'anno ha ricevuto quasi 300 film da oltre 70 paesi, ma è un festival che utilizza anche il linguaggio cinematografico, le immagini e tutti quelli che sono i temi, perché poi a noi arrivano ovviamente film che sono sostanzialmente strutturati su problematiche climatiche, ambientali e sociali,
1: Che è un po' il
0: e attraverso
1: focus del
0: questo
1: festival.
0: assolutamente sì. E naturalmente questi messaggi che arrivano attraverso questi film possono sensibilizzare i ragazzi e condurli anche appunto a riflettere e quindi a
1: Certo.
0: volte anche, speriamo, a modificare
1: A
0: alcuni
1: modificarci.
0: comportamenti.
1: Sicuramente il cinema è un'arma potentissima e poi tutti insieme, anche con questa nuova leadership femminile, che di solito appunto il femminile è accoglienza e grazia e dolcezza, quindi dovremmo essere più unite in questo momento soprattutto. Allora io voglio dedicare una canzone a lei e a tutto il pubblico della Notte di Radio 1, proprio perché abbiamo parlato di umanità. Arriva il grande Michael Jackson con la sua Human Nature.

0: Nature, Michael Jackson ci racconta la sua umanità, la sua forza, il suo coraggio. Con la musica ha cambiato il mondo, ma anche il cinema può farlo, e ce lo racconta bene Silvia Armeni, la nuova direttrice esecutiva dell'Italian Green Film Festival. Direttrice, allora, il cinema ha questo potere incredibile, questa edizione che adesso è nelle sue mani, con questa leadership femminile, e ovviamente vogliamo sapere come poter partecipare, come poter essere insieme a voi.
1: Eccoci, sì, Pamela, la leadership diciamo che è assolutamente condivisa con, ripeto, sempre il direttore artistico che mi ha voluta fortemente, con tutto il direttivo e un team forte che lavora tutti insieme. Questo mi piace molto, noi siamo una grande famiglia. Ma allora, abbiamo fatto già una presentazione lo scorso 30 aprile alla Sala della Regina alla Camera dei Deputati, con la presenza tra l'altro Mollicone. Abbiamo avuto una presenza istituzionale importanti,
0: sì,
1: e anche i partner importantissimi del festival, che sono comunque il WWF e l'UNESCO,
0: fondamentale.
1: Sì, è un festival tra l'altro, insomma, col patrocinio del Parlamento Europeo, del Ministero dell'Ambiente, quindi siamo ben strutturati, e naturalmente abbiamo diciamo lanciato quella che appunto è la kermesse di quest'anno, dove avremo intanto un primo intermezzo, perché il festival, come dicevo, un po' sui generis, quindi si occupa anche di moda etica, per esempio, quindi
0: sì, tutto quello il che 13 maggio io mi sono avevo esatto. ho questa data.
1: Bravissima,
0: cosa succede il 13 maggio?
1: Il 13 maggio ci sarà una bella un bel evento di appunto con le scuole di moda che si occupano di moda etica, quindi di moda sostenibile, e a Villa Altieri, grazie all'organizzazione della nostra referente proprio della moda etica, che è Marilena Spiridigliozzi, e del figlio Gabriele Abate, che sono entrambi stilisti e che hanno una concezione appunto della moda che deve essere in linea con chiaramente i nostri le nostre skill del festival. Poi arriveremo assolutamente il 25 di maggio a quello che è l'evento clou di tutto l'anno del
0: Teatro Argentina, giusto?
1: Bravissima, bravissima, esatto, dove ovviamente
0: ho studiato.
1: Sei nostra ospite con tutti
0: grazie.
1: I colori, e ti aspettiamo.
0: Ci sarò.
1: Assolutamente, quindi a partire dalle 19 ci dovrebbe essere il green carpet, noi abbiamo il green carpet ovviamente, che ci accompagnerà all'interno del meraviglioso Teatro Argentina, con una serata piena di emozioni, di tutti i premiati delle varie categorie del festival, con anche insomma un premio speciale Fulco Pratesi. Quest'anno sarà appunto istituito questo premio, che accompagnerà il festival anche per le prossime edizioni, dedicato a Fulco Pratesi del WWF e a sua memoria, e tanti insomma
0: ci saranno delle
1: novità.
0: Sorprese qualcosa,
1: ci saranno tante sorprese,
0: immagino perché
1: una la posso già dire,
0: forza,
1: che...
0: sì, magari grazie,
1: sì, mi bottono solo su questa perché ci tengo particolarmente, che sarà una Golden Leaf, che è il nostro premio del cinema, alla memoria di Francesco Cinquemani, un regista meraviglioso, un grandissimo amico, e
0: sì,
1: verrà a ritirarlo Elisabetta Marra, che verrà appunto a faremo questo omaggio alla sua memoria.
0: E ci saranno grandi ospiti, ad esempio io so, posso spoilerare che ci sarà il grande anche Franco Nero.
1: Assolutamente.
0: Okay.
1: Sì,
0: e poi
1: Pamela,
0: ovviamente rimandiamo a tutti i contatti social, il sito internet che direttrice lei può annunciare, così il pubblico potrà scoprire insomma cosa succederà.
1: Certo, il sito ovviamente www.italiagreenfilmfestival.it, e le pagine social ovviamente sono titolate in egual modo. Spero che veniate, che possiate appunto partecipare sempre più ai nostri eventi, e ti anticipo soltanto che il 19 e il 20 di giugno saremo a Cassino, e il 6, 7 e 8 agosto a Carlo Forte di Tor di San Pietro in Sardegna.
0: Fantastico.
1: Quindi il festival va oltre Roma.
0: Itinerante, ed è solo
1: esatto.
0: L'inizio, ed è solo l'inizio, perché
1: sì,
0: credo che con una direttrice così l'Italian Green Film Festival potrà soltanto che volare alto. Io è quello che gli auguro. Silvia Armeni, grazie di essere stata con noi alla notte di Radio 1.
1: Grazie Pamela, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: Buonanotte.

Edoardo Bennato, ogni favola è un gioco e prima Shabuzi, Born to Die, qui alla notte di Radio 1. Abbiamo parlato largamente di cinema con i nostri ospiti Diego Righini e Silvia Armeni. Se avete perso la puntata, niente paura, perché su Rai Play Sound alla notte di Radio 1 potete andare a riascoltare ovviamente questa puntata e anche tutte le altre. Ancora con la musica, Sam Smith, Stay With Me.

Ancora una manciata di secondi qui per salutarvi, ringraziarvi di essere stati con noi. Grazie da Pamela D'Amico, grazie da Edi Brundo in regia, e l'appuntamento sarà mercoledì notte, mi raccomando, sempre dall'una alle due, puntualissimi, perché io vi aspetto anche sui miei social, sempre i vostri messaggi carinissimi che mi mandate quotidianamente, e vi lasciamo in compagnia sempre della grande musica. Restate sulle frequenze di Radio 1 e poi il GR1 puntualissimo. Buonanotte, buenas noches, ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. La guerra in Medio Oriente con i negoziati ancora in stallo. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli attacchi iraniani agli Emirati Arabi Uniti. Teheran smentisce di aver riportato perdite e invita gli Stati Uniti a risolvere la crisi in maniera politica e non militare. Ma il presidente Trump lancia nuove minacce all'Iran. La corrispondente da New York.
3: L'Iran sarà spazzato via dalla faccia della terra se attacca le navi americane impegnate nell'operazione Project Freedom. Lo dice a Fox News Donald Trump, che torna a usare toni minacciosi dopo aver parlato di una Teheran più malleabile e definito i colloqui in corso molto positivi. Le forze armate americane hanno aperto un passaggio, un corridoio nello stretto di Hormuz per garantire il libero transito, fa sapere il capo del comando centrale Brad Cooper, che aggiunge: abbiamo distrutto 7 loro piccole imbarcazioni. Precedentemente il CENTCOM aveva comunicato che 2 navi americane avevano attraversato con successo Hormuz e smentito la notizia secondo cui una nave statunitense sarebbe stata colpita da missili provenienti dall'Iran. Abbiamo il controllo assoluto dello stretto e si tratta di un'operazione umanitaria internazionale, assicura il segretario del Tesoro Bessent. E incontrando alla Casa Bianca le piccole imprese, Donald Trump dice:
4: And it's going very well.
3: L'operazione militare in Iran sta andando molto bene. Teheran non avrà mai l'arma nucleare.
4: Can't let them have a nuclear weapon.
3: E quando tutto sarà finito, il prezzo del petrolio scenderà. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Giorgia Meloni incontrerà venerdì a Palazzo Chigi il segretario di Stato americano Rubio. Il confronto con Washington è incentrato tra sicurezza, missioni internazionali ed energia. Da Armenia e Azerbaigian, dove la premier italiana in missione rivendica l'impegno di Roma nella NATO e respinge l'accusa di Trump, criticando l'ipotesi di disimpegno americano dall'Italia. Energia e dazi al centro dell'Eurogruppo a Bruxelles. Il ministro Giancarlo Giorgetti propone una tassa sugli extra profitti delle aziende energetiche e chiede una deroga al patto di stabilità. La politica della tesa è finita, è tempo di agire, dice. Apertura al confronto da parte del commissario europeo Dombrovskis, che conferma il dialogo con gli stati, Italia inclusa, ma invita per ora a misure temporanee e mirate. Nessuna iniziativa UE sugli extra profitti, resta una scelta nazionale, spiega. La strage di Crans-Montanat, la cronaca, la Svizzera non chiederà ai feriti le spese per le cure mediche, lo ha assicurato il presidente della Confederazione Elvetica Parmelin a Giorgia Meloni nell'incontro avvenuto a margine del vertice di Yerevan in Armenia. Oggi e domani Parmelin sarà in visita ufficiale in Italia, incontrerà il presidente della Repubblica Mattarella. La morte di Alex Zanardi, sono attese migliaia di persone per i funerali del campione che si terranno alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Sarà allestito un maxi schermo per quanti non riusciranno ad entrare in chiesa. Il presidente del Veneto Alberto Stefani ha proclamato il lutto regionale, ondata di affetto da tutto il mondo, la commozione della madre Anna Mezzetti.
5: Da mamma soffro tanto.
6: Cosa le mancherà di più di Alex? Qualche tratto del suo carattere che le mancherà?
5: Beh, mi mancherà tutto di mio figlio. Non degli ultimi anni, perché ormai io l'avevo perso quando ho avuto l'incidente. Anche se ci sono stati dei momenti che siamo riusciti a comunicare, chiamarmi mamma.
6: Quando lui ha avuto il primo incidente, quello del 2001,
5: sì.
6: Dov'è che lui ha trovato questa forza? Ecco, lì se si aspettava una reazione del genere di Alex.
5: Dentro di sé, nel suo carattere, nel suo temperamento, di pensare a quello che c'era e non a quello che non c'era più. Cioè, lui era così, e l'ha dimostrato in mille occasioni.
6: Per il GR1, David Marceddu.
2: Il meteo con la primavera che va in vacanza, tempo instabile, temperature in calo, pioggia a nord, meglio al sud grazie all'anticiclone, il primo maresciallo Alfonso Sequino dell'Aeronautica Militare.
7: Una settimana molto variabile dal punto di vista delle condizioni meteorologiche, la situazione tenderà al peggioramento, i fenomeni si estenderanno sia al nord che al centro, arriveranno piogge e rovesci anche battenti e nel corso della giornata qualche precipitazione arriverà anche al sud.
2: A Roma la presentazione dei palinsesti Rai per la 109ª edizione del Giro d'Italia.